0: profilo simbolico. Nel frattempo l'esercito regolare libanese proverà a dispiegarsi sul terreno proprio a sud, in zone interdette a Hezbollah e da cui l'IDF dovrebbe progressivamente ritirarsi. Ma a contestare il fragile stop alle armi ecco anche l'estrema destra israeliana, che chiede a Netanyahu di non lasciare il Libano prima di aver finito il lavoro con Hezbollah. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Italia salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, rinviata anche la proroga del taglio delle accise sul carburante, che sarà affidata ad un decreto ministeriale domani 6 giugno, alla scadenza dell'ultima edizione del regime di sconti per contenere i rialzi. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare 50 anni dopo la vittoria del no al referendum.
2: Incassata da Bruxelles la maggiore flessibilità del patto per le spese energetiche, il ministro dell'economia Giorgetti frena però su tempi e margini di spesa. Flessibilità vuol dire comunque aumentare il deficit, ricorda il ministro, serve serietà.
3: Valuteremo con calma, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure.
2: Dobbiamo capire come aiutare le famiglie e le imprese più meritevoli, dice Giorgetti, da qui anche l'attesa del 6 giugno per ulteriori interventi sui carburanti quando scadrà l'attuale decreto.
3: Interverremo, e come interverremo? Con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
2: Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità. Infine il capitolo PNRR, l'Italia incassa la nona e penultima rata da 12,8 miliardi, raggiungendo l'85% dei fondi stanziati. Vincenzo Miglietta, Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: La legge delega passa alla Camera con il sì anche di Azione e l'astensione di Italia Viva. L'obiettivo del governo è l'ok finale entro agosto e i decreti attuativi pronti entro Natale. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia.
5: È una scelta che deve portarsi a integrare la nostra produzione di energia da fonti rinnovabili con una nuova fonte neutra, che è quella del nucleare. Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, vi dico 2034-2035.
4: Il vice premier Matteo Salvini.
6: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare, è la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e per le imprese.
4: L'opposizione sottolinea gli alti costi e i tempi lunghi del nucleare, mentre la scelta giusta era puntare con più decisione sulle rinnovabili. Enrico Cappelletti, 5 Stelle.
7: La Spagna 5 anni fa pagava l'energia come noi, oggi pagano l'energia la metà di quelle italiane.
4: Alberto Pandolfo, PD.
8: Ci vengono presentati i piccoli reattori modulari come la grande novità. In Occidente non esiste un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia.
4: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una rivoluzione copernicana. In particolare il testo disciplina le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il Quirinale conferma nessuna rivalutazione della grazia a Nicole Minetti.
9: Arriva la conferma della grazia a Nicole Minetti, nessuna rivalutazione ma anche nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, e il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal colle. Per il decreto di grazia in questione il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri. È la sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia incredibile per la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, una storia, dice, che mostra un altro disastro giudiziario e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione persa. In chiusura allo sport con il tennis, il nuovo trionfo della coppia Errani-Vavassori al Roland Garros di Parigi, oggi la semifinale tutta azzurra del singolare maschile.
10: Una coppia d'oro che a Parigi è riuscita a prendersi il bis in attesa del fine settimana degli uomini sia in singolare che in doppio. Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno conquistato sul centrale parigino il titolo del doppio misto che avevano già vinto un anno fa e che per loro rappresenta il quarto major insieme della carriera. Non è stata una finale semplice e lineare quella con la coppia Gabriela Dabrowski e Van King. Perso il primo set 6-4, rimediato il secondo con un largo 6-3, dominato dagli azzurri, il super tie break vinto a 4 con la aiuto anche di qualche errore di troppo dell'avversaria che non ha retto la pressione del palcoscenico. Errani e Vavassori sono la prima coppia a vincere per 2 anni di fila al Roland Garros dal 2017 e anche allora tra gli sconfitti c'era la Dabrowski. Vavassori sarà impegnato insieme a Simone Bolelli nella semifinale del doppio maschile contro Granoyer Ceballos, rivincita della sfida di qualche settimana fa agli internazionali d'Italia. Sarà anche il grande giorno di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a caccia della prima finale slam della carriera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce qui questa edizione di GR 24. Grazie a Paolo Corleoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Milan.
1: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan. Con Leonardo Manera.
2: Con Leonardo Manera. Da Salò, ma ah no, è qui, è nei nostri studi di Radio 24. Manera, signore e signori.
3: Eccomi, sempre presente.
2: Sempre.
3: Non mi ricordo, ieri c'ero, sì. Ieri c'ero, ci sarò domani anche qui in studio.
2: Più di ieri e meno di domani.
3: Invece settimana prossima trasmetterò 2 giorni da Roma.
2: Infatti, guarda,
3: dagli studi di Roma e 1 giorno da Catania.
2: Ha iniziato così, a dire, a snocciolare. Allora giovedì non ci sarò, venerdì a Roma, in Catania, martedì a Gemona.
3: Ho degli impegni.
2: Mercoledì a Gemona c'è Giada Messetti. Da Gemona, Giada Messetti, la bestemmiatrice di Gemona.
4: Buongiorno.
2: Come ti accolgono a bestemmie? Ti ricordano quando tu nella delicata infanzia?
3: Adesso tu stai facendo ciao Giada, stai facendo tu, Alessandro, un grande danno a Giada, perché ti spiego perché.
2: Ma no, come?
3: Chi magari intende chiamarla in qualche trasmissione televisiva, quando sente che tu la presenti come la bestemmiatrice e non la conosce e non conosce tutto il retroscena, esatto, e perché la tu chiami così, penserà: ma questa veramente viene in trasmissione e poi bestemmia?
2: No,
3: è meglio non chiamarla.
2: No, rispieghiamo.
3: È un tipo della bestemmia facile. Giada bestemmia facile Messetti, questo potrebbe essere.
2: No, rispieghiamolo. Nel suo libro Quando tornano le rondini, dedicato al terremoto del Friuli Venezia Giulia, L'autrice Giada Messetti ricorda che se medesima da piccolina, per colpa di alcuni muratori che erano vicino alla sua finestra, ripeteva. Ho detto bene? Ti ho salvato?
4: Sì, perché esatto, perché sono rientrata in una casa in costruzione, una tra le prime case ricostruite in centro, e attorno a me avevo tanti cantieri e quindi avevo 3 anni e ripetevo quello che dicevano gli adulti.
2: Quindi la bestemmiatrice,
4: però, ecco, non sono solita bestemmiare.
2: La bestemmiatrice,
4: diciamo,
2: baraccata anche.
3: Ma è come per gli avvisi, guarda, Giada, è come per gli avvisi di garanzia. Quando uno lo riceve è già colpevole. Quindi
2: già colpevole.
3: Tu in questo caso sei quella che bestemmia sempre.
2: Ma ha fatto tutto da sola, l'ha
3: scritto gli autori
2: lei.
3: Di qualche talk show diranno: ma chiamiamola Messetti, no, ho sentito che bestemmia ogni tanto, poi ci crea problemi, quindi
2: sì, e poi ogni tanto
3: chiederai danni ad Alessandro Milan.
2: Vabbè,
4: esatto.
2: Giada Messetti, signore e signori, eccoci qua. Cosa ci fai a Gemona? Tour libro, ovviamente.
4: Tour libro, domani sera finalmente presento il libro Gemona del Friuli al Cinema Teatro Sociale con Massimo Ciri alle 21:15.
2: Stupendo.
4: Siate numerosi.
2: E poi nelle migliori osterie del Friuli, esatto, dove notoriamente dopo 2 bicchieri di vino. Sì.
4: Sì.
2: Sì. Ogni tanto ci si lascia andare.
4: Tu. Sì, però ripeto che qui la bestemmia, cioè nel nord-est, ecco, secondo me in generale, ecco, la bestemmia è più un intercalare, ecco, che una bestemmia nel vero senso della parola.
2: Vedi,
4: cioè, non
2: Leonardo,
4: è un'imprecazione
2: che
4: veramente
2: si...
4: contro Dio, è proprio una virgola, un punto.
2: Vedi che è lei che si
4: dare un tono
2: in un grande guaio
4: a
2: da sola.
4: Che si dice.
3: Gli autori intanto dicono: ma non dice che la bestemmia non è una cosa grave, è una virgola.
4: Non ho detto che non è una cosa grave.
3: Ogni 3 parole bestemmia.
2: Ha detto un punto e virgola.
3: Va bene la Cina, bene. La Cina, però se tra Pechino e Shenzhen tira fuori 2 porco non va bene.
4: Vabbè, volete continuare così?
2: No, no, Carlo Salvatore, no, che oggi abbiamo tante cose da dire. Carlo Salvatore in regia, e qui potremmo disgraziatamente chiudere. Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Lorenzo Nespoli in redazione. Vai, Carlo!

0: Allora, diverse cose da dire, non so, vogliamo iniziare da Harry De Luca, giusto perché ne abbiamo parlato settimana scorsa. Harry De Luca non andrà più al Festival di Salerno, un festival letterario, doveva fare una prolusione su Umberto Eco, doveva parlare di Umberto Eco, ma dopo le sue posizioni, cioè sono sionista, non c'è un genocidio a Gaza, hanno detto a Salerno che... insomma, non c'è più identità di vedute. Chi fa la prolusione deve un po' rappresentare il clima, il generale di condivisione di quello che si pensa lì tra gli organizzatori del festival. E quindi.
1: Ma tu non sai poi l'ultima notizia che ho letto orora sull'agenzia di stampa, cioè, che Harry De Luca ha chiesto a Netanyahu di bombardare Salerno.
0: No, non credo. Questa è un'invenzione. Oh, io non lo so, siamo piombati ormai in questa epoca. Un tempo forse si diceva: De Luca, noi non siamo per niente d'accordo su queste cose, guarda, vieni qui, spiegaci le tue posizioni, ti ascoltiamo, seguirà dibattito, no? Fino a pochi anni fa si faceva così.
1: Adesso, sì, non sempre, ma insomma.
0: Beh, molto spesso, però. Cioè, no, ci ricordiamo di Voltaire, no?
1: Allora, io cito sempre Pannella. Pannella stessa diceva: io vado ovunque a parlare purché possa dire quello che voglio.
0: Chiaro. E poi dopo seguirà dibattito. Adesso invece il nuovo. Non so neanche come definire. Tu già dai un nome per definire.
2: Trend.
0: Nuovo trend.
2: Usiamo la parola inglese.
0: Nuovo trend è questo. Cioè, tu la pensi in modo che non ci piace, tu basta, non vieni.
2: Sì, più che altro è perché c'era già stato l'invito e gliel'hanno tolto, e quella secondo me è la cosa più.
0: Sì, gliel'hanno spostato. In realtà
2: gli hanno
0: detto:
2: sì,
0: la prolusione,
2: però...
0: no, fai altro. Al che lui ha detto: no, grazie, guarda,
2: no,
0: mi risparmio la trasferta.
1: Ma io sarei contento di non fare una prolusione. Fare una prolusione, mi preoccuperei subito.
0: Umberto Eco, io mi terrorizzerei.
1: Una roba terribile la prolusione.
0: Tu
1: già sembra anche un po' un intervento chirurgico, guardi, deve fare una prolusione.
0: No.
1: Una prolusione alla. Anche.
0: No, una protrusione.
1: Ah, no, quella è l'ernia discale. Lei è una prolusione discale.
0: No. E quindi De Luca, via. Basta, l'abbiamo condito via. Va bene.
1: Però oggi c'è una grande novità, cioè? Che qui il radical chic Alessandro Milan oggi è d'accordo con Marco Travaglio. Questa è una grande notizia.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Perché lui è sempre un po' tendente a sapete, lui vota Partito Democratico, è proprio omogeneo al Partito Democratico, alla tessera, quindi alla tessera che gli spunta dalla tasca posteriore del pantalone. Lui la fa vedere apposta dietro i jeans. Però oggi è d'accordo con Travaglio.
0: Sul caso Minetti sono d'accordo, sì, sono d'accordo con Travaglio. A me sembra ma ho sentito anche Paolo Mieli prima un pochino a dire: ma scusate, la Procura Generale ha stabilito tutta la vicenda Minetti, che la donna che parlava al Fatto Quotidiano di festini, di cose compromettenti avvenute in Uruguay, non si può sentire, primo perché non si può fare la rogatoria, perché non è una vicenda penale ma amministrativa, e va bene questo. E poi è inutile sentirla perché ci sono altre dipendenti portate da Cipriani e Minetti che smentiscono questa donna. E vabbè,
1: quindi dalle fonti attendibili, essendo state portate da loro due, sono molto attendibili, imparziali.
0: Secondo la procura ha detto: il bambino adottato da Cipriani e Minetti è malato gravemente, deve essere curato a Boston. Ma nessuno ha messo in dubbio che avesse una malattia. Il tema è: ma poteva magari essere curato in Italia, in un ospedale italiano? E quindi vabbè, insomma, Giada, sono con Travaglio, questa cosa mi preoccupa un po', adesso vado a purificarmi un attimo.
2: Effettivamente non è da te, no, io sono, no, a me fa, mi sembra un cortocircuito la procura che certifica che il Fatto Quotidiano dice falsità, secondo me questo è un cortocircuito interessante.
1: Oppure la procura, come si diceva prima in redazione, che giustifica se stessa, no?
0: E avrebbe dovuto smentire se stessa, per carità, hanno fatto un'indagine, io mi inchino davanti al procuratore generale di Milano, picchio anche con la testa il microfono e mi inchino.
1: Da quanto tempo?
0: Non è un articolo di De Bortoli, ma mi inchino lo stesso.
1: Da quanto tempo hai la tessera del PD tu?
0: Aspetti, il nostro ospite è l'economista Michele Boldrin, che è con noi. Buongiorno, buongiorno Boldrin, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: È a Milano.
3: Vi ascolto un po'.
0: Sì. È economista e fa parte del partito Ora, quello lanciato anche con Alberto
3: Ora.
0: Forchiello.
3: Potere a chi lavora.
0: Questo è il sottotitolo, chiamiamolo così.
3: Titolo, no. Certo. Perché no, non le piace.
0: No, no, ma non lo sapeva, la prima volta Forchielli non ce l'aveva detto, cioè ora potere a chi lavora.
3: Vabbè, Alberto dice delle cose, non delle altre, ognuno fa la sua parte.
0: Si,
3: no?
0: si tiene sempre la parte migliore, Forchielli. Ora potere a chi lavora, va bene. Allora, Boldrin, vorremmo sapere cosa ne pensa della patrimoniale che è stata rilanciata da Elie Schlein, ma insomma...
3: Oh signor, che noia! Da quanti anni tirano fuori la patrimoniale quando non sanno cosa dire? Allora, vuole la risposta rapida, politica o quella tecnica? Ma... lei mi dica, perché secondo di professione per un po' faccio ancora l'economista serio.
0: Facciamo quella, quella tecnica e anche politica. Tecnica e poi politica.
3: Vabbè, allora, un sistema fiscale che non contenga una tassazione patrimoniale, in particolare sugli immobili seria e data in mano ai comuni, con dei comuni magari un po' ristrutturati, visto che alcuni microscopici italiani bisognerebbe evitarli, magari un'altra storia, non è un buon sistema fiscale. C'è in tutto il mondo, c'è nel paese dove ho vissuto gli ultimi 45 anni e dove adesso forse mollo, c'è negli Stati Uniti, e ogni volta che io faccio presente che l'IMU che finanzia il comune, in questo caso di St. Louis, prima di Chicago dove ho vissuto, di Los Angeles, sulla mia casa vale 1,5% del valore vero di mercato all'anno, tutti in Italia fanno un salto. Quindi da quel punto di vista sì, in Italia ci sono delle piccole tassazioni patrimoniali sulla ricchezza finanziaria e così via, ma manca un sistema di tassazione patrimoniale. Detto questo, quindi vero, detto questo, tirarla fuori come soluzione alla distribuzione del reddito, alle disuguaglianze, alla crescita, a questo e a quell'altro, è una bufala allucinante, che dovrebbero smettere di farlo.
0: Sì, e poi in genere si dice
3: aggiungerla.
0: No, si dice fa anche perdere in genere.
3: Lasciamo stare, come vede, sto facendo finta di non considerare l'aspetto politico, ovviamente. Aggiungerla come proposta innovativa, senza nient'altro, in un paese con i livelli di tassazione, specialmente sul lavoro dipendente, come quello italiano, fa tristezza, bisogna volersi proprio male o voler male agli italiani.
0: Quindi, se avessero
3: la capacità di proporre una riforma radicale del sistema fiscale, come facciamo noi di ora, e anche una riduzione delle imposte complessive, perché si riduce la spesa, se è un'altra scusa per far finta di essere socialisti, insomma, dovrebbero svegliarsi.
0: Però la nostra Giada Messetti, che è sinologa, esperta di Cina, so che tu sulla Cina mi dicevi che, cara Giada, c'è un tema legato alla casa, no?
2: Sì, no, più che altro adesso, a proposito di tassazione sui ricchi, la Cina sta cominciando a intensificare i controlli perfino sui patrimoni offshore e sui guadagni in borsa, cioè, quindi alla fine adesso se sei ricco in Cina inizi a avere dei problemi, perché c'è questa priorità nel cercare di equilibrare le diseguaglianze, e la Cina è abbastanza feroce su questo punto.
0: Questo lo fa. Boldrin ha vissuto in America invece,
3: ma anche in Cina, che conosco abbastanza bene, sono anzi parte dell'Institute all'Università di Pechino, dove vado praticamente tutti gli anni per un periodo. Sì, ma in Cina sia la disuguaglianza degli redditi e delle ricchezze, sia la tassazione complessiva è bassissima, proprio bassa da ridere, sembra il famoso neoliberismo col turbo davanti. E il controllo, la capacità dello Stato di controllare tutta una serie di patrimoni è effettivamente estremamente limitata. Quindi mi sembra proprio il caso che la riaggiustino, nulla in contrario, anzi, quando ho avuto modo di discutere la cosa l'ho trovato molto ragionevole. Loro hanno una situazione decisamente diversa dalla nostra, ben venga un minimo di tassazione e redistribuzione in Cina, perché altrimenti gli crea dei problemi, niente male.
1: Ma quindi a suo parere le tasse che ci sono adesso sulla casa non sono, insomma, significative sul patrimonio immobiliare in Italia?
3: In Italia o in Cina?
1: In Italia.
3: Ma guarda, in Italia il problema è che è tutto disegnato male. Allora, le tassazioni sulla casa, di nuovo, qua parla l'economista, so benissimo che questa roba detta così fa perdere voti, come si dice, no? Però occorre essere onesti, c'è una cosa che abbiamo provato a fare con Alberto nel dare il lancio a questa cosa chiamata ora, che è rivolta molto alla gioventù produttiva, appunto a chi lavora, eccetera, è che il sistema fiscale va rifatto. Ora, il sistema fiscale è appropriato, un sistema che dice ai comuni, sentite un po', voi avete potere di tassazione sulla proprietà immobiliare nella vostra area, La proprietà familiare è quella che genera i costi che voi dovete sostenere, dagli asili alle spazzature, immondizie, o comunque chiamatela come volete, no? Agli acquedotti, alle fogne, ai trasporti. Bene, tassatela adeguatamente, finanziatevi. D'accordo? Come si fa in una grande quantità di paesi del mondo, e come è logico che sia, invece di dover dipendere con tutti i giochetti dai trasferimenti dallo Stato centrale. Allora, questa parte andrebbe fatta e si può fare con analoghe di tassazione immobiliare, tra l'altro non basata sul catasto, ma sul mercato. Perché negli altri paesi è possibilissimo basare la tassazione sulle rilevazioni di mercato, invece in Italia no, siamo incapaci di leggere i prezzi di mercato. Sì. Dopodiché, se la gente dice ma ci tassate troppo, hanno ragionissimo. Specialmente chi ha lavoro, reddito, lavoro dipendente, o anche reddito semplicemente visibile, anche partite IVA, quando superano gli scaglioni lì di esenzione o di tassazione separata, va ridotta quella, va drasticamente ridotta, va ridotta quella e va ridotta la contribuzione sociale, perché spendiamo troppo di pensioni, ma sono due cose diverse. Invece, perché i comuni operano adeguatamente, ci vorrebbe quello.
0: Boldrin, una domanda sugli Stati Uniti, visto che li conosce molto bene, ha vissuto lì, e su Trump, no? Che segue forse anche meglio di noi. Perché è possibile un sistema per cui si legge sui giornali che il presidente americano è dedito, e molti dei suoi amici, a possibili insider trading, a possibili speculazioni di borsa, a possibili come dire, guadagni facili speculando chissà anche sulla guerra, eccetera, in tutto questo in un sistema democratico?
3: Perché su questo punto, vede, è l'effetto della visione secondo cui il presidente di sicuro sarà una persona per bene. Negli Stati Uniti esiste una legislazione sul conflitto di interessi che è rigidissima, introdotta tantissimo tempo fa, negli anni 70, modificata, aggiustata, rigidissima. Quindi se lei è deputato, senatore, ma anche in altri ruoli, è che sottoposto a blind trust rigido, così, con un'eccezione. E la legislazione dice esplicitamente, perché il presidente è di sicuro mamma santissima, per una persona per bene. Il presidente non è sottoposto. Quindi il presidente si lavora sulla fiducia. Fino ad oggi tutti i presidenti, che se fossero repubblicani, che fossero democratici, prendevano, chiudevano tutto comunque in un blind trust il giorno che andavano alla Casa Bianca, poi si arricchivano facendo il libro alla fine, raccontando la lava e la fava,
0: conferenze,
3: se ne stavano buoni. Cioè, e stavano buoni. Donald Trump è il cialtrone che è, il folle che è, la tassazione purtroppo, la legislazione purtroppo glielo permette. Ora adesso c'è un po' qualche tentativo di vedere l'extra, perché c'è probabilmente quello che noi chiameremo, suppongo, aggiotaggio, insomma insider trading, però purtroppo, ed è una cosa paradossale, ha ragione, è una follia, la legislazione americana esenta il presidente dagli obblighi sulla trasparenza, il conflitto di interessi, e tutti gli altri invece hanno.
0: Lo considera per bene, quindi dice, considerandolo per bene, non controlliamo quello che fa.
3: È un pazzo criminale, esattamente.
0: Boldrin, noi però ecco, anche in America c'è tutto il dibattito sui ricchi, ci sono vari ipermilionari che chiedono una tassazione sui grandi patrimoni. Allora ci dica la ricetta per riequilibrare un po', non tanto in America ma in Italia, i redditi, per non fare in modo che ci siano squilibri che ci sono.
1: E anche quali sono i punti centrali della riforma?
3: Non c'è una ricetta, guardi.
0: Ci dica due o tre cose, non è facile chiaramente dare una ricetta poi, semplice. Però.
1: Dice che state progettando una riforma fiscale complessiva, no?
3: Ma noi nel nostro programma abbiamo cercato di parlare di questo, perché ci pare la cosa essenziale, specialmente per la gioventù e la crescita, ridurre, l'ho già detto prima, la parte chiave è, però guardi, è inutile fare riforme fiscali se non si tagliano le spese, perché se no si va a debito e abbiamo visto gli effetti che fa, quindi qua nessuno lo dice. Adesso non credo abbiamo il tempo, se vuole una volta, quando l'occasione abbiamo anche il studio, con grande piacere glielo illustro nei dettagli. C'è un problema di ridurre la spesa sui super ricchi, più che tassarli, ci sono delle cose che si potrebbero fare per evitare la maniera in cui sono esenti in realtà la tassazione. Credo che il problema lì sia proprio di potere. Io sono dell'opinione da tempo che occorre intervenire a livello di antitrust su alcuni dei grandi, le grandi concentrazioni di potere, da Google a X, eccetera, eccetera, che hanno anche un livello mondiale, poi ormai non solo negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia, allora sì, in Italia c'è una certa differenza, ma è soprattutto causata dal reddito, è causata dal fatto che c'è una fetta gigantesca di paese, più di metà, che non cresce più, anzi cala, ha dei redditi miseri. E il qui torniamo alla politica della crescita, alle scelte fatte in Italia, un paese che si rifiuta di crescere, dove la politica fa l'impossibile per tassare, redistribuire e non crescere, in cui gli investimenti si buttano via 200 e passa miliardi di PNRR, no quasi, e 200 e passa di, come diavolo si chiamava, il super bonus, in cui tutti felici buttano via soldi per trasferirli dal contribuente medio ai pochi fortunati che si rifanno facciate e cappotti. È un paese destinato ad avere una fetta di poveri sempre più alta. Quello è il vero problema. In Italia il problema della disuguaglianza non lo risolviamo redistribuendo, perché gliel'ho fatto il punto anche l'altro giorno in un'altra trasmissione, qui c'era un po' più di tempo. I grandi famosi patrimoni, no? Se cominci a pensare di far crescere il reddito dell'italiano medio a botte di redistribuzione, li hai distrutti nell'arco di 10 anni. A parte che scappano, li hai poi distrutti, quindi la Ferrero non ce l'hai più, eccetera eccetera. Non mi sembra un'idea intelligente.
0: Va bene, facciamo così, Boldrin, quando appunto ritorna a Milano ci venga a trovare in studio in maniera più compiuta, così abbiamo più tempo. Intanto la ringraziamo, grazie a Michele Boldrin, economista, partito ora, che abbiamo scoperto ora potere a chi lavora, ecco, questa è la dicitura completa.
2: Il nome intero.
1: Sono tanti o pochi quindi quelli che hanno il potere? Cioè noi lavoriamo, per esempio? Beh, no. Sì. Ma no, che lavoro è?
0: Dai, vabbè, vai,
1: Carlo Salvatore lavora?
0: Sì,
1: ma no,
0: sì,
1: assolutamente.
0: Ma è che sto schiacciando.
1: Le persone in redazione, ma lavorano, no, secondo te?
0: Mini a Lucchetti.
1: Cioè, qui non avrebbe potere nessuno in quest'ottica.

0: cosa che ritengo grossa e grave, no?
1: Grossa e grave, le idee sono grossa e grave. Ha espresso una sua opinione, ma deve esprimere quella degli altri, evidentemente.
2: Vai Donald, avanti così, perché senza di te Milan chiude la trasmissione.
1: Giada, sei ancora convinta di restare qui con noi? Sì, sì, sì.
3: Sì, sì, sì, va bene. Assolutamente. Va bene. Nonostante voi, nonostante te, in realtà, perché Leo oggi, perché ecco. Leo oggi, io non, cioè, nonostante te.
4: Giada, sarai la prima che invece di essere lanciata da un nessuno 100.000 viene affossata.
1: Affossata.
3: Esattamente.
1: Allora, allora, vogliamo tornare sulla tragedia che è avvenuta invece in Calabria con quattro braccianti uccisi. Oggi ancora sui giornali ci sono tanti dettagli. Abbiamo alcune domande e la persona che può rispondere a queste domande è il nostro collega Antonio Talia, che saluto. Antonio, Antonio, ciao. Ciao, grazie di
5: ciao,
1: essere
5: buongiorno
1: qui.
5: Alessandro, e buongiorno a chi ci ascolta.
1: Ti abbiamo rubato un attimo per da nessun luogo lontano, ma insomma, poi oggi sarai pronto tra poco a dedicarti alla trasmissione del pomeriggio di Radio 24. Antonio Talia, tra l'altro, voglio ricordare, tu hai scritto qualche anno fa Statale 106, Viaggio sulle strade segrete dell'Andrangheta. Conosci molto bene quelle zone. La domanda che ci poniamo tutti è, e che si pongono anche oggi gli inquirenti, è: quello che è successo, tragedia inenarrabile, è possibile senza una sorta di avallo dell'Andrangheta?
5: Allora, prima vorrei parlare un attimo del contesto, perché sennò appunto non riusciamo a rispondere alla domanda. E quando parliamo di Calabria, quello che molto spesso non viene in mente agli ascoltatori è che parliamo di una regione molto vasta, con degli appezzamenti agricoli molto estesi, e contemporaneamente una regione molto spopolata, in cui comunque lo spopolamento fa sì che ci siano appunto da un lato dei massicci fenomeni di immigrazione che vengono poi insomma impiegati nei campi, e dall'altro lato un controllo del territorio molto difficile. In questo controllo del territorio molto difficile, ovviamente sappiamo che esiste un'organizzazione criminale, che è un'organizzazione criminale transnazionale come l'Andrangheta, che esercita, ahimè, un controllo sul territorio molto vasto. Ora, bisogna secondo me fraintendere il tipo di controllo che viene esercitato. Dire che l'Andrangheta è coinvolta direttamente nell'omicidio dei braccianti, secondo me, ma questo poi ovviamente lo vedranno le indagini che sono ancora in corso, secondo me è un equivoco. Okay. L'Andrangheta ha un controllo del territorio che si rivolge anche al controllo dei braccianti, ma come? In maniera indiretta. Abbiamo visto che l'omicidio è stato condotto da altri immigrati, sì, da appunto i cosiddetti caporali. Ora, secondo un rapporto recente sulle agromafie del CNR, gli immigrati clandestini che vengono impiegati nei campi in Calabria con modalità di caporalato sono fra gli 11.000 e i 12.000. Molto spesso, sempre secondo questo rapporto, questi caporali sono dell'etnia o delle etnie che poi vengono impiegate nei campi. E che cosa fa l'Andrangheta? L'Andrangheta ha sicuramente un interesse da un lato nella immigrazione clandestina, mm-hmm, e dall'altro lato ha un interesse nel controllo del territorio.
1: Sì.
5: Questo controllo del territorio sul fronte del caporalato viene poi appaltato a,
1: esatto,
5: persone della stessa etnia,
1: quindi
5: di quelle,
1: diciamo,
5: che vengono impiegate.
1: Stanno sopra e controllano, ma poi, diciamo così, usiamo questo termine anche se non si dovrebbe perché non è niente di legale, subappaltano tutta la gestione dei braccianti, per cui magari è una situazione anche sfuggita al controllo, no? Lasciata un po' alla gestione dei migranti stessi, che si strutturano tra caporali e chi sta sotto, ed è finita in una tragedia di questo genere, anche perché molti dicono non è che giovi moltissimo l'Andrangheta una azione di questo genere, tant'è vero che adesso inquirenti, giornali, fari sono tutti puntuali.

0: spostati su, su questo.
1: No, decisamente non conviene tutta questa attenzione. Nel diciamo contesto di moltissime aziende che operano nella legalità in Calabria, esiste ovviamente un avallo di organizzazioni criminali che si limitano magari a percepire un piccolo, però poi moltiplichiamolo appunto per 12.000 persone, una piccola tassa su quello che succede nel sottobosco dell'immigrazione clandestina. Ti faccio un esempio che secondo me è molto rilevante per la storia che stiamo cercando di raccontare. Qualche settimana fa a Sant'Agata del Bianco, che è un comune della provincia di Reggio Calabria, è stata ritrovata una raffineria clandestina di cocaina. All'interno di questa raffineria clandestina di cocaina non sono stati arrestati dei calabresi. Era una organizzazione latinoamericana con dei colombiani e che poi raffinava la cocaina e la spediva a un'organizzazione che stava a Roma. Ora, può sembrare paradossale che non ci fossero delle persone coinvolte con la 'ndrangheta arrestate direttamente in questa inchiesta, però da quello che sta emergendo dalle indagini è che anche in questo contesto c'era una sorta di longa manus, di beneplacito da parte dei boss locali, che sapevano ovviamente di questa raffineria, però si limitavano a percepire una tassa e poi garantivano che tutto quanto andasse avanti senza intoppi.
2: Insomma, una specie di Stato che controlla senza intervenire direttamente, diciamo così.
0: Esatto, abbastanza.
1: Sì, però contemporaneamente non vorrei che insomma ci... Allora, fra un anno, il 15 agosto del 2027, saranno 20 anni dalla strage di Duisburg, che tutti quanti ricordiamo.
0: Come no?
1: E tutti quanti ci svegliamo a livello di media e di istituzioni scoprendo con la strage di Duisburg che la 'ndrangheta era diventata qualcosa di transnazionale. Ma chi studia il fenomeno da tempo sapeva da almeno 10 anni che la 'ndrangheta era un fenomeno transnazionale. Non vorrei che questa strage di migranti fosse una sorta di allarme in ritardo che suona ancora una volta, anche perché i rapporti tra la 'ndrangheta e organizzazioni di quella zona del mondo non sono una cosa nuova. La D Company, che è una grossa organizzazione mafiosa pakistana che fa capo a Dawood Ibrahim, e questa è un'inchiesta di qualche anno fa, si era messa d'accordo con dei gruppi 'ndranghetisti per fare uno scambio di Kalashnikov che arrivavano dal Pakistan da scambiare al porto di Gioia Tauro con partite di cocaina che invece arrivavano dall'America Latina.
0: Quindi
1: i rapporti non sono nuovi. Ovviamente non stiamo parlando, non stiamo dicendo che la D Company, che è un'altra multinazionale del crimine, sia coinvolta nella strage dei migranti, ma i rapporti ci sono. Sono diciamo tesi, nel senso sono stati stabiliti da tempo e è probabile che all'interno di questo contesto ci siano poi anche degli accordi su scala minore, ovviamente con personaggi minori, poi per l'arrivo di immigrazione clandestina e l'impiego nelle campagne.
0: Grazie Antonio Talia.

0: con la forza di un ricatto.
1: Vabbè,
2: ma vogliamo sottolineare questa canzone bellissima che è appena andata in onda?
1: È di Lucio Dalla, sì. Come Profondo al mare, una delle più belle di Lucio Dalla. Allora, e tra l'altro non è né nato né morto qui a giugno, non so, è stato mandato in onda così. Va bene.
2: Che bella.
1: Ma tu ti rendi conto che io da 9 anni vado in onda così? Cioè, tu sono 9 mesi, probabilmente.
2: Scusa,
1: già non lo so.
2: Come si chiamano quei video dove c'è ASMR?
1: Ah, sì,
2: si
1: sì,
2: dove
1: tutti
2: ci sono
1: i rumori. Sì, sì.
2: Leo, potresti lanciarti in questo caso?
3: Non li conosco, non so che video sono. Cioè?
1: C'è quello del phone, c'è quello dei...
2: C'è gente che o con le unghie fa dei rumori oppure mangia...
3: Ecco, mi ci ritrovo,
2: oppure...
3: sì.
1: È solo che hai finito le patatine, quindi non...
2: Hai finito il rumore.
1: Allora, no, giusto per concludere la questione della nazionale italiana. Tra l'altro mi ha incuriosito ieri il CT della nazionale Baldini, perché ha fatto una dedica molto particolare prima del suo esordio. Purtroppo ha vissuto una tragedia familiare, nel senso che è morto il cane della figlia. Sono cose terribili quando succedono, e in lacrime, quasi in lacrime, Baldini.
4: A chi lo devo dedicare, che non è una persona, ma non ci riesco, perché è un cane, ma non ci riesco perché era il cane dei miei figli, non ci riesco, è un'emozione troppo grande. Io sono stato 6 anni senza allenare, ma non ce la faccio perché pensa, quando mi è morto mio padre, che quando si perde un padre, anche se avevo 86 anni, non ho sentito un dolore da dover piangere, sapevo che era una cosa naturale. Non ce la faccio. Se penso a lui, a questo cane... Ora vorrei smettere, perché non mi vado di cadere nel patetico. Sono contento di avervelo detto, però mi scoccia, perché l'ambiente del calcio, provare questo tipo di emozioni, più delle volte si viene derisi, e io, quando sento la derisione, divento un'altra persona. Divento una persona troppo ignorante, quindi è meglio ad oggi rappresento l'Italia...
1: Vabbè, ma io lo trovo molto umano. Qualcuno magari ha criticato, ma come, quando è morto il padre? Ha detto, a 86 anni ho trovato una cosa, come dire, si può morire a 86 anni, no? L'ho trovata una cosa abbastanza nell'ordine delle cose, della vita, che possono succedere. Mentre evidentemente questa morte del cane improvvisa...
3: Anche perché non avevo 86 anni.
1: No, il cane... Il cane, no,
2: forse
1: no.
2: È l'improvviso che è sempre spiace.
1: Ma sì, insomma, e poi effettivamente quella cosa che nel calcio non si può piangere, bisogna sempre essere, no?
3: Duri,
1: cattivi. Vamos!
3: Ho visto che...
1: Posso dire una cosa? Non c'entra niente. Io darei una penalità sportiva a tutti coloro che esultano dicendo vamos!
3: Ma è una cosa, credo, nata dallo staff di chi? Di Sinner,
1: è
3: forse?
1: È una roba spagnola. È una roba più insopportabile che esiste. L'esultanza.
3: Ma è nata dallo staff di Sinner, forse?
1: Ma
3: quando lui faceva
1: gli... Ma è spagnola! Vamos!
3: Sì, ho capito, ma non è
1: vamos!
3: Che anche se uno è spagnolo...
1: Ma sono gli spagnoli, da quando è iniziato... Barcellona, gli spagnoli, vamos, tutti esultano, vamos.
3: Ma nel tennis lo si fa molto
1: Nadal,
3: adesso.
1: Forse è stato Nadal.
3: Poi adesso lo staff di Sinner lo
1: ma
3: fa.
1: Tutti, vamos, gente che vince a briscola col nonno, vamos. Ma che cacchio, ma stati zitti, ma urla, viva, dai, e andiamo, vamos.
3: Le polemiche sterili di Alessandro Milan, facciamo.
2: Sterilissime.
3: Facciamo la rubrica con la voce, si può fare?
1: Una delle polemiche
3: dallo
1: più stupide.
3: Fate fare le polemiche sterili di Alessandro Milan.
1: Guarda, è arrivato Martin, ha chiesto il caffè, è uscito giusto, vamos alla macchinetta. Ma che è Martin? È un
3: Ogni
1: caffè,
3: volta che vedo Martin mi ricordo il libro di Jack London, Martin Eden o Eden.
1: Ma cosa c'entra? C'è bel nome.
3: Ma perché mi ricordo la fine di questo romanzo, dove Martin, il protagonista, si avvia in mezzo al mare e praticamente muore, si suicida andando da solo in fondo al mare.
1: Martin,
3: mi auguro che non sia anche questa la tua fine.
1: No.
3: Se non verrai confermato a Radio 24.
1: Ma è stato confermato già.
3: Ti ha già confermato? Che errore. Madonna. Che errore grave.
1: Attenzione, c'è il promo.
5: Amico italiano, hai lamentele inutili?
3: problemi che non troveranno mai una soluzione?
1: Vamos!
3: Fastidi sociali di piccola entità che producono comunque orticaria ed effetti collaterali sulla tua pelle? Allora chiamaci ed esponi la tua polemica sterile all'800 24 00 24. Noi siamo qui e ti ascoltiamo sterilmente.
1: Ecco, io sono qui. Oggi Lorenzo Nespoli è arrivato, ha trovato parcheggio. Vamos, parcheggio!
2: Ma scusa, ma che... Milan, sì, scusami, sì. Ma ti dà fastidio il suono, la lingua?
1: È che lo fanno tutti, lo fanno tutti nel mondo ormai. Che... cioè, okay, tu giochi a padel, c'è uno che fa un punto, vamos, si gira lì, come tira una racchettata nei polpacci se lo rifai. Cioè. È diventato, come dire, l'urlo di esultanza di tutto un certo mondo. Invasato.
3: È lo staff di Sinner che l'ha...
1: non l'ha creato lo staff di Sinner. Allora... sono le 10:16 minuti, dai, torniamo seri.
3: Andiamo al traffico.
1: No, non c'è
3: vento forte fra San Vittore e Caianerulo.
1: Traffico non c'è da sei anni.
3: Coda tra Ronco Bilaccio e Barberino del Mugello.
1: No, dobbiamo rioccuparci di...
3: veicolo fermo a Castelfranco Veneto.
1: Dobbiamo rioccuparci di un caso molto serio,
3: ecco.
1: Perché ci vogliamo collegare con l'Egitto. Io ieri tra l'altro l'ho vista anche, l'ho intercettata a chi l'ha visto, e, la seguiamo anche noi questa vicenda, la vicenda di una cittadina italiana che è di fatto segregata in Egitto, non può tornare nonostante abbia un marito, un ex marito violento, il padre della figlia violento, minaccioso, condannato in Italia. E Nessi Guerra, Nessi, buongiorno e grazie.
5: Buongiorno, eccomi, grazie.
1: Allora, sì. Io intanto come va? Ricordaci in breve la tua situazione, che è una situazione, un limbo, secondo me, abbastanza incredibile, nonostante le autorità italiane dicano ci stiamo occupando, ma io non so che cosa si aspetti nel mandare un aereo e riportarla a casa per motivi di sicurezza.
5: Esatto.
1: Comunque,
5: sicurezza.
1: Prego Nessi.
5: Sono un po' scossa in questi giorni perché le ultime notizie che sono arrivate non sono state molto positive. Ecco, negli ultimi giorni il mio ex avrebbe minacciato il nostro console onorario, il quale ha preso un bello spavento, poverino, e avrebbe minacciato gravemente, sottolineo, perché gli avrebbe sostanzialmente detto: se non mi dai dei soldi ti faccio sparare nelle gambe. E io questa la ritengo una cosa veramente grave e mi auguro che dopo queste minacce intervengano, perché adesso non sono più solo io che grido aiuto, che vengo minacciata, io, la mia famiglia, i miei avvocati, adesso ci sono anche dei funzionari dello Stato italiano che insomma stanno rischiando la loro vita, quindi mi auguro veramente che adesso qualcuno intervenga. E noi viviamo costantemente nella paura, chiuse in casa, abbiamo paura ovviamente che lui ci trovi, e in più adesso si è aggiunta questa condanna a 6 mesi di carcere,
1: sì,
5: a mio carico. Che
1: sì, ricordiamo
5: perché...
1: una condanna di per adulterio, incredibile,
5: esatto,
1: anche questo. Se ho capito bene, tra l'altro, il tuo ex marito ha detto: se mi ridai la bambina, io ritiro quella denuncia di adulterio, quell'accusa di adulterio.
5: Esatto, agghiacciante anche solo immaginare una scena del genere, perché consegnare una bambina a un soggetto disturbato ovviamente è impossibile anche solo immaginarlo, ecco, e purtroppo c'è di mezzo appunto questa bimba di soli 3 anni che colpe non ne ha, e io sottolineo che deve essere fatta voce insomma dell'interesse superiore del minore, perché avrebbe diritto insomma a vivere in sicurezza, avere una vita non nella paura, nella diciamo paura costante insomma di essere rapita, di essere minacciata, diritto insomma a poter frequentare un asilo, e tutte queste cose non stanno venendo considerate minimamente, ecco.
1: No, diciamo che il fatto che questa persona che ha minacciato appunto il viceconsolo onorario ha fatto anche delle minacce esplicite anche alla premier Giorgia Meloni, insomma mi sembra di capire, Nessi, non è una persona molto in bolla, come si suol dire,
5: certo,
1: no? Forse alzando così il tiro
3: tristemente egiziana.
1: No, fa anche in qualche modo gioco, nel senso, alla situazione, a dire adesso risolviamola questa situazione, perché se è una persona così fuori dal controllo, forse qualcuno capirà che bisogna.
3: Ma poi il console italiano, che secondo lei sarebbe stato minacciato da questa persona,
1: ha confermato lui stesso.
3: Non ha fatto una denuncia alle autorità egiziane?
5: La nostra ambasciata ha fatto una segnalazione alle autorità egiziane e, a quanto io so, ieri il console si è recato al Cairo presso l'ambasciata proprio per discutere quali saranno le prossime mosse, insomma, a seguito di queste minacce e aggressioni, anche perché sarebbe stato anche aggredito fisicamente prima di essere minacciato. E questo, come potete immaginare, grava tantissimo la nostra situazione, perché sono anni che noi comunque gridiamo aiuto, che riferiamo a tutti che questa persona è disturbata.
1: Ma scusa, ma che tipo di appoggi ha? Cioè, nel senso, perché può impunemente muoversi così e fare quello che fa in Egitto?
5: Noi, questa è una domanda molto interessante, perché ce lo chiediamo quotidianamente, non riusciamo a capire come mai, nonostante tutte le nostre denunce, nonostante tutti i suoi atteggiamenti minacciosi anche all'interno dei tribunali, non venga fermato. Noi sappiamo che lui sta tessendo una rete di contatti non da poco ad Hurghada, ha parecchie conoscenze, e quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è che ci sia qualcuno che sotto lo sta supportando, lo sta aiutando, altrimenti non si spiega. È veramente surreale.
3: E nel frattempo lei per la giustizia egiziana risulta latitante.
5: Esatto, lui è riuscito a farmi passare a me per l'imputata, la carnefice, quando in realtà dovrebbe essere lui a essere domiciliari o almeno in carcere, ecco. E invece siamo noi che siamo costrette, noi vittime, che siamo costrette a nasconderci e stare chiuse in casa e a nasconderci anche dalle autorità egiziane a questo punto.
3: Infatti, come ci diceva l'altra volta, lei ha paura anche di uscire per strada, sì, e anche i suoi genitori, se non sbaglio, perché temono di essere riconosciuti, no?
1: Non è facile.
5: Sì. Mio papà è stato aggredito più volte, tra l'altro, dal mio ex. Mio papà è un invalido civile di 70 anni, quindi insomma è stato aggredito, il mio ex ha cercato di dargli anche una testata, insomma non abbiamo passato dei momenti tranquilli, ecco, e abbiamo fatto anche delle denunce, non riusciamo veramente a capire come mai nessuno lo ferma.
1: Giada, tu che...
2: No, io volevo appunto chiederle, perché appunto lei vive anche con i suoi genitori, la piccola, volevo sapere un po' come stanno anche loro in questa situazione. Suo padre ha rilasciato un'intervista abbastanza drammatica qualche giorno fa in Italia, quindi volevo sapere come vivete, come state, insomma, da quel punto di vista lì.
5: Mio papà è tornato da poco e non viviamo bene, perché loro soprattutto, perché sono stati strappati dalla loro realtà, piccola realtà di Sanremo, e sono stati catapultati qui in Egitto in mezzo a questi problemi, e non è facile, ecco. Noi cerchiamo ovviamente di vivere le nostre giornate in maniera più serena possibile, ecco, con quanto più possiamo contenere, anche perché c'è la bambina, e quindi cerchiamo di non trasmetterle nessuna negatività rispetto a questa brutta vicenda. Però è logico che siamo stanchi, sono 3 anni che questa storia va avanti, abbiamo veramente bisogno che il nostro governo faccia un passo, faccia una richiesta, ci faccia fare un rimpatrio di sicurezza, perché è chiaro che non siamo più in sicurezza qui. Per quanto la nostra ambasciata possa seguire il caso, facciamo i colloqui, parlano con gli avvocati, mi hanno anche dato una macchina con un autista che mi accompagna alle udienze e mi scorta fino a tornare indietro, insomma, per motivi di sicurezza. Non è sufficiente.
3: Ma come fa ad andare all'udienza se è ricercata? Cioè, non la fermano quando poi si reca all'udienza?
5: Sì, fino all'ultima udienza io sono potuta andare, perché appunto avevo pagato la cauzione, tra il primo e il secondo grado c'era la possibilità di pagare la cauzione e quindi di sospendere l'esecutività della pena, e adesso non c'è la possibilità di pagare la cauzione, e sabato il mio avvocato depositerà il ricorso in Cassazione e farà anche una richiesta appunto per far decadere l'esecutività della sentenza, ma non, come mi spiegava, non è Sicuro è, diciamo, a discrezione del giudice, quindi non è sicuro.
1: In ogni caso, Nessy, ci riaggiorniamo sperando davvero che la situazione possa risolversi. Ripeto, che le autorità facciano qualcosa, qualcosa di più di quello che stanno facendo, cioè continuare a monitorare la situazione. Grazie davvero di essere stata con noi, collegata in diretta dall'Egitto. Vedo che è l'unico messaggio che arriva di solidarietà nei miei confronti, e quindi lo voglio citare. Franco dice: bravo Milan, sulla questione dell'esultanza vamos. È arrivato Mauro Meazza in studio, vamos! È arrivata Alessandra Scaglioni, la responsabile dei programmi, vamos!
3: Le polemiche sterili di Alessandro Milan.
1: Riprendiamo dopo il giornale radio, Leonardo, tra poco.
6: GR24 di mezzanotte.
7: Zelensky scrive a Putin: vediamoci e mettiamo fine alla guerra. Il Cremlino, benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Ucciso un casco blu nel sud del Libano, Hezbollah rifiuta la tregua. A Washington la Camera ordina il ritiro dall'Iran, l'ira di Trump. Salta il voucher, energia per i più fragili, primo sì al ritorno al nucleare, le norme entro l'anno. Tennis, l'Italia incanta Parigi, a Roland Garros trionfano Errani e Vavassori, oggi la semifinale tutta azzurra. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Paolo Corleoni in regia. Incontriamoci e mettiamo fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al presidente russo Putin, in cui si dice pronto ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, fa sapere il Cremlino. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica, dice il presidente russo Putin, che aggiunge: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati, e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un uomo di cui ci si può fidare per mediare tra la Russia e l'Europa. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo, le parole di Donald Trump. Intanto prove di disgelo tra Stati Uniti e Russia passano da un tunnel tra le coste dei due paesi sotto lo stretto di Bering. Oggi sarà firmato un accordo per continuare la progettazione dell'opera, ha annunciato il consigliere di Putin Dmitriev. Medio Oriente sempre più critica la situazione in Libano, facciamo il punto nel servizio.
8: Un cessate il fuoco che resta solo sulla carta, mentre sul campo si continua a combattere in scontri e raid che dall'inizio di marzo hanno causato 127.000 sfollati e migliaia di vittime. Qui si somma anche il casco blu serbo ucciso a Mariun nel sud del Libano, morte di cui Israele ed Hezbollah si rimpallano la responsabilità. I guerriglieri del Partito di Dio hanno detto no alla tregua tra Beirut e Tel Aviv. Le armi non taceranno fino al pieno ritiro dell'IDF dal territorio libanese, fanno sapere, posizione corroborata dai pasdarani iraniani che chiedono il ritiro israeliano per fermare i combattimenti in tutta la regione. Trump nel frattempo prova a scindere la questione libanese da quella iraniana e intanto però subisce il voto contrario del Congresso, che impone al presidente il ritiro dal conflitto con Teheran. Voto con scarso impatto politico, ma comunque non trascurabile sotto il profilo simbolico. Nel frattempo l'esercito regolare libanese proverà a dispiegarsi sul terreno proprio a sud, in zone interdette a Hezbollah e da cui l'IDF dovrebbe progressivamente ritirarsi. Ma a contestare il fragile stop alle armi, ecco anche l'estrema destra israeliana, che chiede a Netanyahu di non lasciare il Libano prima di aver finito il lavoro con Hezbollah. Dario Ricci, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
7: Ora in Italia salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, rinviata anche la proroga del taglio delle accise sul carburante, che sarà affidata ad un decreto ministeriale domani 6 giugno, alla scadenza dell'ultima edizione del regime di sconti per contenere i rialzi. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare 50 anni dopo la vittoria del no al referendum.
9: Incassata da Bruxelles la maggiore flessibilità del patto per le spese energetiche, il ministro dell'economia Giorgetti frena però su tempi e margini di spesa. Flessibilità vuol dire comunque aumentare il deficit, ricorda il ministro, serve serietà.
10: Valuteremo con calma perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure.
9: Dobbiamo capire come aiutare le famiglie e le imprese più meritevoli, dice Giorgetti, da qui anche l'attesa del 6 giugno per ulteriori interventi sui carburanti quando scadrà l'attuale decreto.
10: Interverremo e come interverremo? Con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
9: Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità. Infine il capitolo PNRR, l'Italia incassa la nona e penultima rata da 12,8 miliardi raggiungendo l'85% dei fondi stanziati. Vincenzo Miglietta, Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
11: La legge delega passa alla Camera con il sì anche di Azione e l'astensione di Italia Viva. L'obiettivo del governo è l'ok finale entro agosto e i decreti attuativi pronti entro Natale. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia.
12: È una scelta che deve portarci a integrare la nostra produzione di energia da fonti rinnovabili con una nuova fonte neutra che è quella del nucleare. Se uno mi dice quando pensa di vedere l'energia da fonte nucleare, vi dico 2034-2035.
11: Il vice premier Matteo Salvini.
13: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare, è la cosa più urgente e importante per le famiglie e per le imprese.
11: L'opposizione sottolinea gli alti costi e i tempi lunghi del nucleare, mentre la scelta giusta era puntare con più decisione sulle rinnovabili. Enrico Cappelletti, 5 Stelle.
14: La Spagna 5 anni fa pagava l'energia come noi, oggi pagano l'energia la metà di quelle italiane.
11: Alberto Pandolfo, PD.
15: Ci vengono presentati i piccoli reattori modulari come la grande novità. In Occidente non esiste un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia.
11: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una rivoluzione copernicana. In particolare il testo disciplina le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il Quirinale conferma nessuna rivalutazione della grazia a Nicole Minetti.
16: Arriva la conferma della grazia a Nicole Minetti, nessuna rivalutazione ma anche nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, e il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal colle. Per il decreto di grazia in questione il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Dell'Utri. È la sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia incredibile per la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi. Una storia, dice, che mostra un altro disastro giudiziario e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione persa. In chiusura lo sport con il tennis e il nuovo trionfo della coppia Errani-Vavassori al Roland Garros di Parigi. Oggi la semifinale tutta azzurra del singolare maschile.
17: una coppia d'oro che a Parigi è riuscita a prendersi il bis in attesa del fine settimana degli uomini, sia in singolare che in doppio. Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno conquistato sul centrale parigino il titolo del doppio misto, che avevano già vinto un anno fa e che per loro rappresenta il quarto major insieme della carriera. Non è stata una finale semplice e lineare quella con la coppia Gabriela Dabrowski e Van King. Perso il primo set 6-4, rimediato il secondo con un largo 6-3, dominato dagli azzurri, il super tie break vinto a 4 con l'aiuto anche di qualche errore di troppo dell'avversaria che non ha retto la pressione del palcoscenico. Errani e Vavassori sono la prima coppia a vincere per 2 anni di fila al Roland Garros dal 2017 e anche allora tra gli sconfitti c'era la Dabrowski. Vavassori sarà impegnato insieme a Simone Bolelli nella semifinale del doppio maschile contro Granoyer Ceballos, rivincita della sfida di qualche settimana fa agli internazionali d'Italia. Sarà anche il grande giorno di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a caccia della prima finale slam della carriera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Finisce qui questa edizione di GR 24. Grazie a Paolo Corleoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Milan, mica tutti devono seguire lo sport, quell'inutilità dello sport. E comunque, vamos!
1: Sì, sì, lo so, ma adesso non mi innervosite, non vi preoccupate.
2: No, Milan, il significato della parola vamos dipende come viene detta. Uno potrebbe dire vamos, come ti invito a venire con me. E punto. Se tu dici vamos todavía, potrebbe essere una partita di calcio, perché c'è stata una vincita.
1: Ma se sei argentino, spagnolo, messicano, ci sta bene, sai, perché costaricense, dillo pure. Ma se sei italiano, fai un passante, una demivole, vamos! Ma perché fai un gol nel derby, vamos! Basta. Allora, Cobolli, hai visto Giada, no, giusto? Ti ho mandato la foto.
3: No, ma so chi è, cioè so chi è, ma non ho mai visto una partita, però sei notevole, insomma.
1: Vabbè, notevole, notevole. Beh, possiamo chiudere qui questa puntata a questo punto, perché con questo
4: buongiorno.
3: Anche Berettini.
5: Buongiorno.
1: Sì, anche no.
5: Sono Giampaolo, ho detto Geppo Garosio.
1: No.
5: Gentilmente facciamo sentire l'inno del mio movimento politico.
1: Stava già andando malissimo sta puntata.
5: Super sovranista italiano, the best, quello. Allora sentiamo gentilmente. Pissi anche tu, pissi anche tu, vota pissi anche tu. Super sovrani, che bello questo inno.
1: Ti
5: ancora oggi
1: proprio.
5: Mi vengono i brividi ogni volta che lo sento. È il miglior inno
1: i crampi, non
5: della
1: le dico.
5: Tradizione politica italiana. Allora non mi interrompa.
1: No, a me i crampi, stavo dicendo, non le dico
5: è
1: dove.
5: È una persona sgradita, non sia volgare. No, volgare.
1: No, è lei che è volgare.
5: Allora, il nostro partito è il partito super sovranista italiano, l'unico che difende gli interessi degli italiani veri, è il partito del futuro, anche se purtroppo le elezioni amministrative appena passate non ci siamo ancora presentati. Non ci siamo ancora presentati.
1: Ah, è 5 anni
5: perché
1: che ha sto
5: i poteri forti non ci permettono di presentarci. E inoltre le grandi idee non vengono mai capite subito. C'è sempre un ritardo tra la grande idea e poi l'accettazione delle persone. Prendiamo il pittore Van Gogh. Van Gogh, il pittore famoso, lo conosce?
1: No.
5: E la signora dall'altra parte lì, la
1: Giada,
5: ecco, lei lo conosce Van Gogh?
3: Van Gogh no.
1: No, vabbè, due ignorantoni.
5: Ecco, ne uno nell'amica dei pechinesi conoscono Van Gogh.
1: Ecco, anche l'amica dei pechinesi.
5: Quando ha iniziato a vendere Van Gogh? Solo da morto.
1: Sì.
5: Io almeno spero, sicuramente sarò eletto da vivo, così posso difendere gli italiani, i poteri forti come l'Europa, che passa il tempo a dirci cosa fare e non fare. Io lo dico già a mia moglie, mi dice cosa fare e non fare, quindi non voglio che me lo dica anche l'Europa. È vero o non è vero? Bravo, bravo lei. Garosio non ci sta, se volete continuare a credere alle menzogne propinate, propagate dai poteri forti, perché siete dei piegati.
1: No, piegato è lei, guarda come è piegato già qua, si presenta piegato.
5: Io sono uscito dalla Lega perché ha posizioni troppo moderate, in questo mi ritrovo col generale, per esempio Salvini. Mannaggia. Esattamente, per Salvini della Lega ce l'ha, dice polemizza con gli immigrati seconda generazione, è vero o non è vero?
1: Sì.
5: Ah, ecco, ma io dico non è di quelli di cui bisogna occuparsi, ma anche di quelli terza, quarta, quinta, sesta degenerazione. Anzi, esattamente, di loro bisogna occuparsi. Va bene, magari fosse come con i telefoni, che gli ultimi modelli funzionano meglio di quelli prima, ma invece no, non succede mai. Più sono recenti, più danno problemi.
1: Migranti come i telefoni, mamma mia.
5: Quello che pensa come lei, Radical Chic.
1: Lei l'ha detto adesso.
5: E che si riempiono la bocca di belle parole, quelli come lei, e accusa me di essere razzista. Allora io dico. Caro il mio immigrato, amico immigrato di seconda, terza, amico. Quarta, quinta generazione, amico. Se tu non vuoi che io sia razzista, fai qualcosa per dimostrare che mi sbaglio su di te. Ti faccio un esempio semplicissimo.
1: Perché? Ma perché?
5: Io penso che tu rubi i portafogli ai passanti. Vuoi farmi cambiare idea? Quando passo per strada mettimi in tasca 10 euro, vedrai che cambio idea. Questo bisogna fare.
1: Scusi.
5: Non mi interrompa.
1: No, ma la interrompo perché se dice
5: fellone.
1: Stupida.
5: vergogna. Oppure, non so, se io penso che tu, extracomunitario, non hai voglia di fare niente, che è vero, allora per dimostrarmi che non è vero che tu non hai voglia di fare niente, vieni a casa mia, la ristrutturi, ma mi sistemi gratis. La siepe, esattamente,
1: in
5: gratis,
1: nero.
5: Esatto, no, gratis.
1: Gratis.
5: E allora io penso, ma allora mi sbagliavo, questo è veramente voglio lavorare, non è difficile.
1: Schiavismo 2.0.
5: Basta volersi integrale. Ma se tu, caro il mio bingo bongo, con il tuo guarnellino di banane, arrivi qui e pretendi di vivere come quando abitavi su un baobab, è ovvio che a me non va bene.
1: Giada, ma tu ti sembra normale questa radio di Confindustria, peraltro, ospitare gente?
3: No, decisamente no.
5: Abbiamo anche la voce femminile, certo, anche lei è una radical chic come lei, sì. È facile, no?
1: Beh, guardi,
5: dai vostri terrazzi.
1: Ci distingue da gente come lei, va bene.
5: Io non mi sbaglio neanche quando dico che lei è un radical chic, lei ha la faccia di uno che ha appena comprato couscous in un negozio biologico. Ci vedono subito, no?
1: Buonissimo.
5: Che non lo comprano nei supermercati, quelli, certo. No, va nel negozietto biologico.
1: Vado da Hakim egiziano.
5: Esattamente.
1: Che non si fa pubblicità. Couscous alle verdure, sempre. Certo.
5: Ecco, allora continuiamo così. Oggi mangiamo il couscous, domani portiamo i bambini a scuola in cammello e dopodomani facciamo premier Aladino. È questo che vuole lei?
1: Aladino?
5: Sì, Aladino, premier dell'Italia, il signor Aladino.
1: Senta,
5: che arriva in cammello lì all'altare della patria. Questo
1: vada,
5: volete voi?
1: Se ne vada.
5: Ah, sono cose queste che pensano tutti, solo che io le dico,
1: sì.
5: È vero o non è vero?
1: No,
5: mi interrompo, no. Abbandono lo studio. Bravi, bravi, tappate la bocca a quelli che dicono le grandi verità. Guardate chi abbiamo qui in regia. Un altro extracomunitario.
1: Ma che extracomunitario è Carlo Salvatore?
5: Non sembra, sembra più del sud del mondo, così visto così.
1: Ma no.
5: Vergogna.
1: Ma no.
5: Assumete gli extracomunitari come questo Carlo Salvatore.
1: Ma
5: e lasciate a casa gli italiani che lavorano.
1: Ma se ne vada, dai.
5: Mettiamo l'inno del Pissi, gentilmente.
1: No, ecco, guarda, metti questo inno del Pissi e poi se ne va.
5: Cantiamolo
1: vada,
5: tutti insieme.
1: Se ne va. No, ma che tutti insieme, ma se ne vada.
5: Pissi anche tu, Pissi anche tu, vota Pissi. Anche tu, super sovranista italiano, ti difende ogni giorno di più. Bellissimo.
1: Giada canta.
3: Sì.
5: Giada, rimanterò l'inno del piso del Pissi a questa signora Giada.
1: Sì. Vabbè,
5: così
1: vabbè,
5: almeno
1: vabbè.
5: Anche lei si iscrive, le daremo la tessera. Tessera ad onorem.
1: Senta, adesso.
3: Ma no, grazie, guarda.
5: Mando lo stesso.
1: Adesso levati.
5: Qui abbiamo il signor Minan, che ha la tessera del PD che fuoriesce.
1: Ma non ho nessuna tessera di nessun partito.
5: Ma certo, ce l'ha fatto tatuare anche sull'avambraccio.
1: Sì, se ne vada.
5: Rimango. Rimango qui anche nelle trasmissioni successive.
1: No, vado da Rosciani, di Mauro Meazza.
5: Rimango qui anche da Nicoletti e da tutti gli altri.
1: Ma sì, ma chi se ne frega?
5: Bisogna portare la
1: verità. Vada solo da loro.
5: In questa radio sempre. Dove tra un po' ci troveremo i cammelli per salire al quinto piano, non più l'ascensore.
1: Giada Vessetti, sì. domani presenti il libro.
3: Domani a Gemona alle 21:15 al Cinema Sociale con Massimo Cirri e sabato a Udine alle 17 sotto la loggia del Lionello.
1: Molto
3: quando
1: bello.
3: Tornano le rondini, Friuli 1976, memorie di un terremoto.
1: Tutto ha detto, si ricorda tutto. Porca miseria.
3: No, perché ho scoperto che se dico solo quando tornano le rondini non si capisce il tema del libro.
1: Ah, ecco, appunto. E allora, va bene, abbiamo cacciato questo Garosio. Bene, noi chiudiamo qui questa puntata. Ci troviamo domani. Domani è già finita la settimana, praticamente è iniziata mercoledì e finisce venerdì. E va bene, siamo felici così. Saluto anche Carlo Salvatore in regia. Guarda che questo microfono aveva dei problemi, secondo me. Sì, li hai sistemati? Ce l'hai fatta? Vabbè. Allora ci troviamo domani alle 9. Ciao.
3: Ciao.

0: suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi e devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione.
1: Oggi c'è un prodotto geometrico, deve essere così, deve entrare dentro quei 2 minuti e mezzo e il ritornello deve fare in quel modo e la batteria soprattutto deve fare in quel modo. Dobbiamo essere sicuri perché non c'è un'altra chance, mentre prima invece si correva il rischio.
2: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19:10.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Libano e finta tregua, il nodo è il disarmo di Hezbollah. Stati Uniti, guerra con l'Iran, c'è chi dice no. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
5: After another round of negotiations, Israel and Lebanon have agreed to implement a ceasefire.
6: Look, at the end of the day, the goal everybody shares is a strong Lebanese government that controls the country and Hezbollah is disarmed.
7: And yes, I did say Trump and Netanyahu's military operations. While Netanyahu may be dropping the bombs, those operations are blessed by Trump.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, buona giornata e ben ritrovati da parte mia e da parte di tutto il team. Antonio Tale, Valentina Tenullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Con me tutti pronti a raccontare le ultime 24 ore intensissime di attualità internazionale, voi già pronti a commentarle, 349-238-6666, domande appunto e commenti, sms e whatsapp. Siamo sui principali social, da X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, alla nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e una manciata di secondi qui a Milano, le 10.08 e quasi 30 secondi del mattino al Congresso degli Stati Uniti, dove ieri la Camera ha approvato una risoluzione per limitare i poteri di Trump nella guerra in Iran.

0: Si muove la politica statunitense tra risoluzioni alla Camera contrarie alla guerra, motivi di dissenso verso Donald Trump, crepe anche tra i repubblicani, per non contare l'ultimissima tornata elettorale che non ha visto il tycoon uscirne veramente molto molto bene. Ma la notizia che occupa le prime pagine dei giornali, l'apertura di tutti quasi i siti, è sostanzialmente un castello di carta, perché dalle prime ore di questa mattina si celebrava che cosa? Il raggiungimento di un accordo e di una tregua in Libano. Chi erano le parti riunite? Beh, da una parte c'era l'autorità libanese e dall'altra parte c'erano quelle israeliane. Mancava forse la figura più importante o l'attore più determinante, cioè proprio Hezbollah. Oggi ci soffermeremo non soltanto sulla concitata cronaca degli ultimi eventi che hanno portato alla costruzione di questo castello di carte e quasi con un soffio la sua dissoluzione, ma ci concentreremo, dicevo, soprattutto su cosa significhi disarmare Hezbollah. Lo hanno detto i libanesi, lo vorrebbe fare l'esercito libanese, lo imporrebbero gli israeliani e anche gli statunitensi. Se ne parla da settimane, se ne parla da mesi e, vi dicevo appunto, sarebbe anche il risultato sulla carta emerso dall'incontro tra Israele e Libano mediato appunto dagli Stati Uniti. Ascoltate bene che cosa dice Ghassan Salamé, ministro della cultura libanese, perché anche il lessico utilizzato e le parole scelte ci danno la dimensione del castello di carta.
1: We hope it's genuine. We had a ceasefire already on April 16.
2: Speriamo che sia una vera tregua. Avevamo già un cessate il fuoco, quello del 16 aprile, ma non era stato attuato. Quindi ora la prova della natura genuina di questo nuovo accordo è nella sua attuazione. Inoltre, l'accordo è ancora fresco, ha solo poche ore, quindi probabilmente è troppo presto per decidere quanto sia serio, ma certamente lo prendiamo sul serio.

0: Allora, avete prestato attenzione alle parole scelte da Salamè, ministro della cultura libanese. L'accordo è fresco, ha solo poche ore, quindi probabilmente è troppo presto per decidere quanto sia serio, ma certamente lo prendiamo sul serio. Ebbene, ha appena parlato, è stato ripreso prima dai media libanesi, poi da tutti i media internazionali, Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah, che ha detto l'accordo a Washington tra Libano e Israele è una capitolazione e una sconfitta. Ha invitato Qassem in Libano a porre fine a questa farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. L'esito di questi negoziati, diretti, assurdi, umilianti e vergognosi per il Libano, viene respinto senza riserve da gran parte della popolazione libanese. Al tutto dobbiamo aggiungere che in questo gigantesco castello di carta c'era già, come dire, un ditino da parte di Israele per farlo crollare. Perché? Perché lo stesso ministro della difesa Israel Katz aveva detto: guardate che noi ci riserviamo la possibilità di colpire le postazioni di Hezbollah non soltanto nel sud del Libano, ma anche addirittura a Beirut, se Hezbollah dovesse colpire ancora una volta non soltanto le postazioni israeliane nel Libano occupato, ma anche nel nord di Israele. Per questo è utilissimo andare a analizzare come, in che modo, in che tempi e se ci sono dei precedenti potrebbe avvenire il disarmo di Hezbollah. Intanto cerchiamo di capire che aria tira Beirut, capitale libanese. Lo facciamo con Roberto Buongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Buongiorno Giampaolo, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, ho paragonato le ultime ore a un po' la politica dell'annuncio, un po' un gigantesco castello di carte, che chi conosce quella zona sa che era appunto tale, un castello di carta, perché si sono incontrati a Washington per l'ennesima volta libanesi e israeliani, hanno concordato una tregua, mancava l'attore più importante che si è appena fatto sentire, Hezbollah, e ha detto nessuna tregua.
1: Beh sì, in verità era molto prevedibile, perché negoziare un accordo di pace con un solo belligerante, non coinvolgendo l'altro, anzi lasciandolo a casa, insomma, era prevedibile l'effetto. Era un po' come quando Trump invitò nel 16 agosto del 2000, dell'anno scorso, Putin in Alaska, profetizzando un lungo accordo di pace senza consultare l'Ucraina. Insomma, era prevedibile che gli Hezbollah non potessero accettare un accordo del genere, perché in effetti è una sorta di, loro devono mostrarsi forti in questo momento proprio perché sono più deboli, e quindi devono dimostrarsi di essere la resistenza contro Israele agli occhi dei loro sostenitori, e quindi non potevano assolutamente accettare un accordo che prevedeva che Israele continuasse a combattere e loro stessero fermi.
0: La voce, il racconto di Roberto Buongiorni, inviato in Libano, quest'oggi a Beirut, poi nei prossimi giorni ascolteremo le tue ulteriori corrispondenze dal Paese dei Cedri. Il Paese dei Cedri che vede ancora una volta bombardamenti e raid incrociati tra Israele e Hezbollah, farne le spese altri militari della missione UNIFIL, c'è un serbo che è deceduto per le ferite, altri due sono feriti, la loro postazione vicino a Marjoun è stata raggiunta da colpi di mortaio, e capiremo nelle prossime ore se è possibile attribuire una responsabilità. Però ti chiedo un'altra cosa, Roberto, perché tu ieri proprio in collegamento annunciavi che eri sulla terrazza della sede dell'Orient Le Jour, che è un prestigioso quotidiano libanese, uno tra i più antichi, pubblica in lingua francese, e anche questo, lo ripeto a beneficio di ascoltatrici e ascoltatori che magari non ci seguono sempre, ci dà tutta la multiculturalità, le mille anime, le mille facce del Libano. Ebbene, hai parlato, hai fatto una lunga chiacchierata con Anthony Samrani, per dire alla francese, e domani uscirà sul quotidiano questa lunga intervista. Che sensazione ne hai ricavato? Perché lui è molto scettico, tra poco sentiremo un piccolo estratto, sulla possibilità di disarmare Hezbollah. E fa un passaggio, Roberto, su quanto Hezbollah abbia sostegno della popolazione, distingue della politica libanese. Fa due piani diversi il direttore di L'Orient Le Jour, il caporedattore, scusami.
1: Sì, per sintetizzare, insomma, che è creato molto interessante, perché questo direttore è un pragmatico, ma ha una visione molto approfondita, nel senso che quello che noi vediamo come una distinzione solo multiconfessionale, multietnica, sciiti, sunniti, cristiani e drusi, lui la vedeva anche trasversalmente, per esempio il legame che unisce gli sciiti, ma anche i cristiani che vengono dal sud, che guardano Hezbollah con meno, diciamo, risentimento, perché sono più legati, in alcuni casi fanno più fatica a disarmarlo nell'esercito. La sintesi di questa intervista è che sarebbe quasi impossibile disarmare, anzi secondo lui praticamente impossibile disarmare Hezbollah con la forza da parte dell'esercito libanese. Questa è un'operazione rischiosissima e quasi impossibile.
0: Roberto, l'ultima domanda, questa volta davvero, ha a che fare invece con quello che può accadere in queste ore, perché c'è stato anche un ping pong, diciamo, verbale tra un ok che sarebbe stato dato, un ok che sarebbe stato respinto della Casa Bianca a bombardamenti e raid dell'IDF, degli israeliani su Beirut. Sappiamo anche simbolicamente quanto sia importante andare a toccare Beirut, anche se parliamo della parte meridionale di Dahiyeh, la roccaforte di Hezbollah. Che sensazione hai? Ci sono movimenti in città? Ci si aspetta un raid da parte israeliana o no?
1: No, anzi, guarda, girando la gente sta già tornando da Dahiyeh, quindi ormai i libanesi, tu sai benissimo, ci sei stato da poco, sono bravissimi, ci sono anche libanesi che hanno lasciato 4 o 5 volte la casa e sono ritornati nelle stesse case, sono estremamente bravi nell'evacuare e nel ritornare. Per ora la sensazione è di attesa. Naturalmente questa... bisogna stare attenti a quello che dice Trump, perché Trump è prevedibile solo nella sua imprevedibilità, e lo stesso Netanyahu non è non si è distinto per essere sempre stato per aver seguito la lettera le linee di Trump. Quindi la sensazione qua è che è probabile che prima o poi il conflitto riprenda di nuovo nonostante questo accordo di pace.
0: Grazie mille Roberto Bongiorno, ti leggiamo domani sul Sole 24 Ore. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Grazie a tutti.
0: Tra l'altro, giustamente Roberto citava anche l'altra controparte, non soltanto l'erraticità di Donald Trump, ma anche un Benjamin Netanyahu che molto spesso è recalcitrante rispetto agli inviti e alle sollecitazioni da parte di Trump, che cerca di frenare un po' l'avanzata israeliana. Ma dobbiamo ricordare che Netanyahu è già in clima preelettorale alla grande e sta, come lo stesso Ben-Gvir, come tutti gli altri membri del suo governo, cercando di capitalizzare, di massimizzare ogni azione sul terreno per renderla qualcosa di elettorale. Allora, apro una piccola parentesi, mi prenderò qualche minuto, abbiate pazienza, però è un tema fondamentale di cui, fra l'altro, ne parlavamo in redazione proprio questa mattina con discreto stupore. Non ne parla quasi nessuno perché è un tema anche complesso e tecnico e cercheremo di renderlo il più digeribile possibile. Ci sono stati almeno due pezzi, uno firmato da Shehada, Mohamed Shehada, un analista, ricercatore dell'European Council of Foreign Relations, e un altro invece dell'Institute of Study of War, molto molto interessante, tripla firma, tre analisti, che sostanzialmente addivengono allo stesso punto finale, che è: se dobbiamo trovare un modello per capire come gli attori in campo, libanesi, israeliani, americani, la società civile libanese, eccetera, vuole disarmare Hezbollah, c'è solo un riferimento sostanzialmente, che è quello che è accaduto in Irlanda del Nord. In Irlanda del Nord, lo sapete, c'è stata una lunghissima guerra civile che ha fatto migliaia e migliaia di morti, c'erano gruppi paramilitari, non c'era soltanto l'IRA, c'erano gruppi paramilitari unionisti che lottavano dalla parte del governo, c'era l'IRA che voleva invece che le sei contee venissero inglobate nell'Irlanda Unita, nella Repubblica d'Irlanda. Ebbene, nel 1998 viene firmato il Good Friday Agreement, che sostanzialmente è l'inizio di un processo di pace molto molto articolato, ma pensate che il disarmo totale che adesso viene imposto nelle idee di Donald Trump e per esempio degli israeliani come prima mossa arriva sostanzialmente alla fine di un lunghissimo processo politico. Quello che voglio dire è che quello che tecnicamente viene chiamato DDR, cioè disarmo, reintegrazione e smobilitazione, è un processo che non ha a che fare semplicemente, come sentirete anche dall'ospite Roberto Bongiorno, con vado con la forza, prendo le armi e Hezbollah. Questa cosa non è efficace, non ha mai funzionato in nessuno dei teatri che abbiamo osservato. Perché? Perché c'è quello che potremmo definire dilemma della sicurezza. Lo avete sentito, le comunità del sud libanesi, sciite ma anche cristiane, percepiscono la presenza armata di Hezbollah come protezione rispetto alle incursioni di Israele. C'è la trappola della dipendenza economica. Cosa intendo? Ne abbiamo parlato mille volte. Hezbollah è un parastato a tutti gli effetti, è un partito politico, è un'ala militare, è un gruppo terrorista, ma fa anche microcredito, ma costruisce anche scuole e ospedali, fa anche narcotraffico. Tutto quell'indotto economico mette in trappola quelle comunità che dipendono in qualche modo da Hezbollah. E c'è un'altra trappola, che è la trappola regionale, che è molto più indebolita. L'Iran, che fino a questo momento, fino almeno qualche mese fa, era la fonte principale di introito della stessa macchina politico, organizzativa e criminale di

0: armo, e tutto ciò crea evidentemente un freno gigantesco. Detto ciò, 349-238-6666, purtroppo qualche pennellata di pessimismo ci arriva proprio da chi conosce molto bene questa questione, che è, come predetto, Anthony Samrani, caporedattore dell'Orient Le Jour, che Roberto Bongiorno ha intervistato proprio ieri. C'è davvero un accordo per disarmare Hezbollah? Qual è la situazione? Sentite.
1: Innanzitutto c'è la dimensione politica. Da questo punto di vista Hezbollah è molto più isolato di prima. In precedenza poteva contare anche su altre comunità, vista la forte alleanza con i cristiani, il buon rapporto con i sunniti e persino a volte una sorta di patto con i drusi. Oggi la base politica di Hezbollah è molto più piccola ed è essenzialmente limitata da un punto di vista politico. Non mi riferisco al sostegno popolare, ma al sostegno politico, che è diventato di minoranza. Quindi possiamo dire che dal punto di vista politico Hezbollah è indebolito. Dal punto di vista popolare, recenti sondaggi in Libano stimano che circa il 70% della popolazione voglia il disarmo del partito, quindi stiamo ancora parlando di un'ampia maggioranza. Cosa rimane quindi a Hezbollah? Beh, la sua base comunitaria, che sia quella che vota direttamente per Hezbollah o quella del partner politico, il partito Amal. A questo punto emergono due interpretazioni che a mio parere sono entrambe vere. La prima dice che la guerra ha radicalizzato questi movimenti e di conseguenza Hezbollah gode di un sostegno ancora più forte all'interno della sua comunità. Visto infatti che la sua comunità percepisce questa guerra come una questione esistenziale, non accetterà mai di deporre le armi e sarà pronta a combattere per il partito. Da quello che sentiamo sul campo, da quello che sentiamo dai vari membri del Parlamento di Hezbollah, questa interpretazione è molto plausibile. C'è però un secondo aspetto da non sottovalutare. Gli sciiti hanno perso moltissimo, hanno perso le case, hanno perso i propri cari, non sono più persone gradite nella regione. Gli affiliati a Hezbollah oggi non possono andare in Siria, hanno grandi difficoltà a trovare lavoro nel Golfo e hanno rapporti molto tesi con il resto della popolazione libanese. Di conseguenza, la base del movimento è sempre più arrabbiata con il partito. Rabbia non significa però divorzio. Per ora non c'è stato alcun divorzio, anzi, il sostegno rimane, ma c'è una rabbia crescente che sarà difficile da gestire per Hezbollah. Questo soprattutto se la guerra si protrae, se le persone non possono tornare alle proprie case e soprattutto se mancano i fondi per la ricostruzione, gli aiuti e così via.
0: Anthony Samrani, caporedattore dell'Orient Le Jour, il microfono di Roberto Bongiorno, l'intervista integrale la potete leggere poi domani sul Sole 24 Ore. E come sentite, in altre parole, Samrani va a riprendere quella tesi che parla di disarmo attraverso un più generale quadro politico ma anche sociale, sottolineando anche l'aspetto economico che è fondamentale, i fondi per la ricostruzione. È inutile, la ritraduco in maniera molto puerile se volete, pensare di addestrare l'esercito libanese, di far piovere fondi su un Libano se il Libano non è abbastanza forte a livello di Stato e a livello di monopolio della forza. C'è un altro aspetto interessante che lo stesso giornalista tocca, che ha a che fare con il sostegno della base del partito, o meglio il sostegno politico, quindi del partito, alla milizia, all'ala militare di Hezbollah, e il sostegno della popolazione, come fossero due cose distinte. Sentite.
1: Lo scorso 2 marzo, quando è stata lanciata l'operazione contro Israele, abbiamo sentito dalla base di Hezbollah cose che non avremmo mai immaginato. Discorsi davvero molto forti, pieni di rabbia, critiche e così via. Detto questo, più la guerra prosegue, più Israele avanza e distrugge, più si genera una sorta di sostegno automatico al partito. Questo perché la guerra in corso per gli sciiti è percepita come esistenziale. Esistenziale perché gli sciiti ora credono che Israele non voglia semplicemente annientare Hezbollah da solo, ma che lo voglia fare grazie all'alleanza con gli altri libanesi e con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Shara. La comunità sciita vede quindi una congiunzione di attori che stanno lavorando per la loro espulsione di massa dal Libano verso l'Iraq e l'Iran. Si tratta certo di teorie del complotto, ma che sono molto radicate nella mente della comunità sciita.
0: Queste le parole del giornalista, del caporedattore Samrani dell'Orient Le Jour, il microfono.

Del nostro Roberto Mogioni, inviato del Sole 24 Ore. Allora, ricapitolo, quelle che dovrebbero essere le tre fasi che potrebbero portare a un disarmo e un reintegro in maniera coordinata, composta e soprattutto fruttuosa nel tempo. Ci vuole una fase 1, sto citando l'analisi dell'Institute for Study of War, una fase 1 che potremmo definire di stabilizzazione, cioè si congela l'arsenale e soprattutto si vanno a mappare tutte le armi pesanti, perché al momento sono solo stime israeliane che ci davano la dimensione dell'arsenale di Hezbollah, eppure anche nelle scorse puntate vi abbiamo dato qualche numero da questo punto di vista. Allo stesso tempo ci vuole il potenziamento delle forze armate libanesi, che leggo delle agenzie, me la segnala Antonio Tani in tempo reale. Il ministro della difesa libanese ha appena detto che l'esercito libanese è pronto a schierarsi nel quelli che potremmo chiamare nelle aree pilota, cioè in quelle aree in cui Hezbollah dovrebbe deporre le armi e gli israeliani dovrebbero ritirarsi. Avendo visto anche con i miei occhi che a volte pure i soldati libanesi le prendono da una parte e dall'altra, mi sembra piuttosto difficile ipotizzare già questa prima fase. La fase 1 di stabilizzazione, oltre a questa prima fase di monitoraggio, comprenderebbe anche un avvio del controllo statale a livello ministeriale sulle reti di welfare parallele. Cosa vuol dire? Iniziare a smontare quella macchina che dà anche consenso, quella macchina economica di Hezbollah, che fa sì che, faccio un esempio molto pratico, la casa viene distrutta da un raid israeliano, ebbene, un mese dopo gli viene data la famiglia i soldi per ricostruire quella casa. Se tu inizi a smontare, è chiaramente molto difficile, molto complesso e molto costoso, questo aspetto, stacchi in qualche modo la base e il consenso popolare di Hezbollah dalla stessa milizia, dall'ala armata. La fase 2 prevederebbe un disarmo graduale, con la consegna volontaria di armi strategiche, una nuova strategia di difesa nazionale, torniamo al punto dell'esercito libanese che è troppo debole, e parallelamente, lato economico, investimenti internazionali nel sud e nella valle della Bekaa. L'ultima fase, quella di integrazione, è il passaggio completo di tutte le armi, compreso le armi leggere, quelle per esempio, per saltare su un altro teatro, ma che ha dei punti di contatto, Hamas non vorrebbe assolutamente dare. Parliamo di AK-47, parliamo di RPG, parliamo di armi corte. Bene, alla fine, questa terza fase, con la consegna delle armi leggere, prevederebbe la riforma giudiziaria elettorale per superare i veti confessionali. Che cosa vuol dire? Che il Libano ha istituzionalizzato tutte quelle frizioni tra sunniti, sciiti, cristiani maroniti, drusi, dando a ognuno, lo dico malissimo, è un pezzettino di potere e una carica istituzionale. Questo sarebbe il passaggio auspicabile secondo gli analisti. Poi vi devo dire anche una chicca, perché c'è stato qualcuno di impensabile che è andato nel 2006 a studiarsi in Irlanda del Nord come e con quale grado di volontarietà l'IRA aveva ceduto le armi.

0: La missione impossibile per molti, quella di disarmare Hezbollah. Ieri l'accordo a Washington, salutato con giubilo, come spesso accade da parte americana, un accordo tra Libano e Israele. Mancava l'enorme elefante nella stanza che non c'era. Se ci fosse stato avrebbe rotto tutti i cocci possibili immaginabili, era appunto Hezbollah. È stato cioè fatto un accordo senza tenere conto di una delle due parti belligeranti, come giustamente ricordava Roberto Bongiorni, firma del Sole 24 Ore in collegamento proprio da Beirut. I vostri messaggi al 349-238-6666. Stiamo ragionando, lo ricordo, su quanto complesso, difficile e soprattutto articolato deve essere un processo di disarmo. Non si può pensare con le armi di togliere le armi a qualcuno, perché questa cosa, la storia ci insegna, non funziona. Quello che sta mancando è un vero e proprio, direbbero quelli bravi, framework giuridico, politico, economico che porta come ultimo passo al disarmo totale. Esperienza riscontrata peraltro proprio in Irlanda del Nord, e vi avevo preanticipato una chicca in qualche modo. Vi parlo di Irlanda del Nord un po' perché ci ho lavorato parecchio negli anni anche su ciò che rimaneva dell'IRA e dei gruppi parlamentari unionisti, ma anche perché ce lo ricorda Muhammad Shehada, analista palestinese dell'European Council of Foreign Relations. Ricordava, dicevo, che nel 2006 alcuni alti funzionari di Hamas si sono recati proprio in Irlanda del Nord e hanno parlato sia con alti ufficiali dell'IRA che con quelli del UVF, Ulster Volunteer Forces, forse il gruppo paramilitare unionista più forte, e hanno descritto quell'esperienza come illuminante. Cos'è stata quell'esperienza? Sostanzialmente il processo che raccontavo prima, cioè gruppi armati presenti in una zona che non fanno come prima cosa un disarmo totale perché non c'è abbastanza fiducia e soprattutto non vengono rimosse le cause più profonde che hanno portato quei due gruppi a sollevare le armi. Qualcuno scrive come Alberto: è lo stesso problema di Gaza e a Hamas, dare fondi per ricostruire le case e le infrastrutture civili senza che detti fondi finiscano per finanziare il riarmo dei guerriglieri. Caro Alberto, un po' è così, un po' è ancora più profonda la cosa, nel senso che se lo Stato libanese riesce a essere così forte e ricco, tra virgolette, da offrire gli stessi servizi da parastato, anzi da Stato sociale, che sta offrendo Hezbollah, vai a tagliare le gambe alla necessità stessa dell'esistenza di Hezbollah. È quella il passaggio ulteriore successivo che lo Stato libanese non riesce a fare per forza di cose. Qualcun altro scrive, credo anche con un po' di sarcasmo, e che Hezbollah si finanziano col traffico di droga, nulla da dire? Non lo so, gentile ascoltatore, abbiamo ripetuto fino alla nausea. Ogni volta ripetiamo che Hezbollah è tante cose. È un partito, esprime dei ministri, è un parastato, Valeria Bernardi ormai è annoiata pure da questo discorso, fa sì col capo, è per molti bollata come un'organizzazione terroristica, ha un'ala militare e ha un'ala criminale che si finanzia col traffico di droga per il quale fra l'altro c'entrano anche colombiani e c'entra anche una certa criminalità del sud Italia, giusto per aggiungere qualche altra pennellata di dettaglio. Qualcun altro: Netanyahu è recalcitrante ad accettare la tregua imposta da Trump perché la differenza tra i due è che in Israele piovono razzi di Hezbollah. Anche questo continuiamo a raccontarlo praticamente tutti i giorni, caro ascoltatore. Allora, prima di tornare a Samrani, vi faccio sentire la voce di Elena Aoun, che ha raggiunto il nostro Antonio Natalia. Lei è professoressa di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Louvain, Belgio. Studia conflitti e risoluzione dei conflitti nell'area mediorientale. In buona sostanza, il tema di Hezbollah e del suo potenziale disarmo è il suo tema. Quali sono le condizioni che mancano per effettuare questo disarmo? Sentite.
1: De notre point de vue, quand bien même la situation du Liban e la question du désarmement du Hezbollah.
2: Dal nostro punto di vista, mio e dei ricercatori con i quali lavoro, anche se la situazione del Libano e la questione del disarmo di Hezbollah rientrano nella casistica del disarmo di una milizia che si presenta come movimento di resistenza, c'è anche qualcosa di estremamente particolare nel quadro libanese, ossia l'implicazione di un livello interno e di un livello esterno. La situazione in Libano, e lo abbiamo visto purtroppo l'8 ottobre del 2023, è una situazione estremamente legata a quello che succede tra Israele e Palestina. Oggi non c'è alcun avvicinamento verso un processo di pace sul fronte israelo-palestinese. Al contrario, la situazione non fa che deteriorarsi e si dovrebbe procedere alla smilitarizzazione di Hezbollah in un contesto in cui allo stesso tempo c'è un'espansione della presenza e delle attività militari israeliane nel Golan siriano, in cui l'attività militare israeliana in Libano continua a quasi quotidianamente, nonostante la firma di un cessate il fuoco. e in cui l'espansione territoriale israeliana è molto più attiva che in altri periodi. Anche se Hezbollah volesse davvero deporre le armi, in questa situazione non è presente nessuno dei parametri necessari per un processo di disarmo. Proprio in questi minuti stiamo aspettando quello che dirà il segretario generale del partito milizia Hezbollah, ma su un piano analitico non si capisce molto bene come si potrebbe procedere verso un processo davvero sostenibile, sia nel corto che nel medio e nel lungo termine. Questo tanto più perché abbiamo l'esperienza della cessazione delle ostilità tra Israele e Libano del 27 novembre 2024 e della tregua a Gaza del 26 febbraio 2026, in cui le azioni militari israeliane non sono cessate, e non solo contro Hezbollah, ma anche con atti che hanno colpito la popolazione civile, le infrastrutture, eccetera. Quindi, anche se la situazione è estremamente interessante da osservare sul piano economico ed analitico, direi che non è presente nessuno dei parametri che la letteratura accademica ritiene credibili in questo genere di situazioni.
0: Il microfono di Antonio Taglia, la voce e l'analisi di Elena Aoun, insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica di Louvain in Belgio. Tra poco torno ai tanti messaggi al 349-238-6666. Come avete sentito, la professoressa Aoun aggiunge un ulteriore tassello di complessità, perché uno dei motivi, delle bandiere che più sventolano nella campagna di Hezbollah è la questione israelo-palestinese, quindi la creazione di uno Stato palestinese, e questo naturalmente aggiunge il punto qual è? Che hai una questione prettamente regionale, Hezbollah che viene percepita dalla popolazione del sud come una milizia che difende i loro interessi. Allo stesso tempo Hezbollah guarda anche a una situazione che è esterna rispetto al Libano, lì diventa tutto estremamente sdrucciolevole. Poi possiamo sindacare quanto pretestosa sia questa bandiera, quanto realmente Hezbollah abbia fatto per la causa palestinese o meno, però questo crea naturalmente un ulteriore motivo eventualmente di attrito. Allora, vi faccio sentire l'ultimo passaggio di Samrani, l'intervista lunghissima che ha fatto Roberto Bongiorni al caporedattore de L'Orient Le Jour, perché tra i vari effetti collaterali, considerati o non considerati, non sta a noi naturalmente stabilirlo, c'è il fatto che colpire aree densamente popolate e colpire anche civili, paradossalmente va a rafforzare il sostegno di una parte della popolazione che magari non era particolarmente pro Hezbollah, proprio verso Hezbollah. Sentite che cosa ne pensa.
3: Oui et non. E là aussi c'est très intéressant. Oui parce que...
4: Sì e no. E anche questo è molto interessante. Sì, perché la presenza e l'occupazione israeliana, soprattutto se a lungo termine, conferirà al partito una forma di legittimità. Hezbollah potrà dire: abbiamo bisogno di una forza di resistenza per liberare nuovamente il territorio libanese. Questa narrazione trova sostegno non solo tra gli sciiti, ma anche tra alcuni cristiani e molti sunniti, soprattutto tra quelli del sud. I sunniti del nord sono invece molto anti-Hezbollah, quindi per questa ragione dico sì. Dico invece di no perché in questi anni Hezbollah ha venduto un mito ai suoi sostenitori, ovvero una bomba su Daie, una bomba su Tel Aviv. E ora questo mito sta completamente crollando. Quindi, persino tra i sostenitori di Hezbollah si è passati dal dire «abbiamo creato un equilibrio di potere con Israele» a «siamo in grado di mandargli addosso solo qualche drone». Ci sono molte persone oggi che sostengono la resistenza, che odiano Israele, ma che contemporaneamente dicono «Hezbollah ha tradito la promessa, non è riuscito a resistere e ha provocato guerre che hanno portato all'occupazione». Sento molte persone dire questo, persone che sostenevano Hezbollah e che hanno completamente cambiato schieramento, non perché gli piaccia Israele, non perché gli piaccia l'occupazione, ma perché avevano siglato un patto con il partito, ovvero fedeltà fino alla morte in cambio di difesa. Questa promessa non è stata mantenuta e oggi molte persone hanno perso le proprie case per colpa delle scelte di Hezbollah. Quindi la legittimità di Hezbollah, legata alla resistenza, funzionerà solo se riuscirà a raggiungere un accordo o una situazione in cui si riesca a dimostrare di essere riuscito almeno a preservare qualcosa.
3: C'est la destruction totale du sud et c'est une guerre de 10 ans et une occupation de longue durée, ça va être très difficile.
0: Così il caporedattore dell'Orient Le Jour, Sam Rani, al microfono di Roberto Bongiorni. Come avete sentito, lo dicevamo all'inizio, ha già parlato il segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, che ha sostanzialmente preso quell'accordo di ieri, l'ha reso carta straccia buttandolo direttamente nel cestino. Nessuna tregua, anzi è vergognoso quello che è stato fatto, si va avanti con i combattimenti.

0: E adesso parliamo di crepe, di presunte crepe per meglio dire. Nel fronte repubblicano, non soltanto in quello democratico, ci sono tre almeno eventi ultimamente che hanno in qualche modo dato motivo di preoccupazione a Donald Trump. Il primo, la Camera dei Rappresentanti ha approvato ieri una misura che potrebbe costringere il presidente Trump a finire la guerra in Iran. Non è vincolante, Trump potrebbe mettere il veto, ma è un deciso segnale politico. La seconda, un'altra sconfitta per l'esecutivo, una rivolta dei parlamentari repubblicani contro un fondo da 1,8 miliardi di dollari per ricompensare i sostenitori di Trump che sostengono di essere stati perseguitati dai democratici. Il punto è che tra questi potrebbero, e potrebbero anche ragionevolmente rientrare, alcuni degli assalitori di Capitol Hill. Terza crepa, la nomina di Bill Pulte a capo della National Intelligence. Stiamo parlando di qualcuno che non ha nessuna esperienza di intelligence, ma come spesso accade nell'amministrazione Trump viene messa a capo di tutt'altro. E allora andiamo brevemente proprio alla Camera Bassa degli Stati Uniti.
1: Grazie, signor Presidente. Mi esprimo in opposizione alla risoluzione congiunta, ma come la maggior parte dei miei colleghi, che lo ammettano o no, sono un po' confuso. Gli Stati Uniti, per quanto ne so, non hanno truppe in Libano. In effetti, l'ultima volta in cui i membri dell'esercito americano furono dispiegati in Libano era il 1984. Anche se la signora del Michigan crede che gli Stati Uniti siano la radice di ogni male, gli Stati Uniti stanno svolgendo un ruolo vitale nel promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità in Libano, proprio mentre stiamo parlando.
0: E così anche un deputato repubblicano esprime un po' di sconcerto, un po' di confusione su quello che sta accadendo. Buongiorno e ben ritrovato al Nessun Luogo Lontano al professor Giovanni Borgognone, storia delle dottrine politiche, Università di Torino, fra gli altri i suoi libri, tra i più recenti, Storia culturale degli Stati Uniti dagli anni 70 a oggi, edito da Carocci. Professore, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ben ritrovato a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, tre crepe, però crepe ne abbiamo viste tante nell'amministrazione Trump, qualche repubblicano che ha un po' troppo mal di pancia, ma è l'inizio di un percorso diverso anche per i deputati repubblicani in questa amministrazione?
2: Allora, si tratta indubbiamente di segnali che rappresentano una fonte di preoccupazione per Donald Trump e per i suoi collaboratori più stretti. Ma sono segnali ancora, diciamo, sottolineo ancora, per il momento, circoscritti. Ci sono stati due voti della Camera che sono congiunti, diciamo, cioè che hanno un uguale significato. Quello che avete ricordato sui poteri di guerra, che richiederebbe appunto a Trump di passare attraverso il Congresso per la conduzione, la prosecuzione e la fine del conflitto. E poi un altro voto, quello riguardante un disegno di legge per imporre nuove sanzioni ancora più stringenti alla Russia e aiuti all'Ucraina. Vanno nella stessa direzione, dicevo, perché entrambe, sia la prima risoluzione sia questo disegno di legge, in qualche modo tolgono a mano libera a Trump. Ecco, questo è il punto, cioè torniamo a una questione che è quella, e che è una questione importante anche per una buona parte del partito repubblicano, quella dell'equilibrio equilibrio costituzionale tra le diverse istituzioni, cioè appunto tra la presidenza degli Stati Uniti e il Congresso. E in entrambi i casi in realtà i repubblicani che si sono uniti ai democratici, che ovviamente insistono sulla necessità di contenere il potere di Trump, sono pochi, sono stati quattro repubblicani nella prima votazione, cinque nell'altra. In realtà ecco, il partito repubblicano è ancora sostanzialmente compatto, ecco, ma questo non toglie che serpeggino preoccupazioni per l'elezione di midterm. Tra gli stessi senatori c'è un senatore repubblicano, Tom Tillis, bisogna dire che non si ricandida, ha già annunciato che non si ricandida e che diciamo è uno contro Trump perché lo sfidò già al tempo della legge fiscale, quando da Tokyo Trump disse dobbiamo essere tutti uniti e fare passare subito questa cosa, ecco. E questo senatore ha accusato i consiglieri più vicini a Trump di comportarsi come se non vi fosse fossero le elezioni a novembre, no? Cioè continuare a prendere decisioni, pensiamo appunto a tutto quello che sta avvenendo a livello internazionale, senza considerare le conseguenze per l'elezione di midterm.
0: D'altra parte, bisogna una piccola interruzione, ma semplicemente per aggiungere che lo stesso Trump ha detto: ma alla fine le elezioni midterm non è che continuano poi così tanto, non mi interessa, io tiro dritto.
2: Esattamente, no, dice bene, è una cosa su cui ci eravamo già soffermati in passato, cioè in fondo c'è l'importanza che queste elezioni hanno per il Partito Repubblicano, e dall'altra parte c'è l'ansia di Trump di rimanere nella storia. Venezuela, Iran, Cuba, Medio Oriente in generale, queste sono cose per ridisegnare il mondo, e Trump sa benissimo di andare contro anche una parte del mondo MAGA da questo punto di vista. Ci sono poi quei consiglieri che guardano, visto che ci stavamo riferendo, come dire, a queste divisioni interne dei repubblicani, guardano comunque ottimisticamente a ciò che accade a Washington, cioè gli elettori repubblicani trampiani, lo zoccolo duro trampiano, secondo questi, interpreteranno comunque quello che sta accadendo come dire, le solite disfunzioni di Washington, cioè lì ci sono ancora questi personaggi dell'establishment che in qualche modo sono sleali nei confronti di Trump e che insomma insieme al deep state, no, sono tra i nemici di Trump, e quindi guardano insomma a queste divisioni come se non fossero poi così gravi, ma soprattutto per Trump, diciamo, più che per il Partito Repubblicano in generale, perché c'è proprio un po' una divisione tra Trump e il Partito Repubblicano, lo si vede anche nella questione delle primarie, in cui Trump impone i suoi candidati e questi candidati spesso vincono, però ha detto Mike Murphy, che è uno stratega repubblicano, Trump è un gorilla nelle primarie repubblicane, ma rischia di essere un passero ferito nell'elettorato generale.
0: Grazie mille al professor Giovanni Borgognoni, Università di Torino, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Io vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani, lo sapete, Università di Torino, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Io vi ricordo quello che ci guiderà anche nella puntata di domani, lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Niente più metal, viva! Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra nel suo luogo lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Zelensky scrive a Putin: vediamoci e mettiamo fine alla guerra. Il Cremlino, benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Ucciso un casco blu nel sud del Libano, Hezbollah rifiuta la tregua. A Washington la Camera ordina il ritiro dall'Iran, l'ira di Trump. Salta il voucher, energia per i più fragili, primo sì al ritorno al nucleare, le norme entro l'anno. Tennis, l'Italia incanta a Parigi, a Roland Garros trionfano Errani e Vavassori, oggi la semifinale tutta azzurra. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Paolo Corleoni in regia. Incontriamoci e mettiamo fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al presidente russo Putin, in cui si dice pronto ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, fa sapere il Cremlino. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica, dice il presidente russo Putin, che aggiunge: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati, e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un uomo di cui ci si può fidare per mediare tra la Russia e l'Europa. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo, le parole di Donald Trump. Intanto prove di disgelo tra Stati Uniti e Russia passano da un tunnel tra le coste dei due paesi sotto lo stretto di Bering. Oggi sarà firmato un accordo per continuare la progettazione dell'opera, ha annunciato il consigliere di Putin Dmitriev. Medio Oriente sempre più critica la situazione in Libano, facciamo il punto nel servizio.
6: un cessate il fuoco che resta solo sulla carta, mentre sul campo si continua a combattere in scontri e raid che dall'inizio di marzo hanno causato 127.000 sfollati e migliaia di vittime. Qui si somma anche il casco blu serbo ucciso a Mariun nel sud del Libano, morte di cui Israele ed Hezbollah si rimpallano la responsabilità. I guerriglieri del Partito di Dio hanno detto no alla tregua tra Beirut e Tel Aviv. Le armi non taceranno fino al pieno ritiro dell'IDF dal territorio libanese, fanno sapere, posizione corroborata dai pasdarani iraniani che chiedono il ritiro israeliano per fermare i combattimenti in tutta la regione. Trump nel frattempo prova a scindere la questione libanese da quella iraniana e intanto però subisce il voto contrario del Congresso che impone al presidente il ritiro dal conflitto con Teheran. Voto con scarso impatto politico, ma comunque non trascurabile sotto il profilo simbolico. Nel frattempo l'esercito regolare libanese proverà a dispiegarsi sul terreno proprio a sud, in zone interdette a Hezbollah e da cui l'IDF dovrebbe progressivamente ritirarsi. Ma a contestare il fragile stop alle armi, ecco anche l'estrema destra israeliana che chiede a Netanyahu di non lasciare il Libano prima di aver finito il lavoro con Hezbollah. Dario Ricci, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
5: Ora in Italia salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, rinviata anche la proroga del taglio delle accise sul carburante che sarà affidata ad un decreto ministeriale domani 6 giugno alla scadenza dell'ultima edizione del regime di sconti per contenere i rialzi. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare 50 anni dopo la vittoria del no al referendum.
7: Incassata da Bruxelles.

0: Sell la maggiore flessibilità del patto per le spese energetiche, il ministro dell'economia Giorgetti frena però su tempi e margini di spesa. Flessibilità vuol dire comunque aumentare il deficit, ricorda il ministro, serve serietà.
1: Valuteremo con calma perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure.
0: Dobbiamo capire come aiutare le famiglie e le imprese più meritevoli, dice Giorgetti, da qui anche l'attesa del 6 giugno per ulteriori interventi sui carburanti quando scadrà l'attuale decreto.
1: Come interverremo con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
0: Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità. Infine il capitolo PNRR, l'Italia incassa la nona e penultima rata da 12,8 miliardi raggiungendo l'85% dei fondi stanziati. Vincenzo Miglietta, Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
2: La legge delega passa alla Camera con il sì anche di Azione e l'astensione di Italia Viva. L'obiettivo del governo è l'ok finale entro agosto e i decreti attuativi pronti entro Natale. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia.
3: È una scelta che deve portarsi a integrare la nostra produzione di energia da fonti rinnovabili con una nuova fonte neutra che è quella del nucleare. Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, vi dico 2034-2035.
2: Il vice premier Matteo Salvini.
4: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare, è la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e per le imprese.
2: L'opposizione sottolinea gli alti costi e i tempi lunghi del nucleare, mentre la scelta giusta era puntare con più decisione sulle rinnovabili. Enrico Cappelletti, 5 Stelle.
5: La Spagna 5 anni fa pagava l'energia come noi, oggi pagano l'energia la metà di quelle italiane.
2: Alberto Pandolfo, PD.
6: Ci vengono presentati i piccoli reattori modulari come la grande novità. In Occidente non esiste un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia.
2: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una rivoluzione copernicana. In particolare il testo disciplina le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il Quirinale conferma nessuna rivalutazione della grazia a Nicole Minetti.
8: Arriva la conferma della grazia a Nicole Minetti, nessuna rivalutazione ma anche nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, e il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal colle. Per il decreto di grazia in questione il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene messo il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Dell'Utri. È la sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia incredibile per la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi, una storia, dice, che mostra un altro disastro giudiziario e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione persa. In chiusura lo sport con il tennis e il nuovo trionfo della coppia Errani-Vavassori al Roland Garros di Parigi. Oggi la semifinale tutta azzurra del singolare maschile.
9: una coppia d'oro che a Parigi è riuscita a prendersi il bis in attesa del fine settimana degli uomini, sia in singolare che in doppio. Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno conquistato sul centrale parigino il titolo del doppio misto, che avevano già vinto un anno fa e che per loro rappresenta il quarto major insieme della carriera. Non è stata una finale semplice e lineare quella con la coppia Gabriela Dabrowski e Van King, perso il primo set 6-4, rimediato il secondo con un largo 6-3, dominato dagli azzurri, il super tie break vinto a 4 con l'aiuto anche di qualche errore di troppo dell'avversaria che non ha retto la pressione del palcoscenico. Errani e Vavassori sono la prima coppia a vincere per 2 anni di fila al Roland Garros dal 2017 e anche allora tra gli sconfitti c'era la Dabrowski. Vavassori sarà impegnato insieme a Simone Bolelli nella semifinale del doppio maschile contro Granoyer Ceballos, rivincita della sfida di qualche settimana fa agli internazionali d'Italia. Sarà anche il grande giorno di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a caccia della prima finale slam della carriera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Finisce qui questa edizione di GR 24. Grazie a Paolo Corleoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, buongiorno, eccomi qua per iniziare una nuova giornata insieme. Il sole si fa già sentire e probabilmente noi abbiamo già cominciato a fare i conti con la nostra pelle, no? Che cosa penso? Ditemi se sbaglio. Al primo eritemino, al primo rossore, magari per alcuni quella crema tirata fuori dal cassetto, quando magari ci siamo chiesti, questa forse dell'altra estate o di due estate fa la metto, guardo, ma non ha cambiato colore, mi fido, mi affido. Bene, di tutto questo, di pelle, del modo in cui noi ci prendiamo cura della pelle, soprattutto in questo periodo dell'anno in cui il sole ci bacia e noi dobbiamo cedere ma non farci travolgere completamente da questa passione infuocata, abbiamo il professor Antonino Di Pietro, dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano. Professore, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno, è sempre un piacere star con voi.
1: Grazie. Professor Di Pietro, partiamo da una cosa che mi sembra un po' il vero nodo. Insomma, noi sul sole sappiamo tanto e quasi tutto, ma generalmente il rapporto con il sole lo manteniamo così, uguale nel tempo, non cambiamo una virgola, nonostante i dermatologi da anni ci avvertono che il sole fa bene, ma ci vuole misura e la giusta protezione. Secondo lei, ecco, come mai c'è questo scollamento? Sappiamo tutte le cose, ma ne facciamo solo alcune.
2: Sì, perché il sole rientra in quel grande circuito che è essere alla moda, no? Adesso si è alla moda col viso bello abbronzato perché fa pensare che siamo stati chissà in quali mari, quindi è un fatto di costume, no? Nei nostri giorni. Il sole giustamente non è una cosa negativa, se non ci fosse sole non ci sarebbe neppure la vita sulla terra. Poi se esageriamo, tutti abbiamo provato ad avere delle scottature più o meno importanti che lasciano traccia, ecco, lasciano anche un ricordo. Per cui sole sì, con cautela,
1: certo.
2: E per fortuna abbiamo delle protezioni che ci possono aiutare. Anche quando mettiamo la crema schermante non dobbiamo dimenticare che l'eccesso è sempre dietro l'angolo.
1: Certo,
2: ecco, quindi
1: perché
2: bisogna fare questo,
1: ecco,
2: errore.
1: Professore, lei ha toccato come sempre un tasto importante e delicato, perché la protezione solare è probabilmente l'argomento su cui c'è il divario più grande tra quello che pensiamo di fare e quello che facciamo davvero. E non parlo di chi va in spiaggia, lago, in montagna senza crema, parlo proprio di chi la crema se la mette e si sente a posto. Il punto è: basta? Lei ci ha già anticipato che questo non basta, naturalmente, perché sì. Dobbiamo imparare a scegliere il prodotto giusto, a utilizzarne nella giusta quantità e a rinnovare nel corso della giornata. Quindi su questo sì, siamo ancora proprio, ecco, bravi bravi.
2: Sì, difatti questo è uno dei temi più recenti quando si parla di fotoprotezione, no? Adesso perché bisogna evitare l'effetto paradosso della crema protettiva, cioè io metto la crema protettiva e poi posso stare tutto il giorno al sole, no? Magari ne metto anche poca, ecco, non rimetto, quindi potrebbe paradossalmente diventare quasi un rischio pensare di avere la crema protettiva. La crema protettiva sì, assolutamente, è importantissima, ma dobbiamo pensare che noi stiamo mettendo una protezione. Questa protezione non è eterna, diciamo che come regola base ogni due ore la crema bisognerebbe rimetterla. Però se in quelle due ore io vado quattro volte in acqua e mi faccio il bagno, sarebbe meglio metterla dopo un'ora, ecco,
1: certo.
2: Perché ho lavato,
1: parte
2: la crema va rinnovata. Poi la quantità giusta, no? La quantità,
1: ecco,
2: giusta.
1: Ma questa quantità, ecco, qual è
2: sì.
1: quella giusta?
2: Allora,
1: viso, braccia,
2: regola.
1: Corpo. Benissimo.
2: C'è una regola.
1: Prendiamo
2: la regola è che per il viso, diciamo che per il viso che è la parte
1: più
2: più importante, la pelle del viso è più esposta, anche più delicata. Dovrebbero essere 2 ml circa per il viso, il collo, no? E parte del décolleté. Cosa sono 2 ml? Sono quella quantità che corrisponde ad una striscia di crema. Noi spremiamo il tubo oppure prendiamo il vasetto e mettiamo una striscia di crema sull'indice e il medio.
1: Sì.
2: Quindi mettiamo una striscia di crema sull'indice e il medio. Questa quantità di crema, queste 2 strisce di crema sono quelle sufficienti per difendere bene il viso e il collo. Quindi si spalmano in maniera uniforme. Dopo, ecco, è la regola delle 2 dita. Ecco, così
1: è la regola delle 2 dita, indice medio.
2: Sì.
1: E beh, quindi ce
2: indice
1: n'è di crema.
2: Medio,
1: e poi si
2: medio,
1: scende.
2: Certo.
1: Gambe, poi si e fa
2: poi,
1: gambe, braccia, quindi
2: se... Sì, poi dopo chiaramente più o meno la stessa quantità andrebbe messa sulle spalle, perché
1: ecco,
2: le spalle sono anche un altro punto a rischio di ustioni, di solito le ustioni
1: anche
2: solari.
1: Anche le orecchie, tenue, vero? Le orecchie, il naso,
2: ecco.
1: Il bordino delle orecchie.
2: Bravissima,
1: mamma
2: Nicoletti,
1: mia.
2: Certo. Sono dei punti poi peculiari, importanti, ad altissimo rischio, li abbiamo appena menzionati, le orecchie, il naso, le labbra anche, che possono infiammarsi. E qual è un ulteriore rischio? È che chi è soggetto all'herpes, in estate, se prende tanto sole, si indebolisce e parte fuori di nuovo, scoppia l'herpes sulle labbra. Questo è molto molto frequente in estate. Quindi la protezione è importante.
1: Professor Di Pietro, grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo presto. Le auguriamo
2: con
1: una
2: piacere.
1: Bella giornata, è sempre un piacere sentirla. Grazie.
2: Buona giornata e buon sole.
1: Grazie, grazie al professor Di Pietro. Bene, ci sentiamo dopo il GR delle 12 per le ultime notizie che arrivano dal mondo della ricerca. State bene, buona giornata a voi e alle persone chiamate dalla vostra Nico.

0: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
1: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
2: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
3: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
4: Due volte su tre in cui voi utilizzate una carta, state utilizzando una carta non europea. Ci sono 13 paesi nell'area dell'euro su 21 che non hanno neanche un bancomat domestico. Immaginate che cosa potrebbe succedere se qualcuno domani mattina si alza e dice a uno dei importanti circuiti internazionali: siccome l'Italia mi sta antipatica, voi non servite più l'Italia. Attraverso l'euro digitale noi risolveremo anche questo problema, perché l'euro digitale sarà costruito su un'infrastruttura europea e controllato dalla Banca Centrale.
5: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
6: Per favore, cortesemente, io lo dico cortesemente, può andare un passo dietro la linea gialla?
7: Non le sto chiedendo chissà che cosa, voglio dire, inutile mi guarda con questi occhi da cernia, forse perché mi vuole cernire il codice segreto, è per quello che va un passo avanti?

0: è un tunnel concepito un po' male, mi verrebbe da dire, Mauro. Buongiorno.
1: Sì. Buongiorno, sono fuori dal tunnel, ma sul pavimento e la filiale non c'è. Non c'è più, la filiale si è spostata.
0: Ma perché questi ladri qua non ascoltano due dei denari, l'abbiamo raccontato in lungo e largo, il fenomeno della desertificazione bancaria. Ormai sono sempre meno filiali sul territorio e per andare a fare la rapina, scavando un tunnel, questi che filiale hanno pescato?
1: Una filiale che era stata lasciata, oramai è trasferita.
0: Vabbè, pazienza, è successo in quel di Roma.
1: Parte, ci sono più farmacie che sportelli bancari.
0: Ecco, e questo quindi ce la dice lunga sulla demografia italiana, quante volte l'abbiamo detto. Allora, questo è quello che è successo a Roma, per l'appunto questi ladri avevano provato a scavare un tunnel sotto una banca della capitale, volevano mettere a segno un bel colpo, invece si sono ritrovati i locali vuoti, una filiale di una grande banca italiana in via Maiorana, anzi sarebbe stato solo un malvivente, forse per questo insomma che gli è andata male, da solo, non ha condiviso con nessuno questa avventura, ha scavato un tunnel nel sottosuolo e poi ha praticato un foro nel pavimento di questa filiale. E poi quello che ignorava, appunto, che la filiale era chiusa da tempo per trasferimento ad altra sede. Ah beh, qui si sono trasferiti, non avevano chiuso definitivamente.
1: Però magari hanno accorpato, perché sai che spesso sì, quello che succede è che per razionalizzare, come si dice, la presenza sul territorio, molte banche scelgono di accorpare più filiali magari che sono vicine o nello stesso quartiere.
0: E questo perché questo signore appunto voleva rubare del denaro ancora sotto forma cash. Fisico.
1: Comunque, a parte il danno al pavimento, non ha rubato nulla. Sono arrivati anche i carabinieri,
0: certo.
1: Perché deve essere scattato ancora un allarme, evidentemente, che era attivo per quella filiale, per quell'edificio.
0: E più che arrestarlo, gli avranno riso in faccia, poveretto.
1: No, non l'hanno trovato. Non hanno trovato nessuno. Se n'era già andato, probabilmente dal tunnel.
0: Sconsolato.
1: Dal tunnel di Caparezza, dal tunnel, come diceva Caparezza, se n'è andato così, come dire, ha fatto un buco, ma nell'acqua.
0: La voce che abbiamo ascoltato invece in presigla era quella di Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea sull'euro digitale. Tre settimane fa al 20ten Europa Festival, Cipollone ha riparlato ieri e le agenzie riportano questa sua dichiarazione che abbiamo voluto legare alla prima storia appunto della nostra copertina. Cosa ha detto Cipollone ieri? Il 1 gennaio 2027 celebreremo il 25esimo anniversario dell'entrata in circolazione delle banconote e delle monete in euro, concluderei i triloghi e adottare il pacchetto monetaria unica entro quella data, includendo sia il contante che l'euro digitale a corso legale, invierebbe un messaggio forte e simbolico, appunto Cipollone nel suo intervento alla Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo, e quindi l'ennesimo endorsement alla necessità di introdurre l'euro digitale appunto nel nostro sistema. Questo sicuramente, come dire, la rapina in banca sarà difficile andarlo a rubare, anche se in realtà, come è noto, come ci racconta sempre il Serpente Corallo,
1: non è poi così difficile, ecco, rubare in modo digitale o addirittura convincere i correntisti a versare loro, di loro spontanea iniziativa, qualcosa dal conto, perché purtroppo il Serpente Corallo, come diciamo, si sveglia sempre mezz'ora prima e in quella mezz'ora trova nuovi modi per turlupinarci.
0: Investire informati. È giovedì, se non ve ne ricorderete, se non me ne siete ricordati, ve lo ricordiamo noi adesso, e quindi torniamo a parlare di risparmio, di investimenti, di mercati finanziari. E allora ci siamo fatti questa domanda. Io continuo a raccontare in tutti i miei aggiornamenti di borsa, Mauro, che i mercati, molti, sono sui massimi, un record dietro l'altro, incuranti delle crisi geopolitiche che sono molto gravi, perché parliamo di un contesto bellico che non riusciamo minimamente ancora a scalfire, eppure le borse continuano a correre e naturalmente si punta molto sul tema tecnologico, sull'intelligenza artificiale. Però i risparmiatori e soprattutto i loro risparmi, i loro investimenti, si sono accorti di queste borse sui massimi? Cosa è bene fare in fasi come questa? Con il consulente finanziario, che tipo di chiacchiera secondo te dovremmo stabilire ed intavolare?
1: Guarda, innanzitutto noi ci siamo portati qua un consulente finanziario in studio.
0: Ma è di valore mondiale o no?
1: Se non fosse stato di valore mondiale non lo facevano neanche entrare, non ti dico qui in studio, ma neanche nell'edificio.
0: Benissimo.
1: Quindi diamo il benvenuto negli studi di Viale Sarco 223 a Giancarlo Magri, consulente finanziario. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, saluto tutti gli ascoltatori. Mm-hmm. non credo di essere un consulente di fama mondiale.
0: Sì, noi se non ci sono queste credenziali neanche ci parliamo al telefono, per cui lei è stato promosso direttamente sul campo. E quindi ci facciamo fare un check-up del nostro portafoglio stamattina.
1: Sì, anche perché tra noi piccoli risparmiatori, gliela butto lì già così per ingresso, e quando ci sono questi record, quando sentiamo questi record, a noi viene sempre in mente, a noi del retail, come ci chiamate, viene sempre in mente che più in alto si sta, peggio si casca, precipitevolissimevolmente.
0: Perché le borse salgono per le scale, ma poi scendono con l'ascensore.
1: Ecco, come dice la dottoressa, è più elegante. E quindi lei dovrebbe in qualche modo spiegarci se questo tipo di crescita così costante ha comunque dei fondamentali solidi e se dobbiamo temere che ci sia in giro una qualche bolla. Ma non me lo dica adesso. Adesso io invece darò i numeri di telefono, perché magari qualche altro ascoltatore o ascoltatrice condivide questi miei dubbi, vuole esternarli in diretta. Se volesse farlo può usare il numero verde 800240024, numero verde gratuito per interloquire direttamente con noi qui a Due di Denari.
0: E naturalmente, perché poi nella seconda parte della trasmissione, come sempre, servirà anche per la vostra operazione preferita del giovedì.
1: Il domandone, vedete già, se ci state seguendo sul canale 246 del Digitale Terrestre, il volume con cui premieremo il più veloce a fornire la risposta.
0: Mi pare proprio allineato alle ricorrenze della settimana, il volume prescelto.
1: L'abbiamo un po' fatto apposta, diciamo, il nostro marketing ha consigliato l'adozione di questo libro per il nostro domandone di oggi.
0: Le madri della Costituzione, della nostra collega Eliana Di Caro.
1: Non ho detto l'altro numero, che però conoscete bene, ma io ve lo ripeto lo stesso. 349-238-6666 è il numero per i messaggi SMS e messaggi WhatsApp.
0: Allora, stamattina ne approfitteremo anche per parlare di previdenza complementare. Siamo alla vigilia della partenza di una grande operazione, quella del 1 luglio, quando tutti i lavoratori neoassunti saranno chiamati ad sottoscrivere forme di riferimento della previdenza integrativa. Ci sono però ancora alcuni nodi nell'ambito di tutte le disposizioni della legge di bilancio che hanno costituito il presupposto legislativo per la partenza della grande operazione, appunto, del 1 luglio. E allora stamattina è anche il caso di fare qualche piccola operazione di chiarezza su uno dei temi più controversi, anche alla luce di un'iniziativa che è arrivata qualche giorno fa. C'è un avviso comune sottoscritto tra associazioni dei datori di lavoro e sindacati, e allora partirei proprio da questo tema con il nostro primo ospite.
3: Investire informati.
0: Puoi fare gli onori di casa?
1: Ma sicuramente sì. Abbiamo un altro consulente, ma questa volta del lavoro e non finanziario.
0: Questo sì che è di valore mondiale, certificato, ormai diplomato, laureato, con diversi anche master.
1: E infatti è un ospite fisso, una voce fissa di Due Denari, specialmente quando parliamo di questioni previdenziali di varia natura. Bentornato Antonello Orlando, bentornato a Due di Denari.
4: Ben trovati e grazie dell'invito e di questo curriculum vitae che non ricordavo di avere, ed è sempre un piacere rispolverare con voi insieme a tanta autostima.
0: Noi eroghiamo delle, non si dice eroghiamo, delle lauree ad honorem, così come se, non con grande generosità, solo davvero a chi lo merita, e mi pare che Antonello Orlando abbia già dato prove di super competenza in tanti, soprattutto sulla previdenza pubblica, ma oggi lo abbiamo scomodato appunto su quella integrativa. Mauro.
1: Sì, allora quello che vorremmo capire, Antonello, è il peso effettivo di questo avviso comune. Spiego, la notizia è che settimana scorsa, alla fine settimana scorsa, le parti datoriali, le parti, cioè i datori di lavoro e i sindacati, hanno sottoscritto questo avviso comune che ha l'obiettivo di rafforzare la previdenza complementare, tutelare il ruolo della contrattazione collettiva, garantire la sostenibilità dei fondi pensione negoziali che ne sono espressione. Insomma, in una parola, spinta ai fondi pensione di categoria.
0: Gentile?
1: Sì, ma direi anche abbastanza decisa,
0: una
1: secondo
0: moral
1: me.
0: Suasion.
1: Direi anche abbastanza decisa. Tra l'altro, qui si affronta questo tema dal prossimo 1 luglio, come sapete, l'abbiamo affrontato già altre volte a Due di Denari, lo affronteremo ancora. Ci sono diverse novità, tra cui questa portabilità del contributo dato dal datore di lavoro al fondo pensione. Portabilità che l'avviso comune però in qualche modo circoscrive, cioè sì, va bene la portabilità se il lavoratore vuol passare da un negoziale a un aperto, ma solo se il contratto collettivo nazionale di lavoro lo prevede. Antonello, per favore correggi e integra tutto ciò che ho detto.
4: Nulla da correggere, no, come sempre siete stati chirurgici, io mi limito a fare solo delle chiose e delle riflessioni. Allora, di base, come stavate ricordando, la legge di bilancio del 2026 ha posto molta carne al fuoco, lo ha fatto con un fisiologico e direi saggio tempo di adeguamento. Tempo di adeguamento che vede un organo in particolare che si sta pronunciando, ha già fatto degli interpelli, delle consultazioni che in parte abbiamo anche commentato sul quotidiano qualche giorno fa, e riguardano tante cose: il silenzio assenso, quindi che dal 1 luglio passa a 60 giorni, il tema delle nuove prestazioni, che è altrettanto importante dal mio punto di vista perché disegna un volto più accessibile, più flessibile per l'esperienza complementare, e last but not the least, il tema della portabilità. Ecco, su questo la chiosa è la seguente: chi lavora nel ramo della previdenza sa che grandi player assicurativi e finanziari avevano spesso riuscito a proporre ai clienti di fondi aperti e PIP delle condizioni di rendimento veramente stratosferiche e importanti rispetto ai fondi negoziali, improntati, come è fisiologico visto il grande numero di iscritti, a una certa prudenza, pur avendo ovviamente vari comparti di investimento. Questo è stato sempre controbilanciato, cioè la particolare appetibilità dei rendimenti dei fondi aperti e PIP, dal fatto che un soggetto che attivava il fondo negoziale, chiaramente quando aveva il proprio contributo attivava quello datoriale del proprio datore di lavoro, quindi stiamo parlando del segmento dei lavoratori subordinati, e a quel punto se decideva di migrare o addirittura di aderire a Burbe Condita dall'inizio a un fondo aperto, non aveva il contributo datoriale, poteva essere una condizione in miglior favore, ma statisticamente raramente se non mai accordata. Nella legge di bilancio si prevedeva anche dal 1 luglio, poi è stato la legge di conversione di un decreto di quest'anno a spostare al 31 ottobre.
0: Sì.
4: Esattamente, al 31 ottobre, e questo ci ha fatto vedere come la novità sarebbe stata che se io mi iscrivevo a un fondo negoziale attivando il contributo datoriale, attenzione a questa sequenza perché è un dettaglio importante, quindi non parliamo di coloro che per la prima volta aderivano direttamente a un fondo aperto, questi non azionavano nessun contributo datoriale, dovevo prima iscrivermi a un negoziale, quindi fondo chiuso, Cometa, Fonte, quelli ovviamente di promanazione della contrattazione,
0: sì.
4: Esatto, dopo due anni esercitavo il mio diritto di trasferimento, e in quel punto, secondo la norma che è molto stringata, io mi portavo dietro anche il contributo datoriale. L'avviso ovviamente cosa fa? È come se ritornasse in quel funesto e funestato inciso del decreto del 2005 della previdenza complementare, dove la legge di bilancio ha cancellato un inciso che suonava alle condizioni della contrattazione collettiva. Cosa voleva dire quell'inciso? Che il contributo datoriale viene dato alle condizioni del CCNL, che ovviamente tifa per il suo fondo negoziale, non può tifare per altri. Avere attraverso l'avviso, quindi, che riunisce le grandi sigle e auspica un dialogo con le istituzioni, perché anche questo viene detto all'interno dell'articolato, di fatto ridà lo scettro alla contrattazione collettiva e dice ok alla portabilità al fondo aperto, ma nelle percentuali e se lo prevede la contrattazione collettiva.
1: Quindi di fatto possiamo dire che è plausibile pensare, magari appunto Antonio Orlando, tu sei un tecnico, sei più in difficoltà, lo dico io da giornalista, ma è plausibile pensare che non ci sarà una portabilità del datore prevista nei contratti nazionali di lavoro, perché mi sembrerebbe curioso che le parti che alimentano i fondi negoziali mettano una specie di, uscita di uscita secondaria.
4: Di emorragia che... esci dalla porta ma rientri alla finestra. Allora Mauro, il mio punto è il seguente, e faccio l'occhialuto che è il ruolo che mi ritaglio volentieri, di gerarchia delle fonti, no? Le lezioni

0: designato. Quindi l'idea che alla base di questo avviso, a mio avviso, è rispettabile, ha una sua congruità, perché se quel contributo è figlio della contribuzione, della contrattazione collettiva, allora le condizioni di portabilità è la stessa contrattazione a dettarle. Ecco, quindi io credo che sia, è come dici tu, è tautologico, è quasi una figura retorica, perché quale contratto collettivo prevederà la portabilità in un fondo aperto?
1: Sarebbe un po' eccentrico, ecco, per dire così.
0: Deborah. Bene, intanto... Oppure Mauro lo potrebbe disincentivare, vi dico, faccio solo questo flash, sapete come? Frazionando, cosa che i risparmiatori, i vostri fedeli ascoltatori non amano, no? Che magari non puoi portartelo tutto, ma te ne lasci un pezzo nel negoziale e un pezzo nell'aperto. Lì credo che questo farebbe veramente sgonfiare di molto l'interesse, perché a quel punto devo scegliere i comparti e tenere bada a bada e sotto controllo i rendimenti di due diversi fondi, cosa che, cioè, diventa un lavoro a quel punto,
2: Certo.
0: ecco.
2: Però insomma io credo che il dibattito nelle prossime settimane su questo tema, se non le liti, sarà molto, molto intenso. Sappiamo che per esempio Assogestioni sta già provando a dare battaglia naturalmente per conquistare questa fetta di mercato, chiamiamola così. Tecnicamente vedremo di risolvere prossimamente tutte le questioni che sono rimaste in sospeso. Solo un ultimo chiarimento, Antonello, per i nostri ascoltatori, ribadiamo, noi stiamo parlando della portabilità, che è ancora problematica, del contributo del datore di lavoro da una forma di previdenza integrativa chiusa, dal fondo pensione chiuso, i fondi negoziali, eventualmente ad uno aperto. La portabilità nel suo complesso del fondo pensione dal chiuso aperto è sempre stata possibile.
0: Certo, dopo 2 anni ci sono delle condizioni statuite dalla norma. Ottimo il tuo punto. Non è che, diciamo, la legge di bilancio ha introdotto una nuova fattispecie. All'interno dell'alveo della possibilità, dopo minimo di seniority biennale, di trasferimento da un fondo all'altro, ha inserito un ulteriore modello di flessibilità, dicendo non solo puoi spostarti, ma puoi anche mantenere l'assetto di alimentazione, si dice in gergo, cioè chi versa cosa,
2: Versamenti.
0: Anche nel fondo aperto. E questa è stata vista come una grande invasione di campo rispetto al fatto che solo il fondo negoziale giustificava un intervento del datore di lavoro.
2: Chiudo facendo un editoriale. Allora, qua stiamo parlando di lavoratori subordinati, lavoratori che hanno contratti di lavoro stabili e che le varie società tentano di strapparsi. I fondi chiusi se li vogliono tenere, i fondi aperti li vogliono conquistare. Io suggerisco a tutta l'industria finanziaria che c'è una marea di gente che non ha minimamente coscienza del fatto che deve farsi una pensione integrativa, che non ha nessuna conoscenza della materia, che non ha la possibilità di accedere neanche alla minima consulenza. E quindi, siccome ci sono tante persone da assistere, magari invece che strapparsi a morsi quelli che sono già coperti in qualche modo, Antonello, forse vale la pena anche cercare di aiutare chi su questa materia è totalmente sprovvisto anche delle informazioni di base. Che ne dici?
0: Hai assolutamente ragione. Un'iniziativa interessante, ma direi che è armonica rispetto all'opera di divulgazione e formazione che voi da tanto tempo fate. Devo dire, questa è una delle trasmissioni dove forse l'unica c'è un'attenzione così costante con rubriche periodiche sul tema della previdenza complementare. Si è vista anche da parte del Ministero del Lavoro, che ha detonato un portale in tempi recenti di
2: Sì.
0: divulgazione sullo stesso tema. Ci sono dei segnali,
2: Il
0: quello che tu dici.
2: MEFOP, esatto, sì, l'ho fatto in particolare
0: Esatto,
2: nel mercato.
0: ci sono dei segnali, a mio avviso, per cui si sente l'urgenza della formazione accessibile e informazione su questi argomenti. Diciamo che forse la complessità fiscale, che è uno dei capitoli più complicati ma più interessanti, e anche l'idea, ma poi li posso riprendere questi soldi, che è il grande interrogativo che attanaglia rispetto all'alternativa di tenersi il TFR sotto il materasso, che sarebbe presso il datore di lavoro, ancora ha bisogno di tanta opera informativa, però per fortuna, insomma, ci siete voi che non avete
2: Grazie,
0: rivali.
2: grazie Antonello, soprattutto ci siete voi consulenti così capaci anche di trasformare in materia un po' più digeribile appunto delle questioni molto complesse.
1: Naturalmente, Antonello Orlando, superfluo ricordarti che non puoi lasciare il paese senza il
2: No, no,
1: nostro permesso, perché...
2: io ho già sequestrato il passaporto, ma lui non lo sa.
1: Ah, ecco, quindi... No, no.
0: No, ma non avevo mai tolto il braccialetto che segnala la mia posizione, mi mantengo nei confini italici in modo deferente.
2: Grazie.
1: Ebbene hai fatto, grazie ad Antonello Orlando, consulente del lavoro, grazie mille.
3: Parlando di rendita, se moltiplichi la rata per gli anni dell'aspettativa di vita, non arrivi nemmeno a capitale. Saluti.

0: Buongiorno, volevo chiedere al vostro ospite se investire su fondi misti, quindi azionari e obbligazionari, è conveniente e sicuro oppure bisogna orientarsi altrove?
1: Mi sembra una domanda un filino troppo generica, però vabbè, adesso proveremo anche a rispondere. Al primo ascoltatore invece che dice, insomma... se tu consideri la tua aspettativa di vita, tutto quello che versi non ti basterà mai nella sostanza, allora non facciamo niente?
2: Non vorrei essere cinico, però tutto il sistema pensionistico alla fine è un po' una scommessa, io contro la pensione, cioè io contro l'INPS, se volete usciamo dal terreno dei fondi pensione, se come dire scampo a lungo vinco io, come tanti stanno vincendo in questi anni, perché l'aspettativa di vita continua ad allungarsi. Se sciaguratamente invece passo a miglior vita, come curiosamente si dice, ecco allora che vince il banco. No, non so, non vorrei sembrare davvero troppo cinico. Magri, vedo che mi guarda perplesso. No.
3: Allora, secondo me questo nuovo sviluppo dei fondi pensione potrebbe anche far nascere il mercato delle rendite integrative, quindi dei coefficienti di trasformazione. Oggi è un mercato ancora... credo all'anno zero. Un domani le diverse compagnie potranno fare delle offerte migliorative anche in termini di coefficienti e quindi io potrò andare sul mercato e vedere chi mi offre il miglior tasso di conversione.
1: E poi per dire una cosa che all'industria non piace tanto e per rispondere all'obiezione dell'ascoltatore, se lei non è convinto del fatto che potrà sfruttare i benefici del fondo pensione perché l'aspettativa di vita è troppo lunga, prenda tutto il capitale che ha accumulato, cosa che fanno già attualmente molti lavoratori che
2: 9 casi su 10
1: che vanno in prestazione del fondo.
3: Bisogna stare attenti a non superare determinati importi.
1: Sì, però voglio dire, se l'obiezione è quella, ho paura che non mi basti e di non poter prendere le rendite, prenditelo tutto quello che hai versato, quello che puoi prendere.
2: Non è il momento adesso, della legge di bilancio ha modificato anche introdotto quello. Più flessibilità su questo, si può anche avere una rendita per un X numero di anni, stabilire che quello sarà l'X numero di anni per cui si otterrà la rendita.
3: Tutto il capitale, si ritira tutto il capitale, cioè, faccio una rendita per esempio 10 anni, dopo 10 anni io non ho più diritto a nessuna pensione, però mi restituisco con tutto il capitale.
1: Certo. Quindi, insomma, le flessibilità sul campo sono molto di più rispetto al passato. Però
2: infatti, perché volevo sforzarmi di interpretare un po' il dubbio dell'altro ascoltatore. Sì. Perché, visto che le borse hanno questo corso così favorevole, c'è sempre il dubbio di dire: vabbè, allora forse non è il momento adesso di cominciare un investimento, magari è il momento sbagliato, oppure qual è lo strumento, visto che i mercati vanno così bene, forse l'azionario da solo non è più il momento.
3: Allora, nessuno di noi è in grado di sapere a che punto siamo della salita o se siamo all'inizio di un burrone, di un precipizio, questo o siamo indovini o nessuno lo può sapere. Secondo me, quando un consulente si trova davanti a un risparmiatore, fondamentale capire e condividere i rischi, quali sono gli obiettivi, questi soldi per cosa servono, per cosa ho bisogno, che cosa dovrò fare nel mio futuro, e solo dopo stabilire come investire questi soldi. Quindi il lavoro del consulente è quello di ascoltare, farsi dire tutto dalla persona che si trova di fronte, e il consulente purtroppo non è un indovino. Io dico sempre ai miei clienti: se dovessi sapere cosa succede sui mercati domani, la famosa commedia di Natale dove alla fine del film ci sono questi personaggi sulla barca che fanno l'aperitivo, non ho più bisogno di lavorare. Purtroppo tutti noi stiamo lavorando, perché nessuno di noi è indovino. Quindi fondamentale è ascoltare il cliente, capire quali sono le sue necessità, aiutarle a comprendere, costruire un portafoglio adeguato al suo rischio, al suo profilo di rischio, e poi aiutarlo nella crescita. Oggi per esempio, se io sono già investito, probabilmente il mio portafoglio si sta spostando su un rischio più elevato rispetto a quello che avevo stabilito in precedenza, magari oggi va fatto anche il lavoro di manutenzione,
1: di riorganizzazione,
3: oppure anche portare a casa anche parte dell'utile. Poi questo è un percorso che va condiviso col cliente. Il mio ruolo è quello di cercare di spiegare al massimo, cioè di rendere semplici meccanismi magari un po' complessi da capire.
1: Lei ha detto una cosa importante: farsi raccontare tutto dal cliente o dal potenziale cliente. Facciamo un po' di finanza comportamentale. C'è ancora molta reticenza verso il consulente nel condividere le informazioni più importanti che riguardano l'assetto patrimoniale complessivo individuale e della famiglia, perché sappiamo appunto che ci vuole veramente, è chiaro che ci vuole un po' di tempo per stabilire una relazione di fiducia, questo è normale.
3: Cioè, il primo approccio del cliente è quello che dall'altra parte vede un venditore. Quindi se si trova di fronte al venditore, cerco di dare meno informazioni possibili. Quando questo rapporto, questo muro viene abbattuto e dall'altra parte io riesco a far percepire il mio valore, cioè cosa posso dare a lui nel gestire il proprio patrimonio, piano piano viene a conoscenza di tutti gli aspetti del patrimonio del cliente. A questo punto patrimonio non è solo la parte di liquidità, la parte investita, ma anche la parte immobiliare, la parte societaria,
1: le assicurazioni e quindi le coperture, le protezioni,
3: le coperture. Cioè, quindi va fatto un discorso consulente patrimoniale, cioè devi lavorare a 360 gradi.
1: Però ci vuole un pochino, non è facile, immagino che sia forse questa la parte più delicata del vostro lavoro.
3: Quando acquisisci la fiducia del cliente, a questo punto difficilmente lo perdi.
2: Ogni quanto uno dovrebbe frequentare il proprio consulente, posto che ci sia una relazione appunto già evoluta, questa che ha citato lei adesso, quindi non vado lì perché ho vinto 5.000 euro col gratta e vinci e mi dica dove devo metterli. Ecco, se la cosa è un po' più evoluta, cioè ho questi progetti, ho questo desiderio, ho un bisogno di denaro, di liquidità in questo momento o non ce l'ho, quindi una volta al mese, una volta ogni sei mesi?
3: Allora dipende innanzitutto anche dal patrimonio, nel senso che quando si ha a che fare con patrimoni importanti la visita può essere, cioè viene fatta mensilmente o ogni due mesi. Poi in caso di necessità, di bisogno, il consulente deve essere presente, oppure quando i mercati vanno male. Cioè quando i mercati vanno male bisogna cercare di supportare dal punto di vista relazionale, dal punto di vista emotivo il cliente. Secondo me i momenti più dove il cliente, dove il consulente deve essere più presente, quando le cose vanno male.
1: Mm-hmm. Anche se magari dall'altra parte un cliente ben istruito magari non ha neanche necessità di essere particolarmente confortato nei momenti di discesa, perché sa che a volte sono anche fisiologici e forse anche necessari al mercato.
3: E condivido, però anche il cliente evoluto che ti conosce da 25 anni, quando le cose non vanno
1: proprio
3: bene, se ci
1: vai a prendere un caffè meglio.
3: Un caffè e cercare di condividere e relazionarsi. Poi dopo, quando uno ha visto le Torri Gemelle, ha visto il 2008, 2011 i titoli di Stato italiano, cioè, alla fine diventa quasi facile gestire l'emozione del cliente. Con i clienti nuovi questo invece è un aspetto che va curato e va stabilito.
2: Meglio il cliente in questo momento, voglio dire, il cliente giovane più disponibile o il cliente diciamo diversamente giovane?
1: Con i capelli bianchi o
2: sì,
1: grigi?
2: Guardi pure me, allora, non si faccia scrupolo.
3: Purtroppo i risparmi degli italiani sono in mano ai diversamente giovani, quindi quelli che hanno i capelli, chi ha la fortuna di avere i capelli, che ha capelli bianchi.
2: No, non volevo introdurre un argomento fastidioso.
3: Non è fastidioso comunque, però ecco, i giovani vanno, cioè, allora il concetto quando si trova di fronte a un cliente giovane o vecchio, la metodologia di lavoro deve essere uguale, che il capitale sia 10, che sia 100, che sia 1000. Logicamente su un giovane oggi è più portato sulla tecnologia, sul fatto di poter avere sotto controllo, di avere sempre una massa di dati sempre più estesa.
1: Magari vengono da voi con guarda questa bella piattaforma dove posso investire in tutti gli ETF mondiali, e quindi bisogna anche saper parlare di questi temi.
3: Bisogna saper parlare di questi temi, bisogna avere anche gli strumenti adeguati, c'è l'intelligenza artificiale che nel nostro lavoro sta entrando e secondo me ci darà una grossa mano se la sappiamo usare. E perché ci permette di analizzare tutta una serie di dati che una volta si facevano a mano con...
1: Interessante, poi ci racconterà anche come la sfruttate voi consulenti finanziari questa grande opportunità. Adesso Magri, guardi, io e lei possiamo partecipare ad un quizzettone.
2: No.
1: Perché?
2: No,
1: non perché, cominciamo, non farmi fare queste figuracce con l'ospite che abbiamo portato in studio.
2: No, mi dispiace, allora innanzitutto ci vuole lo stacco apposito, acconcio e specifico.
1: Niente, non riesco ad abbattere questa barriera. Voglio partecipare tutti i giovedì al quiz, ma non me lo consente. Esattamente come non mi consente di fidanzarmi con il militare che mi cerca con insistenza sui social network e non mi fa partecipare ai quiz.
2: Allora,
1: sei un tiranno.
2: Del militare parliamo domani nel corso dello Spazio Serpente Corallo. Oh, guarda, domani abbiamo anche un ospite stratitolato proprio per questa vicenda tua, se vuoi sottoporgliela. Invece, per quanto riguarda il quiz del giovedì, la regola è sempre la stessa: accettiamo le risposte solo dal numero verde, cioè dovete comporre, se sapete la risposta alla domanda, 800 24 00 24. Seconda regola, o corollario della prima se preferite: non possono partecipare al quiz né Deborah Rosciani né Giancarlo Magri. Mi dispiace, dura l'ex, sed l'ex. Allora, vado con la domanda. Elon Musk, sempre lui, ha fissato il prezzo delle azioni per la sua IPO, la sua quotazione di SpaceX.
1: Ah, adesso ho capito perché non mi fai partecipare.
2: Allora, noi vogliamo sapere a quanto ammonta, cioè a quanto ha fissato questo prezzo delle azioni. Ha fissato un prezzo preciso, proprio in dollari, e noi vogliamo sapere qual è. Ce lo dite al numero verde. 800 24 00 24.
1: Praticamente ne possiamo comprare un paio quando si quota la società, a malapena. Guarda, non di più.
2: Ma no, se ci mettiamo insieme anche con il dottor Magri, magari. Poi vi dico.
1: Mettiamo una fish.
2: Dopo vi dico che cosa si accaparra il più veloce o la più veloce.
4: Buongiorno, voi parlate di contribuzione integrativa, di avere un doppio binario, eccetera. Ma vi dimenticate che una marea di gente non ha il contributo dell'azienda, tutti i dipendenti dello Stato non hanno il contributo dell'azienda e tutti gli autonomi nemmeno. E quindi non è conveniente per loro.
5: Visto che le borse possono salire piano piano e poi scendere velocissimamente, allora io cosa ho fatto? Ho scelto un comparto online, 50 obbligazionari e 50 azioni. Non guadagnerò mai il 70%, ma non perderò mai l'80%.
1: Poi ho una sua strategia.
2: Sì, che però, come ci ha spiegato prima il dottor Magri, poi dipende molto anche dalle aspettative che ognuno ha. Se appunto è più preoccupato di non perdere, di non vedere erodere il capitale, o se invece magari accetta di correre qualche rischio.
3: Cioè, quello che sto vedendo è che molte volte perdere il capitale investito è molto più doloroso che perdere una parte di utile. Cioè, quindi quando uno si trova di fronte al cliente, io ho investito 100 lire, queste 100 lire diventano 90, quindi ho perso 10, fanno male. Se il mio capitale da 100 va a 130, da 130 va a 110, quindi un calo di 20 punti che dovrebbe fare molto più male. Nella psicologia dell'investitore sto però, ancora guadagnando,
1: però,
3: quindi
1: no, però quello che ho versato c'è tutto, cioè, quindi
2: perché
1: il mio
2: l'ancoraggio,
1: capitale,
2: come dicono quelli della finanza comportamentale, l'ancoraggio è a 100, e quindi io sono fissato su quel numero lì,
3: e quindi è tutto il lavoro che dobbiamo fare, dobbiamo far crescere i clienti con noi.
1: Allora, a chi assegniamo le madri della Costituzione di Eliana Di Caro? A chi risponderà alla seguente domanda?
2: A quanto ammonta il prezzo delle azioni per la quotazione iniziale, la IPO di SpaceX, fissato dal signor Elon Musk? Lui ha dato proprio un prezzo preciso in dollari e noi vogliamo sapere qual è questo prezzo all'800240024. Mi raccomando, Deborah Magri, voi non potete rispondere. Prego.
1: Allora, io e Mauro abbiamo indagato per tantissimo tempo sulla scelta che fanno ancora molti risparmiatori di non fare nessun tipo di investimento, nessuna scelta di risparmio, ma di continuare a mantenere il proprio denaro sul conto corrente. È una scelta che lei nota ancora, almeno immagino che tra i suoi clienti farà fare delle scelte diverse, ma è un tema di discussione questa resistenza e reticenza all'investimento. Sappiamo che gli italiani sono dei grandi risparmiatori, investitori un po' meno consapevoli e preparati. È ancora un terreno di battaglia questo?
3: È ancora un terreno di battaglia, e il nostro lavoro è quello di far capire che la liquidità sul conto corrente significa perdita. Sono la svalutazione, l'inflazione, eccetera, va a erodere. Se io lascio la liquidità ferma per 5 o 10 anni sul conto, io fra 10 anni mi trovo con un capitale ridotto del 70% in termini di potere d'acquisto, se ho una media del 2,5-3% dell'inflazione. Quindi anche stare fermo, non fare scelte, è dannoso. Certo, torniamo al solito discorso: bisogna abbattere il muro della diffidenza, creare questo rapporto di collaborazione e aiutare il risparmiatore a costruire e gestire un proprio patrimonio. È giusto avere una parte di liquidità, perché io in caso di bisogno devo avere una quota a cui attingere in qualsiasi momento, che può essere investita con titoli a breve termine o fondi di liquidità o ETF, e tutto il resto devo cercare di costruire un portafoglio adeguato alle esigenze e alla, diciamo, all'accettazione del rischio del cliente. Cioè, fondamentale è condividere col cliente il rischio, cioè il mal, io lo chiamo il mal di pancia.
1: Quindi sappi che se anche sottoscrivi un titolo di Stato, soprattutto se ha una media scadenza, pure quello può andare sull'otto volante in certi momenti, esattamente come può succedere ad un investimento immobiliare. Può anche essere che se non imbrocchi la città giusta, paghi un prezzo e poi magari nel momento in cui dovresti avere la necessità di rivendere, quell'immobile potrebbe avere un valore molto lontano a quello che c'è nella tua testa.
2: Ma questa soglia del dolore per la perdita è variabile? Faccio un esempio banale: quando io sono terrorizzato dal poltrone del dentista, mia moglie invece ci va con una serenità totale, e abbiamo una soglia del dolore molto diversa, evidentemente. Questo succede anche con gli investimenti, anche cioè per la perdita.
1: No, questo succede perché sei un uomo, semplicemente.
2: Vabbè, questo adesso non facciamo una questione di genere.
3: Devo dire che anche io quando vado al dentista tremo.
1: Che mammolette che siete.
3: Comunque, il dolore della perdita è individuale. Cioè, quindi ogni persona ha una sua propensione al rischio, ha una sua percezione del dolore. Quindi dobbiamo condividere e capire qual è il limite. Ma il limite molte volte non è quello che dice, perché magari a voce dice una cosa, poi dopo, quando le cose non vanno come dovrebbero andare, lì salta il limite. Quindi bisogna proprio mettere di fronte alla persona: stai investendo 1.000 lire, ok, attenzione, se fra un anno queste 1.000 lire sono 900, cosa fai? Mi prendi il fucile e mi spari? Allora certo, è meglio non partire. Cioè, quindi bisogna proprio mettere di fronte il cliente: la tua perdita potenziale può essere questa, che equivale a un anno di lavoro. Sei disposto?
2: Negli ultimi tempi c'è stata una certa attenzione crescente anche per investimenti, per così dire, illiquidi, magari piccole società, anche attraverso fondi, eccetera. Questi sono fondi che sono tipi di strumenti che vanno spiegati molto bene, perché allora, se c'è poi il bisogno di rientrare dall'investimento, potrebbe essere il momento sbagliato per farlo.
3: Confermo, anche questi strumenti sono corretti per una pianificazione del portafoglio, ma devono avere un'incidenza limitata sul portafoglio. Non posso mettere tutto il mio patrimonio su titoli liquidi o su dei fondi che investono su private equity.
1: Effettivamente a volte questi strumenti hanno anche delle soglie d'ingresso che sono abbastanza altine da scoraggiare anche, come dire, delle scelte incaute di chi non ha piena conoscenza di come funzionano questi strumenti.
2: Volevo chiedere se anche Magri condivide la passione per i PAC, cioè i piani di accumulo, entrare poco a poco, perché questo non l'abbiamo detto più di un ascoltatore, prima chiedeva, uno ha detto io faccio così, io divido obbligazionario, azionario e così via. Ma magari è meglio invece, e spesso voi professionisti del settore lo dite, meglio fare una politica di piccoli passi, entro poco a poco, è anche più rispondente magari all'andamento delle entrate di noi risparmiatori.
3: Diciamo che il PAC è il miglior modo per costruire un patrimonio, un capitale. Quindi io condivido, cioè condividendo con il cliente quant'è la quota disponibile mensile, inizio a fare un accantonamento, un versamento mensile. Questo permette anche al cliente a percepire anche le varie dinamiche del mercato, i momenti dove, quando i mercati sono alti, compro meno quote, ma dopo, di fronte ancora di mercato, il mio investimento singolo acquisterà quote maggiori, quindi andrò a ridurre la volatilità complessiva dell'investimento.
1: Quindi, più che il tema dell'investimento, fate una riflessione importante sul metodo, che sicuramente sì, argina anche molte paure, molti timori, quando in particolare il mercato va sull'otto volante, e in questo periodo, insomma, lo abbiamo visto dai dazi in avanti, poi da un anno a questa parte ne stiamo vedendo di tutti i colori.
2: Sì, e no, ancora mi sa che non abbiamo finito di vederne. No. Vogliamo invece sentirne qualcuna? Sentiamo.
1: Sì. Ribadisci la domanda?
2: Allora, la domanda è molto semplice: qual è il prezzo delle azioni che Elon Musk ha fissato per la sua stellare IPO del SpaceX? Aldo ci ha chiamato da Imperia. Quant'è il valore che ha fissato?
6: Sì, grazie. 136 può essere?
1: No, ma mannaggia, guardi, è proprio.
2: Porca, accidenti.
1: Questo rumore che si è trovato Carlo stamattina. Michelangelo.
2: Michelangelo, caspita, sì, Michelangelo, un nome importante, da Bari, prego.
7: Ecco, 135.
2: 135. Però Aldo, siccome chiama da Imperia, che è una provincia che mi è cara per altre questioni, allora io premio anche lui. Decido io.
1: Guarda che tu,
2: io faccio le domande e faccio le regole.
1: Tu
2: va bene?
1: Sei già due o tre volte, due o tre puntate che fai queste operazioni.
2: Ma
1: qua,
2: dai, ha sbagliato di un euro. Questo qua.
1: Di un dollaro.
2: Di un dollaro. Adesso vogliamo attaccarci, come disse una volta Tremonti, vogliamo impiccarci a una percentuale.
1: Oh,
2: allora.
1: Mamma mia, quante, ogni tanto rispolveri queste perle. Ottimo, avevano peraltro risposto in tantissimi, quindi devo dire che sono contenta perché comunque hanno ascoltato con attenzione, ma d'altronde dalle 9 di questa mattina, dall'aggiornamento di borsa che lo stavo dicendo, quindi avevo preparato il terreno.
2: Era facile. Allora, grazie a Giancarlo Magri, consulente finanziario, grazie di essere stato con noi, consulente finanziario di valore mondiale, e quindi e si è capito anche dalla sensibilità con cui si è posto nel rispondere e dare indicazioni alle nostre domande.
1: Bene, buon lavoro e noi ci ritroviamo domani. Mi hai preparato una bella puntata coralla?
2: Ti ho preparato anche un ospite di tutto rispetto.
1: Molto bene, a domani.

0: GR 24 di mezzanotte.
1: Zelensky scrive a Putin: vediamoci e mettiamo fine alla guerra. Il Cremlino: benvenuto a Mosca in qualsiasi momento. Ucciso un casco blu nel sud del Libano, Hezbollah rifiuta la tregua. A Washington la Camera ordina il ritiro dall'Iran, l'ira di Trump. Salta il voucher, energia per i più fragili, primo sì al ritorno al nucleare, le norme entro l'anno. Tennis, l'Italia incanta a Parigi, a Roland Garros trionfano Errani e Vavassori, oggi la semifinale tutta azzurra. Ben ritrovati dalla redazione di GR24 e da Maria Luisa Pezzali, Paolo Corleoni in regia. Incontriamoci e mettiamo fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al presidente russo Putin, in cui si dice pronto ad un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, fa sapere il Cremlino. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti ad una soluzione pacifica, dice il presidente russo Putin, che aggiunge: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati, e indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un uomo di cui ci si può fidare per mediare tra la Russia e l'Europa. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo, le parole di Donald Trump. Intanto prove di disgelo tra Stati Uniti e Russia passano da un tunnel tra le coste dei due paesi sotto lo stretto di Bering. Oggi sarà firmato un accordo per continuare la progettazione dell'opera, ha annunciato il consigliere di Putin Dmitriev. Medio Oriente sempre più critica la situazione in Libano, facciamo il punto nel servizio.
2: Un cessate il fuoco che resta solo sulla carta, mentre sul campo si continua a combattere in scontri e raid che dall'inizio di marzo hanno causato 127.000 sfollati e migliaia di vittime. Qui si somma anche il casco blu serbo ucciso a Mariun nel sud del Libano, morte di cui Israele ed Hezbollah si rimpallano la responsabilità. I guerriglieri del Partito di Dio hanno detto no alla tregua tra Beirut e Tel Aviv. Le armi non taceranno fino al pieno ritiro dell'IDF al territorio libanese, fanno sapere, posizione corroborata dai pasdarani iraniani che chiedono il ritiro israeliano per fermare i combattimenti in tutta la regione. Trump nel frattempo prova a scindere la questione libanese da quella iraniana e intanto però subisce il voto contrario del Congresso, che impone al presidente il ritiro dal conflitto con Teheran. Voto con scarso impatto politico, ma comunque non trascurabile sotto il profilo simbolico. Nel frattempo l'esercito regolare libanese proverà a dispiegarsi sul terreno proprio a sud, in zone interdette a Hezbollah e da cui l'IDF dovrebbe progressivamente ritirarsi. Ma a contestare il fragile stop alle armi, ecco anche l'estrema destra israeliana, che chiede a Netanyahu di non lasciare il Libano prima di aver finito il lavoro con Hezbollah. Dario Ricci, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: Ora in Italia salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, rinviata anche la proroga del taglio delle accise sul carburante, che sarà affidata ad un decreto ministeriale domani 6 giugno alla scadenza dell'ultima edizione del regime di sconti per contenere i rialzi. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare 50 anni dopo la vittoria del no al referendum.
3: Incassata da Bruxelles la maggiore flessibilità del patto per le spese energetiche, il ministro dell'economia Giorgetti frena però su tempi e margini di spesa. Flessibilità vuol dire comunque aumentare il deficit, ricorda il ministro, serve serietà.
4: Valuteremo con calma, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure.
3: Dobbiamo capire come aiutare le famiglie e le imprese più meritevoli, dice Giorgetti, da qui anche l'attesa del 6 giugno per ulteriori interventi sui carburanti quando scadrà l'attuale decreto.
4: Interverremo, e come interverremo? Con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
3: Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità. Infine il capitolo PNRR, l'Italia incassa la nona e penultima rata da 12,8 miliardi, raggiungendo l'85% dei fondi stanziati. Vincenzo Miglietta, Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: La legge delega passa alla Camera. Camera con il sì anche di Azione e l'astensione di Italia Viva. L'obiettivo del governo è l'ok finale entro agosto e i decreti attuativi pronti entro Natale. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia.
6: È una scelta che deve portarsi a integrare la nostra produzione di energia da fonti rinnovabili con una nuova fonte neutra che è quella del nucleare. Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, vi dico 2034-2035.
5: Il vice premier Matteo Salvini.
7: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare, è la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e per le imprese.
5: L'opposizione sottolinea gli alti costi e i tempi lunghi del nucleare, mentre la scelta giusta era puntare con più decisione sulle rinnovabili. Enrico Cappelletti, 5 Stelle.
8: La Spagna 5 anni fa pagava l'energia come noi, oggi pagano l'energia la metà di quelle italiane.
5: Alberto Pandolfo, PD.
9: Ci vengono presentati i piccoli reattori modulari come la grande novità. In Occidente non esiste un singolo impianto commerciale operativo di questa tipologia.
5: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una rivoluzione copernicana. In particolare il testo disciplina le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Il Quirinale conferma nessuna rivalutazione della grazia a Nicole Minetti.
10: Arriva la conferma della grazia a Nicole Minetti, nessuna rivalutazione ma anche nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, e il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal colle. Per il decreto di grazia in questione il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene messo il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Dell'Utri. È la sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia incredibile per la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi. Una storia, dice, che mostra un altro disastro giudiziario e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione persa. In chiusura lo sport con il tennis e il nuovo trionfo della coppia Errani-Vavassori al Roland Garros di Parigi. Oggi la semifinale tutta azzurra del singolare maschile.
11: Una coppia d'oro che a Parigi è riuscita a prendersi il bis in attesa del fine settimana degli uomini, sia in singolare che in doppio. Sara Errani ed Andrea Vavassori hanno conquistato sul centrale parigino il titolo del doppio misto, che avevano già vinto un anno fa e che per loro rappresenta il quarto major insieme della carriera. Non è stata una finale semplice e lineare quella con la coppia Gabriela Dabrowski e Van King. Perso il primo set 6-4, rimediato il secondo con un largo 6-3, dominato dagli azzurri, il super tie break vinto a 4 con la anche di qualche errore di troppo dell'avversaria che non ha retto la pressione del palcoscenico. Errani e Vavassori sono la prima coppia a vincere per 2 anni di fila al Roland Garros dal 2017, e anche allora tra gli sconfitti c'era la Dabrowski. Vavassori sarà impegnato insieme a Simone Bolelli nella semifinale del doppio maschile contro Granoyer Ceballos, rivincita della sfida di qualche settimana fa agli internazionali d'Italia. Sarà anche il grande giorno di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi a caccia della prima finale slam della carriera. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Finisce qui questa edizione di GR 24. Grazie a Paolo Corleoni in regia, da Maria Luisa Pezzali un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
1: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Buonasera, benvenuti a Smart City. Per chi non la conoscesse, Minerva è la principale iniziativa italiana nel campo dei Large Language Model, termine tecnico con cui si indicano le piattaforme di intelligenza artificiale, per esempio tipo ChatGPT, l'unica, dicevo, sviluppata con controllo diretto sulle fonti e sui processi di addestramento e anche l'unica curata da una università pubblica in Italia. Allora, ieri un gruppo di ricerca della Sapienza, guidato da Roberto Navigli in collaborazione con lo spin-off della Sapienza Bubblescape, ha presentato Chat Minerva, cioè un assistente di intelligenza artificiale multimodale che è stato progettato, oltre che per dialogare meglio, diciamo, del precedente in italiano, per comprendere testi, immagini, documenti, accedere al web in tempo reale, quindi capacità che avvicinano maggiormente Minerva a quelle dei giganti americani. La sfida, inutile dirlo, è impari in termini di risorse, ma è importante per tenere la comunità scientifica e tecnologica del paese al passo con l'innovazione rapidissima che vediamo in questo settore. Allora, benvenuto Roberto Navigli, professore dell'Università della Sapienza, principale autore di questa iniziativa. Bentornato a Smart City.
3: Grazie, buonasera.
2: Allora, intanto Roberto, se appunto ci dici un po' di più, no? Delle nuove abilità di Minerva e anche delle vostre aspettative che nascono da questo nuovo passo avanti.
3: Certo Maurizio, grazie mille per questa intervista. Io sono veramente orgoglioso e devo dire, devo ringraziare tantissimi tra studenti di dottorato, di magistrale.
2: Siamo il paese dei 4 milioni di volontari, no? Lasciami dire così.
3: Esatto. È un contributo corale che ci ha permesso di creare un sistema, quelli che si chiamano ormai in inglese i compound AI system, cioè dei sistemi di intelligenza artificiale compositi. Cioè noi abbiamo un'orchestrazione, non è più un large language model, non è più un singolo sistema, un singolo modello che svolge, certo, l'attività di rispondere. Quindi che cosa abbiamo fatto? Intanto abbiamo potenziato il modello Minerva e abbiamo permesso di fornire in input immagini, testi lunghi, sì, di permettere anche l'OCR, quindi il riconoscimento
2: dei caratteri scritti in una pagina, no, di un'enciclopedia che gli viene fatta vedere.
3: Assolutamente, quindi adesso possiamo finalmente fornire allegati, grandi contenuti, grandi quantità di testi, e tutto questo per la parte del modello ha richiesto di continuare un addestramento che abbiamo proseguito grazie a grandi quantità di testi, soprattutto in italiano perché il focus della lingua italiana, certo, è fondamentale. Certo. E anche di porre l'attenzione sulla sicurezza degli output, cosa che avevamo già fatto con il modello Minerva, ma che adesso abbiamo potenziato con una componente tutta dedicata alla safety, direi in inglese, sia del testo che delle immagini fornite in input. Quindi è centrale il fatto che adesso abbiamo un sistema orchestrato, fatto di tante componenti, al cuore ovviamente il modello Minerva di Sapienza.
2: Allora, vabbè, naturalmente chiunque lo può utilizzare, basta registrarsi, io consiglio di farlo, questo è il modo migliore, no, di testare questi oggetti. Tu ci credi alla possibilità, in qualche modo, di progettare un gigante dell'intelligenza artificiale europeo?
3: Assolutamente sì, è importante, anzi è essenziale per l'Europa avere un'entità che si occupi di intelligenza artificiale. Ormai l'abbiamo visto, il mondo sta cambiando, siamo tutti anche preoccupati per questo, e quindi a maggior ragione il controllo europeo sull'intelligenza artificiale generativa è necessario. Chiaramente questo richiede investimenti pubblici, investimenti privati, per questo sono molto fiero della collaborazione tra Sapienza, università pubblica, e uno spin-off, azienda privata per quanto legato a Sapienza, però chiaramente la scala deve essere completamente diversa,
2: certo,
3: e la collaborazione deve essere,
2: sì, ma le criticità quali sono? Che tipo di azienda dovrebbe essere? Chi ci mette i soldi? Come si costruisce un oggetto del genere che negli Stati Uniti non è nato in quel modo, non è stato, come dire, progettato dall'alto e calato nella realtà, no? Anche se i finanziamenti, no, pubblici che ci sono stati, chissà quanti, anche legati a logiche, per esempio, militari, di cui nulla sappiamo, per capirsi.
3: Certamente, la realtà europea è sfortunatamente molto differente da quella americana e anche per altri versi da quella cinese. Negli Stati Uniti il venture capital e le grandi big tech dispongono di decine di miliardi di dollari da investire in queste tecnologie, e che in pochissimi anni hanno permesso sviluppi impressionanti.
2: Quindi la domanda è: una strada europea la troviamo, sì o no?
3: La dobbiamo trovare, quindi dobbiamo assolutamente sederci a un tavolo tra tanti player europei, ma soprattutto la Commissione europea, io penso, dovrebbe svolgere un ruolo in questo. Chiaramente ci sono tante iniziative dell'Unione europea, non voglio dire che non si stia muovendo l'UE, però centralizzare è importante, perché altrimenti le forze si disperdono in tanti rivoli e magari non si riesce a ottenere quell'impatto di cui avremmo bisogno.
2: Grazie Roberto Navigli, buon lavoro.
3: Grazie a voi, chatminerva.org.

0: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
1: Ho celebrato nel corso del pontificato 4 giornate mondiali della gioventù e sempre in me un sentimento di speranza si è unito al senso del mistero.
2: Scelte banali portano a una vita banale, scelte grandi rendono grande la vita.
1: Storie di papi, statue di Gesù e comici. In una puntata che si intitola Se ne fa un altro.
3: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Nella puntata del giovedì da qualche tempo noi vi raccontiamo una storia che ha a che fare con la puntata uscita il giorno prima, cioè il mercoledì in questo caso. Ieri, se ci ascoltate il giovedì, se andate in podcast invece vale sempre, è sicuramente già successo, quindi potete andare a cercarla, la puntata uscita mercoledì di Eco, quello che rimane, il video podcast coprodotto da Sky e Radio 24, in cui ogni settimana incontro una persona del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, della letteratura, che mi racconta di una persona che è scomparsa, una persona morta, che ha lasciato un eco, ha lasciato qualcosa che risuona ancora dentro di noi e attorno a noi. Nella puntata, che è disponibile da ieri su tutte le piattaforme che utilizzate, l'app di Radio 24, le piattaforme di 24 ore podcast o il canale YouTube di Sky, abbiamo come ospite, e sono davvero onoratissimo di averlo, Vito Mancuso. Vito Mancuso è un teologo, è un filosofo che dice sempre delle cose sublimi, interessanti. Tutte le volte che ho incontrato Vito ho avuto il piacere di andarmene avendo imparato, avendo capito qualcosa di più, e con Vito Mancuso parliamo di una persona scomparsa ormai da un anno, che però insomma manca soprattutto, immagino, alle persone credenti. Sto parlando di Papa Francesco. Vito Mancuso ci racconterà chi è stato, che cosa ha fatto e anche che cosa non ha fatto secondo lui Papa Francesco. E poi ne approfittiamo per raccontarvi la storia di una statuetta che viene sostituita a un certo punto. Sapete quelle statuette votive che si trovano nelle nicchie delle mura? In questo caso parliamo di un piccolo borgo fuori Milano, sul Naviglio Grande, parliamo di Gaggiano, dove per anni c'è stata una statua di Gesù. A un certo punto viene portata in casa perché lì c'era un bar e sembrava brutto, e poi questa statua sparisce e viene sostituita, se ne fa appunto un'altra. E poi chiudiamo invece con una storia che secondo me vi abbiamo già raccontata, non l'abbiamo riesumata perché è bellissima, è raccontata da David Sedaris, autore, scrittore umoristico americano, che come moltissimi comici italiani e stranieri veniva invitato un annetto e mezzo fa, mi pare, in Vaticano, perché il Papa voleva incontrare i comici. La puntata si intitola Se ne fa un altro. Benvenuti.

0: Educare è la prova più appassionante dell'esistenza. Lo è stato anche per me. Da parroco a San Miguel in Argentina, la pastorale giovanile era tra gli impegni primari. Ospitavo i ragazzi nei grandi spazi del collegio, organizzavo spettacoli e giochi. Il sabato insegnavo il catechismo e celebravo la messa dei bambini la domenica. Ma anche prima, da professore del liceo, fu qualcosa che mi conquistò. È un gesto d'amore genitoriale, come dare la vita, e incessantemente richiede che ci si metta in gioco, in discussione. L'educazione è sempre un atto di speranza che dal presente guarda al futuro, e come la speranza è pellegrina, perché non può esistere educazione statica. È un percorso in due sensi, un dialogo che non significa condiscendenza né relativismo, e che disvela il suo segreto in tre linguaggi, quello della mente, quello del cuore e quello delle mani. La maturità esige che si pensi quello che si sente e si fa, che si senta quello che si pensa e si fa, che si faccia quello che si sente e si pensa. È un coro, un'armonia che chiede di essere coltivata prima di tutto in noi stessi. Fra queste tre intelligenze che vibrano nell'anima umana, quella delle mani è la più sensoriale, ma certo non la meno importante. Si può dire sia come la scintilla del pensiero e della conoscenza, e al tempo stesso anche il loro risultato più maturo. La prima volta che sono uscito in piazza San Pietro da Papa, mi sono avvicinato a un gruppo di ragazzi ciechi. «Posso vederla? Posso guardarla?» mi ha detto uno di loro. Io non capivo bene, ma ho detto di sì, certo. E allora con le mani quel ragazzo ha iniziato a cercarmi. Mi ha visto toccandomi. Questo mi ha colpito tanto. Aristotele diceva che le mani sono come l'anima, per il potere che hanno di distinguere e di esplorare. E Kant non esitava a definirle il cervello esterno dell'uomo. L'esperienza della manualità, della concretezza è cruciale in un percorso educativo autentico. Cresco sempre in speranza quando incontro i giovani. Ho celebrato nel corso del pontificato 4 giornate mondiali della gioventù, in Brasile, in Polonia, a Panama, in Portogallo, e sempre in me un sentimento riconoscente di speranza si è unito al senso del mistero. Ricordo bene il mio stupore di fronte a quel milione di ragazze e ragazzi sulla spiaggia di Copacabana, nel luglio del 2013, a pochi mesi dalla mia elezione. Non ero abituato a quelle masse, non lo sono nemmeno ora. Sono abituato da prete a guardare le persone una alla volta, a entrare in relazione con chi ho davanti, e allora nella folla cerco i volti, un contatto diretto, perlomeno oculare. Mi sforzo di oltrepassarla per raggiungere i singoli, perché se possono avere caratteristiche comuni, i giovani non sono una massa uniforme, uno stereotipo, se non nell'incapacità degli adulti di relazionarsi con loro.
1: Perché la bellezza delle scelte dipende dall'amore. La bellezza delle scelte dipende dall'amore, non dimenticare questo. Gesù sa che se viviamo chiusi e indifferenti, restiamo paralizzati, ma se ci spendiamo per gli altri, diventiamo liberi.

0: La storia che vi abbiamo raccontato è tratta dalla biografia di Papa Francesco, che si intitola Spera, che è uscita nel 2025. Se invece avete voglia di sentire Vito Mancuso che ci racconta la sua versione di Papa Francesco, andate a guardarvi o ad ascoltarvi Eco, quello che rimane, il video podcast coprodotto da Sky Radio 24, in cui in ogni puntata raccontiamo di una persona che non c'è più e lo facciamo attraverso un ospite, un testimone, un amico, una persona vicina o un parente in alcuni casi, come è stato ad esempio il caso di Gianluca Vialli con il nipote Riccardo Vialli. In questo caso Vito Mancuso, teologo, filosofo, ci racconta il suo Papa Francesco, quantomeno come lui immagina, come lui ha pensato Papa Francesco, e fa una bella distinzione tra il Papa Francesco per il mondo e il Papa Francesco per la Chiesa Cattolica. Ascoltatevelo, guardatevelo. Ora continuiamo a raccontare, perché in una puntata che si intitola Se ne fa un altro non parliamo di papi ma parliamo di statuette sacre, e questa è la storia che ci ha mandato. Ciao. Gaggiano, fine anni 60, in una vecchia casa sul Naviglio. Una voce tutte le mattine chiama: bambini, bambini, venite, diciamo le preghiere vicino a Gesù. I tre piccoli corrono dalla nonna Erminia e tutti insieme, attorno alla vecchia grande statua in gesso un po' sbeccata, imparano e recitano le preghiere del mattino. Il nonno Alfredo li aspetta giù in cucina per la colazione. Nel camino c'è una stufa a legna, è già accesa. Mamma Mariuccia cuoce le verdure che poi venderà in negozio. Ma cosa ci faceva una statua così grande, o almeno a noi sembrava così, nel soggiorno di casa nostra? Si racconta che a metà degli anni 50 il signor Mario Golzi e la moglie Adele Rinasti comprarono parte dello stabile all'angolo tra via Roma e via Liberazione. Ristrutturando l'edificio, ricavarono i locali per un negozio più grande, destinato alla vendita di frutta e verdura, ed un altro più piccolo, che diventerà un moderno bar, affidato ad Eugenia, sorella di Adele. In via Roma, però, proprio sopra la vetrina di quello che dovrebbe diventare il nuovo bar, c'era da moltissimo tempo una nicchia, e nella nicchia una vecchia statua di Gesù col Sacro Cuore.
1: Probabilmente era in effetti una bella statua, un po' grande, un po' sbeccata, mi ricordo sbeccata, vecchia, e c'era Gesù che mostrava il suo cuore, come le classiche statue del Sacro Cuore di Gesù, ecco. Gesù che con una faccia triste, me la ricordo, faceva con le mani, indicava il cuore, che era bello esposto, il cuore nella statua era bello esposto.
0: Così accadde che le donne dei cortili vicini, scandalizzate dalla vicinanza tra la statua e il locale, considerato troppo moderno e di facili costumi, la fecero togliere dal luogo malfamato. L'oggetto sacro finì in casa di Adele in attesa di tempi migliori, che non arrivarono mai, nonostante la rapida chiusura del bar in questione. Nel 64 alla signora Adele subentrammo noi, famiglia Cima, nel negozio e nell'abitazione attigua, ereditando anche il Sacro Cuore. A metà degli anni 70 anche noi lasciamo l'appartamento ad un'altra famiglia che si ritrovò a gestire la vecchia statua. Quando gli ultimi inquilini, nei primi anni 80, lasciarono l'appartamento, di Gesù non c'era traccia, scomparso, e la nicchia sempre vuota. Fino a che nei primi anni 2000, dopo la ristrutturazione della facciata dello stabile in via Roma, la famiglia Cima non decise di riempire il vuoto. Gianfranco trovò una vecchia Madonnina e la fece colorare dal pittore Marcarini, che usò abbinamenti particolari di colore, rendendola unica.
1: I gaggianesi fanno fatica a vederla perché camminano sotto. Era fatta per quelli che passavano lungo il Naviglio. Sai che 200 anni fa, 300 anni fa, il Naviglio era una grossa via di comunicazione, c'erano i barconi, c'era proprio il barchetto, il barchetto lo chiamavano, che trasportava le persone da Abbiategrasso, da Magenta a Milano e viceversa, e c'erano i trasporti della sabbia per la costruzione del Duomo, che arrivava il marmo di Candoglia e la sabbia del Lago Maggiore arrivavano via Naviglio Grande a Milano, e di conseguenza quelli che passavano con la barca avevano modo di vedere bene la Madonnina. I gaggianesi non la vedono perché ci passano proprio sotto.

0: Wilco cantano Jesus etc. per chiudere la storia di Gianfranco e introdurre la chiacchierata con lui. Pronto, ciao Gianfranco, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, ciao Matteo. Grazie.
0: grazie
1: Matteo.
0: Grazie a te.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a te, grazie a te per la storia. Io tra l'altro, lo dico, svelo subito le carte, io abito vicino a Gaggiano e la vedo spesso la statuetta che avete rimesso fuori dalla vostra, perché tu hai un negozio, giusto Gianfranco? Cioè avete ancora quel negozio lì?
1: Abbiamo ancora quel negozio, frutta e verdura.
0: Che è frutta e verdura?
1: Faccio pubblicità.
0: Certo, figurati.
1: È sull'angolo.
0: Ma certo, è quello che ha la scritta che sembra fatta a mano, giusto?
1: Frutta e verdura. È fatta a mano nel 59. Il signor Mario Golzi, quando ha ristrutturato, ha fatto fare quella scritta.
0: E allora ricostruiamo la cronologia. La statua era in casa vostra, cioè tu sei cresciuto con questa statua di Gesù in casa, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Era stata tolta perché c'era il bar e faceva brutto.
1: Esatto, esatto. Le signore della zona si erano lamentate con la proprietaria dello stabile per l'apertura di un bar moderno. Mm-hmm. Parliamo di metà anni 60.
0: Bar moderno è una bellissima
1: definizione. Anni 50.
0: È una bellissima definizione. Bar moderno. Lascia immaginare,
1: sì, sì, sì,
0: chissà cosa può succedere oltre al caffè,
1: sì, sì,
0: e
1: esatto,
0: a un bianchino.
1: Esatto.
0: E dove la tenevate voi, sta statua di Gesù in casa? Dov'era esattamente?
1: Era in mezzo al nostro soggiorno, praticamente, incontro una parete. Su un tavolino e c'era questa statua. Tra l'altro la nostra era una famiglia molto, molto cattolica, molto religiosa.
0: Eh beh, immagino.
1: E quindi veniva quasi venerata, ecco, veniva trattata con molta attenzione.
0: Poi però quel negozio, scusami, quel bar e quella casa sono passati di famiglia in famiglia, giusto? Dico bene,
1: esatto,
0: e la statua,
1: sì,
0: è sparita.
1: È scomparsa, sì.
0: È
1: sparita. L'ultimo inquilino di quell'appartamento
0: da messa su eBay
1: non ce l'ha fatta trovare, esatto. Adesso si fa così, sì.
0: Ma adesso,
1: seconda mano, come si faceva ai tempi.
0: Ma adesso il tuo negozio di frutta e verdura è dove si trovava il bar, o parliamo di stabili diversi?
1: No, il mio è a fianco.
0: È a fianco
1: di dove,
0: okay,
1: si trovava il bar.
0: Ok. E cosa c'è adesso al posto del bar?
1: Piccola attività. C'è un'attività commerciale, un'estetista, diciamo.
0: Estetista, ok,
1: posso
0: perfetto
1: dire. Sì.
0: Gianfranco, senti, invece, dove l'avete trovata la statuetta che avete piazzato adesso nella nicchia del muro? Cioè, dove l'avete recuperata?
1: L'abbiamo recuperata nei fine anni 90, primi 2000, nel 2000 forse, a Sarzana, d'estate c'è un bellissimo mercatino antiquariato. Mm-hmm. Che occupa tutta la città, Sarzana, tra Toscana e la Liguria,
0: certo, vicino a Bocca di Magra,
1: crocevia, certo. esatto, e io e mio cognato abbiamo trovato questa statuetta, che però era bianca, e quindi l'ho fatta dipingere da un pittore locale di Gaggiano. Mm-hmm. E con dei colori particolari che la rendono un po' unica, insomma. Di solito le madonnine hanno tutti quei colori azzurrini, certo. Questa è un po' diversa, ecco.
0: Insomma, se passate da Gaggiano è un bellissimo borgo a sud di Milano, lungo il Naviglio, date un occhio, oltre al negozio di frutta e verdura di Gianfranco, magari entrate. Immagino che abbiate della roba buonissima, Gianfranco, non ho dubbi.
1: Speriamo di sì.
0: Mi fermo subito, appena passo la prossima volta, mi fermo subito a comprare qualcosa.
1: Ok.
0: Scusami, so che tu fai parte di un'associazione che si chiama Il Rachinaldo. Giusto?
1: Il Rachinaldo, esatto, sì, una situazione che si occupa di storia locale. Tra l'altro si chiama Il Rachinaldo perché questo signor Rachinaldo, mm-hmm, è il personaggio gaggianese più antico di cui si abbia notizia.
0: Memoria.
1: È stata trovata una compravendita dell'Ottocento, perché i miei amici del Rachinaldo sono dei topi di archivio,
0: oh.
1: Hanno trovato questo documento dell'875, di una compravendita di terreni in cui questo signor Rachinaldo compra o vende, adesso non ricordo bene, un terreno, e quindi è il gaggianese più antico certificato.
0: Fantastico.
1: È stato scelto il nome di
0: il nome suo.
1: Di questa associazione, con la promessa che nel caso poi si trovasse un gaggianese ancora più antico, l'associazione cambierà nome e prenderà il nome di
0: il nome del nuovo, del più anziano. Gianfranco, grazie davvero per questa piccola storia molto carina e per le chiacchiere che abbiamo fatto. Ci vediamo
1: e grazie a te.
0: Ci vediamo in negozio.
1: Presto.
0: Ciao, grazie.
1: Infatti,

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Accenture. Insieme per reinventare.
4: Matteo Caccia racconta.
5: Dopo la storia di Papa Francesco e quella di una Madonnina, di una statua di Gesù in una teca, ora un incontro piuttosto prosaico in cui il protagonista è uno dei comici che lo scorso anno ha incontrato Papa Francesco e che per il New Yorker ha poi scritto questo racconto. Lui è David Sedaris. Se mi chiedeste di scegliere tra la possibilità di incontrare Chris Rock o il Papa, io risponderei Chris Rock tutta la vita. Non ho niente contro il Papa, ma non mi ha mai fatto ridere né ha trovato una possibile soluzione al problema delle armi negli Stati Uniti, come ha fatto Chris Rock quando ha detto che le armi da fuoco si possono anche non regolamentare, ma ogni proiettile deve costare $5,000. Ok, proseguireste voi. Tra Julia Louis-Dreyfus e il Papa? Tra Steven Merchant e il Papa? Lo stesso dicasi per Stephen Colbert, Mike Birbiglia, Tig Notaro, Conan O'Brien, Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Rami Youssef e Jim Gaffigan, che in gran parte conosco o a un certo punto ho incontrato. La cosa assurda è che non dovevo neanche scegliere tra qualcuno dei suddetti che ho citato e il Papa. Perché per ragioni che non capirò mai appieno, ho avuto modo di incontrarli tutti insieme, più un centinaio di altre persone, anch'esse convocate, senza troppo preavviso, in Vaticano, una mattina tardo primaverile di giugno, quando a Roma faceva caldo, ma non così caldo da diventare l'unico argomento di discussione. Come tutti quelli con cui ho parlato la sera prima della nostra udienza papale, quando, escluso Jimmy Fallon, il contingente statunitense si è riunito per cena, inizialmente avevo pensato che l'invito ricevuto via email fosse spam. Come no? Avevo detto allo schermo. Quasi ci casco. Russia. Non avevo aperto l'allegato finché Stephen Colbert non mi aveva garantito che era autentico e che il Papa voleva davvero incontrare comici e umoristi di tutto il mondo. 3 giorni dopo, alle 6:45 del mattino. Dall'invito avresti detto che ci sarebbe stato un confronto, come se il Papa avesse delle domande per noi o dovesse chiederci un favore, tipo «Non è che potreste darci un taglio con questa faccenda della pedofilia?» Tutti hanno in repertorio una battuta sul clero cattolico, magari sentita a una festa. La mia è questa. Un poliziotto ferma un'auto con a bordo 2 preti. «Stiamo cercando una coppia di pedofili», gli dice. I 2 preti si guardano tra loro e dicono «Eccoci». Sostituendo i preti con dei rabbini o con dei ministri battisti non fa ridere. Voglio dire, la Chiesa Cattolica se le guadagnate quelle risate e ogni volta che i suoi vertici chiudono un occhio o con discrezione mettono in panchina un sacerdote colpevole, lo scandalo diventa più grande, almeno agli occhi di un esterno, come me. Mi aiutate a invertire la tendenza? Immaginavo che il Papa ci avrebbe chiesto questo. Non possiamo tornare alle barzellette sulle suore assatanate che ci piacevano tanto? Stiamo parlando di un uomo che era appena stato sentito usare la parola frociaggine per la seconda volta in 3 settimane. Dopo la nostra visita, di cui hanno scritto praticamente tutti i giornali della Terra, quella gaffe sarebbe stata citata infinite volte, soprattutto nelle sezioni dei commenti, da persone convinte che se fossero state invitate in Vaticano sarebbero rimaste a casa in segno di protesta, o forse sarebbero andate per creare sconfitti.

piglio, probabilmente a colpi di vernice. Ma a me la cosa non dava fastidio. Quando ho sentito che il Papa aveva detto frociaggine, ho riso innanzitutto perché è una parola buffa. E poi non è una cosa che diresti a una persona, non è come dire zitto frocio. Più che altro indica un comportamento. Questa frociaggine la lasci fuori, grazie. Papa Francesco non può celebrare i matrimoni omosessuali, ma ha scatenato un putiferio nella sua chiesa benedicendo i gay in procinto di sposarsi. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla? Si chiedeva nel 2013. Dopodiché, ok, ha detto frociaggine, però si è scusato, entrambe le volte. Più che un omofobo, a me sembra un signore di 87 anni. Inoltre, l'uso del termine frociaggine non mi ha mai infastidito, perché io non sono queer, sono gay. La differenza è che i queer si offendono praticamente di tutto. I gay si limitano a chiedersi cosa indosseranno in Vaticano alle prime luci dell'alba e che cosa prevede il Galateo.

L'abbigliamento richiesto era formale diurno che, mi è stato detto, prevedeva scarpe lucidate e completo. L'unico che avevo sotto mano l'avevo comprato 9 anni prima, in occasione di un invito a Buckingham Palace. Ogni estate la regina organizzava dei tè per benefattori di vario tipo e io ero stato incluso in virtù di tutti i rifiuti che avevo raccolto lungo le strade britanniche. Non me l'hanno presentata, però l'ho vista. Era a portata d'orecchio, abbastanza vicina da poter capire quanto fosse minuscola. Aveva i piedi grandi come panini da hot dog. Ci avevano detto di lasciare a casa telefoni e macchine fotografiche, ma intorno a me tutti ne avevano portato uno di nascosto e in quel momento erano impazziti. Quando il giorno dopo il Papa è entrato in sala e si è accomodato su una specie di trono, tutti i presenti si sono alzati per applaudirlo. Il Papa ha letto un discorso preparato di cui c'era stata data una copia. Il succo era: il riso è il sale della vita. Il suo tono era sommesso e imperturbabile. A un certo punto ha suscitato una reazione quando si è messo il pollice sopra l'orecchio agitando le dita. Ma come ha detto uno dei componenti della delegazione statunitense, abbiamo riso più che altro per educazione. La parte che mi ha commosso è venuta dopo il suo discorso, quando fila dopo fila ci hanno accompagnati a salutarlo. Il Papa è rimasto seduto e ha stretto la mano a tutti. Io credo di avergli detto grazie dell'invito. Davanti a lui ho provato la stessa pietà che aveva suscitato in me la regina e che proverei per chiunque debba incontrare gente per lavoro. Ma nessuna emozione è comparabile a quando nel 2015, svoltando un angolo della Casa Bianca, dove ero stato invitato per parlare con alcuni autori di discorsi politici, mi ero imbattuto nel presidente Obama. Per un attimo, fermo a bocca aperta, avevo temuto l'autocombustione per il rispetto, l'orgoglio e la soggezione. L'incontro con il Papa è stato più come incontrare il Dalai Lama, non spiacevole né privo di interesse, ma giusto un «Oh, salve!». Il giorno dopo all'aeroporto aspettavo il volo di ritorno per Londra, quando ho visto un prete con indosso lo stesso abito che avevo comprato io in una sartoria del Vaticano il giorno prima. Era robusto, con la barba e i capelli neri raccolti in un codino. Che effetto farà, mi sono chiesto, sapere che non potrai mai sposarti o anche solo stare con qualcuno? Ma soprattutto, che effetto farà avere fede? Sentire una valida argomentazione contro il proprio Dio e rispondere con assoluta certezza «No, grazie, preferisco la mia versione». La mia nonna greca era così. Aveva in camera un crocifisso grande come uno specchio con il manico e lo aveva baciato così tanto da rimuovere la placcatura dalla pancia di Gesù. Mio padre avrà avuto un terzo della sua fede e i suoi figli, per un motivo o per l'altro, neanche un po'. Avrei voluto dire al prete in aeroporto che avevo appena incontrato il suo capo, il Papa, che gli avevo stretto la mano e che mi avevano regalato un rosario in una bustina di pelle. Cercando di non sembrare un maniaco, avrei voluto anche chiedergli cosa indossava sotto la tonaca. Mutande e maglietta, pantaloncini, pantaloni eleganti, jeans, ognuno decide per sé o ci sono delle regole? Odiavo l'idea che mi sfuggisse qualcosa.

Il progetto dell'Isola delle Rose prende forma. Giorgio Rosa, ingegnere bolognese, riesce nell'intento di costruire una piattaforma in acque internazionali, davanti alle coste riminesi. Progetta la struttura sulla terraferma, la trasporta nel famoso punto Z, ovvero a 11 km e mezzo dalle coste italiane, ma in acque internazionali, e realizza una superficie di 400 metri quadri. Non solo, effettua perforazioni sul fondale per raggiungere la falda acquifera e avere così anche l'acqua in questa isola di ferro. Il progetto ha solide fondamenta non solo dal punto di vista fisico, ma anche nell'ideazione politica della sua esistenza. Conia una propria moneta, crea un ufficio postale indipendente e adotta l'esperanto come lingua ufficiale. Ora è il momento di trovare degli ambasciatori. Riprendiamo questo racconto di Giovanni Savarese, prodotto da Audiotales. Questa è l'Isola di Ferro. State con noi.

24 maggio 1968. Un motoscafo sfreccia sul mare. Nella sua scia, un uomo stringe un lungo cavo, sembra volare sull'acqua, in perfetto equilibrio sugli sci. È in costume da bagno, ha un fisico scolpito, sorride mentre solca le onde, ha i capelli biondi e la pelle chiara. Si chiama Rudi Neumann, viene dalla Germania. È in Italia per una gara specialissima, attraversare l'Adriatico facendo sci nautico. Da Pola, in Jugoslavia, fino a Cervia, sulla costa dell'Emilia-Romagna, nel minor tempo possibile. 140 chilometri che Rudi copre stabilendo un record, 3 ore, 43 minuti e 8 secondi. Un'impresa per lo sport, per i turisti, ma anche per se stesso. Rudi ha affari sulla Riviera Romagnola, fa l'albergatore, non è solo di passaggio. E la sua storia, presto, si legherà a quella dell'Isola delle Rose.

0: Questa è la storia di un uomo e della sua rivolta contro la burocrazia dello Stato. È la vicenda di Giorgio Rosa e di un'impresa a lungo dimenticata. Io sono Giovanni Savarese. Questo podcast si intitola L'Isola di Ferro. Il titolo di questa puntata è Indipendenza.
1: E il nome dell'isola era stato fatto perché, diciamo così, le rose in mezzo al mare sono una cosa un po' particolare. Il fatto che io mi chiami Rosa non aveva un'influenza assolutamente di nessun genere. Tant'è vero che il mio stemma è lo stemma dei Rosa, è la rosa rossa e il campo bianco. Lì invece sono tre rose, quindi è già una cosa diversa. Perché noi siamo un'antica famiglia. Noi veniamo dalla Spagna.
0: L'isola c'è, ma nella testa di Giorgio Rosa non è sufficiente. Bisogna fare di più, rendere il sogno più grande. E allora si inizia dalla base per un nuovo Stato, cioè la Costituzione. Il 1 maggio del 1968 l'isola viene proclamata ufficialmente indipendente, come libero territorio. Il giornalista Giuseppe Musilli.
2: Quando lui ci diede le pagine dell'atto costituente, l'indipendenza dichiarata il 1 maggio del 1968. Allora, nella mia mente, romanticamente, tutti avrebbero pensato, dice, ma qua c'è un'attinenza tra il 68, uno Stato che nasce in maniera indipendente, la Costituzione. Allora, torniamo, perché tornammo a Bologna diverse volte. Ingegnere mi dice la stessa cosa. 1 maggio del 1968. Questa data avrà significato qualcosa. E beh, era il 1 maggio del 1968, ci veniva comodo così. Sì, ingegnere, però è il 1968, c'era stato il maggio francese, iniziano ad esserci le proteste in Italia, è il 1 maggio poi. No, ma ci veniva comodo così, noi volevamo farla a maggio, anche perché io poi in estate volevo... Sì, dico, però le proteste giovanili, il maggio francese... I ragazzi che manifestavano, gli operai, le fabbriche, gli universitari. E mi ricordo sempre, mi disse, ah, ho capito a lei che cosa si riferisce. Sì, io anche allora sentii di questi ragazzi che protestavano, però non me ne sono mai occupato.
0: Non c'è un ideale politico di riferimento, nemmeno una suggestione con quello che sta succedendo in Italia, in Francia, in Europa. Ma Giorgio Rosa mischia pragmatismo da ingegnere con follia, la follia di quell'isola che non si sente un pezzo d'Italia. Rosa confeziona una specie di carta d'identità del suo Stato, con tanto di inno, di bandiera e un gabinetto di governo. Ma andiamo con ordine. Come inno, lo sentite in sottofondo, sceglie l'aria di un'opera che si chiama Coro dei marinai norvegesi, dall'olandese volante di Richard Wagner. La bandiera è uno stendardo arancione a forma di triangolo, con al centro tre rose rosse in campo bianco. Giorgio Rosa si autoproclama presidente e nomina cinque amici come ministri: finanze, affari interni, affari esteri, comunicazioni, industria e commercio. Ma poi, alla fine, cosa si fa su quest'isola, al di là della genesi istituzionale, se possiamo chiamarla così? Ebbene, sulla piattaforma apre un bar, con il classico bancone e i tavolini. È un bar, ma allo stesso tempo funge da ufficio postale e quasi subito vengono emesse due serie di francobolli. Quest'isola in mezzo al mare non è una cosa che si vede tutti i giorni e in un attimo attira l'attenzione dei tanti turisti stranieri che ormai già popolano le spiagge della Romagna.
3: Io in quel periodo facevo alpeggiatore, avevo tre alpieghi sulla spiaggia a Milano Marittima.
0: Vi ricordate Rudi Neumann, il biondo tedesco del record sugli sci nautici? Beh, questa è la sua voce. Tra gli anni 50 e 60 in Romagna lo conoscevano in tanti. La genesi di quella impresa di cui vi ho raccontato all'inizio della puntata la sentiamo dal giornalista Giuseppe Musilli.
2: Milano Marittima e Cervia soffrono la concorrenza di Rimini, perché in quegli anni 60 è diventata la meta del turismo italiano. Allora dice, dobbiamo inventarci qualcosa. Neumann era uno sportivo e faceva sci d'acqua. Allora dice, allora facciamo una cosa, cerchiamo di star sulla stampa pure noi. C- cerchiamo di star sull'allora nascente televisione e facciamo, mettiamo i soldi tutti quanti insieme e diamo un premio di 5 milioni o 5 mila dollari, una cosa enorme, un appartamento, a chi riuscirà a compiere la traversata tra Pola e Cervia sugli sci d'acqua. Allora lanciamo questa sfida, e però la traversata, poi ci rendemmo conto che non avevamo pensato proprio a tutto, perché la traversata bisognava farla con un mare che consentisse di farla sugli sci d'acqua, ma quando il mare a luglio o a giugno fosse stato il mare adatto, oramai la stagione era partita, noi ci serviva prima. Allora faccio una cosa, mi alleno io.
0: E proprio mentre si allena in vista della gara, Neumann si accorge della piattaforma. Non ha mai visto nulla del genere, è incuriosito come tutti, si avvicina per capire di cosa si tratti. È in questa occasione che incontra per la prima volta Giorgio Rosa.
3: Era un incontro a questo momento abbastanza normale, perché io non sapevo ancora niente dei suoi progetti. Era un incontro perché io mi sono fermato in un allenamento sul sci nautico, e loro, la segretaria, mi aveva invitato di prendere un cappuccino, e in quell'occasione ho visto anche signor Rosa.
0: Un tedesco, uno sportivo, un imprenditore anche piuttosto noto nella zona e che parla fluentemente 5 lingue. Neumann è la persona perfetta per diventare la prima figura diplomatica dell'isola, un ambasciatore che tenga i rapporti con l'estero, soprattutto con la stampa straniera, che sempre di più si sta interessando all'isola.

0: porta.
1: E lui è Jack Johnson, che canta Go On per chiudere una puntata che si intitolava Se ne fa un altro. Grazie mille a Giovanni Savarese che ci permette di raccontare il suo L'Isola di Ferro. Andate ad ascoltarla per intero. Grazie ancora a tutti voi che ci mandate le vostre storie, a Matteo Cacciaracconta @radio24.it e a questa redazione imperturbabile: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. La linea va al GR e noi ci sentiamo domani, puntualissimi, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Zelensky scrive a Putin: vediamoci, mettiamo fine alla guerra, venga Mosca quando vuole, risponde il Cremlino. Medio Oriente, Hezbollah respinge la tregua, ucciso un casco blu nel sud del Libano. Salta il voucher energia per i più fragili, primo sì al ritorno al nucleare, le norme entro l'anno. Addio a Marjan Satrapi, la sua matita raccontò l'Iran con Persepolis. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Con una lettera aperta, il presidente ucraino Zelensky propone al presidente russo Putin un incontro faccia a faccia per porre fine alla guerra e si dice pronto a un cessate il fuoco completo per tutta la durata dei negoziati. Zelensky è benvenuto a Mosca in qualsiasi momento, fa sapere il Cremlino. In Ucraina avanziamo, ma siamo pronti a una soluzione pacifica, dice il presidente russo, che aggiunge: non c'è bisogno di sospendere le ostilità per avviare i negoziati. E indica nell'ex cancelliere tedesco Schröder un uomo di cui ci si può affidare per mediare tra la Russia e l'Europa. Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo, queste le parole di Donald Trump. Intanto l'avvicinamento tra Stati Uniti e Russia passa anche da un tunnel tra le coste dei due paesi sotto lo stretto di Bering. Oggi sarà firmato un accordo per continuare la progettazione dell'opera, ha annunciato il consigliere di Putin, Dmitriev. In Medio Oriente è sempre più critica la situazione in Libano, il punto nel servizio.
1: Un cessate il fuoco che resta solo sulla carta, mentre sul campo si continua a combattere in scontri e raid che dall'inizio di marzo hanno causato 127.000 sfollati e migliaia di vittime. Qui si somma anche il casco blu serbo ucciso a Mariun nel sud del Libano, morte di cui Israele ed Hezbollah si rimpallano la responsabilità. I guerriglieri del Partito di Dio hanno detto no alla tregua tra Beirut e Tel Aviv. Le armi non taceranno fino al pieno ritiro dell'IDF da al territorio libanese, fanno sapere, posizione corroborata dai pasdarani iraniani che chiedono il ritiro israeliano per fermare i combattimenti in tutta la regione. Trump nel frattempo prova a scindere la questione libanese da quella iraniana e intanto però subisce il voto contrario del Congresso che impone al presidente il ritiro dal conflitto con Teheran. Voto con scarso impatto politico, ma comunque non trascurabile sotto il profilo simbolico. Nel frattempo l'esercito regolare libanese proverà a dispiegarsi sul terreno proprio a sud, in zone interdette a Hezbollah e da cui l'IDF dovrebbe progressivamente ritirarsi. Ma a contestare il fragile stop alle armi ecco anche l'estrema destra israeliana, che chiede a Netanyahu di non lasciare il Libano prima di aver finito il lavoro con Hezbollah. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Gli Stati Uniti hanno dichiarato che riconsidereranno la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. E sempre gli Stati Uniti, con il Dipartimento del Tesoro, hanno imposto una serie di sanzioni al presidente cubano Miguel Díaz-Canel, a membri della sua famiglia e ad altri individui. La lista include anche Alejandro Castro Espín, figlio dell'ex presidente Raúl Castro. La mossa fa seguito a un nuovo ordine esecutivo del presidente Trump che estende le sanzioni contro l'isola e giunge dopo che gli Stati Uniti hanno incriminato lo stesso Raúl Castro per l'abbattimento avvenuto nel 1996 di aerei appartenenti a esuli. Veniamo all'Italia, salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, rinviata anche la proroga del taglio delle accise sul carburante che sarà affidata a un decreto ministeriale domani 6 giugno, quando scade l'ultimo dei decreti varati per contenere i rialzi.
2: Incassata da Bruxelles, la maggiore flessibilità che il ministro dell'economia Giorgetti frena però su tempi e margini di spesa. Flessibilità vuol dire comunque aumentare il deficit, ricorda il ministro, serve serietà.
3: Valuteremo con calma, perché lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure.
2: Dobbiamo capire come aiutare le famiglie e le imprese più meritevoli, dice Giorgetti, da qui anche l'attesa del 6 giugno per ulteriori interventi sui carburanti quando scadrà l'attuale decreto.
3: Interverremo, e come interverremo? Con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
2: Interverremo con il meccanismo delle accise mobili e dobbiamo effettivamente valutare quanto è la disponibilità priorità. Infine il capitolo PNRR, l'Italia incassa la nona e penultima rata da 12,8 miliardi, raggiungendo l'85% dei fondi stanziati. Vincenzo Miglietta, Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
0: Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare. 50 anni dopo la vittoria del no al referendum, la Camera ha approvato la legge delega che ora passa al Senato. L'obiettivo del governo è il via libera definitivo prima dell'estate e i decreti attuativi per il parere parlamentare entro fine anno. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.
4: È un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
5: Se uno mi dice quando penso di vedere l'energia da fonte nucleare, da fissione, vi dico 2034-2035.
0: Divise le opposizioni, così il leader dei Verdi, Angelo Bonelli.
6: La destra ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare. Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, per continuare a mettere le mani nelle tasche degli italiani. Bloccano le rinnovabili, è il segno del fallimento della strategia energetica di Giorgia Meloni.
0: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che attua il patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo. Il ministro dell'Interno Piantedosi parla di una rivoluzione copernicana. In particolare il testo disciplina le fasi della manifestazione di volontà, della registrazione e della formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Cambiamo decisamente pagina, il Quirinale conferma, nessuna rivalutazione della grazia, Nicole Minetti.
7: Arriva la conferma della grazia a Nicole Minetti, nessuna rivalutazione ma anche nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, e il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal colle. Per il decreto di grazia in questione il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene messo il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza, sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara in provincia di Cosenza. È quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini pakistani Ahmed Safir e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safir, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza. Il mondo piange Marjane Satrapi, l'artista che con Persepolis disegnò la storia di se stessa e del suo paese, l'Iran, travolto dalla rivoluzione islamica.
8: È morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Matias Ripa, attore e sceneggiatore, suo marito e amore della sua vita. Così la famiglia ha annunciato al mondo il decesso a Parigi dell'artista 56enne franco-iraniana Marjane Satrapi, divenuta famosa nel 2000 col fumetto autobiografico Persepolis. Caso letterario internazionale, poi anche film. Satrapi racconta con gli occhi della sua infanzia la rivoluzione islamica del 79.
9: Abbasso lo scià, abbasso!
10: Margi, a letto, subito!
9: Abbasso!
10: In 2 anni la nostra vita quotidiana cambiò volto, e anche noi.
8: Un Iran che cambia da un giorno all'altro, soprattutto per le donne.
11: Il velo è sinonimo di libertà.
8: In un rigoroso bianco e nero, la graphic novel illustra anche il suo successivo esilio in Europa e in Francia, dove l'autrice ha vissuto gli ultimi 30 anni senza mai smettere di denunciare una dittatura oppressiva.
12: They don't want this system anymore. They want democracy.
8: Gli iraniani chiedono democrazia, ma non credono alle promesse del regime, perché dittatura e riforme non vanno d'accordo, diceva la giornalista americana Christiana Manpour delle proteste scoppiate a Teheran 3 anni fa. Un impegno che attraversa tutti i suoi fumetti, diventati celebri, ma anche i suoi film come Persepolis, che nel 2007 vinse il premio della giuria al Festival di Cannes. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura il tennis italiano sempre più protagonista al Roland Garros, in attesa della storica semifinale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. In programma questa sera sarà Errani e Andrea Vavassori, si confermano la coppia regina del doppio misto mondiale. I due azzurri hanno vinto per il secondo anno di fila il titolo a Parigi, battendo in rimonta in finale la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King. Chi vince tra Cobolli e Arnaldi se la vedrà in finale domenica con il tedesco Zverev o il ceco Mensik. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Maria Luisa Pezzali e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta. In regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 6.59.
13: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
14: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
15: Funzionalità della prostata?
16: O ti senti così?
15: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
18: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
19: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
20: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
17: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
21: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Eccoci, buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia. Io inizierei oggi con una domanda che molti genitori si fanno, magari sottovoce, magari mentre guardano il figlio o la figlia che scrolla lo schermo a colazione. Ho sbagliato a darglielo così presto e soprattutto posso ancora fare qualcosa o è troppo tardi? Ne parliamo oggi con Alberto Pellai, che è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva, scrittore. Io aggiungo, ciao Alberto, anche papà.
2: Certo, ciao Nicoletta, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Ecco, proviamo a rispondere a queste domande e lo facciamo senza sensi di colpa, davvero con onestà. Alberto, partiamo da questa scena concreta. Un genitore che qualche anno fa ha ceduto, magari stanco di resistere, magari perché tutti i compagni avevano lo smartphone, perché magari i parenti, i nonni, gli zii hanno pensato di regalare lo smartphone alla creatura, all'ecaresima o alla comunione. E adesso guarda suo figlio e si chiede, ecco, ho fatto un danno.
2: Avrei dovuto pensare un po'.
1: Ecco, cosa gli diresti tu?
2: Ma gli direi che in realtà è in buona compagnia, cioè questa cosa è accaduta praticamente a tutto il mondo, noi genitori, noi mamma e papà l'abbiamo lasciata accadere anche perché siamo saliti sul treno del tecnoentusiasmo e anche perché abbiamo pensato che con uno smartphone in mano nostro figlio avrebbe avuto dei vantaggi innegabili. Intanto sarebbe stato più protetto, più sicuro, lo potevamo geolocalizzare, raggiungere in ogni momento della sua vita. Poi la stessa scuola ci ha detto che moltissimi degli accadimenti scolastici avrebbero avuto bisogno di un supporto digitale, il registro di classroom, il fatto che i compiti li devi scaricare. E detto questo, ecco che poi è arrivato tutto l'altro aspetto, cioè gli effetti indesiderati e collaterali che tu non ti aspettavi e che invece sono molto molto potenti, perché in realtà quello che succede è che quando hai in mano uno smartphone, io proprio una delle narrazioni che non condivido, che è stata più sbagliata in questi anni anche all'interno della mia disciplina, è che lo smartphone è uno strumento, ti basta insegnare a usare bene lo strumento e poi non farà danni. E quando noi teniamo in piedi questa narrazione, spesso dico ai genitori, facciamo un'equivalenza, è come se dicessimo che lo smartphone funziona come la calcolatrice, cioè tu arrivi alle scuole superiori, non devi più stare lì a perdere tempo, a fare calcoli di mente, quella cosa l'hai imparata, devi fare calcoli molto complessi, ti danno da usare la calcolatrice digitale e a quel punto ti insegnano ad usarla. Ecco, però mi viene da dire ai genitori, io non ho mai visto una mamma e un papà che sono venuti da me, che faccio il terapeuta dell'età evolutiva, a dirmi, dottore, da quando gli abbiamo regalato la calcolatrice a l'una di notte si sveglia con un desiderio irrefrenabile di fare calcoli e quindi lo troviamo sveglio. Perché non succede? Perché la calcolatrice è uno strumento, l'accendi quando ti serve, quando non ti serve lo spegni. Cosa è lo smartphone? È un ambiente di vita ed è proprio da questa definizione che noi dobbiamo rigenerare il percorso al contrario, cioè da dove nasce la tua domanda, è che un genitore si accorge che improvvisamente l'ambiente di vita più desiderato dal proprio figlio sta dentro uno schermo e non dentro la vita reale, quindi diventi matto perché sei a tavola e vedi un figlio che è costantemente dentro lo schermo, mangia velocemente per chiudersi dentro la sua stanza a videogiocare, lo vorresti vedere a studiare, invece sta facendo cose dentro uno schermo, cioè che cosa accade? E quell'ambiente si mangia tutto il desiderio e l'energia vitale di tuo figlio. Allora, da dove si parte? Prima domanda cruciale, quanti anni ha tuo figlio? Secondo me c'è tantissimo spazio di intervento prima dei 14 anni, in particolare tra i 10 e i 14 anni. Questo secondo me è un criterio molto importante. Dopo i 14 anni decisamente molto, perché dopo i 14 anni un adolescente non funziona più nell'obbedienza e nell'adesione alle prescrizioni, alle indicazioni educative della mamma e del papà, deve aver acquisito una sua capacità di muoversi nella vita e di darsi degli obiettivi. Tra i 10 e i 14 anni posso dirti che l'errore più frequente dei genitori degli ultimi 10 anni è stato non solo sdoganare la vita digitale così precocemente nella vita di un figlio, ma poi permettere a un figlio preadolescente di dismettere la sua vita nel mondo reale. Andavo agli scout,
1: non
2: mi avevi iscritto
1: più,
2: tu.
1: Gioco a calcio, basta, adesso non mi piace.
2: E che cosa si genera? Tu gli togli attività e spazi di coinvolgimento attivo, di protagonismo, di relazionalità col gruppo dei pari nel mondo reale, generi un vuoto e dentro a quel vuoto automaticamente si attiva il parco giochi del mondo digitale. Ecco, questo è in assoluto l'errore da prevenire di più.
1: Ecco, esci da quella stanza, che è il titolo del tuo, uno dei tuoi libri, che tratta proprio questo tema. Ma il tema è: molti genitori in questa condizione pensano, adesso se glielo tolgo o lo limito, scoppia l'inferno a casa. Ecco, è davvero così, Alberto, o è una paura più grande del problema reale?
2: Ecco, quando un genitore dice così è perché a volte ha provato a interrompere una sezione di videogioco lunghissima del figlio, giocava da 3 ore o da 4 ore, da 1 ora e mezza il genitore gli diceva adesso basta, il figlio andava avanti a giocare, spesso in modo molto maldestro il genitore stacca la presa della corrente, interrompe il wifi, si ferma tutto e tu vedi un figlio che impazzisce. Cioè, quando nella tua domanda dici scoppia l'inferno, questa roba da molti genitori è stata proprio sperimentata nella vita reale. Allora, primo consiglio da dare, non è questo l'intervento da fare, cioè non si entra a gamba tesa nel momento in cui il cervello di tuo figlio è immerso in un oceano di dopamina che è iperalimentata dall'esperienza di gioco che sta facendo da ore. Non è quello il momento. Cioè, quello che potete fare è dirgli: ok, stai giocando da 4 ore, questa cosa non va bene e noi faremo un intervento, ma non è quello il momento. In un momento di calma piatta, invece, insieme all'altro genitore, questa è una cosa importantissima, anche se siete separati, voi dovete avere una visione condivisa di cosa serve a vostro figlio. Gli date un appuntamento, gli dite alle 9 di giovedì, non ti va bene alle 9 di giovedì, ok, noi abbiamo bisogno di parlare con te in modo approfondito. Quando lo facciamo? Ok, venerdì alle 7, perfetto, ci liberiamo.
1: Senti, ma cosa ti dicono i genitori che incontri in studio della risposta a questo invito? Perché è un invito un po' spiazzante.
2: Che nessun figlio vorrà mai stare dentro a un nuovo set di regole, che però tu come genitore, perché la domanda parte da qua, senti come assolutamente necessarie. Allora, qua dico ai genitori, ma ricordatevi quando il vostro bambino aveva 5-6 anni, aveva fatto 3 giri in giostra e voi dovevate farlo scendere. Era pronto a scendere dalla giostra? No. Quindi era veramente un intervento educativo di un certo impatto quello che dovevate fare, e quello che accadeva è che anche lui nel suo piccolo faceva scoppiare l'inferno. Mamma cattivo, papà cattivo, tutta la città sentiva che eravate pessimi genitori. È chiaro che quello che vi sto dicendo è in relazione a figli con cui è ancora possibile fare interventi educativi dove voi tenete una postura autorevole come mamma e papà, perché ancora ce l'avete quella postura e date direzioni, mettete limiti e regole che a un preadolescente servono molto. Se invece vi accorgete che vostro figlio è in un quadro specifico proprio di dipendenza, che questa roba qua...
1: Fammi capire, il quadro di dipendenza è un quadro che si qualifica in che modo?
2: Demotivazione sempre più evidente per il percorso scolastico, deprivazione della vita, allontanamento dalla vita sociale, quindi vi accorgete che nel tempo libero vostro figlio passa sempre più tempo a fare cose dentro allo schermo che fuori dallo schermo, le uscite fuori nel mondo sono uscite in cui lui, quando è fuori, in realtà è sempre però connesso col suo schermo. Provate a rimanere tutti insieme in situazioni sociali e lo schermo rimane sempre acceso. E qua è molto importante che l'intero nucleo familiare abbia delle regole, cioè nel momento in cui noi sentiamo che va riregolata la pervasività del digitale nel nucleo familiare, questa cosa non riguarda solo tuo figlio, riguarda anche te mamma, riguarda anche te papà. Come cambiamo il nostro modo di stare a tavola? Cosa succede quando andiamo al ristorante? Che cosa facciamo accadere nelle nostre vite al risveglio del mattino? Perché probabilmente scopriamo che c'è stato un effetto domino, cioè che in realtà tuo figlio sta riproducendo esattamente i comportamenti che ha assorbito per moltissimo tempo anche nella relazione con il mondo adulto. Cioè io in questo periodo consiglio tantissimo il gemellaggio tra famiglie. Trovate un'altra famiglia che ha un figlio o una figlia della stessa età di vostro figlio o di vostra figlia, almeno una volta alla settimana pranzate o cenate insieme. Improvvisamente trasformate la tavola, il tempo della tavola, in un momento allargato e condiviso, screen free, senza schermi, in cui si sta lì e si chiacchiera delle nostre vite. Magari i due ragazzi stanno in silenzio, ma proprio questo vedere adulti che sanno stare insieme e socializzano progressivamente farà venire un desiderio di entrare all'interno del processo di socializzazione.
1: Ne sono sicura, e mi raccomando, non demoralizzatevi, perché i ragazzi, i figli fanno il loro mestiere, come spesso insegna Alberto, e quindi dobbiamo essere flessibili, dei giunchi, ma resistere.
2: Sì, credo che sia molto importante avere proprio la postura dell'allenatore. Ecco. Quando i vostri figli vanno dall'allenatore, lui non gli chiede siete stanchini, volete stare alle mie regole. Lui gli dà prescrizioni molto chiare, gli fa fare fatica e loro lo fanno.
1: Grazie ad Alberto Pellai, che tornerà anche la prossima settimana con una nuova sfida educativa. C'è Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, c'è Laura Vanossi in assistenza in redazione. Io vi do appuntamento come sempre sul nostro sito, sul TV digitale del Sole 24 Ore, dove ogni giorno postiamo i nostri video, e naturalmente dopo il GR delle 12 per il punto che arriva dalla ricerca. Buona giornata a voi, un saluto dalla vostra Nicole.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
3: contabilizzare le fatture? Fatto.
4: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 5 giugno. Pressione meno salda al nord, veloci rovesci temporaleschi interesseranno le Alpi orientali, in estensione poi anche alle pianure. Tempo instabile anche al centro, specie versante adriatico, con piogge sparse e locali temporali. Sul resto dei settori centrali e al sud avremo un tempo più stabile e soleggiato. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
10: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
11: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
12: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
13: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
14: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
15: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
16: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
17: crolli improvvisi.
18: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
19: Nell'industria anche piccole inefficienze possono pesare sui consumi. Per questo l'intelligenza artificiale può diventare una leva concreta di ottimizzazione. Sentiamo Lorenzo Orlietti, responsabile soluzioni Sibyl in Alperia.
20: Sibyl Industrial osserva il comportamento degli impianti, raccoglie i dati di processo e individua le condizioni operative più favorevoli. Grazie ai modelli predittivi, la piattaforma riconosce le variabili critiche e fornisce regolazioni in tempo reale, senza interventi invasivi sulle infrastrutture esistenti. Questo permette di stabilizzare i processi, prevenire derive di funzionamento e migliorare le performance complessive. Il valore sta nella continuità del controllo. Sibyl lavora sui dati disponibili e li trasforma in indicazioni utili per chi gestisce la produzione, rispettando tutti i vincoli. Così l'ottimizzazione diventa un percorso continuo, con benefici misurabili su consumi energetici, costi operativi, affidabilità e sostenibilità.
19: Usare meglio l'energia significa lavorare meglio. Scopri di più su alperia.eu.
0: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com
21: vi presenta.
22: Volodymyr Zelensky in una lettera propone un incontro con Vladimir Putin per arrivare ad una tregua. Il Cremlino replica: lo aspettiamo a Mosca, ma lui nella stessa lettera aveva escluso Mosca come luogo. Non sembrano veri e propri spiragli, ma si spera. In Libano la tregua non c'è, quella firmata dallo stesso Libano e Israele viene rifiutata da Hezbollah e un casco blu serbo di UNIFIL è stato ucciso forse da un colpo di mortaio del movimento sciita. In Italia si discute di nucleare dopo l'approvazione alla Camera del provvedimento per il ritorno in Italia e molto ancora di giustizia. Mattarella conferma la grazia a Minetti mentre arriva l'archiviazione per Silvio Berlusconi a quasi 3 anni dalla morte e Marcello Dell'Utri dalle accuse di rapporti con la mafia per le stragi del 93. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
23: Dai che venerdì, dai che venerdì, Simone.

0: di Simone Spezia.
1: È una buona notizia, no? O no?
2: No. Ma insomma, per chi ci guarda sul canale 246 del digitale terrestre, a un certo punto mi vedrà crollare come Jannik Sinner sul campo del Roland Garros. Stamattina abbiamo un problema tecnico. Dentro lo studio fanno 27 gradi. 27! Diciamo che...
3: Antonio, fa caldo.
2: Fa caldo, fa caldo, Antonio. Fa caldo. E poi non mi ricordo nemmeno che pubblicità era. Si lotta, si lotta. Oh, mi pare che l'ombra di Silvio Berlusconi continui a dominare la politica italiana in maniera energica. Ieri citato un'infinità di volte, innanzitutto per la vicenda della grazia Nicole Minetti. Sapete come si è conclusa, l'abbiamo raccontato ieri. La procuratrice generale di Milano ha detto: guardate, tutto confermato, non ci sono nuovi elementi. Ieri Mattarella ha fatto un comunicato nel quale non solo conferma la grazia, ma poi entra nel dettaglio. Allora, dato che era stato accusato di aver mantenuto segreta la vicenda della grazia dal Fatto Quotidiano, dice: guardate che quando vengono emessi dei provvedimenti di grazia, e questi provvedimenti di grazia riguardano o hanno a che fare con soggetti sensibili o in situazioni di difficoltà, nella fattispecie il figlio adottivo di Nicole Minetti affetto da una malattia, noi la segretezza la conserviamo sempre, ma è una segretezza che serve a mantenere la privacy di queste persone. Oh, fatemi dire una piccola cosa a margine sulla vicenda Minetti e poi forse la possiamo chiudere qua. Io mi sono fatto l'idea che molto del casino che si è gonfiato si basi su una percezione errata, ossia l'Uruguay è un paese lontano, è in Sud America e quindi si trasmette un po' l'idea, forse anche a tutti gli italiani, che sia un paese un po' ballerino, no? In fondo tutta questa adozione è avvenuta, è il sottofondo che si sente, in una sorta di Repubblica delle Banane. Ora, giova ricordare che l'Uruguay è considerata una delle democrazie migliori non solo del Sud America ma del pianeta, con dei livelli di partecipazione politica, di multipartitismo, di trasparenza delle elezioni tra i migliori del mondo, che il sistema giudiziario uruguaiano, secondo tutte le analisi, anche questo è tra i migliori del mondo. Considerate questo, secondo le stime, l'indipendenza della magistratura è al 24°.

0: migliore di tutte le Americhe, di tutte le Americhe. Giusto perché mi è sembrato che ci fosse una sorta di pregiudizio nei confronti dell'Uruguay. E dunque, per arrivare al caso specifico, se la procuratrice generale di Milano decide di fidarsi dei magistrati uruguaiani, è come se dicesse mi fido dei magistrati olandesi. Ok, e quindi non sento più il bisogno di sentire una persona che accusa Minetti, perché di quei magistrati io mi fido, perché è un paese civile quello. Dicevo, l'ombra di Silvio Berlusconi che si proietta ancora sulla politica italiana, anche con questa archiviazione, la sesta, per il... La sesta.
1: Oggi, però, niente battute.
0: No, davvero. Dalle accuse di essere stato tra i mandanti o forse uno dei principali mandanti insieme a Marcello Dell'Utri delle stragi del 93. Sono state aperte 6 indagini su questo e 6 indagini archiviate. È una cosa incredibile se ci pensate. Ombra che si proietta anche perché è stato ultra citato nella giornata di ieri, soprattutto dagli esponenti di Forza Italia, in forza dell'approvazione del disegno di legge delega sul ritorno del nucleare in Italia, che è passato alla Camera e poi arriva al Senato. È venerdì 5 giugno, sono le 6:37 minuti e 40 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, c'è Carmelo Lauricelli regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E se non ci si scioglie si arriva fino alle 9, anche appunto sul, 200, sul canale 246 del digitale terrestre. Dunque, la giornata dal punto di vista della politica internazionale è segnata, mi pare di poter dire, da questa lettera di Volodymyr Zelensky a Putin, che è una lettera che non saprei bene come interpretare, perché forse una lettera della quale Zelensky sapeva già quale sarebbe stata la risposta. E la risposta è una risposta che arriva dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il quale dice: quando vuole venire a Mosca noi lo aspettiamo. Sì, io francamente non mi fiderei un granché ad andarci, però è una lettera nella quale propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa. Propone un cessate il fuoco completo per la durata dei negoziati, per porre fine alla guerra, il tentativo di stabilire una vera tregua è il modo migliore per iniziare a dialogare. Dice ancora Zelensky che è disposto appunto ad incontrare Putin in luoghi che possano ospitare questi colloqui, la Svizzera, i paesi arabi, tanto per dare un'idea. Ma non certamente Mosca, e la risposta di Mosca è ovviamente quella di Mosca. Nota Zelensky in questa lettera: abbiamo visto rapporti di intelligence che mostrano che state ora considerando piani per protrarre la guerra fino al 2027, al 2028. I vostri propagandisti minacciano ogni paese confinante con la Russia. Davvero volete passare attraverso tutto questo? La scelta è vostra. Propone anche la Turchia tra le altre cose. E poi propone di inserire l'Europa all'interno di questi colloqui. Vedremo se ci sarà una risposta dalla Russia, che secondo molti analisti militari e non solo militari sta attraversando una fase di difficoltà. È una fase di difficoltà economica, è una fase di difficoltà militare, nella quale l'avanzamento è sostanzialmente fermo. E dunque, ripeto, siamo là in attesa. Sull'altro grande fronte militare, che è quello medio orientale, la situazione è in stallo per quanto riguarda l'Iran, laddove il leader supremo Mostaba Khamenei, in un messaggio scritto, ha dichiarato che il nemico malvagio, gli Stati Uniti e Israele, ha subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. Laddove, sempre in quest'ambito, negli Stati Uniti i repubblicani e i democratici, ma l'abbiamo già raccontato ieri, quattro repubblicani e tutti democratici hanno votato una legge che avrà

0: poco impatto per cercare di bloccare i poteri del presidente sulla possibilità di proseguire la guerra. Laddove il presidente americano ha reagito duramente dicendo che si tratta di un comportamento antipatriottico, laddove c'è il fronte libanese, un fronte libanese che è ancora caldissimo, perché ieri, come abbiamo raccontato, il Libano e Israele hanno firmato l'accordo per la tregua, e laddove Hezbollah l'ha rifiutato, il movimento sciita lo ha respinto. Un peacekeeper serbo della missione delle Nazioni Unite in Libano, UNIFIL, è morto a causa delle gravi ferite riportate quando alcuni colpi di mortaio hanno colpito la sua postazione nel Libano sudorientale, e lanci di mortaio, colpi di mortaio che vengono attribuiti ad Hezbollah. Le parole del ministro Crosetto dice che il compito dei nostri soldati è reso ogni giorno più difficile da un'escalation continua e dall'impossibilità di instaurare un dialogo serio che blocchi le ostilità in corso. Tutto questo, come sapete, come sappiamo, ha avuto un impatto diretto sulle nostre tasche dal punto di vista energetico. E il governo si prepara a un nuovo taglio delle accise che presumibilmente sarà l'ultimo. Lo ha detto il ministro Giorgetti, scadono gli sconti sulle accise domani, interverremo, dice, con un decreto ministeriale. Sentiamo.
1: Voi sapete che scadono gli sconti sulle accise il 6, interverremo, e come interverremo? Con un decreto ministeriale, quindi non c'è bisogno di una norma di legge né del Consiglio dei Ministri, con il noto meccanismo.
0: Così Giorgetti. Dunque, ci sarà una nuova proroga e poi saranno interrotti. Come funzionerà successivamente? Secondo quanto racconta il Sole 24 Ore, si procederà come in passato ha proceduto per esempio il governo Draghi, ossia interventi più mirati. Saranno dedicati alle fasce più deboli e poi sarà anche un po' delegato alle aziende. Sono loro che generalmente, vale meno per i liberi professionisti ovvio, sanno chi... quali sono i lavoratori che hanno bisogno di percorrere più chilometri, molto semplicemente, e anche sulla base di questo verranno stabiliti degli incentivi per quanto riguarda i carburanti. L'energia che è al centro della giornata, anche perché ieri è stata approvata la delega sul nucleare, per il ritorno del nucleare in Italia. Cos'è una legge delega? Lo ricordiamo ogni volta, ma è bene sempre ricordarlo. È un provvedimento che delega il governo a legiferare su un determinato argomento, ossia detta dei principi generali e dice il governo dovrà legiferare su questo, questo, questo e questo. Così funziona questa legge, che è passata alla Camera, adesso dovrà andare al Senato. Si conta in un'approvazione rapida, in maniera che poi appunto i decreti attuativi di questo provvedimento possano essere varati con una certa rapidità. Entro Natale, dice il ministro Pichetto.
2: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
0: Così dunque Pichetto, vedremo naturalmente su questo fronte cosa succederà. A me piace, cioè mi addolora ricordare una cosa, che questo, ed è secondo me la più grande preoccupazione che deve avere un governo che intende ritornare al nucleare. Allora, questo è un paese che scende in piazza per due pale eoliche costruite su una collina anche brutta, ok? L'idea che di ritornare al nucleare deve necessariamente tener conto di questo. Sono passati 23 anni da quella enorme protesta che ci fu, la ricorderete, forse quelli che hanno qualche anno in più la ricorderanno, che ci fu a Scanzano Ionico, laddove, quando il governo, allora governo Berlusconi, decise di mettere là, per le rilevazioni geologiche che erano state fatte, il deposito nazionale delle scorie nucleari, perché abbiamo ancora delle scorie nucleari che per esempio in questo momento sono in larga parte in Francia, dove un deposito ce l'hanno, e quella protesta di Scanzano Ionico bloccò il deposito nazionale per le scorie nucleari. Sono passati 23 anni, il Deposito Nazionale delle Scorie ha anche un suo sito internet, le procedure sono sostanzialmente ferme. L'ultima volta sono stati identificati 51 luoghi in tutta Italia nei quali sarebbe potuto sorgere questo deposito nazionale. 51 luoghi, lo capite benissimo, vuol dire nessun luogo, perché non stai dicendo niente. E nessun governo dal 2010, quando è stata approvata la legge per il deposito nazionale delle scorie nucleari, nessun governo, e ci sono stati i governi Berlusconi, Monti, Letta, Gentiloni, Renzi, chi mi scordo qualcuno, Meloni, Draghi, nessuno di questi governi ha avuto il coraggio di dire il deposito delle scorie nucleari si fa là. Dunque, forse dovremmo prima risolvere questa questione, il traffico.
3: Strade in diretta.
4: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, code a tratti tra la barriera di Sesto e Sesto San Giovanni Sud in direzione Bologna, si era verificato un incidente ora risolto. Traffico in aumento per gli spostamenti del mattino. In Piemonte, sulla A32 Torino-Bardonecchia, code di mezzi pesanti tra Ulx e Bardonecchia in direzione del Frejus. Prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulle autostrade abruzzesi. Vi segnaliamo infine che in Sicilia la A18 Messina-Catania è chiusa per incidente tra Taormina e Giardini Naxos in direzione Catania. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strade in diretta torna tra un'ora circa.
3: 24 mattino.
5: Fa caldo, Se capite voi che volete mandarci noi insegnanti a scuola anche a luglio senza aria condizionata, lo capite.
0: Mamma mia, vabbè. Però lei sa che il ragionamento è un po' più profondo, mi pare, no? Il ragionamento pedagogico. Io sto qua, non è che me ne sono andato, non è che ho lasciato lo studio radiofonico. Comunque il ragionamento è un po' più profondo e ha a che fare anche con la pedagogia, come saprà, no? L'interruzione di 3 mesi fa male all'apprendimento.
6: Ma Hezbollah non è stata riconosciuta come un'organizzazione terroristica, e con i terroristi si tratta?
0: Hezbollah è in una situazione particolare, cara ascoltatrice, come sa perfettamente, perché al di là di tutto è anche inserita nel sistema istituzionale libanese, con parlamentari, con ministri e via dicendo, e quindi è una situazione un po' particolare, ecco, mettiamola così, sotto questo aspetto è difficilmente leggibile con occhi nostri, mi viene da dire. Dunque, cosiddetto campo largo nelle scorse ore ha presentato una mozione per la revisione delle spese militari, realizzare una revisione integrale del patto, oltre alla una revisione integrale del patto di stabilità. L'idea è questa. Viene ritenuto insostenibile il target imposto dalla NATO o indicato dalla NATO del 5% del prodotto interno lordo di spese in difesa, togliere una parte di queste risorse e destinarle a povertà, sanità, famiglia e imprese colpite dalla crisi energetica. Filippo Scerra, deputato del Movimento 5 Stelle, se ne è occupato. Buongiorno, benvenuto, eccoci qua.
7: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno a lei.
0: Senta, ma... l'Italia non ha bisogno di una difesa solida?
7: Ma guardi, in questa mozione noi non escludiamo che l'Italia, o meglio l'Europa, abbia bisogno di una difesa. Infatti parliamo di difesa comune europea. Qual è il punto? Il punto è che in questo momento storico non c'è un coordinamento sotto questo punto di vista a livello europeo. Si va in ordine sparso, sono stati approvati il famoso piano di riarmo, il Readiness EU, un piano da 800 miliardi di euro che non ha nulla di difesa comune europea, è un piano che si basa sulla capacità fiscale dei singoli stati che in base a quello che possono fare fanno, e in questo caso per esempio la Germania, che ha sicuramente delle risorse, una possibilità maggiore della nostra, farà di più, e quindi noi abbiamo votato un piano che attendere permetterà alla Germania di riarmarsi, ad altri paesi che possono farlo meno di riarmarsi meno. Sicuramente non è un coordinamento e non è una difesa comune europea. In questa mozione noi stiamo dicendo che siamo a favore di una difesa comune europea in maniera tale che le risorse possano essere efficientate, che si possano sfruttare economie di scala e un coordinamento complessivo a livello europeo. Questo stiamo dicendo, quindi che una difesa comune debba essere assolutamente sì.
0: Senta, Scerra, ho sarà un po' brutale. Non è un po' buttarla in tribuna questa storia della difesa comune europea, perché è una frase che, se vogliamo, è buona per tutte le occasioni, la dicono in tanti, è anche giusta dal punto di vista ideale. Dall'altra parte però realizzare quel progetto è un progetto di lunghissimo termine, lo sappiamo perfettamente, integrare gli eserciti, far ragionare insieme stati che hanno teste diverse, modalità diverse dal punto di vista militare, mettere insieme risorse comuni, cioè quindi in un momento nel quale si richiede, per così dire, un lavoro sulla difesa più intenso, vuol dire rimandare tutto all'anno del mai.
7: Ma guardi, secondo il nostro modo di vedere, dobbiamo credere, se siamo all'interno dell'Unione Europea, dobbiamo avere anche la capacità di agire in Unione Europea e di dare quella che è la nostra prospettiva. L'abbiamo fatto con Next Generation EU nel 2020. Si era molto pessimisti sulla possibilità che ci potesse essere un'emissione di debito comune, sembrava quasi una cosa irrealistica, alla fine l'abbiamo fatto, quindi c'è la necessità di andare ai tavoli europei e prefissarsi degli obiettivi e crederci. Io sono convinto che se si lavora assieme, si ritorna a un concetto, capisco che può sembrare non pragmatico, ma di fatto può esserlo invece, un concetto di comunità europea, di agire assieme per realizzare obiettivi comuni, anche su questo fronte sono convinto che si possa fare dei passi avanti, ma che sono nell'interesse di tutti, perché il fatto che si riarmino i singoli stati dal punto di vista proprio della difesa è un qualcosa che è sicuramente meno ottimizzato rispetto a questa prospettiva di difesa comune europea, quindi va proprio nell'interesse di tutti andare in questa direzione, quindi ne sono molto convinto, ne siamo molto convinti, mi permetta di dire, dato che abbiamo fatto una mozione comune con tutti i partiti del campo largo.
0: Sì, è una mozione unitaria, è la prima mossa di questo tipo, mi sembra, nell'ambito del diciamo di questi temi, cioè dal punto di vista politico mi pare anche piuttosto rilevante, no?
7: Sì, sono molto contento, molto soddisfatto, abbiamo lavorato molto bene, soprattutto col collega del PD e con ABS, si è fatto un percorso comune, insomma è stato un fine settimana ricco di interscambi fra di noi.
0: Beh, c'è anche Italia Viva, c'è anche Italia Viva.
7: Certo, alla fine hanno sottoscritto anche loro e quindi siamo contenti del fatto che insomma il campo largo è unito su questo, perché ci sono dei concetti comunque sui quali magari poteva non essere scontato essere tutti d'accordo, come per esempio il fatto di riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede NATO, cioè il famoso 5%, penso che sia un passaggio importante. Noi del Movimento 5 Stelle poi ci siamo sempre battuti contro i vincoli che noi riteniamo asfissianti contenuti nel patto di stabilità e crescita, ricordiamolo, Meloni lo ha sottoscritta, la revisione l'ha sottoscritta 2 anni fa e adesso praticamente ogni giorno parlano di rivederlo, parlano di sospenderlo, parlano di uscite addirittura unilaterali dal patto di stabilità e crescita.
0: Mi scusi, è asfissiante per chi ha un debito al 140% del PIL, per chi non ce l'ha non è asfissiante, cioè è colpa del nostro debito, non è che è asfissiante in sé il patto di stabilità.
7: Sono d'accordissimo con lei, sono assolutamente d'accordo con lei, però quando un Presidente del Consiglio italiano va a sottoscrivere un qualcosa del genere, penso che è a conoscenza del fatto che il proprio Stato ha questo tipo di problematica e ha un debito così alto, quindi a meno che Meloni non aveva ripassato questo tipo di materie economiche, io penso che le avesse dovute ripassare, questo è il punto.
0: Sì, e quindi voi cosa avreste fatto in sostanza?
7: No, ma noi intanto in quella trattativa loro hanno fatto tutta una serie di errori, perché c'era una proposta iniziale della Commissione Europea che non prevedeva alcune clausole che poi sono state imposte dalla Germania, alcune clausole di rientro del debito e del deficit in particolare, che in pratica hanno peggiorato la proposta iniziale della Commissione, di fronte alle quali Giorgetti non ha saputo dire nulla. Quindi se tu sei un ministro dell'economia di un paese come l'Italia e sai la tua difficoltà a rientrare, sai che cosa significa rientrare con una gradiente dell'1% eccetera eccetera, tu ti devi battere per gli interessi del tuo paese, perché in questo momento stiamo vedendo quanto stiamo pagando questo tipo di
0: Mi conceda una battuta e la faccio rispondere naturalmente in chiusura. In sostanza voi dite difesa comune sì, ma coi soldi degli altri.
7: No, noi diciamo difesa comune sì, ma ottimizzando le risorse fra vari stati europei. Se le ottimizziamo e facciamo assieme l'economia di scala, ne risparmiamo tutti.
0: Grazie Filippo Scerra, deputato del Movimento 5 Stelle. Il giornale radio è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
10: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
10: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
10: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
10: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
11: Passa Intred.
12: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
11: Passa Intred.
12: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
11: Connessi sempre.
13: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
17: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione Executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile Executive Master Lewis Business School.
18: L'offerta Executive della Lewis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri Executive Master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking. Il confronto con docenti, manager, aziende e altri partecipanti permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di Educare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
17: Scopri l'offerta formativa Executive di Lewis Business School, disponibile a Milano.
19: Sono le 6:59.
3: GR24, il sole 24 ore.
19: Lettera aperta di Zelensky a Putin, vediamoci e mettiamo fine alla guerra. Il benvenuto a Mosca, risponde il Cremlino. Alla Camera il primo sì alla legge sul nucleare, centrali nel 2034, dice il ministro Pichetto Fratin. Costi alti e tempi lunghi per le opposizioni. Non volevano stare in 10 in una stanza, per questo sono stati uccisi i braccianti in Calabria, restano in carcere i 2 presunti assassini. Tennis a Parigi, Italia protagonista, Errani e Vavassori conquistano il doppio misto, azzurri protagonisti nelle semifinali di singolo e doppio maschile. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano l'apertura che arriva da Kiev. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, scrive il presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al leader russo Putin.
20: Basta con la guerra, incontriamoci faccia a faccia. Il presidente ucraino Zelensky ha rivolto un invito personale al presidente russo Putin in una lettera aperta pubblicata ieri, offrendosi di incontrarlo di persona per porre fine a 5 anni di guerra su vasta scala. Fissiamo una data precisa, propone Zelensky, e come primo passo dei negoziati un cessate il fuoco completo. Il tono della lettera da Kiev è di sfida, quando richiama l'attenzione sui recenti attacchi dell'Ucraina contro il territorio russo, e persino beffardo quando afferma che dopo 26 anni al potere l'età comincia a farsi sentire su Putin. Il presidente ucraino chiede di chiudere il conflitto andando oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Ma l'accordo bilaterale di Anchorage, basato sul riconoscimento delle conquiste territoriali di Mosca, la neutralità dell'Ucraina e un riequilibrio tra USA e Federazione Russa nell'Europa orientale, resta il punto di partenza per Putin. Parlando con giornalisti stranieri a San Pietroburgo, Putin ha affermato di essere certamente pronto e disponibile a raggiungere un accordo con l'Ucraina, ma ha aggiunto che sono necessari dei compromessi e bisognerebbe convincere l'Ucraina ad accettarli. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: In Medio Oriente adesso, con l'Iran vinceremo comunque o sulla carta o militarmente, ha detto il presidente Trump ai giornalisti nello studio Ovale. Intanto non c'è pace per il Libano, Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato da Washington, ha ucciso un casco blu serbo.
22: Nonostante l'intesa per il cessate il fuoco in Libano, gli attacchi non si fermano. Dopo l'uccisione di un soldato israeliano colpito da un missile di Hezbollah, i raid israeliani hanno ucciso 5 persone nell'est del paese e altre 3 nel sud, diversi anche i feriti. Hezbollah ha rifiutato l'accordo insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba cominciare con il ritiro israeliano da tutto il territorio libanese, il ritorno degli sfollati, che sono oltre 127.000, gli sforzi di ricostruzione e il rilascio dei prigionieri. Anche a Gaza si continua a morire. Negli ultimi attacchi sono decedute, fanno sapere fonti ospedaliere, 10 persone e tra loro anche bambini. La crisi idrica, denuncia inoltre Caritas Gerusalemme, ha raggiunto ormai livelli drammatici. Intanto sul fronte iraniano il presidente Trump ha detto che sarebbe onorato di incontrare la guida suprema Khamenei qualora le due nazioni raggiungessero l'intesa definitiva per porre fine alla guerra. Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
21: La crisi medio orientale pesa sul caro energia, che resta uno dei nodi principali per il governo. Ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha parlato di accise, slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, con la Lega che si sarebbe opposta alla norma. La maggioranza accelera intanto, come annunciato dalla presidente del Consiglio Meloni, sul percorso per il ritorno all'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega.
23: Incassato il primo sì alla Camera con il voto favorevole anche di Azione e l'astensione di Italia Viva, il governo punta all'ok finale alla legge delega entro agosto per poi presentare i decreti attuativi entro Natale. Il nucleare, dice il ministro dell'Ambiente Pichetto Fradin, servirà a integrare la produzione da fonti rinnovabili perché, spiega,
24: tutti gli analisti ci danno un'esplosione della domanda di energia. Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, vi dico 2034-2035.
23: Il vice premier Matteo Salvini.
25: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare. È la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e per le imprese.
23: Ma per l'opposizione il nucleare costa troppo e ha tempi lunghi, mentre la scelta giusta, che questo governo non ha fatto, dicono, era puntare con più decisione sulle rinnovabili, come la Spagna, che ora paga l'energia la metà di noi e cresce il quadruplo. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
26: Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, bloccano le rinnovabili, è il segno del fallimento della strategia energetica di Giorgia Meloni.
23: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
27: Il governo valuterà con calma come usare la flessibilità di bilancio sull'energia. Non possiamo sbagliare, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dopo il via libera della Commissione Europea a non conteggiare nel calcolo del deficit gli investimenti contro la crisi energetica.
28: Lo spazio non è esagerato.
0: esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare le famiglie e come aiutare le imprese più meritevoli.
27: Il governo intanto pensa di intervenire ancora sul taglio delle accise sui carburanti in scadenza domani, intervento da fare con un decreto ministeriale, dice Giorgetti.
0: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e fino al giorno 6 non l'abbiamo per motivi tecnici e in base a quello vedremo in qualche modo e in base anche alle condizioni di mercato, vedremo come prolegare queste forme di intervento.
27: Le risorse per l'intervento sulle accise potrebbero arrivare dall'extragettito IVA del mese precedente, alimentato dai rincari di benzina e gasolio. Gli sconti sulle accise non potranno in alcun modo essere infatti finanziati dalla nuova flessibilità di spesa prevista dalla Commissione europea. Bruxelles consentirà di non includere nel deficit solo gli investimenti su fonti green e non fossili. Teresa Trellò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: Un pacchetto di norme per dare immediata attuazione al patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo che entrerà in vigore il 12 giugno. Via libera del Consiglio dei Ministri a un nuovo decreto legge sull'immigrazione che il ministro dell'Interno Piantedosi ha definito una rivoluzione copernicana. Sono in particolare disciplinate le procedure accelerate, le procedure di frontiera con specifici termini per la loro conclusione. Così Piantedosi.
1: Ovviamente è stato definito quali sono i soggetti nei confronti dei quali poter applicare le procedure obbligatorie di frontiera, che sono soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale oppure che provengono da paesi che presentano un tasso di accoglimento delle domande inferiore al 20%. O che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. In quel caso lì c'è la possibilità appunto che vengano inviati in luoghi sul territorio nazionale provvisoria accoglienza e dimora, dove l'interessato deve farsi trovare reperibile per le 12 settimane di espletamento delle procedure, alla violazione della quale poi scattano evidentemente delle considerazioni che le regole europee impongono.
19: Il Consiglio dei Ministri, su proposta dello stesso ministro Piantedosi, ha anche deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e Torre Annunziata, in provincia di Napoli, questo in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Il Quirinale conferma nessuna rivalutazione della grazia. Nicole Minetti.
2: Il caso è chiuso. Il Quirinale conferma la grazia a Nicole Minetti, precisando che non c'è nessuna rivalutazione, ma anche che non c'è stata nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, e il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal colle. Per il decreto di grazia in questione il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene emesso il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: Emergono nuovi particolari sulla strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara, nel Cosentino. I due presunti assassini restano in carcere.
4: Sarebbe nata da una protesta per le condizioni di vita nel dormitorio, la strage di Amendolara, in cui 4 braccianti sono morti, bruciati vivi, all'interno di un minivan. E quanto emerge dall'ordinanza con cui il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i 2 cittadini pakistani, Ahmed Safer e Ali Raza, entrambi di 31 anni, accusati di omicidio plurimo aggravato. Secondo il giudice, le vittime sarebbero state uccise dopo essersi lamentate del sovraffollamento degli alloggi, dove vivevano fino a 10 persone, nella stessa stanza. Una lite sarebbe scoppiata la mattina del delitto tra una delle vittime e un indagato. Durante la colluttazione, Safer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo, al punto che l'altro indagato avrebbe chiamato le forze dell'ordine per sedare la rissa. Nell'ordinanza il GIP parla di una evidente coordinazione e strategia tra i due arrestati, che avrebbero agito in modo perfettamente sincronizzato. I braccianti, scrive il giudice, sarebbero stati puniti in maniera brutale e atroce, per avere avanzato richieste retributive di regolarizzazione contrattuale. Per il GIP gli indagati hanno agito per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, senza mostrare alcun segno di pentimento. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Castrovillari.
19: Arrestato per violenze sessuali l'insegnante della Scuola Militare di Milano.
5: Violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi, almeno 7. Con queste accuse è stato arrestato un insegnante della nota Scuola Militare Teulier di Milano. Dalle indagini sarebbe emerso un quadro di costanti pressioni sugli studenti sottoposti ad un regime di sopraffazioni, umiliazioni, vessazioni e manipolazioni in una condizione di assoggettamento psichico. Secondo i magistrati, l'uomo milanese, 48enne, abusando della propria posizione educativa in qualità in particolare di componente della commissione di maturità, avrebbe minacciato di ostacolare gli alunni agli esami se non avessero soddisfatto le sue richieste, dalla condivisione di foto e particolari intimi della loro vita agli abusi sessuali. In alcuni casi offriva loro del denaro. Anche dopo aver saputo di essere sottoposto ad indagine, scrive il GIP, nell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari ha cercato di inquinare le prove, arrivando a chiedere agli studenti di mentire ai magistrati. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle vittime, tutti alunni liceali a cavallo della maggiore età. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Lo sport, in primo piano resta l'Ital Tennis a Parigi.
6: Una maratona che comincia all'ora di pranzo per chiudersi a sera inoltrata. Il tennis italiano gioca 2 semifinali a Roland Garros nello stesso venerdì. L'appuntamento più atteso è quello della sfida tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che vale il sogno di giocarsi domenica il titolo contro chi, tra Zverev e Mensik, avrà conquistato l'altro pass per la finale. Cobolli, che punta a sigillare l'ingresso nella top 10, Arnaldi, partito 104 del ranking, è già oggi come minimo 34, entrambi sulla soglia dell'impresa della carriera in un tabellone che dà chance a tutti. Il nostro programma però comincia prima. Ma all'ora di pranzo Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano i numeri 1 Granollers e Ceballos nella semifinale del doppio maschile. A Roma 20 giorni fa hanno vinto gli azzurri, chissà che non porti bene. Ieri Vavassori ha trionfato nel doppio misto insieme a Sara Errani, seconda di fila a Parigi in coppia, quarto major in carriera, con vista sul sogno del bis.
7: Una leggenda del tennis italiano, lei 10 sono lei, quindi la cerco di, mi ispira a migliorare, quindi cercherò anch'io di fare la doppietta come lei, come ho fatto lei l'anno scorso.
6: Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Calcio, niente derby alla prima o all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale e feriale, 2 soli turni infrasettimanali. Sono questi alcuni dei criteri che la Lega Serie A ha stabilito per la formazione del calendario del prossimo campionato, che sarà svelato questo pomeriggio a Parma. Ha saputo trasformare la sua infanzia in una favola universale, così il presidente francese Macron, parlando della scomparsa di Marjane Satrapi, l'artista che con Persepolis disegnò la storia di se stessa e del suo paese, l'Iran.
8: È morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mathias Ripa, attore e sceneggiatore, suo marito e amore della sua vita. Così la famiglia ha annunciato al mondo il decesso a Parigi dell'artista 56enne franco-iraniana Marjane Satrapi, divenuta famosa nel 2000 col fumetto autobiografico Persepolis. Caso letterario internazionale, poi anche film. Satrapi racconta con gli occhi della sua infanzia la rivoluzione islamica del 79.
9: Abbasso lo scià! Abbasso!
10: Margi, a letto, subito!
9: Abbasso!
10: In 2 anni la nostra vita quotidiana cambiò volto e anche noi.
8: Un Iran che cambia da un giorno all'altro, soprattutto per le donne.
11: Il velo è sinonimo di libertà.
8: In un rigoroso bianco e nero, la graphic novel illustra anche il suo successivo esilio in Europa e in Francia, dove l'autrice ha vissuto gli ultimi 30 anni senza mai smettere di denunciare una dittatura oppressiva.
12: They don't want this system anymore. They want democracy.
8: Gli iraniani chiedono democrazia, ma non credono alle promesse del regime, perché dittatura e riforme non vanno d'accordo, diceva la giornalista americana Christiana Manpour delle proteste scoppiate a Teheran 3 anni fa. Un impegno che attraversa tutti i suoi fumetti, diventati celebri, ma anche i suoi film come Persepolis, che nel 2007 vinse il premio della giuria al Festival di Cannes. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: Termina qui questa edizione di GR 24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 7.59.
3: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
28: Il
13: mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast dal 9 al 12 giugno a Milano.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
14: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Passa Intred.
17: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
16: Passa Intred.
17: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
16: Connessi sempre.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
20: 24 mattino.

0: Per quale fantasioso motivo i contribuenti tedeschi dovrebbero pagare per le armi per tutti gli altri europei? No, non lo capisco.
1: La difesa comune europea, secondo me, è la scelta giusta da fare. È giusto così e perché bisogna avere un esercito comune. I tempi ce lo chiedono, purtroppo.
2: Avremo di che parlarne con Paolo Mieli, eh?
3: Simone, dillo che la Francia ha il 116% di debito PIL, dillo che c'è il 116% di PIL e che ciononostante fa il 5% di deficit alla faccia nostra.
2: È vero, certamente. Guarda, caro ascoltatore, io mi sono convinto ormai che per certi versi la Francia sia messa peggio di noi, nel senso che ha delle caratteristiche di irriformabilità per alcuni aspetti che sono devastanti. Pensa, e se te lo ricordi, il casino che hanno fatto per una riforma delle pensioni tutto sommato minima e che avrebbe consentito di riequilibrare parzialmente i conti.

0: Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È venerdì 5 giugno, alle 7, 18 minuti e 47 secondi. Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra. Ci siamo dunque con le aperture dei giornali di oggi, in questo appunto venerdì 5 giugno. Carburanti, nuovo taglio delle accise, l'apertura del Sole 24 Ore. Sarà l'ultimo taglio generalizzato delle accise, il nuovo intervento contro il caro carburanti arriverà entro domani con un decreto interministeriale. Per finanziare le accise mobili con l'extra gettito IVA di maggio, poi si passerà agli aiuti mirati ai lavoratori che hanno più bisogno, perché costretti a utilizzare l'auto per andare in ufficio o in fabbrica, e in particolare ai dipendenti il cui reddito è il più colpito dall'extra costo, secondo appunto l'esecutivo. Io so che adesso si scateneranno gli agenti di commercio e via dicendo, con qualche ragione mi pare di poter dire. Sole 24 Ore che ha la fascia in alto dedicata al Libano, al no di Hezbollah, alla fragile tregua, al raid dell'esercito israeliano su Gaza City, che ha fatto almeno 11 vittime. Ne abbiamo parlato già ieri, naturalmente. L'Italia riapre al nucleare, è l'apertura invece del Messaggero. I vecchi impianti saranno smantellati e i comuni potranno candidarsi a ospitare i siti. Cogli l'atomo è l'apertura del Manifesto. Primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo due referendum contrari. Ritorno al nucleare, primo sì anche l'apertura della Repubblica, mentre il Corriere della Sera decide per un'apertura estera, salta la tregua in Libano, e il caso Minetti e la vicenda Berlusconi dominano le pagine di altri giornali. Minetti, il colle in campo ma influenzati sulle grazie, è l'apertura del Quotidiano Nazionale. Il Giornale sull'archiviazione della vicenda dell'Utri Berlusconi per le stragi del 93, 30 anni di bugie, Grazia, Graziella e Mattarella è il titolo del Fatto Quotidiano. Minetti, Mattarella al contrattacco, sia la grazia nessuna segretezza, l'apertura invece di domani. Segnali di pace tra Putin e Zelensky aprono invece la Stampa. Libero sceglie la politica italiana con la discesa in campo di Zaia. Salvini convince l'ex governatore veneto ad accettare il ruolo di vice segretario del Carroccio con delega al nord. Ecco il piano e gli uomini per rilanciare il partito. Dunque l'apertura di Libero è notizia che si trova solo su due quotidiani, Libero che ci apre e il Corriere della Sera che ce l'ha invece nelle pagine interne. La tregua finta a venire ancora sul Libano e l'uccisione di un casco blu dell'Unifil, l'affittopoli della sinistra, è l'apertura della Verità. Il PD bastona i proprietari di case e si genuflette ai fighetti, testuale il titolo della Verità. Il riferimento è una vicenda della quale ci eravamo già occupati la settimana scorsa. A Firenze il sindaco ha allargato a tutta la città la stretta sugli affitti brevi, non tutta la città, una parte, però è un allargamento consistente. E a Milano nuova inchiesta per la gestione degli spazi commerciali in centro per promuovere film. Dal congresso alta Trump basta guerra, tycoon furioso con i repubblicani, l'apertura dell'Unità. Chi ha ucciso il casco blu è invece l'apertura del Riformista, colpi di mortaio sono caduti sulla base Unifil. Il cordoglio è unanime, ma manca l'assassino, sostiene polemicamente il Riformista, solo perché a sparare non è stato l'esercito israeliano. Da Minetti alle balle su Berlusconi stragista, l'impunità del circo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo. E invece il titolo dell'editoriale del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, in apertura del quotidiano. Il tutto accompagnato anche da un pezzo firmato da Giuseppe Sottile, il titolo è «L'umiliazione giudiziaria dei no-cav». No cave inteso come cavaliere, naturalmente, come Berlusconi, senza chiasso e senza medaglia al petto, un jeep fa pezzi le inchieste portate avanti con clamore e furore dai magistrati intoccabili che hanno spacciato per 30 anni la grande balla del Berlusconi mafioso e dell'Utri stragista. Vorrei aprire con un caso di cronaca che trovate solamente nelle pagine bergamasche del Corriere della Sera. Ed è un caso di cronaca che merita probabilmente qualche riflessione in più, anche su come si sono mossi, come si è mossa la magistratura e come si sono mossi gli assistenti sociali. C'è una donna che nei giorni scorsi è finita in carcere per tortura dei figli. ai quali avrebbe imposto una serie di vessazioni terribili. I racconti sono sigarette spente sulle gambe, notti passate a dormire nella doccia o sul pavimento, coltelli puntati, botte, insulti, divieti come quello di non ridere perché non meritavo di essere felice, ha detto uno di loro. La donna è stata arrestata nei giorni scorsi, naturalmente dovremo vedere come si concluderà questa indagine. E però emerge da questo pezzo di Maddalena Berbenni che gli assistenti sociali e la magistratura erano già intervenuti negli anni scorsi. Gli assistenti sociali avevano detto: la madre sa prendersi cura dei suoi bambini. Era il 23 marzo del 2023 e già allora i bambini fuggivano dalla casa delle torture. Non voglio tornare dalla mamma, lo si evince dagli atti di un'ulteriore indagine, un'altra ancora archiviata sulla base delle relazioni degli assistenti sociali e dell'educatore, che anche 3 anni fa portò all'attenzione della procura sulla madre 38enne arrestata ad aprile per sevizie e maltrattamenti aggravati. C'è di più in questa parte dell'inchiesta. Già il 26 novembre del 2019 arriva una prima denuncia dal padre in questura. Allora i fratelli avevano 4, 5 e 6 anni. Il nonno, che frequentava la casa, si trova in un paese della provincia, descrisse una situazione di degrado estremo. A suo dire la figlia rifiutava i gemelli, beveva e veniva picchiata dal primo compagno. Il nonno evidenziò soprattutto la trascuratezza dei gemelli. A loro la madre non cambiava nemmeno i pannolini sporchi e li lasciava per ore nel box mentre la sorella e il fratellino piccolo giocavano liberi in casa e in giardino. Inoltre chiese che le visite delle assistenti sociali venissero organizzate a sorpresa, perché sapendo in anticipo quando arrivano, mia figlia cambia i bambini e li fa trovare in ordine. E furono proprio gli studi degli assistenti sociali a far sì che allora il provvedimento fosse archiviato. C'era anche la maestra di alcuni dei bambini che riferiva che indossavano spesso abiti sporchi. Uno di loro, che allora aveva 9 anni, era malnutrito, sempre affamato, vorace di cibo. Stando alle confidenze del piccolo, la madre gli faceva saltare i pasti e gli serviva pietanze con il peperoncino, con cimici e mosche, e per punirlo lo faceva saltellare dietro la porta. Tutto questo non è stato visto, non è stato notato, non è stato compreso, se naturalmente veramente è avvenuto. Un caso da tenere sotto controllo, in ore nelle quali naturalmente le pagine sono ancora piene della vicenda terribile di Beatrice, la bambina di 2 anni uccisa dal compagno della madre. Ne trovate ampie cronache sul Corriere della Sera. A proposito di queste vicende, ci sono aggiornamenti su quella della famosa famiglia nel bosco. Succede questo, che come ricorderete il ministro della giustizia Nordio aveva mandato un'ispezione al Tribunale dell'Aquila per capire se i magistrati avessero agito correttamente. Ebbene, hanno agito correttamente. Dopo la grazia confermata, Nicole Minetti, scrive Corrado Zunino su Repubblica, pagina 24, il ministro della giustizia Carlo Nordio si toglie il secondo fascicolo spinoso dal tavolo e chiude la querela con la magistratura lunga quasi 6 mesi sulla famiglia del Bosco. Il corpo dei magistrati del Tribunale per i minorenni dell'Aquila non ha fatto forzature né errori. Il procedimento non ha anomalie al suo interno e si può archiviare. Non sarebbe prevista la richiesta di un'azione disciplinare, che spetta comunque al Consiglio Superiore della Magistratura, ma Nordio ha affermato sul nascere ogni sviluppo. In sostanza, i magistrati, gli ispettori del Ministero non hanno ravvisato violazioni dei doveri di imparzialità, correttezza, equilibrio, né gravi negligenze professionali, né violazioni della riservatezza degli atti. In un quadro che ieri ha visto la madre Catherine Birmingham incontrare i figli, racconta il Messaggero a pagina 13, che dice che soffrono per la distanza, che li vuole riavere al più presto, e in un quadro che vede anche un certo grado di sfiducia degli italiani nei confronti dei servizi sociali. Sempre il Messaggero riporta di questo sondaggio di Noto per il Ministero della Famiglia, guidato da Eugenia Maria Roccella. Il dato più rilevante è la centralità del legame familiare. Anche in caso di affido, il 64% delle persone hanno risposto al sondaggio ritenendo che la famiglia d'origine debba restare presente nella vita del minore. Il 45% ritiene che i servizi sociali non siano competenti nella gestione delle problematiche familiari complesse e non migliorino la situazione dei minori. Però è un sondaggio generale, naturalmente, dato che poche persone, diciamo un numero relativamente basso di persone, ha avuto a che fare con i servizi sociali, diciamo è un sondaggio tra gli italiani che può risentire evidentemente dei fatti di cronaca, però il dato è là, un 45%. E a proposito di minorenni, c'è una storia che per certi versi arriva ad un doloroso compimento e ci racconta di un altro fenomeno importante, forte, che è quello dell'antiscienza. Ricorderete la vicenda di Eleonora Bottaro, la ragazza minorenne è morta a 18 anni, poi a 18 anni di leucemia nel 2016, alla quale i genitori avevano negato le cure perché convinti che pratiche diverse, le pratiche del ciarlatano Hammer, il metodo Hammer viene chiamato così, non va chiamato nemmeno metodo, è ciarlataneria pura, una teoria antiscientifica elaborata da Rick Gerd Hammer, indagato, arrestato e condannato più volte tra Francia, Spagna, Germania, Austria e Belgio per cattiva pratica medica, esercizio abusivo di professione medica, calunnia e frode, il quale dice: dovete rifiutare la chemioterapia, dovete rifiutare la radioterapia, qualsiasi terapia tradizionale, invece farne di altro tipo. Ebbene, Eleonora era morta per questo. L'evoluzione della vicenda, dopo che i genitori erano stati condannati per omicidio colposo, è che anche la madre è morta, Rita Benin è morta di cancro dopo aver rifiutato le cure oncologiche tradizionali, rimanendo fedele dunque a queste convinzioni, ne scrive Laura Berlinghieri da Bagnoli di Sopra, provincia di Padova, per La Stampa a pagina 18. Il traffico, e poi andiamo rapidamente sulla questione Berlusconi e poi veniamo ad altre vicende.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Il comfort non è solo una sensazione, è qualcosa che si misura nel tempo, soprattutto quando si guida. È su questo equilibrio che si basa il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
6: Il comfort si misura soprattutto nei lunghi viaggi. Su Opel Grandland uno dei punti di forza sono i sedili. Grazie alla conformazione ergonomica e alle numerose regolazioni aiutano a ridurre l'affaticamento e rendono i dolori alla schiena un ricordo del passato. Assetto e sterzo lavorano insieme per garantire stabilità e precisione, anche alle alte velocità. La qualità percepita nasce anche dalla cura dei materiali e dell'attenzione al benessere a bordo. L'abitacolo è spazioso, razionale, ben organizzato, pensato per assicurare comfort anche ai passeggeri posteriori. A questo si aggiunge una capacità di carico fino a 1645 litri. Il risultato è un'esperienza di guida più rilassata, senza rinunciare a precisione e controllo, in città come nei lunghi percorsi.
5: Scopri di più su opel.it.
7: Tempo in diretta. Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 5 giugno. Pressione meno salda al nord, veloci rovesci temporaleschi interesseranno le Alpi orientali, in estensione poi anche alle pianure. Tempo instabile anche al centro, specie versante adriatico, con piogge sparse e locali temporali. Sul resto dei settori centrali e al sud avremo un tempo più stabile e soleggiato. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
14: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
16: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
17: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
18: State ascoltando un programma offerto da
19: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
20: 24 mattino.
21: Scusate, ma non c'era stato un referendum sul nucleare? Io sono favorevole al nucleare, però se c'è stata una volontà popolare, come minimo andrebbe rifatto il referendum, credo.

0: interpellato su questo il ministro Pichetto. Adesso vi ritrovo il passaggio nel quale parla del referendum, perché me lo sono letteralmente perso, ma lo recupererò.
1: Ma ha senso finire eventualmente delle costosissime centrali nucleari di seconda generazione quando dal 2035 molto probabilmente ci sarà la fusione nucleare? Cioè, nasceranno già vecchie, ma ha senso?
0: Allora, guardi, questo è tutta una questione, secondo me, di un grande dibattito che va aperto nel paese, a prescindere da che si faccia il referendum oppure no. Ed è un dibattito sul quale ci vuole grande chiarezza da parte di tutti e possibilmente non prese di posizioni ideologiche, perché spesso le abbiamo viste. Cioè, quando si tocca il tema del nucleare, l'ha scritto benissimo Gabriella Grayson ieri sul Corriere della Sera, si alzano subito i due muri e i due schieramenti, e quindi non si riesce a fare un ragionamento razionale su questo tema, ed è quello che dovrebbe essere fatto. Però per fare questo ci vuole che il governo presenti un piano molto chiaro, molto netto, molto preciso, con tutte le indicazioni necessarie, e deve farlo in fretta, naturalmente, perché siamo quasi in scadenza di legislatura, cioè manca più o meno un anno e mezzo. E quindi, ripeto, è tutto, va fatto questo dibattito nella maniera corretta, anche per sciogliere dubbi come i suoi. Adesso poi vi ritrovo questa questione del la domanda sul referendum, perché un'intervista a Antonella Baccaro al ministro Pichetto Fratin, non riesco a pescare il passaggio, però... Ah no, eccolo qua. Teme un referendum sulla legge sul nucleare? No. Massimo rispetto per le scelte dei cittadini, saremo in grado di spiegare che non c'è nulla da temere, dice Pichetto, e quindi dice non lo temiamo. Cioè, poi se qualcuno vorrà farlo il referendum, lo potrà fare, lo potrà chiedere. Oggi è una giornata, scusate, nella quale la giustizia entra praticamente in quasi tutte le parti della rassegna stampa. Adesso arriveremo alla vicenda Berlusconi. Prima però vi voglio portare sulla mia amatissima Norme Tributi. Siamo a pagina 36 del Sole 24 Ore, pagine che io leggo con avidità, dove spesso si trovano delle cose abbastanza assurde. Una di queste è la seguente. È un pezzo firmato da Maurizio Azzan ed Enrico Piccolo, il quale racconta di una decisione, un'ordinanza della Cassazione del 12 maggio che riguarda i neopatentati. Come sapete, i neopatentati non possono guidare auto sopra una certa cilindrata. Se un neopatentato provoca un incidente alla guida di un veicolo di potenza a lui vietata, la polizza assicurativa copre i danni anche se c'è una clausola di esclusione di garanzia per i sinistri causati da un conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Ma come? Ho messo la clausola apposta per non far guidare a un neopatentato una macchina di cilindrata superiore, e la Cassazione mi dice che quella clausola non va bene. Così è. Spiegano a Zane Piccolo che la Cassazione si addentra in una interpretazione veramente formalistica di questa clausola. La locuzione non abilitato alla guida, che certamente esclude la garanzia verso chi abbia guidato senza patente o con la patente scaduta o revocata, non può essere dilatata sino a comprendere ogni violazione delle regole di circolazione da parte di chi abbia comunque una patente valida. E quindi quella clausola non vale perché l'hai scritta così, cioè dovevi scrivere esplicitamente che quella persona non era abilitata alla guida di quel tipo di macchina. Io non lo so, tant'è vero che gli stessi Azzan e Piccolo sono abbastanza perplessi su questa interpretazione di Cassazione. Sempre su Norme e Tributi, vi segnalo questo pezzo di Giampiero Falasca, invece, che arriva dalla Corte Europea, è una decisione della Corte Europea, ma che Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che riguarda però in questo caso un caso italiano di un'azienda che nel settembre del 2021, un'azienda che produce gruppi elettrogeni, decide di spostare

0: La sede da Napoli alla Sardegna e contestualmente dice ai dipendenti: se volete continuare a lavorare con noi, dovete spostarvi da Napoli alla Sardegna, nel posto dove abbiamo messo l'impianto. Ebbene, il cambio, dato che poi le persone non si sono presentate nei 30 giorni successivi perché non hanno accettato il cambio di sede, l'azienda ha proceduto al licenziamento. Ebbene, dice la Corte di Giustizia europea che il cambio di sede può essere equiparato al licenziamento collettivo e quindi deve sottostare a tutt'altre procedure. Due segnalazioni così, ma restiamo sulla giustizia perché c'è la vicenda di Silvio Berlusconi. E l'archiviazione, la sesta, ma Filippo Facci sul giornale a pagina 3 ne conta addirittura 9. Per l'accusa di essere sostanzialmente il mandante insieme a Marcello Dell'Utri delle stragi del 1993. La teoria dei magistrati era questa. Serviva banalmente a creare casino e a far vincere Forza Italia. Ok, ve la semplifico all'estremo, a far vincere le elezioni a Forza Italia. Ve la semplifico all'estremo. Facci in realtà allarga tutta la vicenda giudiziaria di Berlusconi. Non puoi riassumere decine di migliaia di articoli in uno solo, decenni di gogne in un articolo solo. Basti che l'ultima archiviazione per Berlusconi sarà il 15 gennaio scorso, resa nota ieri, ma il primo procedimento è di 33 anni fa. Lui intanto ha attraversato 36 processi principali e però, se contiamo i filoni e gli stralci, le riaperture, le iscrizioni, i gradi di giudizio, il numero sarà circa a 90. Tutto questo con una sola condanna definitiva personale, frode fiscale, ma con riabilitazione del maggio del 2018. In altre parole, Silvio Berlusconi è morto incensurato, questo dopo 34 diverse ipotesi di reato. E c'è ancora in piedi il filone Ruby, 9 gradi e passaggi, e fino a queste indagini per mandanti, no, ce ne sono altre, mandanti esterni alla strage di Via D'Amelio, le quali una Jeep di Caltanissetta si ostina a non archiviare. Nota Facci questo, dice che le assoluzioni di Silvio Berlusconi in genere sono state accolte come cavilli e le archiviazioni derubricate a sospensioni del sospetto. Sarà così anche con l'archiviazione di Firenze. Infatti stiamo tenendo fuori appunto l'aspetto più odioso, la parte mafiosa e stragista, Berlusconi e Dell'Utri indicati come alfa e beta, una cerniera universale per dire che le stragi del 93 furono concepite per favorire la nascita di Forza Italia. Una tesi cercata, riscritta, riaperta, narrata, santificata e ogni volta finita nello stesso modo. Nulla, neppure la morte di Berlusconi, ne ha spento il riflesso. Si difende, per così dire, Luca Tescaroli, che adesso è procuratore di Prato, che fu uno di quelli che aprì queste indagini. Siamo su Repubblica, lo intervista con Cita Sannino. E dice questo: un problema esiste. Siamo ancora qui dopo un trentennio ad attendere che ci sia il rispetto dell'azione delle verifiche che prima i PM e poi i giudici hanno il dovere di compiere, dice Tescaroli. È stato l'aggiunto che a Firenze aveva aperto l'indagine sui mandanti delle stragi di mafia, appunto. Vede un'onda di revisionismo per Berlusconi, grande vittima. Posso solo dire che eravamo abituati, ma l'intolleranza sta crescendo a dismisura nei confronti dei magistrati. Lo abbiamo visto anche durante la campagna referendaria, con le offese, la sistematica volontà di demolire la credibilità dei magistrati. Sembrava dovesse finire. Invece è peggio. È come se il responso dei cittadini con la vittoria del no non fosse stato accettato fino in fondo. Si sente colpito dall'archiviazione? O è stato un errore aprire l'inchiesta su Berlusconi e Dell'Utri, presunti mandanti delle stragi? Ho troppo rispetto di tutti gli attori in campo, dei miei doveri e anche delle persone che non ci sono più per entrare nel merito. Una cosa posso dirla con serenità: tutto ciò che è stato fatto era doveroso fare. Quando apriamo un'indagine, lo facciamo in applicazione dei valori della carta, a carico di chiunque, piccolo o grande che sia, a prescindere dal potere e dalla posizione, perché tutti siamo uguali di fronte alla legge. Il traffico, prima avevo detto il traffico, invece era il meteo, adesso c'è il traffico.
1: Strade in diretta.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Lombardia, sulla 1 Milano-Napoli, code tra Melegnano e San Giuliano in direzione Milano per un precedente incidente in tangenziale ovest. In Piemonte, sulla A32 Torino-Bardonecchia, code tra Ulx e Bardonecchia in direzione del Fregiù. Sono incolonnati molti mezzi pesanti. Al confine con la Liguria, sulla A7 Milano-Genova, code per camion in avaria tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. E per lavori incolonnamenti, sempre verso Milano tra Bolzaneto e Busalla. Disagi a Roma per un incidente segnalato sulla Flaminia all'altezza della stazione di Grotta Rossa. Vi segnaliamo infine che in Sicilia la A18 Messina-Catania resta chiusa tra Taormina e Giardini Naxos in direzione Catania per un incidente con mezzo pesante ribaltato avvenuto intorno alle 3 di questa notte e tutto strada in diretta torna tra un'ora circa.
1: 24 mattino.
0: Intanto si apre un nuovo scontro tra il governo e un altro pezzo della magistratura, in questo caso la Corte dei Conti, perché all'apparenza e nel racconto che ne viene fatto da parte dell'esecutivo c'è stato un piccolo atto di, vogliamo chiamarla, furbizia. Allora succede questo, il governo fa entrare in vigore una, o meglio, c'è una riforma che è una delega al governo, che chiede al governo di contenere il numero di figure apicali o subapicali in un organigramma, quello della Corte dei Conti, che vede oltre un magistrato su 6 con la qualifica di presidente. Per darvi un'idea, nella giustizia amministrativa è 1 su 10 che ha la qualifica di presidente. A 5 giorni dall'entrata in vigore, o meglio dal varo, dal voto di quella riforma, Il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti si riunisce e stabilisce che ci vogliono 9 persone che abbiano la carica di presidente, 9 in più sostanzialmente. E un mese dopo dice: ok, ci sono, li prendiamo. E diventano addirittura 10. Tanta fretta sembra agli occhi del governo, messa in dubbio dal fatto che dicono che serve, no? Ce n'è bisogno perché è tutto necessario. Tanta fretta sembra agli occhi del governo, messa in dubbio dal fatto che una delle 10 promozioni, quindi proprio quella che fa superare il novero dei 9 deciso a gennaio, sia stata attribuita a una magistrata in posizione di fuori ruolo, in quanto componente di un ufficio, di uno staff, di un ministero. Ricorda Mantovano appunto che le figure apicali nella Corte dei Conti sono molte più che in altri settori della magistratura. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. A proposito di delega al governo, è una delega, ve lo ricordo ancora una volta, anche la legge varata, o meglio approvata alla Camera, che adesso andrà al Senato, sul nucleare. Delega, lo ripeto ancora una volta, vuol dire che il Parlamento delega al governo il governo dovrà legiferare su questi argomenti. Il Parlamento enuncia con questa legge dei principi generali ai quali il governo poi si deve attenere nell'attuare queste regole. Si è fermata completamente, racconta Marco Mobili, la delega sul gioco fisico, che era una delega molto attesa tanto dagli operatori del settore quanto da chi lotta contro le ludopatie. E il nodo centrale è la distanza delle sale slot, delle sale gioco, eccetera, eccetera, dai luoghi sensibili come le scuole e le residenze per anziani. L'ipotesi messa sul tavolo di Palazzo Chigi dai tecnici del Ministero era quella di prevedere, oltre ad una riduzione tangibile del numero delle slot machine ammissibili, un cosiddetto distanziometro, 100 metri lineari, ossia 150 metri pedonali per gli esercizi specializzati, e quindi le sale gioco vera e propria, 200 metri, cioè 250 metri pedonali, per i cosiddetti punti gioco generalisti. Distanze a quanto pare non ritenute congrue dal sottosegretario della Presidenza del Consiglio e tali da poter garantire una tutela dei luoghi ritenuti sensibili come scuole, RSA, ospedali, eccetera. Il distanziometro è un tema di scontro decennale tra Stato ed enti territoriali e porterebbe a una riduzione dei punti vendita specializzati, tra l'altro con un impatto sui conti pubblici, cioè tu più distanzi questi posti e più devono diminuire in numero, evidentemente, e più diminuiscono in numero e meno incassi allo Stato. Quindi con 100 o tra i 100 e i 200 metri di distanza da un luogo sensibile il gettito sarebbe di 1 miliardo e 200 milioni in meno, con 400 metri pedonali, la perdita di gettito sarebbe stata di 1.600 milioni. Il problema è che l'attuazione della delega prevedeva anche misure ad hoc per la certificazione dei concessionari, una ridefinizione del perimetro del gioco legale. Senza queste barriere, secondo gli operatori del settore, si allarga il business del gioco d'azzardo. Le ultime ricerche sul mercato illegale stimano 30 miliardi di raccolta che sfuggono allo Stato. In una pagina, questa del Sole 24, nella quale si parla anche di lotta all'evasione, Marco Mobili e Giovanni Parente raccontano che l'obiettivo del 2026 è stato fissato a un recupero di 14 miliardi e mezzo. Sono ore, dal punto di vista internazionale, nelle quali, come raccontavamo prima, abbiamo visto questa lettera di Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin, che sembra contenere delle aperture. Dice: incontriamoci, parliamo di tregua, dopo parole dello stesso Putin che erano sembrate a loro volta un'apertura. Al momento la risposta è stata abbastanza netta, nel senso che Zelensky nella lettera aveva detto esplicitamente di non volere che questo incontro avvenisse a Mosca, bensì in Turchia, nei paesi arabi, in Svizzera, mentre la prima risposta del Cremlino è stata può venire a Mosca quando vuole, Zelensky può venire a Mosca quando vuole, e vedremo. Intanto però forse uno dei pezzi più interessanti di oggi e che dà un po' la testimonianza di come funzionano le cose tra Russia e Stati Uniti lo firma Alberto Simoni, il corrispondente da Washington della Stampa, il quale racconta come i contatti tra Mosca e Washington per la creazione di un tunnel sotto lo stretto di Bering, e quindi tra l'Alaska e la Chukotka, che è la zona della Russia, appunto, che le due sono separate appunto dallo stretto di Bering, stanno proseguendo, e stanno proseguendo a quanto pare abbastanza bene. Innanzitutto ha detto ieri Dmitriev, Kirill Dmitriev, il capo del Fondo Sovrano Russo, negoziatore sull'Ucraina, che ci sarà la firma oggi sul progetto della ferrovia. Washington non conferma alcuna firma, quello che firmeranno nel caso americani e russi è avvolto dalla nebbia, anche perché per gli americani è presente una società privata. Il piano che verrà svelato oggi parla di un accordo con una società americana di consulenza per la realizzazione di parchi. È con questa che avviene la firma, ha specificato Dmitriev, non con esponenti dell'amministrazione americana. I tempi 8 anni per le previsioni russe. Secondo le previsioni russe. Ed è interessante che i contatti fra russi e americani, gli scambi di SMS fra Witkoff e Dmitriev, l'ex banchiere dall'inglese fluente, non sono mai cessati, nonostante i 73 missili scagliati da Putin su Kiev, le rappresaglie e l'intensificarsi degli scontri. Dmitriev ha confermato che mercoledì 3 giugno ha avuto un colloquio telefonico con Witkoff e con Kushner, il genero del presidente, eppure lui coinvolto nei negoziati. Ci dovrebbe essere un nuovo contatto nei prossimi giorni. Vedremo come finirà. Qualche segnale sembra cogliersi. Il Giornale Radio, ci risentiamo subito dopo.
1: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: E dove andate quest'estate?
6: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
6: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
7: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
8: Benvenuti a Travalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
9: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
8: Scontata!
10: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
8: Super scontata!
11: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
14: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
13: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
14: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
13: Ormesani.com.
15: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
16: In collaborazione con
17: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
16: E con
18: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
19: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
20: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
19: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica. Però va bene così.
20: Io sono Paolo Benanti.
19: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
20: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
21: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
22: Sono le 7:59.
23: GR24, il Sole 24 Ore.
22: Lettera aperta di Zelensky a Putin, mettiamo fine alla guerra. Il benvenuto a Mosca, risponde il Cremlino. Dagli Stati Uniti, nuovi aiuti per Kiev. Alla Camera il primo sia la legge sul nucleare, centrali nel 2034, dice il ministro Pichetto Fratin, costi alti e tempi lunghi per le opposizioni. Non volevano stare in 10 in una stanza, per questo sono stati uccisi i braccianti in Calabria, restano in carcere i due presunti assassini. Tennis a Parigi, Italia protagonista, Errani e Vavassori conquistano il doppio misto, azzurri protagonisti nelle semifinali di singolo e doppio maschile. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano l'apertura che arriva da Kiev. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, scrive il presidente Zelensky in una lettera aperta al leader russo Putin.
24: Basta con la guerra, incontriamoci faccia a faccia. Il presidente ucraino Zelensky ha rivolto un invito personale al presidente russo Putin in una lettera aperta pubblicata ieri, offrendosi di incontrarlo di persona per porre fine a 5 anni di guerra su vasta scala. Fissiamo una data precisa, propone Zelensky, e come primo passo dei negoziati un cessate il fuoco completo. Il tono della lettera da Kiev è di sfida, quando richiama l'attenzione sui recenti attacchi dell'Ucraina contro il territorio territorio russo. È persino beffardo quando afferma che dopo 26 anni al potere l'età comincia a farsi sentire su Putin. Il presidente ucraino chiede di chiudere il conflitto andando oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Ma l'accordo bilaterale di Anchorage, basato sul riconoscimento delle conquiste territoriali di Mosca, la neutralità dell'Ucraina e un riequilibrio tra USA e Federazione Russa nell'Europa orientale, resta il punto di partenza per Putin. Parlando con giornalisti stranieri a San Pietroburgo, Putin ha affermato di essere certamente pronto e disponibile a raggiungere un accordo con l'Ucraina, ma ha aggiunto che sono necessari dei compromessi e bisognerebbe convincere l'Ucraina ad accettarli. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E la Camera americana ha approvato nella notte un provvedimento bipartisan per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi all'Ucraina e a imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in contrasto con l'approccio dell'amministrazione Trump al conflitto. Il voto è giunto in aula dopo che un numero sufficiente di repubblicani ha scelto di schierarsi con i democratici, scavalcando così i vertici del partito repubblicano che avevano impedito la votazione del provvedimento. In Medio Oriente non c'è pace per il Libano. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato da Washington, ucciso un casco blu serbo.
1: Nonostante l'intesa per il cessate il fuoco, in Libano gli attacchi non si fermano. Dopo l'uccisione di un soldato israeliano colpito da un missile di Hezbollah, i raid israeliani hanno ucciso 5 persone nell'est del paese e altre 3 nel sud, diversi anche i feriti. Hezbollah ha rifiutato l'accordo insistendo sul fatto che qualsiasi intesa accettabile debba cominciare con il ritiro israeliano da tutto il territorio libanese, il ritorno degli sfollati, che sono oltre 127.000, gli sforzi di ricostruzione e il rilascio dei prigionieri. Anche a Gaza si continua a morire. Negli ultimi attacchi sono decedute, fanno sapere fonti ospedaliere, 10 persone e tra loro anche bambini. La crisi idrica, denuncia inoltre Caritas Gerusalemme, ha raggiunto ormai livelli drammatici. Intanto sul fronte iraniano il presidente Trump ha detto che sarebbe onorato di incontrare la guida suprema Khamenei qualora le due nazioni raggiungessero l'intesa definitiva per porre fine alla guerra. Katia Cramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La crisi medio orientale pesa sul caro energia, che resta uno dei nodi principali per il governo. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, con la Lega che si sarebbe opposta alla norma. Intanto la maggioranza accelera, come annunciato dalla presidente Meloni, il percorso per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge delega.
2: Incassato il primo sì alla Camera con il voto favorevole anche di Azione e l'astensione di Italia Viva, il governo punta all'ok finale alla legge delega entro agosto per poi presentare i decreti attuativi entro Natale. Il nucleare, dice il ministro dell'Ambiente Pichetto Fradin, servirà a integrare la produzione da fonti rinnovabili perché, spiega,
3: tutti gli analisti ci danno un'esplosione della domanda di energia. Se uno mi dice quando pensi di vedere l'energia da fonte nucleare, vi dico 2034-2035.
2: Il vice premier Matteo Salvini.
16: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare. È la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e per le imprese.
2: Ma per l'opposizione il nucleare costa troppo e ha tempi lunghi, mentre la scelta giusta, che questo governo non ha fatto, dicono, era puntare con più decisione sulle rinnovabili, come la Spagna, che ora paga l'energia la metà di noi e cresce il quadruplo. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
25: Vogliono il nucleare, un'energia estremamente costosa, bloccano le rinnovabili, è il segno del fallimento della strategia energetica di Giorgia Meloni.
2: Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
26: Il governo valuterà con calma come usare la flessibilità di bilancio sull'energia. Non possiamo sbagliare, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, dopo il via libera della Commissione Europea a non conteggiare nel calcolo del deficit gli investimenti contro la crisi energetica.
27: Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare le famiglie e come aiutare le imprese più meritevoli.
26: Il governo intanto pensa di intervenire ancora sul taglio delle accise sui carburanti in scadenza domani, intervento da fare con un decreto ministeriale, dice Giorgetti.
27: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e fino al giorno 6 non l'abbiamo per motivi tecnici e in base a quello vedremo in qualche modo e in base anche alle condizioni di mercato vedremo come prorogare queste forme di intervento.
26: Le risorse per l'intervento sulle accise potrebbero arrivare dall'extragettito IVA del mese precedente alimentato dai rincari di benzina e gasolio. Gli sconti sulle accise non potranno in alcun modo essere infatti finanziati dalla nuova flessibilità di spesa prevista dalla Commissione Europea. Bruxelles consentirà di non includere nel deficit solo gli investimenti su fonti green e non fossili. Teresa Trellò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
22: Un pacchetto di norme per dare immediata attuazione al patto dell'Unione Europea su migrazione e asilo che entrerà in vigore il 12 giugno. Via libera del Consiglio dei Ministri a un nuovo decreto legge sull'immigrazione che il ministro dell'Interno Piantedosi ha definito una rivoluzione copernicana. Sono in particolare disciplinate le procedure accelerate e le procedure di frontiera con specifici termini per la loro conclusione. Così il ministro.
4: Ovviamente è stato definito quali sono i soggetti nei confronti dei quali poter applicare le procedure obbligatorie di frontiera, che sono soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale oppure che provengono da paesi che presentano un tasso di accoglimento delle domande inferiore al 20% o che abbiano presentato informazioni o documenti falsi. In quel caso lì c'è la possibilità appunto che vengano inviati in luoghi sul territorio nazionale provvisoria accoglienza e dimora, dove l'interessato deve farsi trovare reperibile per le 12 settimane di espletamento delle procedure, alla violazione della quale poi scattano evidentemente delle considerazioni che le regole europee impongono.
22: E il Consiglio dei Ministri, su proposta di Piantedosi, ha anche deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Questo in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Il Quirinale conferma nessuna rivalutazione della grazia. Nicole Minetti.
5: Il caso è chiuso. Il Quirinale conferma la grazia a Nicole Minetti, precisando che non c'è nessuna rivalutazione, ma anche che non c'è stata nessuna segretezza. La nota del Quirinale giunge il giorno dopo la conferma degli accertamenti da parte della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, e il Quirinale ribadisce la propria fiducia nella magistratura. Ma non mancano i distinguo dal colle. Per il decreto di grazia in questione il Quirinale non si è discostato da comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza, si spiega nella nota. Nella maggior parte dei casi di concessione di grazia non viene messo il comunicato in ragione della presenza di dati sensibili, malattie, vicende, relazioni familiari, coinvolgimento di bambini e altri aspetti delicati che vanno doverosamente tenuti al riparo da forme di divulgazione. In 4 anni, rivela il Quirinale, sono state concesse 42 grazie e pubblicizzate soltanto 12, perché le altre 30 coinvolgevano dati sensibili. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
22: Emergono nuovi particolari sulla strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara, nel Cosentino. I due presunti assassini restano in carcere.
6: Sarebbe nata da una protesta per le condizioni di vita nel dormitorio, la strage di Amendolara, in cui 4 braccianti sono morti, bruciati vivi, all'interno di un minivan. E quanto emerge dall'ordinanza con cui il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i 2 cittadini pakistani, Ahmed Safer e Ali Raza, entrambi di 31 anni, accusati di omicidio plurimo aggravato. Secondo il giudice, le vittime sarebbero state uccise dopo essersi lamentate del sovraffollamento degli alloggi, dove vivevano fino a 10 persone, nella stessa stanza. Una lite sarebbe scoppiata la mattina del delitto tra una delle vittime e un indagato. Durante la colluttazione Safer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo, al punto che l'altro indagato avrebbe chiamato le forze dell'ordine per sedare la rissa. Nell'ordinanza il GIP parla di una evidente coordinazione e strategia tra i due arrestati, che avrebbero agito in modo perfettamente sincronizzato. I braccianti, scrive il giudice, sarebbero stati puniti in maniera brutale e atroce per avere avanzato richieste retributive di regolarizzazione contro contrattuale. Per il GIP gli indagati hanno agito per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, senza mostrare alcun segno di pentimento. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Castrovillari.
22: Arrestato per violenze sessuali l'insegnante della Scuola Militare di Milano.
7: Violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi, almeno 7. Con queste accuse è stato arrestato un insegnante della nota Scuola Militare Teulier di Milano. Dalle indagini sarebbe emerso un quadro di costanti pressioni sugli studenti sottoposti ad un regime di sopraffazioni, umiliazioni, vessazioni e manipolazioni in una condizione di assoggettamento psichico. Secondo i magistrati, l'uomo milanese, 48enne, abusando della propria posizione educativa in qualità in particolare di componente della commissione di maturità, avrebbe minacciato di ostacolare gli alunni agli esami se non avessero soddisfatto le sue richieste, dalla condivisione di foto e particolari intimi della loro vita agli abusi sessuali. In alcuni casi offriva loro del denaro. Anche dopo aver saputo di essere sottoposto ad indagine, scrive il GIP, nell'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari ha cercato di inquinare le prove, arrivando a chiedere agli studenti di mentire ai magistrati. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle vittime, tutti alunni liceali a cavallo della maggiore età. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: E veniamo allo sport. In primo piano resta il tennis e gli italiani al Roland Garros.
8: Una maratona che comincia all'ora di pranzo per chiudersi a sera inoltrata. Il tennis italiano gioca due semifinali a Roland Garros nello stesso venerdì. L'appuntamento più atteso è quello della sfida tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che vale il sogno di giocarsi domenica il titolo contro chi, tra Zverev e Mensik, avrà conquistato l'altro pass per la finale. Cobolli, che punta a sigillare l'ingresso nella top 10, Arnaldi partito 104 del ranking e già oggi come minimo 34, entrambi sulla soglia dell'impresa della carriera in un tabellone che dà chance a tutti. Il nostro programma però comincia prima. Ma all'ora di pranzo Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano i numeri 1 Granollers e Ceballos nella semifinale del doppio maschile. A Roma 20 giorni fa hanno vinto gli azzurri, chissà che non porti bene. Ieri Vavassori ha trionfato nel doppio misto insieme a Sara Errani, seconda di fila a Parigi in coppia, quarto major in carriera, con vista sul sogno del bis.
9: Una leggenda del tennis italiano, lei 10 sono lei, quindi la cerco di mi ispira a migliorare, quindi cercherò anch'io di fare la doppietta come lei, come ho fatto lei l'anno scorso.
8: Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
22: Calcio, niente derby alla prima o all'ultima giornata né nel turno infrasettimanale feriale, due soli turni infrasettimanali. Sono questi alcuni dei criteri che la Lega Serie A ha stabilito per la formazione del calendario del prossimo campionato, che sarà svelato questo pomeriggio a Parma. Termina qui questa edizione di GR24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Carmelo Lauricella. La linea torna a 24 mattino, noi ci risentiamo alle 8:59.

0: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
3: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
4: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi che però non danno garanzia nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera invece analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
3: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
5: 24 mattino.
6: Ma noi ci siamo domani?
7: No. E invece oggi ci siamo, naturalmente. Venerdì 5 giugno, sono le 8 e 16 minuti. Caro Paolo Mieli, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. Come al solito posso saltare allegramente il blocco Hormuz Medio Oriente, una nuova tregua in Libano. Nel frattempo è stato ucciso un soldato serbo dell'UNIFIL nella zona libanese occupata da Hezbollah. È molto probabile che sia stato ucciso da Hezbollah. Il Times of Israel dà molto risalto alla notizia, i giornali italiani no, non, insomma, danno particolare risalto, ma poi comunque sono tregue che non significano niente, anzi sono tregue durante le quali avvengono i massimi combattimenti, mentre invece qualcosa mi incuriosisce sul fronte ucraino, nel senso che ieri, ed è una notizia a cui i giornali di tutto il mondo hanno dato molto molto rilievo, Zelensky ha mandato un messaggio a Putin dicendo, virgolette, l'Ucraina propone di porre fine alla guerra in un formato tra noi e voi e propongo di fissare una data precisa per un incontro. La risposta di Putin è stata la solita, Zelensky è benvenuto a Mosca, ma sai chi ci andrebbe a Mosca nelle condizioni che gli dicono. Quindi, e poi dicono non serve sospendere le ostilità per avviare i negoziati, però dalle indiscrezioni che si leggono sui giornali, quel tra noi e voi, cioè mandiamo gli americani a quel paese, è stato molto apprezzato, nel senso che entrambi cominciano a pensare a che hanno delle capacità di farsi male l'uno con l'altro, ovviamente molte più la Russia nei confronti dell'Ucraina, però anche l'Ucraina ha dimostrato di produrre danni, il che si vede che tutte quelle preoccupazioni di Biden, non diamogli il missile perché se no possono oltrepassare il confine su cui ci siamo arrotolati per 2 o 3 anni, erano preoccupazioni che appaiono di un secolo fa, nel senso che poi è nata un'industria dei droni, l'Ucraina anzi li vende a tutto il mondo e questi droni possono raggiungere anche posti lontani che preoccupano Putin più di tante altre cose, la mediazione americana non è necessaria, tra l'altro gli americani in piccole parti sembra che abbiano deciso di ricominciare a finanziare l'Ucraina, ma insomma lì qualcosa si muove. Adesso io non voglio fare ottimista perché non lo sono, però quel tra noi e voi me lo sono letto 40 volte e significherà qualcosa. Però oggi non è giornata di grandi notizie, cioè ci sono molte notizie internazionali, ma ce ne sono quelle nazionali che sono importanti, tu ne hai già parlate. Uno, la chiusura con parole di Mattarella, quindi una chiusura importantissima del caso Minetti, e secondo, l'apparente chiusura del caso, e poi spiegherò perché dico apparente chiusura, del caso dell'Utri, mafia e rapporti e stragi del 93 organizzate per favorire l'ingresso in campo di Forza Italia, una storia che va avanti da 30 anni e che ha avuto, come hai detto tu, qualcuno dice 6, altri 9 facce,
7: sì,
6: mi sembra che
7: sì, facce dice, 9 ne conta 9
6: gradi di giudizio, sì. Ne conta 9, ma insomma 6 o 9 è buffissimo, no? Che una questione così rilevante non sia portata in un giudizio unico, e a meno che non vengano fuori prove terribili non si riaprono quei giudizi. Invece vi informo che dal modo in cui è stata archiviata questa lotta, 6 vuol dire che ce ne sarà una settima, poi un'ottava, e questa vicenda non avrà mai fine. Forse la generazione dei nostri figli o dei nostri nipoti conoscerà come è andata, sì, a finire. Chi è convinto che Berlusconi tramasse con la mafia per scendere in campo resterà convinto, perché ci sarà sempre un PM che riaprirà il caso anche per farsi un giro sulle trasmissioni televisive, per avere un attimo di celebrità, e c'era sempre un altro giudice che archiverà, non per farsi un giro di celebrità, e questa è buffo vivere in un paese così, diciamo. Comunque, esaminiamole separatamente. Il caso Minetti, come è noto, il fatto insiste, dice che non si è tenuto abbastanza conto delle dichiarazioni di Graciela, lo sa, di Los Santos Torres, la massaggiatrice uruguaiana, che diceva che lì dentro avvenivano un sacco di, lì dentro nella casa di Cipriani e Minetti in Uruguay, e non era affatto vero che lei avesse cambiato vita, perché avvenivano, c'erano tutte cose perverse, sessuali e cose così, non è stata sentita, ma niente, il fatto insiste nella sua tesi, i giornali, sì, avversari sghignazzano.
7: Senti, mi fai dire solo una cosa, Paolo, su questo. Io ho, diciamo, in fondo a questa vicenda ci leggo anche un'idea malintesa di che cosa è l'Uruguay, cioè nel senso che l'impressione che si voglia rappresentare questo paese.
6: Hai ragione, perfettamente. L'Uruguay, cioè, è uno dei paesi più moderni del mondo, esatto, invece lo presentano come se fosse,
7: esatto, come se fosse una repubblica delle banane. Guarda, stamattina alle 6:30, nello spazio delle 6:30, davo un po' di dati, per esempio sul sistema giudiziario. Considera questo: nelle classifiche internazionali l'Uruguay è al 24esimo posto per indipendenza della magistratura, contro l'Italia piazzata tra il 50esimo e il 60esimo posto. Ha un punteggio di 76 su 100 per assenza della corruzione. La parità di trattamento nel sistema giudiziario ha 4 punti su 4, sì, con una media mondiale di 1,82. Cioè, quindi
6: per dirti, è capitato di farlo osservare anch'io questa cosa in un dibattito che ho fatto proprio ieri, che l'Uruguay viene trattato, perché siccome c'è, sì, un nome lontano, sì, Uruguay, esatto, Paraguay, sì, allora per la gente,
7: cioè, è come se non ti fidassi, dunque, dell'Olanda, capito? È una cosa, sì, curiosa.
6: Sì, sì, insomma, lì non c'è altro da aggiungere. Ho notato solo un particolare, che per amore di una battaglia si dimentica la precedente, e in nome di questa battaglia è avvenuta la clamorosa riconciliazione fra Il Fatto Quotidiano e Antonio Di Pietro, perché insomma Antonio Di Pietro dà ragione questa volta al Fatto Quotidiano, quello che fu il grande nemico durante il referendum perché era la capofila del sì. Oggi e anche questa è un'altra cosa dell'Italia, non esiste che si stabiliscono delle alleanze anche di valori, di cose, che si chiacchiera. Tutto viene preso, buttato, domani Di Pietro dirà una cosa contraria e verrà ributtato nel cestino. Comunque oggi, intervistato da Giuseppe Pipitone, ricompare sul Fatto e dice che sostanzialmente il comunicato del Quirinale è contraddittorio, vi accusano di falso, ma non hanno fatto tutti gli accertamenti, gli dà ragione sulla cosa a cui loro tengono di più. Sull'altro caso, quello di dell'Utri, invece sta avvenendo una cosa importante che vorrei sottolineare, politica,
7: sì.
6: Sempre dal Fatto Quotidiano: Meloni sente Marina e fa asse contro i PM, disastro giudiziario, l'articolo di un giornalista bravissimo, Giacomo Salvini. Così. Secondo articolo: Meloni incalza l'esecutivo, la giustizia va, Marina incalza l'esecutivo, la giustizia va riformata, Lorenzo De Cicco su Repubblica. E poi tutte interviste, insomma, a leggere questi articoli fra Meloni e Marina Berlusconi, ci sarebbe un nuovo asse che dicono dai, andiamo sui giudici, la responsabilità civile. La grande novità l'ha accolta Pietro Senaldi sul Libro, che stavolta si è aggiunta pure Barbara Berlusconi, la figlia,
7: sì,
6: il secondo letto, come si diceva nel 1800, del Cavaliere, che anche lei chiede una legge per rafforzare la responsabilità civile dei giudici, fa un grande intervista a Senaldi e chiede di impegnarsi a Forza Italia. E il retroscena pubblicato dalla Stampa di Irene Famà e Francesco Grignetti dice: Forza Italia sfida il muro del governo, pressing per ottenere una riforma. E però dice che il ministro Nordio è prudente. Allora, fatemi dire una cosa, io sono stupefatto da questo atteggiamento di Forza Italia, Marina Berlusconi, ammesso che si sovrapponga. Prima, avete fatto il referendum, l'avete perso, anzi l'abbiamo fatto, io sono uno che pubblicamente ha detto di aver votato sì e quindi me ne prendo pure il cane. Quando uno perde, perde, che stai lì e ricominci a dire sui giudici? Per questa legislatura il capitolo è chiuso, è inutile che lo riapri. Secondo, Forza Italia è quella che, a vedere le regioni in cui, di cui ha il controllo, ha dato i risultati più modesti e potevi impegnarti di più durante il referendum invece che venire a chiedere adesso nuove battaglie. Lei o Marina Berlusconi, cioè, se avessero dato in Calabria, avessero fatto stravincere il sì, il discorso forse sarebbe diverso. Terzo, è l'ultimo anno di legislatura, ma te ti pare onestamente che gli italiani già durante il referendum, diciamo che a noi non ce ne importa niente della separazione delle carriere, così, ma ti pare che torni su cose dei giudici dopo aver perso il referendum? Ma metti degli alberelli in un giardinetto, capito? Fai una cosa, cioè non è coinvolgente per l'elettorato. Oggi mi faccio l'osservatore esterno, ma anche il consigliore. Quarto, adesso ti dico una cosa per esperienza trentennale. Secondo te, nell'ultimo anno della legislatura, è conveniente andare a stuzzicare i giudici? Dammi una risposta, sì o no?
7: Non ti rispondo, non ti rispondo.
6: Alla luce della storia, cioè andare lì a provocare i giudici, che sono scemi, cioè, non so, mi domando, scusa, senza insultare nessuno. Capisco una battaglia in onore di Silvio Berlusconi, ma il processo dell'Uti si riaprirà una cinquantina di volte. B, proprio l'ultimo anno della legislatura vai lì a stuzzicare i giudici, non lo so, fai un po' tu. Nel PD esultano, la cosa che mi ha stupito, per l'uscita di Pina Picerno, come
7: ho visto, sì.
6: Per l'uscita di Marianna Madia. Ah, aspetta, ho visto che stavo su Forza Italia, mi ha fatto ridere un articolo di Gabriella Ceramica, un genio, su Repubblica, perché siccome nessuno molto pochi pagano dei deputati, sono abituati ai tempi in cui Berlusconi si è andato, Allora racconta che adesso vale anche se non paghi, ma presenti uno che porta un buon contributo, sì, hai capito?
7: Sì.
6: E questo
7: è quasi un finanziamento diretto al, no,
6: cioè,
7: al...
6: tu, capito, io porto te che porti un sacco di soldi, cioè, vabbè, come se avessi pagato, non, sì, c'è bisogno che io paghi, pagate, punto e basta. No, dicevo, nel PD esultano per l'uscita di Pino Picerno, perché è una nuova intraccia, fra un po' resteranno vuoti, non si configura, ne abbiamo discusso a lungo, io e te stamattina abbiamo perso tutta la mattinata a discutere se si configura come una scissione o no, no, perché escono alla spicciolata, sì, ognuno con delle sue motivazioni, motivazioni molto simili, però... non formano, sì, un partito, ormai, sì, sono 2 anni che escono. B, così vanno ad aggiungersi a partiti già esistenti. C, nella storia, quando si formano partiti da scissioni a destra di quello che fu il PC e poi PDS, DS, Democratici, tutti i nomi che hanno preso, ma è sempre la stessa zuppa, non sono andati bene. E lì, secondo Maria Teresa Melli sul Corriere della Sera, un ex dipendente del Nazareno ha raccontato, non smentito, delle chat di Marta Bonafone e Marco Furfaro per scatenare sui social la rivolta contro la Picerno per fare, capito,
7: sì,
6: per accompagnarla con degli insulti così. Non ci credo neanche se vedo le chat, però... nel frattempo c'è una notizia, sì, clamorosa con cui avrei dovuto aprire, che è quella, però mi sbrigo, che Michele Emiliano sembra che ce la faccia, che c'è un ok, anche se sono 4 voti contro 2, l'articolo divertente di Niccolò Del Vecchio sul Corriere, sì, del Mezzogiorno, un'edizione del Bari, e quindi fra un po' avremo Michele Emiliano, ma mi sbrigo perché sennò oggi perdo Carrera,
7: sì, che è fondamentale.
6: È tornato su, allora Carrera ha scritto un libro magnifico, Corpus, sì, vi consiglio di comprarlo, è bellissima la storia della sua famiglia, è bello come più degli altri libri di Carrera, però ha avuto una malaugurata idea che un amico gli ha credo che abbia così dei problemi di tipo familiare, fammi stare sul vago, e di stare un anno in Italia in un appartamento ai Parioli, che è un quartiere di Roma dove stanno, sì, la ricca borghesia, e in questo quartiere, essendo ingenuo Carrère, ha cominciato, cioè, l'articolo per primo l'ha segnalato Michele Masneri qualche giorno fa sul Foglio, accettare inviti di contesse, a presentarsi al bar del Cigno, lasciando, che è uno dei bar più famosi vicino a Piazza Ungheria di questo quartiere, lasciando il libro, facendosi ritrarre, di accompagnare la tal signora. Poi ieri è andato a fare una riunione al Fatto Quotidiano, anche lui non se l'è fatta mancare. Io tutti quelli che passano a Roma vanno al Fatto Quotidiano con Giulia Civiletti, un incontro con Travaglio di grande, e poi è andato con, c'era un articolo ieri sul Quotidiano Nazionale con Chiara Di Clemente, l'articolo su di Chiara, sì, Di Clemente e Maria Viverzi, sul fatto che è andata a trovare una piscina, e, no, anzi, una vecchia casa a Firenze, una vecchia villa della bisnonna a Firenze,
7: sì,
6: e oggi Stefano Montefiori da Parigi, tra l'altro, sì, scrive l'articolo, l'ha reintervistato su questo viaggio a Firenze. Insomma, tutto questo discorso per dire cosa, attento Carrère, che in Italia i Parioli, le contesse, le foto tirate fuori dal tuo album di te in piscina con la mamma e, sì, salvagente, la visita al Fatto, la visita a Firenze, finiscono male, finiscono, sì, come nel Marziano a Roma di Ennio Flaiano, che cominciano, ti accolgono tutti con un grandissimo, sì, scrittore, alla fine
7: ti ignorano,
6: dire, una cena, sì, no, peggio, c'è una cieca Carrère, ma per carità, io non ci vengo neanche morto, ma io non c'è Carrère, quel rompi, come lo dicono a Roma. Rischio. Del grandissimo rompere.
7: Rischiosissimo. Quindi,
6: dovendo passare un anno, sta ai primi 15 giorni, esatto, ha fatto anche troppo. Adesso,
7: adesso si ritira nella villa fiorentina, si stia tranquillo nella villa fiorentina per qualche settimana.
6: Sì, la villa della bisnonna, perché esce, quando, poi... sennò, quando sentirai dire che nel tal luogo c'è Carrère, facciamo un incontro con Carrère, no, finisce tutto... male questa storia, danneggiando Colcos, che è un bellissimo...
7: Giusto, mi pare giusto.
6: Libro pubblicato ad Adelphi, compratelo e leggetelo.
7: Caro Paolo, ci sentiamo basta lunedì. Buon fine settimana, ciao.
6: Grazie a te, ciao. Ciao, ciao.
8: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
9: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
8: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
9: Ormesani.com.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione. È un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
6: State ascoltando un programma offerto da...

0: ribalta, mi pare di poter dire, un po' di stereotipi o pregiudizi nei confronti dell'approccio della destra alle questioni che riguardano la tutela della natura e la tutela dell'ambiente. Buongiorno Procaccini e benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Eccoci. Parleremo anche un po', di attualità politica con lei, tra un attimo.
1: Attualità anche la giornata mondiale dell'ambiente.
0: Esatto,
1: che si celebra oggi.
0: È oggi, giustamente. Il libro si intitola L'ecologia dei conservatori, ritorno al sacro della natura, è pubblicato da Giubilei Regnani Editore, ed è un libro nel quale lei dice, in sostanza, è un modo per dire, non lo dice esplicitamente, però è un modo per dire, la battaglia per l'ambiente non è una battaglia solamente di sinistra, è una battaglia anche nostra, con caratteristiche culturali diverse, una modalità diversa di approccio. Ci spiega?
1: Esattamente, noi abbiamo visto all'opera l'ambientalismo progressista in questi anni, che è un po' una sorta di surroga del socialismo, per cui in comune questo ambientalismo, che poi si è sublimato nel Green Deal, aveva in comune questa ostilità nei confronti della libertà, della libertà d'impresa, dell'economia, del sacro. Dall'altra parte, per l'appunto, dello spettro c'è invece un pensiero che non ho inventato io, evidentemente, che è quello della ecologia dei conservatori. Non a caso uso la parola ecologia al posto di ambientalismo, perché c'è nell'etimologia la parola oikos, che vuol dire casa, che vuol dire prendersi cura della propria casa, e questo è uno degli elementi, cioè il fatto per cui si è ecologisti innanzitutto nella prossimità, cioè nel senso, io diffido di quelli che si preoccupano solo di quello che accade dall'altra parte del mondo e si disinteressano di quello che accade fuori di casa loro, nel proprio quartiere, nella propria città. Ma poi naturalmente ci sono altri elementi, c'è il senso del limite nell'ecologia dei conservatori, c'è il rapporto col sacro, perché io faccio fatica a immaginare che ci si possa spendere per difendere la natura, la vita, se in qualche modo è soltanto materia, se non c'è una tensione con qualcosa di verticale che in qualche modo sopravvive anche alla nostra mortalità. Ecco, io questi concetti, chiaramente molto se me lo consentite, alti, io li ho portati poi anche a terra,
0: esatto, su questo che volevo arrivare con lei, cioè, ma che cosa vuol dire poi in pratica tutto questo, no?
1: Nella sostanza. È proprio un programma di interventi che vi devo dire, che parla anche di energia, nella misura in cui, per esempio, si parla di neutralità tecnologica, cioè si può avere un obiettivo ambientale molto preciso, anche delle scadenze, ma si devono lasciare libere le persone, gli stati, di raggiungere quell'obiettivo attraverso strade diverse. Nel caso, che voglio dire, c'è il rapporto con il consumo del territorio, che è uno peraltro anche degli errori compiuti alla destra, perché io, insomma, voglio dire, non nego neanche che in una parte della destra, del centrodestra, ci sia anche una certa indifferenza su certi temi, per esempio quello del consumo del territorio. Oppure c'è la questione del rapporto con gli animali, sia per quanto riguarda la lotta agli allevamenti intensivi, allo sfruttamento degli animali, eccetera, ma anche la difesa della caccia. Può sembrare, come dire, una contrapposizione, un paradosso, ma in realtà questo io lo spiego attraverso la definizione del rapporto che ci...
0: Lo stiamo perdendo.
1: C'è anche un programma politico.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Abbiamo perso il passaggio sulla caccia.
1: Spiego anche il rapporto tra esseri umani e esseri animali in funzione anche del tema della caccia, che è uno dei più divisivi. Sì. È proprio un programma, anche politico, di cose da fare.
0: Nel vostro mondo, diciamo, della destra largamente intesa, c'è una nutrita componente di persone scettiche sul cambiamento climatico. Lei si annovera tra queste?
1: Questo è certamente uno degli elementi anche decisivi, perché in qualche modo la difesa

0: dell'ambiente si è ridotta esclusivamente alla lotta al cambiamento climatico. Ora, su questo io devo dire delle cose che magari possono essere anche politicamente scorrette, ma che vanno dette, perché altrimenti non riusciamo mai ad avere la giusta comunicazione e a trovare poi le giuste risposte. Cosa voglio dire? Che il cambiamento climatico non è mica una novità. Il cambiamento climatico esiste da molto, molto, molto prima che esistessero gli esseri umani. È una costante che la Terra è stata alternativamente una palla gelata di neve e una castagna bollente molto, ma
1: Sì.
0: molto più calda di
1: Sì,
0: adesso,
1: però
0: in
1: il
0: cui non
1: tema qua è
0: esistevano.
1: mi scusi, qua il tema è l'accelerazione data dall'uomo. Su questo ci sono quintalate di ricerche scientifiche, come sa perfettamente
0: Però
1: Procaccini, no?
0: sì, però
1: Poi il tema, poi mi
0: c'è.
1: scusi, il ragionamento su come affrontare tutto questo, cioè su quello si può discutere, si possono avere idee diverse, vicine, eccetera, eccetera, però su questo mi sembra che la comunità scientifica abbia francamente pochi dubbi.
0: No, la comunità scientifica non ha dubbi sul fatto che l'attività antropica abbia un effetto anche sulla temperatura globale. È impossibile che non lo abbia. Siamo in 7 miliardi, prima eravamo in 100.000 o 200.000, è inevitabile che questo avvenga. Il punto qual è? Il punto è quanto sia l'impatto, cioè ridurre il cambiamento climatico all'attività antropica, in particolare all'emissione di CO2, è secondo me un errore tragico che purtroppo nella comunicazione si compie, cioè non considerare tutti gli altri fattori è un errore tragico. Questo ci porta anche a fare delle scelte ideologiche che non hanno nulla a che fare con la scienza. Anche l'approccio che ha l'Unione Europea con la decarbonizzazione, che per me ha un valore indipendentemente dalla questione climatica, perché non consumare delle risorse che purtroppo non sono rinnovabili e che si sono depositate e che formano la base della vita per come la conosciamo, secondo me questa è una cosa che noi dobbiamo fare indipendentemente dalla questione della CO2, perché sulla CO2 si sta facendo una speculazione che è irreale, surreale. L'Unione Europea, chiudo, oggi emette meno del 7% di emissione globale, tutta l'Unione Europea. Ciononostante, la CO2 sale perché nel resto del mondo non si ha evidentemente lo stesso approccio che si ha in Europa.
1: Però
0: Sbaglia l'Unione, il resto del mondo, sbaglia l'Europa.
1: Sì. Mi scusi Procaccini, c'è un pezzo importante della vostra cultura politica e su questo chiuderei, che fondamentalmente è su fossili a manetta. Se
0: No, e questo è un
1: consente.
0: errore, questo io no, io questo assolutamente non lo condivido. I fossili, ripeto, se parliamo di carbone, petrolio, gas, sono le basi della vita per come la conosciamo, si sono formate durante il periodo carbonifero e consumarle sarebbe esiziale per l'umanità, però secondo me è anche esiziale concentrarsi unicamente sulla mitigazione del cambiamento climatico, piuttosto che sull'adeguamento, l'adattamento al cambiamento climatico, perché poi noi rischiamo di rimanere senza risorse economiche, perché c'è sempre questa idea della decrescita felice nell'ambientalismo progressista che riemerge, senza risorse economiche, noi non siamo in grado di rendere la nostra comunità preparata ai cambiamenti climatici che ci saranno indipendentemente dall'attività degli esseri umani. Naturalmente anche le attività degli esseri umani ha un peso.
1: Grazie, Nicola Procaccini,
0: Grazie a voi.
1: eurodeputato, co-capogruppo di Conservatori e Riformisti Europei. Il suo libro L'ecologia dei conservatori, ritorno al sacro della natura. Noi ci fermiamo, c'è il traffico, e poi andiamo su un'altra questione che ha riguardato l'Europa, ossia il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Screening unico alle frontiere, procedure d'asilo accelerate, gestione centralizzata delle crisi, hub di rimpatrio simili a quelli pensati dal governo per l'Albania, extraeuropei. E però, a proposito dei centri in Albania, oggi verrà presentato un rapporto che dice delle cose non particolarmente positive. Il traffico.
2: Strade in diretta. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole, code di 5 km tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Napoli a causa di un incidente con veicolo ribaltato poco dopo l'allacciamento con la A22 del Brennero. E più a sud, sulla variante di valico della 1, incolonnamenti per un veicolo in panne tra la Quercia e Badia, sempre verso Napoli. Sulla 13 Bologna-Padova, code per un altro veicolo fermo tra Bologna Interporto e Altedo in direzione Padova. In Liguria, sulla 7 Milano-Genova, code per lavori tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano e poco più a nord, incolonnamenti, sempre verso Milano, per la rimozione di un camion fermo. Vi segnaliamo infine che a Roma la Flaminia è chiusa per un incidente tra Saxa Rubra e via di Grotta Rossa in uscita dalla capitale. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta torna tra un'ora circa.
3: 24 mattino.
1: Allora, oggi alle 13 alla Camera dei Deputati, e vediamo di anticipare qualcosa, sarà presentato il numero di giugno di Altra Economia, che contiene l'inchiesta Ecco gli Albania Files. Sono delle informazioni che riguardano come sono andate le cose in questi mesi nei centri in Albania, che peraltro hanno accolto un numero relativamente limitato di persone. Il governo ritiene che con questo patto per le migrazioni europee ci possano essere maggiori possibilità, ci possa essere maggior agio. Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, che tra l'altro ha fatto una o più visite ispettive nei centri in Albania. Buongiorno Scarpa, benvenuta. No.
4: Grazie mille, sono 9, ahimè, le visite nei centri
1: giovanili. 9 ne ha fatte, ok. Quindi diciamo la più informata, mi pare di poter dire, sui fatti.
4: Sì,
1: e allora emerge che dalle prime indicazioni che abbiamo di questa inchiesta realizzata da Luca Rondi, che ci sono state oltre 500 persone trasferite all'interno del CPR, ci sono stati nei primi 48 giorni di funzionamento 54 episodi definiti critici, sono quelli che comprendono autolesionismo, non so, rivolte o cose di questo genere. Che cosa ci può dire, Scarpa?
4: Sì, intanto l'aiuto un po' a contestualizzare che cos'è questo documento che oggi Altra Economia per la prima volta è in grado di mostrare almeno parzialmente all'opinione pubblica. Si tratta di un registro che è presente all'interno di tutti i CPR, che serve ad annotare quelle che sono appunto le situazioni critiche, che in realtà poi nei CPR sono ordinarie. Quando qualcuno prova a commettere suicidio, quando qualcuno commette un atto di autolesionismo, quando ci sono proteste, quando si manifesta, diciamo, il malessere estremo che le condizioni di detenzione in questi posti causa. In particolare, devo dire, in quello Albania, come in realtà in tutti, emerge che questi avvenimenti, che vengono peraltro registrati in modo assolutamente formalissimo, le persone sono indicate come dei numeri e c'è una descrizione molto asciutta di quello che succede, sono tantissimi questi eventi critici. Si parla di un minimo di uno al giorno, con dei picchi di 2-3 al giorno, di situazioni oggettivamente di crisi che sono emblematiche della grande sofferenza che c'è all'interno di questi luoghi. Della sofferenza e, aggiungo io, anche della mancata trasparenza, perché il dato è che questo registro è, anche per noi deputati che andiamo in ispezione, l'unico aggancio per capire che cosa succede lì dentro. Io, quando arrivo in ispezione in Albania, non ho diciamo facoltà, non mi è permesso sapere quante sono le persone trattenute, da dove vengono, che cosa succede, insomma, nell'ordinario. Le posso vedere solo una a una in colloqui singoli, quindi non posso mai farmi un'idea reale di che cosa succede se non consultando questo registro e provando io di volta in volta a ricostruire un po' nell'ultimo mese o negli ultimi due, rispetto alla mia ultima visita, cosa è successo. Tutti i numeri che abbiamo avuto in questo anno e mezzo su quante persone c'erano in Albania e se quella macchina che è stata fatta partire con 2 anni d'anticipo senza nessun motivo funzionava o meno, era o meno uno spreco di risorse, veramente un gioco perverso e inutile, sono ottenuti dalla consultazione di questo registro da parte dei deputati di opposizione. Altra Economia ha richiesto l'accesso agli atti a vedere questo registro, gli è stato negato e stranegato, ha vinto un ricorso al TAR e anche il Consiglio di Stato in ultima istanza ha dato ragione ad Altra Economia, il Ministero ancora non fornisce i dati completi. Questo per dare un'idea della trasparenza.
1: Quindi è solo un calcolo parziale, sono numeri parziali, sono numeri di cosa? Sì, dei primi giorni, delle prime settimane in sostanza.
4: Allora, sì, adesso dovrei rivedere anch'io, penso che manchino gli ultimi mesi in quelli a cui ha accesso Altra Economia.
1: Sì, c'è solamente una prima parte dei dati. Dal racconto che ci ha fatto lei e che poi troveremo in Altra Economia, Scarpa, sembra emergere un quadro molto diverso da quello che viene in altri CPR italiani.
4: No, il quadro non è diverso affatto. Purtroppo i CPR hanno questo difetto strutturale, no? Di essere una detenzione molto afflittiva per persone che non hanno il permesso di soggiorno, che a volte non capiscono che cosa sta loro succedendo, ed è una detenzione, è una chiusura completa, sono 24 ore al giorno in questi spazi che assomigliano molto di più a delle gabbie per animali che a qualsiasi altra cosa, e a un certo punto accade molto frequentemente che laddove non c'è più nulla su cui anche solo sfogare una frustrazione o poter protestare, nessuno sente, nessuno vede, non si possono avere telefoni, non c'è poco anche accesso all'informazione, a volte alla difesa, le persone si sfogano sul loro corpo, sono frequentissimi gli atti di autolesionismo, sono frequentissimi i tentativi di suicidio, c'è proprio un annullamento vero della persona e del tempo all'interno di questi posti, quindi gli eventi critici diventano una triste normalità quasi, e non, tanti sono morti insomma all'interno dei CPR passati completamente sotto tono negli ultimi anni in circostanze ben poco chiare. Ed è emblematico perché noi per gestire questi posti diamo appalti milionari a delle cooperative private che a volte lucrano sulle condizioni di detenzione.
1: C'è quindi un problema di gestione, cioè non è la questione di CPR in sé, perché un centro di permanenza e di rimpatrio ci può essere come c'è in decine di altri paesi, il tema è come civilmente vengono gestiti questi.
4: Allora, io penso che sia molto difficile, per come è impostato il sistema di detenzione amministrativa adesso, renderlo umano, nel senso che con le regole che sono anche cambiate negli ultimi anni, nel 98 quando questi centri sono stati pensati erano fatti per trattenere le persone 20 giorni al massimo, ora una persona può rimanere in un CPR anche fino a un anno e mezzo, è molto difficile in queste condizioni evitare che si generi quello che si genera. E penso che il problema da risolvere alla radice,
1: perché,
4: in realtà sarebbe fatto che non ci si può regolarizzare.
1: Scusi Scarpa, lo chiedo agli ascoltatori, perché è una situazione di sospensione, intendo questo, non è una condanna al carcere, cioè non è che
4: è
1: una situazione di sospensione e quindi è chiaro che l'impatto che ha una situazione di sospensione è un impatto diverso, cioè tu stai là, allora, non sai quando, se ti rimanderanno nel tuo paese, quando ti ci rimanderanno, come ti ci rimanderanno, se ti libereranno, eccetera eccetera. Come capite, non si sta discutendo di come viene gestita l'espulsione eventuale delle persone, ma di come vengono gestite quando sono sul nostro territorio. Sono due cose diverse, lo dico perché ci sono molti ascoltatori che già si scaldano moltissimo, come puoi immaginare, su questi temi.
4: Fa benissimo, anche perché c'è un equivoco da sgomberare dal campo. I CPR non sono delle prigioni. Chi commette un reato deve essere detenuto e condannato e deve essere messo in prigione. I CPR sono detenzione amministrativa, quindi tu puoi essere messo in CPR per il semplice fatto che vieni trovato per strada in assenza di regolare documentazione. I precedenti penali che il ministro Piantedosi sbandiera sempre non c'entrano nulla e non sono non accomunano la totalità dei trattenuti in questi posti, ecco. Ci sono persone incensurate.
1: Sì, e mi faccio chiudere sempre a rispondere agli ascoltatori ricordando che lo stesso ragionamento per le carceri, sarà pur vero che una persona può aver commesso un reato, però non è che perché ha commesso questo reato la devi tenere in una cella con altre 8 persone con i servizi igienici precari, con un caldo mostruoso, eccetera eccetera. Ci può essere anche una detenzione da paese civile, e vale anche per i CPR. Grazie Scarpa per essere stata con noi, Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico, grazie anche a Carmelo Lauricelli, regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Luca Ferrero, la squadra di 24 Mattino. Voi ci potete trovare sui nostri canali social, se volete, come sempre, Instagram, Facebook, X. Ci sentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.
3: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com
5: vi ha presentato

0: 24 mattino.
1: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Apri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Passa Intred.
11: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
10: Passa Intred.
11: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
10: Connessi sempre.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: Sono le 9.
0: GR24, il sole 24 ore.

0: Guerra in Ucraina, Zelensky scrive a Putin nuovi aiuti dagli Stati Uniti. Israele colpisce Cisgiordania e Gaza, due i morti, diversi i feriti. La morte dell'attore James Handy, accoltellato a morte dal figlio della compagna. Ancora un buongiorno dalla redazione. Da Valeria De Rosa, in primo piano resta l'Ucraina. Attacchi russi hanno causato 3 morti nella notte in diverse regioni del paese. È quanto riferito dalle autorità locali, mentre il leader di Kiev, Zelensky, ha rinnovato il suo appello a un cessate il fuoco. Il Congresso americano, da parte sua, ha dato il via libera a nuovi aiuti per Kiev.
1: Con il contributo di 18 voti repubblicani, la Camera USA ha approvato un provvedimento per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e per imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio Trump al conflitto. La misura, che passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto, arriva all'indomani della lettera aperta inviata da Zelensky a Putin. Basta con la guerra, incontriamoci faccia a faccia, è l'invito del presidente ucraino, partendo da un cessate il fuoco completo. Zelensky chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche l'Unione Europea. Ma l'accordo bilaterale di Anchorage, basato sul riconoscimento delle conquiste territoriali di Mosca e la neutralità dell'Ucraina, resta il punto di partenza per Putin, che ha affermato di essere pronto e disponibile a un accordo con l'Ucraina, ma ha aggiunto che sono necessari compromessi e bisognerebbe convincere l'Ucraina ad accettarli. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un ragazzo palestinese di 18 anni è stato ucciso ieri sera a colpi d'arma da fuoco dalle forze israeliane in Cisgiordania, lo riporta la testata israeliana Haaretz, aggiungendo che secondo l'esercito il giovane aveva lanciato ordigni incendiari contro veicoli nei pressi del villaggio di Beitin. Fonti palestinesi hanno identificato la vittima come Aitam Ez al-Din Omar Amida, affermando che le autorità israeliane hanno trattenuto il suo corpo. A Gaza, una 18enne palestinese è stata uccisa in un raid con droni attribuito alle forze israeliane avvenuto a Khan Yunis, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Secondo la stessa fonte, nell'attacco altre 15 persone sono rimaste ferite. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha denunciato quella che ha definito l'aggressività e malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni americane che colpiscono lui e alcuni membri della famiglia Castro. Il capo dello Stato ha accusato Washington di voler rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e Stati Uniti. Secondo Díaz-Canel, l'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. La cronaca italiana: uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer, e a raccontare l'episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza. Adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Deborah Rosciani.
2: Buona mattinata a tutti. Abbiamo una partenza ancora una volta contrastata, debole, diciamo abbastanza stabile per gli indici che valutano ancora la sostenibilità del trend dell'intelligenza artificiale, della tecnologia sta scaldando i motori. La matricola dei record SpaceX è pronta a sbarcare in borsa la settimana prossima, il 12 giugno. Nel frattempo il mercato monitora anche l'evoluzione della situazione internazionale, i dati economici che arrivano dagli Stati Uniti. Oggi è la giornata della disoccupazione di maggio, un dato che conosceremo nel primo pomeriggio. Nel frattempo ieri Wall Street è pur appesantita sul fronte tecnologico, con il Nasdaq che ha perso 0,5 punto, ha visto invece il Dow Jones crescere dell'1,73% e aggiornare ancora una volta un nuovo record. Andiamo agli indici europei: Parigi sale dello 0,18%, Francoforte -0,21%, Milano indecisa -0,01% sull'indice che fa fatica a prendere una direzione. Partono bene Saipem +1,27%, rimbalzo di nuovo di Avio, in rialzo appunto di 1 punto, +0,9% per Tenaris, Buzzi, Monte dei Paschi e Terna, mentre abbiamo un nuovo calo di STM che cede 2 punti insieme al calo di 1,5 punti per Diasori. Nell'euro a 1,1623 sul dollaro, questa mattina nel complesso negativa la situazione in Asia. È tutto.
0: Hollywood è sotto shock per la morte di James Handy, attore noto per le sue apparizioni in film di successo come Top Gun, Maverick e Jumanji. L'interprete è stato ucciso all'età di 81 anni nella sua abitazione di Tarzana, quartiere di Los Angeles. Nel rapporto della polizia si legge che il chiamante avrebbe dichiarato: "Sono il figlio dell'uomo appena ucciso, l'uomo del peccato". All'arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato Handy privo di sensi nel giardino dell'abitazione con una ferita d'arma da taglio al torace. Per l'omicidio è stato arrestato Michael Gladhill, 44 anni, figlio della compagna dell'attore. In chiusura il tennis e i favolosi azzurri al Roland Garros.
3: Una maratona che comincia all'ora di pranzo per chiudersi a sera inoltrata. Il tennis italiano gioca due semifinali a Roland Garros nello stesso venerdì. L'appuntamento più atteso è quello della sfida tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che vale il sogno di giocarsi domenica il titolo contro chi, tra Zverev e Mensik, avrà conquistato l'altro pass per la finale. Cobolli che punta a sigillare l'ingresso nella top 10, Arnaldi partito 104 del ranking e già oggi come minimo 34, entrambi sulla soglia dell'impresa della carriera in un tabellone che dà chance a tutti. Il nostro programma però comincia prima. Ma all'ora di pranzo Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano i numeri 1 Granollers e Ceballos nella semifinale del doppio maschile. A Roma 20 giorni fa hanno vinto gli azzurri, chissà che non porti bene. Ieri Vavassori ha trionfato nel doppio misto insieme a Sara Errani, seconda di fila a Parigi in coppia, quarto major in carriera con vista sul sogno del bis.
4: Una leggenda del tennis italiano, lei 10 sono lei, quindi la cerco di mi ispira a migliorare, quindi cercherò anch'io di fare la doppietta come lei, come ha fatto lei l'anno scorso.
3: Giovanni Capuano, Radio 24, il sole 24 ore.
0: Termina qui questa edizione di GR24, la linea va 1 nessuno 100.000, noi ci risentiamo alle 10.

0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Ecologia, cura, meditazione, Uibo. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.
3: Capannone da riqualificare? Coperture volute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: In questo venerdì, venerdì di tennis francese, venerdì di Manera, avanzi di Manera, che fine ha fatto avanzi di Manera?
2: È rimasta confinata in quegli anni, credo fosse il 2014, una roba così. Pensa che andavamo in onda alle 2 di pomeriggio del sabato.
1: Ma di cosa parlavate?
2: Non lo so.
1: Beh, adesso te lo ricorderai qualcosa.
2: Assolutamente no, eravamo io e Daniele Ceva che...
1: cazzeggiavate, insomma.
2: Ma pensa che in tutto l'anno abbiamo fatto una stagione, abbiamo ricevuto una mail.
1: Una?
2: Sì. Vabbè. Però era bello, secondo me era un bel programma che andrebbe rifatto in una fascia oraria più gratificante, diciamo, perché il sabato pomeriggio alle 2 è un orario un po' sfortunato, forse all'1:30 andava.
1: Vabbè, si pranza con avanzi di Manera.
2: Sì, ci ho provato. Nella vita alla fine uno dice ci ho provato.
1: Ma infatti.
2: L'importante è quello, no? Prima di morire, quando sei sul letto dell'estrema unzione.
1: Sì.
2: Quando arriva il prete a darti l'estrema unzione, l'importante è pensare, vabbè, ci ho provato, è andata così.
1: Vabbè, sì, saranno più le cose che non abbiamo fatto nella vita, quelle in cui abbiamo fallito, più di quelle in cui siamo riusciti, no? Tutti quanti, anche uno che è arrivato ai vertici, saranno più le volte che è fallito.
2: Non lo so, l'importante è dire, vabbè, qualcosa ho provato a fare, poi appunto, è andata male, però
1: male.
2: Insomma...
1: Il problema è sempre male. Va bene, c'è Carlo Salvatore in regia.
2: Ma
1: per
2: scusa,
1: concludere.
2: Ma non c'è più
1: male.
2: Pietro Lacorte?
1: Ma io non lo
2: dov'è
1: so.
2: Dov'è Pietro Lacorte? Cioè, dov'è finito?
1: Guarda, mi rifiuto di entrare in questa...
2: Dov'è? In vacanza?
1: No, in esterna.
2: Ma sempre in esterna?
1: A Belluno in esterna.
2: C'è so. Adesso in esterna?
1: Ma non lo so,
2: che
1: a Belluno.
2: Fanno a Belluno?
1: Ma perché non ci hanno mandato noi a Belluno? A Belluno in esterna?
2: Insomma. Che programma c'è adesso a Belluno?
1: Chi c'è a Belluno? Ah, c'è lo sport. Ma gli Open di Francia sono a Parigi, non a Belluno.
2: I mondiali sono in Canada di calcio, Canada, sì. Messico, Stati Uniti.
1: L'Italia ha giocato in Lussemburgo. Ma... Vabbè, comunque, in ogni caso, va bene. È il mitico Sport Business Forum a Belluno. E quindi Pietro Lacorte, che è di sport e di calcio, peraltro.
2: C'era la manifestazione a Rimini sullo sport, no? Dove c'era quella...
1: Ma perché sono a Belluno?
2: Allora? Non lo so, non so perché a Belluno io ho lavorato a Belluno. Cioè è una cittadina, c'è il teatro proprio lì in centro, nella piazza principale. Non ho altri ricordi di Belluno, però.
1: No, salutiamo tutti gli amici di Belluno insieme a Carlo Salvatore e tutta la nostra redazione, cioè Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Lesponi. E quindi
2: grazie per essere stati con noi questa settimana. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: A settembre. Si riparte il 7 settembre, signore e signori.
2: Io ho deciso di fare una settimana di vacanza immediatamente. Siccome l'anno prossimo per me sarà l'ultimo anno, qui era di 24, perché si compiono i 10 anni, e quindi a ridosso dell'inizio.
1: Decennale.
2: Sì, no, faccio una settimana di vacanza prima di ricominciare, poi basta. Poi ci sarà il martedì, lunedì Spannhouse, giovedì Giada Messetti, e poi devi trovare qualcun altro che venga a coprire almeno un altro giorno.
1: Voi non sentite la noia che si spande negli studi di Radio 24?
2: La noia di Vasco Rossi, ce l'hai presente?
1: Mettiamo la malinconia di Masini. Dai, vai Carlo.
3: Mamma, devi darmi assolutamente 50 toman.
4: Ah sì? E per fare cosa?
3: Golnas mi ha detto che ci sono quelli che vendono le cassette su Viale Gandhi.
4: E le tue cassette dei Bee Gees?
3: Mamma, ma chi le vuole i Bee Gees?
5: E Stevie Wonder?
6: Julio Iglesias?
7: Pink Floyd?
8: Jai Colmaxon?
9: Rossetto, smalto per le unghie e carte da gioco?
10: Iron Maiden?
3: Ehi, quanto vengono?
10: 100 toman.
3: 50.
10: 60.
3: 50.
10: 60.
3: 50.
10: 50.
1: Questo è l'omaggio a Marianne Satrapie, Persepolis.
2: Che è morta di crepacuore alla fine.
1: Di tristezza.
2: Sì, una volta si diceva di crepacuore, no? Quando uno soffre così tanto, sì.

0: Va bene, le 9:15 minuti con gli Iron Maiden, appunto, in un omaggio a Persepolis, o meglio a Marian Satrapi. Allora, Leonardo, da dove vuoi cominciare? Perché ci sono tanti ospiti che affronteremo durante, e tante notizie, parleremo ancora della flottiglia, ma in un altro taglio parleremo anche di questa vicenda terribile di cronaca, non la vicenda di cronaca in sé, la morte di questa bambina di 2 anni in una situazione di degrado familiare incredibile, perché è interessante un sondaggio, tra l'altro, che è stato pubblicato da Antonio Noto sul tema servizi sociali e percezione da parte degli italiani. Insomma, parleremo di tanti, tanti temi. Vabbè, la giornata del tennis. Tu sei, io volevo oggi chiederti una cosa su una coppia di centenari che ho visto sul Corriere della Sera.
1: Ho visto loro che sono insieme da quanti anni? Tantissimi.
0: Sono sposati nel 47, vengono intervistati, dice: questo è il segreto della nostra felicità. Insomma,
1: cioè, sposarsi nel 47 è il segreto della felicità.
0: E rimanere insieme, l'amore finisce sempre comunque, dici tu, e invece no.
1: Per loro è andato avanti tanto tempo, quindi, ma perché venivano da tempi e anni diversi, c'era la ricostruzione, la guerra. C'erano aspettative verso il futuro, insomma.
0: Di altro tipo di vita. Va bene, ma entriamo subito nel vivo con i nostri ospiti, intanto cominciando dal graditissimo ritorno, per quel che ci riguarda, il professor Massimo Cacciari, che saluto con piacere. Professore, buongiorno. E grazie di essere qui. Senta, noi poi le chiediamo della questione internazionale, ci sono tante tematiche, però visto che lei è un pensatore, un filosofo, ne ha parlato anche in questi giorni, l'ha vista la vicenda di Harry De Luca, no? Che per le sue posizioni è stato, non dico cacciato, perché gli hanno proposto di fare altro al Festival di Salerno, un festival culturale, e lui ha detto: non vado più. Ecco, adesso ci sono varie.
2: No, ho capito bene cosa ci è successo.
0: Harry De Luca una settimana fa si è dichiarato in un'intervista sionista e ha negato che ci sia un genocidio a Gaza. Per queste posizioni.
2: La questione del genocidio è può essere anche discussa sotto il profilo giuridico tecnico. Lei sa che, ad esempio, i criminali nazisti a Norimberga non sono stati accusati di genocidio. Non, tra i capi d'accusa non v'era quello di genocidio, e non perché non ci avessero pensato, ma perché ritenevano che fosse, da un punto di vista, diciamo così, formale, giuridico, un'accusa difficilmente sostenibile. Quindi a Norimberga non c'è stata questa accusa, c'è stata piuttosto quell'altra: crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Se De Luca preferisce accusare Israele di questo, si accomodi.
0: Sì, il tema è che per queste posizioni, discutibili o meno, di fatto non andrà poi a questo festival culturale, insomma, a me pare.
2: Io l'avrei fatto parlare lo stesso, perché in tutte le occasioni io credo che si metta dalla parte del torto a togliere la parola a chi che sia. Quindi la mia posizione è molto chiara a questo proposito, in qualsiasi situazione. Quindi la democrazia è forte quando dà la parola a chiunque.
0: Senta, professore, se allarghiamo lo sguardo a quello che succede nel mondo, a me un po' fa pensare il fatto che da anni c'è la guerra, soprattutto tra Russia e Ucraina, l'America si attiva, l'Europa a suo modo si attiva, eccetera. Poi alla fine Zelensky scrive a Putin a dire: vediamoci noi due, perché siamo gli unici che possono risolvere la questione. Putin dice: venga pure a Mosca quando vuole.
2: Ma è così. Perché ormai gli Stati Uniti, è chiaro che per loro non è assolutamente una priorità, e che per gli Stati Uniti, almeno gli Stati Uniti attuali, la guerra in Ucraina può continuare all'infinito. Le loro priorità sono altre, sono il confronto globale con la Cina, e l'Iran fa parte, anche l'Iran fa parte di questo confronto globale, anche se si finge di non accorgersene. Quindi è chiaro che l'Europa politicamente non esiste, non c'è difesa comune, non c'è esercito comune, non c'è politica estera comune, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di che?
0: Cioè, alla fine devono essere i protagonisti, Putin, quindi, e Zelensky, a risolvere.
2: Se si vuole finire questa guerra, a questo punto quando Trump viene eletto qualcuno poteva avere la speranza, in base alle parole di Trump stesso, che Trump intervenisse pesantemente sul conflitto ucraino-russo e riuscisse a trovare il modo di risolvere la questione. Non ce l'ha fatta, non è stato capace, non era la sua priorità, come ripeto, e adesso quindi è chiaro che se si vuole giungere alla fine di questa guerra civile occorre che siano i due contendenti a trovare un accordo.
1: Ma dal suo punto di vista Zelensky dovrebbe andare a Mosca.
0: Addirittura a Mosca, esatto.
2: O Putin a Kiev, che ne so, io. La vedo a metà strada, insomma.
0: La vedo un po' difficile, insomma. Putin a Kiev la vedo un po' difficile, anche perché.
2: Insomma, che si trovino a metà strada, che si trovino sulla Luna, che si trovino dove vogliono.
0: Il problema è invece che nel Medio Oriente Netanyahu, nel caso, con chi si dovrebbe vedere? Cioè, se è vero che i protagonisti. Perché
2: ma
0: non
2: Netanyahu è un'altra guerra. Completamente diversa. Netanyahu è, per dirla con Kant, sta conducendo una Ausrottungskrieg, cioè una guerra di sterminio, quindi capisce che quando Netanyahu chiede, come recentemente è avvenuto, che per la propria sicurezza, per la sicurezza di Israele, occorre arrivare al 70% di occupazione della striscia di Gaza, già sono al 60%, il 70% vuol dire cacciare dalle spiagge le tende degli ultimi palestinesi che ci sono rimasti, 1 milione circa, e allora è chiaro che lui vuole eliminare i palestinesi.
1: E poi,
2: è chiaro.
1: Ma questo gli basterà?
2: Vuole disperderli per il mondo, non si capisce bene dove, verso che cosa. Sta occupando tutti i territori contro tutte le risoluzioni dell'ONU da decenni a questa parte. Tutti i territori possibili, sta colonizzando tutto il possibile e l'immaginabile, vuole cacciare i palestinesi da Gaza, quindi è chiaro che lì non c'entra nulla, non c'è nessun parallelo possibile con la guerra russo-ucraina. Quella è una guerra tra due eserciti, è una guerra tradizionale da questo punto di vista, del tutto tradizionale, con l'aggravante della dimensione anche di guerra civile, ma è una guerra. E non c'entra nulla con la Palestina, non c'entra nulla con la tragedia palestinese, assolutamente niente.
1: E Netanyahu può fare questo sostanzialmente perché è protetto dagli Stati Uniti, insomma, è anche per quello che.
2: Ma neanche tanto ormai, no? Perché mi pare evidente che gli Stati Uniti vorrebbero appunto trovare la possibilità di perlomeno fermare la guerra di sterminio. Ma per vari motivi politici interni eccetera eccetera trovano un'estrema difficoltà a trovare questo, anche perché lui stesso ha interesse per l'Iran, cioè il problema di Trump è che non può mettere la politica estera americana non può mettere in discussione la posizione centrale e dominante di Israele in tutta la dimensione medio orientale, su tutta la scacchiera medio orientale. E quindi da questo punto di vista, certo, si augurerebbe un governo diverso da Netanyahu, ma fin tanto che c'è la guerra, questo governo resiste, tiene e tiene scacco anche la politica americana, a mio avviso, oggi.
0: Senta, professor Cacciari, le faccio questa domanda. So che lei settimana prossima, credo, andrà alla Biennale per una lectio magistralis su Karl Kraus. No, no. No.
2: No. Sì, non è una lectio.
0: No, vabbè.
2: È la presentazione di un filmato che
0: sì, gli ultimi giorni dell'umanità.
2: Sì, a partire dagli ultimi giorni dell'umanità. Sì, è una cosa che ci ho tenuto a fare proprio perché credo che sia un testo di una straordinaria attualità.
0: Ecco, senza anticipare nulla, però ci vuole raccontare in che cosa è attuale Karl Kraus, che nel 1922 scrisse 100 anni fa.
2: Guardi, l'attualità gliela dico in una battuta. Karl Kraus è un intellettuale austriaco che durante gli anni della guerra in Austria, capitale dell'impero asburgico, prende posizioni, scrive contro le censure, contro le intimidazioni, contro tutto il discorso comune, nazionalistico, ultranazionalistico, guerra fondaio, eccetera, eccetera, prende posizione contro il suo stesso imperatore, contro gli alleati del suo imperatore, è appunto una voce totalmente libera, durante la guerra, durante la prima guerra mondiale.
0: Quindi
2: impreca contro le barbarie di questa guerra, le barbarie perpetrate dai suoi stessi concittadini. C'erano pagine straordinarie a proposito delle impiccagioni di Battisti, va bene? Sfidando censure, sfidando generali, sfidando guerra fondai di tutti i generi. Basterebbe questo per dire l'attualità di Kraus.
0: Esatto, quanto mancanza di coraggio forse c'è nel mondo attuale rispetto a questo tipo di posizione. Va bene, professore, noi la ringraziamo. Abbiamo scoperto che oggi è il suo compleanno, quindi ci permetta di fare gli auguri.
2: No, per carità, no. Non celebro anniversari di nessun genere.
0: Vabbè, però è una data. È una data.
2: Ogni forma di anniversario, di ricorrenze, sono detestate dal sottoscritto, quindi la prego di tenersi i suoi auguri, perché proprio...
1: Non possiamo cantare in diretta tanti auguri.
0: No,
2: per carità.
0: Grazie.
2: Auguri a lei.
0: Grazie, anche altrettanto. Grazie, professor Cacciari. Arrivederci. Niente. Ride Leonardo. Leonardo ha ripreso il buon umore. Ride come un matto. Il professor Cacciari detesta gli anniversari, le ricorrenze. E fallo, non c'è più fallo.
1: Tanti auguri a te, tanti auguri a te. Tanti auguri a Massimo, tanti auguri a te. Basta. Sarebbe stato bello farlo con lui presente.
0: Sì, no, non lo so. Non lo sarebbe stato bello per te. Non so se sarebbe stato bello per lui. Va bene. Comunque, oggi il professor Massimo Cacciari, però... tutto questo, come diceva Massimo Alfredo Giuseppe Maria, per la cronaca, compie 81 anni. Va bene.
1: Però devo dire 82, che in 81, questo 81. Il professor Cacciari è tutto d'un pezzo. Cioè,
0: 84,
1: è uno che non è mai.
0: No, come 84. Adesso, non diamogli, scusa, adesso aspetta che Miriam mi ha lanciato una sfida a Lucchetti. 82, ho capito 84, no,
1: Cacciari
0: 82, non 81.
1: Una
0: 82,
1: persona tutta d'un pezzo, sì. Nel senso che non ha mai ceduto a portare neanche un pochino di privato quando è ospite. Okay. Tu ricordi quando
0: sì,
1: tu...
0: lo ricordano tutti la questione del ma non ricordarla del matrimonio, sì. Va bene, dai.
1: Se tu volevi sapere del suo matrimonio.
0: Ma volevo sapere tutta l'Italia pubblicava, cioè se lo vuol sapere il Corriere della Sera, io non posso fare una mini domanda.
1: Sì.
0: Adesso guarda, si stanno muovendo in regia, il che vuol dire che vogliono ripescare il... L'hai ripescato, Carlo Salvatore? L'hai ripescato con una triglia?
1: Sai cosa dobbiamo fare? La prossima volta che c'è Cacciari e che c'è una sua ricorrenza, cominciamo subito dall'inizio mandandogli appunto un tanti auguri o la marcia nuziale. Quando l'anno prossimo sarà l'anniversario del primo anno di matrimonio,
0: io andrei in pubblicità.
1: Accogliamolo con la marcia nuziale. Allora, professore, oggi è il primo anno.
0: Andrei in pubblicità.
1: Farei così subito per predisporlo bene.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
7: Passa Intred.
8: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
7: Passa Intred.
8: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
7: Connessi sempre.
9: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
10: Benvenuti a Trova la rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1!
10: Scontata!
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
10: Super scontata!
13: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
16: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
17: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
20: In collaborazione con
21: Accenture, insieme per reinventare.
0: Professore, noi la dobbiamo salutare, ma una domanda gliela devo fare, perché abbiamo letto i giornali, come sa anche lei, magari non le farà piacere, non so, ma dicono che lei si sposerà, ecco.
2: Dei fatti miei non ho mai parlato a nessuno, neanche a mia madre, quindi si figuri, ne parlo con lei. Inizia bene, arrivederci.

0: Miran, non ne azzecchi una con Cacciari, prima il matrimonio, adesso il compleanno. Mi raccomando, la prossima volta chiedigli qual è il suo piatto preferito, non vediamo l'ora.
1: Ma voi non sapete che viene chiamato Cacciari ospite proprio quando vediamo che c'è qualche ricorrenza. Quando vediamo che si sposa, cioè comprati, chiamiamo Cacciari così gli chiediamo.
2: No, ma ormai le persone poi non ne azzecchi una, ma come interpretano la vita? Non ne azzecchi una, cioè deve essere tutto. Vabbè.
3: Milan, dai, di qualcosa, Milan, grande. Di qualcosa della figuraccia di Travaglio,
1: di Travaglio dice, ma non è vero.
2: Ah, ma io ieri l'ho difeso Travaglio, ritengo che in questo caso ci sia stato un po' un modo, credo un po' un'indagine che è stata chiusa, non lo so se adesso, attenzione, non so se quello che ha scritto il Fatto Quotidiano corrisponda al vero. Credo che però fare un'inchiesta sulla vicenda Minetti senza, che ne so, sentire la persona che diceva,
1: quella al Fatto Quotidiano,
2: che accusava, oppure l'altra questione, avere, come dire, non approfondito il fatto se il figlio potesse essere curato
1: in Italia,
2: anche questa, poi per carità, fanno i magistrati, hanno chiuso la vicenda e basta.
1: È un modo, insomma, sì. Per salvare capra ai cavoli, si dice. Ti piace il detto salvare capra ai cavoli?
2: Per non ficcarsi in un guaio istituzionale.
1: Hanno salvato capra ai cavoli.
2: Va bene.
1: Perché allora, si dice così?
2: Non lo so, forse le capre mangiano i cavoli.
1: Credolo.
2: Sono ghiotte di cavoli.
1: Dovrebbe essere così, sì.
2: Così, a naso. Va bene. Allora, sono le 9:36 minuti. Io devo dire, non so tu, Leonardo, se hai letto gli articoli di cronaca. Terribile, io ho fatto molta fatica, l'ho fatto per documentarmi per la puntata di oggi, ma la vicenda della piccola Beatrice di 2 anni, trovata morta nella casa dove viveva con 2 sorelline un po' più grandi di 9-7 anni a Bordighera. Poi la vicenda ha portato all'arresto della mamma e del compagno perché insomma questa bambina è stata trovata con lividi, insomma adesso i particolari andatevele a leggere. L'accusa è che questi, la mamma e il compagno, avrebbero procurato la morte di questa bambina. Ora nei dettagli si scopre che il contesto è estremamente degradato, questo mi sembra che si possa dire dal punto di vista, come dire, della familiarità. Ora si scopre che la bambina di 9 anni, la sorella insomma più grande, faceva la mamma in pratica di questa bambina di 2 anni. Tralasciamo

0: Eccoci qui. Per carità, non si vuol puntare il dito su magistrati, servizi sociali, comuni, sindaci, parenti, però è una situazione inverosimile, mi sembra, Cascone. Invece accade.
1: E a leggere purtroppo sembra di sì, però vedete, lei ha usato prima un termine intercettare che effettivamente è molto calzante in questa vicenda. Se non vengono intercettate queste situazioni di degrado che portano poi a questo malessere, e ahimè, come nel caso di Beatrice, hanno condotto alla sua morte, e quindi non vengono in qualche modo segnalate, diventa difficile intervenire. Mi consentirete anche l'accostamento alla cosiddetta famiglia nel bosco, è un po' improprio, là è stato intercettato, c'è stato un anno di trattative, di tentativi prima di procedere all'allontanamento, non è che l'allontanamento avviene così a gamba tesa. In questo caso io non so, anch'io ne so meno di voi, perché a un certo punto non sono riuscito a proseguire la lettura di certi articoli, di questi dettagli raccapriccianti, però non lo so, mi chiedo anch'io, ma dove erano i nonni, i familiari, i vicini, se c'erano, perché non è possibile che una situazione del genere passi sotto silenzio. Attenzione, e insisto, prima di arrivare a dire dove erano le istituzioni, i servizi sociali, il comune, il sindaco, ma chi vive intorno a queste persone, chi vive intorno, e questo è un fenomeno che vale mutatis mutandis anche per le violenze, le violenze familiari, le violenze di genere in generale, scusate il gioco di parole, dove sono quelli che vivono accanto e che invece si girano sempre dall'altro lato? Questo è il vero dramma culturale che dovremmo risolvere, perché siamo abituati a pensare che poi sono fatti interni alla famiglia, non bisogna mai mettere il becco, il naso o intromettersi, invece bisogna intromettersi in queste cose, bisogna dire qualcosa, fare qualcosa, segnalare. Io non so, in questo caso
0: beh, insomma, adesso si parla anche dei nonni che sarebbero omertosi, ma questa è una vicenda giudiziaria. A quel punto segnalare vuol dire la comunità. Credo che non sia avvenuto neanche in una comunità, non è avvenuto a Milano, a Roma, a Napoli, magari in una città dove non ci si conosce neanche tra vicini di casa talvolta.
1: Ecco,
0: è avvenuto in una comunità un po' più ristretta.
1: In una piccola comunità ristretta dove un po' si rendono conto degli altri, perché poi se ci avete fatto caso, quando accadono fatti di questo tipo, voi giustamente, voi della stampa andate a chiedere a volte ai vicini, e io resto sempre stupito dal fatto che rispondono: ma sembravano una famiglia normale, vestivano sempre bene, non sentivamo mai urla. Poi scopre che invece non era così.
2: Allora anche se loro vivevano comunque in una zona un po' appartata, diciamo, rispetto al resto della città.
1: Chiaro, non conosco sì, i dettagli, no. Però voglio dire, visto che siamo partiti dall'accostamento alla famiglia cosiddetta del bosco.
0: No, è chiaro che è una semplificazione, è chiaro che ogni situazione è diversa, quando si paragonano situazioni diverse, però come dire, l'uomo che e la donna che accendono la TV vedono, ma come, da un anno e mezzo non si fa altro che parlare della famiglia del bosco, dove situazioni di violenza non sono, non ci sono. Sì, forse se ne è parlato troppo, però dice lì situazioni di violenza non ce ne sono mai state, di violenza, e in questo caso, che è una roba indicibile, nessuno si accorge.
1: No,
0: le dico questo, per esempio, il Ministero della Famiglia, non so se ha risultato di tutto ciò, le sottopongo questo: il Ministero della Famiglia ha commissionato un sondaggio ad Antonio Noto, che è una persona molto rispettabile sul tema sondaggi, a 2000 maggiorenni, su questa domanda: di fronte a una difficoltà educativa familiare che coinvolga minore, a chi vi rivolgereste? Il 33% dice lo psicologo, il 30% ad altri familiari e amici, solo il 13% ai servizi sociali.
2: Non c'è grande fiducia.
1: Questo purtroppo è il tema della sfiducia generalizzata nelle istituzioni. Attenzione, avevo letto stamattina un sunto di questo articolo già, mi colpiva il fatto: a chi vi rivolgereste, lo psicologo, alla famiglia.
0: Esatto, sempre in ambito familiare.
1: Dove ci sono familiari che non vedono e non sentono. È inutile, forse dovremmo rivedere e dovremmo discutere di questi, perché tante volte anche a questi sondaggi io credo che si risponda un po' con certo pregiudizio.
2: Io credo che la poca fiducia nei servizi sociali dipenda dal fatto che si ritiene che i servizi sociali

0: Li agiscano in base a
1: rubino i bambini,
0: no, no, no, no,
2: beh, sì, detta,
0: no,
2: detta come un titolo,
0: no, no, io
2: brutale.
0: La penso diversamente. Io penso che le persone dei servizi sociali abbiano la percezione di una istituzione che applica le regole in modo abbastanza burocratico, diciamo anche cieco a volte, e quindi si ha paura di affidarsi a loro, cioè, perché magari si teme che non...
2: meglio lo zio o la zia, che poi dopo
0: io credo,
2: io
0: credo che la percezione sia questa,
1: nella percezione comune c'è questo. Io vi dico un'altra cosa, quello che ho visto io per 20 anni lavorando nel settore della giurisdizione minorile è che non si investe molto neanche sui servizi, nel senso che io ho visto assistenti sociali che veramente faticavano a seguire tutti i casi che avevano, perché erano pochi, non avevano risorse, non avevano strumenti. E allora, se non si investe veramente nella tutela della famiglia e dei minori, rafforzando gli istituti e quindi gli enti che sono preposti a questo, non si riesce neanche a generare quel clima di fiducia che tutta la popolazione e la comunità deve avere. Alla fine il problema è sempre quello: se non mettiamo risorse, non facciamo investimenti, non si riesce a lavorare bene. Io ho visto assistenti sociali che dovevano seguire centinaia di famiglie, una persona che doveva seguirne centinaia, faceva fatica, non riusciva a star dietro, e però questo poi, questo non arriva, come dire, al grande pubblico, questa notizia arriva soltanto quando il servizio sociale interviene con un allontanamento, e allora tutti a gridare allo scandalo, meglio rivolgersi alla famiglia. Ecco, i panni sporchi si lavano in famiglia.
2: Esatto, però questo sa anche il Cascone che cosa porta magari un po' di sfiducia, ma credo che sia un atteggiamento umano. È vero, magari i contesti familiari sono quelli in cui si consumano talvolta purtroppo le peggiori nefandezze, però uno dice, arriva un assistente sociale, uomo o donna, che entra in questa casa e per i primi, come dire, 20 anni in questa casa non ha vissuto, 10 anni, quindi non sa niente, parte da zero. Magari uno pensa che lo zio, la zia, il nonno, la nonna, il cugino, in qualche modo il contesto familiare lo conosca un po' meglio, ecco, e quindi c'è il timore di affidarsi a uno sconosciuto.
1: Guardi, sul piano umano capisco bene questa reazione, sul piano professionale chiaramente non posso giustificarla, perché non è così. E poi ogni persona, attenzione, sbagliano i magistrati, sbagliano gli assistenti sociali, sbagliano gli avvocati,
2: i giornalisti,
1: tutti possiamo sbagliare. Però voglio dire, mediamente gli assistenti sociali sono dei professionisti preparati, quindi
2: questo non c'è dubbio, non c'è dubbio.
0: E poi effettivamente c'è questo discorso di una sfiducia generale un po' verso l'istituzione,
2: questa degli italiani
0: non riguarda solo gli assistenti sociali.
1: La vicenda del Bosco è stata generata anche sulla stampa e nell'opinione pubblica partendo da questo pregiudizio. Poi ho visto che ieri il ministro ha detto che è stato tutto regolare, l'ispezione non ha rilevato illegittimità, ma di questo se ne parla meno oggi, ecco.
2: Beh, però, qualche articolo sui giornali c'è con annessi polemiche, però ci sono. Grazie.
1: Questo per dire che ora va rispostata l'attenzione sul merito della vicenda, parlantene un po' meno magari, ecco.
2: Grazie dottor Cascone, sempre per la disponibilità, grazie a Ciro Cascone. Allora, io andrei al traffico, poi attenzione, perché ho scoperto tutto di salvare capre e cavoli. Ti devo fare un indovinello dopo il traffico. Cioè ti spiego tutta l'origine di questa vicenda, è bellissima, è anche un indovinello.
0: Esatto, perché io di logica non capisco nulla.
2: Carlo Salvatore, vuoi entrare tu in onda?
0: Sono una persona
2: indovinello di logica,
0: io.
2: Vabbè.
0: Facciamo venire Carlo Salvatore, che se la ride.
2: Ma perché,
0: si fa una,
2: perché ridi?
0: Una,
2: cioè,
0: risata,
2: dici,
0: grassa.
2: L'hai detto, come dire che Carlo Salvatore e la logica stanno come l'Australia e il Brasile.
0: Io l'ho detto di me stesso, non so, non conosco niente
2: sì,
0: di Carlo Salvatore.
2: Sì, ma ridevi, facciamo arrivare Carlo Salvatore sul problema di logica.
0: L'ho detto, io l'hai detto tu, sai che non mi ricordo.
2: Tu l'hai detto.
0: Non ricordo.
2: Vabbè, dai.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati a questo aggiornamento. In Lombardia, sul tratto milanese della A4, un incidente da poco avvenuto provoca code tra Cormano e Certosa in direzione Torino. E sulla 8 Milano Varese, code per un veicolo in panne tra Solbiatearno e Castronno in direzione Varese. Apriamo una pagina dedicata all'Autostrada del Sole. Tra Lodi e Casal Pusterlengo, un chilometro di coda per un incidente in direzione Napoli. Risolto un altro incidente all'altezza di Modena, più a sud, sulla variante di Valico, in colonnamenti sempre verso Napoli, tra la Quercia e Badia, per un veicolo fermo all'imbocco della galleria Val di Sambro. A Roma, sul tratto urbano della A24, code per incidente tra Grande Raccordo Anulare e Tor Cervara in ingresso nella capitale. Infine vi segnaliamo disagi in tutta la zona di Roma Nord per la chiusura a causa incidente della Flaminia, all'altezza della stazione di Grotta Rossa in direzione del Grande Raccordo Anulare. È tutto, fate buon viaggio.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, sei pronto, caro Leonardo? Siete pronti, care ascoltatrici, cari ascoltatori? C'è l'indovinello del dove nasce il detto salvare capre e cavoli. L'hai detto tu e sì. Quindi adesso te lo becchi. Allora, c'è un contadino che deve attraversare un fiume con una piccola barca. Ci sono un lupo, una capra e un cavolo. Allora, questo contadino ha una barchetta piccolina, quindi può traghettare, deve salvare tutti e tre, lupo, capra e cavolo.
1: Deve salvare anche il lupo lui?
0: Tutti e tre. Lupo, capra
1: e cavolo.
0: Perché
1: il contadino vuole salvare il lupo che magari gli mangia la capra?
0: No, non iniziare con le questioni.
1: Secondo me,
0: di lana caprina.
1: Hai detto che è una questione di logica, però il contadino vuole salvare il lupo che gli potrebbe mangiare la capra e anche il cavolo.
0: Un contadino deve traghettare sull'altra sponda del fiume un lupo, una capra e un cavolo.
1: Ma perché vuole traghettare anche il lupo?
0: Però può fare, può portare ad ogni viaggio o un lupo o la capra al cavolo. Attenzione, perché se ti do un suggerimento, se porta subito il cavolo e lascia il lupo e la capra,
1: certo,
0: il lupo si sbrana
1: la capra.
0: Se porta il lupo, la capra si mangia il cavolo, perché la capra è ghiotta. Allora, come è la procedura per salvare tutti? Poi fai partire un timer. Il primo viaggio, il contadino cosa porta di là?
1: Beh, secondo me porta la capra, perché al lupo non piace molto il cavolo.
0: Bravo, porta la capra, perché così rimangono il lupo e il cavolo.
1: Sì.
0: Bene, poi torna, secondo viaggio cosa porta di là?
1: Beh, a occhio porterebbe il cavolo.
0: Bravo, porta il cavolo, ma di là c'è la capra,
1: capra.
0: E si mangia il cavolo. Quindi porta il cavolo, lascia il cavolo e torna.
1: Con la capra.
0: Bravo! E torna con la capra. Bravo! Così di là rimane solo il cavolo. Arriva di qui, ci sono il lupo e la capra. Cosa fa?
1: In teoria dovrebbe lasciare
0: la capra
1: e portare il lupo.
0: E prende il lupo. Bravo. Va di là, lascia il lupo e il cavolo, poi torna e porta la capra. Ha salvato capra e cavolo. Il lupo cosa c'entra?
1: Ma secondo me
0: da qui nasce, da questo indovinello di logica nasce salvare capra e cavoli e il lupo
1: non si sa, è capra proprio sbagliato, l'ha fatto una persona che non è una persona sbagliata.
0: Vabbè, insomma. Va bene, tra l'altro è un gioco di logica, mi dicono, di logica medievale, quindi ci arrivava anche un uomo, una donna del Medioevo, ci è arrivato anche Leonardo Manera, direi che la questione è risolta. Va bene.
1: Chiudiamo qui la prima ora?
0: No, il monologo lo farai dopo.
1: Ah, ce l'ho oggi, a vedere se ce l'ho, che non ricordo quando l'ho scritto, casomai.
0: Controlla intanto. No, a me ha solo fatto un po' specie sulla questione. Non parliamo del tema del nucleare. L'unica cosa che mi ha colpito è le dinamiche del dibattito. Sono le stesse da 40 anni, 50 anni. Di là dicono dobbiamo tornare al nucleare, fanno la legge. Di qua dicono ma le scorie, ma dove lo metti? Alla sicurezza. È sempre il solito dibattito. Ma perché è possibile che negli altri paesi si facciano delle cose, non so se giuste o sbagliate, ma si fanno? E forse ci saranno altri tipi di dibattiti.
1: Tu ricordi quando eravamo a Trento, Battistone
0: ha detto che
1: è contrario. Anche il nuovo nucleare più smart, secondo lui, non ha senso.
0: Non ha senso perché lui dice che bisogna davvero investire in
1: sulle
0: tante
1: energie
0: altre
1: rinnovabili,
0: come ha fatto
1: il mio monologo, guarda caso, oggi è proprio sulle energie rinnovabili. Guarda un po', che come sono sempre sul pezzo, anche non volendo. Cioè,
0: ma che sei uno scienziato?
1: A caso.
0: ma come metafora?
1: Sono sul pezzo a caso io. No, io tu sai che ho fatto il liceo scientifico, quindi sono abbastanza preparato anche su temi. Ma
0: sì.
1: Perché Carlo Salvatore adesso ci prende in giro proprio? Carlo Salvatore qui.
0: Carlo Salvatore,
1: ma non si
0: è
1: può chiedere a Barisone di licenziarlo?
0: Ma si può fare, sì. Carlo Salvatore è pagato per
1: venire.
0: Adesso io
1: telefono subito a Barisone.
0: A ridere. C'hai il numero di Barisone?
1: Ma certo.
0: Ma sei fortunato.
2: Sì.
0: Non è da tutti avere il
1: ormai
0: numero.
1: Ormai Carlo Salvatore è entrato in quella dinamica aziendale, anche lui, ma all'inizio non era così. Per cui disprezza e deride tutti quelli che sono da questa parte del microfono
0: sì,
1: e pensa, guarda che coglioni quei due.
0: Sì, voi dovete...
1: Che è la cosa che fanno tutti i registi.
0: Sì.
1: Io lo so che la pensano così.
0: No, dovete immaginare. immaginare questa cosa, cari ascoltatori, siccome in radio appunto non, siamo un po' isolati in uno studio, per ovvi motivi non ci sentiamo, di là siamo insonorizzati, però per due ore vedere gente che ti ride in faccia ti dà un senso di autostima un po' basso.
1: Diverse, perché Carlo
0: cioè,
1: Salvatore...
0: guarda, Miriam Ducatti che ride in faccia e si copre la faccia, cioè, sì. Come dire, ma chi siamo? Degli zimbelli,
1: poi,
0: dei
1: chi
0: cretini?
1: Sta al mixer ha sfumature diverse. Carlo Salvatore deride e basta. Sì. Pietro La Corte deride e disprezza. Sì. Poi ognuno ha delle proprie caratteristiche. Oh.
0: Cioè, Paolino Corleone non sappiamo, ride, si mette le mani nei capelli.
1: Poi
0: non
1: c'è
0: so,
1: Filippo Aureggi che proprio, sì, proprio... se ne frega, diciamo, fa altro. Quindi ognuno ha proprie caratteristiche.
0: Siamo in un acquario e vediamo gente che ci ride addosso per due ore al giorno. O siamo pagati per questo.
1: E veniamo anche disprezzati.
0: Vabbè. Va bene, dai, andiamo al giornale radio. Prima hai degli appuntamenti da ricordare che abbiamo 20
1: domani,
0: secondi.
1: Domani sono a Modena, però alle 18.30.
0: E allora? Però, cosa vuol dire? Perché però?
1: Non è lo spettacolo serale delle 21.30, è alle 18.
0: La sagra?
1: No, è una cosa.
0: Una cosa?
1: È una cosa, diciamo.
0: Ma dove
1: è
0: sei?
1: A Modena.
0: Sì, ma dove?
1: È in una piazza lì di Modena.
0: Che piazza?
1: Non lo so. Cioè, praticamente, però, è uno spettacolo strano, perché c'è una parte dedicata
0: strano.
1: Alle persone. Sì, non è uno spettacolo, vabbè, dai, adesso è inutile spiegarlo. Comunque, è a Modena, in una piazza, si può venire.
0: Leonardo Manera e musica dal vivo. Sabato 6 giugno, leggo da Modena Today, sabato 6 giugno, grande festa in Piazza Roma.
1: Sono in Piazza Roma?
0: Sì. Grazie. Sì.
1: Alle 18.30, giusto?
0: Sì. No, aspetta, sabato adesso promosso da Residenta Amministrazioni Condominiali.
1: Esatto. Quindi è promosso da loro, però possono partecipare tutti.
0: Ma perché amministrazione condominiale? Vai per il tetto?
1: No, so esattamente cos'è. Comunque so che ci sono persone che staranno lì sedute e altre che staranno in piedi.
0: Ma 18.30, accoglienza del pubblico. 19, un talk. A seguire, Manera.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: L'ho saputo anch'io adesso, grazie comunque.
0: Giornale Rai.
2: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
4: Amore... Ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: O ti senti così?
9: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
11: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
12: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
13: Passa Intred.
14: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
13: Passa Intred.
14: Fibra da 19,95€ al mese. Da 30 anni.
13: Connessi sempre.
15: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: La domanda di oggi è: in un mercato in continua evoluzione, la motorizzazione ha un ruolo strategico nelle scelte di acquisto. Qual è l'offerta di Ford Pro? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
13: La nostra filosofia è molto semplice. Non esiste una soluzione valida per tutti. Ogni attività ha esigenze diverse ed è questo il motivo per cui Ford Pro propone una gamma completa di motorizzazioni. Dai diesel EcoBlue di ultima generazione ai motori 100% elettrici fino all'innovativa tecnologia plug-in hybrid. Quest'ultima rappresenta un ponte ideale verso l'elettrico. Permette di viaggiare a zero emissioni nei centri urbani o nelle zone a traffico limitato, ma offre anche i vantaggi del motore termico per le percorrenze più lunghe. È la soluzione perfetta per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica in modo graduale e senza compromessi.
10: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Sono le 10.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Israele colpisce la città di Tiro, 14 morti e diversi feriti. Accise il decreto scade domani, ministero al lavoro. Clima, ultimo decennio il più caldo, serve una transizione, dice l'ONU. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. Almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro, nel sud del Libano. È quanto riferito all'AFP da una fonte della difesa civile. Un attacco nei pressi dell'ospedale Jabal Amel, secondo la stessa fonte, ha provocato 4 morti e 7 feriti, causando anche lievi danni alla struttura sanitaria. Un altro attacco ha ucciso 3 persone e ne ha ferite altre 5, tra cui 2 bambini. E un attacco con droni russi ha colpito questa mattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 4 persone sono rimaste uccise e altre 4 ferite.
17: Con il contributo di 18 voti repubblicani, la Camera USA ha approvato un provvedimento per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi di dollari all'Ucraina e per imporre sanzioni sui settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio Trump al conflitto. La misura, che passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto, arriva all'indomani della lettera aperta inviata da Zelensky a Putin. Basta con la guerra, incontriamoci faccia a faccia, è l'invito del presidente ucraino, partendo da un cessate il fuoco completo. Zelensky chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche l'Unione Europea. Ma l'accordo bilaterale di Anchorage, basato sul riconoscimento delle conquiste territoriali di Mosca e la neutralità dell'Ucraina, resta il punto di partenza per Putin, che ha affermato di essere pronto e disponibile a un accordo con l'Ucraina, ma ha aggiunto che sono necessari compromessi e bisognerebbe convincere l'Ucraina ad accettarli. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
15: Stringono i tempi sull'eventuale proroga del taglio delle accise, mentre slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili, con la Lega che si sarebbe opposta alla norma.
18: Il governo valuterà con calma come usare la flessibilità di bilancio sull'energia. Non possiamo sbagliare, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, dopo il via libera della Commissione europea a non conteggiare nel calcolo del deficit gli investimenti contro la crisi energetica.
19: Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, di dosare le misure, quindi dobbiamo capire come aiutare le famiglie e come aiutare le imprese più meritevoli.
18: Il governo intanto pensa di intervenire ancora sul taglio delle accise sui carburanti in scadenza domani, intervento da fare con un decreto ministeriale, dice Giorgetti.
19: Il 6 scadono le accise, noi interverremo col meccanismo delle accise mobili, dobbiamo effettivamente valutare quant'è la disponibilità e fino al giorno 6 non l'abbiamo per motivi tecnici e in base a quello vedremo in qualche modo e in base anche alle condizioni di mercato, vedremo come legare queste forme di intervento.
18: Le risorse per l'intervento sulle accise potrebbero arrivare dall'extragettito IVA del mese precedente, alimentato dai rincari di benzina e gasolio. Gli sconti sulle accise non potranno in alcun modo essere infatti finanziati dalla nuova flessibilità di spesa prevista dalla Commissione europea. Bruxelles consentirà di non includere nel deficit solo gli investimenti su fonti green e non fossili. Teresa Trellò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: L'allargamento dell'Unione Europea ai Balcani occidentali non può più attendere. A questo lo spirito con cui prende il via oggi Attivat in Montenegro il vertice Europa-Balcani occidentali tra i leader attesi. Il tema scelto per l'incontro è la prosperità e la stabilità condivise dall'Unione e dai Balcani. Al centro dei lavori ci sarà il dossier dell'allargamento. I leader discuteranno dello stato del processo di adesione. L'obiettivo è fare il punto sui progressi compiuti nella graduale integrazione dei Balcani occidentali nelle politiche nel mercato unico dell'Unione Europea e individuare i passi successivi per accelerare il percorso. Gli anni dal 2015 al 2025 sono stati gli 11 anni più caldi mai registrati, lo sottolinea l'ONU che nella Giornata Mondiale dell'Ambiente ricorda come le previsioni indicano che entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre tre quarti della popolazione mondiale e i ghiacciai dovrebbero scomparire da un terzo delle loro attuali aree di occupazione. Dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, arriva dunque un appello globale all'azione per il clima. Dobbiamo limitarne l'entità, la durata e la pericolosità di questo superamento dei limiti consentiti e invertire rapidamente la tendenza all'aumento delle temperature, dichiara Guterres. Le emissioni devono essere drasticamente ridotte. Termina qui questa edizione di GR24, la linea torna 1 nessuno 100.000, una prossima edizione del giornale radio alle 11.00.

0: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano. La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità e fintech ridefiniscono le competenze richieste ai professionisti. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
1: Nel mondo del corporate finance, l'evoluzione tecnologica e regolatoria richiede profili sempre più completi. Le competenze tecniche restano fondamentali, ma oggi devono integrarsi con la capacità di lavorare con i dati e con l'intelligenza artificiale, con l'attenzione ai rischi ESG e alla cyber security e con la comprensione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel mondo fintech. A questo si aggiungono soft skills sempre più importanti, capacità decisionali, visione strategica e lavoro in team. In un mondo che cambia a ritmi mai visti prima, serve un aggiornamento continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
0: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Lewis Business School, attiva a Milano.
2: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: mio avviso Travaglio ha l'asso nella manica e lo tirerà fuori.
1: Messaggio per Manera da un modenese: vieni al mattino, goditi la città, fatti una bella passeggiata, mangiati qualche cosa di tipico di Modena, qualsiasi cosa buonissima, e poi sarai accolto a Piazza Roma con l'Accademia, il Palazzo Ducale alle spalle, che è una cosa spettacolare.
2: Vabbè, ti hanno già organizzato un po' la giornata.
3: Ma io sono stato molte volte a Modena e, come ho già detto altre volte, lavorai anche anni fa al Night Schilling di Modena, che i modenesi ricorderanno, dove lavorava anche Caterina Miroslava, te la ricordi?
2: Ah, come no, come no. In che vicenda? La banda.
3: No, era, no, venne ucciso un imprenditore che era l'amante di Caterina Miroslava,
2: che
3: progettò questo omicidio con il suo fidanzato,
2: che
3: credo.
2: Però si è sempre proclamato innocente pur avendo fatto il carcere.
3: Ha fatto tutti gli anni di carcere, poi è uscita.
2: Detto.
3: E lei lavorava fissa lì allo Schilling di Modena, se non ricordo male, dove conobbe anche questo imprenditore. E io andai lì. E mi ricordo di questa spogliarellista che lavorava lì quella sera, che era tristissima perché aveva passato un'ora a truccarsi il viso, gli occhi, ed era amareggiata perché diceva che tanto al pubblico del suo viso interessava poco,
2: relativamente poco,
3: e questo mi coinvolse molto, insomma, umanamente. Poi ero a dormire in un hotel tristissimo, in una piccola camera singola, e accanto a me c'erano alcune di queste che si intrattenevano con i clienti, e sentivo i loro gemiti, diciamo così, di piacere, mentre io soletto nella mia camera singola dopo uno spettacolo.
2: Era una scelta tua.
3: Eh sì, grande amarezza.
2: Una scelta. Vabbè.
3: Adesso mi sono amareggiato.
2: No, adesso devi leggere, adesso devi fare il monologo.
3: Mi è venuta una gran tristezza.
2: No. Il monologo sulle energie rinnovabili.
3: Per arrivare allo Schilling di Modena, magari qualche modenese amico lo ricorderà qui, ascoltatore. Era un night, ma ricordo il viaggio, c'era ancora, forse era il 91, primi anni 90, c'era una nebbia infernale, andai da Milano a Modena a 20 all'ora, quindi un viaggio infinito, uno spettacolo complicato, poi il dopo spettacolo lì con questi che si divertivano, io nella cameretta singola, e il rientro il giorno successivo in solitudine totale.
2: Molto
3: non
2: bene.
3: Riesco ad andare avanti, basta. Mamma mia.
2: Dai, le energie rinnovabili, signore e signori,
3: dal
2: nostro economista Leonardo Manera.
3: Niente, mi sono veramente... Adesso comincio, un momento.
2: Sì.
3: Allora, leggevo ieri la notizia secondo la quale l'Unione Europea...
2: Sì, più entusiasmo, dai.
3: Leggevo ieri la notizia...
2: Ancora di più un po'.
3: Aspetta che mi riprendo. Leggevo ieri la notizia secondo la quale l'Unione Europea, secondo la corretta dizione direi europea, concede 14 miliardi in più per investire sulle energie rinnovabili, e sono d'accordo, 14 miliardi sono il minimo, perché in effetti di energie rinnovabili tutte ne abbiamo bisogno. Per esempio, c'è bisogno di energia rinnovata e rinnovabile quando finisce una storia d'amore, dopo una pausa c'è bisogno di rimettersi in gioco. Tutti quelli che si comportano in questo modo, che dopo la fine di una storia d'amore necessitano di energia rinnovabile per ricominciare un'altra storia, meriterebbero un bel contributo dell'Unione Europea, magari 1.000 euro a testa, per invitare a cena qualcuno, fare un nuovo weekend in coppia, ripartire di nuovo. Ci vuole, dopo la delusione precedente, un'energia rinnovata e rinnovabile. Quindi giusto e corretto che l'Unione Europea dia un contributo in tal senso. D'altra parte, è inutile negarlo, bisogna rinnovare l'energia anche per stare tutta la vita con la stessa persona, alzarsi insieme a lei, addormentarsi con lei, fare l'amore con lei. Molto impegnativo, faticoso. Davvero l'energia rinnovabile necessaria ogni mattina, quindi direi bonus dell'Unione Europea di almeno 10.000 euro per ogni coppia che sta insieme da almeno 10 anni. Ci vuole energia rinnovata e rinnovabile quando tutti i giorni hai a che fare con un figlio adolescente che spessissimo ti manda a quel paese e i genitori sanno quanto spesso succede, quindi direi per ogni volta che tuo figlio ti manda a quel paese, bonus energia rinnovabile di 100 euro per continuare a volergli bene, per non pentirsi troppo di aver procreato. Per tutti gli elettori attivi, cioè per quelli che vanno a votare, nonostante poi le promesse elettorali non vengano praticamente mai mantenute, contributo energia rinnovabile. Perché per continuare ad andare a votare, nonostante le delusioni delle legislature precedenti, sicuramente ci vuole una indiscutibile energia rinnovabile. Perciò contributo di almeno una cinquantina di euro per chi, imperterrito e con inguaribile ottimismo, continua ad andare a votare. E che dire di tutti quelli che ogni mattina si ritrovano in coda nelle tangenziali grande città ed eppure non desistono? In quei casi l'energia va rinnovata ogni mattina quando si esce di casa, si indossa un sorriso e si dà il via a una nuova giornata lavorativa, sapendo che poi il giorno dopo, la settimana dopo, il mese dopo, sicuramente sarà la stessa cosa. Quindi si torna a casa, quindi bisogna rinnovare l'energia per la giornata successiva e quindi il contributo Unione Europea energie rinnovabili dovrebbe essere particolarmente significativo. Un euro al giorno per ogni minuto di coda passato in tangenziale o comunque lungo le grandi arterie cittadine. Infine, darei un bel contributo all'Unione Europea a tutti quelli che credono alle foto profilo dei vari social, immaginando che la persona che andranno poi ad incontrare sia veramente come nella foto profilo e non solo un vago, diciamo una vaga somiglianza. Qui davvero ogni volta che si cerca qualcuno sui siti di incontri e poi l'incontro va male, davvero ogni volta bisognerebbe rinnovare l'energia, quindi bonus energie rinnovabili per credulanza, direi così, alle foto profilo altrui. Un bel bonus, farei 300 euro per ogni nuovo incontro basato sulla foto profilo altrui alla quale si crede. Queste sarebbero le misure che aiuterebbero davvero il popolo italiano, quelle che permetterebbe una vera crescita, una crescita significativa del PIL. E sarebbe quello che io farei se venissi un giorno nominato Presidente del Consiglio, perché questi sono i veri problemi del popolo italiano e quelli che davvero ogni giorno necessitano energia rinnovabile.
2: Bravo, vedi che hai finito con un grande entusiasmo anche se avevi iniziato con estrema amarezza.
3: Ho ricordato lo shilling di Modena.
2: Accidenti.
3: Sarebbe bello che qualche cliente dello shilling di Modena,
2: sì, ne garantiamo l'anonimato,
3: sì, telefonasse per dire che tipo di locale. Purtroppo credo che ora non ci sia più.
2: Vabbè.
3: No, tu mi hai cliente. Detto che eri passato dallo shilling un paio di volte. Ma io come no? Mi hai detto che andavi in Modena apposta.
2: Allora, cari ascoltatori, di solito avete sentito parlare della Global Sud flottiglia perché si andavano per mare, ma in realtà a fianco alla Global Sud flottiglia c'era anche un convoglio di terra, la Global Sud Land Convoy, che era partito dalla Mauritania e voleva portare gli aiuti a Gaza passando attraverso Libia, poi Egitto e poi dall'Egitto appunto il valico per entrare nella striscia di Gaza. Se avete in mente un po' la cartina geografica dovreste orientarvi. La vicenda però è finita tutta in Libia, è finita non per tutti, o meglio non bene per tutti, nel senso che ci sono ancora 11 esponenti della Global Sud Land Convoy che sono detenuti in Libia. Tra questi ci sono anche due italiani, si chiamano Domenico Centrone e Dina Alberizia. E allora noi ne vogliamo parlare con un attivista della flottiglia di terra che faceva parte di questo convoglio, per sua fortuna, insomma, è rientrato, è Massimo Marchini. Buongiorno, buongiorno Marchini e grazie di essere qui.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie a voi per avermi invitato.
2: Allora, intanto perché sì, le autorità italiane dicono ci stiamo attivando, però insomma sta di fatto che questi 11 persone sono detenute in Libia. La prima domanda vorrei capire, Marchini, perché alcuni sono stati fatti rientrare mentre questi 11 no? Qual è la differenza? Cioè che reato viene imputato loro dalla Libia?
4: Allora, le persone che sono rientrate in realtà facevano parte della, diciamo, del gruppo grosso del convoglio, mentre in cui c'erano i camion che portavano le case mobili, gli aiuti umanitari e la maggior parte degli attivisti, dei volontari. Mentre gli attivisti che sono stati fermati, i 10 attivisti che sono stati fermati, in prossimità di Sirte ed erano andati avanti attraverso i vari checkpoint per trattare il passaggio del convoglio attraverso la linea orientale.
2: Cioè era, diciamo, un gruppo piccolo, ristretto, che era andato avanti rispetto al grande gruppo per trattare il passaggio con le autorità. E le autorità se ne sono tenuti, questo è
4: dato. Se li sono tenuti, esatto, sono ancora lì, in realtà sono ancora lì, abbiamo limitate notizie di loro, sappiamo che la Farnesina, il Ministero degli Esteri, il Consolato a Bengasi li stanno seguendo, sappiamo anche che però sono al quinto giorno ormai di sciopero della fame e della sete, le loro condizioni in questo momento non sono buone, hanno avuto dei contatti con le famiglie, ma attendono ancora di capire perché per quanto tempo saranno trattenuti.
2: Qual è il reato? Immagino immigrazione clandestina, cioè perché sono trattenuti? Ci sarà un'accusa formale?
4: Sì, in realtà si diceva questo, in realtà anche qua le notizie sul loro reato non sono così certe, per cui c'è anche tutta questa, diciamo, fumosità e incertezza che rende la situazione preoccupante, oltre al fatto che facendo uno sciopero della fame e della sete le loro condizioni di salute si stanno deteriorando rapidamente.
3: Ma sciopero della fame e della sete con quale motivazazione? Perché protesta contro
2: rientrare.
3: Sì, no, dico, però se sono tenuti lì no, contro la loro volontà, ovviamente protestano contro chi? Contro chi li ha trattenuti, immagino.
4: Chiaramente la protesta iniziale era anche perché non avevano contatti con l'esterno, non potevano contattare le famiglie, e comunque adesso anche per il fatto che comunque, diciamo, non hanno chiarezza della loro posizione giuridica.
2: Senta, a questo proposito,
3: scusa, non sanno in questo momento si sa esattamente da chi sono trattenuti, perché in Libia poi c'è una situazione anche molto fluida, no? Non si capisce chi governi realmente.
4: Ci risulta dal governo della Libia, orientale, però anche questo, diciamo, è ovviamente diciamo, è nelle disponibilità, nelle conoscenze di chi sta trattando, di chi sta cercando di contattarli, ed è il nostro consolato in questo momento che sta tenendo i contatti con le autorità locali.
2: Sì. Senta, sa che sul tema della flottiglia, sia la flottiglia di mare sia il convoglio di terra vostro, ci sono, insomma, la comunità internazionale, anche la comunità in Italia si divide, c'è chi dice, alla luce anche del fermo che c'è stato nel caso del vostro convoglio, chi critica e chi dice sì, l'esposizione politica del gesto c'è, ma forse non è più il caso di fare questo tipo di azioni sia per mare che per terra, perché alla fine portano a un nulla di fatto, addirittura in questo caso anche a una situazione così di arresto. Ecco, la linea forse un attimo è caduta, dobbiamo recuperarlo, però insomma questa è, allora, è la critica che faccio mia, nel senso che molti ascoltatori, vabbè, sempre col tono duro, dicono ma perché sono andati lì, si arrangino, no? C'è sempre, Leonardo, questo grande dibattito, lì si mettono nei guai. Ecco, abbiamo recuperato la linea con Massimo Marchini, le ripeto la domanda, sa che ci sono molte critiche sia per le azioni di mare sia per le azioni di terra della flottiglia, per cui molti dicono ma che cosa vi andate a mettere continuamente nei guai, lei cosa risponde a queste critiche?
4: Intanto che la solidarietà internazionale è un dovere di chiunque, diciamo, veda delle popolazioni che hanno bisogno di aiuto, e in secondo luogo che ci sarebbe meno bisogno di solidarietà da parte dei cittadini se la solidarietà la portasse chi deve portarla, cioè la politica.
2: Però gli aiuti internazionali in qualche modo con difficoltà, penso anche all'Ucraina per esempio, in questo caso non solo al Medio Oriente, arrivano da parte di istituzioni e governi, per vie diverse ovviamente, vie più diplomatiche e istituzionali, non certo vie di iniziative personali, di attivisti.
4: Sì, è proprio per questo che noi diciamo, quando ci viene obiettato ci sono altre guerre, e diciamo che da altre parti sicuramente i governi e la politica si stanno muovendo verso Gaza, verso la Palestina, la stessa solidarietà non c'è.
2: Non c'è. Però dal punto di vista pratico, cioè, ormai è abbastanza accertato che o per mare o per terra a Gaza non fanno arrivare nessuno, sia perché Israele interviene per mare e sia perché addirittura qua altri paesi, la Libia interviene per terra, quindi arrivare a Gaza sembra un po' impossibile in questo momento.
4: Sì, questo è vero, però ciò non toglie che si debba perseverare nel denunciare una situazione che, ricordiamo, il diritto internazionale non è, anzi, non è coerente con il diritto internazionale. I convogli umanitari hanno il diritto di raggiungere i luoghi a cui sono destinati. E soprattutto i paesi hanno l'obbligo, secondo la Convenzione di Ginevra, di far passare e anche di assistere, di proteggere i convogli umanitari. Quindi noi ci appelliamo al diritto e il diritto ci dà ragione. Insistere può sembrare magari sciocco, però è l'unico sistema per mantenere alta l'attenzione su una situazione che non è solo una situazione legata al diritto, è anche legata a una popolazione che in questo momento soffre per un, chiamiamolo col suo nome, per un genocidio che ormai prosegue da decenni.
3: Non c'è il rischio che queste azioni, anche dal punto di vista dell'attenzione mediatica, poco alla volta perdano forza? Proprio perché ripetute e con effetti che alla fine abbiamo imparato a conoscere, insomma, quindi che alla fine o Israele bloccano sempre queste azioni.
4: Sì, il rischio c'è, anche quest'anno la visibilità mediatica è stata forse meno evidente, forse no, per il modo in cui soprattutto la flottiglia di mare è stata fermata a più riprese vicino, molto vicino, se non in acque di pertinenza.
2: Le linee telefoniche.
3: Ma forse non era neanche il telefono in questo caso.
2: No, che cos'era?
3: Sembrava un collegamento internet, non lo so.
2: No, non lo so. Vabbè, collegamento. C'è stato un bloom. Vabbè, insomma. Comunque, insomma, abbiamo capito, avevamo esaurito abbastanza il tempo, non so se vogliamo recuperarlo giusto per finire la frase, ma il concetto.
3: Comunque,
2: il concetto,
3: questi inconvenienti si verificano sempre
2: quando ci sei tu, no?
3: Carlo Salvatore in regia.
2: Quando c'è Carlo Salvatore.
3: Non so perché, ma è una coincidenza.
2: No. Comunque, devo dire che tu dici col passare del tempo magari c'è meno attenzione. Devo dire che il numero di critiche anche nei messaggi aumenta un po' nei mesi, nel senso che ormai si vede che dal punto di vista, almeno l'azione di arrivare a Gaza ormai è impossibile, sia per mare, per terra, e non solo per Israele, in questo caso anche la Libia ha fermato. C'è la questione dell'esposizione politica. Comunque, Massimo Marchini, siccome è risaltata la linea, se stava finendo giusto per finire il discorso, il concetto, la frase sulla questione del continuare, ecco, sono previsti altri convogli? Perché altre flottiglie, pare di sì, questo ci aveva detto la portavoce italiana Delia, altri convogli?
4: Ma intanto ci terrei a precisare una cosa: il convoglio non è un'iniziativa di quest'anno o di questi ultimi due anni, ma i convogli nell'Africa settentrionale vengono fatti dal 2009, quindi da poco dopo che Gaza è stata isolata da Israele. Quindi Quei convogli sono un'iniziativa, erano un'iniziativa delle popolazioni maghrebine, che sono da sempre molto solidali con la popolazione palestinese. L'anno scorso si era tentata un'azione congiunta con la Global March che partiva da doveva partire dal Cairo, e si è saputo molto della Global March e si è saputo molto poco del convoglio, perché mano a mano che si è andati avanti col tempo, essendo missioni prevalentemente maghrebine, in Occidente non se ne sapeva nulla.
2: Se ne è parlato poco, sì. Quindi insomma sono iniziative che ci sono ripetute nel tempo e ci saranno ancora, quindi immagino, nonostante questi rischi evidenti.
4: Io ho visto una forte volontà della popolazione maghrebina di essere e di dimostrare la sua vicinanza, sì, alla popolazione di palestinese.
2: Va bene, allora facciamo così, perché adesso dobbiamo salutarla che dobbiamo andare alla borsa. In ogni caso, comunque la pensiate anche con le critiche, ci sono due italiani tra gli altri, Domenico Centrone e Dina Alberizia, che sono detenuti in Libia senza motivo, cioè quantomeno dice fateli rientrare. Poi dopo uno può pensare che abbiano sbagliato a fare questa iniziativa o che sia giusta, ma comunque detenerli in Libia così non si capisce a quale tipo.
3: Adesso c'è la rubrica solita, o la borsa o la vita.
2: Con Deborah Rosciani.
3: O la borsa o la vita, o la con Deborah Rosciani.
2: Ha fatto una nuova così.
3: O la borsa,
2: bella
3: o la vita.
2: Però,
5: era da un po' che non mi tormentava, adesso vedo che è ritornato alla grande.
2: Soprattutto nuova, o la borsa o la vita, una frase mai sentita. Infatti.
3: Però fai una cosa, no, ma nel senso, poi come la sviluppi sta roba? Siccome tutti ormai sanno che le 10:30 sono notizie di borsa e diventa anche un po' prevedibile.
5: Certo.
3: Invece o la borsa o la vita, non si sa mai se quel giorno parli di notizie di borsa o di cose di vita, e questa cosa secondo me
5: noi di cose di vita parliamo alle 11 a 2 di denari, come non sai, perché guai a te se ci ascolti, figuriamoci.
2: Sei un po' più sensibile, ti ha dato un'idea anche geniale a suo modo.
5: Inedita, proprio vedo che ha finito i copioni da scrivere.
3: Una notiziola utile per la vita quotidiana,
5: ecco
3: un
5: per
3: giorno
5: esempio.
3: Dalle notizie di borsa e il giorno e dopo
2: giorno
3: dici,
2: cucinello,
3: non so, come proteggersi i capillari, ecco.
5: Cosa della quale peraltro avrei anche bisogno, data l'età e ormai
3: sarebbe mai, e tutti direbbero, ma oggi Deborah Rosciani parla di borsa o di vita? E tutti
2: o di capillari.
5: Di capillari. Allora, intanto questi temi qua delicatissimi li tratta benissimo Nicoletta Carbone. Non ci possiamo sovrapporre nei programmi.
3: È precisina, cose di vario tipo.
2: Esatto, se un bottone ti cade come si cuce.
3: Cucire un bottone.
5: Altra cosa nella quale proprio non è che io sia cucito, non è il mio, che se n'è andato sconsolato.
2: Niente,
5: è arrivato
2: la borsa,
5: un nostro ospite. Oggi abbiamo un ispettore di polizia, vedete di comportarvi come si deve.
2: La borsa. Ecco.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
14: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
15: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
16: da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
19: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta... Borse in diretta.
5: Buona mattinata da Deborah Rosciani, l'ultima seduta della settimana, una settimana che è stata molto intensa per le borse, con gli indici che hanno aggiornato i loro record, spinti in particolar modo a Wall Street dal settore tecnologico. Peraltro ricordiamo che siamo alla vigilia del debutto in borsa di SpaceX e sarà la quotazione in borsa più ampia di sempre, e il previsto debutto è per il 12 giugno, quindi tra una settimana, e quindi sarà da monitorare con attenzione questa notizia e tutto il settore nel suo complesso. Per quello che riguarda poi gli altri temi, oggi aspettiamo sempre dagli Stati Uniti il dato sulla disoccupazione di maggio, un market mover generalmente molto importante. Gli indici europei si muovono in direzione diversa: abbiamo Parigi che segna più 0,15%, Francoforte meno 0,09%, Milano meno 0,15%, quindi una seduta che in realtà cerca un orientamento preciso che probabilmente arriverà proprio con i dati economici americani nel pomeriggio. Piazza Affari, acquisti su Amplifon più 4,22, Inuit più 3, Saipem più 2,10, Nexi più 1,36, Avio più 1,31%, e mentre per quello che riguarda i titoli in territorio negativo abbiamo STM che subisce un nuovo ribasso del 3,76%, Prysmian meno 1,99, Diasorin in ribasso di un punto, Eni meno 0,6%. Per ora è tutto.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
24: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
25: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno, a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
26: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: nera, ma al night che lavoro facevi? Forse ballavi sulla pole dance? Mi sembra di averti visto una sera.
1: No, tra l'altro c'è scritto Luca da Modena, dice io andavo allo Schilling meraviglioso, ma purtroppo è chiuso. Luca da Modena, non possiamo dire Luca da Modena.
2: Purtroppo Manera da Modenese ti dico che lo Schilling non c'è più.
1: Che lavoro facevi? Appunto. Rispondi.
3: Beh, ero spogliarellista.
1: Ecco.
3: Avevo un fisico perfetto, ero anche molto bello, quindi andavo lì, mi spogliavo nel tripudio del pubblico.
4: È incredibile come riusciate a normalizzare quello che è qualcosa di incredibile, di vergognoso e scandaloso, cioè un popolo che non si riesce a raggiungere. Voi ditemi se è normale che un popolo nel 2026 non si riesce a raggiungere perché c'è qualcuno che ti blocca come in un videogame.
1: Allora, sono le 10 e 40 minuti. Noi avevamo un appuntamento telefonico con un pensionato di 86 anni che tra le varie cose fa la raccolta tappi. Sai la raccolta tappi? Raccogliere i tappi delle bottiglie di plastica, poi farne beneficenza, raccogliere i fondi.
3: Come raccolta? Non ho capito. Raccogliere i tappi di plastica,
1: tappi,
3: ma per
1: tappi,
3: farne
1: no,
3: cosa?
1: Tappi di sughero e poi li rivende e si guadagna qualcosa e si dà in beneficenza.
3: Ah, ma le rivende per utilizzare sempre come tappi?
1: Sì, per, non è che ne si fa... riciclano, si dà, se fosse qui. Se rispondesse al telefono ce lo spiegherebbe lui tutto nei dettagli. La questione, raccontiamo la storia, che così comunque è bella già così. Sai che il Milan, sembra che io la prendo da lontano, ma arrivo al punto. Il Milan non è andato benissimo quest'anno.
3: Ha fatto il monologo ieri.
1: La contestazione.
3: E anche nella vita sei risultatista o giochista?
1: Sì, va bene.
3: Sei un risultatista o un giochista?
1: Ma non è il Milan mio. Il Milan in campionato è andato male.
3: Sì.
1: Non è. E quindi c'è stata una contestazione abbastanza feroce dei tifosi del Milan.
3: Non molto feroce per la verità, vabbè, un po'.
1: Hanno voluto e hanno ottenuto poi alla fine, perché il proprietario Cardinale ha mandato via tra gli altri Giorgio Furlani, che era l'amministratore delegato. C'era tutto Giorgio Furlani, vattene.
3: Sì, non risultava molto simpatico.
1: Non risultava. E quindi le persone hanno iniziato a insultare anche via mail, via social, Giorgio Furlani. Solo che il pensionato che stiamo per chiamare, ma non ci risponde, si chiama Giorgio Furlani.
3: Forse penserà che siamo anche noi dei suoi...
1: No, e si lamenta perché nella sua mail personale ha ricevuto tutta una serie di insulti. E dice, ma io non sono quel Furlani, scusate, cioè, sono un raccoglitore di tappi di sughero.
3: No. Ma forse lo insultano perché raccoglie tappi di sughero proprio, no. Potrebbe anche essere quello un buon motivo.
1: No, ha detto, io sono un altro Giorgio Furlani, ma continuo a ricevere da mesi insulti sulla mia mail personale, Furlani vattene, Furlani smettila, Furlani... Ma lui non c'entra niente. Comunque,
3: vedo, c'è Casimiro
1: e non risponde, la storia
3: molto
1: è finita.
3: Affannata.
1: Se andiamo cerca... Hamid da Milano, giusto? Hamid, pronunciato bene.
5: Grazie, caro. Milan, io l'ammiro. Vai tranquillo.
1: Grazie.
5: Io sono un italiano di carta, sono italiano da 30 anni, ma mi sento di carta. Non sono gli italiani come me, non valgono un cazzo di niente, anche se abbiamo lavorato.
1: Dove sei nato, allora, se si può sapere, Hamid? Di dove sei? Dove,
5: prego.
1: Dove sei nato?
5: Marocco,
1: perfetto.
5: Io ho lavorato 40 anni come cuoco e sono in pensione da un anno e mezzo, un anno e 8 mesi.
1: Uh-huh.
5: Ho fatto un culo che Salvini ce lo sogna anche. Morale. Io sono testimone dello sfruttamento e del caporalato di navigli, tutti i navigli, perché ci ho lavorato un posto molto importante come chef. Io da chef, da 2.600 euro al mese, ho dovuto abbandonare il lavoro, visto, perché io ho già sfruttato, va bene, ma per ora non sarà il 2006, ma ci saranno esigenze.

0: che del Bangladesh, del Sri Lanka, quei poverini a 700-800 al mese in nero. Io esco alla una, loro almeno fino alle tre sono ancora lì.
1: Cioè, nel senso, in molti locali ci dice vengono nelle cucine. Se noi entrassimo nelle cucine, troveremmo.
0: Io lo posso testimoniare. Quasi tutti i locali di Naviglio ci sono gente in nero sfruttata fino al collo. Va bene? Vanno alle tre, alle quattro, poverini, vanno anche a piedi la sera. Tu. Guarda, si parla male dei stranieri, ma dica a Salvini e i suoi compagni, se vanno via quella gente lì, è meglio che chiudono tutti.
1: Non si mangia. Vabbè, sì, ma poi voglio dire, la questione ad esempio del caporalato, molti pensano al sud. Avete visto, avete letto dell'inchiesta, per carità è un'inchiesta in corso, del consolato americano di Milano, che sarebbe stato costruito anche utilizzando operai indiani a 2 euro all'ora. Questa è l'accusa, poi andrà da tutto provato, però ecco questo.
2: E si parla di caporalato perché di solito questo termine è legato al lavoro agricolo.
1: Sì,
2: poi
1: sì, ma in realtà
2: invece lo sfruttamento sicuramente c'è anche in altri ambiti.
1: Vabbè, Hamid, ti manca il Marocco o stai bene in Italia che dobbiamo andare al traffico?
0: No, io non è che io sono italiano di carta, ma marocchino di cuore,
1: vabbè,
0: perché
1: è giusto,
0: il Marocco
1: è giusto.
0: Che nei mondiali l'Italia no.
1: Ecco, è vero, al Marocco, eccolo lì. Come andrà il Marocco ai mondiali? Magari ci sentiamo durante i mondiali, ti chiamiamo dopo le
0: durante
1: partite
0: i mondiali. Però ricordati, Hamid, ti chiamo quando sarai ai mondiali.
1: Vabbè,
0: io sabato sera ho promesso alla, dove sto io,
1: sì?
0: Non ti dico dove,
1: no?
0: Ai miei amici, amici italiani, io ho tantissimi amici italiani,
1: sì?
0: Se il Marocco non vince, se pareggia addirittura con Brasile, io offro da bere, non faccio problemi.
1: Cioè col Brasile addirittura, grande, allora forza Marocco, Ale, vai Hamid, grazie
2: Brasile
1: per questa
2: di
1: chiamata.
2: Ancelotti, chissà come andrà. Io tifo Brasile quest'anno ai mondiali.
1: Beh, il Brasile è sempre un po' l'emblema del calcio.
2: Sì.
1: Sì, sì, sì. Va bene, dai, andiamo al traffico.
3: Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Lombardia, lunghe code sulla tangenziale ovest di Milano tra Corsico e Ticinese in direzione Bologna per un incidente poco dopo l'innesto con la A7. E sul tratto milanese della A4, code in uscita a Monza provenendo da Venezia per un altro incidente sulla rampa di immissione in tangenziale nord allo svincolo di Sant'Alessandro. Sulla A9 la Inate Como Chiasso, code per incidente risolto tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Al confine tra Piemonte e Liguria, sulla 7 Milano-Genova, code per cantieri in direzione Milano tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia e tra Bolzaneto e Busalla. Sul tratto toscano dell'autostrada del Sole, incolonnamenti per 2 veicoli in panne tra Calenzano e Barmerino di Mugello in direzione Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta, torna tra un'ora circa.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Venerdì, vamos.
1: Vamos, vamos. Come qualcuno mi ha scritto ieri, l'ho messo anche su Facebook, come ha detto il genio di Adriano Panatta. Vamos, vamos, mandondamo. Va bene, va bene. Visto che domani Leonardo Manera a Modena, c'è un grande modenese che è venuto a trovarci, che è Elenio Mariotti, è di Modena, giusto? Elenio Mariotti, regista di Modena.
2: Mi dispiace contraddirla, ma non sono di Modena.
1: Con educazione.
2: Cioè, con educazione, ah, vabbè. Dispiace dirla che invece sottoscritto è di Bologna.
1: Ah, mi scuso. Regista.
2: Anche, apprezzo anche Modena, come tutte le città d'Italia.
1: Vabbè, vabbè.
2: E del mondo, cioè con educazione si può apprezzare qualunque tutto. Cosa.
1: Ex sardina riconvertitasi a regista, Elenio Mariotti.
2: Ho trovato finalmente la mia strada, sono diventato regista di film d'azione.
1: Sì, oddio, gli altri film che aveva fatto proprio azione.
2: Qui sto realizzando la mia nuova opera. In questo momento è un'opera potente, disturbante, iperadrenalinica.
1: Urca.
2: La sconsiglio a chi ha problemi di tachicardia perché rischia di agitarsi già dai titoli di testa.
1: Mannaggia. Vediamo.
2: Il titolo è Fuori in 60 secondi. Sì. Allora, come protagonista pensavo a una persona.
1: Sì.
2: Uomo o donna?
1: Cosa fa? Un robot? No.
2: È una persona, uomo o donna non interessa, l'importante è che sia titolare di una pizzeria da sport.
1: Ma perché?
2: E infatti il film è ambientato in una pizzeria da sport, allora mi sono detto perché prendere un attore che magari sa recitare ma poi devo affittare una pizzeria? Tanto vale prendere qualcuno che ha già la pizzeria, così risparmio sulla location.
1: Su cosa?
2: La location. Vale. Allora, vi racconto la trama di questo film molto...
1: iperadrenalinico.
2: Adrenalinico. Allora, partiamo con la prima scena, molto potente, che aggancia subito lo spettatore.
1: Vediamo.
2: È importante agganciare.
1: I primi tre minuti sono
2: fin dalla prima scena lo spettatore.
1: Sì, sì.
2: Siamo in strada,
1: sì.
2: Davanti all'insegna della pizzeria.
1: Sì, la famosa.
2: Il neon lampeggia.
1: Di quelli che sì.
2: A un certo punto sembra stabilizzarsi, ma poi riprende a lampeggiare, no? Sai,
1: sì, sfarfallio, lo sfarfallio.
2: La scena dura 18 minuti.
1: Cioè 18 minuti di primo piano sullo sfarfallio della...
2: Esattamente.
1: Beh, scusi, i primi tre minuti sono decisivi qua.
2: Ma è carica di tensione la scena perché se
1: si
2: la
1: accenderà
2: gente...
1: o si spegnerà, sì.
2: Certo, la gente si aspetta che succeda qualcosa, si agita, non serve che succeda davvero, è l'aspettativa, e questo è metacinema.
1: Molto bene.
2: Poi improvvisamente, con una carrellata, entriamo nel locale, nella pizzeria, e la macchina da presa cosa fa?
1: Non lo so.
2: Zoomma?
1: Zoomma?
2: Su due mani infarinate.
1: Mamma mia ragazzi, cioè, il pizzaiolo proprio...
2: Ma il proprietario delle mani non lo vediamo ancora in faccia, però si scrocchia le dita.
1: Ancora, sono già passati 22-23 minuti.
2: Ma ogni tanto si scrocchia le dita.
1: Sì.
2: È un film molto disturbato.
1: Horror, quasi splatter.
2: A questo punto cosa succede? La mano destra prende una pala di pasta di pane impastata e lo sbatte sul banco. Bam!
1: Bam!
2: Qui volevo mettere un effetto, un sound effect, tipo splaff, così.
1: Perché c'è già sbam? Perché splaff?
2: C'è più originale. Le mani iniziano a stendere l'impasto.
1: Cioè, sei uno che fa la pizza.
2: Quando a un certo punto c'è il primo plot twist.
1: Mentre fa la pizza.
2: L'indice destro.
1: Sì. Buca. No.
2: Si alza verso il naso del pizzaiolo per qualche
1: secondo. No, no!
2: Panico in sala!
1: No, che plot twist brutto!
2: Gli spettatori si guardano, si chiedono se l'indice sarà entrato in una narice.
1: Ma no!
2: Un interrogativo che ci porteremo a casa anche alla fine del film.
1: Ma non è un plot twist, è una roba...
2: Poi la camera si sposta sulla ciotola con dentro la mozzarella.
1: Mamma mia!
2: E poi sulla ciotola con dentro la salsa di pomodoro. E poi sulla ciotola con le olive. E poi sulla ciotola con i cubetti di prosciutto cotto. Ma quella è vuota. Secondo plot twist.
1: Attenzione.
2: Quando è finito il prosciutto cotto?
1: Chi l'ha finito?
2: Vediamo finalmente la faccia del pizzaiolo a questo punto. Che sicuramente sta pensando, speriamo che nessuno mi chieda una pizza col prosciutto. Perché nella ciotola non c'è più. Ma proprio in quel momento entra una signora e dice, posso ordinare due pizze da sporto?
1: Col prosciutto.
2: E qui vogliamo esagerare. Scarica di adrenalina pura. Zoom, sul forno acceso.
1: Sì.
2: La signora dice, non so se prendere una marinara o una bufala. Ci pensa 3 minuti, il pizzaiolo suda, si asciuga la fronte sempre con la stessa mano con cui stava impastando e che forse si è anche messo l'indice nel naso. Se lo asciuga nel grembiule. Livello di tensione sostenibile solo da chi è abituato ai miei films. E infine la signora dice, ma no dai, me ne faccia uno al prosciutto.
1: Ma sì.
2: Il pizzaiolo la guarda, respira e poi risponde, il prosciutto è finito.
1: Sì, noi lo sapevamo già.
2: Come regista io credo che il ruolo del cinema sia proprio questo creare qui. Tensione, infondere dei sogni, dare aspettative e soprattutto dei colpi di scena attraverso i miei plot twist.
1: Sì, ma non è, ci siamo più annoiati, scusi, adesso glielo devo dire, più che altro. Ci siamo più annoiati.
2: Ma io credo che film con maggior adrenalina non si possano neanche immaginare.
1: Ma zero, zero.
2: È proprio l'adrenalina pura che si sente, si può anche toccare con le dita.
1: Molto bene. E questo era il titolo... Fuori in 60. Senta... È un assist per far, vada fuori anche in...
2: Ma io credo che mi è stimato, verrò rivalutato anche al cinema, al Festival di Venezia, altri che sicuramente mi ospiteranno se vogliono dare anche un quid di azione a questi fest. Sono sfinito oggi dopo questa descrizione.
1: Sì, esatto. Ma non è che stava meglio a fare la sardina? Cioè non aveva più successo a fare la sardina? Perché qui i biglietti sono...
2: Non è ancora uscito uno nelle sale, però prima o poi vedrà che avrò verrò rivalutato successivamente, diciamo.
1: Va bene. A Cannes. Ha mandato mai questi film a Cannes?
2: No. È troppo commerciale per i miei gusti.
1: Molto bene. Allora, niente, io la ringrazio per essere venuto qui, torni pure nella sua Bologna, non Modena, e grazie.
2: Adesso mi devo riprendere, penso di fare un weekend
1: lungo
2: in una città europea.
1: Perché?
2: Non so, tipo Barletta.
1: Vabbè.
2: Barletta è una città europea.
1: Barletta è Europa, una città europea. Sì, chiaro. Sì.
2: Andrò a Barletta, questa città europea, un po'.
1: Così. Molto bene. Grazie Elenio Mariotti, torni pure a Modena nel frattempo. Ci fermiamo qui per questa settimana. È arrivato anche Martin, l'uomo che è stato confermato alla guida delle regie di Radio 24. E allora noi ci ritroviamo lunedì alle ore 9. Seguite i nostri profili, soprattutto siccome dobbiamo entro 2 mesi superare il numero di follower di 24 Mattino. Seguite i nostri profili sia su Facebook che su Instagram. Uno nessuno 100.000, ci trovate così. Su Instagram, mi raccomando. A lunedì.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it. Stop that.
8: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
10: Le 11.
11: GR 24, il sole 24 ore.
10: Drone navale nel porto rumeno di Costanza, in una lettera aperta alla proposta di Zelensky per un faccia a faccia con Putin. PIL in crescita dello 0,7% e inflazione in forte risalita, stime Istat per quest'anno legate alla variabile bellica. Tennis, onda azzurra a Parigi, oggi Italia protagonista nelle semifinali di singolo e doppio uomini. Buona mattinata dalla redazione da Marco Mancini. Un drone navale è stato individuato stamattina nel porto di Costanza, sulla costa romena del Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Pochi minuti dopo il ritrovamento, una forte esplosione è stata avvertita nella zona portuale. Il Ministero della Difesa, confermando l'esplosione, afferma che non ci sono feriti. L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa, e quanto scritto dal presidente ucraino Zelensky in una lettera aperta al leader russo Putin. Il Cremlino ha risposto che Zelensky è benvenuto per incontrare Putin a Mosca in qualsiasi momento. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni deceduto per le ferite riportate. In un altro raid nella regione di Kiev tre persone sono rimaste uccise, altre quattro ferite. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla strage dei braccianti di lunedì ad Amendolara nel Cosentino. I due presunti assassini restano in carcere.
4: Sarebbe nata da una protesta per le condizioni di vita nel dormitorio, la strage di Amendolara in cui 4 braccianti sono morti, bruciati vivi, all'interno di un minivan, e quanto emerge dall'ordinanza con cui il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo e disposto il carcere per i 2 cittadini pakistani, Ahmed Safer e Ali Raza, entrambi di 31 anni, accusati di omicidio plurimo aggravato. Secondo il giudice, le vittime sarebbero state uccise dopo essersi lamentate del sovraffollamento degli alloggi, dove vivevano fino a 10 persone, nella stessa stanza. Una lite sarebbe scoppiata la mattina del delitto tra una delle vittime e un indagato. Durante la colluttazione, Safer avrebbe riportato una tumefazione allo zigomo, al punto che l'altro indagato avrebbe chiamato le forze dell'ordine per sedare la rissa. Nell'ordinanza il GIP parla di una evidente coordinazione e strategia tra i 2 arrestati, che avrebbero agito in modo perfettamente sincronizzato. I braccianti, scrive il giudice, sarebbero stati puniti in maniera brutale e atroce per avere avanzato richieste retributive di regolarizzazione contrattuale. Per il GIP gli indagati hanno agito per futili motivi, con crudeltà e premeditazione, senza mostrare alcun segno di pentimento. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Castrovillari.
10: Il Consiglio dei Ministri di ieri, su proposta del Ministro dell'Interno Piantedosi, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e Torre Annunziata, Napoli. Questo in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Il prodotto interno lordo italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, avvertendo che il prolungarsi degli eventi bellici incide negativamente sulle aspettative. Per quest'anno l'inflazione è attesa in forte risalita per via delle ricadute della crescita dei prezzi delle materie prime, e per l'occupazione si stima un rallentamento della dinamica di crescita, a cui si accompagnerebbe tuttavia un ulteriore calo del tasso di disoccupazione al 5,5%. In chiusura lo sport, dove in primo piano resta l'Ital Tennis, protagonista a Parigi.
12: Una maratona che comincia all'ora di pranzo per chiudersi a sera inoltrata. Il tennis italiano gioca 2 semifinali a Roland Garros nello stesso venerdì. L'appuntamento più atteso è quello della sfida tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che vale il sogno di giocarsi domenica il titolo contro chi, tra Zverev e Mensik, avrà conquistato l'altro pass per la finale. Cobolli, che punta a sigillare l'ingresso nella top 10, Arnaldi partito 104 del ranking e già oggi come minimo 34, entrambi sulla soglia dell'impresa della carriera, in un tabellone che dà chance a tutti. Il nostro programma però comincia prima, all'ora di pranzo. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfidano i numeri 1 Granollers e Ceballos nella semifinale del doppio maschile. A Roma 20 giorni fa hanno vinto gli azzurri, chissà che non porti bene. Ieri Vavassori ha trionfato nel doppio misto insieme a Sara Errani, seconda di fila a Parigi in coppia, quarto major in carriera, con vista sul sogno del bis.
13: Una leggenda del tennis italiano, lei 10 sono lei, quindi la cerco di, mi ispira a migliorare, quindi cercherò anch'io di fare la doppietta come lei, come ho fatto lei l'anno scorso.
12: Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima a mezzogiorno.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ambiente, il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Allora, dite sul serio, io un uomo solo che si mette a cudire a due vecchi.
6: Gioia, a parte che mammina e papino sono due persone del tutto agibili e non vecchie, come hai detto impropriamente tu. Poi, se abbiamo pensato a te, è pure per farti un favore.
5: Un favore?
6: Si capisce, perché sono due personcine che non soltanto ti faranno sentire meno solo, ma ti daranno pure una mano dal punto di vista economico. Scusaci se è poco.
7: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
8: L'aedo delle norme e tributi Mauro Meazza e la musa dell'etere finanziario Deborah Rosciani.

0: piacere. Allora, lo so che la vorresti ascoltare tutta, ti sei già raccolto in preghiera, religiosamente, sì, eccetera, però abbiamo anche dei fior di ospiti questa mattina in studio, quindi, come diresti tu, non porrei
1: tempo in mezzo,
0: esatto, e quindi andrei subito alla prima, alle prime due notizie del giorno, perché ovviamente abbiamo intitolato la saga dei parenti serpenti.
1: Sì, perché oggi, venerdì, spazio serpente corallo, sono i parenti serpenti.
0: Va bene, questi, allora, sa di che colore sono. Allora,
1: intanto, due vicende.
0: Partiamo dalla prima. C'era questo papà molto generoso che aveva deciso di accontentare queste due figlie che avevano bisogno di un po' di soldini e quindi ha prestato loro, almeno secondo lui, ma anche secondo quello che diceva la causale del bonifico, dei soldi appunto alle figlie, 300.000 euro cada una ricevuti nel luglio del 2021. Lui aveva scritto nel bonifico come causale prestito infruttifero, che mi sembra abbastanza chiara come dicitura.
1: Cioè, prestito vuol dire che poi
0: come Pietro devono tornare indietro e le figlie però non erano d'accordo.
1: Ecco, avevano letto male
0: e insomma ritenevano che questo fosse una donazione e che fosse stata una somma ricevuta nell'ambito di un rapporto familiare. E invece il signore non era d'accordo, al punto che non solo è ricorso al tribunale, ma è arrivato fino alla Corte d'Appello di Venezia. Praticamente, quando questo signore si è reso conto che dalle due non arrivava la restituzione del prestito, le ha trascinate in tribunale. In primo grado il tribunale di Padova ha accolto le tesi delle figlie e poi invece la Corte d'Appello di Venezia ha ribaltato il verdetto ordinando la restituzione del denaro. Ma non è bastato, perché si è arrivati fino alla Cassazione, che ha confermato integralmente questa decisione. Quindi queste due figlie, anche se continuano a non essere d'accordo, devono restituire appunto il denaro al padre.
1: La vicenda era anche poi più incresciosa, apprendendo che ci sono stati dei rapporti tesi fra le parti, così pudicamente scrive la Cassazione.
0: Ma ad un certo punto in realtà poi la giustizia ha riconosciuto questo momento di riavvicinamento, che però è durato due secondi.
1: Sì, anche perché si partiva da una denuncia presentata dalle figlie nei confronti della compagna del padre, che accusavano di circonvenzione di incapace. L'incapace era padre, il generoso padre, forse incapace nel valutare, come dire, la capacità, la volontà di restituzione.
0: Quindi c'era pure di mezzo una sorta di truffa romantica e la butto lì.
1: Lo so che dove vuoi arrivare. Vuoi presentare il nostro ospite, quello, diciamo, non della squadra antitruffa Serpente Corallo, ma quell'altro?
0: Ma vogliamo fare subito gli onori di casa, perché sì, gli vuoi far commentare anche questa vicenda, che non è proprio una vicenda del suo ambito quotidiano.
1: Secondo me non è nel suo recinto di interesse, però può dare. Abbiamo il piacere di avere con noi ospite in presenza, come potete sapere e apprendere dal canale 246 del Digitale Terrestre, l'assistente capo coordinatore Marco Domizzi del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia, in una parola la Polizia Postale. Benvenuto, dottor Domizzi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, le vicende familiari per fortuna esulano dalle competenze della Polizia Postale, in compenso ci sono tutte le altre, quelle che gestiamo qua al Serpente Corallo, segnaliamo nel nostro piccolo, il phishing, lo smishing, i truffatori che ti contattano sui social, la pedopornografia, ohimè, che purtroppo è la piaga forse più grave di quelle che dovete affrontare.
0: Sì, diciamo che le specializzazioni della Polizia Postale ultimamente, in quanto a creatività, non difettano.
2: Purtroppo sì, il campo d'azione è importante. Lei ha citato prima anche le truffe romantiche. Ecco, se vogliamo partire proprio da quelle, vista il racconto che avete detto prima, il rischio è proprio che spesso si viene contattati, come voi spesso dite nel vostro programma, da profili che apparentemente, quando si dà la notizia magari sulla rete piuttosto che in radio, in televisione, sembrano quasi delle situazioni incredibili,
0: film, sì, esatto,
2: da film. Dice: ma come fanno le persone a caderci? Ne parlavamo ieri proprio in un convegno, spesso perché vengono utilizzate le leve dell'emotività, soprattutto si ha tantissimo tempo per riuscire a raggiungere l'obiettivo, quindi quello di ottenere la fiducia dell'altra persona, quindi non è un qualcosa che arriva in maniera diretta e che quindi fa insospettire immediatamente, e soprattutto perché queste persone spesso riescono a fare social engineering, quindi ad avere tantissime informazioni che noi indebitamente purtroppo molto spesso pubblichiamo alla visione di tutti, quindi pubblicamente, e quindi con queste informazioni riescono a creare dei profili veramente cuciti su misura, ad arte, sulla potenziale vittima, in modo tale da indurlo a fidarsi, proprio perché magari si hanno stesse passioni, si riesce a capire il momento emotivo della vittima, quindi quando diciamo assestare il colpo,
1: chiedere il denaro, poi
2: esatto,
1: alla fine.
2: Chiedere il denaro, esatto. Quindi c'è tutto veramente un processo, oltre a quelle magari più palesemente riconoscibili, facilmente riconoscibili, che magari sono un pochettino più,
1: ecco, classiche, diciamo,
2: esatto,
1: così.
2: Esatto.
1: Ovviamente potete vedere dal canale 246 anche Marco Lo Conte, squadra antitruffa Serpente Corallo. Benvenuto.
3: Buongiorno
1: Marco.
3: A tutti, grazie.
1: E non lo so, vogliamo segnalare anche l'altra notizia del parente serpente?
0: Ah, che... no, perché intanto io ero già. Però che cosa sta succedendo? Ragazzi, fatemi sentire. Ecco qua, ecco, perché qua stanno giocando un po' con i pirulini del mixer. I due ragazzi, non lo so, c'è qualche.
1: I tecnici...
0: Secondo me il militare. Che sta cercando di intrufolarsi nella trasmissione, guarda, perché ho già sentito che tra un po' parlerò di lui.
1: Guarda, poi volentieri ne
0: adesso
1: parliamo.
0: Adesso chiedo i buoni uffici, appunto, del dottor Domizzi, perché lei lo sa, ecco, che la mia vita sentimentale qui è gravemente ostacolata, perché sì. Mauro Meazza insiste nel fatto che non devo accettare l'amicizia del bellissimo militare americano, peraltro poveretto, vedovo e padre di tre figli in missione in Afghanistan, che mi sta con insistenza chiedendo amicizia su Facebook. Io vorrei anche fare due chiacchiere con questo signore, magari si apre chissà per me quale scenario.
3: No,
0: tu ti ci metti?
3: No,
0: guardate,
3: no,
0: che,
3: no, dammi
0: colpa
3: no,
0: vostra
3: no,
0: se non mi sono mai sposata.
1: Allora,
0: vita,
1: l'assistente, no, allora adesso guarda, la polizia postale ce l'abbiamo qua in presenza, te lo facciamo dire dalla polizia
0: Siete
1: postale.
0: Siete proprio delle brutte persone.
1: Dottor Domizzi, dica una parola per favore.
2: Purtroppo,
1: per placare.
2: Mi dispiace
0: per la mia vita sentimentale,
2: però purtroppo devo essere d'accordo con i suoi colleghi, perché sicuramente, ecco, questo è quello che dicevamo prima, magari più facilmente riconoscibili, però non così facilmente riconoscibili, perché spesso si dà facilmente l'amicizia, magari se questo contatto le fosse arrivato con magari un po' meno specifico, con 3-4 amici in comune, molte persone quando concedono, ecco, l'amicizia su un social network
0: usano quel parametro di valutazione,
2: usano quel parametro e soprattutto non pensano di fare chissà cosa di rischioso, qualcosa di rischioso, perché alla fine lo sto solo accettando su una piattaforma social, non rendendosi conto invece basta quel click e istantaneamente si condividono tutto ciò che si è postato su quel social network da quando lo utilizziamo, tranne che magari le storie scadute, ma soprattutto quella persona può rimanere in un angolo, in visione, in allerta e vedere quindi tutto quello che condivideremo,
0: certo,
2: da quel giorno in poi.
0: Adesso, a parte la storia del militare, che è evidentemente un gioco, proprio ieri invece mi è arrivata la richiesta di contatto da parte di un profilo senza fotografia, senza nessun amico, un solo follower, e guarda qua, questo veramente sarebbe interessante da indagare chi è questo personaggio, che non ha nessun tipo di movimento sulla sua pagina, ma come prima richiesta di amicizia sono stata io la prescelta, quindi questo sarà sicuramente. Sì, ma non te l'avevo raccontato, ma
1: no,
0: tengo dei segreti.
1: Allora, intanto, guarda, qualche ascoltatore che già sa che c'è il 349-238-6666 come sempre per mandare messaggi, sms, whatsapp, e poi c'è anche il numero verde 800-24-0024. Qualche ascoltatore ci segnala una variante interessante che sottoponiamo anche al dottor Domizzi su Skype: infermiera americana bloccata in Nigeria, praticamente sequestrata, bisognosa di denaro per tornare a casa.
2: Assolutamente, purtroppo diciamo la creatività di questi truffatori è veramente enorme e come dicevo queste probabilmente sono fatte in maniera di spam, no? Quindi inviate a tantissimi, come si fa per il phishing, a tantissimi utenti, sperando che diciamo nel grande bacino di utenti qualcuno possa riconoscersi in quel tipo di tentativo emotivo, no? Di stimolare l'emozione di quella persona, perché perché magari è legata, ecco, all'Africa, è legata all'infermeria, quindi diciamo facciamo i nostri neuroni specchio
1: si attivano,
2: esatto. Altra cosa invece quelle di cui parlavo prima, e soprattutto Mauro, prima lei diceva discorso della pedopornografia, ecco, questo tipo di approccio che per gli adulti si ritrova nelle truffe romantiche e nella sex extortion, le prime diciamo più a taglio femminile prevalentemente, le seconde forse un po' più verso il pubblico maschile. Purtroppo quando si parla invece dei ragazzi, le dinamiche dell'adescamento sono similari, perché avere il contatto con il ragazzo si cerca sempre di essere un coetaneo o comunque di qualcuno che sia appetibile da parte del minore, ma soprattutto, ecco, questo ci tengo a dirlo, non solo sui social network, visto anche gli ascoltatori che immagino ci stiano sentendo in questo momento, che saranno genitori, zii, nonni, ecco, attenzione anche molto alle piattaforme di gaming.
1: I giochi,
2: i videogiochi, perché ecco, si parla di social network, c'è in discussione, come tutti sappiamo, il discorso di dare la possibilità di accedere ai ragazzi ad un'età un pochettino più avanzata, in vari stati insomma si stanno adoperando per questo, ma non si parla spesso delle piattaforme di gaming che spesso vengono fornite ai nostri ragazzi anche in età di 5, 6, 7 anni.
0: Fermi tutti, ma la sigla non la mandi stamattina?
1: Ma sì, dai, mandiamola. Martin.
4: Squadra.

0: parti con la rassegna stampa, forza, fammi un po'.
1: Allora,
0: un bel excursus sulle notizie della settimana.
1: Un po' di notizie coralle così pescate fior da fiore, come dire.
0: Che bei fiori.
1: Innanzitutto, ecco, un tema che secondo me scalderà ancora il dottor Domizzi, Marco Domizzi, lo ripresento come si confà, assistente capo coordinatore del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Lombardia. Poi, se volete la definizione più breve di questo centro, la Polizia Postale. Allora, la European Consumer Organization, il BEUC, che riunisce le organizzazioni di consumatori di tutti i paesi, ha mandato un reclamo formale alla Commissione Europea e alle autorità nazionali contro Meta, TikTok e Google, così pronti via, perché il motivo è molto serio, perché ci sono annunci sospetti sulle piattaforme e pur segnalati, questi annunci spesso non vengono rimossi dai tre succitati, cioè o meglio vengono rimossi solo in alcuni casi.
0: Con
1: molta calma. Solo il 27% risulta da questa denuncia che ha presentato la Commissione, l'Organizzazione dei Consumatori Europei. Il 52% addirittura delle segnalazioni è stato ignorato. Quindi sostanzialmente gira un annuncio su due che è fasullo, che è truffaldino. E soprattutto loro segnalano, attenzione, perché la minaccia delle frodi finanziarie attraverso l'aggancio della pubblicità online è oramai diventata endemica, cioè ognuno di noi può imbattersi navigando su internet in qualche tentativo di adescamento, questo non di quel tipo abietto che lei citava prima e ci torneremo, ma invece proprio per il nostro denaro, invitandoci a investire con rendimenti ovviamente miracolosi.
2: Non credibili.
1: Ecco, sarebbe buona cosa sentirsi magari un podcast che ti informa di psicofinanza. Io la butto lì così, Marco Lo Conte.
2: Allora mi alzi la palla per ricordare che è appena stata pubblicata la quinta puntata di Mind Finance, in cui raccontiamo insieme a molti esperti qual è la matrice nascosta che ci condiziona quando prendiamo delle decisioni di natura finanziaria, non solo di natura finanziaria, ma in campo finanziario. Beh, c'è tutto un pattern, dicono quelli che parlano bene, pattern. Cioè una matrice nascosta, diciamo così, che ci condiziona e ci porta a scegliere questo o quest'altro, e sono condizionamenti che sono psicologici, sono antropologicamente riconoscibili nella nostra storia, ma sono anche costruiti per esempio dall'industria digitale, no? Citavi Meta, ricordiamo che è stata condannata qualche settimana fa da un tribunale statunitense perché sapeva della addiction, cioè
1: dipendenza che creava con il suo sistema di algoritmo, per cui uno è portato a non staccarsi mai.
2: Esatto, questo per quanto riguarda i minori, ma non ha fatto nulla per fermare questa cosa. Allora, questo è un caso spartiacque della storia anche dei social, ma è una qualcosa che ci condiziona anche nelle scelte finanziarie, perché ci porta a assumere più rischi o meno rischi, a cercare più rendimenti o meno rendimenti, a comprare o sottoscrivere strumenti finanziari più costosi o meno costosi,
0: sopravvalutare sempre un po' anche la nostra capacità di discernimento.
2: E quindi è il caso di capire bene quando decidiamo, io decido, sì, fino a un certo punto decidi perché sei talmente condizionato da tanti fattori, ed è il caso di essere consapevoli di questi fattori per essere
1: che
2: più libero.
1: Che ci condizionano, quindi esatto. Uno non è proprio così libero come pensa di essere.
2: Assolutamente, bisogna essere
1: consapevoli. Come si fa a sentire questa roba qua che hai detto?
2: Si va sul sito del Sole 24 Ore, nella sezione podcast, è in apertura, oppure su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera. Si chiama Mind Finance.
1: Cioè Mind Finance.
2: Mind Finance, bravo, come direbbero i Chapter 11.
1: Sì.
2: E lì sì, ci sono 5 puntate, ne arriveranno altre.
1: È a gratis?
2: È a gratis.
1: A gratis.
0: Cavolo. Ma quanto siete generosi.
2: Ma potremmo farlo pagare. Vabbè, ormai
0: no,
2: è gratis.
0: Dai,
2: ormai
0: oggi l'ho
1: già messo a gratis, non si può neanche.
2: No, è gratis. Poi magari facciamo
1: adesso c'è anche la pubblica sicurezza, cerchiamo di non fare figure.
2: No, non facciamo figure, no.
0: Senti un po', Francesca è arrivata la truffa alla moglie della multa scaduta da pagare.
1: Ecco,
0: ti
1: allora,
0: offro questo assist.
1: Sì, ti ringrazio Deborah. Allora, gira questa finta multa da PagoPA, cioè sembra arrivare da PagoPA. ed è alterata molto bene, al punto che al termine della mail che vi arriva hanno anche riprodotto: questo è un messaggio automatico, non rispondete, il copyright, pago PA, eccetera. È tutto falso, le multe non arrivano in questo modo, non vengono consegnate in questo modo, non prevedono nulla del genere. Un esempio che ci è stato inviato: il nostro sistema ha rilevato un ritardo nel pagamento relativo alla violazione del codice della strada, riferimento, e qui segue cancellette, una serie di lettere e numeri così a capocchia, verrebbe da dire, per eccesso di velocità. L'importo della multa è 196 euro e risulta ancora non pagato. Ok, poi c'è controlla la multa con un bel link, dove noi abbiamo sempre il consiglio quando vi arrivano, vedete il link da questa roba che vi arriva, il consiglio è sempre lo stesso:
3: non cliccare.
1: Ecco,
0: non ho capito bene.
1: Non hai capito? Aspetta, glielo richiediamo.
3: Non cliccare, non cliccare.
0: Ma una volta tanto ce la canterete in diretta?
1: Ah, sì,
0: tu,
1: sì, sicuramente.
0: Tu e quell'altro di là che stamattina non c'è.
1: Comunque state,
2: ci organizziamo.
1: State attenti. Tra l'altro è riconoscibile da una cosa, che il mittente, se voi ci passate sopra con il mouse, ma senza premere, mi raccomando.
2: Come si chiama questo meccanismo?
1: Mouse over.
2: Metti il puntatore, lo metti sopra.
1: Ma non clicchi.
2: E clicchi. Si vede
0: l'indirizzo esteso, che in genere è lungo 2 chilometri.
1: Sì, esatto, l'indirizzo esteso qui è una roba che non si capisce. Skargard, allora. Insomma, è una roba incomprensibile, che non c'entra niente con
0: pago
1: PA.
0: Se non le sai
1: PA.
0: Le lingue, è inutile che insisti.
1: Poi ce n'è un'altra che vorrei segnalarvi, perché c'entra sempre con i trasporti
0: e soprattutto con il fatto che adesso è partita l'operazione di rimborso automatico per chi rimane imbottigliato in autostrada a causa del traffico generato dai cantieri. È partita appunto è stata implementata l'applicazione Muvi. E sì. Quindi adesso,
1: e quindi
0: attenzione,
1: il serpente corallo,
0: subito,
1: che ha un senso della notizia, di quelli proprio
0: migliore
1: evoluti.
0: Dei giornalisti, diciamocelo.
1: Sì, sì. Allora, subito manda in giro delle mail che hanno il nome di Autostrade per l'Italia. Un pop-up, l'Autostrade per l'Italia ha dovuto fare sul suo sito, proprio autostradeperlitalia.it, un pop-up, cioè una pubblicità che compare in automatico, che dice: attenzione che ci sono dei messaggi fraudolenti, possono essere degli sms, delle email, messaggi WhatsApp, che utilizzano il nome di Autostrade per l'Italia, ma in realtà chiedono dati personali e dati bancari. Autostrade, che probabilmente condivide il nostro consiglio, scrive: ti invitiamo a non cliccare su link sospetti, a verificare sempre il mittente. Quindi, se ricevete una mail che sembra arrivare alla società Autostrade e contiene un bel link, non abbiamo capito bene cosa dobbiamo fare?
3: Non cliccare!
1: Ecco, questo giusto per ribadire.
0: Come siete perentori.
1: No, siamo perentori, ma secondo me in questo caso giova ripetere. Dottor Domizzi, lei non trova che sia...
4: Assolutamente d'accordo, non cliccare, anche perché un altro tema importante inerente alle truffe è il fatto di prendere tempo. Quella è la cosa più importante, perché spesso si gioca proprio sull'emotività, come dicevo prima, e sulla fretta. Quindi uno, appunto, attivato da link, da loghi, come diceva lei, da diciture che verosimili o comunque veramente ben copiate rispetto all'originale, soprattutto essendo una sanzione, quindi no, uno, anche se non ha fatto niente, il nostro cervello ci fa sentire a disagio, e in quel momento non abbiamo una razionalità lucida per poter decidere di non cliccare. Quindi la cosa più importante in quel momento è veramente allontanarsi dallo smartphone, allontanarsi dal PC, prendere tempo in modo tale da recuperare la lucidità, e poi probabilmente rileggendo quella mail, quel messaggio che ci è arrivato, ci accorgeremo di dettagli a volte grossolani di cui però alla prima lettura non avevamo notato, proprio perché la nostra emotività ci aveva buttato giù una sorta di velo.
1: A volte, certo, mi viene da dire, dottor Domizzi, c'è anche non considerare l'orario, cioè la telefonata che sembra arrivare da un call center di una società, Telepass, Autostrade,
0: o
1: quello
0: banca,
1: che volete, o la banca, alle 8 di sera del venerdì. Ecco,
4: forse ci dovrebbe insospettire un po'.
1: Poi la bravura di quello che sta telefonando, di quella che sta telefonando, è tale per cui ci crediamo. Esatto. Ma se guardiamo solo l'orologio, diciamo: ma quando mai la mia banca mi ha cercato alle 8 di sera del venerdì?
4: Spesso quello che ci fa credere è anche un'altra cosa. Adesso mi ha dato un gancio, è quello che viene definito, sicuramente l'avrete già trattato, è lo spoofing, no?
1: Certo.
4: Cioè, quindi il riuscire a volte a copiare, per farla semplice, il numero, l'ID chiamante di chi ci telefona, e quindi sul nostro cellulare ci appare Intesa San Paolo, BPM, piuttosto che la nostra banca, e quindi quello naturalmente innalza tantissimo il livello di fiducia che abbiamo nei confronti dell'interlocutore.
1: Allora, do in ultimo una segnalazione che mi arriva da un ascoltatore. Periodicamente mi arriva un SMS di questo tipo a nome Nexi e da un numero a caso in questo evento qua, però vedo che hanno aumentato la cifra della presunta autorizzazione di pagamento, perché qui siamo, segnala l'ascoltatore, che ringraziamo, 1480 euro sarebbe questa autorizzazione di pagamento, ovviamente non condivisa. L'idea è: contatta il servizio clienti o vai sul link, eccetera eccetera, abbiamo già detto.
0: Aumentano pure le pretese.
1: Aumentano le pretese, hai visto? Per 1480 secondo me non l'avevamo ancora visto, e invece forse hanno visto che magari a chiedere, a dire che il prelievo era di 200, 600 era poca cosa, e allora abbiamo falsato, sarà l'inflazione, chi lo sa.
2: Ma comunque noi dobbiamo dare, cioè dobbiamo sottolineare che queste informazioni servono per essere un po' più cauti, avvertiti, guardinghi, esatto, diffidenti nel modo giusto, non per dare idee, perché sai che ho il sospetto che il serpente corallo ci ascolti.
1: Purtroppo non possiamo impedirglielo.
2: Una piccola, spero piccola fetta di ascoltatori, ma sta lì a cercare.
1: Non è stanco, che si sveglia sempre mezz'ora prima, dici tu?
2: Esatto, a quest'ora sarà,
1: dovrebbe essere stanco, no?
2: Vai a farti un giro ai giardinetti, no?
1: Vabbè. Ecco. Va bene, è il momento di dare la linea ai mercati finanziari, no, quelli veri però, non quelli serpente corallo, e allora noi andiamo con i saluti. Marco?
2: Stay angry.
5: Stay foolish.
1: Stay chapter.

0: Debora, come combatti?
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
4: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
9: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
10: Sì, è di là sul divano.
11: Salve.
9: Ma questa signora non è mia madre.
10: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta... Borse in diretta.
16: Riprende a migliorare la situazione in Europa dopo una partenza più incerta fra gli indici continentali. Il market mover della giornata è la disoccupazione americana di maggio. Il dato arriva alle 14.30. Mercato americano sotto stretta osservazione in questo periodo sia per l'andamento molto sostenuto del comparto tecnologico, anche se ieri il Nasdaq ha avuto una seduta di ripensamento con un calo di mezzo punto a causa del crollo dei titoli Broadcom, ma in realtà il mercato guarda quello che succederà la prossima settimana con la quotazione in borsa il 12 giugno di SpaceX, la più grande quotazione della storia della borsa. Elon Musk mira a rastrellare 86 miliardi di dollari appunto con questa operazione. Vedremo che cosa succederà. Intanto gli indici europei: Parigi sta salendo adesso dello 0,38%, Francoforte più 0,10%, Milano più 0,06%, sulle FTSE MIB grazie agli acquisti su Saipem più 4%, Amplifon più 4%, Inuit più 3,5%, più 2,36%. Per Moncler arriva qualche presa di profitto di nuovo su STM dopo i rialzi degli ultimi giorni. Oggi il titolo frena di circa 4 punti percentuali. Per ora è tutto.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
19: In collaborazione con
20: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
21: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
22: Due di denari.
11: La paura e la fretta si può curare ascoltando Due di Denari.

0: Io invece ho avuto phishing al quale ho bloccato con una prenotazione su booking.com per un hotel quest'estate. Poche ore dopo aver prenotato mi arriva una mail. Tante volte alcuni hotel chiedono pagamento immediato, per cui ho pagato e dopo 10 giorni ho scoperto che invece era un pagamento finto, perché poi è arrivato il pagamento vero da fare.
1: Sì, la sfera della prenotazione delle vacanze sarà un altro ambito da cominciare a monitorare da qui alle prossime settimane.
2: Me lo segno già.

0: rispondiamo al telefono fisso e poi facciamo il numero dal telefono fisso, potremmo restare nelle grinfie del truffatore. Cioè è sempre bene, come posso dire, cambiare il canale, non usare il numero che c'è nell'SMS, non usare il numero che c'è nel phishing, ma prendere un'altra cosa, il cellulare, il telefono fisso, e chiamare da lì, se vogliamo verificare con la nostra banca, con la posta, con quello che vogliamo.
1: Esatto, esatto, è preferibile, la cosa prioritaria da fare è cambiare il mezzo di comunicazione, quindi se siamo stati contattati su WhatsApp magari invece facciamo una telefonata, piuttosto che se arriva una telefonata sul numero fisso prendiamo il cellulare, piuttosto che deleghiamo la telefonata da fare magari se siamo a un figlio, a un parente, con un altro cellulare, in modo tale da limitare tantissimo in questo caso il rischio, perché il fatto che siano stati tra virgolette intercettati più canali di nostro utilizzo, insomma, è veramente difficile.
2: Un'altra persona anche magari emotivamente meno coinvolta e quindi un po' più oggettiva anche nel gestire l'eventuale emergenza. Allora Mauro, ci ha raggiunto Matteo da Como, ci interessava il caso. Sì. Che ci voleva sottoporre perché ci dà, riutilizzo questo concetto, un assist perfetto per fare altre considerazioni con Marco Domizzi. Matteo, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Che cosa le è successo?
3: Mi arriva nella mia posta elettronica dei messaggi con i quali mi dicono che io ho visitato siti pornografici di minorenni, quindi sono passibile di processo.
0: Mm-hmm. Allora Matteo, guardi, possiamo dirle ma con assoluta certezza che è falso, è sì. Tutto falso. L'importante è che lei non clicchi, non apra neanche gli allegati, esatto. Perché di solito queste mail contengono degli allegati, sono delle finte, finti esposti della procura, è tutta roba finta, assolutamente finta. Sono mail che arrivano a chiunque, qualche volta erano arrivate pure a me, magari con cose più fantasiose, ma insomma poi
2: mi devi dire qualcosa.
0: Il meccanismo era sempre lo stesso.
2: Ma sì, vale la pena cancellarle secondo voi, fare un bello screenshot e portare questo alla polizia postale che può indagare anche sull'origine?
0: Lo chiediamo al dottor Domizzi.
1: Allora, sicuramente si può anche segnalare diciamo l'origine di queste mail, ma come vi dicevate voi c'è uno spamming, quindi un invio veramente massivo, proprio perché non è indirizzato in maniera specifica ad una persona che magari ha visitato altre tipologie di siti, ma semplicemente anche qui gioca, come penso nel caso dell'ascoltatore, nell'ansia che riescono a generare, proprio perché uno vede il logo, faccio l'esempio della Polizia di Stato, piuttosto che appunto della procura, e anche se non ha fatto nulla, come dicevo prima, aumenta l'emotività, aumenta l'ansia, e spesso la richiesta, tra le altre cose, estorsiva, non è così importante, proprio da indurre il pagamento, proprio per non avere conseguenze. Quindi non vengono chieste migliaia di euro, ma a volte poche centinaia di euro, e quindi molti, magari pur di non saper nulla, nel dubbio prende e paga. Ecco.
0: Quindi Matteo, mi raccomando, butti tutto senza cliccare da nessuna parte.
3: Perfetto. Ma si rende conto che io ho una certa età e ho i nipoti e vedono quelle cose lì.
0: Certo.
3: Diciamo,
0: guardi,
3: faccio.
0: Certo, ma è una cosa anche, come dire, fastidiosa per chiunque, anche un padre di famiglia, ma pure un single, voglio dire, ma perché dovete mandarmi questa roba? Allora, però le diamo invece un indirizzo internet a lei e a tutti gli ascoltatori, commissariatodps.it, è proprio così come ve lo dico, non ci sono punti, commissariatodps, e poi il punto arriva solo alla fine, commissariatodps.it, e lì è appunto il sito della Polizia Postale, è bello consultarlo perché ci sono tante informazioni, aggiornamenti, un po' come facciamo noi nel nostro piccolo il venerdì mattina, andiamo a segnalare delle cose, delle truffe, secondo quelle che ci sembrano più del momento, più in voga. Dottor Domizzi, la telefonata di Matteo, che ringraziamo, però ci dà il destro per ritornare sul tema del gaming, che mi ha un po' raggelato e secondo me ha raggelato anche parecchi ascoltatori. Lei ci spiegava prima, attenzione, perché specialmente per contattare minori, ma il termine giusto è adescare minorenni, anche molto minorenni, quindi parliamo di scuola elementare, adesso il serpente corallo ha cominciato a usare anche le piattaforme di gioco, di gaming, perché io non sono particolarmente esperto, ma so che sono in realtà dei cloud, quindi uno si collega con tanti altri giocatori, potenzialmente con tutto il mondo.

0: giusto?
1: Esatto, e semplicemente la cosa più classica è la possibilità che ormai qualsiasi gioco, qualsiasi piattaforma online, se non debitamente chiusa da chi? Teoricamente dai genitori, che dovrebbero, insomma, avendo consapevolezza di questo rischio, verificare e controllare quantomeno appunto l'utilizzo dei videogiochi, si può chattare con gli altri utenti, si può chattare con gli altri giocatori, che verosimilmente nella maggior parte dei casi sono ragazzi come i nostri figli, coetanei o comunque in quella fascia d'età, mentre naturalmente chi ha questa parafilia e di conseguenza ha interessi verso quella fascia d'età di minori genera dei profili artefatti neanche troppo sofisticati, visto che poi diciamo dall'altra parte ci sono bambini veramente piccoli che si fidano semplicemente perché sono tranquillamente nelle mura domestiche, magari sul divano di casa mentre i genitori sono dall'altra parte e stanno giocando al loro videogioco preferito e stanno chattando come fanno tutti i giorni magari con altri giocatori, e quindi forniscono purtroppo tantissime informazioni, da nome, cognome, la scuola che frequentano. Purtroppo abbiamo fatto anche un test una volta e in poco tempo riuscivamo a chattare, fingendoci noi dei bambini, a chattare per verificare se questa cosa era vera, a chattare con bambini di 6, 7 anni, 8 anni un sabato mattina.
0: Ma un genitore cosa può fare? Può per quantomeno circoscrivere il pericolo, poi purtroppo il mondo di sé è pieno di insidie e non dai tempi, anche da prima di internet, però adesso è diventato ancora più insidioso.
1: Allora, circoscrivere il pericolo, sicuramente tutti i giochi hanno la possibilità di disabilitare la possibilità di chattare con altri giocatori. Vi dico di più, vogliamo permettere ai nostri figli di chattare però magari con i compagni di classe che giocano allo stesso gioco? Perfetto, ci contattiamo su un altro canale, come diciamo prima, magari su WhatsApp o su altre piattaforme, ci facciamo la classica telefonata che ti salva la vita e ci diciamo quali sono i nickname dei nostri amici con cui vogliamo giocare e escludiamo tutti gli altri. Quindi il genitore semplicemente non deve essere un controllore ossessivo, ma deve essere presente, conoscendo che questo è, che c'è, che lì c'è un problema. Lo mette in pratica il controllo a suo modo, può essere un parental control. Ci sono tantissimi, la bacchetta magica non c'è, però la presenza già diminuisce di tantissimo il rischio.
0: Magari non dimentichiamoci appunto il figlio o la figlia al videogioco, così potendo magari controlliamo.
1: Sì, il problema è proprio quello, perché spesso abbiamo un controllo veramente pressante nel mondo reale e poi una completa solitudine nel mondo digitale.
0: Ci fermiamo un attimo, scusate il ritardo, c'è il traffico.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Strade in diretta.
4: Ancora ben ritrovati all'ascolto. In Emilia, sulla A14 Adriatica, code tra Bologna Fiera e Ramo Casalecchio in direzione dell'innesto con la 1 a causa di un tamponamento poco dopo l'allacciamento con la 13. Gli altri disagi, soprattutto per il traffico intenso in prossimità dei cantieri, sulla A15 Parma-La Spezia, code tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In Liguria, sulla A7 Milano-Genova, incolonnamenti tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Traffico molto intenso sulla A22 del Brennero in direzione del confine di Stato e code a tratti tra Trento Nord e Chiusa Val Gardena. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, si formano code per un incidente da poco avvenuto tra Montopoli-Valdarno e Pontedera Est in direzione Livorno. A Roma, sul tratto urbano della A24, code tra la tangenziale Est e Portonaccio in uscita dalla capitale per un incidente tra due auto in galleria e tutto strada in diretta torna tra un'ora circa.
2: Due di denari.
5: Dopo aver messo un annuncio sul sito subito.it vendendo una moto, ci ha chiamato un signore dicendo che assolutamente avrebbe voluto acquistare la moto al prezzo che noi avevamo proposto, senza minima contrattazione, nulla, che ci avrebbe fatto un bonifico istantaneo se non gli avessimo comunicato l'IBAN. ovviamente non ci ha dato nome, non ci dava nulla, quindi già dare l'IBAN ad una persona che ti chiama e non sa manco chi è, non abbiamo data, ma secondo me questa è una truffa.
3: Buongiorno, ma cambiare il canale di comunicazione, come diceva il responsabile, il vostro ospite della polizia postale, poi non porterà a far cadere nella rete la persona titolare dell'altro telefono, dell'altra linea, o metterà a rischio anche la rete di contatti di questa persona?
6: Quello che voleva dire, se voi, se per esempio io voglio verificare
0: il tuo famoso militare,
6: chiedo
0: che
6: a
0: ti
6: te
0: cerca
6: di farlo col tuo telefono, non è che tu a tua volta cadi.
0: No,
6: vuoi
0: ma
6: chiamare
0: lì,
6: il militare?
0: Ma
6: se, vuoi provare tu?
0: Guarda, non ho nessuna passione. Se avesse magari una giovane assistente, scherzo naturalmente. No, il senso è, però mi sforzo di completare il ragionamento fatto prima dal dottor Domizzi. Il senso è, ci sembra che si sia chiamato stia chiamando la banca o il gestore dell'elettricità o del gas, che ci dice cose, allora chiudiamo quella telefonata e invece proviamo a chiamare, ma dal numero che quello vero, da un'altra linea, a chiamare appunto la banca, l'elettricità, eccetera. Teniamo presente che a volte queste telefonate arrivano in orari inconsueti, il venerdì sera ad esempio, orario in cui la mia banca non mi ha mai chiamato, ma penso che non abbia mai chiamato la banca di nessuno. Domizzi, stavamo su un tema particolarmente delicato, cioè minori, gaming, piattaforme di gioco, controllo dei genitori. Però quando poi il minore, come dire, cresce di età, si arriva alla preadolescenza, all'adolescenza, lì la possibilità del genitore di intervenire, insomma di aiutare, non di controllare in senso oppressivo, ma di vigilare, diventa molto ridotta, purtroppo, perché, e voi lo sapete bene, perché poi voi proprio lei, dottor Domizzi, insieme ad altri colleghi che mi fa piacere citare, cioè Ester Lofeudo e Giovanni Marcellino, avete realizzato una mostra molto bella e molto toccante che si chiama Supereroi, una mostra fotografica dedicata al tema del pedopornografia, bullismo, violenza in qualche modo, sempre sugli adolescenti. Quindi è una mostra itinerante che gira già da più anni.
1: Da un paio d'anni.
0: E da ultimo è stata a Palazzo Reale. Invito chiunque, avete già una data della prossima esibizione?
1: Sicuramente dopo l'estate ci saranno varie tappe ancora in Lombardia, probabilmente Pavia, Varese, quindi ancora nulla di definito. Ma
0: allora lei ce lo deve segnalare, perché noi a nostra volta lo segnaleremo al pubblico. Dicevo, però ecco, questa premessa per dire, voi conoscete quel mondo lì dell'adolescente, sapete quanto è difficile per l'adulto, per il genitore, riuscire a vigilare, a essere vicino all'adolescente senza invadere il suo giusto spazio di autonomia.
1: È sicuramente difficile, e a proposito anche di questo c'è anche un discorso dopo una certa età, sancito insomma da varie sentenze, alla riservatezza anche del minore quando raggiunge, supera i 14 anni. Però bisogna costruire proprio questo rapporto fin da quando si concede l'utilizzo dei social piuttosto che delle piattaforme, quindi dei digital device. Dobbiamo crearlo piano piano proprio per diventare, come in altri ambiti educativi, un punto di riferimento nel momento in cui c'è un problema. E perché quando noi abbiamo fatto, per esempio, abbiamo sottoposto un questionario per capire quanti ragazzi parlano con un adulto se gli succede qualcosa online, il 95% ci ha detto che non ne parla con un adulto di riferimento, non con un genitore, ma ne parlano tra loro, tra pari, e quindi dobbiamo fare cultura, proprio perché così, come dicevamo prima, chi è più libero dall'emozione in quel momento, chi è più lucido, quindi l'amico o l'amica, può parlare con i suoi adulti di riferimento. Quindi sicuramente è difficile dopo una certa età controllare, ma se abbiamo creato un rapporto, vi dico che abbiamo molti riscontri di genitori che ci dicono: guardate, mio figlio è vittima di sextortion, mio figlio è vittima di adescamento, proprio perché si riesce a vincere quel senso di vergogna perché si vede l'adulto come qualcuno che è accogliente relativamente a quei problemi.
6: A voi tocca proprio in questo momento presidiare la sfera familiare, ce lo raccontava anche in questo caso a microfoni spenti il dottor Domizzi, ritornando alle truffe dalle quali siamo partite, come per esempio quelle sentimentali che colpiscono magari una persona un po' più avanti con l'età, in un momento di fragilità, o le truffe finanziarie, chi ha fatto bonifici anche molto importanti a dei malfattori, magari non ti va, lo diciamo tante volte con Mauro, di pagare di più il conto corrente in un anno, ma ti arriva un estraneo che ti chiama e ti propone un investimento fantasmagorico e tu sei pronto lì a fare dei bonifici a degli sconosciuti. Molto spesso so che vi tocca anche richiamare, sono le famiglie che vi chiedono aiuto per allertare queste persone che sono vittime di truffa, perché se te lo dice l'entourage familiare non è vero.
1: Esatto, perché comunque hai veramente un blocco, sembra quasi, come dicevamo prima, no, che gli altri sono gelosi del tuo rapporto, della tua relazione amorosa, piuttosto che del fatto che tu stia per diventare il nuovo miliardario, più grande miliardario d'Italia, e quindi noi cerchiamo insomma di dare una leva a queste famiglie spiegando ai soggetti che sono vittime probabilmente di truffa. Non ultimo, molte persone vengono da noi spesso quando poi si concretizza la querela per una di queste tipologie di reato, inizialmente non vengono per denunciare, ma vengono per chiedere aiuto nel trovare questa persona, questo contatto che non si fa più sentire da una settimana, da 10 giorni.
0: Quindi sono ancora assolutamente nel prede, nelle spire del serpente corallo.
1: Purtroppo sì.
6: Ma dottor Domizzi, ma lei quando si è arruolato in polizia voleva fare proprio questo?
1: Inizialmente no, devo essere sincero, perché quando mi sono arruolato in polizia internet ancora non c'era, quindi sicuramente non ero, insomma, non avevo avuto questa lucidità a vedere il futuro, però insomma adesso sono tanti anni e ecco, lo faccio credo con molta passione, soprattutto quando si tratta di ragazzi, credo che la nostra mission è quella di fare prevenzione, okay, perché nessuno caschi in queste trappole.
6: Con forte spirito di servizio, che è anche un po' il nostro, Mauro, che dici?
0: Direi, guarda, nel nostro piccolo anche noi, insomma, come le formiche di tanti anni fa, del libro di tanti anni fa. Domizzi, lei lo sa che non può lasciare il paese, cioè adesso noi non possiamo...
6: Ma come se dire... li rilasciano loro adesso i passaporti, scusami.
0: Sì, no, è un po' strano per fare un atto di coercizione di fronte a un poliziotto, però no, resti a disposizione, per favore, di due di denari, perché sicuramente lei è sempre benvenuto qui ai nostri studi.
6: Un appuntamento
0: parlare,
6: al mese lo farei col dottor Domizzi.
0: A parlare di queste cose, a dare questi avvisi, queste segnalazioni, questi consigli che derivano proprio dalla vostra attività di ogni giorno. Grazie.
1: Grazie a voi.
6: Grazie mille. Buon weekend.
0: Ah, grazie anche a te. Mi raccomando, non chiamare sto militare, te l'ha detto anche il dottor Domizzi, per piacere.
6: Adesso
0: stare.
6: Però vi faccio vedere la foto e riconoscerete anche voi che sì, è irresistibile, non posso fare niente, non
0: Deborah
6: ce la faccio.

0: problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: O ti senti così?
1: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Benvenuti a Travalorima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
7: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
6: Scontata!
8: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
6: Super scontata!
9: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: contabilizzare le fatture? Fatto.
12: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è... MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
18: Mezzogiorno.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Zelensky scrive a Putin e propone un faccia a faccia, ma la guerra continua. Gran Montanà, i Moretti a confronto davanti ai magistrati all'interrogatorio presente illegale dello Stato italiano. Pompei scoperto lo scheletro di un cavallo nel complesso dei Castiamanti. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Prove di dialogo tra Ucraina e Russia, ma intanto 5 marinai dell'Azerbaigian sono rimasti uccisi in un attacco di droni contro 2 navi cargo provenienti dalla Turchia e dirette in un porto russo. E attacchi russi nella notte hanno causato la morte di 11 persone in diverse regioni dell'Ucraina.
20: Ancora morti e feriti in diverse regioni dell'Ucraina dopo gli attacchi russi delle ultime 24 ore. Mentre il presidente Zelensky ha pubblicato una lettera aperta al presidente russo Putin chiedendo un incontro per porre fine al conflitto. Basta con la guerra, incontriamoci faccia a faccia, fissiamo una data e un luogo per l'incontro, esorta Zelensky. Putin non ha risposto pubblicamente, ma il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che se Zelensky desidera incontrare Putin, può farlo a Mosca. In un incontro con la stampa estera, Putin si è detto disponibile a un accordo con l'Ucraina, ma ha aggiunto che sono necessari dei compromessi e che la base di partenza sarebbe l'intesa raggiunta in Alaska con Trump, che darebbe per acquisite le conquiste territoriali di Mosca. Intanto, con il contributo di 18 voti repubblicani, la Camera USA ha approvato un provvedimento per fornire nuovi aiuti, fino a 8 miliardi di dollari, all'Ucraina e per imporre sanzioni sui settori settori dell'energia e delle finanze della Russia, in netto contrasto con l'approccio di Trump al conflitto. La misura passa ora al Senato, dove il suo futuro è più incerto. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Andiamo in Medio Oriente. Il presidente USA Trump si dice disposto a incontrare la guida suprema Khamenei qualora si raggiungesse l'accordo definitivo. Intanto in Libano e a Gaza si continua a morire.
2: Il premier israeliano Netanyahu ha deciso di non far mettere ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco con il Libano durante una riunione di gabinetto con i ministri dell'esecutivo, finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Gli attacchi israeliani sul sud del paese vanno avanti e nella notte è stata colpita soprattutto la città di Tiro. Tra le vittime ci sono anche bambini. Anche a Gaza si continua a morire. L'ultimo episodio riguarda una 18enne palestinese uccisa in un raid con droni. La crisi idrica, inoltre, a Gaza, denuncia la Caritas Gerusalemme, ha raggiunto livelli ormai drammatici. Sul fronte iraniano, il presidente Trump, conversando con i giornalisti nello studio Vale, ha detto: vinceremo comunque, o sulla carta o militarmente. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Il caro energia è una delle principali conseguenze economiche della crisi mediorientale. Al momento in Europa non si registra alcuna carenza di carburante per aerei, ha detto il commissario UE per i trasporti Apollostos Tsitsikostas. La principale preoccupazione è legata all'impennata dei prezzi del jet fuel, che sta portando alcune compagnie a cancellare alcune rotte che non avevano senso economico, ha aggiunto sottolineando che è fondamentale che la guerra finisca e lo stretto di Hormuz venga riaperto al più presto. Nel primo trimestre 2026 il PIL destagionalizzato è diminuito dello 0,2% nell'area dell'euro e dello 0,1% nell'Unione Europea. Lo rende noto l'Eurostat. E il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia quest'anno che il prossimo, lo segnala l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, avvertendo che il prolungarsi degli eventi bellici incide negativamente sulle aspettative. Per quest'anno l'inflazione è attesa in forte risalita per via delle ricadute delle crescite dei prezzi delle materie prime. Strage di Crans Montana, è tuttora in corso l'interrogatorio dei coniugi Moretti, proprietari del locale in cui a Capodanno hanno perso la vita 41 persone, oltre 70 i legali delle vittime presenti in aula, tra cui l'avvocato del governo italiano, costituitosi parte civile.
21: Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti, dice Jessica Moretti nell'interrogatorio tuttora in corso da parte della Procura Generale di Sion, cominciato di buon mattino alla presenza, fra gli altri, di oltre 70 avvocati, fra cui quello incaricato dal governo italiano, parte civile nel procedimento. Attraverso il confronto fra le versioni dei coniugi Moretti, la magistratura elvetica punta a chiarire alcuni aspetti cruciali nell'inchiesta sul rogo di Capodanno divampato nel Constellation di Crans Montana, la gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel locale da Jacques e Jessica prima che divampassero le fiamme. Perché le porte di sicurezza erano chiuse? Perché c'era un solo ingresso per entrare e uscire? Sono tante le domande ancora in attesa di risposta, senza contare l'aspetto dei soldi e le ipotesi di riciclaggio, riassume il legale di una ragazza ferita. Siamo qui perché vogliamo risposte, dice la mamma di Arthur, sedicenne fra le vittime di quella notte. Ci sono ancora 115 feriti, alcuni non li si riconosce neanche più, aggiunge. Sono già passati 5 mesi e non avanziamo, sottolinea un altro legale di alcune famiglie delle vittime. Speriamo arrivino novità dall'udienza di oggi che, sottolinea, costa ai contribuenti oltre 200.000 franchi svizzeri. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: In Albania vanno avanti le proteste dei cittadini che si oppongono alla realizzazione di un gigantesco resort voluto dal genero di Trump, Kushner.
0: Le voci della protesta albanese non si spengono, i manifestanti sono in piazza da giorni, si oppongono alla realizzazione di un progetto immobiliare che vorrebbe realizzare in una zona protetta della costa resort di lusso da 10.000 stanze, un progetto miliardario guidato dalla società del genero di Donald Trump, Jared Kushner, e che riguarda lo sviluppo costiero nell'area della laguna di Narta, riserva naturale, e un resort più piccolo sulla vicina isola disabitata di Sazan. Per il governo Rama il progetto di Kushner è un investimento strategico, ma per una crescente parte della società civile albanese si tratta di una minaccia senza precedenti per il patrimonio naturale nazionale. Le fila dei manifestanti sono cresciute nel momento in cui la Procura Nazionale Anticorruzione ha aperto un'indagine sulle modifiche apportate nel 2024 alle norme sulla protezione ambientale dell'area. La Procura Anticorruzione è uno degli organismi più osservati dall'Unione Europea nel quadro del processo di adesione di Tirana. Il caso dunque si amplia, mentre il governo si dice disponibile a incontrare una delegazione del movimento. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Non solo uomini e donne, non solo affreschi. A quasi 2000 anni dall'eruzione del Vesuvio, che nel 79 d.C. cancellò Pompei, una nuova scoperta restituisce voce a uno dei protagonisti più silenziosi della vita quotidiana romana, un equide, probabilmente un cavallo o un asino, il cui scheletro è stato rinvenuto durante gli scavi nel celebre complesso dei Casti Amanti. Il ritrovamento è avvenuto all'interno di un ambiente destinato alla lavorazione del pane nel cuore di uno dei cantieri archeologici più importanti dell'antica città. Tra poco va in onda Melog, ci anticipa il tema di oggi Gianluca Nicoletti.
1: Oggi parleremo degli intellettuali in miseria. Si può vivere con la sola opera del proprio ingegno? A tra poco.
18: Grazie a Gianluca Nicoletti, finisce qui questa edizione di GR24, la prossima alle 13:00.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: La sicurezza non è solo una questione di sistemi, ma di come questi intervengono quando serve davvero. È questo l'approccio del nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinci Guerra, Managing Director Opel Italia.
5: La sicurezza è davvero efficace quando interviene al momento giusto, senza essere troppo invasiva. I fari IntelliLux, ad esempio, adattano il fascio luminoso in tempo reale, garantendo la massima visibilità senza però abbagliare gli altri utenti della strada. A questo si aggiunge una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida, dall'Adaptive Cruise Control, monitoraggio dell'attenzione, fino alla visione a 360 gradi, che rende ovviamente le manovre più semplici e sicure. Anche il riconoscimento dei segnali, o il mantenimento di corsia, o il nostro sistema IntelliDrive 2, contribuisce a rendere ogni intervento più preciso ed efficace. Sono tutte tecnologie pensate per supportare il conducente proprio nei momenti che contano.
4: Scopri tutti i dettagli su opel.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ogni riccio un capriccio, dice un proverbio. In realtà i capricci li fanno tutti, anche chi non ha i capelli ricci, e si fanno, diciamo la verità, a tutte le età. Non li fanno solo i nostri bambini, ma di bambini parliamo, ecco il solito capriccio. Ma siamo sicuri che sia sempre così? Dietro il capriccio, dietro il pianto, la scenata, c'è... Potrebbe esserci un'emozione che non ha ancora trovato le parole giuste per farsi ascoltare? Ne parliamo oggi con la dottoressa Roberta Tessaro, che è tornata a trovarci, psicologa dell'età evolutiva e scrittrice. Bentornata.
2: Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti.
1: Dottoressa Tessaro, come possiamo distinguere un bisogno reale da quello che definiamo comunemente un capriccio?
2: In realtà sarà sorprendente, ma non è la nostra necessità, o meglio, pensiamo sempre di dover proprio distinguere questa cosa, ma possiamo uscire dal dilemma cercando di capire che in realtà noi dobbiamo solo accogliere le emozioni, indipendentemente dal fatto che sia appunto un capriccio, tra virgolette, oppure un reale bisogno, perché a volte neanche il bambino se ne rende conto, e l'unica cosa che realmente conta è avere un genitore attento alle emozioni. Che non significa concedere, significa semplicemente, ok, leggo quello che stai provando.
1: Il che non vuol dire che il bambino deve sempre fare quello che vuole, ma che cosa significa accogliere esattamente? Abbracciarlo?
2: Accogliere significa restituirgli il fatto che noi stiamo capendo e siamo lì, pur non concedendogli quello che richiede. Perché appunto non è che accogliere significa, ok, vuoi questa cosa,
1: te
2: io
1: la
2: te
1: prendo.
2: La concedo. Assolutamente no, e questa è la confusione che spesso si genera. Accogliere significa, ok, capisco che tu in questo momento provi rabbia, tu in questo momento sei molto triste perché vuoi questa cosa, ma... E dopo il ma c'è il nostro limite, ma intanto daremo l'idea di aver capito che cosa sta provando, perché spesso neanche appunto il bambino sa se è un reale bisogno oppure se è semplicemente una lacrima di coccodrillo che poi passa.
1: A volte più che una lacrima, dottoressa Tessaro, è davvero una sceneggiata.
2: Sì,
1: il genitore prova a rassicurarlo, a dirgli capisco che tu vuoi questo, ma in realtà eccetera, insomma lo accoglie come lei ci ha indicato, ma il bambino continua. Come si può limitare, se si deve limitare? Me lo dica lei.
2: In realtà in quei momenti il grande lavoro è su di noi, perché parliamoci chiaro, quando succede in pubblico gli occhi degli altri sono puntati su di noi, l'unica cosa che vorremmo fare sarebbe sparire,
1: sì,
2: e
1: dire,
2: non
1: lo conosco
2: più nessuno. Esatto, non lo conosco, non è mio figlio, che vergogna. Quindi il vero lavoro è lavorare davvero su di noi e pensare cos'è che mi dà fastidio in questo momento, cioè la sua difficoltà o l'occhio dell'altro, perché dovremmo provare a cambiare prospettiva e pensare mio figlio è in difficoltà esattamente come se fosse caduto qui davanti a tutti, però se fosse caduto io interverrei senza farmi problemi, però c'è questo stereotipo sociale che sento su di me come se non fossi in grado di gestirlo, è quello che pesa. Dovremmo proprio provare noi invece a calmarci, a tranquillizzarci e a capire che ci sarà una scenata per un tempo limitato, ma è realmente in difficoltà, è in blackout totale.
1: Grazie alla dottoressa Tessaro per essere stata con noi, lascio la linea Gianluca.
2: Grazie,
1: grazie, alla prossima, lascio la linea Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata.

0: Meloc. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Sono tre giorni che leggo titoli che dicono che io non ho pagato, che ho sfruttato chi ha lavorato alla serie Due Spicci. Boh, mi pare abbastanza evidente che io sono l'autore della serie, vuol dire che io faccio la parte creativa, scrivo la storia, disegno i personaggi, doppio le voci, non so io che assumo, decido o pago chi lavora alla produzione. Detto questo, al di là del rosicamento mio, molte delle cose che ho letto comunque sono questioni reali che riguardano tutto il settore dell'animazione, anzi in realtà tutto il mercato del lavoro, perché non è che le partite IVA ce l'hanno soltanto gli animatori. Boh, io non è che sono scemo, è ovvio che nei settori dove te fanno i contratti per un progetto alla volta è molto difficile far valere i propri diritti e organizzare avvertenze o mobilitazioni, perché giustamente uno c'ha paura che se passa per quello che pianta le grane, dopo non lo richiamano a lavorare al progetto dopo. Comunque io penso che è giusto che queste istanze vengano discusse e portate intorno al tavolo.
2: È certo che Zero Calcare probabilmente è uno dei pochi personaggi noti che possono tranquillamente vivere del proprio ingegno, del proprio lavoro intellettuale. I suoi libri sono letti in maniera macroscopica, gigantesca, ai saloni del libro quando partecipa, che non prende posizione, c'è file chilometriche di persone che si fanno firmare le sue graphic novel, le serie su Netflix hanno successo, e quindi il fatto che lui dica che comunque nel campo del lavoro intellettuale è molto difficile far valere i propri diritti non riguarda la sua persona. È stato lambito da una polemica proprio in concomitanza dell'uscita su Netflix della sua ultima serie Due Spicci. C'è stato un gruppo di persone che hanno lavorato alla produzione di questa serie animata, penso disegnatori, sceneggiatori, non so bene, che hanno detto che sono stati sfruttati, sono stati pagati, sottopagati, pagati meno di una colf, chissà perché. Poi quando si fa il paragone della scarsa retribuzione del lavoro intellettuale si tirano in ballo anche le colf, come se un'ora di colf fosse meno faticosa di un'ora di lavoro intellettuale. Un po' brutto questo paragone. Comunque si apre un problema reale. Chiaramente non ha colpa Zero Calcare dell'eventuale trattamento non adeguato delle persone che realizzano poi la serie animata. Lui scrive la storia da alcuni disegni, poi la storia viene sviluppata, costruita, trasformata, c'è una filiera molto grossa e importante in cui l'autore non entra certo in merito, non è lui che paga le persone che realizzano la serie. La vicenda è stata molto usata e sfruttata, come sempre in questo paese, tutto ciò che riguarda l'attualità da un punto di vista politico. Vedi, il disegnatore di sinistra comunista poi sfrutta i lavoratori, ma le cose probabilmente non stanno così. Un dato di fatto è però che in Italia in realtà il lavoro intellettuale è un lavoro a volte molto disagiato, molto difficile. Cosa parlo per lavoro intellettuale? Chi vive scrivendo libri, scrivendo sceneggiature, scrivendo testi, chi vive pensando, immaginando, l'intellettuale, insomma, a tutti gli effetti. Perché? Perché sono tante possibili ragioni, ma una fondamentale è che in questo paese c'è un grosso problema su quello che è il reale valore assegnato alla cultura e al lavoro intellettuale. Chi vive di lavoro intellettuale sa benissimo che si pensa generalmente che il prodotto dell'ingegno non procuri fatica, non procuri tempo, non procuri applicazione, non abbia alle spalle anni e anni di riflessioni, di studio, di esperienze, di gavetta. Molte volte ti chiamano, vieni a presentarmi un libro? Sì, se un amico ci vai, però tu in fondo devi leggerti un libro, non avevi magari nessuna voglia di leggerti, e devi fare un ragionamento, devi perdere una mezza giornata. Se è fuori dalla tua città, anche farci un viaggio. Questo è un lavoro. Se io chiamo una persona a cambiarmi una guarnizione a rubinetto, a parte so farlo da solo, non posso dirgli, ma in fondo che ti costa? Il discorso è vecchio, ma il discorso forse vale la pena di essere affrontato. Non so quanta sensibilità ci sia nel pubblico che quest'ora fetta la cipolla la butta nell'olio bollente, cosa che farò io fra un'oretta naturalmente, pur ritenendomi una persona che vive di lavoro di intellettuale, però oggi vorrei che il tema fosse questo. Siete convinti, siete testimoni, avete in qualche maniera esperienza del fatto che il lavoro intellettuale non paga, non paga abbastanza, non permette di vivere, non è sufficientemente remunerativo per chi vive di questo. Vi cito un post che ha aperto una grande polemica, però l'ha aperta nel circolo delle persone che vivono il lavoro intellettuale, che non sono quelli che spesso partecipano a questa trasmissione. Jonathan Bazzi è uno scrittore finalista al premio Strega, un giovane autore che vive del suo lavoro, ha studiato, approfondito, e scrive, e ha fatto un post qualche tempo fa che ha suscitato un grande dibattito. Dice che in realtà c'è un grosso problema, dice, questo paese ha un mastodontico problema col valore assegnato alla cultura e al lavoro intellettuale. Perché le cose stanno così, se ne è pagati poco, sempre mesi dopo, e significa che deve esserci un grosso filtro di classe nell'ambiente culturale. Lui deve vivere, si guadagna a vivere scrivendo, dice, tornato alle vacanze ho cercato di rendere più strutturate certe mie collaborazioni, cioè telefoni a chi ti dà lavoro, cioè guarda, dammi qualcosina di più, o dammelo in tempo, o fammi lavorare. Dice, ho scoperto un vaso di cui non avrei voluto vedere il contenuto, compensi inferiori a quelli che prende allora un addetto alle pulizie, ecco il tema, contrattualizzazione come sacri graal, esclusive imposte, e se scrivi anche altrove non va bene, in cambio di euro zero, sembra il mio stratto conto. Quindi un giovane scrittore che è arrivato in finale al premio Strega, uno dei più prestigiosi, quanto sicuramente manorati da grossi ambienti che lavorano alla cultura, premi letterari in Italia, dice non ce la fa a mettere insieme il pranzo con la cena solamente scrivendo. E questo vi sembra giusto? Vi sembra qualcosa che possa essere tollerabile? Ne parliamo oggi con un nostro ospite che su questo ha scritto e riflettuto, Raffaele Alberto Ventura, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, Raffaele Alberto Ventura è un filosofo, un saggista, cito il suo libro La conquista dell'infelicità, come si è diventati classe disagiata, Einaudi 2025, ha scritto nei suoi libri precedenti, ricordo, Radical Shock, Ascesa e caduta dei competenti, Einaudi sempre 2020, Teoria della classe disagiata, Minimum Fax 2017, e anche lui sulla, appunto, sulla newsletter Appunti ha scritto un pezzo in cui ah no, non l'ha scritto su Appunti, chiedo scusa, l'ha scritto sul Domani, ha scritto un pezzo
3: sul Domani,
2: in cui
3: sì,
2: affronta sul Domani, scusa, ma sai, ci sono delle concomitanze, l'ex direttore del Domani è il direttore di newsletter Appunti, quindi ho fatto una crasi che non c'ha assolutamente senso. Ecco, sul Domani ha scritto un pezzo dove analizzi tutte le ricadute di questo piccolo post modesto fatto appunto da Jonathan Bazzi. Che idea ti sei fatto?
3: Ma guardi, innanzitutto bisogna premettere che questo tipo di riflessione può talvolta infastidire, nel senso che la condizione dell'intellettuale per molti versi è una condizione privilegiata, e molti altri lavoratori, e lei lo ha citato, no? Chi lavora nelle pulizie, potrebbero anche indignarsi, no? Un pochino nel sentire tanta attenzione data agli intellettuali rispetto a altre situazioni in cui si è pagati male, e poi in Italia c'è il malcostume di essere pagati tardi in molti, molti settori anche non intellettuali. Quindi questa è una premessa che va fatta. Poi evidentemente c'è una situazione nel mercato intellettuale che è legata, diciamo, sia alla domanda che all'offerta. Cioè in Italia rispetto alla Francia, prendiamo, no? Si leggono meno libri, quindi il mercato è più piccolo e poi un mercato molto frammentato, ci sono molte persone che vogliono scrivere e quindi lì però passiamo sul lato dell'offerta, il problema è che c'è tanta gente che vorrebbe avere in un certo senso anche il privilegio, no? Di essere letti, di passare le giornate scrivendo, facendo ricerca, ma voglio dire, questo è anche una conquista che non è facile raggiungere. Lì forse bisogna anche fare un'ulteriore distinzione all'interno del mondo culturale tra chi scrive, tra chi mette la propria firma, tra chi spreme in qualche modo la propria reputazione e ne trae un beneficio anche psicologico, simbolico, sociale, e poi tutte quelle persone che lavorano nell'industria culturale e che fanno dei lavori utili, fondamentali, preziosi, però lo fanno nell'ombra, gli autori, i correttori di bozze, magari, appunto, citavamo prima, gli animatori di Zero Calcare. E allora lì forse la differenza da fare è quella tra chi in qualche modo è un imprenditore della propria reputazione, e qualche rischio in fondo è anche giusto giusto che se lo prenda, e chi invece fa un lavoro vero dalla mattina alla sera, magari anche la notte, perché appunto i freelance, no, la partita IVA, che magari lavorano dietro progetti di grandi nomi, lavorano in orari assurdi, pagati poco, come diceva lei, vengono spremuti, e come lo diceva anche Zero Calcare, vengono spremuti perché non hanno capacità negoziale, e questa è ancora un'altra cosa. Secondo me vanno distinte, perché poi se diciamo alle persone che uno deve avere il diritto di scrivere romanzi, ecco, quello io non credo sia un diritto, credo sia una conquista molto molto difficile.
2: Certo, se lei si fa una passeggiata, non so, un evento come il Salone del Libro di Torino, dice: ma quanti libri si scrivono in Italia? Chi mai avrà tempo di leggere tutti questi libri? Quanto è forte la velleità di dover per forza scrivere un libro? Molti se li scrivono, se li pubblicano da soli, altri li scrivono gratuitamente, altri si accollano prezzo della pubblicazione, poi ci sono i grandi editori che puntano sui grandi nomi, qua non è uno spirito di invidia, ma è logico, un libro scritto da Cazzullo salta subito in testa tutte le classifiche, perché ormai è diventato un personaggio televisivo, scrive anche libri che hanno un forte appeal popolare, parla di San Francesco, parla di Dio, parla di Dante Alighieri, parla di tutte le persone che ormai da sempre galleggiano l'immaginario comune. Ma esisterà pure una serie e una generazione di persone che lavorano validamente nel campo dell'intelletto? Non parlo solo di scrittori, ma anche attori, creativi, grafici, musicisti, artisti, che vivono, e ne conosco tanti, ne conoscerà tanti anche lei, dicono veramente stringendo molto la cinghia. E poi questa idea bohemienne dell'artista è un po' passata, nessuno fa piacere quando poi soprattutto molti hanno famiglia, hanno figli, e stanno lì a aspettare qualcuno che li chiami per fare un passaggio, per fare una scrittura, quando invece sembra molto facile per tanti altri. È la visibilità e il prestigio conquistato che fa, diciamo, il prezzo dell'autore, o è la qualità reale della prestazione d'opera che in realtà può elargire una persona?
3: Credo che sul lungo periodo prevale, diciamo, in qualche modo la qualità. Cioè, prendiamo uno come Zero Calcare, che può piacere, può non piacere, ma è qualcuno che è venuto fuori dal nulla con un linguaggio, un'idea, una capacità di comunicare incredibile, e da 10 anni ormai è sulla cresta dell'onda. Poi, ovviamente, sulla base di questa capacità si è costruito una reputazione, tra l'altro una reputazione ormai un po' scomoda, perché deve stare contemporaneamente, diciamo, da una parte politica, ma nello stesso tempo essere generalista, fare la serie su Netflix, e devo dire, io gli invidio anche, come dire, la capacità un po' paracula, devo dire, se mi posso permettere, di stare, certo, in mezzo a tutte queste cose. Però sicuramente, voglio dire, è bravo in quello che fa, si è costruito una reputazione.
2: Ma io penso che sia obbligatorio farsi paracula da un certo livello in poi, se no, no non riesci a galleggiare, l'estro, l'improvvisa fortunata scoperta da parte del mondo che poi produce, che poi vende, aiuta a vendere, è importante, però dopo se non sei paraculo non resti su, l'understatement non paga di sicuro.
3: No, per adesso il pubblico, diciamo, accetta questo di buon grado, questo paradosso, appunto, di qualcuno che rivendica un'appartenenza politica molto forte e nello stesso tempo lavora per Netflix, no? Per la grande multinazionale americana, e, come dire, casca anche un po' dal pero, come se, diciamo, nei centri sociali non si insegnasse da decenni che il capitalismo questo fa, il capitalismo sfrutta, no? In senso un po' per definizione, quindi al netto poi di casi particolari, estremi o addirittura illegali che potrebbero venire fuori, oppure no, perché magari non c'è nulla di illegale, però il capitalismo quella cosa lì fa. Il capitalismo culturale lo fa in un modo ancora un po' più perverso, perché trasforma le aspirazioni in un modo di autosfruttarsi. E cioè, se noi riprendiamo questa divisione duale, no, del mercato culturale, in cui da una parte ci sono quelli grossi, quelli che ci vivono anche bene, e dall'altro ci sono, diciamo, le maestranze, no, nell'ombra, il paradosso è che chi sta nell'ombra, in fondo, per gran parte, accetta quelle condizioni perché spera, no, di accedere a quell'altra condizione, di diventare famoso, di portare il proprio fumetto in libreria, di fare il proprio libro, la propria canzone, e di diventare un nome, una firma a lui stesso. E quindi un po' il meccanismo perverso è quello che fa che poi l'immagine di Zero Calcare stesso diventa il modello che spinge tanti altri ad accettare delle condizioni difficili per diventare come lui in qualche modo. Questo è un paradosso,
2: insidioso. La frase drammatica è: ti fa curriculum, ti offre un'occasione, c'è un progetto, vuoi partecipare, però non c'è budget, però ti fa curriculum. Uno molte volte accetta perché fa curriculum, è vero, ma i curriculum poi ricchissimi alla fine non è che ti aiutano a entrare nel mercato. Le dinamiche sono complesse e forse vale la pena di elencarne alcuna, ma dopo le informazioni della borsa tra un istante.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu, eh?
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
8: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e Istituzioni de ilsole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del Governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute, la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e Istituzioni su ilsole24ore.com.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Dopo una partenza più prudente ed incerta, le borse europee hanno deciso di rafforzare la presa e girare tutte in territorio positivo, anche quelle che erano più tentennanti nel farlo, come per esempio Piazza Affari, che adesso segna più 0,19% con l'indice a 50.270 punti. Bene impostate anche Parigi, più 0,52, Francoforte più 0,14, una giornata centrale per i dati economici oggi. Oggi aspettiamo il dato sulla disoccupazione americana di maggio. Nel frattempo c'è anche un interessante sondaggio di Bloomberg tra economisti condotto appunto di recente, secondo il quale la Banca Centrale Europea quest'anno alzerà i tassi di interesse almeno due volte per effetto appunto della guerra in Iran, che ha infiammato, come si sa, l'inflazione. Piazza Affari, Inuit prende a correre più 5%, Saipem più 4,57%, Amplifon più 4, oltre 2 punti di rialzo per Italgas e Moncler, mentre tra i cali più importanti di nuovo STM oggi lascia sul campo il 3,90%, da un paio di giorni la tecnologia internazionale tentennante, anche se si aspetta la quotazione record della prossima settimana di SpaceX, Prysmian meno 0,70, Generali meno 0,44%. Per il momento è tutto.
12: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
16: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
16: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
17: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
18: E dove andate quest'estate?
19: In Trentino, con i bambini.
18: Ah, Ah, vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it.
21: In collaborazione con
22: Accenture. Insieme per reinventare.
23: State ascoltando un programma offerto da
24: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.

0: Melog.
1: Mi chiedono come stai e dipende dal bonifico, bro.
2: Ho più follower che euro, ma come cazzo è possibile? Una statistica comica, faccio un post da 100.000, poi divido il conto per 12. C'ho più problemi che stream, più traumi che metrica. Faccio la star nei reel, la senza tetto in pratica. Mon amour, ma qual amour, ritengo l'affitto che mo guardo come nuovo tour. Champagne, acqua e rubinette, 100.000 visualizzazioni e 3,47 euro. E pigli ma fanno firme a Paolo Sorrenti.
3: Tanti follower, pochi denari, è un profilo Instagram, quello di Sara Penelope Robin, è un'attrice TikToker campana che ha fatto video di successo, ironici, ha lavorato con Chiambretti, però ironizza sul fatto, nonostante abbia tanti follower, alla fine non ce la fa arrivare anche lei a fine mese, non paga l'affitto, chiede a Sorrentino di prenderla in un film. Stiamo parlando del valore del lavoro intellettuale, lo stiamo facendo con Raffaele Alberto Ventura, che è un filosofo, saggista e autore di La conquista dell'infelicità, come siamo diventati classe disagiata, e in Audi 2025. A proposito del rapporto fra influencer e poi successo letterario, le do un altro spunto, Raffaele Alberto Ventura. Io ho visto un post, un video di Selvaggia Lucarelli, anche lei come Zero Calcare, o piace o non piace, ma il valore di queste persone è dividere a metà il pubblico, si è molto odiati e molto amati in maniera anche sconsiderata, dove dice: ma il mio ultimo libro è in testa a tutte le classifiche di vendita su Amazon, ma nessun giornale gli ha dedicato una riga a questo fatto, fanno finta quando alle classifiche non ci sia il mio libro, saltano subito al secondo o al terzo. Allora, qual è il rapporto di ciò che dà valore e dà spessore, appunto, di lavoro intellettuale che merita di essere pagato, la visibilità, la capacità di sapersi vendere, costruire un prodotto su se stessi, poi qualunque cosa t'esce, tu uscisse anche dal naso, dalla bocca, dalle orecchie, ha un valore?
4: E direi che è saltato tutto, cioè tutte le regole che valevano prima oggi non valgono più, perché diciamo c'è una specie di legge della conversione, no? Un tasso di conversione dalla reputazione al reddito economico, no? In qualche modo. Quindi noi mettiamo negli anni 50, se qualcuno pubblicava un libro, se ne pubblicavano meno, quindi il mercato era meno frammentato, uno poteva dedurre un certo tipo di entrata economica. Oggi non è più così. Lo stesso, no, per gli influencer. Allora, il lamento, credo, di Sara Penelope Robin era in qualche modo anche ironico, perché se preso sul serio uno potrebbe anche infastidirsi, no? Dice: vabbè, ma vuoi lavorare facendo la Instagrammer? Cioè, è una pretesa forse un po' eccessiva. Però anche lì, effettivamente c'è chi

0: traeva una rendita diretta da questo, magari duratura, magari a vita. Oggi il valore di convertibilità dei segni di prestigio si è esaurito. I segni di prestigio sono come una moneta, come dire, che non vale più quanto valeva prima, una moneta svalutata, una moneta
1: Beh,
0: inflazionata.
1: Bazzi l'ha avuto i
0: Viceversa,
1: riconoscimenti,
0: appunto.
1: ha vinto altri premi, premio sì, lei
0: Appunto.
1: li cita nel suo pezzo, Bagutto per la prima, premio Kingre, premio Pop, libro dell'anno Fahrenheit, ma ormai non serve più niente, sono inflazionati.
0: Non serve più
1: Magari
0: nulla, anche un
1: basterebbe
0: articolo.
1: però un
0: Sì.
1: passaggio da Mara Venere, un passaggio da Gramellini, un passaggio da Fazio, ti farebbe diventare uno scrittore quotato però.
0: Sì, ormai ci sono in Italia, beh, Fazio si sa che è un grande moltiplicatore, forse gli altri anche un po' meno, perché si rivolgono a un pubblico, come dire, sfasato rispetto a quello che magari comprerebbe il libro e quindi sarebbe, come dire, meno utile. Ma anche quello, no, creerebbe un picco al momento, ma non avrebbe più quello stesso potere che magari aveva Enzo Biagi, per citarne uno, 30 anni fa, no? Cioè tutto si inflaziona, il prestigio è come se il prestigio fosse ormai una specie di moneta in cui tutti, no, abbiamo i nostri 15 minuti di celebrità, ma poi dopo quella non riusciamo a consolidarla. Viceversa, appunto, si citava una Selvaggia Lucarelli, che adesso non ho sotto mano i numeri delle vendite, però che effettivamente dice qualcosa di plausibile, cioè che forse il suo prestigio non viene valutato dai giornali, non ci sono articoli sul suo libro, ma lei vende. Perché vende? Perché probabilmente ha la sua nicchia, no, molto forte, lei ha una delle newsletter più lette di Italia, e quindi fa quasi, no, del direct marketing, direbbero noi gli esperti, no? Si rivolge direttamente al suo pubblico, e il suo pubblico, bypassando i mediatori, cioè bypassando quelli che stampano la moneta del prestigio, riesce a vendere anche tanti libri,
1: Però
0: e questo vale
1: la
0: per
1: vecchia
0: tante
1: polemica
0: micronicchie.
1: è il sottotesto, esiste un'elite di persone sodali fra loro, sempre la solita cricca che hanno la puzza sotto al naso, siccome non faccio parte del loro giretto, no, mi ignorano anche se vendo tanti libri. Così c'è nato Vannacci, non ce lo scordiamo. Il libro di Vannacci fu una cosa incredibile, è un libro che
0: Certo.
1: secondo me non merita nemmeno la dignità di essere definito libro. Perché? Perché sembra scritto da 20 mani diversi, l'ho detto subito, ma a posteriori su quello si è creato il prestigio di una persona che oggi, diciamo, è un po' l'ago della bilancia probabilmente della politica futura. È un po' difficile definire veramente cosa determina il successo. E quando mai l'autore di successo è stato ricco? Lei cita Baricco, dice Baricco è un autore di successo, non è che vive con la venta dei suoi libri, difficile vivere con la venta dei propri libri, ha una serie di attività parallele, un prestigio costruito per cui può avere una persona che ha una sua dignità di esistenza.
0: Vabbè, lui venderà anche per i libri, adesso non volevo sminuire
1: Sì,
0: la
1: sì.
0: quantità, diciamo,
1: No,
0: anche
1: no, ma.
0: importante dei libri, però è la sua reputazione che gli fa vendere i libri, cioè le
1: Certo.
0: persone dicono: io vado a comprarmi il libro di Baricco perché so che è un bravo scrittore, so che mi piacerà e quindi lo vado a comprare, ma è sempre un po' la reputazione il primo motore di quel meccanismo che poi ti porta diciamo, all'atto d'acquisto, di nuovo per essere un po' prosaici.
1: Allora bisogna essere bravi a costruirsi una reputazione, poi si può anche millantare di essere dei creativi, degli scrittori, dei poeti, dei musicisti. Sentiamo qualche ascoltatore, Francesco da Pisa.
2: Sì, sono in linea, grazie Nicoletti. Mi sente?
1: Certo.
2: Mi sente benissimo.
1: Ancora l'udito?
2: Buongiorno.
1: Sì, l'udito
2: No,
1: ancora non
2: volevo
1: lo dico,
2: portare.
1: lo do come messaggio perché
2: Va bene,
1: l'udito ancora non mi difetta.
2: va bene, no.
1: Sto
2: Molto,
1: perdendo
2: molto
1: la
2: brevemente.
1: qualità di tutti i miei sensi, ma non quello dell'udito.
2: Grazie, no, no. No, semplicemente due considerazioni, una personale e l'altra più generale. Quella personale è quella che, beh, io sono un autore, perché per il mio ruolo di professore universitario scrivo libri nel mio settore, ovviamente. È da più di 20 anni che ho rinunciato ai diritti d'autore, perché la complicazione di inserire dei redditi miserabili nella dichiarazione dei redditi è tale che preferisco, ecco, voglio dire, pubblicare, pur essendo richiesto spesso, senza alcun corrispettivo. Dall'altro lato mi sembra che il suo illustre ospite abbia detto un'espressione in precedenza estremamente illuminante, una sorta di ossimoro, secondo me, il mercato culturale. Ecco, voglio dire, si assiste anche in generale nella cultura e per quanto riguarda più in generale ancora i paventi derivanti dal diritto d'autore a ciò che ormai da decenni avviene nell'arte contemporanea, per esempio, cioè distinguere effettivamente

0: effettivamente ciò che è culturalmente rilevante, lei stesso l'ha detto poco fa, ad esempio con il libro di Vannacci, ma si potrebbero citare tanti altri scrittori,
1: certo,
0: è testimonianza di un mondo completamente cambiato. Ha citato prima gli anni 50, ma se noi guardiamo il panorama letterario degli anni 50, abbiamo una pletora di scrittori che, a mio modesto avviso, le mie sono puramente opinioni, ma uno qualsiasi di quegli scrittori, non so, posso citare Carlo Montella, Mario Soldati, Raffaele Carovi, sono enormemente superiori alla media degli scrittori attuali. Il problema è che oggi effettivamente ciò che passa per cultura è sbilanciato sul fronte del mercato. C'è un mercanteggiare la collocazione di prodotti che può avvenire sia nella forma tradizionale scritta, sempre meno apprezzata, sia più frequentemente oggi con la rete, che è diventata un po' la nuova miniera d'oro per i tentativi.
1: Sì, non tiriamo ancora in ballo, perché no, sarebbe precedente. L'avvento dell'intelligenza artificiale, ti scrive un libro. E so per certezza che molte persone la stanno già usando in maniera, e sono libri apparentemente credibili, non molto diversi da libri che vengono portati e bruciato incenso sugli altari, e questo sbilancerà ancora di più il mercato. Sentiamo Maria Clotilde della Genova, poi sentiamo l'ospite. Maria Clotilde della Genova.
2: Buongiorno, guardi, io ho poche parole, già detto tutto il professore prima, tante cose. Io sono la moglie di un emerito che scrive testi di ginecologia e adesso siamo alla sesta edizione. Posso assicurare che si guadagna poco, ma non è tanto quello. Lui vive per... è felice così e noi siamo felici che lui scrive per le...
1: Ma riesce a farvi mettere, diciamo, il bollito nella pentola oppure
2: assolutamente no. Noi siamo alla sesta edizione, la quarta non ce l'hanno ancora pagata, ma arrivano 2.000 euro, tant'è vero, noi non li consideriamo, ecco, si vive per la gloria, noi siamo felici così. Ma quello che
1: sì,
2: mi
1: bisogna, bisogna avere una moglie che ti aiuti a questo punto, perché sennò non ce la fai.
2: Io, perché mio marito scrive a mano e vado dalla sabattina a comprare, scrive ancora tutta a mano sui quaderni.
1: Si merita anche la mestizia, perché dire che scrive ancora a mano, c'è la moglie che poi glielo digitalizza.
2: Gli scrivo tutto, perché adesso non si trova più nessuno che copi la sua calligrafia. Ma comunque, indipendentemente da questo, ieri abbiamo parlato ancora, adesso siamo un po' indietro perché ha avuto dei collaboratori, vabbè, lasciamo perdere. Ecco, io è questo che mi dico, anche queste case editrici, credo che anche loro, non ci, specie su questi
1: sì, però, grossi signora, scusi,
2: testi,
1: io
2: non ci guadagnino niente.
1: Nei panni di un editor che il testo l'autore glielo consegna scritto a mano, l'editor è una figura fondamentale nella scrittura di un libro, che gli manda il testo scritto a mano, appartiene a un'altra epoca suo marito, è giusto che si estingua la sua vena creativa in questa maniera, a meno che non abbia scritto cose inenarrabili e quindi gli saranno probabilmente riconosciute postume. Ci fermiamo un istante, traffico.
3: Strade in diretta.
4: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. In Lazio, sull'autostrada per Fiumicino, code per incidente tra l'aeroporto e il bivio per Civitavecchia in direzione Roma. E sulla diramazione Roma Sud della 1, code per un veicolo in avaria tra Monte Porzio Catone e San Cesario in direzione Napoli. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, incolonnamenti tra Ginestra Fiorentina e Scandicci verso Firenze a causa di un incidente subito dopo l'entrata di Lastra Assigna. In Lombardia, risolto un incidente sulla 4 Milano-Venezia, permangono code a tratti tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. E sulla tangenziale Est di Milano, code per lavori tra Burago e Vimercate Sud in direzione Lecco e poco più a nord, rallentamenti per un veicolo in avaria dopo Vimercate Sud. Segnaliamo infine traffico molto intenso sulla A22 del Brennero in direzione del confine di Stato, con code tra Trento Centro e Bolzano Sud. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta torna puntuale tra circa un'ora.

0: Melog.
1: Allora, intanto io ringrazio Anna Riva e Elisabetta Fusconi che mi assistono da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini che mi assistono da Roma. Stiamo facendo, con la partecipazione del pubblico che chiama l'800240024, una riflessione su quanto oggi sia valutabile e misurabile il prezzo, il valore dell'attività intellettuale. Lo facciamo con Raffaele Alberto Ventura, con filosofo, un saggista, autore di La conquista dell'infelicità, come siamo diventati classe disagiata. Raffaele Alberto Ventura, forse sono stato crudele con Maria Clotilde, ma l'idea che in un mercato già difficile come quello di cui stiamo parlando ci sia chi si faccia di gloria snobistica al fatto che ancora scriva a mano, perché ha la fortuna di una moglie che poi glielo trascrive, mi sembra che sono, diciamo, ai margini di un mercato già difficile.
2: Sì, forse questo è l'amore perfetto, la coppia perfetta, ma diciamo che i due ascoltatori hanno...
1: Il sadomasochismo
2: hanno
1: lega
2: entrambi...
1: le persone, è notorio, ma
2: certo,
1: fino a questo punto.
2: Esatto. Esatto, no, i due ascoltatori hanno detto secondo me due cose preziose che rischiavamo di perderci, quindi le riformulo a modo mio. La seconda giustamente diceva, beh, c'è molta gente che scrive per gloria, che fa arte per gloria, no? Cioè lo fa non in cambio di remunerazione economica, il che...
1: Sì, c'è una famiglia che le mantiene, come tanti giovani rampolli e tante giovani pitonesse della letteratura italiana.
2: Meno severo, nel senso che sicuramente c'è gente che lo fa così, ma anche chi me lo fa magari nel tempo libero, e magari fa anche cose, diciamolo pure, anche brutte, magari che hanno solo 10 persone, no, che le leggono, ma va benissimo, è giusto che tutti si possano esprimere, non è ovviamente il caso dell'ascoltatrice, questo fa parte dell'arte. Bisogna ricordare che l'arte non è soltanto un mestiere, c'è chi lo fa anche in più. Appunto, anche al di là dei rampolli di buona famiglia, ma appunto il weekend, durante le vacanze, ben venga che ci sia anche questo. E poi è stato detto dall'altro ascoltatore una cosa importante, lui ha detto, ma voi avete parlato del mercato culturale. Sì, abbiamo parlato del mercato culturale perché oggi c'è un ampio mercato culturale, però è vero che poi uno, se si pone il problema a un certo punto di come faccio io a vivere della mia arte e della mia anche del mio intelletto, cioè storicamente... O il mercato, che una volta era piccolo e oggi è grande, oppure appunto istituzioni come quella dell'ascoltatore, che è professore universitario, è l'università, no? L'università alla fine, per chi vuole scrivere, può essere effettivamente, no, stipendio fisso, ed è un ottimo sistema per garantire quel diritto di poter fare ricerca intellettuale.
1: Però ricordi che lui ha detto rinuncia ai diritti d'autore, perché... O è talmente esiguo poi quello che gli arriverebbe che non vale la pena di perdere tempo a dire al commercialista.
2: Il suo stipendio fisso, e gli va bene,
1: il suo stipendio,
2: no?
1: Fisso, che gli importa, certo.
2: Anche quello è un modello, no? E quello anche, cioè la società deve dotarsi delle istituzioni adeguate per permettere la produzione culturale e per permettere che le persone che ci lavorano abbiano sostentamento, ma anche per permettere un po', diciamo, anche di ricambio nelle idee, no? Lì torniamo a chi scrive a mano e alla situazione del professore universitario. E cioè che è vero che il mercato oggi culturale, è stato detto, porta in molti casi a un allineamento verso il basso. Ci sono tantissime schifezze, tantissimi alberi distrutti per prodotti mediocri. E però il mercato culturale è anche quel luogo in cui ogni tanto possono arrivare delle cose totalmente estranee che le istituzioni, quelle un po' più polverose, non sono in grado di produrre. E quindi questo vediamolo come lato anche un po' positivo, no? Cioè lì la creatività, in qualche modo, quando c'è qualcosa di nuovo, quando c'è qualcosa di interessante, quando c'è qualcosa che parla al pubblico, magari a un segmento di pubblico dimenticato dalle istituzioni culturali, allora lì forse può nascere qualcosa e, se va bene, può anche vendere e dare qualche retribuzione economica a chi lo fa.
1: Ma chi è che dà poi il verdetto finale, se c'è stata giustizia o ingiustizia? Lei ricorda dei libri che hanno fatto scalpore negli ultimi 30 anni, che secondo lei passeranno alla storia, dalla Tamaro a Volevo i pantaloni, e casi letterari enormi, enormi, di cui oggi si è persa memoria, mentre alcuni classici degli autori che sono stati citati dal professore prima, comunque rimarranno appannaggio dell'elite, ma rimangono, hanno descritto un'epoca, hanno fissato dei momenti che l'autore ha vissuto o ha interpretato la sua epoca. Oggi è difficile interpretare la propria epoca, forse lo fa Zero Calcare, piaccia o non piaccia, un microcosmo che lui vive ci sta vivendo alla grande, lo sta spremendo fino all'ultima goccia. Ma
2: sì,
1: il suo,
2: forse, però
1: unicamente
2: anche lui, chissà se rimarrà, chissà se la nostra se la nostra generazione sarà in grado di lasciare qualcosa, lasciare una traccia. Io non ne sono convinto, ma questo è proprio,
1: ma certo, sarà
2: la crisi.
1: Zero Calcare fra un secolo sarà come oggi guardare Rugantino al teatro, un mondo folcloristico che non esiste più.
2: Chi lo sa, forse no, perché ci sono così tanti riferimenti molto efficaci, no? Ma molto, molto temporanei, no? Alle epoche, al presente, cose che funzionano oggi, ma forse non verranno capite. Ecco, forse fra un secolo, se reggeranno Zero Calcare, dovranno metterci le note a piè di pagina, no? Come all'Ulisse di Joyce, per dire: ah, guardate, qui questa merendina era una merendina degli anni Ottanta, e quindi i filologi zero calcariani si spenderanno in congetture, chi lo sa.
1: Allora, ultima conclusione, mi scrive un editor, dice: ditelo che gli editor trasformano degli ammassi informi in libri, e lei lo dice anche alla fine del suo articolo: la scrittura letteraria e speculativa non può essere un lavoro come gli altri, e quindi non bisogna pretendere che questo ci dia agi e ricchezze. Invece editare, correggere, tradurre, fare schede, fare articoli su commissione meriterebbe un'attenzione e un maggior rigore.
2: Sicuramente lì c'è tutto un lavoro sommerso che davvero viene fatto oggi in condizioni sempre più difficili, e io conosco, ho lavorato con tante persone, io stesso l'ho fatto, e quindi devo dire che se possiamo, diciamo, evocare una categoria che spesso non ha voce e che in questi giorni viene evocata, facciamolo, diamole un po' di voce, e se la serie di Zero Calcare è servita a questo, sarà anche questo un buon risultato.
1: Allora, io la ringrazio, Raffaele Alberto Ventura, ringrazio gli ascoltatori e l'appuntamento alla prossima settimana.
0: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
3: Vi ha presentato
4: Melog.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera, recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi.
4: Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
4: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
16: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
17: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
18: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
15: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
19: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione. È un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
1: Medio Oriente, Netanyahu blocca la tregua, Hezbollah si oppone, l'intesa non c'è più, nuovi bombardamenti sul Libano. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre si riapre il canale diplomatico, Zelensky propone a Putin un incontro, il presidente russo si dice pronta a una soluzione pacifica. Caro carburanti, il governo verso un nuovo taglio delle accise entro sabato. Kranz Montana in corso, gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti. Ex Silva, al processo ambiente svenduto, i giudici di Potenza azzerano il rischio di confisca degli impianti. Roland Garros, Bolelli, Vavassori in campo per la finale del doppio contro Zeballos Granollers. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano il Medio Oriente, il primo ministro israeliano fa marcia indietro sulla tregua annunciata ieri, non sarà messa ai voti dal suo governo fin tanto che Hezbollah non avrà accettato i termini, lo riferiscono i media israeliani. Intanto la guerra non si ferma nemmeno in questo momento di stallo, almeno 7 persone sono morte in Libano per gli attacchi israeliani.
2: Ci sono anche dei bambini tra le vittime degli attacchi israeliani sul sud del Libano. Ad essere presa di mira soprattutto la città di Tiro, mentre continuano anche gli ordini di evacuazione. Il premier israeliano Netanyahu ha deciso di non far mettere ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco con il Libano durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo finché, ha spiegato, Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Anche nella striscia di Gaza si continua a morire. L'ultimo episodio riguarda una 18enne palestinese. A Gaza, denuncia inoltre Caritas Gerusalemme, la crisi idrica ha raggiunto livelli ormai drammatici. Sul fronte iraniano, il presidente Trump fa sapere, con l'Iran vinceremo comunque o sulla carta o militarmente. Secondo la CNN, durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora andiamo in Ucraina, dove ci sono stati morti e feriti in un attacco russo con droni nella regione di Kiev, mentre un drone è esploso nel porto di Costanza in Romania, suscitando anche le reazioni europee, il tutto mentre ci sono sviluppi sul fronte diplomatico con la lettera aperta di Zelensky e l'apertura di Putin per una soluzione pacifica del conflitto. Ci aggiorna su tutto Sergio Nava. Sergio.
3: Sì, buongiorno Alessio. Ci sono importanti spirali negoziali in merito a un possibile cessate il fuoco in Ucraina col presidente francese Macron, che poco fa ha spinto per una ripresa dei negoziati tra Kiev e Mosca. Abbiamo sempre sostenuto le trattative dirette. Credo che oggi Ucraina e Russia siano le uniche in grado di elaborare sia un cessate il fuoco che un piano di pace. Gli europei possono dare il loro contributo e devono a un certo punto sedersi al tavolo delle trattative per un piano, ha constatato Macron, che si appresta, lo ricordiamo, tra 10 giorni ad ospitare il G7 Avion, vertice al quale parteciperanno sia Donald Trump sia Volodymyr Zelensky. Nei giorni immediatamente precedenti si terrà a Parigi un summit della coalizione dei volenterosi. Anche il ministro degli esteri tedesco Vadepul ha rivolto un appello al presidente russo Putin perché avvii i negoziati per una soluzione pacifica del conflitto con la partecipazione degli europei. E proprio lato europeo, una portavoce della Commissione oggi ha affermato che la lettera aperta di Zelensky a Putin per organizzare un faccia a faccia rappresenta un'altra dimostrazione dell'Ucraina di interesse genuino per i negoziati. Putin, lo ricordiamo, ha invitato Zelensky a Mosca e oggettivamente questo rappresenta una difficoltà. Dai vertici comunitari, solidarietà alla Romania dopo l'esplosione di un drone navale nel porto di Costanza, il secondo caso in pochi giorni nel paese di sconfinamento. L'ambasciata russa a Bucarest ha incolpato Kiev per episodio e Zelensky oggi ha accusato la Russia di aver ucciso 4 persone nell'attacco contro uno stabilimento di prodotti alimentari per l'infanzia a Jagotinske. Per il momento è tutto.
1: Grazie a Sergio Nava, torneremo naturalmente sulla pagina internazionale più avanti. Adesso invece l'economia, con il PIL italiano atteso in debole crescita dello 0,7% quest'anno, ma anche l'anno prossimo, dopo il più 0,5% stimato per il 2025, lo rileva l'Istat nella sua nota sull'andamento dell'economia, indicando anche che la crescita sarà sostenuta dalla domanda interna, mentre nel 2026 i consumi delle famiglie e delle istituzioni sociali private, fa sapere l'Istat, rallentano, penalizzati il ritmo dell'inflazione. E poi c'è il caro carburanti, con gli sconti sulle accise che scadono domani. Il governo però è al lavoro su un nuovo decreto ministeriale. Sentiamo.
4: Sarà rinnovato con decreto ministeriale il taglio dei costi al distributore in scadenza domani, e una volta chiarita nelle prossime ore l'entità dell'extra gettito IVA utile a finanziare la misura sfruttando il meccanismo dell'accisa mobile. Ultimo sconto generalizzato, poi si andrà verso interventi mirati per famiglie e lavoratori. Accantonata per ora, per l'opposizione della Lega e la scarsa convinzione di Fratelli d'Italia, l'ipotesi di un sostegno a favore delle famiglie vulnerabili con un bonus da 100 euro destinato alla platea già interessata dalla carta dedicata a te. Per il futuro invece si studiano le possibilità aperte dai margini di flessibilità di bilancio sull'energia concessi dall'Unione Europea. Il governo valuterà con calma come usare questo spazio, che non è esagerato, ha detto ieri il ministro dell'economia Giorgetti. Nessuna corsa, anche perché la decisione della Commissione deve essere validata dal Consiglio e i paletti entro cui muoversi devono essere ancora definiti da Bruxelles con precisione, anche se andranno comunque nella direzione di ridurre la dipendenza dai fossili. E intanto l'Italia accelera sul ritorno al nucleare, approvato ieri in prima lettura il disegno di legge delega. L'obiettivo, licenziare il provvedimento in via definitiva entro l'estate, così da varare decreti attuativi entro fine anno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: E ora la cronaca, con la strage di Crans Montana e gli interrogatori tuttora in corso dei coniugi Moretti, proprietari del locale in cui a Capodanno hanno perso la vita 41 persone, oltre 70 i legali delle vittime presenti in aula.
5: Contro di noi solo tante falsità, siamo stati distrutti, dice Jessica Moretti nell'interrogatorio tuttora in corso da parte della Procura Generale di Sion, cominciato di buon mattino alla presenza, fra gli altri, di oltre 70 avvocati, fra cui quello incaricato dal governo italiano, parte civile nel procedimento. Attraverso il confronto fra le versioni dei coniugi Moretti, la magistratura elvetica punta a chiarire alcuni aspetti cruciali nell'inchiesta sul rogo di Capodanno divampato nel Constellation di Crans Montana, la gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nel locale da Jacques e Jessica prima che divampassero le fiamme. Perché le porte di sicurezza erano chiuse? Perché c'era un solo ingresso per entrare e uscire? Sono tante le domande ancora in attesa di risposta, senza contare l'aspetto dei soldi e le ipotesi di riciclaggio, riassume il legale di una ragazza ferita. Siamo qui perché vogliamo risposte, dice la mamma di Arthur, sedicenne fra le vittime di quella notte. Ci sono ancora 115 feriti, alcuni non li si riconosce neanche più, aggiunge. Sono già passati 5 mesi e non avanziamo, sottolinea un altro legale di alcune famiglie delle vittime. Speriamo arrivino novità dall'udienza di oggi che, sottolinea, costa ai contribuenti oltre 200.000 franchi svizzeri. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Albania ora, dove vanno avanti le proteste dei cittadini che si oppongono alla realizzazione di un gigantesco resort miliardario voluto dal genero del presidente americano Donald Trump Kushner. Sul caso ora indaga anche la Procura Nazionale Anticorruzione.
6: Le voci della protesta albanese non si spengono, i manifestanti sono in piazza da giorni, si oppongono alla realizzazione di un progetto immobiliare che vorrebbe realizzare in una zona protetta della costa resort di lusso da 10.000 stanze, un progetto miliardario guidato dalla società del genero di Donald Trump, Jared Kushner, e che riguarda lo sviluppo costiero nell'area della laguna di Narta, riserva naturale, e un resort più piccolo sulla vicina isola disabitata di Sazan. Per il governo Rama il progetto di Kushner è un investimento strategico, ma per una crescente parte della società civile albanese si tratta di una minaccia senza precedenti per il patrimonio naturale nazionale. Le fila dei manifestanti sono cresciute nel momento in cui la Procura Nazionale Anticorruzione ha aperto un'indagine sulle modifiche apportate nel 2024 alle norme sulla protezione ambientale dell'area. La Procura Anticorruzione è uno degli organismi più osservati rifiutati dall'Unione Europea nel quadro del processo di adesione di Tirana. Il caso dunque si amplia, mentre il governo si dice disponibile a incontrare una delegazione del movimento. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora torniamo in Italia con gli sviluppi che riguardano la ex Ilva, perché al processo ambiente svenduto i giudici di Potenza oggi hanno con una decisione in pratica azzerato il rischio che c'era di confisca degli impianti.
7: Si ridimensiona ulteriormente il processo ambiente svenduto in corso alla Corte d'Appello di Potenza per i reati ambientali contestati dalla magistratura di Taranto alla gestione dell'ex Ilva da parte del gruppo Riva. A Potenza le società Ilva in amministrazione straordinaria, Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici sono state dichiarate fuori dall'illecito amministrativo relativo al reato associativo e alle ipotesi di disastro e avvelenamento. Di conseguenza, dichiara Angelo Loreto, legale di Ilva, il rischio di confisca dell'ex Ilva che poteva nuocere alla sopravvivenza della società è azzerato ed è facilitato in discesa il percorso di dissequestro dell'area a caldo della fabbrica. Nel frattempo è sceso a 16, riducendosi di molto, il numero degli imputati rimasti nel processo ambiente svenduto. Nell'udienza del 23 maggio scorso, a causa della prescrizione nel frattempo intervenuto, la Corte d'Appello di Potenza ha infatti dichiarato il non luogo a procedere per diversi imputati e tra questi anche l'ex governatore della regione Puglia, Nichi Vendola, accusato di concussione. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: 13 e 11 minuti, lo sport con il tennis. Al Roland Garros di Parigi in corso la finale del doppio maschile che vede impegnati gli azzurri Bolelli e Vavassori. Ci aggiorna Giovanni Capuano. Giovanni, ciao, buongiorno.
8: Sì, siamo nel primo set, nel tie break 6-6, 1-0 per Granollers e Zaballos, che in questo tie break sono al servizio. La buona notizia è che i due azzurri sono perfettamente in corsa, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, contro la coppia numero uno del ranking mondiale di doppio maschile. La cattiva notizia è che da una ventina di minuti Simone Bolelli si trascina in campo perché è stato protagonista di una brutta caduta che gli ha provocato una distorsione alla caviglia destra. C'è stata la necessità dell'intervento del fisioterapista, la coppia azzurra ha chiamato il medical timeout, in qualche modo è stata fasciata la caviglia destra di Bolelli, che però di fatto gioca da fermo, è riuscito a tenere per due volte il servizio in questa condizione, ma fa molta fatica, e soprattutto la coppia Ceballos-Granollers, la coppia di avversari dei due italiani, gioca molto sulla sua scarsa mobilità. E dunque sarà complicato per i due italiani arrivare in fondo a questa partita. Ricordiamo che è la rivincita della finale degli internazionali d'Italia 20 giorni fa. A Roma avevano vinto con Bolelli e Vavassori. Oggi siamo al tie break del primo set, 6-6, 3-0 per Granollers e Ceballos, in questa giornata che nel pomeriggio prevede, dopo pranzo, la prima semifinale del torneo maschile singolare tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik, e poi invece in serata a seguire il derby italiano tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Entrambi non hanno mai fatto una semifinale di un torneo dello Slam, tantomeno una finale. Tutti e quattro i giocatori che sono in semifinale nel singolare maschile del Roland Garros non hanno mai vinto nella loro carriera un torneo dello Slam, e dunque è una grandissima occasione per tutti, non soltanto per i due azzurri. A te.
1: Grazie a Giovanni Capuano, c'è il break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
9: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro' Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro'.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: perfetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Medio Oriente: Netanyahu blocca la tregua, Hezbollah si oppone, l'intesa non c'è più, nuovi raid sul Libano. Attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina, mentre si riapre il canale diplomatico con Zelensky che propone a Putin un incontro. Caro carburante, il governo verso un nuovo taglio delle accise entro sabato. Transmontana, sono in corso gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti. Ex Silva, al processo ambiente svenduto, i giudici di Potenza azzerano il rischio di confisca degli impianti. Roland Garros, Bolelli, Vavassori in campo per la finale del doppio maschile. Le 13:16, eccoci qua cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno. 349-238-6666, come sempre anche oggi potete stare con noi per commentare le notizie di oggi, i fatti principali di questa giornata che avete appena sentito. Scenari internazionali in primo piano, naturalmente, perché da un lato, dopo l'annuncio di una tregua tra Israele e Libano, oggi il primo ministro israeliano blocca di fatto questa ipotesi, dopo che Hezbollah stesso ha fatto sapere di non accettare questa tregua. Ma poi c'è anche il fronte Russia-Ucraina, con le importanti novità sul fronte diplomatico che sono emerse nelle ultime ore. Saluto Vittorio Emanuele Parsi, che ringrazio, buongiorno e benvenuto Parsi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, partirei da queste, anzi partirei dalle notizie di oggi per quanto riguarda il Libano, perché il primo ministro israeliano Netanyahu ha di fatto congelato la tregua, l'ha bloccata, ha detto che non verrà messa ai voti questo accordo che era stato raggiunto tra il governo israeliano, tra Israele e il governo libanese, dopo che Hezbollah ha fatto sapere che non avrebbe accettato a sua volta questa tregua. È un po', diciamo, complicato Parsi a seguire, o forse anche molto semplice. Hezbollah non era stato coinvolto in questa tregua e non accetta che debba essere smilitarizzato nel momento in cui l'altra parte in causa, l'esercito israeliano, dovrebbe rimanere, in base a questo accordo, nel sud del Libano, e si è di nuovo bloccato tutto. Le chiedo, insomma, di farci un punto su questo: come giudicare questo tipo di diplomazia che ci porta regolarmente in un vicolo cieco in Medio Oriente?
2: Beh, è come la gran parte della diplomazia messa in moto da Trump, inutile, cioè non solo in Medio Oriente, anche in Ucraina è successa la stessa cosa, cioè sono iniziative che servono a far credere che stia facendo qualcosa, ma di fatto non sta facendo niente. È evidente che Hezbollah non può, dal suo punto di vista, rinunciare a combattere fino a che gli israeliani sono dentro il territorio libanese. È evidente che Netanyahu non ha nessuna intenzione di fare qualcosa che possa anche indirettamente legittimare Hezbollah. E c'è anche il sospetto che il governo di Tel Aviv intenda occupare in maniera permanente una fascia del Libano, come ha fatto con la Siria, con la Torre del Golan dal 67, come sta facendo con Gaza.
1: Ecco, quindi diciamo lo scenario per cui, guardando a quello che è accaduto a Gaza dopo la firma il 10 ottobre scorso di questo accordo di pace che non si è, diciamo, realizzato in nessun punto fino ad oggi, ma che consente di fatto a Israele di occupare oltre il 60% della striscia di Gaza, la stessa cosa potrebbe accadere anche con il Libano, cioè che di fatto il tempo passa e si legittima una presenza israeliana di annessione di territorio in qualche modo del sud del Libano?
2: Beh, questa è la preoccupazione. Del resto, da 67 in poi, quello che è successo con la Cisgiordania, con i territori occupati, come appunto vengono chiamati, ed è accelerato chiaramente nei 15 anni di potere quasi ininterrotto di Netanyahu. Cioè, Netanyahu non ha mai fatto mistero di volere dal fiume al mare. Ora il profalto che hanno giù per le strade a guidare questo pensando alla Palestina, ma di fatto l'unico paese che c'è dal fiume al mare è Israele.
1: È insomma, una rivendicazione, diciamo, speculare da entrambe le parti, diciamo, di rivendicazione di annientamento dell'avversario, e che però, diciamo, nei fatti, come stiamo assistendo, si realizza da parte del governo israeliano, che continua, diciamo, ad estendere il controllo di territori. Non mi sembra ci sia molto da aggiungere fino a questo punto, cioè a questo punto su questa vicenda, Parsi. Le chiederei invece, per quanto riguarda il dossier Russia-Ucraina, di commentare invece questi importanti sviluppi, che sembrano importanti se non altro di ieri e in parte anche di oggi, perché il portavoce del Cremlino Peskov ha confermato che Putin ha ricevuto e informato sull'apertura, non poteva che essere così, d'altra parte, di Zelensky, per una, diciamo, trattativa e un incontro tra i due. Putin fino ad oggi aveva sempre rifiutato di incontrare Zelensky, invece sembra che questo sia possibile. Ci siamo, o è, diciamo, l'ennesima illusione ottica, no?
2: Direi la seconda che ha detto, citavo un noto comico romano, ma nel senso che Putin ha fatto quelle aperture nella conferenza per la stampa internazionale, in occasione del forum economico di San Pietroburgo.
1: Sì.
2: Quindi aveva bisogno di fare di una narrazione che in qualche modo potesse mettere in secondo piano il fatto che gli ucraini, mentre lui apriva questa pagliacciata economica, avevano colpito obiettivi militari significativi proprio a San Pietroburgo. Il contenuto dell'apertura è inesistente, perché Putin ha riformulato le solite cose, quindi tutto il Donbass consegnato alla Russia, quello che non riescono a prendere militarmente, sostanzialmente una supervisione sull'Ucraina da parte di Mosca, che si vede persino nelle fasi apparentemente concilianti, quando Putin dice: noi non avremmo nessun problema al fatto che l'Ucraina entrasse nell'Unione Europea. Ricordiamo che questa guerra, che la guerra del 14 fu proprio scatenata dalla decisione ucraina di dar corso al processo di avvicinamento rispetto all'Unione Europea e non certo alla NATO. E poi quando Zelensky, con molta tempestività, ha fatto uscire il suo comunicato in cui diceva: sono disposto a parlare direttamente con Putin, visto che gli americani alla fine non fanno niente né in un modo né nell'altro, immediatamente dopo il Cremlino ha detto benissimo, venga a Mosca a parlare. E capisce che quale capo di Stato ostile a Putin andrebbe a Mosca, farebbe la fine di tutti gli oppositori russi interni, non prendiamoci in giro. Per cui secondo me non serve a niente, è una mossa del Cremlino che sarà domani subito ripresa da tutti quella parte di stampa che vuole sempre mostrare che Putin vuole la pace, che invece sono i cattivi europei o il fascista Zelensky a non volerla, perché poi alla fine è sempre questo il giochino.
1: Saranno poi fatti a dimostrarci se è vera una tesi o l'altra. Io intanto mi fermo qua e ringrazio Vittorio Emanuele Parsi per essere stato con noi. Ricordo anche il suo libro Contro gli Imperi, il futuro delle nostre democrazie nel nuovo ordine mondiale, Bompiani, un libro appena uscito, aprile 2024. Naturalmente, insomma, c'è dello scetticismo nella lettura di Parsi su questa situazione. Per quanto riguarda il Medio Oriente, sembra ampiamente, diciamo, riscontrato dai fatti in essere, se ne è incaricato oggi il primo ministro israeliano Netanyahu, dichiarando di fatto già morta la tregua che era stata annunciata ieri. Per quanto riguarda Russia-Ucraina, vedremo se queste aperture di Zelensky e di Putin a parole avranno un seguito. La cronaca effettivamente anche oggi è quella che vi abbiamo fatto di attacchi incrociati, di un drone nel porto di Costanza in Romania. Un drone molto probabilmente è russo, e invece per quanto riguarda il lato ucraino, di un attacco ad una nave, contro due navi cargo provenienti dalla Turchia dirette in Russia, e sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian. Dunque, diciamo, siamo ben lontani da qualcosa che somigli ad un cessate il fuoco. Adesso invece, alle 13:24 e quasi 25, ci occupiamo della giornata mondiale dell'ambiente, già perché il tema oggi, per quest'anno, sono le soluzioni ispirate alla natura, le soluzioni per adattamento, mitigazione del cambiamento climatico, che fanno male all'ambiente ma anche all'uomo. Soluzioni che possono aiutare ad esempio a trasformare le nostre città per renderle appunto più resilienti ai cambiamenti climatici. La nostra Virginia Platini ne ha parlato con Edoardo Croci, economista ambientale all'Università Bocconi di Milano, già assessore all'ambiente del Comune di Milano. Sentiamo.
0: Quando parliamo di natura si può parlare sia di mitigazione che di adattamento, perché ricordiamo che il verde ha questo duplice effetto: da un lato di sequestro dell'anidride carbonica, dall'altro di creare tanti benefici che vanno dal ridurre l'impatto delle isole di calore, può consentire l'infiltrazione delle acque quando c'è molta piovosità. Quindi abbiamo bisogno di città più verdi, dove c'è più natura. Proprio in questi giorni anche l'Italia sta adottando il piano di ripristino della natura. Si prevede che entro il 2030 le città non potranno più consumare aree verdi, dovranno passare addirittura a recuperare verde, quindi ad aumentare la quantità del verde.
3: Questa trasformazione delle città però prevede anche di limitare le zone asfaltate e i parcheggi. Non c'è il rischio che i cittadini si oppongano?
0: Benefici collettivi, benefici sociali sono largamente maggioritari rispetto ai costi individuali, però naturalmente ciascuno è attento alla propria piccola porzione di territorio, al fatto magari di poter parcheggiare l'auto sotto casa. In realtà poi dove si è avuto il coraggio di agire, dove quindi si sono tolti spazi per le automobili, sono creati spazi verdi legati più alla socialità, all'azione, agli aspetti culturali, c'è stato un grande apprezzamento dei cittadini. Però bisogna saperlo comunicare sia nella fase di progettazione, coinvolgendo i cittadini e mostrando la trasformazione delle loro città, sia poi nelle fasi successive monitorando i risultati e comunicando i benefici.
3: Lei è anche presidente di Italia Nostra. Come si conciliano la rigenerazione urbana e il mantenimento dell'identità culturale invece delle città?
0: Non possiamo pensare di mettere alberi ovunque, perché laddove c'è un patrimonio storico di valore culturale che si è stratificato nei secoli e ha creato un'identità dei luoghi, a volte gli alberi lì non ci stanno, quindi non possiamo, ahimè, mettere alberi ovunque, ma dobbiamo mettere comunque molti più alberi nelle nostre città.
1: Edoardo Croci, economista ambientale all'Università Bocconi, al microfono di Virginia Platini per la Giornata Mondiale dell'Ambiente. Noi ci fermiamo, c'è il break, 13:27, ci risentiamo tra poco, 349-238-6666, a dopo.
4: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
5: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
6: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: O ti senti così?
8: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
10: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
13: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
12: Scontata!
14: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
12: Super scontata!
15: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
16: Ambiente, animali, cura... Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Le borse europee migliorano a metà seduta e si muovono in cauto rialzo. Piazza Affari guadagna lo 0,2% come Francoforte, fa meglio Parigi in rialzo di mezzo punto percentuale. Mentre sale l'attesa per la pubblicazione dei dati sul lavoro americano, proseguono le vendite sui titoli tech. ST è in coda al listino milanese con un calo del 4%. Giù anche le olandesi ASM, ASML e B Semiconductor ad Amsterdam, come Infineon a Francoforte. Tornando a Piazza Affari, tra i migliori ci sono Inuit più 5%, Saipem e Amplifon a più 4%. Sul fronte bancario bene MPS con un rialzo dell'1,7%, beneficiando della promozione di Equita, mentre procedono i cantieri per l'aggregazione con Mediobanca che guadagna 1,5%. Sul fronte energetico si indeboliscono i prezzi del petrolio con il Brent sotto i $95 al barile. Sul valutario l'euro si rafforza e scambia a $1,164. Chiara Di Michele da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore.
19: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
20: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
21: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
22: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
23: Ok, e quindi?
22: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
23: Allora la risposta è MG.
24: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16.990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
25: Ti aspettiamo negli MG Store.
26: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
27: Effetto giorno.

0: La classifica delle buone notizie, eccola qua, come ogni venerdì, cerchiamo di invertire il trend della settimana. Vediamo se riusciamo a convincervi. Allora, sesto posto, classifica lunga questa settimana, mobilità sostenibile. A Bologna stanno transitando, stanno viaggiando i primi 127 autobus a idrogeno. Il 12% del totale degli autobus che circolano a Bologna adesso sono a idrogeno, una tecnologia che tra l'altro mutuata da PNRR, perché c'è un investimento importante che deriva proprio da questi fondi. Gli autobus a idrogeno rientrano a pieno titolo tra i mezzi a trazione elettrica perché, ve lo spiego, combinano idrogeno e ossigeno atmosferico in presenza di un catalizzatore, quindi senza combustione termica. La cella combustibile genera elettricità che aziona il motore elettrico producendo vapore acqueo in atmosfera, quindi sono mezzi a zero emissioni. Poi si può parlare di come viene prodotto l'idrogeno, anche questo naturalmente è importante, ma insomma la notizia c'è. Bologna con Milano, Cagliari e Bolzano al momento sono le uniche città italiane ad avere autobus ad idrogeno. Quinto posto, visto che oggi è la giornata dell'ambiente, insomma questa notizia bisognava darla. Quinto posto, passi in avanti per quanto riguarda la funzione di recupero delle carceri italiane, perché è stato fatto il punto sul studio all'interno del carcere. Sono 1978 i detenuti in Italia iscritti all'università. È stato fatto il punto in occasione dell'assemblea della Conferenza Nazionale dei Poli Universitari Penitenziari, 55 atenei, 900 operatori tra docenti e tutor impegnati a rendere concreto il diritto allo studio in carcere. La notizia importante che dovrebbe interessare tutti è che tra i detenuti che intraprendono un percorso di studio universitario il rischio di tornare a delinquere si riduce del 70%. Dunque è davvero una misura molto molto importante che sta lentamente, forse troppo lentamente, crescendo però nel nostro paese. Quarto posto. Mentre è ancora in corso la finale del doppio maschile con Bolelli e Vavassori al Roland Garros, celebriamo comunque il risultato della vittoria nel doppio misto con lo stesso Andrea Vavassori in coppia con Sara Errani, che hanno bissato il titolo dell'anno scorso vincendo il quarto titolo Slam insieme, due US Open e due al quarto titolo, scusate, due Roland Garros, e quindi godiamoci questo grande momento del tennis italiano, godiamocelo davvero, e stasera vediamoci anche la semifinale tra Arnaldi e Cobolli. Terzo posto, cresce il movimento del terzo settore dei volontari in Italia, sono sempre di più. È stata fatta anche in questo caso una recente fotografia dall'Istat. In Italia ci sono 368.000 istituzioni no profit, in crescita dell'1,6%, con 949.000 persone che ci lavorano, dipendenti, che sono aumentati di ben il 10% rispetto a quella che era stata l'ultima fotografia 7 anni fa. Dunque molto bene il movimento del volontariato e del terzo settore in Italia, che cresce sempre di più con vantaggi per tutti, certo. Secondo posto, la classifica delle buone notizie, c'è una notizia di salute importante che riguarda una malattia importante come il tumore al pancreas. Secondo uno studio pubblicato su Resolute dalla società americana di oncologia clinica, c'è una nuova molecola, un nuovo farmaco che promette di raddoppiare la sopravvivenza a questo tumore. È un farmaco ancora in fase sperimentale, si chiama Daraxonrasib, credo, e è ancora in fase sperimentale, ma la sperimentazione su 500 pazienti è stata molto positiva, tanto da meritare la pubblicazione. Speriamo che possa davvero diventare presto una cura reale, concreta per tante persone. Primo posto della classifica, però oggi parliamo di una cosa molto più intonata col clima estivo e parliamo degli ultimi dati dell'ISPRA sul stato di salute del mare italiano, delle coste italiane. Il 94,9% delle acque balneabili in Italia è addirittura eccellente, e ne parliamo con Giordano Giorgi, che è responsabile del Centro Nazionale Coste dell'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Giorgi, buongiorno, benvenuto.
1: Salve, buongiorno.
0: Eccoci buongiorno qua, eccoci qua. Allora, davvero una buona notizia, è un dato che non cambia di molto rispetto all'anno scorso, siamo sempre su percentuali molto molto alte di acqua, di coste giudicate eccellenti. Forse la buona notizia è, Giorgi, che aumenta il numero di coste monitorate, cioè questo è un sistema che monitora tanto il mare italiano, questo che garantite voi, non solo, insomma, anche insieme al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, e che ci dà questi bei risultati, giusto?
1: Sì, vengono monitorate oltre 6.200 chilometri di costa su un totale di 8.000 chilometri, considerando che l'Italia sostanzialmente dovunque c'è una costa bassa e sabbiosa è destinata anche alla balneazione, quindi questa differenza rispetto al totale è dovuta essenzialmente alle coste alte rocciose o artificializzate.
0: Quindi dove c'è spiaggia è quasi tutto monitorato in pratica.
1: Esattamente.
0: E quindi ci parli un po' di questa, diciamo, ci dia un po' un sentiment, no, della condizione.

0: 25% di tutte le acque europee.
1: Ecco, tra l'altro, volendo, diciamo, guardare anche alla percentuale di costa classificata come eccellente e guardando alle regioni, c'è sempre un po' di curiosità su questo. La Puglia si conferma con il 99,9% in testa a questa, diciamo, classifica delle le regioni, seguita dal Friuli 99,6, Basilicata, Sardegna, molto alti dati anche della Toscana con il 97,4%, le Marche e anche il Lazio. A cosa è dovuto, diciamo, questo stato positivo dei mari e dei litorali italiani, Giorgi? Cioè, il monitoraggio, l'impegno dei comuni, a che cosa dobbiamo questo risultato? Perché credo che le fonti inquinanti non mancano, cioè le minacce all'acqua non manchino.
0: Beh, allora c'è da dire questo: i dati sono dati di qualità che vengono raccolti durante tutta la stagione di balneazione, dall'apertura, quindi intorno a aprile-maggio, fino a settembre-ottobre. Riguardano principalmente gli elementi legati più alla salute, quindi Escherichia coli e enterococchi intestinali, cioè batteri che possono dare origine ad elementi influenzali. E c'è da dire che nell'arco degli ultimi 15-20 anni sono state messe in campo in realtà molte misure di gestione della costa in termini di acqua di balneazione, volte proprio a limitare il più possibile le fonti di inquinamento puntuali, le piccole foci, piuttosto che le condotte che portano acqua reflua da situazioni non propriamente depurate. Su questo elemento così micro locale, negli ultimi 15-20 anni c'è stata un'azione molto mirata, e questa azione adesso si sta rivelando effettivamente fruttuosa. Quindi possiamo dire che molte fonti di inquinamento macro, per dire i grandi fiumi, Tevere, Po, su questo il miglioramento è sicuramente più lento, però sul dettaglio di tutta la costa italiana, a livello locale e micro locale, si è fatto molto, anche perché i comuni sull'aspetto della balneazione hanno, e della qualità dell'acqua di balneazione, hanno puntato sempre di più negli ultimi anni.
1: Quindi bisogna fare un pochino più di attenzione, mi sembra di capire, vicino ai fiumi, vicino a dove escono i fiumi, dove vanno in mare, perché su questi, diciamo, i progressi sono un po' più in ritardo, Giorgi, è così?
0: Sì. Sì, in particolare sicuramente il Po, risentendo anche di falde che sono state storicamente dagli anni 40-50, si sono accumulati inquinanti sulla parte delle falde sotterranee, sono quelli che dove effettivamente il miglioramento è più lento. Quindi dovunque c'è un influsso da parte della foce del Po, piuttosto che del Tevere o dell'Arno, lì sicuramente si fa e si farà e si continuerà a fare fatica. Però su molti altri elementi invece, quindi tutta la pletora di piccoli scoli, e questo si è fatto molto, obiettivamente, in termini di canalizzazione, in termini di microdepurazione, di fitodepurazione, e questo, insomma, è un risultato positivo.
1: Grazie a Giordano Giorgi, responsabile del Centro Nazionale Coste dell'ISPRA. Il 95% dei litorali e delle coste controllate presentano una acqua di qualità eccellente. Questo risultato che abbiamo celebrato nella primo posto della classifica delle buone notizie di questa settimana. C'è il break, tra pochissimo Effetto Mondo.
2: Strade in diretta.
3: Benvenuti, iniziamo segnalando che la A14 Bologna-Taranto è chiusa in direzione Taranto tra Poggio Imperiale e San Severo, e il traffico all'interno del tratto è bloccato a causa di un veicolo in fiamme. Al nord situazione complessa sulla A22 del Brennero per traffico intenso in direzione dell'Austria, 10 km di code tra Trento Sud e San Michele e 6 km tra Egnaora e Bolzano Sud. Code per traffico intenso anche sulla A23 Palmanova-Tarvisio, verso Palmanova tra Tarvisio e Ugovizza e verso l'Austria tra Pontebba e Ugovizza. Infine lunghe code per incidente sulla tangenziale nord di Milano verso Rho tra Monza Centro e Vecchia Vallassina. È tutto per il momento, a più tardi.
2: Effetto Mondo.
4: Donald Trump resurfaced after being missing for 7 days with no explanation and spit out random words on television.
5: How do you find ceasefire?
6: Pretty much the way it's a different part of the world. You know, I'd say in that part of the world, ceasefire is when you're shooting in a more moderate manner.
1: Eccoci qua, Giulia Crivelli, buongiorno.
7: Buongiorno.
1: Cosa abbiamo ascoltato?
7: Donald Trump è riapparso in pubblico dopo 7 giorni, come avevamo forse accennato, che poteva.

0: Leggere i suoi post su Truth,
1: Però
0: potevamo rivedere interviste che aveva concesso nei giorni precedenti, leggere interviste, però non lo si vedeva
1: non
0: più
1: lo
0: in
1: si vedeva.
0: pubblico. Ieri ha fatto questa conferenza stampa alla Casa Bianca, nell'ufficio Ovale, e in questo brano che avete sentito, soprattutto un giornalista gli chiede: ma allora c'è questo ceasefire, questa tregua? Perché cease vuol dire finire, fire vuol dire sparare, quindi questa fine delle ostilità, diciamo, lo dico perché ormai Donald Trump non solo ha le sue regole matematiche, ricordatevelo sempre, è un signore che pensa che si può abbassare il prezzo di un farmaco del 400%, che vorrebbe dire che quando andiamo ci vengono dati dei soldi per comprare quel farmaco. Quindi già, ma lo ha spiegato lo stesso RFK, Donald Trump ha le sue regole matematiche, ma comincia ad avere anche la sua lingua, nel senso che per lui, lo avete sentito, un ceasefire in quei posti del mondo, in quei luoghi del mondo, quindi si suppone in Iran e in Libano, vuol dire che si spara un po' meno. E comunque questo è naturalmente sui giornali americani, tutti fanno il solito esercizio di capire se ci sono delle trattative dietro le quinte di cui non sappiamo quanto, che ruolo abbia Marco Rubio, che comunque continua, il segretario di Stato, che continua a sembrare quello più lucido, più pragmatico, più solido, perché come avrete notato J.D. Vance è sparito, che sarebbe il vicepresidente degli Stati Uniti. Molti si chiedono, è vero dunque che è uscito dalle grazie di Donald Trump, che ormai affida tutto a Marco Rubio? Altri personaggi, ripeto, gli americani e i giornalisti americani sono nella nostra stessa condizione, devono interpretare dei segnali, possono avere fonti più o meno affidabili, ma come sapete sono settimane che siamo appesi ogni giorno a dichiarazioni contraddittorie. Ovviamente tutto questo mentre negli Stati Uniti continuano a esserci grandi problemi economici, si avvicinano sia i festeggiamenti dei 250 anni della dichiarazione di indipendenza, sia quelli del 4 luglio, che è la festa dell'indipendenza, l'Independence Day, anche lì grandi feste. Altri due lottatori per quel festeggiamento del 14 giugno davanti alla Casa Bianca degli 80 anni di Donald Trump hanno dato anche loro forfè
1: Sì.
0: per due motivi. Primo, per le condizioni climatiche, perché si prevede molto caldo e sono competizioni sportive che non si svolgono normalmente all'aperto, proprio per evitare così, un fattore climatico, e poi perché hanno detto apertamente: i nostri sono eventi privati, questo verrà finanziato con soldi pubblici. In un momento così difficile per gli americani, non possiamo seguire questa strada. In tutto questo segnalo, ma lo potete vedere, ripeto sempre, lo potete vedere, e non sono video generati con l'intelligenza artificiale, lo potete vedere facilmente su YouTube. Donald Trump si è di nuovo addormentato ieri davanti a tutti, aveva questa bella cravatta gialla, a un certo punto gli è venuto proprio il coccolone.
1: Un colpetto di sonno.
0: Poi
1: Dov'era?
0: sempre all'ufficio Ovale parlava il segretario all'interno e gli è venuto un colpetto di sonno, poi ha riaperto gli occhi e si è ripreso un attimo. Ma sentiamo invece sulle difficoltà economiche.
2: Electricity bills are up 8.5%. Is that golden?
3: Sir, you can ask
2: Yes
3: me.
2: or no?
3: You can ask
2: Yes
3: me a
2: or
3: question.
2: no?
3: You can't tell me how to answer it.
2: Okay, let me put it this way, Mr. Secretary, because you're obviously not here to answer
3: I am
2: questions.
3: here
2: You're
3: to
2: here.
3: answer
2: It's my
3: questions.
2: time, Mr. Secretary. It's my time.
0: Questo
1: Che succede?
0: era il senatore democratico che chiedeva a Scott Bessent, segretario al
1: Sì.
0: tesoro, quindi equivalente del nostro ministro dell'economia, sia lei sia Donald Trump vi siete insediati dicendo che l'America sarebbe entrata in una Golden Age, l'età dell'oro. Bene, l'età dell'oro è prezzi dell'elettricità cresciuti dell'8,5%, poi tra l'altro ha fatto un elenco molto più lungo che riguardano i costi per la salute, i costi di altri beni alimentari, e continua a chiedere a Scott Bessent: ma questa per voi significa età dell'oro? E Scott Bessent, che è uno dei tantissimi che non risponde alle domande sgradite dell'amministrazione Trump, dice: io voglio rispondere, sono qui per rispondere, ma non posso rispondere a quello che vuole lei. lei perché gli viene chiesto un sì o no, cioè il fatto che ci sia un'inflazione così alta corrisponde a un'età dell'oro, sì o no? E Scott Bessent si rifiuta di rispondere. Ricordiamolo, Scott Bessent come background era gestore di un hedge fund, che sono quelle società che gestiscono questi strumenti finanziari molto complessi e molto speculativi. Quindi più che un background economico ha un background finanziario ed è un uomo ricchissimo. Era tra
1: poco preoccupato lui dall'inflazione, immagino.
0: Esatto. Tra l'altro, in un'altra audizione con la senatrice Warren, democratica, gli viene chiesto: insieme avevamo lavorato a delle regole perché i membri del congresso non facessero trading, cioè non vendessero e comprassero azioni durante il loro mandato. Per il presidente non vale, perché siccome almeno questo per ora esiste ancora, c'è la trasparenza sul patrimonio, sulle transazioni che influenzano il patrimonio di Donald Trump, si vede che insomma sono state fatte per oltre 3 miliardi di dollari, e naturalmente su, lo abbiamo detto tante volte, su azioni o su operazioni che sono direttamente legate agli annunci che vengono dalla Casa Bianca. E lì Scott Bessent ha risposto: sì, ma non è Donald Trump che fa trading, c'è qualcuno che lo fa per lui. Queste sono le risposte che riescono a ottenere.
1: Ha detto qualcuno che lo fa per lui?
0: Sì, non è lui che si mette lì al computer a fare trading o speculativo, ma qualcuno. Il problema resta, cioè se tu hai hai incaricato delle persone per fare trading per te. Comunque, poi ci sono tutti i problemi interni, e mi scuso se magari qualche ascoltatore è annoiato, ma insomma sappiamo che le mosse di Donald Trump ci influenzano tutti in questo momento. Problemi interni ce ne sono tanti, a cominciare da un'altra nomina che dovrà essere ratificata, che è quella di Bill Pulte come nuovo responsabile della sicurezza interna al posto di Tulsi Gabbard. Bene, 2 anni e mezzo fa. Questo invece è un manager, magari continuerà a fare il manager di una società che si occupa di mutui in particolare. 2 anni e mezzo fa ha ricevuto un premio a forma di dildo, credo che la maggior parte delle persone sappiano che cos'è, e questo sta causando grandissimi malumori all'interno del Partito Repubblicano, perché su questo premio concesso dalla sua stessa azienda c'era scritto che a lui piace andare a letto con ragazze giovani. Questa era la motivazione del premio, ma sentiamolo.
4: They made an award that says Bill Pulte bleeps, but only the young. That's a real video. And just to reiterate, that was not some old footage of Bill Pulte and his college fraternity. That would be bad enough. That was 2.5 years ago. Bill Pulte was old enough to be president of the United States in that video. That's the guy who Trump wants leading US intelligence.
0: Quindi più di 40 anni l'età per diventare presidente degli Stati Uniti, 2 anni e mezzo fa, la giornalista, non negli anni del college durante i quali perdoniamo molti. 2 anni e mezzo fa riceve questo premio, e che appunto è in realtà letteralmente anche peggio di come l'ho detta. Bill Pulte riceve questo premio perché gli piace molto l'attività sessuale, ma solo con le ragazze giovani. Quindi vedremo, perché questa nomina deve essere fatta, perché non può essere vacante il posto di responsabile della sicurezza nazionale, e vedremo settimana prossima.
1: Che altro, Giulia? Dove andiamo? In chiusura abbiamo ancora...
0: In chiusura.
1: Un pochino di tempo.
0: Aiuto, veramente mi sono scoraggiata in un certo senso, perché comunque da tutte queste notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Però passiamo alla Francia, dove naturalmente tutti ricordano la notizia.
1: Tiriamoci un po' su con la Francia.
0: Esatto, la notizia fino a un certo punto, poi, perché è una notizia triste, però è bello che si ricordi così un artista. E la notizia in realtà era già circolata ieri mattina, però insomma abbiamo voluto un po' aspettare che fosse anche appunto che arrivassero gli omaggi veri e propri. La copertina più bella la potete vedere online, è quella di Liberation, che è proprio come se fosse un gigantesco disegno di Marjane Satrapi, che era diventata molto famosa per la sua storia a fumetti o graphic novel, come adesso vengono chiamate, Persepolis. Lei era nata in Iran, ma poi dopo la rivoluzione e la cacciata dello Shah nel 1979 era emigrata in Francia, quindi aveva la doppia cittadinanza, era una grandissima artista, e poi a me, che sono una romanticona, fa molto effetto che per ora quello che si sa dalla famiglia della causa della sua morte, sì, è sostanzialmente morta di crepacuore, perché qualche mese fa era scomparso suo marito e il grande amore della sua vita, insomma un colpo già oltre al fatto comunque di vivere lontana dal paese che amava tantissimo, in cui era nata, che ha celebrato con tutta la sua opera, oltre a questo di vivere da esule appunto, era mancato anche questo questo grande sostegno.
1: Non so, abbiamo finito il tempo, regia, datemi un cenno. Sì, oggi abbiamo finito il tempo a quest'ora qua. Quindi Giulia Crivelli, grazie. È tutto per la puntata di oggi. Valeria Bernardi, Alessandro Schirano, ciao a tutti, buona giornata.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca. Stop that.
1: Siamo noi. Stop. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
9: crolli improvvisi.
10: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
12: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
13: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi che però non danno garanzia nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera invece analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
12: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
14: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
15: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
16: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
17: Sono le 14.
18: GR24, il sole 24.

Bravo, ben ritrovati con l'aggiornamento delle notizie di GR24. Al processo per la strage di Capodanno a Crans-Montanaa, gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti. La donna in apertura ha detto: siamo distrutti, contro di noi, solo falsità dall'inizio. La replica dei familiari delle vittime: essere distrutti, devastati, significa non poter abbracciare il proprio figlio, doverli assistere in ospedale. Questo significa essere distrutti. Così Letizia Brodar-Sirtre, madre di Arthur, un sedicenne morto a Capodanno nel rogo del Constellation. Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu blocca la tregua raggiunta ieri, non verrà messa ai voti dal suo gabinetto, Hezbollah si oppone e dunque l'intesa non c'è più, ha detto Netanyahu, e ci sono stati nuovi bombardamenti israeliani nel sud del Libano con oltre 10 vittime. Attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina, dove ci sono stati alcuni morti nella regione di Kiev, mentre un drone è esploso nel porto di Costanza in Romania. La solidarietà dell'Unione Europea alla Romania, mentre si riapre il canale diplomatico con il presidente ucraino Zelensky, che propone a Putin un incontro, il presidente russo che si dice pronto per una soluzione politica. Caro carburanti, domani scade l'ultimo taglio delle accise, ma il governo va verso un nuovo taglio che potrebbe arrivare già entro sabato con un nuovo decreto ministeriale. Ex Silva al processo, ambiente svenduto, i giudici di Potenza segnano un punto a favore dell'azienda, azzerato il rischio di confisca degli impianti. E poi in chiusura il Roland Garros di tennis con la coppia Bolelli-Vavassori impegnata nella finale del doppio maschile. Gli azzurri hanno perso il primo set contro la coppia Zeballos-Granolliers e adesso sono in svantaggio per 5-4 anche nel secondo set. Era l'ultima notizia, è tutto per questo breve aggiornamento, vi lascio a tutti convocati.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
4: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile.
3: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
5: In molti momenti dove non riesco a staccare quando torno a casa e dove mia moglie cerca di fare una conversazione con me o mia figlia a cena, cercano di raccontarmi una cosa, ma io penso sempre a Barella, penso sempre a Çalhanoğlu, penso a Lautaro.
6: Dobbiamo convocare la banda.
7: Venite!

0: con Massimiliano Allegri il rapporto è abbastanza datato e anche questo è un fattore che può aggiungere qualcosa al Napoli.
1: Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se ce lo avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete quelle che sono le regole federali? Allora è inutile che tu continui a scassare un pasticciotto, hai capito?

0: spesso la gente mi ha chiesto adesso, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? No. Quando alleni una squadra come l'Inter è normalità. Sì, si vince, si alza il trofeo, ci si fa la festa, si esulta, ma il giorno dopo finisce tutto, perché il peggio deve ancora arrivare.
1: Quanto sarà importante per creare una squadra migliore e ripartire dallo zoccolo duro di questa squadra? Pensa ai giocatori Pellegrini, il capitano, Dybala.
2: Secondo me è fondamentale perché è un gruppo che ha lottato con una voglia straordinaria di raggiungere l'obiettivo, l'ha raggiunto meritatamente. Mancini non se ne va, ho già detto a lui, quindi può fare quel che vuole l'Inter, ma se il giocatore vuole rimanere, rimane.
3: Ci sono state due dichiarazioni, una di De Bruyne e una di Lukaku.
4: Hanno fatto delle affermazioni che possono essere accettabili o contestabili, dipende dai punti di vista. Vedremo quando ci metteremo veramente tutti a lavorare che cosa avranno da dire. Vedremo l'allenatore nuovo che verrà cosa ne penserà. E poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo.
5: Questi sono giorni interessanti, molto belli, incerti, come scrive Ivan Zazzaroni su Corriere dello Sport, che mi ha rubato la visione, perché sono strange days, sono giorni strani. Giorni anche belli perché siamo a Belluno, oggi diretta da Belluno, che l'unica immagine che mi viene in mente, probabilmente ne abuserò, è che per uno che ama lo Sport Business Forum che si tiene in questi giorni tra qui e Treviso, è come per un bambino essere a Euro Disney. Pierluigi Pardo, buongiorno.
6: Ciao.
5: Ciao. Ah, mi hai lasciato, come anche va? Stavolta mi hai lasciato solo, ma va bene così.
6: Sono in vacanza. Oggi sono in vacanza. Sono al Golfo Aranci. Golfo Aranci.
5: Golfo Aranci in vacanza.
6: Ma potresti andare domani? No, domani sì, domani sera potresti andare a Venezia, al Taliercio, no? A
5: vedere gara 4. Domani sera. Ci provo, domani sera ci provo. Ieri sera partita fighissima, l'ho vista in televisione. Oh, dovrebbe essere collegato.
6: Non mi sei di più figa, no?
5: No, vabbè, va tu, cioè io osservatore, punti di vista, osservatore, no, a me è piaciuta da morire.
6: E con una grande Reyer, assolutamente.
5: Non mi sono neanche addormentato come spesso mi capita davanti allo Sport, dato che l'ho vista a tarda ora. Dunque, dovrebbe essere collegato con noi un signore che mi evoca ricordi bellissimi ma anche un po' tristi in questo momento. Andrea Carnevale, buongiorno, ci sei?
7: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao, buongiorno a Pierluigi.
5: Ciao Andrea.
6: Ciao, ciao
5: no,
6: Andrea.
5: Dicevo, ciao, caro. Sono giorni strani, mio caro, perché stiamo aspettando una semifinale di uno slam con due tennisti e nessuno di due si chiama Jannik. Stiamo guardando le libere a Monte Carlo nel Gran Premio più iconico che c'è, e un favorito chiaro si chiama Andrea, e poi stiamo aspettando un mondiale leggendo con invidia, guarda ti dico, le angosce degli altri, della Francia che fa fatica, della Spagna che cicca l'ultima amichevole eccetera, perché vorremmo fossero le nostre, ed è per questo, ricordando te con la maglia azzurra, quella della nazionale in questo caso, che un po' di tristezza mi viene, anche se sono molto contento di sentirti Andrea.
7: Beh, sono pienamente d'accordo, è un grande peccato non essere al mondiale, è la terza volta, c'è grande delusione. Io ho fatto il tifo l'ultima volta, insomma, quando abbiamo giocato con la Bosnia, pensavo, insomma, così, che chiaramente non era una partita facile, però ho detto è abbordabile. Invece purtroppo non è stato così e quindi c'è stata veramente una grande delusione. Ci tocca vederla in televisione, ma non l'Italia, ma altre squadre. Ed è un vero peccato perché insomma l'Italia è 4 volte campione del mondo e poi insomma sì, ci sono delle squadre che veramente non si possono né sentire né guardare a livello tecnico, quindi mi fermo qua.
5: Hai ragione, ma questo è un grande tema, no? Uno uno dei, insomma, degli aspetti positivi di questo mondiale senza Italia è che Pardo lo racconterà per Dazn, quindi possiamo consolarci così.
6: Sì, consoliamoci con l'aglietto, come si diceva. No, ma guarda, il mondiale sarà bellissimo, e non lo dico per aziendalismo, perché mi è capitato già di raccontare il mondiale 2018 quando era Mediaset senza l'Italia, e di vedere invece da telespettatore il mondiale finito con la vittoria poi dell'Argentina contro la Francia ai calci di rigore, e alla fine
5: anche
6: mi
5: se il mondo
6: poi
5: ti ricorda per quelle foto con la giacca e il costume da bagno, il mondo ti ricorda così.
6: Quello è in Brasile, pensa, lì c'era ancora
5: lo so mondiale. Che non eri in Russia, lo so che eri in Brasile, lo so.
6: Pensa che tempi, quanto tempo è passato, c'era ancora l'Italia che andava ai mondiali. Vabbè, ridiamoci sopra. No, e io quindi credo che poi alla fine sarà tutto molto divertente, e sarà tutto molto bello, per citare il maestro Pizzul. Sono curioso di vedere realmente l'allargamento a 48, perché è un allargamento, l'abbiamo detto mille volte, che è stato iperdemocratico, se vuoi, che non ha favorito le squadre europee, e che porterà tutta una serie di squadre veramente sulla carta improponibili, però poi vediamo, magari invece, perché un livellamento, ne parliamo spesso, un livellamento del calcio mondiale è in atto. Questo livellamento del calcio mondiale fa eco in questa edizione americana del mondiale, il fatto che però si sia allargato tantissimo, e vediamo che succede, cioè vediamo se ci saranno veramente se torneranno a esserci 7-1 e 5-0, queste robe qua. Oppure se invece in realtà nei fatti il livellamento si sarà verificato, non lo so, sarei più per la prima, ma non posso escludere la seconda.
5: No, ma io anch'io sono curioso, non escludo la seconda, anche perché adesso sono tutti molto preparati fisicamente, quindi quando parti da una base fisica e tecnica di livello, poi sei competitivo sulle partite secche, sul torneo che in fondo è un torneo notturno dei bar, il mondiale meraviglioso. Senti Pier, ma che ricordi ti sblocca Andrea Carnevale? A me diversi,
6: ma una marea. Beh, primo
5: con quale maglia?
6: No, la prima è il Napoli, sinceramente. La prima è il Napoli, però anche la Roma, sicuramente. Poi anche l'Udinese. Insomma, no, ma è stato. Guarda, non adesso qua poi veramente ci facciamo prendere la malinconia. È stato un grande attaccante che forse, e vorrei chiedere il suo parere in questo, se fosse capitato in un'epoca un pochino più grama come quella che stiamo vivendo, sarebbe ancora più celebrato, nel senso che è stato un grandissimo attaccante, però appunto giocava con gente tipo Maradona, o Giordano, quindi insomma oggi come ti collocheresti?
7: Grazie Pier.
6: La verità.
7: Allora, no, molto più facile secondo me rispetto a prima, perché non ci dimentichiamo, io ho avuto la fortuna di giocare con i più grandi campioni di tutti i tempi, compreso anche Zico, e poi insomma quel piccoletto che si chiamava Diego Armando Maradona, e non solo, poi Carega, Giordano. E io ho faticato molto insomma per raggiungere tra virgolette questi grandi campioni, e devo dire che me la sono cavata abbastanza bene. Però la domanda che mi hai fatto, ti dico che i difensori che c'erano prima, cioè io ho avuto la fortuna o la sfortuna magari di incontrare Brio, Bjerkovud, Ferri, Bergomi, cioè veramente erano giocatori straordinari. E poi una volta non c'era il VAR, ragazzi, immaginate voi cosa succedeva. Mi ricordo solamente un episodio a Manfredonia, che il giorno dopo, tre giorni dopo si doveva sposare, e marcava Carega, e allora questo povero Carega, insomma, Manfredonia gli ha dato veramente un sacco di mazzate, lo dico proprio così. Allora mi sono avvicinato a lui, gli ho detto: Leo, ma guarda che noi abbiamo una semifinale con la Juventus, cioè stai calmo, no, dobbiamo pareggiare a tutti i costi. Ecco, allora io è arrivata una palla alta col gomito, e chiaramente gli ho rotto il zigomo sotto l'occhio, insomma. Ecco, ma farlo oggi non sarebbe più accettabile, però ecco, erano giocatori fortissimi, Manfredonia lo stesso, cioè giocatori fortissimi. Sì, sì. Oggi un po' meno, sinceramente andrei qualche un po' a nozze, specialmente nel gioco.
5: Sì. Poi a me Carnevale piaceva perché era molto elegante, cioè è uno di quegli attaccanti che a me piaceva. Sai che Pier, che io sono un esteta, no? Quindi a me delle maglie importa il giusto, però sono un esteta. A me Carnevale piaceva nelle movenze.
7: Grazie.
5: Poi mi sono sempre piaciuti i giocatori molto fisici.
7: Mi chiamava il brasiliano, se mi posso.
5: Ma mi ricordo, ma guarda che me lo ricordo, c'ho una certa.
7: Mi diceva il brasiliano. Io l'ho sempre ringraziato.
5: Era uno di quegli attaccanti fisici, ma coi piedi belli. Quindi questo sì. Conta. Senti, Andrea, ma come ti poni nella guerra di religione? Cioè Guelfi, Ghibellini, Allegriani contro Allegriani, no, dato che tu sei passato da Napoli, dove c'è il culto del bello, parlavamo di questo, adesso sai com'è, in questi tempi grami diventano crociate anche le guerre tra poveri, perché di questo si tratta.
7: Tu parli di allenatori, no?
5: Sì, certo.
7: Giusto?
5: Sì, giusto.
7: Ma io continuo a dirlo, io conosco Max Allegri, se dovesse essere lui, io penso
5: sarà lui, Andrea, sarà lui, ma solo che non c'è nessuno che mette una firma. Il Milan non c'ha un dirigente, quindi come fanno a firmare la risoluzione? E quindi De Laurentiis dice: non rompete il pasticciotto, perché sapete tutto, no? Però non possiamo annunciarlo. Quindi questo è tra parentesi.
7: Allora,
5: ma se fosse lui,
7: bene. Allora, io faccio il tifo per Max, lo dico da 2 settimane. Sono stato a Napoli parecchie volte, me l'hanno chiesto. Mi hanno chiesto di Italiano, di Max Allegri, e io faccio il tifo per lui perché ritengo, al di là insomma dell'ultima partita col Cagliari, insomma il Milan non ha centrato la Champions League, però non ci dimentichiamo che Allegri insomma ha vinto 7 scudetti ed è un signor allenatore per me. Ritengo che lui, se dovesse andare a Napoli, per me sarebbe bellissimo, perché insomma vincere a Napoli, ragazzi, è qualcosa di straordinario. Quindi io faccio il tifo per Max Allegri.
5: Sì, anche se adesso è un po' meno straordinario, si stanno quasi abituando a vivere comunque nell'attico del calcio, Piera. Quindi è chiaro che alle vittorie credo non ci si abitui mai. Napoli non sarà mai Torino o Milano, nella sobrietà qualche volta, soprattutto a Torino, a festeggiare gli scudetti, però ormai si sono abituati a vivere nell'attico del calcio italiano, meravigliosamente.
6: No, sai, Napoli è una città monoteista dal punto di vista calcistico, nel senso che c'è una squadra sola, ci sono ovviamente anche persone di Napoli che tifano per altre squadre, però non c'è una polarizzazione, una divisione come può esserci a Roma, a Milano, a Torino, quindi questo già è un elemento. Il secondo elemento ovviamente sta nel carattere, nello spirito della città, nella fantasia della città, che rende tutto quello che succede un pochino più musicale. Detto questo, poi insomma la gioia del tifoso è gioia ovunque, puoi essere tifoso anche della squadra più con meno tifosi al mondo e tecnicamente più fredda, poi il tifoso se vive è felice e soffre, il tifoso vero è tifoso vero ovunque, in qualsiasi parte del mondo, però è chiaro che insomma l'effetto scenico è straordinario. Sicuramente il Napoli si sta abituando, sta vivendo, ma devo dire questo fa parte della maturazione della città oltre che della squadra. Io trovo, l'ho detto tante volte, insomma, ecco, per esempio qualche giorno fa abbiamo assistito, senza arrivare a delle conclusioni affrettate, però ancora una volta a Parigi sappiamo che, per motivi magari neanche troppo strettamente legati alla squadra di calcio, quando ci sono da festeggiare cose, succedono spesso, per fortuna, ai tifosi del Paris Saint-Germain, e succedono delle cose per strada incredibili. La festa di Napoli di un anno fa è stata esattamente come quella di 2 anni prima, assolutamente perfetta dal punto di vista proprio della civiltà, della compostezza, quindi una felicità smodata ma tranquilla e civile, e questa roba qui secondo me va sottolineata perché fa parte della, secondo me, della crescita assoluta della città e ovviamente anche dell'abitudine che la squadra sta creando. Però insomma, ripeto, deve essere sottolineata perché poi sappiamo che su Napoli ci sono sempre 8000 stereotipi che sono veramente
5: utili. No, però sai, a questo punto Napoli l'unica cosa che le manca è uno in grado di condurla un back to back, no? Cioè una vittoria a 2 vittorie consecutive, perché quella probabilmente è l'ultima frontiera. Però sì, io sono curioso di capire come Napoli potrà accogliere Allegri, perché Napoli ha amato alla follia Sarri, bellissimo, perdente il suo Napoli, poi ovviamente adesso Conte, cattivo, vincente, ex juventino, ex capitano della Juventus, eccetera. Adesso io non lo so, non so se tu hai un'idea, Andrea, di come Napoli potrebbe, anzi accoglierà, perché è inutile usare i condizionali dato che stiamo aspettando solo delle firme dei notai, degli avvocati, come Napoli accoglierà Allegri? È un'idea?
7: Ma io non credo che, insomma, quando se dovesse arrivare Allegri, insomma, non venga accolto come si deve. Come ha detto Pier, Napoli, i napoletani sono gente per bene, civile, chiaro, poi bisogna vedere anche i risultati, no? Dipende anche dai risultati. Però secondo me Max Allegri è una figura molto positiva, vincente, autorità, insomma, grande personalità. Io sinceramente credo che il Napoli lo accoglierà a braccia aperte, perché insomma Max si fa voler bene, allenatore sul campo, e quindi penso che sia così. Non ho nessun dubbio sui napoletani sull'accoglienza quando arriverà Max Allegri.
5: Ma sai, magari qualcuno avrebbe preferito vedere qualcosa di più così, di più bello nuovo, esteticamente, no, di nuovo, no, di, sai, poi arriva Allegri, è chiaro che i risultati secondo me fanno giurisprudenza, perché
8: io sono curioso, perché
5: ma pure
8: io,
5: penso
8: che Allegri, allora ragazzi, il sospetto che Allegri possa essere un po' in ribasso uno ce lo può avere, eh? Io, sapete, sono laico, non è che a me Max mi sta simpaticissimo, lo trovo una persona straordinaria, e B, gli riconosco comunque, per me non è assolutamente bollito, tanto per essere chiari, e gli riconosco una quantità di trofei e di trionfi che sono indiscutibili, e quindi quando gli si manca di rispetto mi dispiace, anche perché vedo delle volte un'ostinazione nei suoi confronti che non vedo nei confronti di altri allenatori. Detto questo, il sospetto che la
5: carriera di Allegri sia sopra,
8: ma certo, perché quindi il sospetto che la carriera di Allegri possa essere in una fase, diciamo, non straordinaria, uno ce lo può avere, sarà molto interessante, perché e anche dal punto di vista tattico sarà interessante, perché io sono assolutamente convinto che le ultime scelte di natura tattica di Allegri, che lo hanno reso agli occhi di molti, poi per me è anche abbastanza un'etichetta, però insomma un fondo di verità c'è, no? Il fatto che la sua Juve negli ultimi tempi e il Milan di quest'anno non fossero squadre clamorosamente spettacolari,
5: Mourinho,
8: ma neanche, posso essere sincero, neanche il Napoli di Conte è stata una squadra clamorosamente spettacolare, ma neanche l'Arsenal di Arteta è una squadra clamorosamente spettacolare, quindi quello che poi fa la differenza sono i risultati, perché il resto sono un po' chiacchiere, e sono curioso di vederlo, perché qua potrebbe esserci invece la base per un calcio anche bello esteticamente, siccome per me Allegri e anche quello della finale a Cardiff con Higuain, Mandžukić, Dybala, Dani Alves, la cito 100 volte, ma perché è uno degli ultimi esempi, oppure quello di inizio carriera che arrivò al Milan proprio perché era considerato un allenatore offensivista che giocava un calcio spettacolare, qui secondo me ci potrebbe essere una base tecnica che potrebbe anche consentirgli di giocare un buon calcio, e quindi potrebbe secondo me andare anche contro l'etichetta degli ultimi anni.
5: La base tecnica di Allegri è fondata su interpreti difensivi che gli permettano poi di mettere gli altri giocatori, cioè quelli davanti, nelle condizioni migliori.
8: È vero.
5: Cioè, Allegri poteva fare quella cosa che faceva con la Juventus, perché dietro aveva da Buffoni in su, Barzagli, Bonucci, Chiellini, eccetera, eccetera, cioè gente di cui si fidava. E allora poi dentro tutti quegli altri davanti. Ma è un po' il ragionamento che ha sempre fatto Ancelotti anche con Real Madrid, dove al Real Madrid arriverà non un tecnico esattamente progressista, ma José Mourinho, poi ne parleremo anche. D'altra parte mi sembra, Andrea, che adesso rinnovato Kivu, bravissimo, poi bisogna dargli una mano perché ha dei problemi, ho sentito prima nel teaser che diceva vado a casa con mia moglie, cerca di parlarmi dei figli, e io penso a Barella, a Çalhanoğlu, a sti qui, bisogna dargli una mano a Kivu. Però l'unica alternativa che vedo in questo momento, con le paturnie della Juventus, del Milan, magari la tua vecchia Roma con Gasperini può essere quella che si inserisce, però li prendi oggi a quest'ora, insomma, non è che vedi tante alternative all'Inter che non sia a Napoli.
7: Allora, Intanto sono anche contento per la Roma, perché ha centrato un obiettivo forse inaspettato, però da

0: Speriti ci dobbiamo aspettare anche queste esploit che ha fatto a Roma. È pur vero che ha una buona squadra, ma non straordinaria. Io sinceramente non me l'aspettavo che la Roma, insomma, centrasse l'obiettivo della Champions. Detto questo, però, c'è da dire che lui è stato bravo, capace. Abbiamo visto Gasperini come è riuscito, insomma, a fare quello che ha fatto a Bergamo, ha vinto la Coppa UEFA, e quindi tanto di cappello anche a questo bravissimo allenatore, uno dei più bravi forse in Italia, insieme a tanti altri, compreso Max Allegri. E basta.
1: Andrea, cosa fai qui al Sport Business Forum? Il destino di un bomber domani alle 16:30, cosa racconti?
0: Sì, mi dispiace non essere in presenza, ma sarò da remoto. Ma è un libro che ho scritto non perché ho fatto il calciatore, non perché ho giocato con Zico, Maradona, ho vinto i scudetti, ma è un libro che tratta del femminicidio. Purtroppo io sono un orfano di femminicidio, a 14 anni rimango, insomma, senza mamma, per un papà malato, ossessionato dalla gelosia, e come accade oggi. E quindi ho voluto scrivere questo libro insieme al mio amico Giuseppe Sonsonne. È un messaggio soprattutto per le donne che devono denunciare cose che non ha fatto mia madre, e poi anche un messaggio per le nuove generazioni. Sono sorpreso che sono in finale il 9 settembre a Latina, concorro con quattro altri personaggi che hanno scritto libri. Non me l'aspettavo, e quindi io sono felice, insomma, di partecipare. Per me è già una vittoria, e quindi il mio libro sta andando benissimo. È un anno che faccio eventi per quanto riguarda il femminicidio. Però ecco, non basta, ci vuole ancora molto, perché ancora oggi le morti sono tantissime, però io sono in prima fila, insomma, a dare questi messaggi per le donne affinché vengano rispettate.
1: E sappi che noi facciamo il tifo per te, non solo quando eri giocatore, ma ancora di più adesso, Andrea. Grazie.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie, grazie Andrea Carnevale, perché questi racconti li sapevamo, no? Li conoscevamo,
2: Sì.
1: ma sono cose che fanno venire i brividi,
2: Però sai,
1: Pierino.
2: comunque questo volevo dire, ci vuole prima di tutto coraggio e forza nell'andare a riaprire magari dei capitoli della
1: Bravo,
2: propria
1: esatto,
2: psiche, della
1: quello che
2: propria
1: dico, è quello che
2: adolescenza,
1: dico.
2: quindi questo è già un atto di coraggio ed è particolarmente meritorio in un mondo come quello del calcio, che rimane un mondo prevalentemente maschile, anche se fortunatamente sempre più femminile, perché le ragazze sono fortissime, ultimamente vanno meglio le nazionali femminili di quella maschile in Italia, e perché ci sono sempre più appassionate donne. Però è chiaro che è un mondo che nasce tradizionalmente come un mondo maschile, quindi l'idea che un personaggio del calcio così importante racconti la sua esperienza così, così drammatica, secondo me ha un valore di
1: Sì,
2: testimonianza
1: assolutamente.
2: coraggiosa veramente fortissimo. E quindi non posso che associarmi ovviamente
1: Ma no, ma
2: ai complimenti e al ringraziamento. Poi ripeto, immagino che sia stato doloroso riaprire
1: Allora, appunto,
2: certi
1: quello,
2: angoli della memoria, ecco.
1: riaprire certe cose immagino che possa fare un male fisico pazzesco. Grazie Pier, buon
2: Ciao
1: quel
2: Pio.
1: che resta della vacanza. Ci sentiamo
2: Senti, gara
1: domani
2: 4 che
1: in campo
2: dici?
1: Lombardo. Come?
2: Gara
1: Gara
2: 4 che dici?
1: 4.
2: Finita.
1: Finita no, però gara 3 è stata una bella mazzata, eh? Gara 3 è stata una bella mazzata e io vedo la Virtus sempre molto ondivaga, cioè la vedi in certi momenti dice no, vabbè, non ce n'è per nessuno, va in finale e magari la vince anche. Poi ha dei passaggi a vuoto e dei blackout che mi fanno rimanere un po' perplesso, detto che Venezia, che è qui vicina, magari vado a vederla, è una signora squadra. Ciao Pierino! La
2: Bravissimo,
1: prossima, alla
2: ciao.
1: prochaine fois, grazie Pierluigi Pardo. Allora, ci fermiamo per la borsa, ma già vi dico che subito dopo, a proposito di grandi personaggi che passano di qua, avremo la regina del ghiaccio. Francesca Rolobrigida.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
8: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
9: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
10: contabilizzare le fatture? Fatto.
11: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta... Borse in diretta.
14: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. A maggio l'economia americana ha creato 172.000 nuovi posti di lavoro. La disoccupazione è stabile, rimane stabile al 4,3%, ma in termini di creazione di nuovi occupati, appunto, il dato risulta essere migliore delle attese. Andiamo a vedere sul mercato valutario la prima reazione, visto che è un test questo economicamente parlando molto importante anche per le iniziative di politica monetaria che sarà in grado di assumere la Federal Reserve prossimamente. L'euro in realtà rimane abbastanza stabile sul dollaro a 1,1613, mentre l'Europa, dal punto di vista del mercato azionario, che questa mattina era partita incerta, poi si era rafforzata, adesso torna un pochino a rallentare il passo. Però gli indici si muovono tutto sommato sulla stabilità. Parigi più 0,34%, Francoforte poco sopra la parità più 0,01%, Milano meno 0,10%. Sul FTSE MIB sarà interessante tra un'ora valutare l'apertura delle negoziazioni a Wall Street. Era molto atteso questo dato, ma soprattutto il test più osservato in questo periodo è l'andamento del settore tecnologico, ricordando che la settimana prossima arriva la quotazione di SpaceX, che si appresta a diventare la più grande quotazione in borsa della storia, la società di Elon Musk. Piazza Affari, andiamo ai titoli più movimentati in questo momento. Abbiamo oltre 3,5 punti di rialzo per Inuit, Amplifon e Saipem, più 2 per Avio, più 1,8 per Italgas, più 1,7 per Buzzi, in rialzo di oltre 1,5 punti, Terna, Era, Moncler e A2A, mentre in calo insiste da questa mattina STM. Vediamo adesso quanto sta perdendo il titolo dei chip, visto che anche ieri a Wall Street su questo comparto sono arrivate le prese di profitto dopo i rialzi recenti. STM meno 4,29, poi abbiamo un calo dell'1,36% per Prysmian. Ribadiamo, disoccupazione americana a maggio al 4,3%, più 172.000 nuovi posti di lavoro. È tutto.
15: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
16: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
17: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
16: Oh, Contacta! Adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Ridurre le emissioni oggi significa anche restare competitivi. Servono obiettivi chiari, misurabili e, quando utile, riconosciuti da standard internazionali. Sentiamo Ilenia Strambaci, business developer in Alperia.
20: Oggi parlare di piani di decarbonizzazione significa parlare di competitività e di accesso ai mercati. Sempre più aziende devono dimostrare, con dati e obiettivi chiari, come intendono ridurre le proprie emissioni nel tempo. Per questo si affermano standard internazionali come la Science Based Target Initiative, che definisce obiettivi coerenti con l'Accordo di Parigi e coinvolge non solo le imprese, ma anche le catene di fornitura. Costruire un piano credibile richiede visione, metodo e conoscenza degli impianti. In questo percorso, Alperia accompagna le imprese dallo sviluppo della strategia iniziale alla validazione degli obiettivi, fino all'implementazione concreta delle leve di decarbonizzazione.
19: La decarbonizzazione richiede metodo. Scopri di più su alperia.eu.

0: 6:46 e 27 il tempo da battere, con Francesca che prova a sprintare. Francesca
1: Gita,
0: l'ho fatto di nuovo secondo oro olimpico.
2: Allora, qui a Belluno in questi giorni è come per, se vi piace lo sport, è come per i bambini andare a Parigi a Euro Disney. Stessa cosa, perché si incontrano là le principesse e qui pure. Perché saluto la nostra regina del ghiaccio e dell'oro. Narnia non c'entra nulla, ma è una favola lo stesso. Francesca Lollobrigida, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie mille per la bellissima presentazione.
2: Ci mancherebbe altro, è quello che mi è venuto, ma anche perché lo penso. Tra l'altro, a proposito di favole, so che sei appena sbarcata tra Belluno e Treviso, oggi sarai a Treviso da Los Angeles, cioè dal Memorial Coliseum di Los Angeles, dove sei stata la nostra principessa in questa cerimonia, che sostanzialmente un passaggio di consegne tra Milano Cortina ed lei. Cosa hai trovato lì? Mi racconti una favola?
3: No, è stato bellissimo, a parte comunque l'accoglienza, ma anche la location, e mi sono immaginata veramente tra 2 anni sarà perfetta, lo posso dire. Poi io vengo da una location un po' diversa, però l'emozione delle Olimpiadi credo che sia sempre la stessa. E infatti ci sto pensando, ho detto no, non posso mancare a vedere le gare di atletica proprio lì che si svolgeranno al Colosseum.
2: No, non puoi mancare, e poi insomma hai questi, io dalla porta dello studio vedo questi 5 cerchi che sono ancora qui in piazza e che devono rimanere qui in piazza. Ma è stata più dura la pista d'oro di Milano o tutto quello che è venuto dopo?
3: No, vabbè, allora le Olimpiadi non hanno proprio uguali, quindi su questo, ma anche delle emozioni, quello che ti rimane, e anche ovviamente quello che è tutto legato dopo, è normale. A me fa piacere, perché comunque è un, anche quello che viene dopo è un riconoscimento, no? Quindi anche quando, certo, io sono stata là, che mi hanno detto ma che pazienza a fare le foto, a fare gli autografi, ma non ti stufi sempre con il sorriso, ho detto no, cioè io sono così, non è che sono cambiata o che comunque sono posata perché lo devo fare, mi sento obbligata, no, è proprio una cosa che mi viene dal cuore e mi piace.
2: Ma questo si vede comunque, perché gli occhi non mentono. Ascolta, domanda da ambasciatrice dello sport italiano: quale sei con quello che hai fatto? Tu hai fatto uno spostamento. Abbiamo la squadra di tennis più a questo punto più invidiata del mondo, con il numero 1 al mondo. In Formula 1 stiamo camminando sulla Luna, perché un pilota italiano così forte come Antonelli non l'avevamo mai visto. Però adesso, là dove sei stata ora, in America, ai mondiali ci vanno gli altri. Allora, si fa un po' fatica a mettere insieme le cose.
3: Allora, guarda, io ti racconto un episodio che è proprio successo lì in America, no? Noi stavamo passeggiando con mio marito e mio figlio, avevo la tuta comunque dell'Italia. Passa un americano, ovviamente mi fa: ah, vi state preparando per i mondiali? Io per lì sono rimasta gelida, no? Perché da sportiva dico, sto rosicando, mi stai prendendo in giro? E io certo, spero che questa sia proprio, no, però mi è venuto a me nervoso, ma quel nervoso che poi uno lo deve trasformare in positività, in grinta, in energia, no, capito? Per dire ok, adesso è ora che ci dobbiamo dare magari una svegliata e dimostrare, no, che valiamo anche nel calcio, come è sempre stato nella storia italiana.

0: Allora, non è
1: imparare
0: che
1: da
0: mi
1: altri
0: senta,
1: sport.
0: oddio, imparare. Secondo me, io posso, la parte che invidio del calcio è che loro sono veramente sono ammirati da tutte le fasce d'età, dai più piccoli ai più grandi, quindi si devono anche rendere conto che loro sono un esempio per tutti, no? E secondo me la devono sfruttare proprio come positività per cercare di dare il meglio sempre. Ecco, poi ovvio che io nel mio piccolo del mio sport cerco sempre, proprio per farmi anche no, conoscere, come io ho sfruttato, l'ho sempre detto, non posso mancare a una vetrina importantissima, quali sono state le Olimpiadi Milano Cortina no, in Italia, e così ho fatto.
1: Certo.
0: Loro ce l'hanno sempre, no, ovviamente non vorrei mai trovarmi nei panni loro, che stanno sempre con l'obiettivo, che se sbagliano vengono
1: Chiaro,
0: criticati, cioè è
1: chiaro.
0: anche, non è
1: Bisogna
0: facile
1: capire
0: trovarsi
1: queste
0: nella loro
1: cose. No, no,
0: posizione,
1: certo.
0: esatto,
1: No,
0: capito?
1: no, no, no, certo, ma uno che fa lo sport o che anche semplicemente usa la testa lo sa benissimo che non è così facile fare la vita di un calciatore, ma di uno sportivo in generale, proprio per tutti i motivi che sappiamo. Ascolta, ti chiedo ancora questo, mi sembra che tu stia scrivendo un libro delle favole, dato che da lì siamo partiti. Magari le favole da raccontare a Tommaso. Prossimo capitolo?
0: Ah, beh, allora il prossimo capitolo comunque ho 4 anni ancora davanti e lo sto sfogliando, ci sto pensando, lo sto costruendo, ecco, questo sì. Perché 4 anni adesso subito post Olimpiadi ti posso dire che sembrano lunghissimi, anche se poi in
1: Sì.
0: realtà sono spiccioli, quello sì. Però vanno pianificati nel minimo dettaglio, ecco, perché torno a ripetere, io comunque porto al collo 2 ori, quindi vanno pianificati ancora di più nel minimo dettaglio.
1: Come nasce tutto dalla testa e dal cuore, ti capisco benissimo, ma è un po' quello che mi raccontano tutti gli atleti olimpici. 4 anni ti sembrano un'eternità, ma in realtà passano in uno schioccare di dita.
0: Esatto,
1: Francesco Lollobrigida,
0: esatto.
1: tutta l'Italia ti abbraccia, io compreso. Grazie davvero, buon viaggio.
0: Grazie, grazie mille, grazie.
1: Bene, dopo Francesca Lollobrigida sentiamo il traffico e poi voglio capire, provare a capire almeno quello che succede a Madrid.
2: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il filo.
3: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
4: No, Presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti i convocati anche in TV.
5: Tutti convocati anche in TV.
4: Siamo anche in diretta video sul sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
6: Non è poca cosa.
7: Strade in diretta.
8: Aggiornamento, andiamo in Sicilia sulla diramazione Alcamo-Trapani della 29, chiusa per veicolo in fiamme tra Fulgatore e Dattilo in direzione Alcamo. Sulla 1 Milano-Napoli, traffico bloccato per incidente nel tratto tra la diramazione Roma-Sud e Valmontone in entrambe le direzioni. Code per incidente sulla 3 Napoli-Salerno tra Cava dei Tirreni e la barriera di Nocera Inferiore verso Napoli. Sulla 14 Bologna-Taranto per veicolo in fiamme, code verso Taranto tra Poggio Imperiale-San Severo. A nord sul tratto milanese dell'A4 per veicolo fermo, code verso Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, in direzione Venezia tra Pero e Cormano. Particolari disagi sull'autostrada del Brennero a causa del traffico intenso, 10 km di coda tra Trento Sud e Degna Ora in direzione Brennero, 8 km di coda tra Egna Ora e Bolzano Nord. Prossimo appuntamento tra un'ora.

0: Mi aspettavo di sentire la voce di Florentino Perez, evidentemente è stata fatta sparire dall'avversario. Buongiorno Filippo Maria Ricci.
1: Buon pomeriggio, che meraviglia.
0: Mi avevano annunciato, io sono a Belluno, mi avevano annunciato una voce di Florentino Perez che, parafraso, diceva: entro martedì formulo questa offerta da almeno 150 milioni per un giocatore alla Cristiano Ronaldo. Ne ha fatto un grosso modo un ritratto, ovviamente lasciando volare la fantasia di chiunque, ma credo che questa voce, il nostro audio, sia stato fatto sparire dal signor Riquelme, che non è l'ex giocatore.
1: Non è Juan Román, ma Enrique, un impresario di 37 anni che viene da Cox,

0: vicino ad Alicante, e che in una settimana rappresentava una diminuzione da 193 milioni di euro, per cui la prima parte della sua vita, quella che l'ha portata ai 37 anni, male non è andata. Adesso
1: no,
0: cerca
1: no.
0: di arrivare alla Casa Bianca e domenica lo scopriremo. Per me è ancora in ritardo. L'unico colpo che potrebbe veramente cambiare le sorti delle elezioni è un annuncio da parte di Riquelme su Klopp, che ha sempre detto di no a Florentino, ma mi sembra che non, il tedesco non stia dicendo di sì.
1: Ma adesso si sta dicendo praticamente qualunque cosa, no? Mi sembra anche abbastanza surreale. Perché Riquelme, correggimi se sbaglio, ma l'avete scritto anche sulla Gazzetta, ha detto no, io mi presento con Holland e Rodri, poi fate voi, poi tu mi dici di Klopp, allora arriva Florentino e dice no, io metto lì 150 milioni per il giocatore X della grandezza, della dimensione di Cristiano Ronaldo, non gioca in Inghilterra, però... allora identità, non gioca nella Premier,
2: sì.
1: Quindi non è Olise, e sì. In Italia non c'è
2: Kane.
1: Uno della... non è Kane, bravo, e quindi chi resta?
2: Qua Mbappé, si va su Vitinha.
1: Mbappé ce l'abbiamo già, si va su Vitinha, ma se mi dici Vitinha...
2: un grande club della Champions, quindi si va su Vitinha in questo momento.
1: Ho capito, ma se mi dici Vitinha 150 milioni è della dimensione di Cristiano Ronaldo, a me viene da ridere, quasi quasi voto Riquelme.
2: Esatto, e poi ti dico anche che adesso qua Florentino Perez riporta Mourinho al Bernabeu, minestra sì. riscaldata, e lo paga anche
1: minestra riscaldata, no, perché euro. Io no, ma fa benissimo, lasciami stare Mourinho. A me a Zazzaroni lasciaci stare Mourinho.
2: 9 mesi fa non aveva neanche una squadra e tu lo paghi 15 milioni, ma ti sembra normale?
1: Sì, mi sembra normale dopo aver visto Carletto Ancelotti marcire all'Everton e poi essere tirato fuori da quel postaccio.
2: Tu devi ricordare poi... una cosa, che qui gli ultimi allenatori che hanno vinto erano di un altro tipo, perché gli ultimi allenatori che hanno vinto sono Del Bosque, Zidane e Ancelotti. E che ci azzecca Mourinho con questi tre? Niente, però...
1: No,
2: vedremo,
1: no, niente
2: vedremo.
1: Lo dici tu, no, niente lo dici tu.
2: No, a livello caratteriale niente, come no?
1: La personalità, no, che a Madrid conta quanto le idee tattiche, tutte queste...
2: La frusta a Valdebebas non funziona, questo dice la storia.
1: L'intelligenza però sì, l'intelligenza
2: sì, però
1: funziona.
2: Ci vuole mano ischierda, come si dice qui, una mano sinistra, una mano blanda. Ci vuole carattere, sì, però anche saperlo usare. Per cui vedremo. Sai, quando è venuto nel 2010, Mourinho doveva fare solo una cosa: distruggere il Barça di Guardiola. E l'ha fatto.
1: Sì, sì.
2: Però ha fatto poi le famose 3 semifinali di cui lui si gloriava, in parte giustamente perché il Real Madrid veniva da 6 eliminazioni negli ottavi di finale. Pensa che quanto eravamo lontani, no? Da questo Madrid attuale che ha vinto poi 6 Champions in 11 anni. Però, secondo me, poi appunto, se tu vai a vedere come ha vinto il Real Madrid in Europa, ha vinto sempre con allenatori con altre caratteristiche, diciamo, di personalità e di umanità. Vedremo. Io sicuro, c'è una cosa, per me, comunque vada, sarà un successo, perché qui ci si diverte. Come in queste elezioni, sono un circo meraviglioso, caro Genta. Queste elezioni sono meravigliose. Adesso viene uno, sì, io prendo Haaland ha un contratto fino al 2034 con il Manchester City.
1: Esatto. No, ma a me per questo che vale tutto. Per questo vale tanto che al City hanno detto: ma come ti permetti? Ma tieni giù le mani.
2: Esatto, ovviamente parlano anche di possibile denuncia. L'unica cosa è che c'è questa clausola che rimane lì nell'aria. E vedremo comunque, perché poi domenica io non penso che Riquelme riesca a vincere, è in rimonta, però per me Florentino resta Florentino, insomma. Però se dovesse vincere sarebbe divertente, perché dopo ha detto, è andato davanti al notaio e ha detto: se io vinco, Haaland gioca nel Real Madrid e Rodri, bello, no? Sono due giocatori di una squadra qualsiasi come il Manchester City. Per cui comunque vada, per noi qua è solo raccontare. Infatti oggi, certo. Non so se hai letto il pezzo di oggi, ho detto: cosa ci siamo persi? Perché sono 20 anni che non ci sono le elezioni, Carlo, perché Florentino vinceva senza un avversario, perché nessuno poteva mettere giù la fede di Ustione da quasi
1: 200. Ma questo avversario, tra l'altro è arrivato all'ultimo minuto, no? Ha messo lì appunto quella fede di Ustione, ma...
2: Sì, sì, l'ha stanato Florentino, ricordiamo ai nostri ascoltatori che magari non lo sanno, Florentino era in carica fino al gennaio 2029, non c'era nessun bisogno di fare queste elezioni, le ha volute chiamare lui in anticipo perché tanto sapeva, e si sbagliava, che il signor Riquelme non avrebbe mai trovato quei 193 milioni, quello invece li ha trovati e si è gettato nella mischia, e da lì è partito questo calderone meraviglioso, no?
1: Si chiama verifica dei poteri, verifica di governo. Florentino l'ha voluta fare, adesso farà la sua verifica di governo, poi vincerà credo le elezioni e poi arriverà Mourinho
2: con Dumfries e con Conate, che non sono esattamente acquisti galattici per il momento, e poi vediamo se martedì questa offertona da 150 milioni. No?
1: Sì, no, ma quello è cinema, la sostanza sono Dumfries e Konaté, che non saranno acquisti galattici, però averceli, cioè, o no?
2: No, d'accordo, però uno è svincolato, l'altro costa 20 milioni, cioè lo so, lo poteva...
1: Beh, ma lascia perdere, ma non fare il venale tutte le volte, cioè, sono due super giocatori.
2: Chiunque, però, dai, non è, cioè, qua stiamo parlando...
1: Vabbè, ma che vuol dire? Però l'ha fatto Reale. Ma no, sì, però l'ha fatto Reale.
2: Ma no, noi siamo, c'è un altro palato, però, gente, qui, cioè, qua sono vogliamo altre cose, capito. Non è che possiamo accontentarci adesso. No. Dai.
1: Ma poi lì volete buttare via, da 20 milioni, volete dare al gatto Mbappé, cioè a Madrid, esatto, Madrid è un posto in cui, Madrid è quel posto nel mondo in cui si scatena l'hashtag Mbappé out, e quindi questo...
2: Certo. Sì. Fischia Mbappé, lo fischiamo qua. Al Bernabeu è esigente, capito? Se giochi male si fischia. Hanno fischiato chiunque, Cristiano Ronaldo, Raul. Puto, mi viene da ridere. Poi la gente dice che rido, però mi viene da ridere perché volevo tenere la parte di quello che faceva il tifoso madridista. Però mi viene da ridere. Però è così. Io
1: no, capito. Ho capito. No, ma fischiano. Fischiano e vincono, però se fischiano e perdono si incazzano pure perché adesso non si tratta più solo di fischiare, si tratta anche di perdere perché
2: sono due perché anni c'è una certa in blanco i due anni, per cui vediamo, no ma io ti dico qua, guarda, questo è la grandezza del Real Madrid adesso, veramente, seriamente, e che comunque vada, cioè che le cose vadano bene o male o malissimo o benissimo, è sempre un trionfo, cioè è tutto magnificato, no? È tutto enorme. E quindi per chi racconta questa realtà c'è solo da godersela, raccontarla e così aspettare la prossima mossa. Quindi adesso arriviamo domenica le elezioni e martedì il colpaccio da 150 milioni.
1: Sì, 150 milioni se è Vitigna, mi viene da ridere. No, sarei piuttosto curioso di vedere se vince quell'altro, cioè, il signor Riquelme. Non Juan Román. No, ma io rido come un pazzo, mi divento, cioè la cosa che mi diverte di più in questo momento in assoluto, insieme alle disgrazie del Milan, ma anche perché quelle, poveretti, mi si stringe il cuore perché è un patrimonio del calcio italiano, ovviamente il Milan, ma come è gestito adesso con il Re Leone e la sua corte, a me fa solo molto ridere. Però immaginati se vince il signor Riquelme, no?
2: Oh, vabbè,
1: e poi, no, ma se vince il signor Riquelme, che il giorno dopo deve arrivare lì con Haaland e Rodri, perché questo ha detto.
2: Esatto, che sono ai mondiali, deve andare a prendere, hai visto la foto della Norvegia, i vichinghi sulla spiaggia, meravigliosa,
1: certo,
2: no?
1: Deve
2: andare a prendere il vichingo in America, Rodri, capitano della Spagna, e magari deve anche parlare col City nel frattempo. Beh, Rodri c'ha il contratto solo fino al 2027, vabbè, insomma, c'è un anno.
1: No, quello lì, 2034,
2: bellissimo. Per cui vediamo, anche bisogna capire, no, l'unica cosa, parlando seriamente, c'è una fronda, c'è tutto un nucleo duro anti-Florentino, perché adesso... attorno a Riquelme, diciamo, sono nella sua squadra Raul, Hierro, Casillas e oggi anche Del Bosque, per cui c'è tutto un madridismo che si è stancato di Florentino, questo per parlare un attimo, diciamo, anche seriamente, a parte il circo, però non so se non penso che sia sufficiente per buttare giù il ser superior, come lo chiamava Emilio Butragueño.
1: No, il Re Sole secondo me in questo momento non si ribalta ancora. Senti, ma tu ti godi la fine del circo o parti per i mondiali?
2: No, mercoledì parto, no, domenica da qui, cioè domenica Valdebebas, no, assolutamente, cioè, vuol dire, è come se fosse un classico, cioè come dice, non si perde il classico, no, poi ho detto, io sono arrivato nel 2006 e ci furono le elezioni che portarono voi Capello, ti ricordi quando vinse Calderon,
1: e io,
2: Capello, così, e poi non ho più avuto le elezioni, cioè non va bene.
1: Senti, ma un brividino che ti mancava, no? Io ti capisco, no, perché
2: aspetta, non c'era più la democrazia, invece adesso torna la democrazia ed è molto divertente.
1: Non c'era più la democrazia, è bellissimo. No, perché poi vai ai mondiali, ma poi ci sentiremo ampiamente, anche perché abbiamo grandi idee per i mondiali, anche grandi piani e grandi accordi che sveleremo lunedì, così anche noi lasciamo la suspense. Non ci sono solo le elezioni a Casablanca, ma anche i piani di Radio 24 e di un nuovo grande partner. Lunedì vi diciamo tutto e poi ci caleremo nel clima dei mondiali, che vivremo intensamente con Filippo Maria Ricci, con Carlo Ancelotti, con Neymar infortunato e con quell'altro circo brasileiro che Ricci seguirà. Cosa ti ha detto Carletto del suo infortunato eccellente?
2: Ma lui dice, guarda, sta recuperando, hai visto, adesso l'hanno lasciato a casa a fare un po' di fisioterapia, a riprendere.
1: Sì. Il che Neymar, e qualcuno diciamo, dice era meglio se neanche lo portavi, lo lasciavi a casa direttamente. No,
2: no? Ma no, perché cioè, negli ultimi 6-7 anni Neymar non si è allenato tanto, non, diciamo, mettiamola così. Adesso si sta allenando. Forza,
1: è un ex giocatore, che è chiaro che
2: no,
1: non si è allenato
2: no,
1: tanto.
2: No, no, io ho fiducia come Carlo. Vediamo. Cioè, contro Haiti può fare una buona partita.
1: Sì, contro Haiti può essere l'ombra del partito, no? Lasciando stare, Neymar per me è un fenomeno assoluto, però rimango dell'idea che sia un ex giocatore, che Carletto anche lui abbia dovuto pagare la tassa al Brasile calcistico. Molto bene Phil, buone elezioni, ci sentiamo con il nome del vincitore.
2: Esatto, andate lì per lo sbombasso, come si dice qui, le bombe
1: sì,
2: di mercato.
1: Sì, più che un'elezione mi sembra Eurovision, ma tant'è. Trattasi del Real Madrid. Grazie a Filippo Maria Ricci. Io da Belluno saluto tutti, anche se saremo qui domani, perché abbiamo tanti ospiti che poi nei giorni prossimi sentirete. Domenica tutti convocati, weekend da qui con altri ospiti. Io ringrazio Pietro Lacorte, che è qui in regia con me, Elena Ligios naturalmente, Flavio Ferrario, oltre a Paolo Valentino in regia a Milano, dove credo ci sia anche Carlo Salvatore, ma correggetemi se sbaglio. Ah no, c'è Filippo Aureggi e non lo vedo, quindi non lo sapevo. Filippo Aureggi e bene, domani in campo con Pardo e poi domenica tutti convocati weekend. Ciao.
3: Sono stanco, voglio andare a casa.
4: Mi siete divertiti, però.
5: Saluti!

0: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Pro offre soluzioni di allestimento su misura? Quali sono i vantaggi? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
6: Per molti professionisti il veicolo commerciale è un vero e proprio strumento di lavoro, da modellare in base alle proprie esigenze. Per questo la versatilità per noi è uno dei pilastri fondamentali. Gli allestitori Ford Pro sono stati da noi certificati per operare secondo standard rigorosi e in piena integrazione con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Dalle versioni con cassone ribaltabili ai mezzi refrigerati per il trasporto di prodotti deperibili, ogni soluzione è progettata a chiave in mano e pensata per integrarsi perfettamente con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Una proposta capillare e personalizzata progettata per accompagnare ogni tipo di attività.
5: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Sono le 15.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Tramontana, la procura contesta il falso documentale a Jessica Moretti su Di Noi Falsità. Medio Oriente, Netanyahu blocca la tregua, nuovi raid sul Libano. Decreto lavoro, incentivi anche ai contratti minori, Landini è un colpo alle regole. Di nuovo ben ritrovati con GR24. Al processo per la strage di Capodanno a Cranmontana, gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, la donna in apertura ha detto: siamo distrutti, contro di noi solo falsità dall'inizio. La replica dei familiari delle vittime: essere distrutti, devastati, significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale. Così Letizia Brodar-Sitre, madre di Arthur, un sedicenne morto nel rogo di Capodanno. La procura del cantone del Vallese intanto ha contestato proprio Jessica Moretti, proprietaria del discoballe Constellation, anche il reato di falso documentale. Fa discutere, siamo venuti in Italia con la politica, l'emendamento del governo al decreto lavoro che introduce incentivi anche per i contratti minori se equivalenti. Protesta la CGIL.
9: Per i relatori di maggioranza le nuove regole del decreto legge sul lavoro servono a garantire gli incentivi anche a contratti minori se equivalenti, ma non la pensano così CGIL e PD. Nel provvedimento arriva la definizione del trattamento economico complessivo per il salario giusto, inserendo sullo stesso piano voci retributive e welfare aziendale. Allo stesso tempo si prevede che i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da organizzazioni sindacali meno rappresentative ma che assicurano un trattamento economico economico complessivo equivalente, hanno comunque accesso agli incentivi per le assunzioni con il salario giusto. Insorge la CGIL. Per Maurizio Landini, il governo entra a gamba tesa su regole del sistema contrattuale, sottraendo alle parti sindacali e datoriali più rappresentative il compito di definire il trattamento economico complessivo. Si legittimano per Landini i contratti pirata perché si mettono sullo stesso piano retribuzioni e welfare contrattuale. Per il PD, l'emendamento del governo fa rientrare dalla finestra i sindacati minori, un colpo per i lavoratori CGIL, CISL e UIL. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma.
7: All'estero, ora in Medio Oriente, il primo ministro israeliano Netanyahu ha fatto marcia indietro sulla tregua con il Libano annunciata solo ieri. Non sarà messa ai voti del suo governo fin tanto che Hezbollah non avrà accettato i termini, ha detto Netanyahu, secondo quanto riferiscono i media israeliani. La guerra intanto non si ferma in questo momento di stallo. Oltre 10 persone sono morte, 12 sono rimaste ferite nei raid israeliani condotti nelle ultime ore nel sud del Libano. Però andiamo a Pompei, non solo affreschi, uomini e donne congelati dal tempo, come sappiamo essere a Pompei. C'è una nuova scoperta che riporta alla luce un nuovo scenario. Sentiamo.
10: A pochi passi dall'affresco dei Casti Amanti, due giovani uniti da un bacio sui muri di una casa pompeiana, è stato ritrovato lo scheletro di un animale, un mulo o un cavallo, che potrebbe aprire nuovi scenari di interpretazione sulla vita economica dei romani di 2000 anni fa. Il ritrovamento, che potrebbe sembrare una goccia nel tesoro di Pompei, è in realtà importante per i prossimi studi, come affermato dal direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel.
11: Questo significa più ricerca per capire come animali, esseri umani vivevano, lavoravano insieme in questa società circa 2000 anni fa.
10: L'area del ritrovamento, chiamata dei Casti Amanti proprio per via dell'affresco lì conservato, è uno dei cantieri più importanti del parco. Tra le mura si conserva intatto un intero panificio, i suoi magazzini e le stalle per gli animali, oltre all'abitazione con disegni parietali del proprietario. Nel ritrovamento, unico nel suo genere, qualcosa però non torna. Lo scheletro è stato rinvenuto lontano dalla scuderia. Secondo gli esperti, un'ipotesi è quella della fuga dell'animale congelata dal tempo durante i minuti concitati dell'eruzione. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: È tutto con le notizie, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.it.
5: Una sera, mentre cenavamo in una piccola trattoria pianificando il viaggio verso Teheran, due giovani turchi si sedettero con noi.
6: Trovarsi in mezzo alla rivoluzione capita, nel senso non è che uno se l'è cercata, l'altra invece ce la siamo cercata in maniera molto incosciente.
5: Storie di viaggi all'avventura e di montagne identitarie in una puntata che si intitola Verso l'Armenia.
7: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Capita ogni tanto che per le storie che ci mandate, le storie che ci arrivano, che sono storie personali, possiamo avere la sponda, il destro per raccontare qualcosa che conosciamo poco, che non conosciamo bene, di storia, di geografia, di politica o come si dice oggi di geopolitica. E questo è proprio quel caso, perché grazie alla storia di Guido, che negli anni 78, nell'estate del 78, va a farsi un viaggio con un suo amico in Turchia, attraverso la Turchia per arrivare in Iran, ebbene oggi parliamo della causa del popolo armeno, parliamo dell'Armenia, ne raccontiamo dei dettagli, raccontiamo una parte di quello che insomma non siamo noi le persone giuste a farlo, ma potete chiaramente informarvi ampiamente, noi facciamo giusto un accenno a quello che è stato il terribile genocidio degli armeni. Ebbene, tutto grazie alla storia di Guido, che ci racconta quello che succede a lui e al suo amico Guido, anche lui a volte un po', come ha già anticipato, a caso, casualmente, a volte invece andandosela a cercare. E poi vi raccontiamo perché il monte Ararat è stato cancellato dai francobolli armeni. La puntata si intitola Verso l'Armenia. Benvenuti.

0: L'estate del 1978 doveva essere dedicata alla ricerca delle tracce del popolo armeno, sul cui destino sembrava essere calato un silenzio inspiegabile, per poi proseguire verso l'Iran come tappa di avvicinamento all'India, viaggio immaginato per l'anno successivo. Tutti i viaggi precedenti li avevo fatti con Guido, mio omonimo, nonché migliore amico. A Pasqua esploravamo regioni italiane, d'estati paesi stranieri o temi che ci incuriosivano.
1: Guido era, diciamo, l'amico della vita. Allora, facevamo tutto insieme, ci siamo poi frequentati moltissimo anche dopo, e finché io sono rimasto a Roma, che ho avuto base Roma come lavoro, ci siamo visti spesso. Ultimamente ci sentiamo solo telefonicamente. Ne abbiamo fatti tanti, perché abbiamo iniziato pure molto presto, perché all'età di 16 anni già viaggiavamo per conto nostro, e quindi ne abbiamo fatti tanti in Italia e tanti anche all'estero. Quello che ho raccontato era già il terzo viaggio che facevamo lì in Medio Oriente.
0: Quel viaggio si prospettava lungo e costoso. Viaggiavamo in autostop, dormivamo in tenda o in sistemazioni di fortuna, ma serviva comunque del denaro. La mia famiglia già sosteneva i miei studi di medicina, così per tutta l'estate lavorai come muratore, diedi ripetizioni di latino e di greco e vendetti tesine scolastiche. Guido invece proveniva da una famiglia benestante. Raggiunta la cifra necessaria, partii per Otranto e mi imbarcai per Igoumenitsa, dove Guido mi aspettava. Da lì attraversammo rapidamente la Grecia e la Turchia occidentale, già viste in viaggi precedenti, arrivando a Istanbul e poi, con lunghi viaggi in autobus, ad Ankara e infine a Van, sul lago omonimo, che avevamo indicato come centro della vecchia Armenia. La Turchia di quegli anni aveva poche strade asfaltate, ma autobus modernissimi, molto più avanzati di quelli italiani. Il viaggio era scandito dalle soste per il chai, il tè turco, dai piccoli ristoranti con le vivande esposte all'aria e dall'odore costante di lavanda spruzzata ovunque. A Van trovammo una pensione economica e iniziammo a esplorare la regione. Visitammo chiese diroccate del culto armeno, caravanserragli e fortezze semidistrutte, ma senza percepire alcuna traccia viva di quel popolo. Solo anni dopo avremmo compreso fino in fondo la portata del genocidio armeno. Una sera, mentre cenavamo in una piccola trattoria pianificando il viaggio verso Teheran, due giovani turchi si sedettero con noi. Si chiamavano entrambi Jemal. Parlammo in francese e inglese della situazione politica italiana e, capito che eravamo di sinistra, ci chiesero addirittura di cantare Bandiera Rossa e l'Internazionale. Poi si aprirono. Erano curdi, volevano raccontarci la loro situazione. Passammo due giorni ascoltando storie di persecuzioni, villaggi attaccati dall'esercito turco, morti e fughe in montagna. All'epoca ci sembravano racconti quasi incredibili. Ci parlarono anche dei disordini in Iran, di cui in Occidente si sapeva pochissimo. Sapendo che eravamo diretti a Teheran, ci chiesero di tornare a Van al nostro rientro per raccontare cosa avessimo visto. Promettemmo di farlo. Raggiungemmo Dogu Bayazit e da lì prendemmo un treno per Tabriz. Il passaggio dalla frontiera iraniana fu tranquillo e ci convinse che le notizie sui tumulti fossero esagerate. Ma arrivati a Tabriz trovammo caos totale, stazione paralizzata, gente agitata, urla ovunque. Riuscimmo soltanto a trovare un piccolo albergo. Poco dopo iniziarono scontri e spari nelle strade vicine. Eravamo finiti nel mezzo della rivoluzione iraniana. Il proprietario dell'hotel ci proibì di uscire. Restammo chiusi dentro 4 giorni quasi senza mangiare. Quando finalmente le sparatorie sembrarono cessare, uscimmo alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti.

0: Dopo quasi 4 giorni a stomaco vuoto, attraversammo vicoli bui e macerie finché trovammo un locale illuminato pieno di uomini seduti a fumare narghilè, bere tè e mangiare pistacchi. Con una mimica disperata riuscimmo a chiedere da mangiare. Ci portarono 2 ciotole del pane e un'anfora di brodo con ceci e pezzi di grasso bollito. Per la fame ci avventammo sui pezzi di grasso cercando di masticarli, provocando l'ilarità generale. Un uomo si impietosì e ci mostrò come fare. Schiacciò il grasso di dromedario con un pestello, aggiunse brodo, ceci e pane spezzato, trasformando tutto in una zuppa. Ricordo ancora quanto fosse buona. Passammo lì circa 1 ora, fumando anche narghilè senza sapere nemmeno cosa contenesse. Poi, tornando verso l'hotel, accadde qualcosa che ancora oggi ci sembra irreale. In mezzo alla devastazione trovammo un piccolo locale modernissimo, arredato in bianco e nero, che serviva frullati come un bar elegante europeo. Entrammo, bevemmo 2 frullati e uscimmo chiedendoci se fosse davvero successo. Quella stessa sera decidemmo di lasciare l'Iran. Ci unimmo a un ragazzo tedesco che aveva trovato un passaggio verso la frontiera turca. Il giorno dopo ci lasciarono nel nulla, circa 20 chilometri dal confine. Aspettammo la notte e attraversammo a piedi, evitando le strade principali. La frontiera iraniana era deserta, ma a quella turca venimmo praticamente arrestati. Il tedesco fu portato via su una camionetta. Noi venimmo separati e interrogati da un funzionario che parlava italiano perché aveva studiato alla Sapienza. Alla fine ci credettero e ci rilasciarono con una raccomandazione: non accompagnatevi più a corrieri della droga.
1: Al mattino, dopo che siamo stati interrogati, sia io che Guido, in 2 stanze diverse, questo ragazzo tedesco veniva portato via. A noi invece un funzionario che evidentemente aveva capito la situazione, quindi era un funzionario di alto livello, ha capito la situazione e ci ha rilasciato.
0: Tornammo a Van e cercammo subito i 2 Gemal. Quando raccontammo ciò che avevamo visto in Iran, capimmo che quelle informazioni erano importanti per loro. Ci dissero che sarebbero dovuti andare in montagna a riferire ai loro capi e ci proposero di accompagnarli. Accettammo senza esitazione. Il giorno dopo partimmo verso la provincia di Akkari. Dopo ore di viaggio ci lasciarono in aperta campagna. Proseguimmo a piedi fino a un grande fiume attraversato da un lunghissimo ponte sospeso. Sull'altra sponda ci attendeva un uomo con un asino per trasportare i bagagli. Da lì iniziò la salita verso la montagna. Il viaggio durò 2 giorni e 2 notti, camminando all'alba e al tramonto, sostando in rifugi improvvisati e nutrendoci di quello che avevamo portato, integrato con frutta selvatica, radici commestibili e perfino un serpente cotto alla brace. Al mattino del 3° giorno arrivammo all'accampamento curdo. Era composto da 20 di tende circolari con basi in pietra e coperture di lana grezza. C'erano pochi uomini, molte donne e pochi bambini. Le donne preparavano pane nei forni interrati e stendevano il bucato sotto un sole fortissimo, mentre poco distante lingue di ghiaccio scendevano dalla montagna. La sera fummo invitati nella tenda del capovillaggio. Seduti in cerchio attorno a un enorme vassoio di riso e carne di montone, raccontammo ciò che avevamo visto in Iran, mentre Gemal traduceva. Dopo cena, davanti al tè, iniziarono a parlarci apertamente della loro condizione. Attacchi dell'esercito, morti, feriti. Sapendo che studiavo medicina, mi chiesero di visitare alcuni uomini feriti d'arma da fuoco. Li trovai raccolti in 3 tende. Molti erano già in via di guarigione, le ferite erano pulite e non sembravano infette. Lasciai gli antibiotici e gli antidolorifici che avevo con me, spiegando come usarli. Quando chiedemmo perché ci avessero coinvolti, ci risposero che in Occidente nessuno conosceva la condizione del popolo curdo e che parlare di loro sarebbe stato un grande aiuto. Promettemmo che avremmo fatto il possibile. Tornati in Italia, contattammo l'Espresso, Panorama, ma nessuno credette davvero al nostro racconto. Chiesero fotografie, ma i rullini acquistati a Van si erano completamente dissolti nello sviluppo. Sembrammo soltanto 2 mitomani. Ci vollero altri 20 anni prima che la causa curda diventasse nota al mondo.

0: من حرات ده ولا دقير ده وكيت شوكا دفرين
1: Lui è Shivan Perver, spero di aver pronunciato bene il nome, che è un cantante, un poeta, uno scrittore ed un insegnante di musica curdo, di origine curde, che è fuggito dalla Turchia nel 76 proprio a causa dei divieti, delle restrizioni imposte alla musica curda. E questo è un brano che il nostro Luca Micheli ha scelto per chiudere magnificamente il racconto di Guido e introdurre la chiacchierata con Guido. Ciao Guido, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie di aver chiamato.
1: No, grazie a te di averci mandato questa storia bellissima che ci ha fatto veramente capire che tu e il tuo amico Guido praticamente in meno di un mese avete conosciuto e toccato con mano il genocidio armeno, avete vissuto la rivoluzione iraniana e avete scoperto la causa del popolo curdo ante litteram, tutto in quanto? Due settimane?
2: Beh no, diciamo un mese e mezzo.
1: Un mese e mezzo, ah ok, era una vacanza lunga, era un viaggio lungo.
2: Noi facevamo sempre un viaggio molto lungo in estate e lo facevamo finché non finivano i soldi, quindi quella era la cosa.
1: La regola.
2: E un altro invece a primavera, a Pasqua, dedicato a una regione d'Italia.
1: Quanto è andata avanti questa tradizione?
2: Fino praticamente a quell'anno in realtà, perché poi l'anno successivo Guido era impegnato, io avevo la necessità di approfondire alcuni temi sul teatro dell'assurdo e sono andato in Francia al festival del teatro d'Avignone, poi a Parigi a cercare dei testi. E dopodiché, in quel viaggio io ho conosciuto mia moglie e dall'anno successivo diciamo siamo rimasti legatissimi, però abbiamo fatto cose diverse, insomma.
1: Senti, torniamo a quel viaggio incredibile che avete fatto. Innanzitutto, voi vi muovevate autostop, mezzi di fortuna, mezzi economici?
2: Tendenzialmente autostop, senza nessun problema né in Italia né all'estero. Lì in Turchia abbiamo girato in autostop, essenzialmente con dei camion bulgari che facevano delle tratte lì con l'Iran, l'Oriente, eccetera. E poi questi pullman Gran Turismo, che erano molto economici e erano stupendi, si viaggiava benissimo, anche se le strade non erano asfaltate. Uh-huh. E quindi ci voleva molto tempo negli spostamenti, però erano veramente splendidi.
1: Riuscivate a mantenere i contatti con l'Italia, con la famiglia, con i genitori, ogni tanto a chiamare?
2: Nella maniera più assoluta. In quel viaggio abbiamo mandato soltanto un telegramma dopo che siamo scesi dalla montagna, e per risparmiare anche sui soldi del telegramma ce lo siamo firmati Guidi invece che Guido e Guido, per risparmiare una lettera, una parola, insomma.
1: Senti Guido, quanto siete rimasti invece in quel villaggio curdo che sembra veramente uscito da un film, un racconto incredibile, per raggiungerlo, per arrivarci, e poi quello che noi racconti, questa figura di questo capovillaggio che vi parla e vi accoglie?
2: Sì, allora noi ci sono voluti 2 giorni per salire, anche perché ci facevano viaggiare soltanto diciamo all'imbrunire e di notte, e dopo ci hanno spiegato che praticamente era pericoloso perché dalla montagna di fronte potevano esserci dei cecchini che potevano sparare, ma ce l'hanno detto molto dopo, ce l'hanno detto. Su nel villaggio siamo rimasti penso 4 giorni, 5 forse, e poi siamo riscesi.
1: Senti, questa esperienza ti ha cambiato qualcosa del tuo modo di vedere, non dico il mondo, però insomma scoprire che c'erano delle persone che si rifugiavano lì, che stavano facendo a tutti gli effetti una guerra, capire se è una guerra civile, se
2: no,
1: è una guerra...
2: erano in guerra letteralmente con lo Stato turco.
1: Certo, no.
2: 20 giorni prima c'era stato un attacco vero e proprio, diciamo, con gli elicotteri, quindi c'erano stati dei morti.
1: Sì, no, il mio dubbio era se il definirlo o meno guerra civile, visto che si parla in realtà di popoli diversi che vivono un unico territorio, insomma, era una distinzione che in realtà lascia il tempo che trova, è una guerra, era una guerra ed è una guerra, quindi poco importa. Ma che figura era quella del capovillaggio, di questa personalità?
2: Allora ci venne presentato come il capovillaggio, però poi successivamente ci ho riflettuto, intanto... Mm-hmm. Il rispetto che c'era intorno a lui mi sembrava esagerato rispetto alla figura di un villaggio che tutto sommato avrà avuto 100 anime, diciamo. E poi c'erano anche altri discorsi, cioè loro ci hanno parlato del popolo curdo che praticamente stava tra Turchia, Iran e Iraq, mm-hmm. bene, e che era gestito o comunque comandato da due famiglie, entrambe Barzani, erano le famiglie Barzani. E la loro riflessione era che queste due famiglie, che tra l'altro erano più o meno in lotta anche fra di loro, avevano fatto il loro tempo e che era necessario che ci fosse qualcuno che unificasse, diciamo, questo popolo per una lotta comune. E riflettendo su questo ho pensato che poi alla fine, ma qualche anno dopo, ho saputo che Öcalan, cioè, si era messo a capo della nazione curda,
1: cioè poteva essere lui addirittura.
2: Poteva essere lui. Tra l'altro corrispondeva sia all'età del personaggio che avevamo davanti, sia ai tempi nei quali Öcalan ha fatto la sua, diciamo, comparsa.
1: Ricordiamo, per chi non se lo, insomma, se lo fosse dimenticato, non lo conoscesse, che Abdullah Öcalan ha fondato il partito dei lavoratori del Kurdistan ed è stato poi catturato, imprigionato, mi pare, nel 99, se non ricordo 79, male.
2: 99.
1: Nel 99 in Kenya.
2: È prigioniero, allora. Però lui sta cercando di far deporre tra l'altro le armi ai curdi e per un riconoscimento politico a tutti gli effetti.
1: Dopo quanto tempo, una volta ritornati a casa, avete risentito parlare del Kurdistan, dei curdi, della causa curda? Immagino
2: dopo 10 anni almeno, dopo almeno 10 anni, non se ne parlava assolutamente né si sapeva nulla. Noi tornati in Italia pensavamo di raccontare una storia che qualsiasi giornale avrebbe pubblicato. Abbiamo contattato l'Espresso e Panorama, e molto scettici, e poi hanno detto: vabbè, se ci portate però delle foto, delle prove, delle cose, ne parliamo. Però purtroppo foto io ne ho pochissime e tutte molto rovinate, perché erano rullini e bulgari, credo, riportati in Italia, fatti sviluppare da un mio amico fotografo, il quale imbarazzatissimo mi ha detto che dopo lo sviluppo e dopo il fissaggio, passando le dita, diciamo, per asciugare la pellicola, tutta la gelatina se n'era andata via.
1: Guido, ti ringrazio davvero per questa storia incredibile che ci hai mandato e la chiacchierata che ci ha dato anche modo di ripercorrere un po' pezzi della storia del Medio Oriente, che sono mai come oggi, sono vivi e li sentiamo accadere, ahimè, sotto la forma di una guerra. Grazie davvero, Guido, in bocca al lupo per tutto.
2: Grazie a te.
1: A presto. Ciao.
2: A presto.

0: Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in questa puntata, si intitola Verso l'Armenia.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
7: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
8: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano. Stop that.
9: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Oggi era atteso il dato sulla disoccupazione americana di maggio, è arrivato un'ora fa e stiamo già cercando di monitorare anche l'impatto delle contrattazioni in borsa. Wall Street sta ripartendo esattamente come ieri, contrastata con il Dow Jones in territorio positivo, di poco ma comunque positivo, più 0,11% in questo momento, mentre sono in calo lo Standard & Poor's meno 0,7% e ancora di più il Nasdaq, che sta perdendo 1,5% già da un paio di giorni, sotto pressione ieri in particolar modo per il tracollo dei titoli Broadcom. Ma il dato sull'occupazione che cosa ci ha dimostrato? Che l'economia da questo punto di vista appare solida, perché lo scorso mese l'economia statunitense appunto ha creato 172.000 nuovi posti di lavoro, un dato molto migliore delle attese, e la disoccupazione è rimasta stabile al 4,3%, e vedremo se questo condizionerà o meno i prossimi interventi, i prossimi meeting, le prossime riunioni della Banca Centrale Americana. Nel frattempo anche l'Europa sta proseguendo come nel nostro ultimo collegamento incerta. Parigi è ancora positiva, più 0,18%, Francoforte meno 0,17%, Milano meno 0,16%, quindi prestazioni molto contenute ma all'insegna della prudenza e dell'indecisione. A Piazza Affari sono ritornate le vendite su STM meno 4,38%, Prismia meno 2%, Unicredit meno 0,7%, calo di mezzo punto per Banco BPM Stellantis, mentre abbiamo in avanti Inuit oggi più 3,6%, Amplifon più 3,46%, Saipem più 2,59%, più 2,44% per Italgas. Il dato americano ha avuto l'effetto di chiaramente condizionare il mercato valutario. L'euro è sceso sul dollaro a 1,1582. Per ora è tutto.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
14: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14.30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategia e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con Accenture. Insieme per reinventare.
15: Matteo Caccia racconta.
0: Abbiamo deciso di intitolare la puntata di quest'oggi Verso l'Armenia, in onore del viaggio del nostro ascoltatore Giulio, che anni fa è andato all'avventura alla scoperta degli armeni per poi appassionarsi alla causa curda. Ma non c'è da stupirsi, perché la storia dell'Armenia, come sapete, è molto complessa ed è molto dolorosa. È una storia fatta di grandi rimossi, non solo storici, ma anche di simboli importanti. Come ci racconta questa storia che abbiamo letto sul Post, è una storia che parla dei timbri dell'Armenia, dove sarebbe stato cancellato il Monte Ararat, che era un riferimento molto importante per gli armeni. Questa è una storia pubblicata nell'ottobre del 2025, quindi quello che vi raccontiamo ormai è già accaduto. State con noi. A partire dal 1 novembre 2025, l'Armenia ha modificato i propri timbri ufficiali, compresi quelli usati sui passaporti, eliminando l'immagine del monte Ararat, da secoli considerato il principale simbolo nazionale del paese. La decisione non ha cambiato molto nella vita quotidiana degli armeni, ma ha un forte valore politico e simbolico. Il governo, guidato dal primo ministro Nikol Pashinyan, la considera infatti un gesto necessario per ridurre le tensioni con il vicino Azerbaigian e con la Turchia, storico alleato degli azeri. Il problema è che il monte Ararat, pur essendo il simbolo più riconoscibile dell'identità armena, non si trova oggi entro i confini dell'Armenia, ma in territorio turco.
16: Il monte Ararat è situato al centro dell'antico regno di Urartur, ed esattamente nell'estremo est dell'Anatolia. Citato in diverse mappe, stampe antiche, denota l'importanza che ha avuto la montagna sacra nella cultura e nella storia del popolo armeno.
0: La montagna, alta 5.137 metri, domina comunque il paesaggio della capitale armena Yerevan, ed è visibile da molti punti della città quando il cielo è limpido. Per gli armeni è molto più di una montagna. È un elemento centrale della memoria storica, religiosa e culturale del paese. Negli ultimi anni politici, turchi e azeri hanno accusato l'Armenia di utilizzare l'immagine dell'Ararat come una sorta di implicita rivendicazione territoriale verso la Turchia. Per questo, da tempo fanno pressioni affinché il simbolo venga rimosso dai documenti ufficiali armeni. Dopo la guerra del 2023 tra Armenia e Azerbaigian, conclusasi con la sconfitta armena nel Nagorno-Karabakh, Pashinyan ha scelto una linea politica molto pragmatica: evitare nuove guerre facendo concessioni simboliche e diplomatiche ai paesi vicini. La scelta sull'Ararat si inserisce proprio in questa strategia. Tuttavia, in Armenia la questione è estremamente delicata, perché l'Ararat è presente ovunque nella vita pubblica e privata del paese. Compare sullo stemma nazionale armeno, così come compariva nello stemma della Repubblica Socialista Sovietica Armena ai tempi dell'Unione Sovietica. È il nome di marche famose di birre e di sigarette, appare su calamite, souvenir, cartoline vendute nei mercati turistici ed è anche un nome proprio maschile molto diffuso. Anche l'urbanistica della città di Yerevan riflette questa centralità simbolica. Il piano urbanistico moderno della città, infatti, progettato nel 24, fu concepito quasi come una grande terrazza panoramica affacciata sul monte Ararat. In molti quartieri, soprattutto al tramonto, l'Ararat domina ancora l'orizzonte con le sue cime innevate, diventando una presenza costante nella vita quotidiana degli abitanti. Le ragioni del legame tra gli armeni e l'Ararat sono storiche, culturali e religiose. Per secoli il popolo armeno ha abitato territori molto più vasti dell'attuale Armenia moderna, comprese ampie zone dell'Anatolia orientale, dove si trova il monte. Per lunghi periodi storici, l'Ararat fece quindi parte dell'area geografica della cosiddetta Grande Armenia, prima che la regione passasse sotto il controllo di diversi imperi, tra cui quello persiano, russo e ottomano. Dal 1921 il monte si trova ufficialmente entro i confini della Turchia moderna, dove è conosciuto con il nome turco di Agri Dagi. Nonostante questo, per moltissimi armeni continua a rappresentare il cuore simbolico della propria identità nazionale.

0: A rafforzare questo legame ci sono poi le tradizioni religiose e leggendarie. Lo storico armeno Mosè di Corene scrisse che gli armeni discenderebbero direttamente da Noè. Secondo la tradizione cristiana, infatti, l'arca di Noè si sarebbe fermata proprio sul monte Ararat dopo il diluvio universale. Un'altra leggenda racconta invece che Aik, considerato il patriarca fondatore del popolo armeno e discendente di Noè, avrebbe sconfitto i babilonesi ai piedi della montagna, fondando così la nazione armena. Nel corso dei secoli, l'Ararat è diventato protagonista di poesie, dipinti, racconti popolari e opere d'arte di ogni tipo. Ma il suo significato contemporaneo è legato soprattutto a uno degli eventi più traumatici della storia armena, il genocidio armeno. All'inizio del Novecento, nell'Anatolia orientale, più di 1,5 milioni di armeni furono uccisi o deportati dalle autorità dell'impero ottomano. Moltissimi altri furono costretti a fuggire. Gran parte di quelle persecuzioni avvennero proprio nelle regioni storicamente abitate dagli armeni attorno all'Ararat. Per questo motivo la montagna è diventata anche il simbolo della perdita, dell'esilio e della memoria collettiva.
1: Il soggetto principale di molti antichi documenti è basato sui pellegrini.

simbolico e sentimentale dell'Ararat. Per molti armeni la sostituzione appare quindi come una rinuncia dolorosa, quasi una cancellazione di una parte della propria memoria storica. La decisione del governo è strettamente collegata agli eventi recenti nel Nagorno-Karabakh. Questa regione, internazionalmente riconosciuta come parte dell'Azerbaigian, ma abitata storicamente da armeni, era rimasta per anni sotto il controllo di autorità separatiste sostenute dall'Armenia. Dopo varie guerre e decenni di tensioni, nel 2023 l'Azerbaigian ha riconquistato militarmente il territorio con un'offensiva rapidissima che ha provocato la fuga di decine di migliaia di armeni. Dopo quella sconfitta, Pashinyan ha progressivamente abbandonato ogni retorica nazionalista o separatista, cercando di normalizzare i rapporti con Azerbaigian e Turchia per evitare nuovi conflitti. Anche l'eliminazione dell'Ararat dai simboli ufficiali rientra in questo tentativo di ridurre le tensioni regionali. Negli ultimi mesi, il primo ministro armeno ha pronunciato più volte discorsi invitando gli armeni a guardare avanti e a costruire una nuova identità nazionale basata sui confini dell'Armenia contemporanea e non sulle memorie territoriali del passato. In modo piuttosto provocatorio ha dichiararo che esporre continuamente il simbolo dell'Ararat equivale a mandare messaggi ostili ai paesi vicini. Hai costruito la tua casa nei tuoi confini, ma sui muri esterni hai dipinto un'immagine che comunica al tuo vicino che non merita ciò che ha, ha detto recentemente. Secondo Pashinyan, ogni simbolo ufficiale armeno dovrebbe evitare riferimenti che possano essere interpretati come una minaccia o una rivendicazione territoriale. Queste posizioni hanno però suscitato molte critiche. Una parte dell'opinione pubblica accusa il governo di fare troppe concessioni all'Azerbaigian e alla Turchia, rinunciando progressivamente a elementi fondamentali dell'identità armena. Tra i critici più duri c'è Edmond Marukyan, ex alleato di Pashinyan, oggi all'opposizione. Marukyan ha presentato un ricorso sostenendo che la rimozione dell'Ararat dai timbri ufficiali violi la Costituzione armena, che cita esplicitamente il monte nella descrizione dello stemma nazionale. La vicenda dimostra quanto i simboli possano avere un peso enorme nella politica internazionale e nella memoria collettiva. Per molti paesi una montagna è soltanto una montagna. Per l'Armenia invece l'Ararat rappresenta insieme patria perduta, fede religiosa, tragedia storica e identità nazionale. Ed è proprio questo intreccio di significati che rende così controversa la decisione del governo armeno di allontanarlo, almeno simbolicamente, dai documenti ufficiali dello Stato.

0: The Bambir che canta Havata, mentre la storia che vi abbiamo raccontato arriva dal post, si intitola Sui timbri dell'Armenia, non ci sarà più il monte Ararat. Era, vi dicevo, scritta nell'ottobre 2025 e quindi quel monte oggi non c'è già più. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale.
1: Strade in diretta.
2: Nuovo aggiornamento sulla 1 Milano-Napoli per incidente in via di risoluzione. Ancora 11 chilometri di coda tra l'innesto con la 24 e Valmontone in direzione Napoli. Ripercussioni sulla diramazione Roma Sud, dove si verificano code tra Monte Porzio, Catone e l'allacciamento con la 1. Sempre sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, incidente code tra Modena Sud e Modena Nord. In direzione Milano, inoltre 5 chilometri di coda tra l'innesto con la 15 e Fiorenzuola per un altro incidente. Veicolo fermo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno. A causa del traffico congestionato sulla 23 Palmanova-Tarvisio in direzione del confine di Stato, code tra Pontebba e Ugovizza. Ricordiamo che in Sicilia è ancora chiusa la diramazione della A29 tra Fulgatore e Dattilo a causa di un mezzo pesante in fiamme. Prossimo appuntamento tra un'ora.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Continuiamo a raccontare la nostra nuova storia seriale tratta dal podcast L'Isola delle Rose, perché l'Isola delle Rose cerca la sua indipendenza. Il primo maggio del 68 viene dichiarata ufficialmente l'indipendenza della piattaforma, con tanto di inno, bandiera e un gabinetto di governo. Giorgio Rosa, il suo ideatore, realizza anche una vera e propria costituzione. La Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose trova anche il suo primo ambasciatore, Rudi Neumann, imprenditore alberghiero tedesco attivo in Riviera Romagnola, noto per aver attraversato l'Adriatico

0: Da Pola a Cervia, sugli sci d'acqua, che per di più conosceva 5 lingue, qualità fondamentale perché le testate giornalistiche internazionali stavano iniziando a interessarsi a questa isola di ferro. Ecco, riprendiamo da qui la nostra storia seriale. Questo podcast, ve lo ricordo, si chiama L'Isola di Ferro e lo ha prodotto Audiotales. Ascoltiamo Rudy. State con noi.
1: Più avanti, quando Franca, la sua assistente di Rosa, mi chiese in una di queste di fermate di allenamento, senta Rudy, il presidente mi ha chiesto di chiederlo se lei è interessato di prendere la rappresentanza come ambasciatore per la Germania, per le Isole delle Rose. Logicamente io... Ho confermato subito che ben volentieri accetto questa offerta e così è cominciato questa cooperazione.
2: L'isola intanto ha i suoi primi abitanti, 3 persone che ne diventano di fatto i custodi. Sono Pietro Bernardini, un giovane umbro trapiantato a Rimini, e poi i coniugi Luciano Ciavatta e Franca Serra, la tuttofare dell'isola, quella che Neumann ricorda come la segretaria e l'assistente di Giorgio Rosa. Non è una vita lussuosa la loro, come è ovvio. Si arrangiano proprio con lo stretto necessario. Ci sono 2 camere da letto molto spartane, con i materassi appoggiati su semplici reti. Di giorno vivono come veri isolani, mangiano quello che pescano o che viene offerto dai marinai di passaggio. Durante la notte fanno la guardia, a turno. Tutti i giorni decine di barche ormeggiano intorno alla piattaforma e qualche volta qualcuno riesce a salire per prendere qualcosa da bere o da mangiare. Il ricordo dell'ambasciatore, Rudy Neumann.
1: Dopo la dichiarazione, allora, cambiato tutto, perché prima magari c'erano 20 o 30 barche intorno. Da questo momento sono stati 40, 50. Io venivo sempre la mattina per l'allenamento, che era sempre durante le ore 9 fino alle ore 11. Comunque già a questo orario c'erano moltissimi. Se poi si arrivava là a mezzogiorno, allora no, ormai non si vedeva più il mare, si vedeva solo scafi e barche. Tutti volevano salire, vedere e comprare. E poi si aveva anche già imparato che ci saranno dei francobolli e l'ufficio postale. Tutti pensavano di prendere un caffè, un panino, eccetera. Poi naturalmente sono venuti i giornalisti e anche loro volevano sapere più dettagli sulle idee di signor Rosa, che signor Rosa non c'era tutti i giorni, perché molti giorni lui era a Rimini in ufficio. Allora spiegavo quello che poi quello che lui ha pubblicato, anche che è stato pubblicato, di quello che lui ha detto all'apertura.
2: Insomma, mentre Giorgio Rosa è preso da altri impegni, l'isola diventa un'attrazione turistica e non solo. Giuseppe Musilli.
3: L'ingegnere pensava che non ci fosse nessuno sopra, difatti questo lo scoprì nel documentario, poi nel film, guardando il film. In effetti, i custodi ricevevano gente lì. Lui mi diceva che andavano in particolare. Dice, sa... venivano quei signorotti riminesi, sai, quegli avvocati, quegli ingegneri, che loro già ce l'avevano la barca. Allora magari venivano, diciamo, con la man, con l'amica, venivano con le amiche, e allora noi, io mettevo sopra un po' di spaghetti, facevamo un po' di spaghetti, prendevamo poi le cozze, i piloni dell'isola stanno lì già da 3 o 4 anni, prendevamo le cozze dai piloni e facevamo un po' di pasta con le cozze oppure con le vongole. Quindi in effetti in quei giorni, già quell'estate del 68, già andava, le persone andavano, giravano attorno, perché ancora non avevano finito di realizzare l'imbarcadero sotto, quindi il moletto, il piccolo mo. Era difficile avvicinarsi, però c'erano quelle che stanno scomparendo, pure quelle, le motonavi turistiche, che allora non erano motonavi, naturalmente andava a vela, un po' a motore, e facevano i viaggi avanti e dietro, anche perché portare la gente in giro sulla costa romana ne abbiamo sentiti tanti.
2: La notorietà dell'isola cresce rapidamente. Arrivano decine e decine di lettere. Molte Rudi Neumann le conserva ancora oggi.
1: Le persone che ci scrivevano volevano sapere se potevano prendere residenza, se potevano affittare una parte del terreno, se possono aprire un negozio, eccetera. Che c'era anche un ambasciatore americano della ambasciata degli Stati Uniti a Mosca, che voleva venire anche con la sua famiglia a visitare, e chiedeva anche lui se si poteva avere il passaporto della nuova isola.
2: Giuseppe Musilli.
3: Lettere da tutto il mondo. Lettere da tutto il mondo. Di complimenti, auguroni per la nascita di questo nuovo Stato. Che mi ricordo benissimo una lettera tedesca che dice, di un tedesco che diceva: caro signor Neumann, mi fa piacere che un nostro concittadino lavori sull'Isola delle Rose, su questa nuova realtà all'interno del mare Adriatico. Sarà per noi una grande risorsa e lei sarà per noi tedeschi un punto di riferimento. A tal proposito, vorrei chiederle, io sarei intenzionato a comprare sull'Isola delle Rose un appezzamento di terreno attorno ai 2-3 mila metri quadrati per costruire la mia villa. Lei potrebbe intercedere con l'ingegner Roth? Un'altra lettera bellissima, che era quella del lui sì ambasciatore americano a Parigi, in Francia, lettera ufficiale dell'ambasciata, perché l'ambasciatore era un collezionista di francobolli, che chiedeva all'insulo della Rozoi e chiedeva i francobolli, quindi inviarono i francobolli all'ambasciatore. Era quasi un riconoscimento implicito della sovranità dello Stato, visto che l'ambasciatore americano scriveva all'Isola delle Rose.
2: Lontano dalle spiagge riminesi, lontano dall'Isola delle Rose, l'Italia e l'Europa vivono una stagione difficile, turbolenta. C'è il maggio francese, le proteste di studenti operai, in strada per chiedere un cambiamento. Nuove libertà, nuova politica e una cultura più aperta. Anche l'Italia, storia, vive il suo 68.
4: Servi del padrone, Rai TV!
2: I giovani nati nel dopoguerra manifestano contro lo status quo, contro quel sistema educativo e scolastico ormai troppo rigido, figlio di tempi che non sono più questi. Gli studenti occupano le università, sono mesi di scontri tra manifestanti e polizia. Lo Stato, la politica al potere, reagisce alla voglia di cambiamento. Intanto, una piccola piattaforma, di fronte alle coste romagnole, si dichiara indipendente.

John Thiele canta Armenia per chiudere una puntata che si intitolava proprio Verso l'Armenia. Ringraziamo ancora Giovanni Savarese che ci permette di raccontare l'Isola di Ferro. Ringraziamo tutta la redazione che anche questa settimana ha portato in porto la nave o la barca, chiamata come volete, di Matteo Caccia Racconta. Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Prendetevi questo weekend estivo per mettervi lì e mandarci una storia vostra che avete vissuto, che in pochissimi sanno, magari in pochi, magari nessuno. Matteo Caccia Racconta, @radio24.it è l'indirizzo dove inviarcela. Godetevi questo weekend, se ascoltatevi il GR, noi ci sentiamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
3: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da Iperceramica.
0: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1 più 1!
13: Per la gioia di ciascuno, noi vogliamo l'1 più 1!
12: Scontata!
14: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1!
12: Super scontata!
15: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
16: Sono le 16.
0: GR24, il sole 24 ore.
16: Gran Montanà, Jessica Moretti, distrutti dalle falsità, i genitori, noi distrutti dal dolore. Putin attesa per oggi dal forum economico una risposta, Zelensky. Roland Garros, Vavassori Bolelli battuti in finale dalla coppia ispano-argentina. Di nuovo ben ritrovati con GR24. La procura del cantone del Vallese contesta Jessica Moretti, proprietaria del disco bar Le Constellation, anche il reato di falso documentale. Al processo per la strage di Capodanno a Gran Montanà, oggi gli interrogatori a Jacques e Jessica Moretti. La donna in apertura ha detto: siamo distrutti, contro di noi solo falsità dall'inizio. La replica dei familiari delle vittime: essere distrutti, devastati, significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale, così la mamma di Arthur, 16 anni, morto nell'incendio. Dal convegno dei giovani di Confindustria in corso a Rapallo, un invito alla politica a prendere impegni concreti per far ripartire la crescita in Italia. Ci colleghiamo allora con il convegno di giovani industriali con la nostra inviata Teresa Trillò. Buon pomeriggio.
17: Buon pomeriggio Alessio. Sì, qui a Rapallo i giovani imprenditori dicono che il paese è fermo, occorre fare le riforme che servono per far ripartire la crescita in Italia puntando su giovani, donne e imprese. La presidente dei giovani imprenditori, Maria Anghileri, chiede un impegno concreto a tutte le forze politiche anche in vista delle prossime elezioni politiche. Il paese non va, dice, perché i giovani, perché non cresciamo, i giovani sono arrabbiati, sono bloccati, emigrano all'estero e per loro gli under 40 di Confindustria lanciano una proposta, un salario competitivo con 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, con un meccanismo di blocco dell'IRPEF, 1000 euro che cambiano la vita e possono trattenere i giovani in Italia. Ma sentiamo Maria Anghileri e poi la linea torna allo studio.
18: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto. 5 anni perché è una partenza per la carriera, per avviare progetti di vita. Serve a dare un innesco, non certo a sostituire le riforme strutturali che questo Paese deve comunque fare per i giovani. È una proposta forte, in grado davvero di portare il nostro Paese a diventare tra i più attrattivi in Europa per i giovani. Certo, ci sarà un impatto economico, ma ci rifiutiamo di considerare la spesa per questa misura come un costo, perché è un investimento per il futuro.
16: E grazie dunque alla nostra Teresa Trillò in diretta dal convegno dei giovani industriali di Rapallo. Ancora per l'economia, attesa una forte risalita dell'inflazione nel corso di quest'anno, lo sottolinea l'Istat, fino al 2,9% quest'anno per poi tornare al 2% nel 2027, in conseguenza, si spera, della normalizzazione delle tensioni internazionali. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, lo ha detto poco fa il presidente russo Putin all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Da qui, a quanto si apprende, dovrebbe anche arrivare una risposta al presidente ucraino Zelensky, che ieri ha invitato Putin a un faccia a faccia per porre fine alla guerra. In chiusura allo sport, il tennis, al Roland Garros, Vavassori Bolelli sono stati battuti in finale e ci aggiorna su questa giornata. Giovanni Capuano, a te.
19: Sì, sono stati battuti 7-6-6-4 dalla coppia numero 1 del ranking mondiale del doppio maschile, quella formata da Sebaglios e Granollers. È stata una partita combattuta, anche se di fatto i due azzurri sono stati fortemente penalizzati dall'infortunio che a metà del primo set ha subito Simone Bolelli, una brutta distorsione alla caviglia destra. Bolelli di fatto ha proseguito giocando quasi da fermo. Nonostante questo, la coppia italiana è stata in partita per quasi due ore prima di uscire sconfitta 7-6-6-4, dunque in finale contro Eliovare e Patten. Vanno Ceballos e Granollers. Oggi è il giorno in cui si attende questa sera invece la semifinale storica tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Nel singolare maschile in campo ci sono in questo momento Alexander Zverev e Jakub Mensik, che sono protagonisti della prima semifinale. In vantaggio c'è il tedesco Zverev, che ha vinto il primo set 7-5 e ora è avanti 3-2 e servizio, dunque avanti di un break nel secondo set contro il ceco. Ricordiamo che Zverev in questo momento è la testa di serie più bassa che è rimasta in tabellone. A te la linea.
16: Grazie a Giovanni Capuano, è tutto, ora vi lascio a Nessun Luogo è Lontano.

0: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
6: Ucraina-Russia, spiragli di incontro, Putin-Zelensky, elezioni in Armenia, vertice in Montenegro, guerra in Libano. Benvenuti a una nuova puntata.
7: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
8: Ukrainian President Zelensky proposed a face-to-face meeting with his Russian counterpart in a letter Thursday.
9: As Armenians prepare to vote in a pivotal parliamentary election, the country finds itself caught between competing visions of the future.
10: Enlargement means more security, more prosperity, and a bigger place of Europe in the world.
11: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
6: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane, anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Ancora una volta ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team, Antonio Tale, Valentina Ternuno, Andrea Macchioni, in console c'è Valeria Bernardi. Voi siete invece al 349-238-6666 per domande e commenti, potete esserci anche sui social, nessun luogo 24, ovvero Giampaz è X, c'è la nostra pagina Facebook, c'è il nostro canale Instagram, c'è il canale 246 del Digitale Terrestre. 16.08 e 30 secondi qui a Milano, le 17.08 e 40 secondi circa a Mosca, dove Vladimir Putin ha invitato Zelensky per trattare la fine della guerra in Ucraina.

0: Oggi è la giornata finale dell'importante vertice, il forum economico di San Pietroburgo. Vladimir Putin ha già parlato e ha tuonato contro le élite europee che stanno alimentando il caos. Ma lo stesso Vladimir Putin dovrebbe dare una risposta, a questo punto ufficiale, con tutti i crismi, all'invito da parte di Volodymyr Zelensky, che con una lettera aperta ha detto: vediamoci, fissiamo una data, facciamo un bilaterale. Poi vi darò ragguagli anche sulla lunga lettera aperta scritta da Volodymyr Zelensky. Staremo a vedere se arriverà la risposta da parte di Putin. Quello che è certo è che si aprono spiragli di pace. Le parole esatte pronunciate da Vladimir Putin poc'anzi: le élite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi. Perché dice così? Perché nel frattempo in Montenegro si sta parlando del nuovo condominio europeo allargato. Montenegro, Albania saranno i primi paesi che entreranno nella nuova Unione Europea, quella più allargata, ma poi si parla anche di tanti altri paesi. Parleremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Non toglieremo lo sguardo dal Libano, evidentemente, con gli ultimissimi aggiornamenti su ciò che sta avvenendo al sud. Vi anticipo che quel castello di carte, che già in parte era stato sparigliato, fatto saltare per aria nella giornata di ieri, parlo della tregua e dell'accordo di pace, è stato ulteriormente spazzato via non solo dalle parole del numero uno di Hezbollah, Qassem, che ha bollato come vergognoso quell'accordo, ma anche dello stesso Benjamin Netanyahu, che ha detto: Hezbollah sta continuando a violare il cessate il fuoco, non c'è nessun cessate il fuoco. Parleremo anche dell'importante elezione in Armenia, che, attenzione, è tutto molto collegato al dossier adesione all'Unione Europea di alcuni paesi, tra cui anche l'Ucraina, di qui a qualche anno. L'invito di Putin rivolto a Zelensky per andare a Mosca, in mezzo c'è un paese delicato, importantissimo come l'Armenia, che in qualche modo fa da cerniera, tanto quanto i Balcani. Da una parte guarda a est, dall'altra parte guarda a ovest. Ricominciamo il nostro racconto, lo facciamo dalla voce di Vladimir Putin.
1: Esattamente due anni fa, nel 2024, a maggio mi pare, sono scaduti i poteri del signor Zelensky come presidente. Ora, alla fine dello scorso anno, all'inizio di questo, si è parlato molto delle elezioni in Ucraina. Dov'è finito tutto questo parlare adesso? Ci saranno comunque le elezioni? Anche voi avete posto domande su questo. È un tema importante. Ora nessuno ne parla più. Se le elezioni ci saranno, quando saranno? E naturalmente molto importante sarà il risultato.
0: Ma al di là di queste ultime parole, Vladimir Putin sottolinea che Zelensky è il benvenuto a Mosca. Cosa vuol dire? È forse la prima volta che c'è questa strana, virtuosa congiuntura astrale. Da una parte, Vladimir Putin sembra rilegittimare Volodymyr Zelensky come presidente. Aveva sempre detto: non è il presidente legittimo, non si può trattare con lui. Dall'altra parte c'è questa lettera aperta di Volodymyr Zelensky, particolarmente acuta e arguta in alcuni punti, che ripercorre i tormentati rapporti tra l'Ucraina e la Federazione Russa, ma che comunque, in ogni modo, apre allo stesso Vladimir Putin. Vladimir Putin che in mezzo a questa apertura vorrebbe mettere una persona, e tra poco vi dirò anche chi è, anzi ve lo dico subito: Gerhard Schröder, già cancelliere tedesco, che, se ricordate, chi ci ascolta ha sicuramente la memoria buona, un paio di mesi fa Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, aveva detto: beh, Schröder non è un mediatore, sta dalla stessa parte del tavolo di Vladimir Putin. E allora buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Anna Zafesova, firma della Stampa, esperta di Russia. Ciao Anna, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno.
0: Allora, iniziamo a cercare di capire e decriptare un po' questa lettera aperta di Volodymyr Zelensky, che è particolarmente lunga, ma ha due o tre passaggi interessanti. Forse l'aspetto più interessante è che cerca in qualche modo di sottolineare la differenza tra Vladimir Putin e i russi, tra lo zar, come è stato più volte soprannominato, e la Federazione Russa. Quasi vi fosse stata una cesura storica a un certo punto. Vladimir Putin che cambia completamente il suo modo di rapportarsi con l'Ucraina, e un Zelensky che dice: torniamo a quei tempi d'oro in cui ci parlavamo. Non parlavamo di guerra, parlavamo di economia, di commercio, Anna.
2: Secondo me questa lettera è molto indirizzata ai russi più che a Vladimir Putin, perché sul fatto che Vladimir Putin può essere persuaso da una lettera, per quanto molto ben scritta, insomma, non ci speriamo più. Credo che sia una lettera indirizzata ovviamente alla storia, molto anche ai leader europei, a Donald Trump, e soprattutto ai russi, infatti insolitamente morbida nei confronti dei russi, una lettera che si conclude dicendo: eterna memoria a tutti i caduti nella guerra, quindi teoricamente anche ai russi, cosa che nel linguaggio dell'Ucraina, nel linguaggio presidente ucraino, non è molto caratteristica degli ultimi tempi, e c'è una grande enfasi sui russi. Zelensky si rivolge a Putin dicendo: guarda che i russi non ti sostengono più, i russi sono stufi delle sanzioni, i russi sono stufi di venire mandati in guerra, sono stufi che gli stacchi internet, sono stufi che non gli dai una prospettiva di futuro. Quindi, contrariamente a quello che è il discorso spesso fatto e non del tutto a torto, che non è una guerra solo di Putin, ma che è una guerra della Russia, almeno di molti russi, qui invece viene tracciato appunto un molto netto come confine da parte di Zelensky, che in qualche modo offre ai russi, quindi anche ai russi che circondano Vladimir Putin, una via d'uscita, dicendo: avete visto, avete un presidente che ormai insomma non sa bene in che mondo vive, non sa bene che guerra conduce, non capisci che questa guerra non può essere vinta, spiegateglielo voi e di lì troveremo un accordo.
0: La voce, l'analisi, l'interpretazione di queste lunghe pagine di Volodymyr Zelensky da parte di Anna Zafesova, firma della Stampa, spesso il nostro ospite nel suo luogo lontano, quando si tratta di fare un po' il punto su situazioni particolarmente complesse. E qua arriviamo alla complessità, perché ammesso e concesso che i due leader possano incontrarsi, ci sono un po' di ma. Il primo ma è che Vladimir Putin invita Zelensky a Mosca, ma Zelensky ci va? Non è un po' un'ammissione di una asimmetria, uno sbilanciamento nei rapporti di forza?
2: Ma Zelensky ha già detto che non ci va, ha detto che considerati gli ultimi 26 anni, quindi del tutto il governo Putin fin dall'inizio, considerati gli ultimi 26 anni di rapporti tra Russia e Ucraina, un leader ucraino non può andare a Mosca, né un leader russo ha nulla da fare a Kiev, dice lui. Quindi infatti indica una serie di opzioni diciamo più tradizionali per neutralità, come la Svizzera oppure come la Turchia o come altri paesi che ospitano appunto normalmente negoziati, in famosi paesi terzi. Quindi è evidente che Zelensky non va a Mosca e francamente non credo che qualcuno glielo potrebbe consigliare.
0: Anna Zafesova, stai con noi perché ho nominato Gerhard Schröder, già cancelliere tedesco, poi coinvolto anche negli affari di Gazprom e non soltanto a vario titolo. È la persona che, secondo Vladimir Putin, visto che parlavi di luoghi di mediazione, questa è la persona che dovrebbe mediare proprio tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin. Andrea Macchione ha provato a tracciare, un ritratto, poco più di 90 secondi, lo ascoltiamo insieme.
1: La cosa più importante in un'amicizia è trovare un linguaggio comune. Lo ha scritto l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder nel suo libro del 2014, Klar Worte. E l'amico di cui parla, altri non è che Vladimir Putin. I rapporti tra i due risalgono al 1998, quando il socialdemocratico Schröder viene nominato cancelliere. Nel corso dei 7 anni del suo mandato, Schröder visita la Russia per ben 5 volte. Sostiene la necessità di una forte partnership strategica Berlino-Mosca e definisce Putin un perfetto democratico. Sono anni in cui Schröder, come molti altri leader europei, critica Washington per l'invasione dell'Iraq. E il linguaggio comune tra Schröder e Putin passa anche per queste critiche. Ma il vero colpo di scena arriva nel 2005. In ottobre, pochi giorni prima della fine del suo governo, Schröder firma le norme che danno il via libera definitivo al Nord Stream, il gasdotto che rifornisce direttamente la Germania di gas russo. A novembre, appena ritornato un comune cittadino, Schröder accetta la nomina a capo della commissione di azionisti del progetto, entrando direttamente sul libro paga del colosso russo dell'energia Gazprom. Il tempismo e la mossa attirano fortissime critiche sull'ex cancelliere, che nel corso degli anni accetta molte altre consulenze da società di Stato russe, perde alcuni privilegi di Stato connessi al suo ruolo e non si allontana mai da Vladimir Putin, neanche sulle questioni più spinose. Schröder non giustifica l'aggressione all'Ucraina, ma accusa le nazioni occidentali di atteggiamenti ostili verso la Russia, e sostiene che non ci siano prove sull'avvelenamento di Alexei Navalny, l'oppositore di Putin morto in carcere nel 2024. Nel libro Die Moskau Connection, i giornalisti investigativi tedeschi Rainer Bingner e Markus Wehner sostengono che le decisioni di Schröder si spiegano con un misto di cupidigia e ostinazione. Ma una prova definitiva sui sospetti di corruzione ai tempi in cui era cancelliere non è mai stata trovata.
0: Allora, intanto il profilo l'ha tracciato il nostro Antonio Talia e non il nostro Andrea Macchioni. Anna Zafesova, quanto credibile, ma soprattutto quanto digeribile può essere Gerhard Schröder per Volodymyr Zelensky? Perché Kaja Kallas ha già detto non se ne parla, però parla a nome dell'Unione Europea, quindi lo stesso Volodymyr Zelensky potrebbe accettare la figura di Schröder?
2: Ma credo proprio di no, credo che Schröder non sia proprio in discussione da nessuna parte. Fin dalla prima volta che Putin ha tirato fuori il nome, perché Schröder non può essere un mediatore, Schröder è un dipendente di Vladimir Putin, cioè è a libro paga di Mosca, quindi diciamo, non può proprio assumere un ruolo neutrale, diplomatico in nessun caso. Credo che anche Putin lo sapesse, tant'è vero che Putin successivamente si è giustificato, ha detto che lui ha detto un nome perché gli hanno chiesto un nome, ma che tutto sommato potrebbe anche andare bene un altro negoziatore. E il problema poi alla fine non è nemmeno il negoziatore, cioè non è che dipende dalla persona. È chiaro che un talento diplomatico, una persona capace di parlare con tutti, è un di più, ma il punto non è trovare un diplomatico bravo, che ce ne sono in giro. Il punto è che per il momento le posizioni di Mosca sono rimaste completamente irriducibili, soprattutto sulle questioni territoriali.
0: Dice bene Anna Zafesova, il punto non è trovare mediatori, è una dinamica che abbiamo osservato molto bene anche nella guerra tra Iran e Russia, in cui a un certo punto la palla è passata dall'Oman al Pakistan, ma senza particolari sconvolgimenti o virtuosismi che si sono visti. Quello che è in gioco è la volontà dei belligeranti, la volontà dei contendenti di trovare un accordo. Poi giustamente, come ricorda Anna Zafesova, il buon mediatore mette quei giusti colare quel po' di olio negli ingranaggi che permette il tutto di svolgersi bene. Torniamo però agli aspetti più irriducibili della posizione della Federazione Russa, perché se non erro rimane dal punto di vista russo quello che ha detto Putin e ha sempre detto: le quattro regioni, anche le parti non conquistate, devono diventare parte della Federazione Russa e sia mai che l'Ucraina entri nella NATO, è corretto?
2: Allora, sulle quattro regioni già c'è molta incertezza, perché è vero che tutte, oltre alla Crimea, quattro regioni ucraine sono state iscritte d'ufficio nella Costituzione russa, però nello stesso tempo ultimamente nella retorica del Cremlino figurano Donetsk e Luhansk, anzi essenzialmente Donetsk, che già è praticamente conquistata quasi al 100% dalle truppe russe. Quindi stiamo parlando di Donetsk, mentre invece su Zaporizhzhia e Kherson, che sono parte ancora all'Ucraina, e ogni tanto è come se venissero dimenticate. Non si capisce quanto questo significa che Putin è disposto a negoziarle. Ricordo che ci sono anche dei piccoli territori della regione di Kharkiv in mano ai russi, che però non vengono appunto mai menzionati. Quindi non si capisce se quello è un terreno negoziato e negoziabile, anche perché Putin è, secondo me, volutamente molto certo nelle sue richieste, perché ogni tanto tira fuori di nuovo la denazificazione, la demilitarizzazione e tutti quegli altri obiettivi che implicano un regime change a Kiev. E in altri momenti dice che tutto sommato la Mosca non è contraria a un avvicinamento dell'Ucraina in Europa. Ieri ha detto che l'Ucraina potrebbe anche associarsi all'Unione Europea, cosa che peraltro lo è già peraltro, ma non importa. Però nello stesso tempo contemporaneamente minaccia l'Armenia, che vuole avvicinarsi all'Unione Europea, dicendo attenzione testuale, attenzione che anche in Ucraina era iniziato con l'avvicinamento all'Unione Europea, sapete come è andata a finire, quindi non fateci arrabbiare. Quindi Putin infatti molto spesso parla, tende a invocare un certo spirito di anchorage, quindi alludendo allo spirito del vertice con Donald Trump agosto scorso in Alaska, che notoriamente non ha portato a nulla di fatto, non ci sono stati accordi, non ci sono state dichiarazioni né verbali né firmate, però nonostante questo Putin continua a dire che ci sarebbe stata un'intesa con Trump che non è mai stata resa pubblica da Trump per primo, ma che secondo Putin invece è un'intesa che va seguita perché ha praticamente assume ai suoi occhi il valore di un impegno. Che cosa si sono detti? Che cosa Putin ha capito di quello che Trump gli ha detto? Cioè è tutto, rimane tutto molto misterioso.
0: Tutto molto misterioso, tutto molto vago, tutto con un vulnus gigantesco, perché anche quel vertice in Alaska ad Anchorage mancava una delle due parti belligeranti. Sembra esattamente la replica, o meglio, quello che è andato in scena tra Libano e Israele era esattamente la stessa cosa. Cioè si vedono due attori che un po' possono decidere, ma non del tutto, perché manca una terza persona, un terzo attore che è particolarmente importante. Grazie mille, come sempre, Anna Zafesova. Ti leggiamo sulla Stampa. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima. Allora, vi do un po' di aggiornamenti, perché sono uscite un po' di notizie, di breaking news, a proposito delle nuove parole di Vladimir Putin, che, come vi stavo dicendo, sta chiudendo in qualche modo i lavori e la liturgia del vertice di San Pietroburgo, con oltre 100 invitati un po' da tutto il mondo, con un certo sbilanciamento per il sud globale e la parte est del nostro globo, evidentemente, anche se vi sono state alcune eccezioni, per esempio la delegazione statunitense ufficiale, che per la prima volta da anni si è ripresentata all'importante vertice russo. Putin: da ogni parte si sente dire che le cose vanno male da noi. Sì, al momento la dinamica economica in Russia è moderata, ma in un contesto teso e difficile la Russia sta continuando a rinforzare la sua sovranità e allargare la sua cerchia di partner. Non è la prima volta che Vladimir Putin ammette una certa debolezza, una certa farraginosità nel procedere dell'economia russa, però questa è una missione che evidentemente alla sua importanza. Nel frattempo, ancora Putin che sprona la Russia a una gara per la sovranità nella tecnologia. In particolare settori chiave come l'intelligenza artificiale, e quindi dalle parole almeno si evince che anche la Federazione Russa farà parte di quella gigantesca corsa all'intelligenza artificiale, che è già in atto da parecchio ma che sta iniziando a dispiegare i suoi effetti nei principali settori del globo. Un'altra breaking ha a che fare con un incontro tra Macron, Starmer, Merz e Zelensky a Londra dopodomani. 349-238-6666. Tra pochissimo andremo proprio in Armenia, così rispondo a Luca, uno dei nostri ascoltatori più attenti, proprio per parlare delle importanti elezioni parlamentari, anche perché avete sentito le minacce neanche troppo velate da parte di Vladimir Putin. L'Armenia è un paese importantissimo, non soltanto per la sua storia, per i recenti conflitti con l'Azerbaigian, per la crisi del Nagorno-Karabakh, ma anche perché a tutti gli effetti è, e concedetemi il riferimento letterario, è un'erma bifronte. Da una parte guarda e guardava con interesse alla Federazione Russa, anche a quella protezione militare che poi non è mai venuta. Ricorderete quelle migliaia di, virgolette, caschi blu della Federazione Russa che durante l'ultimo conflitto in Nagorno-Karabakh non hanno mosso un dito? Ebbene, l'Armenia è stata molto scottata da questo. Dall'altra parte si volge verso l'Unione Europea per tutta una serie di motivi, anche, ma non solo, anche economici. E domenica 7 giugno si vota per le elezioni parlamentari, e sarà molto molto interessante vedere quale tra le formazioni politiche, tra cui vi sono anche formazioni filorusse, riusciranno A ad avere la meglio, B di quanto avere la meglio, e se riusciranno a contendere la maggioranza al partito dell'attuale ministro Nicole Pashinyan. Qualcun altro torna su questi strani balletti di mediazione. Facevo riferimento a Stati Uniti-Iran, in cui più di un attore, più di un paese si sono presi la briga, l'onere di provare a mediare. La mediazione pakistana, scrive qualcuno, è figlia della gravitas cinese. In Ucraina il peso diplomatico potrebbe essere soltanto quello americano, ma non con questa amministrazione. Credo che il messaggio dell'ascoltatore o ascoltatrice fotografi molto molto bene la situazione diplomatica. L'ultimo messaggio: se fosse vero quello che ha detto Schröder, la Russia di Putin è una perfetta democrazia, allora viva le dittature. E Gianni da Verona fa eco al disfattismo verso le parole di Vladimir Putin, scrivendo: caro Putin, forse Belzebù sarebbe più credibile come mediatore, e fa riferimento al fatto che Schröder è visto da moltissimi come figura compromessa e troppo organica all'apparato economico e politico della Russia di Vladimir Putin. Facciamo una piccola pausa. A proposito di economia, di numeri, sentiamo come va la borsa, poi torniamo.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: O ti senti così?
6: O ti senti... ACT! Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
8: Non mancate alla terza edizione di CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. A Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su cybersec-expo.it.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
9: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta... Borse in diretta.
15: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Situazione complessivamente negativa in borsa dagli Stati Uniti all'Europa. E cosa è successo oggi? È stato diffuso il dato sull'occupazione americana nel mese di maggio, mese nel corso del quale l'economia statunitense ha creato 172.000 nuovi posti di lavoro, la disoccupazione è rimasta stabile al 4,3%, un dato buono che incoraggerebbe una inizio di azione di politica monetaria restrittiva da parte della banca centrale statunitense. Gli indici la prendono male e dunque sono tutti in calo e di nuovo in calo particolare. La tecnologia, il Nasdaq perde 2 punti, lo Standard & Poor's in ribasso dello 0,9%, Dow Jones meno 0,27%, peggioramento complessivo anche in Europa. Gli indici hanno girato tutti in negativo, Francoforte perde 0,5 punto, Parigi meno 0,06%, Milano meno 0,44%. Sul FTSE MIB, peraltro oggi anche un sondaggio di Bloomberg ha confermato che anche per la BCE quest'anno potrebbe essere previsto l'inizio di un nuovo aumento dei tassi di interesse. Vedremo la settimana prossima cosa dirà la Banca Centrale Europea. Inuit, miglior titolo della seduta, più 3,46%, Campari più 2,6%, Amplifon più 2,47%, STM ancora in ribasso piuttosto importante, meno 5%, con Prysmian meno 3%, meno 2,3% per Stellantis. Per ora è tutto.
16: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
17: L'imprenditore italiano. L'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
18: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
19: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Lewis Business School. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
20: Il modello educativo della Lewis Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti e aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandoli a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
19: Scopri di più su LUIS Business School.
7: Nessun luogo è lontano

0: Ancora una volta ben ritrovati, buona giornata. Questo è Nessuno per Lontano, la vostra bussola per capire meglio le grandi dinamiche della geopolitica. E adesso apriamo il capitolo armeno, che è un formidabile ago della bilancia, una formidabile cartina tornasole per capire che cosa. Beh, a tutti gli effetti una lotta di sfere di influenza tra la Federazione Russa e la stessa Unione Europea. La stessa Armenia in qualche modo si trova a essere tirata per la giacchetta, un po' da est, un po' da ovest. E, se volete, la cartina tornasole di questo essere cartina tornasole è proprio l'appuntamento del voto. Domenica 7 giugno ci saranno infatti le elezioni parlamentari. Come se la caverà l'attuale primo ministro Nicole Pashinyan? Come se la caverà il suo più accreditato sfidante, un miliardario, Karapetyan, che peraltro è sotto processo per aver incitato al rovesciamento del governo. È dichiaratamente filorusso, vuole appunto un riavvicinamento verso la Federazione Russa. Il punto vero è che l'Armenia, abbandonata dalla Federazione Russa, rischia di essere sedotta e abbandonata anche dall'Unione Europea o quantomeno dall'Europa. Ricordiamo che un mese fa, il 4 maggio del 2026, la capitale armena ha ospitato però il vertice della Comunità Politica Europea, che è una grande piattaforma politica economica per in qualche modo avvicinare quei paesi dell'area proprio all'Europa stessa. Andrea Macchioni ha raggiunto Marilisa Lorusso, analista esperta di Georgia, Armenia e Russia, firma di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Perché? Perché la prima domanda da farsi è: quanto è alto il rischio di interferenze da parte russa e quante chance ha Pashinyan di riconfermarsi? Sentite.
1: Le previsioni di voto di domenica danno per molto probabile la vittoria del partito di governo di Nicole Pashinyan, il contratto civico. Il terzo mandato, questo, qualora venisse ottenuto da parte di questo, che è un partito singolo, non una coalizione di governo, dopo le elezioni vinte nel 2018 dopo una rivoluzione popolare, 2021 con il voto anticipato a metà nella guerra con l'Azerbaigian per il controllo del Karabakh, e appunto questo voto che arriva invece a conclusione di una ennesima difficile legislatura. Infatti questo periodo di governo ha visto due guerre con l'Azerbaigian per il controllo del Karabakh, la pandemia e conflitti regionali piuttosto rilevanti. Il conflitto con l'Iran in corso, con l'attuale cessato il fuoco, un conflitto che tocca l'Armenia molto da vicino, e il conflitto ovviamente dell'Ucraina, che ha reso la Russia un vicino particolarmente imprevedibile, inaffidabile per quanto riguarda la sicurezza armena, che si è trovata spiazzata dal ritiro russo nel senso di mancato supporto durante la guerra del Karabakh, e particolarmente nervoso. Il nervosismo russo si vede anche attraverso le operazioni in corso, sia di guerra ibrida, sia l'apporto esplicito della Russia verso la candidata dell'opposizione. Soprattutto l'unico nuovo nome del panorama dell'opposizione armena attuale, cioè Karapetyan, Samuel Karapetyan, che non corre direttamente in stato di arresto, ma che ha un proprio partito che è appoggiato chiaramente da Mosca. I partiti dell'opposizione, diciamo, sono tutti più o meno vicini alla Russia, da Karapetyan, appunto, che ha ricevuto in qualche modo l'appoggio esplicito di Putin, all'alleanza armena dell'ex presidente Kocharyan, e Armena Prospera, che invece di un ulteriore oligarca vicino alla Russia, Tsarukyan, una figura storica della politica armena. Pashinyan descrive queste forze politiche come fautori di guerra, nel senso che potrebbero rifiutare l'accordo con l'Azerbaigian che è stato negoziato dall'attuale governo, e un ritorno al passato, incluso con una vicinanza alla Russia che in questo momento la popolazione armena non accetta come in passato.
0: Un paese quindi conteso, un paese su un crinale che potrebbe essere ma anche molto molto pericoloso, un paese che sta giocando una guerra, e non sorridete o non saltate sulla sedia o lasciate le mani dal volante se appena sentite queste parole, perché è un paese che sta combattendo a tutti gli effetti una guerra che potremmo ribattezzare la guerra delle rose. Andiamo a fare un passo indietro, anzi un po' laterale. Ursula von der Leyen ha detto da poco che una spedizione di 10.000 fiori, quasi tutte rose, è provvista in arrivo in Lettonia. Allora, che ci azzecca la Lettonia con l'Armenia e la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen? Ci azzecca è parecchio, perché ultimamente Vladimir Putin, oltre alle minacce a cui faceva riferimento Anna Zafesova prima, minacce rivolte all'Armenia, ha detto sostanzialmente: ricordate che la guerra in Ucraina è nata proprio perché l'Ucraina 2014, Euromaidan, guardava con troppo favore a Bruxelles e all'Unione Europea? Ebbene, a riprova di questa minacciosità della Federazione Russa, cosa ha fatto? Ha imposto un blocco sull'export armeno verso la Russia, riferito a rose, a fiori soprattutto, ma anche ortaggi, prodotti ittici, vino, acqua minerale, brandy, eccetera eccetera. Il punto è che potrebbe anche annunciare un taglio cruciale, perché la fornitura è quella di idrocarburi. Tenete conto che l'Armenia importa l'80% di idrocarburi dalla Federazione Russa. Insomma, siamo un po' ai ferri corti, e se volete un'immagine molto plastica, è proprio un Pashinyan che cerca acquirenti per le proprie rose, e 10.000 rose arriveranno a brevissimo in Lettonia, complice la mediazione di Ursula von der Leyen e dell'Unione Europea. Peraltro lo stesso Pashinyan, e qua si vede come un po' stia guardando anche all'Europa e girando un po' le spalle alla Federazione Russa, ha detto: vi dirò a tempo debito a quali paesi stiamo vendendo tutti quei prodotti che la Russia non ci compra più. È chiaro che se ti muovi da questo punto di vista stai iniziando a ripredisporre l'economia verso altri mercati, verso altri sbocchi, e non è decisamente una cosa temporanea. Dubito fortemente che se a un certo punto Vladimir Putin toglie queste strozzature di mercato e improvvisamente Yerevan si rigiri dall'altra parte con grande favore. Allo stesso tempo l'Armenia ha difficoltà a divorziare in maniera brutale dalla Federazione Russa, ma come stiamo sentendo in qualche modo subisce un fascino economico, politico da parte dell'Unione Europea. Sentite ancora Marisaro Russo dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, quanto Yerevan, quanto l'Armenia può continuare a fare l'erba di fronte, guarda est, guarda ovest, per quanto tempo? Sentite.
1: Questo cambiamento, questo scivolamento dell'opinione pubblica armena rispetto alla Russia è dovuto largamente alla delusione della popolazione, dell'opinione pubblica armena durante la guerra del Karabakh. La guerra del Karabakh appunto si è combattuta nel 2020 e poi si è conclusa nel 2023 con l'esodo in massa della popolazione armena dal Karabakh, e l'Armenia dava per scontato il supporto russo sia per la difesa del Karabakh con la presenza dei peacekeepers russi a difesa appunto presunta della popolazione che invece poi è stata costretta all'esodo, e sia per la tutela dell'integrità territoriale armena che sarebbe stata sancita sia dagli accordi bilaterali con la Russia sia appunto dall'appartenenza dell'Armenia ai blocchi che fanno capo alla Russia. Questa delusione si è concretata in un cambiamento dell'opinione pubblica che non è russofoba assolutamente. Per l'Armenia la Russia è una presenza regionale assolutamente stabile e

0: una collaborazione di tipo diverso. E questo chiaramente porta a un bivio che per la Russia deve essere immediato, per l'Armenia è gestibile con calma, in modo pragmatico, in futuro, in funzione anche di come entrerà in contatto o si integrerà con l'Unione Europea, col blocco occidentale.
1: Il microfono di Andrea Macchioni, la voce e l'analisi di Marilisa Lorusso, esperta di Georgia, Armenia e Russia e analista e firma di Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. L'ultima domanda ha a che fare con quelle minacce neanche tanto velate di Vladimir Putin sul rischio che questa tornata elettorale, che il nuovo atteggiamento di Pashinyan diventino quasi il prodromo di una nuova Maidan, di qualcosa, di una Georgia 2.0, insomma, che a un certo punto si scateni l'ira della Federazione Russa e di Vladimir Putin. Sentite.
0: Ovviamente i paralleli sono quelli con la Georgia o con l'Ucraina. In verità quello, il parallelo con l'Ucraina è datato abbastanza indietro, nel senso che già nel 2013 quello che ha scatenato il Maidan, cioè il rifiuto di firmare l'accordo di associazione, si era creato anche in Armenia, assolutamente uguale, lo stesso anno il governo ha fatto marcia indietro su questo accordo. Ma non c'era stata la reazione all'epoca che avevamo visto da parte della popolazione ucraina. Ed è chiaro che la Russia sta spingendo molto su questa paura, nel senso che mette l'Armenia davanti a una scelta che è una scelta di guerra fondamentalmente, cosa che assolutamente Yerevan non percepisce in questo modo, anche perché appunto è assolutamente interessata a continuare i rapporti con la Russia, solo in un formato diverso che non sia univoco.
1: Così Marilisa Lorusso. Ci sono tanti altri messaggi al 349-238-6666, a parte il caro nostro fedele affezionato ascoltatore Francesco Piastrellista, che invoca un perdono da parte di Valeria Bernardi, ma non posso dire per cosa, quindi niente punizione, dice così Francesco quest'oggi. Vabbè, sorvoliamo sulla motivazione, caro Francesco. Invece più seriamente qualcun altro, Raffaele da Firenze, scrive: elezioni in Armenia, punto 1, oligarca, punto 2, populista, punto 3, filo russo, il profilo del candidato oppositore sembra sempre più ricorrente nella cintura dei paesi oggetto di attenzioni russe. Piccola pausa, il traffico, poi dobbiamo aprire un altro capitolo che sembra scollegato ma non lo è. Andremo in Montenegro per capire come se la sta cavando l'assemblea di condominio dell'Unione Europea che vuole nuovi condomini. Traffico.
2: Strade in diretta.
3: Nuovo appuntamento, sono molti disagi, traffico bloccato per incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord verso Firenze tra Prato Ovest e Prato Est. In Lombardia sulla tangenziale ovest di Milano 11 km di coda per incidente tra la Valtidone e Cusago Baggio in direzione a Otto Laghi. Sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia per incidente code tra Dalmine Seriate e tra Ospitaletto e Castegnato. Diversi incidenti sulla 1 Milano-Napoli, code verso Milano tra Modena Sud e Modena Nord. Sempre in direzione Milano 5 km di coda tra Valsamoggia e Modena Nord ed ancora 2 km di coda tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Napoli. Sempre in direzione Napoli 15 km di coda tra l'innesto con la 24 e Valmontone per incidente che crea ripercussioni anche sulla diramazione Roma Sud con code di 9 km a partire da Monte Porzio Catone verso la 1. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
2: Nessun luogo è lontano.
4: The first time when we announced that we are gunning for closing all the chapters by end of 26.
5: La prima volta che abbiamo annunciato che puntavamo a chiudere tutti i capitoli aperti entro la fine del 26, nessuno ci ha creduto. Tutti pensavano che fosse impossibile, che non sarebbe successo. Ma credo che le persone stiano diventando meno scettiche davanti ai risultati che stiamo ottenendo. Quindi credo che il nostro oggi sia un obiettivo realistico e penso che anche l'obiettivo dell'Albania lo sia. Perché l'Albania sta progredendo molto rapidamente e sta facendo un ottimo lavoro sul fronte dell'integrazione europea. Sono felice di vedere questo. Sono felice di vedere altri paesi che si stanno muovendo bene e che cercano di fare del loro meglio. Credo che tutti noi trarremo beneficio dal fatto che più paesi della regione si uniranno all'Unione Europea, diventando parte dello stesso club.
4: Becoming part of the same club.
1: Thank you. Così il primo ministro montenegrino Milojko Spajić certifica l'apertura di questi lavori a Tivat, questo vertice UE-Balkan.

0: Occidentali che sostanzialmente mette sul tavolo il dossier dell'allargamento dell'Unione a 6 paesi, Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia e Erzegovina, Kosovo e Macedonia del Nord. Proprio il Montenegro dovrebbe essere il primo della lista a entrare. E attenzione, ne parliamo non soltanto per l'importanza di questo vertice, ma perché, se volete, siamo di fronte a, dal punto di vista geopolitico, a una serie di attori, tanto quanto l'Armenia, staremo a vedere che direzione prenderà l'Armenia, che per lunghi anni sono stati contesi da sfere egemoniche, da sfere di influenza diverse, e a un certo punto decidono di fare una loro scelta. Tanto più è rilevante, lo è ancora di più se ripensiamo alle parole di Vladimir Putin, che gettava un'ombra lunga anche sulle elezioni armene. Ma quanto i primi ingressi, in particolare Montenegro e Albania, possono, mettiamo due ipotesi, da un lato indispettire alcuni paesi. Abbiamo visto che la corsia preferenziale, per esempio, data all'Ucraina in qualche modo ha creato dei malumori ai paesi candidati. Oppure l'ingresso di Montenegro e Albania, in particolare il Montenegro che ha fatto tutti questi passi in avanti, potranno diventare in qualche modo un paradigma virtuoso, un esempio anche per gli altri paesi. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Giorgio Fruscione, analista di ISPI, esperto proprio di Balcani. Ciao Giorgio, buongiorno, ben ritrovato.
1: Salve, salve a tutti.
0: Allora, esiste questo tipo di dinamica, nel senso che più paesi entrano, più omaggiare i dettami dell'Unione Europea, più vengono fatti questi passi, più anche gli altri paesi in qualche modo imparano, dico un po' male?
1: Diciamo che c'è sicuramente una sorta di invidia o comunque gelosia per il trattamento subito, le promesse di allargarsi e di essere integrati nella famiglia europea sono ormai vecchie più di 20 anni, è semplicemente mancata in questi anni quella dimensione geopolitica del processo di allargamento che è stata riscoperta con l'Ucraina e anche poi con la Moldavia, che chiaramente sono accomunati dalle stesse sfide. Sì. Chiaramente integrare un'Ucraina non significa togliere meriti alla regione balcanica, ma da questo punto di vista ha ragione il governo italiano quando dice che andrebbe rispettata la regione che era in questa fase da ben prima. Sì. Chiaramente questo dipenderà molto da come verrà riformato il processo di allargamento, che è una delle cose di cui si non discute, perdonami l'espressione, in virtù di un non paper, quindi di un non documento ufficiale, che spesso circolano alla vigilia di questi summit. È successo anche quindi prima del vertice di Tivat, con un non paper uscito dalle cancellerie di Germania e Francia, che hanno sostanzialmente proposto un allargamento fatto per immaginare un accesso graduale all'Unione Europea, in primis appunto per Ucraina e Moldavia, ma anche per i Balcani. Quindi bisognerà vedere come verrà riformato il processo di allargamento, perché se dovesse venir meno, per esempio, il principio dell'unanimità, allora integrare Ucraina e altri paesi non dovrebbe compromettere troppo dal punto di vista politico l'ingresso di altri paesi.
0: Chiarissimo. Visto che Giorgio Fruscione stavi parlando proprio di riforma di processi decisionali, ti vorrei proprio portare su questo, cioè non è che noi abbiamo sempre paragonato l'Unione Europea a un condominio dove ogni tanto si fanno le assemblee condominiali e ogni tanto capita che condomini più riottosi o più chiassosi abbiano la meglio. Perché? Perché senza una riforma delle procedure decisionali, dei meccanismi di voto dell'Unione Europea, il rischio è che tu fai entrare tanti condomini e quindi vai ulteriormente a appesantire e a rendere ancora più farraginose quelle procedure. E quindi l'allargamento sì, ma senza la riforma dei meccanismi di governance è un po' un rischio, o no?
1: È possibile, io credo che il processo di allargamento vada inteso come un processo bidirezionale, quindi le riforme non vanno portate avanti solo nei paesi candidati, ma anche all'interno dell'Unione Europea, ed è quello a cui facevo riferimento prima parlando del non paper. Sì. L'Unione Europea da anni parla della necessità di riformarsi, la Francia di Macron è uno dei principali sostenitori della necessità di questo processo, quindi riformarsi prima di far entrare dentro nuovi paesi. Una considerazione che si combina a questo tentativo di riforma è quella che spesso si dimentica. L'Unione Europea non si allarga solo allo Stato, all'istituzione, al popolo, si allarga anche ai governi. I governi cambiano, ecco. Le popolazioni invecchiano, nuove generazioni crescono, i governi possono cambiare. Molti, quando c'era Orbán al governo, mi parlavano della possibilità di integrare nell'Unione Europea governi autoritari, pensando alla Serbia, dicendo abbiamo già un problema con Orbán, certo. Chissà cosa potrebbe succedere. Certo, Orbán se n'è andato, l'Ungheria adesso tra l'altro ha cambiato la propria posizione in seno agli organi collegiali dell'UE, facendo tra l'altro cadere il veto nei confronti dell'Ucraina, e quindi ecco, dobbiamo ricordarci questo: i governi possono cambiare, invece la prospettiva di un popolo di appartenere a un'organizzazione internazionale rimane più o meno immutata.
0: Chiarissimo. Ci invita Giorgio Fruscione, lo ricordo, è analista e ricercatore di ISPI, esperto di Balcani, a usare il metro del lungo termine per valutare anche questo processo di allargamento e di apertura delle porte del condominio europeo. Però la prima tappa sarà l'adesione del Montenegro. Ora mi guardavo un po' di fondamentali economici del Montenegro e visti così, insomma, non è che ci stiamo prendendo un peso massimo, una corazzata, no, dal punto di vista economico. Questo è un altro dei temi, perché ha un'economia che si basa soprattutto sul turismo, su qualche metallo, export di metalli, è un paese relativamente giovane come indipendenza, come autonomia, e quindi che tipo di attore si sta prendendo il condominio europeo in casa?
1: Partiamo dal fatto che allargarsi a un paese come il Montenegro ci dà un primo dato, un'economia piccola certo, ma questo significa che non comporterebbe degli scossoni economici e non peserebbe troppo su quelli che sono gli equilibri interni, sì, all'Unione Europea. Pensiamo invece al contrario a un paese come l'Ucraina, che è molto più vasto, certo. Probabilmente, se la geografia non mi inganna, diventerebbe uno dei paesi geograficamente più estesi e uno dei più grandi produttori di grano in Europa. Questo cambia gli equilibri interni al mercato europeo.
0: Qualche polacco, qualche rumeno potrebbe già arrabbiarsi, e qualche mal di pancia l'abbiamo già sentito per il grano, per esempio.
1: Esatto, probabilmente anche in Italia. Quindi ecco, in quella considerazione lì anche gli equilibri politici interni sul riflesso di quelli economici potrebbe essere dirimente. Queste considerazioni per il Montenegro in generale, per tutte le economie dei Balcani, non ci sono. L'integrazione quindi di tutti i paesi candidati significherebbe avere dei nuovi membri che pesano economicamente meno della Danimarca, quindi meno di un singolo paese membro. Per cui io credo che questo sia un punto a favore del processo di allargamento, per cui bisogna accelerare anche in virtù di questa considerazione.
0: Grazie mille, come sempre, a Giorgio Fruscione, analista di ISPI. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima, Giorgio, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Peraltro ci torneremo allargando un filo il discorso, staccandosi dalla pura geopolitica, o meglio, aderendo ancora meglio alla pura geopolitica. È vero che economicamente non ci portano scossoni, ma geograficamente invece dei vantaggi innegabili, perché immaginate se dal punto di vista europeo l'Adriatico diventa a tutti gli effetti completamente, con coste completamente europee. Sto pensando anche ai massicci investimenti cinesi che hanno provato a rendere quella dorsale dal punto di vista ferroviario, sto pensando al porto di Pireo fino al molo 4 del porto di Amburgo, qualcosa di più cinese. Beh, immaginate se a un certo punto anche geograficamente l'Unione Europea dimostra una solidità diversa e un, perdonate il termine, non vuole essere aggressivo, un possesso dei mari diverso. Questo dal punto di vista geopolitico potrebbe sicuramente cambiare le cose. 349-238-6666, l'ultimo messaggio che leggo è salvo da Roma: la Russia è semplicemente terrorizzata che ci sia una fuga a catena tra i paesi che vedono il sistema politico di gestione russo come una catena allo sviluppo della società, una catena allo sviluppo della società, un peso insomma. Tutti gli avvenimenti degli ultimi 20 anni lo stanno testimoniando. Staremo davvero a vedere. Tempo scaduto, cosa ci guiderà nelle prossime puntate lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata.
2: Musumeci, ecco la tua punizione, gentilmente offerta dal Comitato per la Liberazione di Nessun Luogo, dal metal. Oggi rimaniamo sul classico, un piacere per le orecchie. Ciao a quasi tutti.
0: Ed è un piacere naturalmente per me ringraziare voi tutti all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo lunedì in diretta ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
9: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
15: Iperceramica.
16: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Sono le 17.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Il presidente russo Putin dal forum di San Pietroburgo, le politiche europee miopi e aggressive, un drone esplode nel porto di Costanza. Cramontana, oggi il confronto diretto fra i proprietari del bar, i coniugi Moretti. Uccide la madre, nasconde il cadavere, arrestato un 48enne a Roma. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Le elite europee stanno essenzialmente provocando il caos nel quale cercano di trascinare sempre più paesi, lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin intervenendo al forum economico di San Pietroburgo. Secondo il leader russo, le politiche aggressive, così le ha definite, portate avanti dalla burocrazia europea sarebbero miopi e starebbero contribuendo ad un indebolimento dell'Unione Europea nell'economia globale e ad un deterioramento della sicurezza internazionale. Sul terreno intanto la guerra non si ferma. Nel porto rumeno di Costanza esplode un drone. Secondo Mosca si è trattato di un drone ucraino. Da parte di Kiev è arrivata la conferma, ma il drone sarebbe stato deviato dai russi. La cronaca con l'inchiesta sull'incendio nel bar Constellation di Cramontana, che nella notte di Capodanno ha provocato la morte di 41 persone, oltre 100 i feriti. Oggi i coniugi Moretti a confronto per la prima volta davanti ai magistrati.
15: C'è una nuova accusa a carico di Jessica Moretti, titolare con il marito Jacques del bar Le Constellation di Cramontana, teatro della tragedia di Capodanno. La procura del cantone del Vallese ha contestato anche il reato di falso documentale per la presentazione di una fattura falsificata relativa all'acquisto della schiuma fonoassorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale da cui si è sviluppato l'incendio, costato la vita a 41 giovani. Accusa che si somma a quelle di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza già contestate anche al marito. A Sion, presenti oltre 70 avvocati delle parti civili, tra cui il legale incaricato dal governo italiano, il confronto fra i due coniugi sulla gestione della serata e le misure di sicurezza adottate. Contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, ha detto Jessica Moretti in una dichiarazione spontanea. Essere distrutti significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale. La replica fuori dall'aula di Letizia, che nel rogo ha perso il figlio 16enne Arthur. Sono qui, ha aggiunto, perché ho bisogno di risposte, abbiamo tutti bisogno di risposte. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023. Contestato l'omicidio colposo al radiologo Gianfranco Gualdi, al suo assistente Claudio Di Biasi, alla dottoressa Maria Chiara Colaiacomo e al cardiologo Guido Laudani. Il processo è fissato per il 12 gennaio. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a Roma al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. Ora è in stato di fermo. Il corpo, su indicazione dell'uomo, è stato trovato in un blocco di cemento. Gli aggiornamenti sulla prima semifinale del tabellone maschile del Roland Garros. Il vincitore fra il ceco Mencik e il tedesco Zverev affronterà uno fra Arnaldi e Cobolli in una finale slam totalmente inedita. Al momento il punteggio è di 7-5, 6-2, 3-6, 1-0. Ma lo sport non è solo competizione, è anche un settore economico importante per imprese e territori. Allora sentiamo perché.
20: Lo sport in Italia vale 32 miliardi di euro, pari all'1,5% del PIL, e garantisce oltre 420.000 posti di lavoro lungo l'intera filiera. Si tratta dunque di un settore economico che registra numeri importanti non solo a livello nazionale ma anche regionale, specialmente in Veneto, dove si svolge a Treviso e Belluno lo Sport Business Forum, come ci racconta Paola Carron, presidente di Confindustria Veneto Est.
21: Il distretto dello Sport System rappresenta numeri importanti: 750 sono i siti produttivi, 8.000 sono i collaboratori, e per la provincia di Treviso in particolare è 1,17 miliardi il valore dell'export. D'altronde la provincia di Treviso è prima a livello nazionale nella produzione di articoli sportivi e terza nella produzione di scarpe per sportive.
20: Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Treviso.
18: Vi lascio a Focus Economia, Sebastiano Barisoni, noi ci ritroviamo alle 18.

0: Passa Intred.
1: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
0: Passa Intred.
1: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
0: Connessi sempre.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
5: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
4: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
6: Quarta stagione di Materie. Lo stretto di Hormuz è tutto quello che non è gas e petrolio che passa dal Golfo Persico.
7: Beh, per esempio l'alluminio. E poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
8: E parleremo di cotone. E poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
6: Io sono Simone Spezia.
7: Io sono Maurizio Melis.
8: E io sono Sissi Bellomo.
6: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24 Ore podcast.com e su tutte le principali piattaforme.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che come ogni venerdì vi sarà la poco invidiabile classifica della settimana. Parleremo poi, visto che è stato presentato in anteprima oggi qui a Rapallo al convegno al due giorni organizzato dai giovani imprenditori di Confindustria, dicevo, è stato presentato il rapporto, un'indagine molto approfondita su come le imprese, soprattutto quelle sotto i 10 milioni di euro di fatturato, riescono a utilizzare, se vi riescono, l'intelligenza artificiale. Dicevo, ne parleremo perché sarà pubblicato poi anche domani sul Sole 24 Ore, elementi insomma interessanti, perché do già l'anticipazione: non basta acquistare l'intelligenza artificiale per avere un aumento né della produttività né dell'innovazione di processo. Cioè, il vero problema è che molti non sanno cosa farsene di questo salto, diciamo, tecnologico, ma ne parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e diretta, non video, ma diretta sul canale Facebook, ma anche sul canale solo audio 246 del Digitale Terrestre.

Allora, per quello che riguarda, partiamo subito dai mercati finanziari. Allora, la seduta com'è? Uno poteva attendersi, dopo la notizia arrivata ieri sera di la lettera inviata da Zelensky a Putin, una reazione dei mercati più positiva. In realtà i mercati guardano ancora soprattutto allo scenario medio orientale, quindi a Hormuz, ed è il motivo per cui da questo punto di vista abbiamo sostanzialmente una Milano che cede lo 0,40%. Si sono tutte indebolite un po' le borse dopo l'avvio di Wall Street, perché il Nasdaq sta perdendo il 2,24% e non è poco. Standard & Poor's meno 1%, Dow Jones più tranquillo meno 0,3%. Però le borse, dicevo, si sono tutte indebolite. Milano perde lo 0,40%, Parigi lo 0,16%, Francoforte lo 0,70%. Questa mattina già l'Asia non aveva dato una mano, perché Hong Kong aveva perso l'1% e il Nikkei, quindi Tokyo, l'1,31%. Che cosa pesa su Wall Street? Beh, c'è stato un dato sull'occupazione americana che è risultato migliore delle attese. E perché questo penalizza Wall Street? Perché a questo punto, se l'occupazione va bene, il ragionamento del mercato è che la Federal Reserve potrebbe aumentare i tassi di interesse, perché mentre la Banca Centrale Europea ha come obiettivo principale solo l'inflazione intorno al 2%, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, come spesso ricordiamo, ha un doppio obiettivo: guardare che l'inflazione non cresca troppo, ma anche guardare i dati sull'occupazione. E questo era il dilemma, diciamo, del nuovo presidente della Federal Reserve, Walsh. Ora, siccome la disoccupazione è stabile, ma sono stati creati 172.000 posti di lavoro contro un aumento di 80.000 posti di lavoro, e questo ha fatto crescere che cosa? Sia i rendimenti dei titoli di Stato che il dollaro, che infatti si è rafforzato, l'euro è sceso a 1,1547. Ora, il ragionamento qual è? Che se l'occupazione va meglio delle attese, la Fed può concentrarsi sull'altra variabile, quindi l'inflazione. Sappiamo che l'inflazione in America è sopra il 3%, e con un petrolio, con una benzina a $5 al gallone, ci si attende che crescerà ulteriormente. Quindi il ragionamento qual è? Aumenteranno i tassi di interesse, aumentano i rendimenti dei titoli di Stato e si vende invece sul mercato azionario. C'è poi tutto un insieme di preoccupazioni, visto che poi ne parleremo, ma parleremo della operatività dell'intelligenza artificiale, ripeto, il rapporto pubblicato oggi su Sole 24 Ore, che domani verrà presentato a Rapallo di Lenovo. Ci sono alcuni dubbi, nel senso che Goldman Sachs, per esempio, ha detto la strategia di SpaceX per raggiungere una valutazione da 1.800 miliardi di dollari, che sarà la più grande il più grande collocamento della storia, grazie agli 86 miliardi di raccolta potenziali, dice Goldman Sachs, per reggere queste cifre sostanzialmente la divisione intelligenza artificiale deve avere ricavi in aumento di circa 100 volte entro il 2030. Ora, questo tra l'altro è emerso perché Goldman Sachs stava facendo una valutazione per un potenziale investitore nel collocamento. E quindi attenzione, perché insomma c'è chi dice vabbè, si può arrivare, ma l'obiettivo è veramente ambizioso: 100 volte i ricavi moltiplicati per 100 volte entro il 2030, ma non sono proprio poca cosa. Veniamo invece ai titoli di casa nostra, chi va bene e chi va male oggi in un mercato, ripeto, debole, ma niente di preoccupante da questo punto di vista. Abbiamo un buon andamento di Inwit, più 3,60%. Ancora, per quello che riguarda Italgas, siamo un più 2,60%, Amplifon più 2,40%, Era più 2 come Campari, Eterna e Fincantieri, Snam più 1,80%, A2A più 1,70%, Moncler più 1,60%, e chiudo con Monte dei Paschi e Mediobanca che guadagnano l'1,40%. Ora, questo è il fronte di chi diciamo guadagna in borsa.
C'è poi il fronte di chi cede, allora abbiamo sostanzialmente da questo punto di vista alcuni titoli che sono in flessione e mi riferisco soprattutto a Tenaris meno 0,50, ancora segnalo Ferrari meno 0,50%, Nexi meno 0,30%. Euro su dollaro detto, sostanzialmente siamo a una cifra intorno a 1,15, non c'è stato, a chi mi sta chiedendo, un grandissimo indebolimento da questo punto di vista, non è stata una cosa così drammatica. Tra i titoli che vanno male, forse non li ho ricordati, non ci sono solo quelli citati, stavo andando ai cali minori. Tra i cali peggiori invece segnalo Prismia meno 3,60, Stellantis meno 2,60, Banco BPM meno 0,70, diciamo Prismia e Stellantis soprattutto.

0: con Esti Microelectronics che perdono anche un 5,5% oggi. Qualcuno continua a chiedermi, guardate sul 349-238-6666, sui tassi di interesse americani c'è stato un movimento. È chiaro che se ti aspetti che la banca centrale americana alzi i tassi di interesse, le obbligazioni, cioè i titoli di Stato americani, iniziano a aumentare i loro rendimenti. Questo, diciamo, non deve sorprendere. Non deve neanche sorprendere una reazione negativa della borsa, quando l'abbiamo già vista nel passato, negli ultimi decenni, quando ci sono dati particolarmente positivi sul mercato del lavoro, la borsa in molti casi può andare a vendere perché dice bene, a questo punto saliranno i tassi di interesse, le banche centrali non hanno più remore nell'aumentare i tassi perché il mercato del lavoro sta andando bene. Venendo agli altri mercati, come li chiamiamo in questo periodo, petrolio in calo dell'1%, il Brent è a $94, il WTI a 91, sono sempre livelli alti, ma da lì a definirli preoccupanti ce ne vuole. Certo, da inizio del conflitto in Iran il Brent è salito del 29%, però sono segnalati ancora ribassi alla pompa per quello che riguarda benzina e gasolio. Benzina a 1,987 euro, e tra l'altro attenzione, noi ci attendiamo, cerchiamo di capire cosa farà il governo il 6, perché il 6 scadono i tagli decisi dal governo. Il ministro Giorgetti però ieri ha annunciato ieri che vi sarà un nuovo intervento sulle accise con il meccanismo dell'accisa mobile. Ora il prezzo medio, se con le accise piene, salirebbe a 1,987 euro contro 1,926 euro di oggi, e il gasolio a 2,106 euro contro 1,984 euro di oggi, perché incorporano i tagli effettuati a accise e un po' di IVA equivalente. Per quello che riguarda il cherosene, il carburante per gli aerei, jet fuel, nessun segnale di carenza ha rassicurato l'Unione Europea. Quanto al gas, oggi è fermo a 48 euro ad Amsterdam, un anno fa era 33,4. L'elettricità è a 133, domani verrà venduta a 133, un anno fa era a 124. Per quello che riguarda il taglio delle accise, come riporta anche oggi il Sole 24 Ore, le accise mobili sostanzialmente, con cosa vuol dire le accise mobili? Cioè modificare le accise in base all'extra gettito dell'IVA che ti arriverà col maggior prezzo della benzina. E poi ci saranno anche aiuti mirati su alcune categorie, alcuni lavoratori. Per esempio, l'obiettivo è di concentrare gli interventi sui lavoratori che o usano l'auto per andare in ufficio o in fabbrica, dipendenti il cui reddito fisso è il più colpito. Ancora, l'entità e la durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. L'ultimo decreto aveva utilizzato 191 milioni di euro, però c'era ancora in campo il taglio grosso del gasolio. Oggi potrebbe, cioè domani potrebbe essere annunciato, entro domani o dopodomani, un taglio più lieve per portare i prezzi sotto la soglia psicologica dei 2 euro, ma lasciarli sostanzialmente lì. Poi io ricordo cosa fece il governo Draghi nel 2022, quando introdusse a marzo, dopo l'attacco russo dell'Ucraina, introdusse a marzo un bonus carburante da 200 euro che le aziende potevano riconoscere ai propri dipendenti in cambio di una detassazione o decontribuzione della somma. Poi fringe benefits portati prima a 600 e poi a 3.000 euro l'anno. Questa è più flessibile come strada, perché permette alle imprese anche di riconoscere aiuti per le bollette dell'energia, quindi cioè puoi aumentare i fringe benefit, i benefit aziendali alla voce energia, e poi riconosce ai dipendenti che usano la macchina un bonus. In quel modo si va verso gli aiuti più mirati, che continuo a così a ricordare essere la strada migliore. Non voglio tornare sulla polemica, però è ovvio, la dice l'Istat, cioè la Banca d'Italia, che metà dei soldi utilizzati, un po' più di 2 miliardi per le varie riduzioni delle accise, sono andati a contribuenti, a cittadini che non ne avevano bisogno, cioè che erano considerati già nella fascia medio-alta di reddito. E quindi da questo punto di vista resta uno spreco, diciamo, un utilizzo poco efficace di denaro pubblico. Ho capito che fa comodo non spendere 20-30 euro in più di pieno della macchina a tutti, però questi tagli, visto quello che costano, vanno anche mirati. Comunque vedremo, non possono essere usati, lo dico all'ascoltatore, i soldi europei, l'avevamo già chiarito. I soldi europei devono essere utilizzati per nuovi investimenti italiani fino a un massimo di 7 miliardi l'anno, per un totale di massimo di 14 miliardi in 3 anni, in fonti sostanzialmente rinnovabili, ma ci sono tutte insieme le raccomandazioni. È stato chiesto all'Italia anche di, per esempio, aggiornare il catasto, cioè di andare avanti con varie riforme. Comunque, ne abbiamo già parlato. Tiro dritto con l'economia internazionale. Il PIL indiano cresce del 7,7% tra aprile 2025 e marzo 2026, ha fatto un più 7%. La Cina invece ha tagliato ulteriormente i prezzi di diesel e benzina, anche in Cina, rinunciando sostanzialmente a parte della tassazione. Pechino accusa gli Stati Uniti di compromettere l'industria dei semiconduttori con l'abuso di controlli sulle esportazioni, nonostante l'incontro di 2 settimane fa tra Xi Jinping e Trump. Poche notizie oggi dall'Europa per quello che riguarda la Banca Centrale Europea. Ci sono varie previsioni, aspettiamo. La prima riunione della Banca Centrale Europea è il prossimo 11 giugno. Il mercato si attende che cosa? Addirittura 2 rialzi di tassi di interesse quest'anno. L'inflazione, ricordo, è arrivata al 3,2%, e quindi la Banca Centrale alzerà, secondo molti operatori, di 0,25 punti i tassi la prossima settimana e un probabile altro 0,25 punto a settembre. Portando così il tasso sui depositi al 2,5%, anche perché tutte le stime sono di una revisione al rialzo dell'inflazione nell'area euro, che dovrebbe essere al 3,5% nel 2026 e anche nel 2027, con un PIL europeo che si ridurrebbe a un più 0,6%. Tutto questo si chiama effetto stretto di Hormuz, non si chiama in altro modo, lo dico. E quindi attacco all'Iran, gestione della guerra, dell'attacco americano e israeliano all'Iran, sottovalutazione ormai palese di quella che sarebbe stata la risposta iraniana sia verso i paesi del Golfo sia verso lo stretto di Hormuz, e adesso impasse totale. Questo ci ha già portato dell'inflazione che, dice la Banca Centrale Europea, pur con stime mediane, dovrebbe arrivare al 3,5%. Oggi l'Istat, nelle note integrative, dice che il PIL italiano quest'anno dovrebbe fare più 0,7 e anche più 0,7 nel 2027, che sarebbe comunque un leggero aumento sul 2025, quando abbiamo fatto più 0,5%, grazie agli investimenti fissi lordi che crescerebbero un po' di meno, ma comunque crescerebbero per interventi connessi al PNRR, però decelerando molto nel 2027. Ancora l'inflazione viene vista in forte risalita nell'anno in corso, per cui l'inflazione acquisita ormai al 2,9% viene vista stabilmente sopra il 3%, e il deflattore del PIL invece è un po' più tranquillizzante. Cos'è il deflattore del PIL? Cioè, la dico per farmi capire. L'inflazione che arriva dall'estero resterà alta, la componente di importazione di energia, quindi 3,2, 3,3, 3,4. La parte che produciamo noi è invece più contenuta, quindi l'inflazione che non deriva dall'importazione di beni energetici, ma deriva da un aumento dei prezzi interni, beh, secondo l'Istat sarà solo del 2,1 quest'anno e dell'1,9 l'anno prossimo. Le vendite al dettaglio ad aprile hanno fatto più 1,6% in valore e meno 0,3% di volume, e quindi di nuovo abbiamo speso di più per comprare meno, non c'è altro modo, e questo si chiama inflazione. E ancora, per quello che riguarda altri dati dell'Istat, l'Istat fa notare, appunto, come ricordavo, che il PIL comunque non è atteso in essere un PIL, non è un PIL esaltante, però se consideriamo che la media dell'Unione Europea dovrebbe fare 0,6, se facessimo uno 0,7 ci attesteremo alla media, ma altri paesi faranno più di noi. Io metterei la firma per uno 0,7 a fine anno, che sarebbe comunque più dello 0,5 dell'anno scorso, perché vuol dire che saremmo riusciti a assorbire ampiamente tutto lo shock creato dall'attacco di, diciamo, all'Iran. Due notizie in breve ancora. Da questo punto di vista ci sono varie dichiarazioni del ministro Urso oggi. Ha ribadito che sull'ex Ilva era ed è una sfida difficile, se noi vogliamo capire cosa però succederà all'Ilva. E ancora Urso ha aggiunto che ha chiesto all'Unione Europea un documento europeo per tutelare l'elettrodomestico. Sentiamo questo passaggio.
1: La prima linea del fronte è in Europa e sono andato al Consiglio Competitività giovedì della scorsa settimana per proporre in Consiglio e ad alcuni partner che hanno il nostro stesso interesse, mi riferisco alla Svezia, alla Germania, alla Romania, anche alla Francia, ovviamente alla Spagna, di realizzare un documento di indirizzo, un non paper, che chieda alla Commissione di riconoscere la filiera dell'elettrodomestico come un comparto strategico al pari dell'auto. Questo ci consentirebbe di agire su più fronti, su più direttrici, sulla revisione del SIBAM che è in corso e che deve considerare questo settore come tutelato per quanto riguarda il rispetto alle norme ambientali, sulla Industrial Gas Retro Act, che è in via di definizione nel trilogo europeo e che deve considerare anche questo settore all'interno del Made in Europe, così come per quanto riguarda eventuali misure di salvaguardia affinché ci siano condizioni più paritetici con chi produce fuori dal nostro continente.

0: Così appunto il ministro Urso. Vedo molti messaggi di un ascoltatore che è fedele, che mi dice: io guadagno 100.000 euro lordi con moglie che non lavora, figli, percorro 35.000 km l'anno, guardi che non sono 30 euro in più, no, io ho detto 30 euro in più a pieno, ma guardate, ho anche ricordato, adesso direte che tifo sempre per Draghi, tanto non è candidato. Il governo Draghi, 2022, dopo l'attacco russo all'Ucraina, iniziò appunto a parte taglio delle accise, a modulare anche aumentando i fringe benefits, perché un'azienda può anche dire ai dipendenti: ti aggiungo la parte del con minor tassazione, dicevo, ti aggiungo dei soldi perché devi pagare la bolletta di casa, cioè è un modo per lasciare più soldi nelle tasche dei dipendenti e aumentare quelli che erano i bonus carburante che trattavi direttamente con l'azienda. Io ritengo che poi lasciare dare la possibilità e poi lasciare l'atto finale alle imprese sia la cosa migliore, perché un'impresa sa se il dipendente quanti chilometri fa, che mansione svolge, insomma, no? L'importante è che lo Stato dia la possibilità dal punto di vista fiscale, okay? Allora andiamo su meteo e pubblicità, poi una bella notizia, sì, insomma, c'è la classifica delle spiagge più belle e poi andiamo invece con la poco invidiabile classifica 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
7: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Nel corso del pomeriggio tempo ancora instabile al nord-est e lungo i settori adriatici centro-meridionali. Altrove avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Domani pressione che torna ad aumentare su tutto il paese, ultime piogge avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Domani pressione che torna ad aumentare su tutto il paese, ultime piogge al mattino, specie sull'arco alpino, rovesci pomeridiani sull'Appennino centrale, scarica l'app de Il Meteo.
15: Passa Intred.
16: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
15: Passa Intred.
16: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
15: Connessi sempre.
17: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
18: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
19: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
24: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
25: Focus Economia.

0: 17:37 minuti, vedo che in regia siamo tornati alle basi di qualche mese fa. Bene, bene. Allora, prima di andare alla Pokémon di Abre Classifica, di solito mettiamo una buona notizia. Oggi la buona notizia è facile: c'è il rapporto ISPRA e SNPA sulle vele, il mare più bello in Italia, le cinque vele famose. Poi non è che ci sono solo le cinque vele, ci sono anche le altre. Presentato oggi, la buona notizia qual è? I mari italiani si confermano tra i più puliti d'Europa secondo le rivelazioni annuali, perché il 95% delle acque di balneazione sono di qualità eccellente. Poi nella guida al mare più bello segnalo che la Sardegna è assolutamente al top della classifica, con 6 località a 5 vele: sono Posada e San Teodoro sulla costa nord orientale, Santa Teresa di Gallura più a nord, Baunei sempre sulla costa orientale, Domus de Maria sulla costa meridionale. Costa occidentale invece, Golfo di Oristano a Cabras, con tutta l'area marina protetta dalla penisola del Sinis, e Gallipoli e Isola di Mal di Ventre, che onestamente non conosco quest'ultima. Poi la Puglia, 5 località tra le prime classificate, quindi è al secondo posto la Puglia dopo la Sardegna: Alto Salento Ionico, Nardò e Gallipoli, Alto Salento Adriatico, Otranto e Melendugno, a Gargano invece Vieste. Toscana al terzo posto con 4-5 vele, tutte nella provincia di Grosseto: Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Capalbio e Isola del Giglio. 3 località invece in Campania, tutte nella provincia di Salerno: Sarà Contento De Luca, Castellabate, Pollica, Acciaroli Pioppi e San Giovanni a Piro. La Liguria e la Basilicata chiudono con una località a testa: in Liguria sono le Cinque Terre, in Basilicata è Maratea. Per quello che riguarda i laghi, vince ampiamente il Trentino, come il giudizio complessivo lo ha ricordato Giordano Giorgi, che è responsabile del Centro Nazionale Coste dell'ISPRA, ai microfoni del nostro Alessio Maurizi a Effetto Giorno.
1: Vengono monitorate oltre 6.200 chilometri di costa su un totale di 8.000 chilometri, considerando che l'Italia sostanzialmente dovunque c'è una costa bassa e sabbiosa è destinata anche alla balneazione, quindi questa differenza rispetto al totale è dovuta essenzialmente alle coste alte rocciose o artificializzate. Sono dati molto positivi, in quanto non soltanto il livello d'eccellenza è oltre il 95, quasi al 95%, ma le acque di qualità scarsa o appena sufficiente sono inferiori all'1 e allo 0,7% rispettivamente. Questo è un dato estremamente positivo rispetto al totale delle acque europee. Ricordiamo che le acque di balneazione italiana sono il 25% di tutte le acque europee.

0: La classifica della settimana.
1: Allora, qualche ascoltatore mi fa notare che non c'è la classifica che non c'è la Sicilia nella classifica delle 5 vele. Allora, il 95% del mare italiano, come ha detto Ispredi, ha come balneazione qualità eccellenti. Io ho dato solo quelli che hanno preso il premio più ambito, le 5 vele, in questa classifica. E non c'è la Sicilia, che non vuol dire che non abbia molti posti a 4 o a 3. Non c'è, c'è la Sardegna. Qualcuno mi dice: ma come fa a non conoscere l'isola di Mal di Ventre? Conosco, penso molto bene la Sardegna, anche internamente, nella parte non, diciamo, non fighetta, però non la conoscevo, perché l'ho ammesso anche. Ripeto, Sardegna, Puglia e poi da questo punto di vista Toscana, Campania, Liguria e Basilicata pari merito. Allora, andiamo bassi bassi col quinto posto, non so neanche se meriti il quinto, quello dopo sì, oggi parleremo anche un po' di... No, c'è un dubbio che mi sta...

che appunto che mi continua a attraversare il cervello. In quale veste va l'ex sottosegretario e professore, che noi abbiamo avuto anche ospite, Michele Geraci? Michele Geraci nel primo governo Conte era sottosegretario allo sviluppo economico, Ministero dello Sviluppo Economico, era molto, non è mai fatto mistero di vedere con molto interesse la Cina soprattutto, e non è un reato ancora. Io personalmente penso che la Cina sia sostanzialmente un grandissimo rischio e pericolo e molto molto molto meno un'opportunità, soprattutto con quello che abbiamo raccontato, gli aiuti di Stato che sono dalle 7 alle 18 volte più alti di quelli che nei vari settori ricevono i corrispondenti settori europei. Però uno la pensa come vuole, così come può andare anche in Russia ogni tanto. Ma io vorrei chiedere al professor Geraci, siccome lei ha mandato un, se ho ben visto era Facebook o un WhatsApp, su X, ha mandato un messaggio con la foto del suo badge allo SPIEF 2026, così si chiama il da Davos russa. Geraci va a San Pietroburgo, che non è ignorante, va benissimo. Ma io ho detto, uno vada a visitare. Allora, ci sono due cose che non capisco. La prima, come hanno fatto notare alcuni colleghi, nella foto che lui ha mandato del badge c'è scritto rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano, of Italy, Economic Development, Ministry of Economic Development, Development of Italy. Allora, dopo che i giornalisti hanno fatto notare sta cosa, il ministero guidato da Adolfo Urso, che adesso si chiama del Made in Italy, ha detto in nessun modo abbiamo mandato un nostro rappresentante, men che meno il professor Geraci, a San Pietroburgo, anche perché non voglio echeggiare quello che è successo alla Biennale, ma sarebbe un po' strano che il ministero mandasse qualcuno a San Pietroburgo senza informare il ministro e quant'altro. Quindi, prima cosa sul badge, attenzione, perché se io, l'ha messo lei Geraci il badge, io le voglio bene, però l'ha messo lei la foto e c'è scritto sia in russo che in italiano è rappresentante del Ministry of Economic Development of Italy, Ministero allo Sviluppo Economico Italiano. Poi l'altra cosa che non capisco è quello che ha scritto, quello dico nel massimo, io capisco che uno parli molte lingue, però poi decidiamo quale vogliamo parlare nella vita, nel senso per rivolgerci, perché lei ha scritto inizia il più grande evento economico qua in Russia, vabbè, il maiuscolo lasciamo stare, qua in Russia, vabbè. Sarò a tutti i panel possible e incontrerò tanti più posso per capire un po' della situazione economica e sociale della Russia. 4 giorni di studio intenso back to back, dalla geopolitics alle condizioni delle zone rurali. Ora, ma non è che c'è qualche problema, adesso non voglio evocare Crozza, ma non è che c'è qualche problema chi ha avuto a che fare con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Made in Italy? Cioè, io non ho capito. Inizia il più grande evento economico qua in Russia, vabbè, minuscolo. Sarò a tutti i panel possible e incontrerò tanti più posso per capire un po' della situazione economica e sociale della Russia. 4 giorni di studio intenso, back to back, dalla geopolitics alle condizioni delle zone rurali quali? Russe? Italiane? Russe, immagino. Dalla geopolitics alle condizioni rurali. Oh! Geraci, quando vuole ci faccia sapere che cosa intendeva dire con quello che ha detto, che si chiama, diciamo, un elemento di fenomenologia, si direbbe quasi, no? Cercare di capire che cosa dici con quello che dici e soprattutto in quale lingua ce l'ha detto e soprattutto qual è. Ma sul risultato non ho dubbi che sarà interessante capire anche cosa è andato a fare, sarebbe altrettanto interessante, ma era solo un dubbio che avevo da tempo. Andiamo al quinto posto, qui invece lancio, così faccio un lancio, un tease per la trasmissione che segue, perché ci sono elementi anche di contatto con la trasmissione che segue. Nello specifico, vedete che poi tutto il mondo è paese, è anni che nella classifica raccontiamo dei finti invalidi, veri ladri, dei finti disoccupati, di quelli che si separano per finta, ai tempi del reddito di cittadinanza c'era di tutto, ok? Però dicevamo è l'Italia di una volta, l'Italia del finto cieco, l'Italia dell'assente

vista l'Italia del mondo, diciamo, del XX secolo e via così. Beh, mica tanto, perché la tendenza a fregare lo Stato ce l'hanno anche i giovanissimi, in questo caso le giovanissime, e anche con professioni molto nuove, dove iniziano ad esserci codici Ateco, per carità, eh. Allora, la professione molto nuova si chiama OnlyFans. Lei è residente nell'Alto Polesine, è stata denunciata dai finanziari della tenenza di Lendinara, provincia di Rovigo. Che cosa hanno beccato le fiamme gialle? Che al di là del metodo nuovo, cioè, allora, OnlyFans, non so se in alcuni estremi sia così nuovo o sia, diciamo, una cosa molto antica, per dirla in un altro modo, no? Una professione molto antica. Però sicuramente il canale è nuovo. Allora, lei che cosa faceva? La Guardia di Finanza ha ricostruito 270.000 euro di guadagni non dichiarati, però, derivanti dalla vendita di contenuti per adulti sul web. Beh, immaginavo che non fosse consulenza aziendale, diciamo così. 270.000 euro di guadagni non dichiarati derivanti dalla vendita di contenuti per adulti sul web, 120.000 euro dei quali, dopo l'avvio del controllo fiscale, sono stati regolarizzati dalla Content Creator. Pausa. Poi un giorno ci mettiamo anche d'accordo sull'inglese delle nuove professioni, cioè Content Creator, lavori per OnlyFans, vabbè, comunque Content Creator per adults. Allora, 120.000 li ha dichiarati dopo le...

però ce ne sono altri 150.000 che non sono stati dichiarati e le ha dovuti regolarizzare. Il problema, perché l'hanno multata? Perché dice che, perché cos'è? Allora, i militari intanto hanno proceduto alle contestazioni per violazioni in materia di imposte dirette IVA, contestando anche la cosiddetta tassa etica, ovvero un'addizionale introdotta dal 2006 che prevede un aumento del 25% delle tasse per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico. Io non sapevo che ci fosse la tassa etica, comunque, ma non lo sa neanche il programma che segue. Ma è anche se questa, anche se l'attività non è svolta in modo esclusivo, perché l'abbiamo messa in classifica? Però se lei alla fine ha regolarizzato e ha pagato anche 25% in più perché produceva materiale pornografico, perché nel frattempo la Guardia di Finanza si è accorto che la influencer, ma come si chiama? Influencer, content creator, influencer di OnlyFans, lavoratrice di OnlyFans, vabbè. Si sono accorti che mentre incassava in nero i 260.000 euro, 270.000 euro, continuava a percepire anche l'indennità di disoccupazione, la NASPI, 16.000 euro. Quindi l'hanno denunciata per indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato. Vedete che questa classifica è bellissima perché tiene dentro il mondo che non c'è più, il mondo che, nuovo che sta arrivando, quindi la quarta rivoluzione industriale, OnlyFans, la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, con il finto cieco, il finto disoccupato, il finto invalido, il finto qualunque cosa. È bellissimo.

0: Allora, andiamo. Ora è una content creator, non lo so, ragazzi, le tasse devo pagarle, io lo sapete, l'ho detto migliaia di volte, ma magari arrivasse, tra virgolette, una regolarizzazione della professione più antica del mondo e pagassero le tasse, come l'ho detto per le droghe leggere, il Sole 24 Ore tanti anni fa stimò in quasi 7 miliardi di gettito annuo. Questa è una scelta politica, oltre che etica. Lavoratrice, è una lavoratrice, va bene. Dunque andiamo avanti. Sì, qualcuno adesso non vi dico le battute che stanno circolando, ragazzi, un po' di pazienza, devo andare avanti. Ecco, io vorrei sapere, visto quello che poi racconterò dopo su forme di evasione, assenteismo e quant'altro, che paese è? Un paese in cui stiamo ancora, per esempio, cercando di capire di chi sia la responsabilità di 20 anni di non gestione della frana, di tutti i governatori della Sicilia, della frana di Niscemi, e rimpallano le responsabilità. E Naspi Fans, Naspi Fan, vabbè, Naspi Fan. Ma dai, ragazzi, Valentina Naspi non si può sentire. Adesso io faccio finta di non aver capito la battuta Valentina Naspi, perché devo girare, sennò al conduttore che segue. Andiamo avanti. Però non era male, Valentina Naspi. Dico, che paese è un paese in cui tu non riesci a trovare la mi viene da ridere, a responsabilizzare e incriminare la non gestione della frana di Niscemi, ma allo stesso tempo siamo un paese in alcune parti durissimo con i bambini, con i bambini. Voi ricorderete lo scorso 27 gennaio nel Bellunese, poi l'autista si era scusato, era stato male, il bambino fatto scendere di 11 anni e aveva camminato da solo per un'ora e mezza nella neve perché aveva il biglietto da 2,50 euro e invece era stata portata a 10 euro la tariffa Calalzo in piena Olimpiadi. Vabbè, allora, in questo paese abbiamo capito che è molto rischioso prendere un autobus per andare a scuola se hai 11 anni. Evidentemente, come hai 11 anni, loro ti vedono e diventi un pericoloso criminale. Fino a 10 ancora, fino a 10 ce la fai. Perché? Perché questa volta ci spostiamo a Luserna San Giovanni e Torre Pellice, spero di pronunciarla bene. Praticamente il ragazzino 11 anni frequenta la prima media a Luserna San Giovanni, mentre sta salendo a bordo al termine delle lezioni per tornare a casa. Quindi la cosa grave è che anche in questo caso deve tornare a casa, non che sia meno grave se non lo fai salire quando deve andare a scuola, ma almeno si presume che sia vicino a casa. Ma quando non lo fai salire e questo deve tornare a casa, ma non ti viene il dubbio che debba farsi qualche chilometro a piedi da solo e ha 11 anni? E invece no. Allora, le porte dell'autolinea si chiama Arriva. Sì, arriva, ma riparte anche senza di te, evidentemente. Perché lui ha provato a salire e gli ha chiesto è lui che, come l'altro ragazzino, era stato lui a denunciarsi, dire: guarda, anche in questo caso è lui che va dall'autista e dice: mi scusi, questa mattina mi sono scordato di prendere l'abbonamento, sono uscito di corsa. Glielo dice lui, non arrivano i controllori. E niente, a quel punto basta, siamo un paese che a confronto, capito, Svezia, spostati. Il conducente gli ha detto: guarda, senza biglietto non puoi salire, e ha chiuso le porte. Allora lui ha detto: ma scusi, ma non mi riconosce, mi ha già visto altre volte. Niente, il bus 901 della linea Pinerolo Bobbio Pellice, che alle 14.05 si ferma in piazza del municipio a Luserna San Giovanni, è ripartito senza neanche il pit stop. A quel punto Paolo, nome di fantasia, torna a casa a piedi 2,5 chilometri con lo zaino sulle spalle. Ma voglio dire, fanno bene, no? C'è l'attività fisica, una volta si chiama ginnastica, a 11 anni. Ha imbucato il viale alberato che collega, riesce a evitare almeno la parte del tragitto sotto il sole, non aveva abbastanza credito per chiamare la madre. Non aveva più credito, cioè giornata un po' sfigata per Paolo, devo dire, ha dimenticato l'abbonamento, non hai credito, però può capitare. Potevo solo ricevere chiamate e non farle. E lui, per fortuna che gioca a calcio, gioco come esterno, non mi sono perso d'anima, è andato a piedi a casa. E a quel punto la mamma chiama per sapere come è andata a scuola, scopre che era solo lasciato a terra, manda il nonno e tra l'altro, insomma, spiega: il fratello si era accorto di aver lasciato l'abbonamento, l'autista del primo turno era stato comprensivo, io l'avevo fatto salire. Ora, voglio dire, adesso non è che in base all'autista, comprensivo o non comprensivo, se uno dimentica l'abbonamento, ci sarà un altro modo, lo segnali, ma ci sarà un altro modo invece che farlo, non farlo salire. E se invece che 2,5 chilometri fossero stati 6, decidiamo un limite, sotto i 3 chilometri te la fai a piedi, sopra i 3 chilometri te da un passaggio? I genitori dove sono? Ma se il bambino doveva tornare in aula, adesso colpa dei genitori? Voglio dire, se il ragazzino doveva tornare a piedi, doveva tornare in autobus, il cellulare era pieno di carica, tu non ti aspetti che non salga se l'autista all'andata l'ha fatto salire. Comunque, devo andare su GR24 e poi continuo con casi più gravi, ovviamente. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno a Milano.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione. È un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
2: Sono le 18.
3: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Putin, per ora non c'è ragione di incontrare Zelensky. Medio Oriente, Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano. Domani scade lo sconto sulle accise dei carburanti, il governo fa sapere Tajani, valuta la proroga fino a fine giugno. Zverev, primo finalista al Roland Garros, battuto Mensik in 4 set, la sfida Arnaldi-Cobolli per l'altro posto in finale. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. L'attesa risposta del presidente russo Vladimir Putin alla proposta di quell'ucraino Zelensky è arrivata. Putin ha detto che per ora non c'è alcuna ragione di organizzare un incontro con Zelensky, il quale vuole solo cercare di fermare l'offensiva delle truppe russe sul terreno. Putin ha anche attaccato le elite europee che a suo dire provocano il caos internazionale. Accolgo con grande favore il fatto che il presidente Zelensky abbia nuovamente avanzato una proposta di dialogo, ha detto da parte sua il cancelliere tedesco Friedrich Merz al termine del vertice UE-Balcani occidentali in Montenegro. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin. La guerra in Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu blocca il voto sulla tregua in Libano, Hamas fa sapere ad Al Jazeera, non deporremo le armi.
1: In poche ore è salito a 12 il bilancio delle persone uccise in Libano in raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut. Alle 7 persone uccise nella notte a tiro si aggiungono altre 5 in altre località del Libano del Sud, dove Hezbollah, dal canto suo, ha rivendicato 3 attacchi contro posizioni militari israeliane nell'arco di 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu ha detto intanto che non metterà i voti dei ministri l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Il presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, a nome di Hezbollah, ha parlato oggi per la prima volta di un cessate il fuoco totale con un ritiro completo del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse dal Libano. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Escluso un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato dal presidente americano, dal ministro degli esteri iraniano Racci, bisogna essere realisti, ha spiegato, la marina iraniana ha annunciato di aver sparato colpi di avvertimento contro 2 cacciatorpediniere statunitensi nel mare dell'Oman, notizia questa seccamente smentita dagli USA. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Sul taglio delle accise sui carburanti, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, ma il problema del caro energia non è solo legato all'emergenza, perciò chiediamo il mercato unico dell'energia. Così il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri italiani a Rapallo al convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, alla vigilia della scadenza della proroga del taglio delle accise sui carburanti. Partirà a metà giugno, si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive sul comparto agricolo, lo ha fatto sapere la ministra del lavoro Marina Calderone al termine del vertice sul caporalato in prefettura a Reggio Calabria. L'impegno dopo la morte di 4 braccianti ad Amendolara, arsi vivi in auto perché volevano essere pagati. Ed ora siamo alla pagina sportiva con Giovanni Capuano.
2: Sì, e con il nome del primo finalista del Roland Garros a Parigi, il nome è quello del tedesco Alexander Zverev, che ha battuto in 3 ore, in 4-7 Jakub Mensik, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Questo è il risultato per Zverev, seconda finale a Roland Garros, ha perso quella del 2024, quarta finale in carriera in un torneo dello Slam. Dalle 19 ci sarà l'altra semifinale, quella attesissima, il derby italiano tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Flavio Cobolli che intanto, grazie alla sconfitta di Jakub Mensik, comunque vada questa sera alla semifinale, ha la certezza di entrare nella top 10 del ranking ATP, settimo italiano di sempre, entrare nei primi 10. Oggi è stato però un venerdì che si è aperto con la notizia dell'eliminazione della coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori dal torneo di doppio maschile. Giocavano la semifinale contro i hanno perso 7-6, 6-4. È stata una partita molto sfortunata perché a metà del primo set Bolelli si è prodotto una brutta distorsione alla caviglia destra, da lì in poi di fatto ha giocato da fermo. I due azzurri sono comunque arrivati fino al secondo set, ma hanno perso. A te la linea.
0: Grazie, grazie a Giovanni Capuano. Io restituisco il microfono a Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Ci ritroviamo alle 19.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo, 8x1000 unionebuddista.it.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Ranger è un punto di riferimento nel mondo dei pick-up. Quali sono i suoi punti di forza? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
4: Da 10 anni consecutivi Ford Ranger è il leader nel segmento dei pick-up. Pensate che oggi quasi un cliente su due lo sceglie. E il motivo è semplice: unisce straordinarie capacità di carico, eccellenti prestazioni off-road e tecnologie avanzate. Il recente riconoscimento dell'International Pickup Award lo ha premiato anche nella versione plug-in hybrid, unica nel segmento. Chi la sceglie può viaggiare a zero emissioni senza rinunciare a potenza, robustezza e versatilità. Un'icona, senza compromessi.
3: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Focus Economia.

0: 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Mi segnalano altri ascoltatori che hanno avuto i figli che sono stati fatti scendere in un caso perché l'autobus era troppo pieno e hanno fatto scendere proprio il figlio di 11 anni. Ragazzi, adesso io ho fatto una battuta, spero che sia una battuta quella di 11 anni, non è che dopo i 10 anni diventiamo dei cebri. Devo andare rapido però. Allora, andiamo al terzo posto della poco invidiabile classifica. Guardate, qui è facile la battuta. La categoria è qual è il massimo, come si faceva da ragazzini. Allora, qual è il massimo per un dipendente dell'ATAC, la Municipalità dei Trasporti di Roma, che è il supervisore di pronto intervento delle metropolitane di Roma, uomo a cui era affidato il compito di controllare che tutto nei cunicoli delle metropolitane funzionasse a dovere, quindi supervisore del pronto intervento. Qual è il massimo per il supervisore del pronto intervento? Beh, non essere né pronto né all'intervento, perché era un assenteista cronico. Questa è l'accusa. Lui ogni giorno passava il badge sotto il lettore ottico per la registrazione dell'orario. Siccome abitava a 20 minuti, lui poteva, essendo supervisore, lui poteva scegliere a quale metropolitana, insomma, far passare il suo badge, quindi sceglieva stranamente quella nella zona di Massimina, quartiere del 14° municipio, quadrante nord-ovest di Roma, sempre alla stazione della metropolitana Battistini. A volte cambiava per la fine di servizio a Eurmagliana, ma sempre lì. Allora, l'anno su denuncia e ispezione interna dell'ATAC va riconosciuto. Una segnalazione dell'azienda aveva già dei sospetti. A quel punto gli agenti hanno notato le date, gli orari e gli spostamenti dell'uomo. L'hanno anche monitorato a intervalli per circa 3 mesi per escludere che si trattasse di, così, di un caso raro, di un caso non proprio, diciamo, reiterato. Invece, per ogni volta che andavano a osservarlo, lui continuava a beggiare in quel modo. Magari poteva essere una contingenza personale temporanea. Nessun colpo di scena. Allora l'hanno fotografato, documentato, video, spostamenti. Lui ci metteva circa 20 minuti, tornava a casa, poi quando doveva timbrare l'uscita, altri 20 minuti e timbrava. Da lunedì al sabato, la domenica era di riposo. Tra l'altro, lui sceglieva prevalentemente il turno pomeridiano, 6 ore e mezza, attaccava alle 16.30 o alle 17, smontava alle 23.20 o giù di lì. A quel punto, dopo averlo monitorato, si sono accorti che il 50enne non entrava mai effettivamente in turno, tornava sempre a casa. C'è un caso però che è insospettito. Una volta no. E dice: ah, una volta è entrato in turno e è andato veramente a fare la supervisione del pronto intervento delle metropolitane, che non è una cosa, non è un dettaglio, è controllare che tutto funzioni nella metropolitana. No, non è andato al lavoro, però ha cambiato programma, forse per depistare gli investigatori, forse si era accorto di qualcosa, perché una sera a gennaio, dopo aver timbrato l'inizio turno, è andato invece a cena con la famiglia al McDonald's di Via Aurelia, e questo era un qualcosa che gli investigatori oggettivamente non si aspettavano. Andiamo al secondo posto, dove noi l'abbiamo messo in classifica per vari motivi, perché c'è una coincidenza di nome, nomen, di nomi, però c'è poco da ridere, perché qui è l'inchiesta della Guardia di Finanza su un consorzio a Benevento con un danno da 1.300.000 euro per i centri, sostanzialmente i centri di accoglienza migranti, dei richiedenti asilo. Tra l'altro ci sono varie accuse, perché le ispezioni nei centri venivano preannunciate da chi è finito sotto indagine per nascondere il sovraffollamento e le condizioni igienico-sanitarie. Tagliavano i servizi essenziali destinati all'assistenza dei richiedenti asilo nei centri di accoglienza, dirottando il denaro pubblico verso spese personali, quali viaggi, soggiorni, articoli di lusso, marchi come Hermès, Chanel e Prada. La contestazione del danno di 1.300.000 euro da parte della Procura regionale per la Campania della Corte dei Conti, la Guardia di Finanza ha notificato 8 inviti a dedurre ad altrettanti soggetti, tra cui spiccano i nomi di ex dipendenti della prefettura locale. Allora, il procuratore Giacinto D'Amico e il vice procuratore Davide Vitale hanno avviato un'indagine nel dicembre 2018 e lo scorso 21 aprile sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento. Secondo le stime emesse tra 2014 e 2018, il consorzio ha ricevuto oltre 20 milioni di euro dal Ministero dell'Interno e ne ha trattenuti illegalmente, in maniera illecita, 1.800.000 euro. Sono coinvolti dipendenti pubblici che avrebbero dovuto vigilare sul corretto impiego dei fondi e via così. Al centro di tutto ci sono due, per quello che non potevo non sorridere, non me ne abbiano male, mi sembra che il problema loro sia un altro. Allora, come si chiamava il consorzio dove sono arrivate 8 condanne, 1.300.000 euro rubati? Si chiama Maleventum. Ora, io so che Maleventum era il nome prima di Benevento, ma chiamare un consorzio Maleventum forse già porta male. Come si chiamava la figura al centro di tutto? L'ex funzionario della prefettura di Benevento ha detto in modo specifico alla gestione dei centri di accoglienza: Panzone Felice. Felice di nome, Panzone e di cognome, Panzone Felice. Ora, va ben tutto, però o qua mi state prendendo in giro, ma il consorzio Maleventum, che dove è orchestrata questa truffa da Panzone Felice, io non ce la posso fare andare avanti così, perché ci vorrebbe anche un po' di serietà, insomma, anche nei reati verso il denaro pubblico che noi portiamo in classifica. Non si può avere un consorzio che si chiama Maleventum e il cui capo è Panzone Felice, e dai, è anche troppo per questa poco invidiabile classifica. E allora andiamo brevi al primo posto della poco invidiabile classifica.
1: And the winner is...
0: L'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate dello Stato di incassare quest'anno almeno 14,5 miliardi come obiettivo di riscossione, per salire a 15 miliardi nel 2027. Abbiamo detto più volte dell'ottimo risultato ottenuto dall'incrociare i POS con gli scontrini. Sono emersi 120 milioni di scontrini nei primi 5 mesi e 5,5 miliardi di imponibile, di cui solo con l'IVA te ne fai uno come cassa dello Stato più il resto. Ottima iniziativa. Attenzione, perché abbiamo messo al primo posto della classifica gli obiettivi dell'Agenzia della Riscossione? Perché, come ricorda il Sole 24 Ore, Gianni Trovati e Giovanni Parente, gli arretrati delle cartelle esattoriali di mancati incassi hanno toccato quota 1.331 miliardi. Siamo a più della metà del PIL prodotto in un anno, di cui ci sono 254 miliardi, il 20% del magazzino, di soggetti deceduti o ditte cessate. Dubito che potranno essere incassati. Poi ci sono 700 miliardi, il 46% totale, dovuti da contribuenti già sottoposti ad azione cautelare esecutiva senza che questo abbia portato all'incasso. Occorre tagliare i tempi dell'avvio effettivo delle azioni di recupero, così questo è l'obiettivo del nuovo piano, e quindi accendere la macchina di riscossione entro un anno dalla notifica per il 70% del valore dei crediti affidati e far salire la percentuale al 73% nel 2028. E poi bisogna accorciare anche il calendario fra l'affidamento e la notifica. Ancora va spinto anche sui fermi, l'acceleratore su fermi e pignoramenti, perché il versante coattivo dell'attività di riscossione ha in programma 1,6 milioni di procedure l'anno, che arriveranno a 1,7 milioni nel 2028. Speriamo che questo porti a ridurre un po', cioè quello che non riusciamo a riscuotere, i mancati incassi. 1.331 miliardi, applauso, e poi cerchiamo di respirare.

0: Ma sì, respiriamo con l'intelligenza artificiale, si fa per dire, perché i dubbi vi sono anche sull'applicazione, sull'effetto che avrà sull'occupazione, su come creerà opportunità o distruggerà opportunità invece per i giovani che devono formarsi e rischiano di non avere tutto quel percorso, diciamo, che una volta si chiamava entry level, di apprendimento, di apprendistato, di stage. Se tutta la parte, soprattutto, diciamo, non più bassa, ma la parte che veniva prima svolta dai profili junior, diciamo, viene svolta dall'intelligenza artificiale. C'è però un tema che in questo caso arriva da Rapallo, appunto dal convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, 55° convegno, che riguarda poi l'utilizzo all'interno delle aziende, perché la regola è sempre quella, cioè anche le tecnologie più innovative non cambiano un'azienda finché non sono adottate per modificare un processo o creare nuovi prodotti o servizi. Delle volte abbiamo la sensazione che uno acquisti o voglia acquistare l'intelligenza artificiale perché lo fanno tutti, perché è il nuovo mantra, quasi che gliel'abbia ordinato il medico, ma non capendo esattamente come riorganizzare il lavoro internamente e poi per cosa utilizzarla. La battuta è sempre la solita: non ha senso comprare una Ferrari se devi andarci a fare la spesa, cioè devi capire a che cosa ti serve questa, diciamo così, nuova macchina. Ed è stato presentato oggi una ricerca condotta da Lenovo su un sondaggio con centinaia di imprenditori e per capire che cosa e come sia stata introdotta l'intelligenza artificiale. Siamo in appunto in collegamento con l'amministratrice delegata di Lenovo Italia, Enza Truzzolillo. Buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Dunque, andiamo, chiaramente poi è difficile generalizzare quando hai aziende così diverse, ma andando complessivamente per sommi capi, di queste centinaia di aziende che voi avete intervistato, la metà, se ho ben capito, è cresciuta negli ultimi anni e c'è un quarto che ha una quota di export sul fatturato superiore al 30%. Le avete scelte volutamente non troppo grandi, cioè solo un quarto ha più di 10 milioni di euro, tutte le altre sono sotto. Sappiamo i 10 milioni di euro, sappiamo che proprio nelle imprese c'è più difficoltà a implementare l'intelligenza artificiale in generale. Che cosa è emerso dalla vostra ricerca, dottoressa?
1: Grazie dell'opportunità della domanda. È emerso esattamente questo tipo di gap che descriveva, quindi comunque una propensione all'adozione dell'intelligenza artificiale con un 60% della spesa, ma una diciamo un impatto positivo dato da questi investimenti che raggiunge solo il 18%. E quindi nasce proprio la domanda: perché fa fatica l'industria italiana, soprattutto la piccola e media impresa, a portare a valore questo investimento, che certamente è riconosciuto come strategico per l'innovazione delle nostre aziende? Perché non è solo una questione tecnologica, è una questione di mindset, è una questione di processi. Di processi, perché l'intelligenza artificiale, diversamente da alcune tecnologie che l'hanno preceduta, non è un prodotto end-to-end uguale a se stesso, per cui io imparo un processo, imparo una tecnologia, la introduco e arriva il beneficio in modo direttamente proporzionale alla mia introduzione. C'è comunque l'idea imprenditoriale che deve essere espressa dall'imprenditore, quindi l'invito è quello di pensare a progetti concreti attinenti alla propria industria, e quindi da lì, con un inserimento nei processi e con un upskill delle persone alle quali accennava prima, riuscire a mettere in campo un cambiamento.
0: E quindi c'è già una novità, perché tutte le innovazioni tecnologiche chiaramente portano a rivoluzione, però c'è già una novità rispetto a altre innovazioni di processo o di prodotto, ma penso al processo, penso alla catena di montaggio della seconda rivoluzione industriale, o addirittura i telai a vapore, prima rivoluzione industriale. Cioè lì sostanzialmente era chiara: tu sostituivi l'uomo per una forza meccanica o di maggior precisione, di maggiore anche efficienza e efficacia, e era chiaro l'utilizzo, cioè andavi a cambiare la mansione dell'operaio perché velocizzavi la catena produttiva, dicendo, e riuscivi anche a produrre non solo più pezzi ma anche di diversa qualità, diverso prodotto. Qui lei ci sta dicendo attenzione, perché non è automatico, inserisco l'intelligenza artificiale e ho un'innovazione di processo, capito bene?
1: Non ho un'innovazione di processo e non ho magari un'innovazione, non porto un vantaggio competitivo alla mia azienda. Ci vuole comunque, bisogna partire dall'idea imprenditoriale. Io posso creare qualcosa che prima non c'era. L'intelligenza artificiale permette un'accelerazione, una correlazione che prima non era possibile. Ma l'idea è quella imprenditoriale. E quindi certo. È per questo che è più difficile avere un ritorno da questo investimento, perché bisogna cambiare il mindset nell'interpretare il vantaggio che porta. E poi mi viene ad aggiungere anche un altro tema, è proprio perché parliamo della nostro tessuto economico. Noi abbiamo grandissime eccellenze in Italia, saranno quelli che sfruttando l'intelligenza artificiale potranno accelerare queste eccellenze. Non prendere questo treno è assolutamente impensabile per noi, ma quello che dobbiamo fare è stare attenti a proteggere il nostro patrimonio, quindi le nostre eccellenze, e farne un boost con l'intelligenza artificiale. In questo caso vuol dire trattare i dati che sono relativi al nostro patrimonio aziendale in una modalità protetta, tenendo i dati vicino a noi. Mentre dove noi abbiamo magari dei gap da colmare, possiamo accelerare con l'intelligenza artificiale, quindi accedere a un mondo che fa computo tramite l'intelligenza artificiale un po' più ampio e colmare gap. Bisogna fare questo distinguo all'interno, quindi anche per questo che parliamo di processi, e accedere, ecco, al giusto strumento di intelligenza artificiale.
0: Sì, ecco, io infatti c'è qualcosa che non mi convince, nel senso che è chiaro sull'elemento competitivo, perché voglio dire, se tutti adottiamo la stessa macchina, cioè se tutti passiamo a motore a quattro tempi, se tutti adottiamo Claude o ChatGPT, ripartiamo tutti da zero. Cioè io non ho capito perché dovrei avere un vantaggio competitivo rispetto al mio concorrente se anche lui adotta lo stesso sistema di intelligenza artificiale. Non, casomai avrò uno svantaggio competitivo se io non lo adotto quel sistema. Primo
1: corretto.
0: Aspetto.
1: Quindi, corretto.
0: Il secondo aspetto su cui, che vorrei che mi rispondesse è la riorganizzazione interna. Dei giovani ho già parlato, è un tema delicatissimo, però voglio dire, se io lavoro meno, poniamo invece che 8 ore ne lavoro 4, perché le altre 4 me le fa l'intelligenza artificiale, o tu mi riorganizzi lavoro e mi dici cosa faccio in quelle 4 ore, perché vado a incontrare un cliente, lavoro meglio su elementi a maggior valore aggiunto, mi documento di più su quello che è la parte finale, oppure se no prima o poi mi farai fuori. Quindi volevo capire con lei l'elemento competitivo e, diciamo, riorganizzazione del lavoro interno.
1: Allora, sull'elemento competitivo è corretto quello che dice. Chi non la utilizza rimane indietro dal punto di vista della competitività, ma di per sé non rappresenta un momento in cui vinco sul mio competitor, su colui con il quale gareggio sull'industria. Ma la competitività da cosa nasce? Da poter fare cose che prima non c'erano. Faccio un esempio di un'applicazione che abbiamo, che è pubblica, che abbiamo eseguito. Esiste un'azienda che si chiama The Edge Company che grazie al computo eseguibile all'intelligenza artificiale da strumenti Edge intorno ai velivoli e alle torri di controllo, riesce a verificare l'andamento degli stormi di uccelli per prevenire eventuali problemi. Prima non c'era questo strumento, poi è stato aggiunto come competenza, come prodotto, come possibilità. Quindi permette di correlare dati e di riuscire ad avere performance che prima non era possibile avere. Questa è acquisita competitività, direi. Quindi, vero, se non l'adotto rimango indietro rispetto a un mio pari, però se ho l'idea che cambia, l'idea vincente, riesco effettivamente a metterla a terra, e prima era molto più difficile. Questo sulla prima domanda che ha fatto. Quello sulle risorse, in realtà dobbiamo continuare a tornare al concetto di collocare l'operatività delle persone. I giovani è vero che hanno questa sensazione di avere che gli mancherà la possibilità di imparare, come è stato in generazioni precedenti, però sono anche una classe che non è disposta a fare dei lavori ripetitivi, sono molto più abituati di noi alla tecnologia e possono portare un grande vantaggio, quello del cambio del mindset. Sono molto più...
0: Mindset della mentalità, cioè?
1: Il mindset, la mentalità per adottare questo strumento, che è un cambio di paradigma. Non è, non è un tema tecnologico, c'è un tema di mindset sul quale i giovani in realtà... È vero che possono essere penalizzati perché non avranno quella modalità di imparare una seniority nel lavoro a step, affiancando appunto delle figure certo. senior, perché saranno dei lavori probabilmente non più disponibili per le persone, ma ci sarà molta più concentrazione sul valore che portano le persone e i giovani spingono le generazioni più mature come le nostre, direi, ad adottare il cambio di paradigma. Quindi c'è veramente posto per loro e per aiutarci, per farci aiutare a guidare in questo cambiamento.
0: Sì, io mi auguro che lei abbia ragione, perché sui giovani invece ho visto capitare un po' di tutto in questo paese ben prima dell'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato proprio ieri con la Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Le due iniziative lanciate oggi, le due proposte, una per aiutare fino a 2.000 euro al mese chi lancia una startup con una borsa, diciamo, le voglio ricordare, perché poi dall'intelligenza artificiale si va anche ai giovani che scappano dall'Italia e che non tornano. Soprattutto l'altra è defiscalizzare per i primi 5 anni di attività lavorativa chi ha meno di 35 anni, partendo da un livello quasi zero e comunque dando un vantaggio a chi più o meno è calcolato in quasi 1.000 euro al mese per i primi 5 anni di attività. Giustamente veniva fatto notare dalla Presidente Anghireri che abbiamo tante iniziative per far rientrare i pensionati, i milionari, i stranieri, pochissime per far restare o far ritornare i giovani, pochissime, oserei dire quasi nulla. Nel frattempo grazie anche a lei, ho capito benissimo il tema, ma non sarà l'ultima volta che ne parleremo. Grazie all'amministratrice delegata di Lenovo Italia Enza Truzzolillo, grazie come sempre a Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio, a Anna Riva per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo, Focus Economia torna, per meglio dire, lunedì dalle 17 in poi.

0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: La retromarcia innescata dal settore tecnologico e i timori sul ritocco dei tassi da parte della Fed entro fine anno frenano le borse europee, che chiudono senza entusiasmo una settimana fiacca. Ad amplificare la debolezza dei listini, oltre allo stallo geopolitico sui conflitti in Medio Oriente, è la moltiplicazione, oltre le attese, dei posti di lavoro negli Stati Uniti, una tenuta del mercato che potrebbe dare alla Fed mano libera per rialzare il costo del denaro. A Piazza Affari, dove la seduta è volatile, il FTSE MIB cede lo 0,6%, peggiorando sul finale, e zavorrato da ST, meno 5,9%, e Prismian, meno 3,5%. Contrastate le banche, da Unicredit, meno 1,4%, a MPS, più 0,8%, promossa dagli analisti di Equita. Realizzi invece su Diasorin, meno 0,9%, dopo il recente rally. A brillare sono invece Inuit, più 3,3%, assieme ai settori utility e difesa. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
9: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
8: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
9: Ormesani.com.
10: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
11: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
10: Scontata!
12: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
10: Super scontata!
13: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: Non mancate alla quinta edizione di Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno, a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Informazioni su hydrogen-expo.it.
15: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
16: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
18: Ho capito, ma sarà più grave fa il saluto alla mano che fa vedere l'uccello. Quello ce l'hanno tutti.
19: Ma mando questo qua, fallo rigolare il manicomio.
20: Parezzo, ma basta, a fare culo. Parezzo,
19: dico solo un saluto. Ma che lavoro fai di... oltre a strozzare che stai lì, mi dici che lavoro
20: giornalista,
19: fai?
20: Giornalista.
19: Ma di chi? Giornalista di chi?
20: Alla sette.
21: Radio 24, dappertutto.
19: Ha trovato sì benefattori.
21: Giornalista scrittore. Giornalista scrittore.
20: Ha trovato i benefattori. Hai trovato i benefattori.
19: I benefattori che ti aiutano.
22: La zanzara.

0: il primo ministro israeliano, primo come ministro. Si chiama? Il primo ministro, il capo del governo, il capo di Israele. Come si chiama?
1: No, il capo del
2: Benjamin,
1: governo.
2: Benjamin.
0: Di cognome, di cognome.
1: Di cognome.
0: Come?
2: Netanyahu.
1: Netanyahu. Interessante questo. Netanyahu.
2: Ma lo stronzo no. Allora, questo stronzo con me non lega, lo sai perché? Perché io ce lo dico in faccia che è una lotta. Questa è una grande lotta, capisci o no? Netanyahu. Che sono sempre loro, sono politici antiseministi, capito o no? Loro stanno comandando io, non lo so. Antiseminista, no?
1: Antiseminista.
2: Intrusso come te, perché tu manco giornalista può fare, già te l'ho detto l'altra volta, capito? No?
0: Scusa, Maurizio,
2: io camionista a Israele lo posso fare, tu a Israele tu puoi fare mangiare la a merda mezza vita, perché tu non sai fare niente.

0: contrario, capito o no?
1: Volevo chiedere a quel coglione di Parenzo come si fa a essere contemporaneamente comunisti e fascisti come lui.
0: Tu sei un razzista intellettuale, Parenzo, un razzista intellettuale. Ma io non è che ce l'ho con Parenzo, no, ho schifo proprio.
2: Oh, oh, Parenzo, smette di rompere il coglione. Allora, la smetti? Scusami, sei un disturbo semplicemente anche per gli ascoltatori.

0: Allora ragazzi, oggi mi ha sconvolto un caso che viene dalla Francia, che viene dall'altra parte delle Alpi, dalla Francia. Una bambina di 11 anni, e ripeto, una bambina di 11 anni uccisa da un cazzo di pedofilo di merda. Ve lo dico in maniera chiara, diretta, un pedofilo di merda. Ma il punto non è questo, purtroppo i pedofili c'erano, ci sono e ci saranno sempre. Però questo lo conoscevano, non lo hanno arrestato per anni. Non lo hanno arrestato per anni, non è mai stato sottoposto a fermo nonostante le denunce, era stato cacciato dal lavoro per alcuni comportamenti. Addirittura la madre di un'altra bambina ha chiamato la polizia e la polizia ha risposto: mi state infastidendo, ci state infastidendo. Ragazzi, siamo alla follia. Io non posso dire tutto quello che penso. Non posso dire tutto quello che penso. Ma che ci sta a fare al mondo uno così? Che stava a fare in libertà uno così? Un pedofilo che ha ammazzato una bambina di 11 anni, porca puttana! Seconda cosa, quanto godo! Quanto godo, amico mio! Quanto godo! Stangata per i Propal. Stangata. 54 denunce dopo un maxi blocco sull'autostrada. Era l'A12. Binari e aeroporto bloccati. Danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, resistenza pubblico ufficiale. Per carità, tutte le manifestazioni sono libere. Ma quando un gruppo di deficienti e criminali se ne va dalla manifestazione, occupa l'autostrada, rompe il cazzo alla gente che parte dall'aeroporto in nome della Palestina, beh, a quel punto te la prendi in quel posto e vieni denunciato per reati gravissimi. Poi ovviamente voi sapete, voi che ci state ascoltando, sapete tutti che cosa succederà. Non succederà praticamente un cazzo, non succederà nulla, perché ci saranno dei magistrati che assolveranno, perché le pene saranno minime, perché così va l'Italia. Ancora una cosa, a New York i democratici hanno cambiato la denominazione di madre e di padre. Si chiameranno genitori gestanti, genitore gestante e genitore non gestante. Andate a fare in culo, andate a fare in culo, chiaro? Un miliardario francese mi ha fatto godere questa cosa qua. Un miliardario francese, fondatore di Smartbox, non vuole lasciare nulla ai 5 figli e giustamente dice: cambiate la legge. Ora, vi pare possibile che uno non possa decidere? Io non avrei mai coraggio, vi dico la verità, non avrei mai il coraggio. Non possa decidere di non lasciare un cazzo ai figli? Questo evidentemente o non li sopporta, oppure gli ha dato delle altre cose prima, non lo so. Non vuole lasciare nulla ai 5 figli. In Italia c'è la legittima. Non puoi fare quello che vuoi con i soldi che ti sei guadagnato. Devi per forza lasciare a consorte, figli, eccetera, eccetera. Mamma mia, che paese. Infine, ragazzi, in quale città un ragazzo disabile di 29 anni mette un like a una ragazza e gli sparano alle gambe? In quale città, ragazzi? In quale città un ragazzo di 29 anni mette un semplice like a una ragazza e gli sparano alle gambe? Secondo voi dov'è accaduto? Dov'è accaduto? A Bologna? No! A Torino? No! Ad Ancona? No! A Napoli! E ora si apre un capitolo molto grave, ragazzi, un capitolo molto grave, perché quella testa di cazzo internazionale si trova in quel dirapallo. Dove devo andare io? Ma a questo punto io col cazzo che ci vado domani? Col cazzo, tu mi hai fatto lo scherzetto? Mi avevi promesso che alle 18.30 eri in diretta? Mi avevi promesso che alle 18.30 eri in diretta? Io col cazzo che mi presento domani? Io col cazzo che mi presento domani? Vi do la sola domani, è chiaro che vi do la sola? Perché quello ancora sta parlando con Crepè. non sta più parlando con Crepè, sta salendo in albergo, che sta facendo? Tutto il giorno che dice faccio presto, devo andare, devo venire. Sentite, sentite che cosa ha detto tutto il giorno leccando il culo a ogni potente possibile immaginabile. Ha passato tutta la giornata a leccare culi, tutta la giornata a leccare deretani. Vai!
1: Per non perdere tempo, oggi abbiamo un autorevolissimo esponente del governo.

0: Alle 6:15 devo assolutamente finire, intanto perché anche Crepè se ne deve andare e io ho quell'immonda trasmissione.
1: La roba da pazzi, ragazzi. Roba incredibile, siamo veramente all'incredibile. Cioè siamo allo sputtanamento di questa trasmissione di fronte allo sputtanamento di questa trasmissione di fronte agli editori. Cioè tu hai parlato di immonda trasmissione. Dove cazzo sei? Col telefono? Dove sei?
2: Sono col telefono. Sto salendo in camera in questo momento.
1: Ma vai a fare in culo, porca puttana.
2: Qui è successo che il dottor Renzi, voglio dirti questo, forse non l'hai sentito perché non l'hai mandato in onda. Grazie, salgo su al terzo. Il dottor Renzi, sai cosa ha detto? Davanti a centinaia di giovani imprenditori, che quello più di sinistra sei tu.
1: Ma sicuro, la 100%.
2: Una cosa pazzesca. Avrei fatto una querela per diffamazione, ma è una cosa incredibile.
1: Sentiamo. Porca troia.
0: Sto in piedi, tanto sono alto uguale, quindi vai.
3: Francamente io vi dico solo questo, questo applauso sull'altezza di Parenzo non è bella. Già deve sopportare Cruciani tutte le sere, poverino.
0: Viene domani, figurati. Vai.
3: Ah, qui?
0: Sì. Ah. È tutto finito, vai pure.
3: Vabbè, almeno Cruciani però, ecco, è più serio Cruciani che questo disegno di legge delega.
0: So che ti piace la destra a te alla fine.
3: No, ma a me non è che mi piace destra, è che alla fine mi piace gente che dice la verità e questa destra non la dice.
1: Mamma mia, una cosa penosa proprio, una cosa penosa. Tra l'altro ha detto una cosa molto giusta, che Parenzo si preoccupa del cachet del prossimo anno. Senti Renzi.
3: Oh, Parenzo tutte le volte che sente una critica si preoccupa del cachet del prossimo anno.
0: No.
3: Presidente, io metto una parola buona così.
0: Non ti preoccupare, sono.
3: Hai fatto un pluriennale forgiato dalla scuola di Urbano Cairo, adesso è un gigante delle trattative.
0: Mi fai litigare con Confedusta e pure con Cairo.
3: No, ma non litigo con nessuno.
0: Vengo a fare conferenze.
3: Avete avuto 20 minuti italiani, vi porto un po' di energia. Dai, voglio dire, da questo punto di vista. Vabbè.
1: La roba da pazzi, guarda. Fermi tutti, fermi là.
4: Strade in diretta.
5: Rinnovato saluto, la 7 Milano-Genova è chiusa tra Busalla e Genova-Bolzaneto verso Genova per il ribaltamento di un camion a causa del tratto chiuso, code a partire da Roncoscrivia. Sulla 22 del Brennero in direzione Brennero per incidente, code tra Reggiolo Rolo e Pegognaga. Sulla 4 Venezia-Trieste verso Trieste, rallentamenti per oggetti sulla strada tra Sanstino di Livenza e l'innesto con la 28. Scontro stradale sulla Firenze-Pisa-Livorno verso Livorno, code tra Firenze e Scandicci e Ginestra Fiorentina. Sulla 1 Milano-Napoli tra l'innesto con la 24 e Valmontone verso Napoli 16 km di coda in seguito a un incidente risolto, come ripercussione anche a causa di un altro incidente avvenuto sulla diramazione Roma Sud, code tra Monte Porzio Catone e San Cesario verso la 1. Strada in diretta tornerà tra 2 ore.
4: La Zanzara.
6: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
7: Scusa se sono tutte piccole cose perché so che devi scappare. Allora.
0: No, non io.
7: Io.
1: So che devi scappare.
0: Siamo un attimo in ritardo, ma anche i treni arrivano in ritardo, quindi dobbiamo recuperare. Allora,
1: e intanto parla, chiacchiera.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie Presidente Anghileri, grazie ai giovani per avermi voluto ancora qui quest'anno. Nel vostro 55esimo convegno, in questa straordinaria e rinnovata.
1: Vabbè, ma perché dobbiamo abbassare l'ascolto in questo modo? Cioè, perché dobbiamo drammaticamente abbassare l'ascolto in questo modo facendo sentire le introduzioni di Parenzo? Cioè, una cosa drammatica, una vergogna assoluta. Allora, un senatore di Fratelli d'Italia incontra due omosessuali all'interno di una lounge ITA. E questi fanno delle fusioni, si baciano, non so che cosa fanno, parlano al telefonino con altre persone, eccetera, eccetera. E dice basta, non dovete fare in questo modo, sono scandalizzato, eccetera, eccetera. Nasce un piccolissimo parapiglia e viene accusato di omofobia. Ora, ragazzi, cioè, io chiaramente non avevo mai fatto nulla e secondo me sono follie quelle di questo senatore che si chiama Menia. Dopodiché, ragazzi, l'omofobia è un'altra roba, l'odio nei confronti degli omosessuali è un'altra cosa. A me non me ne frega nulla delle effusioni in pubblico, se la gente si slingua, se la gente si abbraccia.

0: eccetera eccetera, ma non è che tutto è omofobia. Se quello non gli piace vedere due froci che si baciano e non gli piace vedere due froci che si baciano, che ti devo dire? Cioè, ce ne faremo una ragione, ma non è che è tutto omofobia. Cioè, se fosse nel vostro mondo ideale, nel mondo ideale degli Zan, della sinistra, eccetera, questo andava punito. Cioè, questo andava sanzionato, punito, multato, non so che cosa. Questo è il punto drammatico. È semplicemente uno che non gli piace vedere due froci che si baciano. Amen. Ce ne faremo una ragione. Sbaglia, naturalmente, ma chi se ne frega? No, omofobia, omofobia, punitelo, sanzionatelo, cacciatelo via, ma andate a fare in culo. Ah. Allora, Bannacci su Pozzolo, che è il deputato che ha fatto l'incidente ed è stato trovato con un tasso alcolemico più alto, qualcuno dice ubriaco, no, non le col culo a nessuno, regia del cazzo. Sentiamo, vai.
1: Ma se lo stesso incidente fosse avvenuto a un cardiochirurgo, il giorno dopo gli sarebbe stato vietato l'ingresso in sala operatoria? Se lo stesso incidente fosse avvenuto a un professore di liceo o di università, il giorno dopo gli sarebbe stato proscritto l'ingresso presso l'aula nella quale insegna? O se lo stesso incidente fosse avvenuto a un giudice, sarebbe stato estromesso dall'aula del tribunale? E allora perché si chiede una risposta politica a quello che è un evento della vita privata?
0: Ma devo dire la verità, adesso io non voglio fare il difensore, ma ha una risposta pronta per tutto. Ragazzi, è esattamente quello che è successo. Se uno viene beccato con gli ritirano la patente o prende una sanzione per strada, che sia un deputato, che sia un cardiochirurgo, che sia un professore universitario, che sia Pinco Pallo, ma che me ne frega a me? Ma che cazzo ce ne frega? Ha ammazzato qualcuno? Ha fatto qualche cosa di strano? No, e allora punto, basta. No, dimissioni, devi fare questo, devi fare quest'altro pubblicamente. E vabbè, avrà bevuto qualche bicchiere di più, come succede a centinaia di migliaia, se non a milioni di italiani.
2: Beh, questo ma è gravissimo, il punto fondamentale. Ma è gravissimo.
0: Ma cosa è gravissimo?
2: Ma è gravissimo. Cosa vuol dire? Che quello che beve di più, quello che beve di meno, quello è un parlamento. Di che stai parlando? Ma perché devi giustificare? Pensa se l'avesse fatto uno del cioè Bonelli. Pensa se l'avesse fatto
0: ma
2: Bonelli.
0: Chi se ne frega?
2: Cosa
0: chi se ne frega di Bonelli?
2: Ma allora, posso dirtela tutta? L'onorevole Pozzolo dovrebbero tenerlo a casa, perché dove va? Fa danni, va a una festa di Capodanno e spara. Va in macchina e fa e beve e succede quello che succede. Ma cazzo, ma se lo tenessero a casa?
0: Accendi quel computer e non rompere il cazzo, giù. Mi dà una definizione di ubriaco. Senti Vannacci che risposta perfetta su questo, senti.
3: Mi dà una definizione di ubriaco?
4: Sì,
3: no, attenzione. Il codice della strada prevede che al di là di 0,5 incorrano delle sanzioni per chi guida. A me non risulta, posso sbagliarmi, ma magari chi conosce il codice della strada meglio di me lo sa. Non mi risulta che il codice della strada dica che chi supera lo 0,5% è ubriaco. Dice che è vietato guidare con un tasso alcolemico superiore allo 0,5%.
5: Perché è pericoloso.
3: Perché è pericoloso e quindi, Pozzolo verrà sanzionato per questa condotta pericolosa al volante di una macchina.
0: Ragazzi, ma siamo all'impazzimento più totale, cioè c'è gente che pensa di creare una questione politica a Bannacci, perché devono rompere il cazzo anche sui peli del buco del culo, cioè su qualsiasi cosa, perché uno ha preso una multa perché un deputato ha preso una multa andando in macchina? Ma ragazzi, ma siamo all'impazzimento più totale. Cioè la sinistra si attacca a questa minchiata? Ah dai, su, ma siete patetici. La stessa cosa è la definizione di remigrazione. Uno può dire tutto il male possibile della remigrazione, per carità di Dio, può dire che è una porcheria, una cosa che... Ma cosa c'entra la deportazione? Cioè la deportazione ricorda altre cose. E allora parla, caro figlio, parlano i grandi intellettuali della sinistra, caro figlio, tutti mobilitati contro la parola deportazione.
6: Io la parola che ha usato adesso,
7: deportazione,
6: deportazione la parola, perché non c'è un altro modo per mettere in atto quello che è un progetto delirante, ma ha i connotati di un progetto, se non la pratica della deportazione.
0: E cosa dice Formigli? E cosa dice Formigli? È un piano di dominio culturale, il recupero della purezza del sangue. Addirittura, cioè, uno vuole cacciare Mimmo Blades perché commette un crimine e uno parla di purezza del sangue. Ma andate a cagare, dai.
4: Quando lui alla lavagna spiega com'è la remigrazione, è molto chiaro, cioè non c'è l'espulsione dei clandestini, degli immigrati, è un piano di dominio culturale, di espulsione di chiunque non si riconosce
5: in una cultura della purezza del sangue.
4: Della purezza del sangue. Esatto. E su questo lui dice: quel concetto va normalizzato.
0: Ma vai a cagare, ma andate a cagare voi la purezza del sangue. Michele da Trapani, vai Michele, dimmi.
7: Combattenti di terra, di mare e dell'aria.
0: Dimmi.
7: No, scusami, pensavo di essermi confuso, pensavo di essere ospite a Radio Futuro Nazionale, mi sbaglio?
0: Non esiste nessuna Radio Futuro Nazionale.
7: Questa, ma ti posso dare un consiglio? Io fossi in te la chiamerei il cane e non la zanzara, visto che ti manca solo il guinzaglio che ti fai portare a spasso.
0: E le stesse accuse che mi hanno sempre fatto, prima con Salvini e poi con la Meloni, pensa te.
7: È un consiglio, è un consiglio, ma lo vedi, perché poi tu sei un cambiabandiera del cazzo.
0: Sì.
7: Sei lo schifo della terra.
0: Sono le stesse, ma tu mi puoi dire tutto quello che vuoi, a me non me ne frega un cazzo, mi lascio scegliere. Tutto addosso, puoi
7: e
0: dire,
7: io te lo dico ogni volta,
0: ti puoi sfogare come vuoi, ma a me non interessa.
7: Ma non mi sto sfogando, io ti voglio dare dei consigli.
0: Sei una persona, sei una persona decisamente frustrata,
7: frustrata
0: che pensa di sfogarsi, un attimo dandomi del bannacciano, del servo, tutto quello che vuoi.
7: Ma io non mi interessa, sto dicendo semplicemente quello che penso. Per me tu sei lo schifo della terra.
0: Va bene, allora, e dunque, cosa vuoi da me?
7: Ti voglio dire che non più indipendente.
0: Sì, e da chi dipenderei?
7: Da Vannacci,
0: in che modo?
7: Campagna elettorale ogni giorno.
0: Non faccio alcuna campagna elettorale. La campagna elettorale tu non sai nemmeno come si fa la campagna elettorale.
7: Io lo so perché
0: mi occupo di politica da 45 anni e dunque so come si fanno le campagne elettorali.
7: La lingua
0: la uso in un altro modo, come tu non la sai usare sicuramente. Come tu sicuramente non la sai usare.
7: Ma chi te l'ha detto,
0: Roberto, perché si sente dalla voce, Roberto da Milano. Roberto,
8: imbecille, dimmi. Diceva Sua Eccellenza che c'erano buoni cani per buoni padroni e tu sei un buon cane per buoni padroni. Ora dimmi un po', se quell'incidente, quell'incidente ubriaco l'avesse fatto un autista ad un casello, io volevo vedere se quell'autista poteva prendere il camion. Non
0: che
8: dire cazzate, imbecille.
0: La legge vale per i deputati come vale per altri, è uguale.
8: No,
0: non è che fanno
8: per i deputati no, a quanto vale,
0: ma
8: secondo il tuo generale Cattaci.
0: Ma che ne sai quello che è successo?
8: Non era ubriaco. L'Italia, gli italiani, e ci dovrebbero amministrare gente che con una pistola in mano sta per ammazzare la sua guardia del corpo,
4: ragazzi,
8: è uno ubriaco che va fuori di strada.
0: Ma che ne sai? Aspetta, Parenzo vuole fare quello della polizia stradale. Sei un poliziotto della stradale?
4: Scusatemi, la domanda è molto semplice. Affidereste, perché hai fatto la tua marchetta per un quarto d'ora che io non
0: ho fatto la marchetta, tre ore che fai marchette.
4: Sì, la tua
0: è tre ore che fai marchette.
4: Con i nostri datori di lavoro,
0: tre
4: a tenere
0: ore di
4: alta la bandiera della
0: zanzara. A leccare i culi per tre ore.
4: Convegno. Volevo dirti questo. La domanda che io faccio è molto semplice. Poi la ripetiamo dopo la pubblicità.
0: Ma vai a cagare, fermi tutti.
4: Radio.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Passa Intred.
11: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
10: Passa Intred.
11: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
10: Connessi sempre.
12: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Funzionalità della prostata?
14: O ti senti così?
13: O ti senti...
14: ACT!
13: ProstatAct è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
14: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
15: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Una carriera internazionale si costruisce anche attraverso l'esposizione a contesti diversi. Per questo Lewis Business School ha sviluppato una strategia multi-hub, articolata su Roma, Milano, Amsterdam, Dubai. Sentiamo Luca Pirolo, Associate Dean per la Multi-Hub Strategy e Head of Specialized Masters Lewis Business School.
16: La nostra strategia vuole offrire agli studenti un'esperienza che non sia solo formativa, ma anche di crescita personale e culturale. I percorsi Lewis Business School connettono infatti contesti economici, sociali e professionali totalmente diversi, permettendo ai partecipanti di confrontarsi con mercati globali e una faculty internazionale. Non si tratta solo di studiare in più città, ma di vivere esperienze integrate con le opportunità concrete dei territori.
15: Scopri i programmi multi-hub di Lewis Business School.
17: Sono le 19.
18: GR24, il sole 24 ore.
17: Putin respinge la proposta di Zelensky, non c'è ragione di incontrarlo e attacca l'Europa, politiche miopi e aggressive. La proposta dei giovani imprenditori riuniti a Rapallo, esentare dall'IRPEF gli under 35 fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno. Uccise il padre a Nizza Monferrato per difendere la madre dalle violenze, assolta in appello per legittima difesa a Macca Sulayev. Arnaldi rinuncia al derby per un virus, Cobolli sfiderà Zverev in finale al Roland Garros. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. L'attesa risposta del presidente russo Vladimir Putin alla proposta di quell'ucraino Zelensky è arrivata e non è una risposta che fa sperare in una pace vicina.
19: Restano appese a un filo le speranze negoziali in Ucraina dopo che il presidente russo Putin ha respinto una proposta di faccia a faccia con l'omologo Zelensky, affermando che non vede alcuna necessità. Putin ha respinto anche la proposta ucraina di cessate il fuoco, sostenendo che Mosca chiede un accordo completo, non qualcosa di temporaneo. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin, ha preso atto il cancelliere tedesco Merz, riecheggiando il crescente pessimismo in vista di una serie di incontri diplomatici che inizieranno domenica sera a Londra, teatro di un summit a tre fra i leader britannico, francese e tedesco con lo stesso Zelensky. Un quartetto che farà da prologo alla riunione a Parigi il weekend successivo della coalizione dei volenterosi, che anticiperà a sua volta il vertice G7 di Evian, dove approderà il presidente americano Trump. L'obiettivo resta quello di forzare la Russia su un percorso negoziale con la novità del crescente ruolo europeo nella crisi. Il presidente francese Macron parla di un contributo comunitario e di una sedia per l'Unione al tavolo di pace, mentre la presidente della Commissione von der Leyen esprime sostegno alla lettera di Zelensky a Putin. Sul campo le ultime ore sono state segnate dalla battaglia navale con droni ingaggiata dall'Ucraina, che ha colpito 5 navi nel Mar d'Azov, sospettate di trasportare carichi russi illeciti. Un drone è esploso nel porto romeno di Costanza. Kiev ha ammesso che era ucraino, accusando Mosca di averlo deviato con una interferenza elettronica. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
17: Anche sul fronte della guerra in Medio Oriente non si intravedono spiragli di pace, proseguono i bombardamenti israeliani su Libano e Gaza.
20: In poche ore è salito a 12 il bilancio delle persone uccise in Libano in raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut. Alle 7 persone uccise nella notte a Tiro si aggiungono altre 5 in altre località del Libano del Sud, dove Hezbollah, dal canto suo, ha rivendicato 3 attacchi contro posizioni militari israeliane nell'arco di 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu ha detto intanto che non metterà i voti dei ministri l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Il presidente del Parlamento inviato libanese Nabi Berri, a nome di Hezbollah, ha parlato oggi per la prima volta di un cessate il fuoco totale, con un ritiro completo del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse dal Libano. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Notizia questa poi smentita da Baku, che ha parlato di notizie infondate. Escluso un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato dal presidente americano, dal ministro degli esteri iraniano Raqqi, bisogna essere realisti, ha spiegato, la marina iraniana ha annunciato di aver sparato colpi di avvertimento contro due cacciatorpediniere statunitensi nel mare dell'Oman. Notizia questa, seccamente smentita dagli USA. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Le crisi internazionali preoccupano anche i giovani di Confindustria riuniti a Rapallo e Liguria, che sollecitano il governo a pensare soprattutto ai lavoratori più giovani.
1: Il paese è fermo, servono le riforme per far ripartire la crescita puntando su giovani, donne e imprese. I giovani imprenditori di Confindustria chiedono un impegno concreto a tutte le forze politiche per le quali sta iniziando una lunga campagna elettorale, dice la presidente dei giovani imprenditori Maria Anghileri.
21: Dalle spalle delle piccole, medie e grandi imprese italiane va tolto il peso delle inefficienze di sistema, fisco, burocrazia e costo dell'energia, affinché liberino spazio per crescere, per innovare, per aumentare la produttività e quindi anche i salari.
1: Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria lanciano il salario competitivo per i giovani, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF. 1.000 euro che cambiano la vita, dice Maria Anghileri.
21: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito. Dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
1: A Rapallo la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
17: E Tajani è tornato anche sul taglio delle accise sui carburanti, l'ultima misura scade domani, il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, però chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha detto Tajani.
22: Sfrutterà il meccanismo delle accise mobili, il nuovo taglio dei costi di benzina e gasolio in arrivo nelle prossime ore. Entità e durata dipenderanno dall'extragettito IVA incassato a maggio, che verrà utilizzato per finanziare la misura. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dopo quello in scadenza alla mezzanotte di sabato, poi si andrà verso aiuti mirati, come chiesto anche dall'Europa. Dopo le resistenze della Lega e i dubbi di Fratelli d'Italia, al momento è stata accantonata l'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose. Per il futuro sono allo studio interventi a sostegno di lavoratori e imprese, sfruttando la maggiore flessibilità nei conti concessa da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare, con l'obiettivo di approvare in via definitiva entro l'estate il disegno di legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
17: L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Insieme a Brugnaro sono stati rinviati a giudizio a vario titolo per falso e finanziamento illecito altre tre persone. Al centro dell'inchiesta un presunto sforamento del tetto di spesa elettorale intorno ai 300.000 euro. Assolta in appello Macca Sulayev, la ragazza di Nizza Monferrato che aveva ucciso il padre per difendere la madre dalle violenze. In primo grado era stata condannata a 9 anni.
23: Per la Corte d'Appello non è stata violenza ma legittima difesa quella di Macca Sulayev, che 2 anni fa uccise suo padre durante una lite domestica a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Lei, allora 18enne, figlia di genitori ceceni, aveva cercato di difendere la madre. Non si può picchiare la mamma, si sente nella registrazione fatta ascoltare oggi in aula. Lui però la insulta in ceceno e ricomincia le violenze, terminate questa volta tra le urla e con la morte dell'uomo. Ad assistere alla scena tutti i familiari e un'amica. La ragazza era stata condannata in primo grado a 9 anni, ma la sentenza è stata stata ribaltata in appello con l'assoluzione per legittima difesa, fondamentali file audio registrati nella casa durante l'aggressione. Per uno strano caso a giudicare Sulayev è stata la magistrata Cristina Domaneschi, che nel 2020 assolse Alex Pompa, il ragazzo torinese che uccise il padre nel corso di una lite per proteggere la madre. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: L'incendio di Cramontana, in cui nella notte di Capodanno sono morte, come sapete, 41 persone. Oggi i coniugi Moretti a confronto per la prima volta davanti ai magistrati.
2: Il corteo pirotecnico andato in scena tante volte al Constellation prima di Capodanno non sarebbe stata un'iniziativa spontanea dei giovani dipendenti del locale, come sempre sostenuto dai titolari, ma una pratica dettagliatamente organizzata dalla stessa Jessica Moretti. È quanto sarebbe emerso durante l'interrogatorio dei coniugi proprietari del disco bar, ai quali sono stati fatti sentire gli audio di una chat WhatsApp in cui la titolare dà precise istruzioni ai camerieri, audio che hanno portato Jessica alle lacrime davanti ai magistrati in ricordo di Sian Panin, la ragazza poi morta nel rogo che sulle spalle di un collega ha generato l'incendio, costato la vita a 41 ragazzi. A Jessica Moretti la procura del cantone del Vallese contesta ora anche il reato di falso documentale, oltre a quelli di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza, anche a carico del marito, per la fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco nel sotterraneo. Fattura falsificata probabilmente per scopi fiscali, ma, chiede l'avvocato Jordan, legale di numerose famiglie e incaricato anche dal governo a rappresentare l'Italia, quando ci saranno dichiarazioni sincere senza documenti falsi, dov'è il rispetto delle vittime? Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Polemiche in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa venerdì nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti penali per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni e questo è inaccettabile, ha commentato dal Montenegro il presidente francese Emmanuel Macron. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. Il corpo, su indicazione dell'uomo, è stato trovato in un blocco di cemento. Rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura Andrea Purgatori, il giornalista morto nel luglio del 2023.
3: Sono 4 i medici rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo per la morte di Andrea Purgatori. Il professore Gianfranco Gualdi, tra i radiologi più conosciuti in Italia, i suoi collaboratori Claudio Di Biasi e Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani. 4 medici che, secondo la Procura di Roma, avrebbero commesso una serie di errori diagnostici e terapeutici, i quali avrebbero contribuito alla morte del giornalista. Purgatori era affetto da un tumore al polmone, ma avrebbe avuto, secondo l'accusa, un'aspettativa di vita più lunga. Venne invece diagnosticata una inesistente metastasi cerebrale al posto di un'endocardite che causò il decesso e che avrebbe potuto essere curata attraverso la somministrazione di un antibiotico. Al paziente venne invece somministrata una terapia considerata dagli inquirenti non necessaria e particolarmente debilitante. Uno dei 4 medici, Di Biasi, è anche accusato di falso per aver successivamente alterato la rappresentazione delle immagini cerebrali, secondo l'accusa, in modo da occultare il precedente errore diagnostico. Il processo comincerà il prossimo 12 gennaio. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
17: Siamo alla pagina sportiva con Giovanni Capuano. Eravamo, Giovanni, pronti per questo derby azzurro a Roland Garros, invece niente da fare.
5: No, derby azzurro che non ci sarà, sarebbe iniziato proprio in questi minuti, ma Matteo Arnaldi si è dovuto arrendere a un virus influenzale, lo ha comunicato pochi minuti prima del presunto inizio della semifinale con Flavio Cobolli, che dunque domenica giocherà la finale del Roland Garros contro il tedesco Alexander Zverev, che nell'altro match ha superato in 4 set, in 3 ore, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 il ceco Jakub Mensik. Sia Zverev che Cobolli non hanno mai vinto un torneo dello Slam in carriera. Per Zverev è la seconda finale a Parigi, la quarta di un major della sua carriera. Dunque finale domenica tra Flavio Cobolli ed Alexander Zverev. Cobolli che è già certo di entrare lunedì nella top 10 del ranking ATP. Oggi c'è stata la sconfitta del doppio maschile in semifinale, il doppio formato da Bolelli e Vavassori, battuto in 2-7, 7-6, 6-4 dalla coppia Ceballos-Granoyers. Partita sfortunata quella degli azzurri. Bolelli a metà del primo set si è procurato una brutta distorsione alla caviglia destra, è rimasto in campo ma di fatto ha giocato quasi da fermo. E poi il calcio, da pochi minuti è noto il punto iniziale del calendario della prossima Serie A. Ricordiamo, parte nel weekend del 23 agosto. Nella prima giornata l'Inter, campione d'Italia, gioca a San Siro contro il Monza. In trasferta Juventus e Milan rispettivamente contro Frosinone e Torino. Il Napoli va a Marassi contro il Genoa, il Como va a Udine contro l'Udinese. Il big match della prima giornata è quella tra Roma e Fiorentina. E poi prima giornata che si completa con i match Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Parma-Cagliari e Lecce-Venezia. Ricordiamo che se finisce il 30 maggio 2027 ci sono due turni infrasettimanali e non si giocherà nel weekend tra Natale e Capodanno. A te la linea.
17: Grazie a Giovanni Capuano, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Cecin, regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
18: GR24 Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
0: Euronics fino al 17 giugno. C'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.
24: Qua giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 0024 0024. Oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
25: L'inno russo, ragazzi. Vi giuro che io ascolto la Zanzara mentre lavoro. Sono un dipendente di Poste Italiane, quindi stavo consegnando la posta. Appena iniziato a intonare l'inno russo, io mi sono fermato, sono sceso dalla macchina e ho messo la mano sul petto e ho ascoltato in religioso silenzio l'inno russo. Avanti tutta Putin!
26: Ma vi rendete conto che mi avete fatto venire un'erezione assurda dopo aver ascoltato l'inno russo? Mamma mia, ragazzi!
27: Beh, è stato un momento, devo dire la verità, un momento straordinario.
28: Io ho parlato ieri, mi ha chiamato una mia amica che lavora, sì, un'amica carissima che lavora all'ambasciata ucraina.
27: Sì, che
28: ucraina,
27: ti ha detto, era schifata la signora?
28: No,
27: era schifata,
28: detto, ma scusa,
27: la signora?
28: Era schifata la signora? No, ma ha detto, io capisco tutto,
27: l'inno
28: io capisco
27: da
28: che
27: fastidio,
28: Cruciani, mi ha detto letteralmente, io capisco che Cruciani molto probabilmente ha delle speciali relazioni. Poi ovviamente
4: non c'è alcuna speciale relazione,
28: ma
4: non c'è
28: la
4: alcun.
28: Vergogna disse, perché il problema non è l'inno russo, il problema è l'uso che tu ne fai dell'inno russo. Sì,
4: c'era una gentile signora,
28: una
4: gentilissima
28: signora,
4: un soprano
28: che vannaccia,
4: abbi rispetto, un soprano,
28: porca troia, fammi dire una cosa.
4: Ma secondo te i russi si possono servire di un soprano che viene a parlare alla Zanzara soggettivamente?
28: Certo.
4: Dai.
28: Ma tu puoi avere così che si crea l'egemonia culturale. Ma tu vuoi mettere, se uno prima poteva avere un dubbio, dice no, ma no, ma il generale Vannacci, ma figuriamoci se è vicino ai russi, ma figuriamoci. Poi dopo cosa fa uno? Va a vedere chi ha messo nel suo consiglio direttivo, che non so neanche il comando generale. Se io lo chiamerei comando generale, posso dire
4: il comando
28: lo chiamerei. Scusami, il comando generale lo chiamerei. L'assemblea costituente.
4: Vabbè,
28: quello
4: che
28: faceva la Iotti, l'assemblea costituente.
4: Sì, quello è vero.
28: L'assemblea non è un'assemblea costituente.
4: Ma non lo so come si chiama, non me ne frega un cazzo.
28: Generale.
4: Sì. Il comando generale.
28: Il comando generale.
4: Chiamalo come ti pare. Chiamalo comando generale. Che cazzo ti devo dire?
28: Chi ha messo nel comando generale?
4: Ha messo una russa.
28: Ma
4: è anche italiana quella, però. È anche italiana.
28: Posso chiederti, posso farti una domanda? Ma secondo te, in un altro partito, in un altro paese, no? In Francia, no? In un partito nel Fond National, secondo te?
4: Ma non lo so.
28: C'è un russo?
4: Ma non lo so, quella è italiana, ha il passaporto italiano. Tu fai il tifo per Mimmo Blades. Fai il tifo per Mimmo Blades. Che sarà qui, nei prossimi giorni sarà qui studio. Sarà qui studio.
28: Venga sconfitto. L'8 settembre di Vannacci ci sia la capitolazione del generale. Io voglio che fa il presidente generale Cadorna, di cui abbiamo parlato.
4: Ma tu hai detto, scusa, hai sentito quando dice mi dia una definizione di ubriaco? Bellissima la giornalista. Mi dia una definizione di ubriaco, bellissimo. Dai, straordinario.
28: Ma cioè, puoi avere dubbi quando uno in un partito mette un russo? Uno dice, ma non mi viene neanche. Almeno la Lega, quando aveva l'alleanza, non so se ce l'ha ancora, con il partito di Putin, Russia Unita, quell'accordo. Quando l'aveva, dico, non so se ce l'ha ancora.
4: Non mi interessa.
28: Almeno quando l'aveva, aveva, come dire, un'alleanza strategica. Ma non si, ma sarebbe mai sognato
4: Formigli contro Borgonovo. Io penso che la remigrazione sia un atto umanitario. Borgonovo, sì. Numero uno assoluto. Borgonovo.
28: Umanitario. Ma il mondo al contrario. Ma Borgonovo è uno di di Vannacci, di Futuro Nazionale.
4: Non lo, perché deve essere di Futuro Nazionale? È a favore della remigrazione, dottor Borgonovo.
28: Ma ti viene un dubbio, tu sei a favore della remigrazione.
4: Ma io non sono a favore di niente.
28: Ma sai, io remigrerei Vannacci. Tu sei a favore di nulla, se non dell'ascolto. Tu sei solo a favore dell'ascolto e dei nostri, solo di questo. No, io voglio ragionare per il futuro del paese.
9: Io penso che la remigrazione sia un atto umanitario. Penso che in questi anni ci abbiano inculcato l'idea sbagliata e falsa che le persone fanno bene, stanno meglio se si sradicano dal loro paese e vanno altrove per diventare che quello che abbiamo visto in questi giorni, cioè schiavi che magari vengono bruciati dentro un minivan. E io penso che chi approva l'apertura delle frontiere stia approvando e sostenendo questo sistema che è disumano, violento e mortifero.
4: Bravissimo Borgonovo, io sono d'accordissimo con dottor Borgonovo, è chiaro? Sono d'accordissimo.
28: Posso dirti una cosa? Tu non sei in linea con i valori di Confindustria del Sole 24 Ore.
4: Non lo so.
28: Tu non sei in linea con questi
4: valori.
28: Posso
4: dirti che mi interessa anche poco? Questo ragionamento mi interessa anche molto poco.
28: Sono talmente liberali.
4: Ma sì, ma non devo assolutamente riferire.
28: Ma sai che domani abbiamo questo appuntamento con i giovani di
4: Confindustria? Io col cazzo che vengo, perché tu hai dato la sola oggi. Io col cazzo che vengo do la sola. Puoi annunciarlo? No. Ti sei presentato alle 18:40. Senza il collegamento giusto di mortacci
28: no, ero 18:40 perché ero purtroppo distante, c'è il luogo dove si svolge il convegno,
4: lontano
28: dalla mia stanza.
4: Senti questo Santarelli, Consiglio Comunale di Firenze, di noi moderati, come accoglie il sindaco, tu dirai sessismo, non si, ormai non si può dire
28: la
4: più
28: sindaca,
4: un cazzo.
28: La Funaro.
4: Il sindaco.
28: La mia amica
4: si dice
28: sindaca, bravissima
4: sindaco,
28: peraltro.
4: Il sindaco
28: molto apprezzata
4: Funaro.
28: A Firenze.
4: Non lo
28: molto
4: so,
28: apprezzata.
4: A Firenze per fare il sindaco, se metti un cane, non dico, non c'è nessun riferimento alla Funaro,
28: ma
4: non l'ho preciso. Se la sinistra candida il cane della Funaro, il cane della o il cane di una o il cane che ne so di un deputato, adesso non esagero, ottiene lo stesso,
28: come Caligola
4: vince,
28: che candidò il cavallo.
4: Esatto, vince lo stesso,
28: ma
4: vince
28: no,
4: lo
28: ma
4: stesso.
28: Non è così, perché è una sindaca molto molto,
4: non si offendano,
28: la destra non è in grado,
4: non si offendano.
28: Come mai la destra,
4: infatti
28: come
4: è un problema,
28: la destra non è in grado di di contendersi Firenze, di prendere
4: e non
28: Firenze.
4: Dicano
28: come
4: che
28: mai
4: ho dato del cane a qualcuno, non rompessero
28: no,
4: il cazzo,
28: ma si
4: è
28: capita la metafora, ma appunto, come mai la destra non riesce a prendere Firenze, perché evidentemente non ha classe dirigente sul territorio.
10: Perché sicuramente il suo modo di entrare in aula le fa bene agli interni coscia, ma fa molto male al rispetto
28: mamma
10: dovuto
28: mia
10: per l'aula. In tutta la consigliatura non ha mai salutato le minoranze.
4: Ora, questo per dire che non ha mai salutato le minoranze,
28: che
4: un po' sti cazzi, dice il suo modo
28: ma
4: di entrare in aula le fa bene agli interni coscia.
28: Ma tu ti
4: cioè,
28: rendi
4: se
28: conto?
4: Se si girasse
28: ma
4: evidentemente
28: rendi,
4: a salutare le minoranze,
28: ma tu ti rendi,
4: farebbe
28: ma
4: bene
28: tu ti rendi conto della volgarità?
4: Ma una battuta,
28: cioè, ti rendi conto? Ma
4: è una
28: che
4: battuta,
28: una battuta stupida, perché
4: coglioni
28: in realtà contestate su quello che ha fatto. Siccome sta facendo già tante cose la sindaca, contestate, invece sanno fare solo queste battute. Poi dici, perché il centrodestra non vince a Firenze? Va a vedere.
4: Senti, il mitologico Luca Paolo Rossi, sindaco di Filottrano.
28: Ma che dove li trovi?
4: Sindaco
28: questi
4: di Filottrano.
28: Cazzo, dove li trovi?
4: Beh,
28: questi?
4: Ma tu te lo ricordi, signor no, Paolo Rossi, a parte che ha detto una cosa nei confronti di una candidata.
28: Paolo
4: non
28: Rossi
4: mi ricordo
28: era un cacciatore, intanto.
4: No, Paolo
28: Rossi
4: è il cognome, conosci. Paolo Rossi tutto attaccato.
28: Paolo
4: a proposito
28: Rossi
4: di quelli, Paolo Rossi, Luca Paolo Rossi, Luca Paolo Rossi, tutto
28: no,
4: attaccato.
28: Aspetta un attimo, che cazzo vuol dire? Aspetta un attimo, cosa vuol dire? Luca Paolo Rossi.
4: Luca Paolo Rossi, una
28: aspetta
4: razza.
28: Aspetta che mi squilla il telefono, che devo consigliare una cosa alla tintoria. Aspetta solo un secondo. Aspetta.
11: Una razza di disadattati e disagiati che vengono in Europa solo per conquistare, per cacciarci, hanno distrutto la città.
4: Questo riferito a quello che è successo a Parigi. A Parigi, Tino da Pescara, vai Tino, dimmi. Tino.
12: Sì, buonasera Cruciani.
4: Dimmi.
12: No, volevo dirti, mi fa specie che tu ti lamenti di Parenzo, che è stato con Tajani. Tajani è uno che non parla dei coloni israeliani, quello che stanno facendo, e quindi va bene per il leccaculo che c'è a fianco. Capisci? Quindi,
4: ma perché dovrebbe parlare? Perché dovrebbe parlare di coloni? Cioè, quelli sono cazzi di Israele, perché dovrebbe parlare dei coloni israeliani?
12: No,
4: scusa.
12: Però
4: a te
12: questo,
4: danno fastidio
12: questo
4: i coloni? Ti danno fastidio i coloni, Tino?
12: Quello che fanno,
4: Tino,
12: a me mi dà fastidio.
4: A Tino da Pescara, tu non
12: casa,
4: sai
12: chiunque
4: un cazzo dei coloni, dei coloni.
12: E
4: infatti, io non parlo di coloni, non parlo di coloni.
12: Ma vai a cagare, ma tu non sei un cazzo.
4: E allora che vuoi dire, Tino? Non ho capito.
12: Mo te la do io la definizione di ubriaco. Vannacci.
4: Dillo.
12: Vannacci.
4: Sì, vannacci ubriaco. Ecco, benissimo, tu lo puoi dire tranquillamente, c'è la libertà. C'è la libertà di insulto in questa trasmissione. Puoi dire quello che vuoi,
12: questa
4: puoi dire.
12: È la verità.
4: Benissimo, Ivan da Napoli.
28: Comunque è di una gravità inaudita, ha giustificato il suo deputato, ma è una cosa pazzesca.
4: Dimmi Ivan, dimmi.
28: Buonasera, pensa buonasera. Se fosse accaduto a Bonelli, cosa avresti
4: io
28: fatto?
4: Non avrei detto nulla. Ti conosci benissimo. Se fosse accaduto a Bonelli avrei detto può capitare a tutti.
28: Ma tu
4: Ivan da Napoli,
28: classe dirigente,
4: ma chi se ne frega?
28: Ma
4: le classi dirigenti allo specchio del paese,
28: questa.
4: Uno può fare un incidente.
28: Cioè, sembra una barzelletta, sembra il film Frankenstein. Il deputato che spara che è ubriaco,
4: Ivan da Napoli,
28: quella russa. Ma chi cazzo
4: ma che cazzo sei
28: dentro?
4: Diventato? Un macchiettista? Che sei diventato? Dai.
28: Perché non mette un iraniano?
4: Ivan da Napoli,
28: perché non cagli anche Gottardo a sto punto? Così completa il quadro della mostrificazione. Una cosa pazzesca.
4: Dimmi, Ivan.
12: Mi senti?
4: Dimmi.
12: Allora. Posso parlare?
4: Dimmi Ivan, forza.
28: Ah
4: dimmi.
28: No, allora, c'ha anche il capogruppo. C'ha pure il capogruppo, la
4: giù.
28: Classe dirigente.
4: Dimmi, Ivan, dimmi.
12: Non solo il bimbo minchia di futuro nazionale. Perché il bimbo minchia? Perché non si può permettere.
4: Sì, ma metti
12: di
4: bene
12: fare
4: quel telefono, se no mi incazzo. Metti bene quel telefono.
12: Mi senti adesso?
4: No,
12: bene?
4: Devi mettere bene il telefono.
12: Io l'ho messo benissimo.
4: No, non l'hai messo bene, vai a fare in culo. Nicolò dalla provincia di Modena.
13: Pronto, mi senti?
4: Sì, ti sento benissimo, dimmi.
13: Allora, guarda, io ti seguo da quando non era libero l'insulto nel tuo programma. Poi
4: vabbè,
13: ho smesso quando ho cominciato.
4: Ma
13: tu puoi,
4: ma puoi smettere, ma puoi
28: chiama,
4: smettere
28: però.
4: Di cominciare, puoi fare quello che ti pare. Non mi interessa, Nicolò, non mi interessa.
13: Poi,
4: dimmi.
13: Guarda, per me era solo a margine.
4: Sì,
13: niente,
4: era a margine.
13: Io volevo
4: quello dice una cosa a margine. A margine. Ma che cazzo sei?
28: Convegno.
4: A un convegno? Che sei? All'Accademia della Crusca?
28: Dice
4: una cosa a margine.
28: Lo dichiaro a margine, ma vaffanculo, dai.
13: A margine di quello che volevo dire. Volevo soltanto dire che io faccio l'autista. Se a me mi ferma.
4: Ottimo.
13: che, esatto, che ho, sì, 0,5, mi prendono e ho perso il mio lavoro, sì, e guadagno, certo, 1500 euro al mese. Bravissimo. Magari per una persona che ne guadagna 20 o 30 mila e deve dare l'esempio, magari delle conseguenze sarebbero giuste date.
4: Chi ha detto,
13: però, opinione personale,
4: che dovrebbero fare, Nicolò? Dare il doppio della pena perché è un deputato? Non ho capito, no, dovrebbero mandarlo in galera?
13: No, non dico che deve dare, allora, il doppio della pena, però io perdo il lavoro.
4: Ah, sì, ma va benissimo, tu perdi il lavoro perché fai l'autista, quello non fa l'autista, ma fa il deputato, non deve dare l'esempio, vabbè, a nessuno,
13: però, quindi non deve dare, non fanno leggi, l'esempio. Chi è che ha fatto la legge che è a 0,5?
4: Sì, Nicolò, ma infatti, ma nessuno, ma nessuno dice che non deve,
13: deve dare l'esempio,
4: non deve dare l'esempio il deputato viene eletto, ma anche da te, quando viene eletto purtroppo non ci sono le preferenze, no, non deve dare, nella mia ottica, nella mia idea, il deputato non deve dare nessun esempio. Volete i deputati come fossero lo specchio dell'Italia, la rappresentazione di che cosa sono gli italiani?
13: Dovrebbe essere la parte migliore del paese.
4: Questa è una cazzata, questa è una puttanata messa in giro da non so chi negli anni scorsi. I deputati sono quello che sono, qualcuno va bene, qualcuno va male, qualcuno
28: sono
4: dice cazzate, qualcuno non
28: paese,
4: dice cazzate,
28: ci sono anche degli ubriachi che sparano,
4: no, l'ubriachezza è un'altra cosa, era sopra i limiti, il dottor Pozzolo,
13: c'è chi sbaglia, è lo specchio del paese, punito, ci saranno sempre,
4: ma chi ha detto, ma chi ha detto che non viene punito? Chi ha detto, no, è stato beccato, verrà punito, punto e basta, verrà punito, da chi deve essere punito? Non ho capito, cioè da chi deve essere, dal suo capo partito?
13: Deve essere punito dal suo capo partito, perché? Che lo prende e lo caccia a calci nel
4: perché
13: culo,
4: dovrebbe, perché uno non può andare in giro, un deputato non può andare in giro bevendo due bicchieri in più, non può andare in giro, io lo direi di chiunque, della sinistra, della destra, del centro,
13: deputato,
4: di chiunque.
13: Beh, quel deputato rappresenta quel partito, se quel partito vuole dare il messaggio che si può fare quel cazzo che si vuole, non tanto,
4: ma chi ha detto questo?
13: Tanto non succede niente, ma tanto siete, non succede,
4: ma
13: niente,
4: siete dei moralisti,
13: va benissimo così, va benissimo così.
4: Allora Nicolò, il punto è che voi avete dei difetti e pensate che gli altri debbano essere, come dire, debbano essere migliori,
13: certo,
4: di voi.
13: Non è un lavoratore normale, lavoro, il mio difetto, ma
28: però c'ha ragione l'ascoltatore, io sono un lavoratore normale, allora, lavoro col camion, se mi fermano,
4: ma
28: mi
4: lui fa
28: la patente,
4: lavoro,
28: se rimango fermo,
4: ma lui fa lavoro col camion, infatti
28: è un tema, ma noi mandiamo in Parlamento gente che potenzialmente beve,
4: ma non dire cazzate, dai, non dire,
28: non lo so, io ho detto non lo so, non lo so, non lo so.
4: Gabriele, provincia di Teramo, sentiamo quest'altro, Gabriele, tutti quanti,
28: è vero che il Parlamento è lo specchio del paese, e nel Parlamento ci sono,
4: dimmi Gabriele,
1: volevo dire che sei uno scornacchiato, tu e l'altro Parenzo, allora, tutti e due. Volevo dire di Pozzolo, insieme a Vannacci, che se vogliono fare la destra devono essere seri, puri. Non che
4: e dunque uno non può,
1: e
4: uno, è uno dunque
1: no,
4: non può bere un bicchiere di vino in più.
1: No, no.
4: Non può
1: no,
4: bere un bicchiere di vino.
1: Qualcuno che porta la macchina, che porta la macchina, si porta qualcuno. No,
4: ah, dunque,
1: tu
4: bene,
1: sei un deputato.
4: Va bene l'autista, va bene andare in giro con l'autista.
1: Un amico, che cazzo dici?
4: Un amico, l'autista va bene essere portato in giro, ma uno non può bere due bicchieri di vino in più. Ma andate a fare in culo tu.
1: Ma vai a fare in culo tu.
4: Ma vai a cagare.
1: Ma vuoi fare il deputato?
4: Il deputato non può bere vino. Il deputato non può bere vino. Non può bere vino. Quelli di destra non possono bere vino. Non possono bere vino.
1: Sì, che lo possono bere. Si portano uno per portare la macchina,
4: quelli
1: punto.
4: Della destra devono essere probi, devono essere impeccabili,
1: no, destra, sinistra, centro, estrema destra, estrema sinistra,
4: ma sei un poveretto, sei un poveretto, sei un poveretto, tu bevi ogni tanto, tu bevi, i deputati sono lo specchio del paese, tu sei la dimostrazione che bevi, e quindi anche il deputato,
1: il deputato,
4: e va bene questo, benissimo, ha sbagliato e pagherà, ma siccome tu bevi, i deputati e i senatori sono lo specchio del paese, dunque bevono anche loro, e non rompi i coglioni tu, chiaro?
1: E non devono portare la macchina.
4: E va bene, ha commesso uno sbaglio e sarà punito secondo le leggi. Ciao amico mio, ciao.
14: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
15: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Passa Intred.
19: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
17: Passa Intred.
19: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
17: Connessi sempre.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: Seduta debole per le borse europee frenate dalla correzione del comparto tecnologico e dai timori che il mercato del lavoro americano, ancora molto solido, possa spingere la Federal Reserve verso un rialzo dei tassi entro fine anno. Sullo sfondo restano anche le tensioni in Medio Oriente, mentre il prezzo del petrolio Brent è in calo sui $93 al barile. Così Milano chiude a meno 0,5%, Parigi meno 0,3%, Francoforte meno 0,7% e Londra che regge a più 0,1%. Tra i migliori di Piazza Affari brillano Invit, più 3,3%, seguita da Italgas più 3,1% e Hera più 2,1%. Sul fronte opposto le vendite colpiscono il produttore di chip ST meno 5,8% e Prysmian meno 3,5%, entrambi sull'onda delle vendite sul tech. Segue Stellantis a meno 3,2%. Per le materie prime loro spot in forte ribasso in area a $4,300 l'oncia e sul valutario l'euro perde terreno e scivola poco sopra gli $1,15 sui minimi degli ultimi due mesi. Ivan Torneo da Radio Corpo e Radio 24.
23: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora, capsule per ogni ora.
29: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
30: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
31: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
32: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
33: Sì, è di là sul divano.
32: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
33: E che fa? È uguale, no?
34: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a €24 di bonus al 12° mese di fornitura.
35: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
36: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
37: La Zanzara.

0: una nostra conoscenza, caro David, fra poco ci collegheremo. Una nostra conoscenza a Filottrano, mitologico già. Sindaco Luca Paolo Rossi, che prima ti ho citato, che si è scagliato contro le proteste. Luca Paolo Rossi tutto attaccato. Luca di nome e Paolo Rossi tutto attaccato. È un sarto. Filottrano è famosa per la sua sartoria. È sindaco di Filottrano. Nei giorni scorsi, come ti ho detto,
1: ma
0: si è scagliato.
1: È di destra o è di sinistra?
0: Di destra. Non lo insultare. Se gli dici che è di sinistra, ti porta in tribunale. Se gli dici che è di sinistra, ti porta in tribunale e ti fa un culo così.
1: Ma come ti sbagli? Ma è evidente che è
0: il dottor Paolo Rossi. Se gli dici che è comunista, se dici a Paolo Rossi che è comunista, ti fa un culo così e ti porta in tribunale.
1: Io sono un riformista, ad esempio.
0: Ma tu sei un coglione, non sei un riformista. Questo è il punto fondamentale.
1: Allora, un turbo riformista,
0: il dottor Luca Paolo Rossi si è scagliato contro quella gente che ha messo a ferro e fuoco Parigi, diciamo la verità.
1: Frega, lui sta a Filottrano, che cazzo gliene frega?
0: Ho capito che vuol dire.
1: Ma che si occupasse di Filottrano, delle buche di Filottrano, che cazzo si occupa di quello che succede nelle banlieue a Parigi, scusa? Ma anche tu sei un bel personaggio, porca troia. Ma ti pare che inviti il sindaco di Filottrano per commentare quello che avviene nelle banlieue di Parigi? Ma si occupasse dei cazzi suoi, che ci avrà mille problemi di viabilità, avrà mille problemi
0: Senti che cosa ha detto.
1: Uno deve chiamare il sindaco di Filottrano per
0: commentare. Ha detto anche un'altra cosa.
1: Tu sei strano forte, io sai che ti voglio bene da 16 anni, ma anche tu sei strano forte. Qual è la
0: ragione? Ma se quello vuole parlare di quello, perché ha paura che succedano le stesse cose anche da noi.
1: E infatti non ci va nessuno.
0: Ma non puoi dire questo.
1: Rassicuralo.
0: Ti sta ascoltando, sta incazzato nero per quello
1: domanda,
0: che stai dicendo.
1: Io sono a Rapallo, al Portofino Costa, Excelsior Palace Hotel. Ma secondo
0: Marchetta,
1: te qualcuno
0: su.
1: Va No, ma che Marchetta, sono qui a Rapallo. Ma secondo te qualcuno va a Filottrano o va alle Cinque Terre?
0: Perché devi insultare un posto meraviglioso che sono le Marche?
1: Ma secondo te Asiago va a Filottrano?
0: Ma poi
1: secondo te perché il sindaco di Filottrano dovrebbe commentare?
0: Perché è preoccupato per quello che avviene in Italia. È un esponente politico della Lega, non so se c'è ancora una Lega oppure sia passato con Mannacci, questo non lo so.
1: A Filottrano, ma come ti sbagli? Ma a Filottrano, sai qual è l'unico pericolo? La noia. È la noia,
0: quello è vero. Quello un po' è vero.
1: La noia. Uno si sveglia la mattina e dice: cazzo, cosa
0: quello
1: faccio? Sono a Filottrano. Uno si sveglia e pensa che cosa fare uscire da Filottrano. Non accadrà mai nulla a Filottrano.
0: È un insulto.
1: Stia sereno.
0: Allora, senti qua.
1: Ma per carità di Dio.
2: Perciò io non sono razzista. Quelli che si sono integrati, dico grazie.
0: È giusto.
2: Ma quelli che trombano come conigli per fare figli di continuo e noi gli dobbiamo mantenere tutto. Gli dobbiamo mantenere in tutto. E quando smetteremo di mantenerli, questi si ribelleranno. E allora, bene la remigrazione, ma cominciamo a pensare alla repressione.
0: Beh, ragazzi, mi fanno emozionare queste parole. Quando io sento parlare di repressione godo. Allora, la polemica però non è per queste frasi, anche per queste frasi di Paolo Rossi, ma anche per una frase che ha rivolto a una di sinistra. Adesso non sto manco a specificare chi, ma non perché non la voglio, per carità, ma perché non la conosce. Nessuno, sostanzialmente, è un esponente locale di Macerata. Pensa quando hai perso la verginità, perché lei dice avete perso un sacco di voti, eccetera. Risposta del dottor Paolo Rossi: pensa quando hai perso la verginità. Avevi comunque perso, ma sei stata felice lo stesso. Noi siamo messi uguale a te. Contenta tu, contenti noi, ossequi.
1: Molto
0: semplice. Che cos'è? Volgare? Che cos'è? Sessista? Che cos'è questo?
1: È un abisso umano.
0: E allora, in collegamento da Filottrano, il mitologico sindaco Luca Paolo Rossi. Buonasera.
2: Eccoci qua. Buonasera Giuseppe. Grande Parenzo, buonasera.
0: Eccoci.
2: Vorrei invitare Parenzo. A me piace molto il Rapallo. Ho avuto la fortuna di visitare quei luoghi incantevoli. Ma consiglierei al dottor Parenzo di venire nelle Marche, nella nostra riviera del Conero.
1: Sono stato nella nostra riviera del Conero.
2: Parenzo, se lei viene
1: in Ancona,
2: Porto San Giorgio, poi si spinge verso sud,
1: la bellissima Senigallia.
2: Guardi, le dico una cosa: qui da noi qui da noi potrebbe solo ringiovanire, perché però, lei, è stato, Parenzo, lei è vecchio dentro.
1: Io sono stato lì, ma mi permetto di dire che a Filottano,
2: Filottano.
1: Io dico, ma lei, con tutti i problemi che c'ha in quel comune, perché non si occupa dei cazzi
2: suoi? Ma io non ho problemi nel mio comune, non ho problemi. Parenzo,
0: ci sono
2: Maranza, con la mia giunta.
0: Ci sono Maranza lì, scusami Luca, ci sono Maranza.
2: Grazie a Dio. Grazie a Dio.
0: Perché a Porto San Giorgio,
2: che ha detto prima Parenzo, qualcuno può pensare alla noia. Filottano. Noi viviamo bene perché qui da noi tutti gli immigrati si sono integrati. Ok? Quello che ho visto invece a Parigi, no. Parigi, la Francia ha accolto per decenni, ed è quello che stiamo facendo noi in Italia.
1: Sono i franco algerini, ma non abbiamo accolto nessuno.
2: Ma
1: i franco
2: algerini stanno arrivando anche qui da noi.
1: Ma
2: Parenzo,
1: dove stanno arrivando?
2: Non verranno mai. Ma le dico una cosa, non parlo di Filottano. Ascolti Parenzo, vivo a Milano da 22 anni, non mi tratti così, la prego.
0: Esatto.
1: Perché lei è scappato da Filottano pure lei? Giustamente è scappato pure lei da Filottano.
2: Ma lavoro a Milano, da...
0: Scusami Luca, ma c'è un'invasione in corso, secondo te? C'è un'invasione in corso?
2: Ma certo che c'è un'invasione, non ci è permesso parlare, perché una certa parte politica a noi non concede più niente.
0: Non si può dire più cazzo.
3: Ma ragione, ma
2: io ho voluto cercare. Parenzo, ascolti. Innanzitutto grazie, vi ricordate questa maglia? Dagli e Cocca, con questa maglia abbiamo aiutato un'associazione che aiuta giovani disabili. Perciò grazie dell'opportunità che mi avete dato quella volta.
0: Quando hai detto pensa quando hai, quando hai perso la verginità, che volevi dire? Cioè, tu hai scusato?
2: Cosa volevo parlare di natura. Natura, quando uno perde come la verginità perché fa l'amore, esatto, e facendo l'amore non viene violentata come fanno gli immigrati che non si integrano,
1: gli immigrati che non si integrano violentano?
2: Ascolti, ma lei dove vive? Lei sta a Rapallo, l'ha appena detto. Lei fa la vita di lusso da comunista con Rolex.
0: Bravo.
2: Lei fa la vita di lusso da comunista con Rolex.
0: Bravissimo.
2: Lei deve svegliare. Ascolti, lei dovrebbe frequentare un po' di più la stazione di Milano.
0: Allora,
2: pensare a tutte quelle persone che...
0: Paolo Rossi, scusa, pensa quando hai perso la verginità. Avevi comunque perso, ma sei stata felice lo stesso.
2: Come noi della Lega, anche noi siamo stati chiamatelo come trombati. Abbiamo perso voti.
0: Sì, trombati.
2: Siamo contenti uguale. Noi siamo stati trombati.
0: E dunque tu hai detto la metafora è questa.
2: Le femministe, Giuseppe, sono due giorni mi stanno insultando addirittura. Sai che cosa ho fatto?
0: Che hai fatto?
2: Ho messo un'agenzia. Ho raccolto tutti gli insulti di tutti i profili e ne farò.

0: è un maleducato.
1: Ma dove
0: ha fatto
1: vivi?
0: Una battuta da osteria, di cattivo gusto.
1: Le donne quelle vere, non le femministe. Le donne vere non hanno bisogno di urlare in piazza, perché le donne quelle vere, quelle reali, portano avanti famiglie,
0: lei,
1: lavorano,
0: sindaco,
1: sono manager, sono imprenditrici, non hanno bisogno di tappare la bocca agli altri. Oggi in Italia non c'è più permesso dire nulla.
2: Quante donne hai avuto in tutta la tua vita? In tutta la tua vita, che è stata un po' scapestrata prima. Quante donne hai avuto? Poi facciamo un conto, dai, facciamo
1: una, e poi mi sono buttato con Parenzo.
2: Ma che una?
0: No, Parenzo è impossibile.
2: Musica.
1: Ho avuto solo mia moglie. Sì, ho avuto solo mia moglie, e poi ho cercato di corteggiare Parenzo e non c'è stato.
2: Musica,
1: anche perché sono
0: veramente.
2: Allora, alla mia destra una tonita.
3: No, non voglio
2: Clizia
3: parlare.
2: Clizia De Rossi, buonasera.
3: Non voglio parlare
0: su questo,
3: oggi,
0: Clizia, e io andiamo d'accordo, perché ovviamente è un abisso umano quello che sentiamo.
2: Il sindaco di Filottrano, Paolo Rossi, della Lega. Sei ancora nella Lega o sei passato con Mannacci pure tu?
1: Sono ancora nella Lega.
2: Allora, benissimo.
1: Sono ancora nella Lega.
2: Allora, è ancora nella Lega. Hai sentito che cosa ha detto? È preoccupato dall'immigrazione clandestina. Ha detto che tu, fosse per te, si farebbe blocco navale domani mattina, giusto, Paolo Rossi?
1: Ma quale blocco navale? Ma non serve più a nulla. Dobbiamo combattere quelli che sono già in Italia, che non si sono integrati.
2: Dunque, remigrazione per chi? Remigrazione per chi? Per tutti? Per tutti quelli che non
1: per
2: si integrano?
1: Ma per quale motivo per tutti? Ma lo avete ascoltato nel mio video. Io non sono razzista. Aiuto ghanesi, aiuto nigeriani, aiuto
2: e
1: persone di ogni colore.
2: Chi se ne deve andare allora? Chi se ne deve andare?
1: Quelli che deturpano, quelli che violentano, quelli che spaccano le vetrine. Quello che è accaduto a Parigi non è contemplabile.
2: Quelli di Porto San Giorgio, quelli di Porto San Giorgio che hanno minacciato il sindaco, hanno picchiato per strada.
1: Ma hanno minacciato il sindaco, quelli vanno redarguiti nel giusto modo. Perciò piena solidarietà al sindaco.
2: Vabbè, allora,
1: a Valerio, piena solidarietà.
2: Clizia, che dici?
3: Come ti sembra? Ridge Forester dei poveri con la capa pelata, niente, non voglio dire niente. Voglio parlare direttamente a quei deficienti di quel paesino in culo al mondo che si sono permessi di votare un analfabeta del genere, un cavernicolo del genere, che avrà sicuramente la terza media, sessista, misogino, razzista, sarà anche omofobo questo coglione, perché ce le avrà tutte, immagino,
1: brava,
3: no?
1: Brava, signora.
3: Io ce l'ho con questa gentaglia, che si permette di votare un soggetto del genere senza arte né parte, senza un titolo di studio, senza un minimo di gavette di preparazione in politica, e questi sono i risultati. Lei deve pensare a cucire vestiti e a stare zitto, non a entrare in politica, non deve avere diritto di parola istituzionale un soggetto del genere con la terza media, grandissimo capone analfabeta.
1: Tutto quello che ha detto sul mio paese,
3: sul tuo paese, che sarete quattro gatti in croce, quattro coglionazzi, ma per piacere. Dai, io spero che questo paese venga radiato, venga cancellato dall'Italia. Questo paesino del cazzo che sarà pure una frazione, non lo so.
1: Questa è una vergogna.
3: Cancelliamo questo paesino di trogloditi dall'Italia. Punto. Le Marche sono sempre stata una grande regione rossa. Ora c'è la destra, c'è Meloni perché ha regalato 60 milioni disagiata, estendendo la zona ZES prima delle elezioni. Stai zitto, pelatone, coglione.
0: Però guarda che la mia amica, la mia attuale amica, ovviamente confermo l'amicizia, nonostante qualche piccolissima
2: divergenza. Ha ragione Paolo Rossi, ha insultato però ha detto gli una cosa abitanti vera. Di Filottrano. Alzate il volume a Paolo Rossi.
1: Non ci permetta mai più.
3: Certo, vengo lì e vi piscio pure sul cartello. Benvenuti a Filottrano di sta ceppa. Io sono stata nelle Marche di recente. Sono andata a Recanati, un posto.

0: di cultura a studiare i luoghi del leopardi.
1: Ma lei non può insultare Filottrano.
0: Filottrano non esiste.
1: Ma non è un paese.
0: Non esiste. Va cancellato dalla cartina italiana Filottrano. Punto.
2: Non si deve permettere
0: sì,
2: mai
0: certo.
2: Più,
0: vengo lì, guarda. Maledetta prima bevo tanto una bella io. Bottigliona ma d'acqua e mi piscio in testa a tutti a Filottrano.
3: Non si può.
0: Basta.
4: Scusate. Però faccio una proposta, calma, per calmarci un attimo. Faccio come la missione Unifil,
1: dai, voglio calmarmi, calmarmi.
0: No, è indegno che esista.
4: No, scusami, tu c'è, ho una proposta.
0: Del genere, tu difendi un sindaco misogino, razzista, omo, fai schifo. Tu sei,
4: ho una proposta.
0: Io voglio che Giuseppe prenda la cittadinanza a Filottrano e vada ad abitare là, in quel paesino di quattro gatti analfabeti. Ora gliela dai la cittadinanza, forza, forza.
2: Lei è esattamente come le sue simili. Come le sue simili, lei è come le sue
0: cioè?
2: Simili, anzi le dico di più,
0: cioè?
2: Lei è esattamente come le sue simili.
0: Quali sono?
2: Non rimango più nemmeno basito dalle vostre esternazioni. Lei è una cafona maledetta.
0: No, lei è un grandissimo puzzurro, primitivo, analfabeta.
2: Lei è una capapelata come tutte quelle di sinistra.
0: Cafone, ignorante, sessista. Tu la verginità dove l'hai persa? Pagando, perché con una faccia del genere solo in quel modo la potevi perdere.
3: Scusate,
2: cioè, come tutte
3: posso
2: le sue simili.
0: Sì, le simili quali? Quali allora, sono le simili? Quali?
2: Ci vergogni.
0: Sì, certo.
2: Lei, ma lei deve reemigrare. Se ne torni a casa.
0: Guarda, tutti ma vorrei vedere chi sono gli operai che ha questo signore. Allora, vuoi scommettere che la metà sono stranieri?
1: Però, non sono
0: più della metà.
1: Ma non c'entra niente.
4: Fammi capire solo una cosa, Cruciale. Due cose veramente rapidissime. Primo, Filottrano. Forse sarebbe interessante far assorbire questa città da altri comuni limitrofi e fare un unico comune.
0: Esatto, esatto.
2: Quanti abitanti di tradizione di che? Parenzo, sono venuto qui in pace. Non dite puttanate, io oggi sono venuto in pace.
4: Ma quanti abitanti fa Filottrano?
2: Parenzo, io sono venuto qui in pace.
4: 40.000, 30.000, quanti ne fa? Quanti abitanti fa Filottrano? Quanti?
2: 9.000 abitanti.
1: Ma ragazzi,
4: 9.000 abitanti. Pagare un comune, ma un comune di 9 non deve esistere come 9.000 abitanti.
2: Adesso,
4: va riassorbito con altri.
2: Non deve esistere. Ma che cazzo dici? Noi stiamo Giuseppe, ma che cazzo c'hai in studio?
0: Subito. Radiazione dall'Italia di Filottrano, come cazzo vi chiamate?
4: 9.000. Ma tu immagini un consiglio comunale da pagare?
2: La
4: giunta, ma che senso ha? Ma che senso ha? Poi per avere uno, ma per avere uno che si occupa della Francia. Peraltro, scusami, allora, ma io dico:
2: ma quale Francia? Sindaco... Parenzo, arriveranno anche da te. Svegliati,
0: sì, da
2: svegliati
0: te,
2: allora,
0: ma speriamo che arrivino. Il problema siete voi, leghisti analfabeti, non gli stranieri.
2: Guardi,
0: fate
2: cosa,
0: molta più paura
2: a
0: voi con quel cervello di merda.
2: Ma perché lei si arrabbia? Ma perché lei deve solo insultare? Perdoni,
0: allora, perché lei che ha fatto finora alle donne, agli stranieri? Che cosa ha fatto? Lo conosce. L'italiano
2: perché
0: no,
2: lei deve
0: perché io vedo allora, un analfabeta ed è giusto che qualcuno ricordi a persone
2: lei
0: come lei qual è il posto che meritano con la testa pelata nel cesso.
1: Allora fermo, aspetta Luca, scusami un attimo.
2: Perché lei deve insultare gli analfabeti?
1: Io vado però in questa discussione
0: perché
1: qua,
0: mi fate schifo.
1: Allora,
0: avete diritto di voto purtroppo e se l'Italia va male è colpa vostra.
1: Stai zitto un attimo. Allora il sindaco di Filottrano, esponente della Lega, ha le sue posizioni sull'immigrazione, remigrazione.
0: Non sono posizioni.
1: Stai zitta, sono posizioni. O pensi che sia razzismo puro? Pensi
0: è
1: che
0: razzismo sia... puro e tu lo avalli.
1: Diglielo.
0: È un razzista di merda.
1: Allora,
0: si deve vergognare questo signore.
1: Allora,
0: perché poi scommetto che è pieno di soldi, va nei ristoranti dove sono tutti stranieri a lavorare. Scommetto che la casa gliel'hanno costruita gli stranieri.
1: Allora, ferma, scusami Luca, allora, la questione è questa. Tu puoi pensare tutto il male possibile, dire che è razzista, ma cosa c'entrano gli abitanti di Filottrano?
0: C'entra perché è un paesino del cazzo.
1: Ma perché il paesino del cazzo?
0: Che dà possibilità di parola a un soggetto del genere.
1: Tu saresti di sinistra.
0: Certo, io sono di sinistra e questi sindaci, questa gentaglia qui non deve avere diritto di parola istituzionale. Poi al bar quello che vogliono.
2: Non nemmeno il potere di parlare.
0: E ce lo devi avere te.
2: E hai insultato quelli del mio paese.
0: Che pensa a cucire i vestiti invece di andare in politica a fa' danni ad analfabeta.
2: Lei è una sinistrata maledetta sfigata.
0: Certo.
1: Allora, però, è anche transessuale, lo sapevi Luca? È transessuale, Luca. Transessuale. Vabbè, è un esponente
2: bello,
1: del mondo
2: di sinistra. Di sinistra, maledetto, e anche il transessuale, bravo.
5: Sì, sì. Frega. Scusa, ma che vabbè.
0: Cioè, orgogliosamente.
5: Comunque, facciamo un punto. Noi stiamo dialogando. Certo. Scusami.
1: Dice che è orgogliosamente.
5: Noi abbiamo quanti assessori ha? Scusi, quanti assessori? Facciamo le cose con calma. No, ma senza arrabbiarci, veramente chiedo scusa se ho usato toni troppo. Veramente chiedo scusa.
2: Ma io sono venuto
5: con
2: qui in pace.
5: Lei quanti assessori ha? La sua giunta, da quanta gente?
1: 5 assessori.
5: Il consiglio comunale da quante persone è composto?
1: Ma che te ne
5: 5
1: frega?
5: Assessori.
1: Ma che te ne frega
5: sapere
1: te?
5: Quanti sono i consiglieri comunali?
1: Che ne so,
5: quanti sono
2: 12,
5: i consiglieri comunali?
2: 12 consiglieri. 12 consiglieri.
5: Va chiuso tutto!
0: Esatto.
5: Spending review! Chiuso!
2: Io vi voglio bene. Vi voglio bene come se fossero normali, veramente. Io vi voglio bene
5: dai,
2: come
5: chiuso
2: se
5: tutto,
1: normali. Secondo te i transessuali sono normali, Luca? I transessuali sono normali?
2: Ma certo, ma certo, tanto godranno anche loro, perciò sono normali.
0: Che c'entra? Ma cioè, godiamo, guarda, io se vuoi saperlo ho due orgasmi.
1: Non specifichiamo.
0: Educazione sessuale.
2: Scusami, come si chiama questa qua? Giuseppe,
1: Clizia De Rossi, Clizia De Rossi.
2: Clizia, questo qua. Ma il nome da uomo qual è?
0: Che cosa ci devi fare con il mio nome sui documenti? Il mio nome sui documenti è Clizia. È Clizia, ho cambiato i documenti.
2: Clizio,
0: tesoro.
2: Clizio, va bene, Clizio, ecco. Mi piace.
0: Va bene,
2: Clizio, mi piace.
0: Mi piaccio bene. Ora però non ti eccitare.
2: Ci vediamo a Milano.
0: Va
2: non
0: bene.
2: Parlare più male di Filotrano.
1: Sei mai stato con un trans? Sei mai stato con un trans?
0: Ma voglia, ma figurati.
1: Mai stato con un trans?
0: Sì, mai. Certo.
2: Vabbè, oh, Clizia, dimmi dove abiti. Dimmi dove abiti, Clizia.
0: Perché vuoi provare? Porco maiale che non sei altro.
2: Pelatone. Ti piacerebbe un pelatone come
0: ma
2: me?
0: Ma guarda,
2: ti
0: io di marchigiani non conosco di tanti, sai, sono dei gran maialoni.
2: Ah beh, Cocca, non ti preoccupare, Cocca, che facemmo le grobenzozze.
0: Ecco,
2: bene?
0: Lo so, io ho la casa a San Benedetto del Tronto, oltretutto, per cui...
2: Oh, allora ci vedremo da Bagni Andrea,
0: conosco...
2: ci vedremo da Bagni Andrea.
1: Giù con la marchetta pure. Però scusami.
2: E siamo a cena insieme, io e te, Clizia,
1: scusa...
2: però non insultare
5: sì, però intanto chiudiamo il consiglio comunale di Filotrano,
1: scusami,
5: non ha nessun
1: Luca,
5: senso.
2: Va bene,
5: 5 assessori,
1: Gay Pride,
5: no?
1: Gay Pride, ti piace il Gay Pride? A te oppure non lo faresti là?
2: Ma come no, parteciperò anche io, mi sono già comprato la parrucca.
0: Bravo, bravo, vedi?
1: Lo pensi che sia una baracconata o sia una cosa normale il Gay Pride?
2: È meraviglioso, ma io sono andato anche a Padova, al Gay Pride di Padova,
0: bravo.
2: Ma è meraviglioso.
1: Ma tu lo dici per scherzo o ci credi sul serio? Ci credi? Dimmi la verità.
0: Anche dei pregi.
2: Scusa, ma facciamo, c'è il carnevale a febbraio, facciamo il Gay
0: che
2: Pride?
0: Che cazzo c'entra il carnevale? Che cazzo c'entra il carnevale?
2: La maschera.
0: Finora
2: brutta,
0: è andato
2: brutta
0: bene,
2: zozzona.
0: Coglionazzo.
2: Brutta zozzona.
0: Tu
2: a me piace mettermi la maschera.
0: Non ha neanche bisogno della maschera.
1: Fermi tutti, torniamo tra un attimo. Fermi tutti.
0: Ti vengo a mandare a Filotrano e ti inculo davanti a tutti.
5: No.
0: Nel primo carro. Ridi.
5: Mamma mia.
0: Ridi.
1: Fermi tutti.
5: Terribile.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
11: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
12: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
13: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
12: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
13: Ormesani.com.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
19: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
20: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
21: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
20: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
21: Come risparmia?
20: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
21: E i lavori?
20: Ma c'è Ristruttura Smart.
21: Così ti risparmi anche tu, eh?
20: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
22: Iperceramica.
23: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
24: La Zanzara.
4: Ragazzi, che battaglia.
1: Mamma mia, che battaglia, ragazzi, che battaglia. Abbiamo qui Ayman Sharif, buonasera, buonasera.
25: Buonasera Giuseppe, buonasera.
1: Allora, imprenditore di Genova, ricordiamo quello che gli è successo qualche mese fa. È stato qui nostro ospite, praticamente un gruppo di persone, due persone si sono introdotte dentro il suo ristorante. Tu hai fermato una persona, l'hai bloccata, hai bloccato questa persona e hai chiamato la polizia.
25: Ho chiamato la polizia.
1: E sei sotto accusa.
25: Sono ancora indagato.
1: Sei ancora indagato per sequestro di persona, se non sbaglio.
25: Per lesioni in concorso.
1: E lesioni incredibile. Cioè, l'Italia è questa. Lesioni in concorso perché l'hanno bloccato. Hanno bloccato uno per terra. Hai capito, Clizia? Hanno bloccato uno per terra.
0: Sì, ma no, non è che è giustissimo. È giustissimo che sia indagato.
1: È giustissimo.
0: Per violenza, certo. Assolutamente,
4: ma non sarà neanche rinviato a giudizio, dai. Io non lo so. Cioè, non sarà,
0: i cittadini privati non devono fare niente, devono chiamare le forze dell'ordine civile. Non c'entra niente.
1: Non
0: evidentemente era una persona bisognosa.
25: Di cosa?
0: Per cui se fosse stata una brava persona, gli avrebbe offerto un lavoro. Lo hai fatto?
25: A calci nel culo.
0: Gliel'hai offerto un lavoro? Perché non ti sei messo nei panni di quella persona?
25: Ho offerto un lavoro, gli ho detto vai da Clizia De Rossi a casa, di Clizia De Rossi. Gli ho detto vai a casa di Clizia De Rossi.
0: Ma guarda, io gliel'avrei offerto. Ho fatto anche un appello qua. Purtroppo non posso dare un lavoro io perché non ho un'azienda. Beh,
1: veramente tu pensi che lui abbia fatto male a fermare quei ladri?
0: Certo.
1: Ma
0: ci sono le forze dell'ordine in Italia.
25: Abbiamo chiamato le forze dell'ordine.
0: Se avesse preso una coltellata, allora gli stranieri, i ladri cattivi.
25: Io faccio annuncio ufficiale: il prossimo che becco dentro il mio locale a rubare, io non chiamo più nessuno. lo prendo e lo butto in mare.
1: Ah, addirittura.
25: Sì, sì, sì.
0: Questo è tentato omicidio.
25: Lo dico apertamente, lo dico. Io lo dico apertamente. Io lo prendo e lo butto in mare.
1: Insomma, senza, ragazzi, è una
25: senza, mi sono rotti i coglioni.
1: Anche perché ti è successo qualcosa di nuovo?
25: Mi
1: tra
25: è successo
1: l'altro.
25: Per l'ennesima volta due giorni fa, che sono provato a entrare di sopra, sono entrati poi di sotto e mi hanno rotto di nuovo porte, finestre, compagnia cantante. Sono fortunatamente, sì, sono intervenuti i carabinieri, a cui faccio un plauso.
1: Hanno subito danni, ovviamente.
25: E sono scappati di nuovo. Quindi io faccio un annuncio stasera: il prossimo che entra a Nervi nel mio locale, io lo prendo e lo butto in mare.
1: Ragazzi,
25: che sia chiaro,
1: mi pare
4: un omicidio, però quello di
1: me prendo e lo butto. È resistenza contro i ladri maledetti,
25: esatto,
1: contro
4: se
1: i criminali.
4: Notare, muore,
1: è pura resistenza. Ma chi se ne fotte se sa nuotare o no?
25: Hanno rotti i coglioni.
1: Ah dai, su, scusami, volevo capire una cosa. Tu come la pensi nel caso, tu non sei armato, no?
25: No.
1: Non sei armato, vorresti essere armato in alcuni casi? Sì, vorresti essere armato. Che ne pensi della vicenda, della vicenda Roggero, vogliamo ricordare, siamo a meno 41 da una data che per me potrebbe essere nefasta, che è quella del 15 luglio, in cui Roggero molto probabilmente andrà in carcere. Ci sono altissime probabilità che un signore che è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ammazzato due persone che sono entrate 14 anni e 9 mesi per essere entrati dentro la sua gioielleria, li ha rincorsi fuori,
4: poi
1: ha sparato,
4: li ha uccisi fuori.
1: 14 anni e 9 mesi. Il 15 di luglio molto probabilmente andrà in carcere, a meno che non succedano delle rivoluzioni. E ha tutto il mio appoggio, l'appoggio mio e di Mario Giordano, che stiamo facendo una campagna pazzesca in aiuto di loro. La faremo, non credo, le possibilità sono molto poche.
4: Che campagna fate? Tu che vuol dire?
25: Ha tutta la mia solidarietà e ho dato un grosso aiuto a Mario, anche io.
1: Sì.
25: E spero che possa
1: economicamente,
25: sì, esattamente, esattamente.
1: Bravissimo,
25: spero che possa uscirne da questa situazione, anche se la vedo molto che ho in salita,
1: cioè,
25: ecco.
1: È una follia quella condanna.
25: Ha fatto benissimo, lui ha fatto benissimo.
4: Ha ucciso due persone inseguendole fuori dal locale.
25: Se tu entri a casa mia io sono legittimato a fare quello che ha fatto lui, sono legittimato.
4: Ma non c'è questa legge nel Texas,
25: purtroppo non c'è questa legge.
4: Nell'Ohio
25: ci dovrebbe essere questa legge.
4: Nel Texas deve trasferirsi, deve prendere il suo localino e trasferirlo nel Texas.
25: E lo farò.
4: Deve chiudere la sua
25: baracchetta,
4: prende la sua baracchetta e la trasferisce nel Texas.
25: Probabilmente.
4: Però lì può farlo.
1: Crizia, che dici su questo? Roger è un assassino secondo te?
0: Beh, secondo me, secondo la legge, ragazzi, non è che sceglieranno i magistrati. Questo ha ammazzato volontariamente due persone, avevano rubato, ha fatto una denuncia, l'inseguimento lo doveva fare la polizia.
1: Dunque,
0: questa è la lì, altrimenti se tutti iniziano a sparare
25: tutti
0: a destra e a manca, diventa un far west. La civiltà prevede che si chiamino le forze dell'ordine e che vadano loro all'inseguimento. Questo signore avrà avuto delle assicurazioni
25: vanno
0: nel negozio
25: educati,
0: per cui sicuramente è un dramma vedersi derubare,
25: sparare
0: eccetera,
25: a per educare 100.
0: Questo è far west, non è civiltà.
25: Fidati che non lo fanno più.
0: Certo.
1: Cioè, tu stai dicendo una cosa importante, però. Tu stai dicendo che se uno comincia a sparare, se si dà la possibilità alla gente di sparare anche quando uno scappa,
25: si tratta
1: di una questione quasi di educazione. Cioè, tu dici la gente è disposta pur di difendersi a spararti in strada, e dunque tu ci pensi 10 volte.
25: Io penso che ci siano molti meno furti. Se io sono legittimato a sparare in casa, ci sono molti meno furti.
0: La gente è esasperata, ma è colpa non dei ladri, è colpa di una politica di questo governo di estrema destra che in 4 anni non ha fatto niente. Sono aumentati tutti i reati di micro e macro criminalità.
1: Questa è la realtà del paese. Allora, vorrei che Crizia commentasse una cosa. Io l'ho detto all'inizio. Allora, un senatore di Fratelli d'Italia che si chiama Menia, di Trieste, era alla lounge di Ita, ha visto due omosessuali che si facevano delle fusioni,
4: mamma
1: si baciavano,
4: mia,
1: si abbracciavano
4: figura,
1: parlando
4: ragazzi
1: al telefono con altre persone, e si è infastidito. Si è infastidito, ragazzi.
4: Si può infastidire, chiamiamolo, è un po' tardino.
1: Perché aspetto il collegamento col dottor Red Ronnie fra poco. Aspetto un collegamento col dottor Red Ronnie.
4: Allora, chiamiamolo lunedì allora, dottor Menia.
1: Ha detto basta effusioni, fatela a casa vostra. Lui poi ha detto che stavano facendo delle fusioni, non gli piacciono le fusioni in pubblico, che lo avrebbe fatto anche se fossero stati eterosessuali, eccetera eccetera. Ora, che cosa devi dire? È
0: allora,
1: omofobia,
0: se ci fosse
1: questa,
0: stato un uomo e una donna non si sarebbe azzardato a dire
1: che
0: niente.
1: Un processo
0: questa
1: all'intenzione?
0: È omofobia pura. Ma e no, il problema che in questo paese ci sia un'aggressione omo-bilesbo-transfobica ogni due giorni
1: è
0: anche
1: e
0: soprattutto colpa di questa politica, di questo governo,
1: ragazzi, dai,
0: che fomenta un clima d'odio e di discriminazione anche
25: perché
0: soprattutto nel mese del Pride.
25: In giro siete scostumati,
0: cioè,
25: loro
0: scostumati.
25: Siete scostumati.
0: Tu non la baci la fidanzata?
25: Sì.
0: Ah, tu puoi?
25: Vi toccate, vi
0: tu la puoi baciare, noi no, e i gay no.
25: Fate schifo,
0: ma
25: fate
0: tu fai
25: ragione.
0: Schifo, ma tu vergognati. Tu fai schifo. Guarda, se ti fanno schifo è perché evidentemente tu hai degli impulsi che non vuoi accettare, perché altrimenti ti sarebbero indifferenti.
25: E ti piaceva la figa, poi donna,
0: no, mai piaciuta la figa, mai piaciuta la figa, te lo assicuro.
25: Cosa ti piace?
0: Detto ciò, se vedo due donne baciarsi non mi cambia niente, non
25: siete
0: mi fa né caldo né freddo. Se a te ti dà noia vedere due uomini è perché evidentemente ti prude qualcosa.
1: Tu dici che spesso gli omosessuali in giro sono scostumati,
25: il loro approccio è scostumato,
1: cioè secondo te sarebbero davanti.
0: Questi due ragazzi si accarezzavano semplicemente,
1: questi qua erano dentro una lounge di Ita, si abbracciavano, si accarezzavano, non dovrebbero farlo,
0: secondo
25: me no.
1: Non dovrebbero farlo,
25: secondo me no, perché
1: ci sono dei bambini,
0: perché sei
25: omofobo, no, io non sono
0: dire
25: ancora,
0: schifo,
25: non sono
0: cioè
25: omofobo.
0: Tu appartieni a una minoranza. Avete... perché sei straniero e ti danno noia altre minoranze. Pensa che
25: minoranza, e te sei la minoranza probabilmente, e te sei
0: la propaganda di questo governo, che cosa è riuscito a fare? Vi rendete conto?
25: Sono italiano e ho servito anche l'esercito.
0: Una minoranza discriminata ne odia un'altra innocente che ha la sola colpa di amarsi.
25: Ho servito anche l'esercito italiano, per cronaca tua,
0: cioè,
25: a difendere
0: quindi,
25: il tuo culo sporco.
0: E quindi scusami, ti danno noia due persone che si amano, tesoro, ti devi far curare. Se ti danno noia due persone che no, il mio non è rotto, guarda, te lo posso assicurare. Come beh adesso, che cazzo dici tu? Ma certo, ma mica è rotto, mica ne prendo quattro insieme. Che discorso è? Che discorso? Ma io veramente
1: devo chiudere,
0: che
1: fermi
0: porco
1: tu.
0: Che sei
1: devo chiudere.
0: Ciao,
1: fermo che fra poco c'è Red Ronnie, fermo
25: pazzesco.
1: fermo là.
2: Il problema delle infiltrazioni dai tetti industriali.
3: Molti edifici industriali convivono per anni con infiltrazioni, dispersioni e continui interventi tampone che risolvono il problema solo parzialmente. Ma come si può intervenire in modo definitivo, trasformando una copertura in un sistema efficiente, sicuro e pronto per il futuro? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
5: Spesso le aziende pensano di risolvere il problema delle infiltrazioni con i soliti metodi, che però non danno garanzie nel tempo. Con il metodo Elysium Regenera invece analizziamo l'attuale manto di copertura, individuiamo le criticità e proponiamo i nostri sistemi innovativi, che garantiscono impermeabilità nel tempo, maggior isolamento termico e l'integrazione dell'impianto fotovoltaico nel totale rispetto delle nuove norme antincendio. Il risultato finale è quello di un tetto integrato, efficiente e garantito.
3: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
6: La Zanzara.

0: Buonasera alla redazione. Ci sono, sono Tony, intanto da Palermo. Ci sono due situazioni che mi stanno a cuore. Il fatto del signor Rosolino, Tony, che ha chiamato da Palermo,
1: ancora.
0: Mi chiedevo poco, tu Parenzo e poi tu Cruciani, Rosolino, come cazzo fa a farti chiamare Rosolino? Intanto sciacquateva la bocca quando parlate del nome Rosolino, visto che vi ha spiegato pure che era per la nostra santa protettrice e quindi un tributo alla santa monnezza che siete tutte due. Comunque, lasciando stare questo, c'è pure un altro discorso che mi sta a cuore, che è ora che stanno divulgando tutte cose da America, degli UFO, di queste situazioni, Trump e cose, ora non c'è più il complottismo, non esistono, ora pure la Chiesa Vaticano si stanno organizzando come comportarsi e come gestire la cosa, come le altre anche, diciamo, religioni, eccetera eccetera. Ora diventa una cosa normale, giusto? Non se ne parla, i primi quattro pisciali a te casite non ne parlate, siete fumiati, e ha ragione Nardo, l'altro ragazzo di Palermo, siete schiavi del sistema, proprio ci teneva a dirlo, l'aveva a casa qua.
1: Dillo pure, nessuno te lo proibisce, amico mio. Questo è un microfono libero, un microfono aperto, è un microfono apertissimo, non aperto, apertissimo. Se lui pensa che noi non vogliamo parlare di UFO, ma non è che ne abbiamo parlato più volte di UFO, non è vero, sta dicendo una buffonata, sì. Questo Tony da Palermo, assolutamente sta dicendo una buffonata, ma andiamo,
2: ne abbiamo parlato troppo,
1: no,
2: purtroppo.
1: No, mai abbastanza, sì. Simone da Milano, sì. Simone da Milano, vai Simone, dimmi.
3: Io volevo scagliarmi contro sia l'aborto sia i contraccettivi per un motivo solo, perché oltre ad essere
1: che sia contro l'aborto che sia contro
2: nel
1: i contraccettivi,
2: nel tuo caso è giusto, nel tuo caso
3: perché,
2: è giusto
3: perché sia ad essere ovviamente una chiusura alla vita e quindi ad impedire la vita e a impedire tutto quanto, portano ovviamente le persone poi a pentirsi di quello che fanno, è un omicidio sia in entrambi i casi e soprattutto poi porta alla dannazione dell'anima.
1: Porta alla dannazione dell'anima, amico mio. Io se tu credi in quello che dici, va benissimo, per carità di Dio, sei titolato e soprattutto puoi credere a quello che vuoi, e la cosa importante è che lasci libere le persone di decidere come vogliono, è tutto.
3: Ma
1: qui
3: si tratta di lasciare le persone libere di decidere,
1: cioè le donne che abortiscono dovrebbero andare in galera, secondo te? Non ho capito, dovrebbero andare in galera?
3: Più che loro i medici, perché sono coloro che provocano.
1: Adesso arriva questo qua e vuole portare in galera i medici che praticano l'aborto. Tu ti rendi conto che torneremo indietro di 40 anni, di 30 anni?
3: Andremo
1: dicendo
3: avanti
1: a Simone.
3: In realtà andremo avanti, la società progredirebbe. Il problema è questo, che un medico praticamente cosa fa? Convince la donna che quello che ha nel grembo è solo un ammasso di cellule, non è una vita, e quindi lo ammazza. E quindi lei gli crede, e credendogli cosa fa? Gli dà la possibilità di agire sul suo corpo distruggendo una vita, e questo ovviamente
2: è un
3: crimine.
2: Il
3: problema è che è
2: a favore
3: il peggiore, perché è contro
2: tu
3: un innocente che non può difendersi, che non
1: sì,
3: può,
1: ma io,
3: soprattutto
1: io,
3: non ma, può difendersi.
1: Ma ragazzi, io sono nettamente pro scelta, posso dirti la verità, cioè io sono nettamente pro scelta della donna,
3: ma la scelta del bambino che porta in grembo non è della donna, la scelta del bambino che porta in grembo,
1: ma il bambino non può scegliere, c'è la libertà individuale di gestire il proprio corpo, ma perché non è ancora un bambino, non è ancora formato.
3: No, ma se togliamo quella cosa lì, se togliamo quel grumulo di cellule, che poi ovviamente è molto di più, va a finire che non diventerà mai un bambino, va a finire che non succederà mai niente.
1: Andrea da Montecatini, vai Andrea, dimmi.
2: Come gli è venuto in mente?
4: Ciao Augusto, buonasera.
1: Dimmi amico mio.
4: Senti, io mi voglio un attimino scagliare contro David, perché questo giochino qui della letterina.
1: Beh, incredibile, secondo... sì, è incredibile. Ho aperto il vaso di Pandora. Estorsione. Siete degli estortori. Siete delle persone che praticano questo. Lo dico chiaramente. Querelatemi. Non mi interessa. Voi praticate estorsione praticamente. Ovviamente in senso lato, naturalmente. Però è sempre estorsione. Si tratta. Cioè, praticamente mandate le letterine alle persone che teoricamente vi offendono. Vi offendono. Le mettete paura a queste persone. Lo ripeto per l'ennesima volta, queste persone sono costrette a scendere a patti.
2: Se uno offende,
1: ma chi lo decide? Lo decide un giudice, lo decide. Andrea,
2: volte è capitato anche
4: mi
2: a noi.
4: Dai un minuto,
2: dimmi,
4: per favore, un
1: dimmi,
4: minuto
1: Andrea,
4: soltanto.
1: Dimmi.
4: Okay. Io voglio soltanto dire a Parenzo, con tutto il rispetto,
1: ma a te è successo,
4: parlando,
1: Andrea? A te è successo?
4: Non mi è successo, perché io quando scrivo sui social cerco sempre di trattenermi, però tutto c'è un limite.
2: No, di
4: non
2: essere educato, ogni... dire cose dure, ma essere educato.
4: Ascoltami,
2: tutto qui,
4: David, mi devi dare 20 secondi, per favore, non è che ti chiedo il mondo. Allora, È troppo facile scagliarsi contro persone che hanno problemi familiari, problemi sociali. Chi
1: allora, questo non vuol dire niente, però questo non c'entra nulla, questo non c'entra niente, Andrea.
4: Ma se non mi dai la possibilità di
1: ma questo non c'entra niente, uno può dire anche delle stronzate pur avendo problemi familiari, che c'entra
4: poco? Ma fammi finire.
1: La vergogna è che sono che questi qua, se si sentono offese quelle persone là, i Parenzo Vale, dovrebbero andare direttamente in tribunale, invece mandano le lettere. Questo è il problema.
2: Se no si va in tribunale, è chiaro.
1: No, ma nessuno va in tribunale perché ti danno del buffone.
2: Si chiama arbitrato.
1: Ancora con arbitrato.
4: Che ha le stesse sue possibilità e denuncia, chiama denuncia e lo denunciano per estorsione. Lui come se ne esce?
1: Vabbè, ma lascia perdere adesso, questa è l'estorsione, cioè questa è una mia idea, la cosa incredibile,
4: le strade sono
2: semplici, se tu un conto è offendere le persone, un conto è criticarle, sono due cose poco diverse.
1: Vabbè, ciao.
4: Però tu, se Davide, uno mi offende, una cosa, mi dice saponetta,
1: musica, tanto sai benissimo di cosa parlo e la tua difesa è totalmente inutile.
2: Ma io me ne sbatto perché è più igienico.
1: Cristian da Padova. Cristian da Padova.
2: Magari continueranno a pensarlo.
1: Hai chiesto soldi a persone che ti hanno chiamato busta di piscio. Ti dovresti vergognare. No, punto e basta. Cristian da Padova, dai. Cristian, portali in tribunale. Portali in tribunale se hai coraggio. Invece di farti dare soldi. Ma nessuno, non lo porti in tribunale. Perché perderesti tempo. Perderesti tempo. I tuoi avvocati ti direbbero: non portiamolo in tribunale. Invece lo costringi a dare 500 euro. E questa è un'estorsione.
2: Cristian da Padova.
1: Cristian,
5: raghi, due domande velocissime, una per il Crucio, ma fammi capire, ma che sapore ha il membro del Vannacci?
1: No, guarda, io non sono il leccaculo di nessuno, io descrivo quello che accade e su alcune cose sono d'accordo e su altre non sono d'accordo, come sempre.
5: Lo idolatri.
1: No, non sto idolatrando nessuno. Cristian, non sto idolatrando nessuno. Non
5: idolatro fascista sostenitore della decima marcia.
1: Ma non fascista, Cristian, uno è fascista per quello che fa, non per le parole.
2: Beh,
1: chiaro,
2: anche per quello che dice,
1: se uno si comporta da fascista, io mi ricordo tanti fascisti durante il Covid. Guarda, durante il Covid c'erano tantissimi fascisti che volevano impedire agli altri di fare di decidere sul proprio corpo. Io ho detto che c'erano tanti fascisti. Non ho fatto riferimento. Alcuni provvedimenti dell'epoca li ritengo dei provvedimenti illiberali.
2: Ho detto che c'erano tanti fascisti. Il ministro della salute dell'epoca,
1: io non ho detto niente. Io ho detto che c'erano tanti fascisti all'epoca. Ho detto che i governi hanno preso provvedimenti illiberali. Questo ho detto.
2: Musica. Stai dicendo che Conte era, quindi Draghi era un fascista?
1: No, ho detto che ha preso provvedimenti illiberali, non fascisti, illiberali.
2: Ho detto che c'erano tanti fascisti in giro. Riascoltiamo il nastro.
1: Allora, è la giornata dell'OM, della grande preghiera per la pace nel mondo, che si tiene a Rimini, credo, sulle spiagge. Ovviamente sovrintende Red Ronnie. Buonasera.
6: No, sovrintendo io, c'è Marina Tonini, sì, a Rimini, nei bagni ricci di Miramare di Rimini, 142, 143, 144, ci troveremo. Un anno sono arrivate anche 10.000 persone, quindi vuol dire che...
1: Ma che fa? Che sì. come funziona? Cioè, voi pensate davvero che la preghiera possa smuovere i leader? Cioè, conta più la preghiera di un'iniziativa di Netanyahu, per esempio?
6: Non lo diciamo noi, lo dice la realtà, lo dice Battiato. L'unica cosa che i potenti temono è la preghiera. Perché? Perché ci sono delle forze superiori a noi. Poi può essere religioso, non essere religioso, può essere spirituale, che ci governano. E i potenti non temono la contestazione, perché la contestazione porta sulle strade protestano e giustifica anzi un intervento, coprifuoco, intervento armato, eccetera. La preghiera invece ha una forza incredibile. Io la prima volta, allora io non ero così, diciamo, non sapevo tutte queste cose, ma quando intervistai Battiato nell'85 mi disse che, ad esempio, la meditazione dei monaci a Monte Athos era più forte delle conquiste spaziali, di chi inventava vaccini, di tutto
1: addirittura.
6: Questo. Quindi sì,
1: però scusami, la preghiera com'è che può interferire nelle decisioni, per esempio, di Netanyahu, secondo te? Cioè, perché se lo chiedessi a Parenzo direbbe la preghiera non può interferire manco per il cazzo. Ma lo chiedo a te, naturalmente, come può interferire con Netanyahu? Ecco, con l'om, com'è che fa l'om? Tutta quella roba.
6: Ma non è solo l'om, perché da noi ci saranno preti di tutte le religioni.
1: Vabbè, d'accordo.
6: A parte che l'om è una vibrazione interna che già fa bene al corpo. Se tu provi a fare om, fai un om e poi tieni la m, senti che il corpo vibra tutto.
1: Cioè, com'è?
6: Perché ricorda. Senti che vibra il tuo corpo.
1: Sì, un po' vibra.
6: Allora ti faccio un esempio che non riguarda Netanyahu, che non voglio parlare, ma riguarda ad esempio la malattia. Quanti dicono che erano ammalati terminali, i medici li davano per spacciati, hanno pregato e sono stati salvati?
1: Ma davvero tu pensi questa cosa qua, che la preghiera qualche volta possa salvare i malati terminali? Io te lo chiedo perché sai che sono scettico nei confronti di queste cose, però ti ascolto volentieri. Certo, cioè, secondo te una malattia può essere così, diciamo, anzi una preghiera può essere così potente da salvare i malati terminali? Anche l'om, se uno fa, scusate, rimettetemi un attimo che questo è potentissimo, rimettetemi un attimo, rimettetemi, voglio vibrare un attimo, non sto scherzando, ecco, questo tipo di vibrazione, Red, cioè può salvare un uomo da una malattia terminale?
7: No.
6: Questa vibrazione, ultimamente si parla moltissimo di etere. I cinque elementi, non c'è solo terra, aria, acqua e fuoco, c'è anche l'etere. Ultimamente si parla di organica, energia organica, anche se li hanno fatti fuori, vedi.
1: Ma tu stavi parlando però dei malati terminali. Chi hanno fatto fuori? Scusami, hai detto li hanno fatti fuori. Chi hanno fatto fuori?
6: William Reich. William Reich hanno fatto fuori, hanno bruciato tutti gli studi di Tesla.
1: E perché perché li hanno fatti fuori?
6: È molto semplice, perché loro sapevano che dall'etere viene un'energia, visto che tu ti parlavi di OM, parliamo anche di UFO, visto che sono stati gli extraterrestri hanno chiesto a Marina Tonini di fare una preghiera, perché la preghiera è una roba.
1: Fammi capire bene, se no confondiamo gli extraterrestri. Aspetta giù un attimo, gli extraterrestri hanno chiesto a Marina Tonini, che ricordiamo chi è, perché sennò altrimenti la gente non lo sa, gli extraterrestri hanno chiesto a Marina Tonini, che è una tua amica, nonché che mestiere ha, come la possiamo definire Marina Tonini?
6: No, lei fa grafologia, però
1: una grafologa, benissimo. Allora, esatto. Gli extraterrestri hanno chiesto a una importante e conosciuta grafologa come Marina Tonini di fare una preghiera, perché a che scopo? Perché la preghiera può essere decisiva.
6: Può essere decisiva. Noi abbiamo fatto un OM e tu forse non lo sai, esiste una frequenza della Terra. La Terra ha una frequenza che si chiama Schumann.
1: Sì.
6: Bene, durante le 4 ore dell'OM, la frequenza Schumann, ma registrata non da noi, ma da chi registra, si è alzata in maniera incredibile. Cioè, succedono delle cose molto strane che io non ti posso spiegare.
1: No, però la cosa fondamentale è che la frequenza può aiutare, adesso cerco di arrivare a una conclusione, la frequenza può aiutare a guarire e anche a risolvere i problemi terreni, cioè come per esempio le guerre, eccetera, giusto? La frequenza.
6: Sì. Sì, io ad esempio, io faccio check-up e mi curo con le frequenze dal 1985.
1: Beh, bellissimo, ripartiamo da qua. Red Ronnie si cura con le frequenze, l'OM. Ragazzi, ridatemi l'OM prima dell'intervallo, l'OM, per favore, l'OM, grazie, l'OM, voglio che sia fortissimo. OM, com'è Rod? Red, com'è? OM. Che vibrazione, ragazzi, non sto scherzando, è... Fermi tutti, torniamo tra poco con Red Ronnie, l'OM, le frequenze e anche gli extraterrestri. Fermi.
8: Passa Intred.
9: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
8: Passa Intred.
9: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
8: Connessi sempre.
10: Il mercato estero.
7: Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
10: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
11: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
12: Funzionalità della prostata?
13: O ti senti così?
12: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
14: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
16: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
17: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
14: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
20: Vi presenta Borse in diretta.
21: Seduta debole per le borse europee frenate dalla correzione del comparto tecnologico e dai timori che il mercato del lavoro americano, ancora molto solido, possa spingere la Federal Reserve verso un rialzo dei tassi entro fine anno. Sullo sfondo restano anche le tensioni in Medio Oriente, mentre il prezzo del petrolio Brent è in calo sui $93 al barile. Così Milano chiude a meno 0,5%, Parigi meno 0,3%, Francoforte meno 0,7% e Londra che regge a più 0,1%. Tra i migliori di Piazza Affari brillano Invit, più 3,3%, seguita da Italgas più 3,1% e Hera più 2,1%. Sul fronte opposto le vendite colpiscono il produttore di chip ST meno 5,8% e Prysmian meno 3,5%, entrambi sull'onda delle vendite sul tech. Segue Stellantis a meno 3,2%. Per le materie prime loro spot in forte ribasso in area a $4,300 l'oncia e sul valutario l'euro perde terreno e scivola poco sopra gli $1,15 sui minimi degli ultimi due mesi. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
22: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
23: Benvenuti a Trovalorima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
24: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
23: Scontata!
25: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
23: Super scontata!
26: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
27: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
28: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
27: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
28: Rispetto per le persone.
27: Recycle.
28: Dare nuova vita alle cose.
27: ESG.
28: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
29: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
30: La Zanzara.
31: Ieri durante un pranzo una grigliata condominiale ho pompato nelle casse. Everybody viva il Duce, bom bom bom, tutti insieme viva il Duce.
1: Bene.
31: Bom bom bom. Quanto è stato bello vedere l'indignazione e lo sdegno nelle facce dei miei vicini di casa.
32: Oh. Everybody viva il Duce.
33: Mamma, mamma.
32: Tutti insieme viva il Duce.
33: Mamma, mamma.
1: continua la presa per il culo del fascismo da parte di questa trasmissione, perché non può che essere interpretato in questo modo. Ma la giornata di oggi è dedicata, la conclusione di questa puntata è dedicata a Red Ronnie e alla preghiera dell'uomo. Ci sono tre cose che sono venute fuori, una è questa: gli extraterrestri hanno parlato con Marina Tonini, grafologa, chiedendogli di fare una preghiera, chiedendo di fare una preghiera per la salvezza del mondo, immagino. La seconda cosa che è venuta fuori è che hanno fatto fuori alcune persone che credevano nelle frequenze, e allora la domanda che mi faccio è: immagino credendo nelle frequenze, con le frequenze si facciano fuori un sacco di aziende farmaceutiche, cioè è tutto a svantaggio delle aziende farmaceutiche. Questa è la domanda che faccio a Red Ronnie. La terza cosa che è venuta fuori è che lui si cura dalla metà degli anni 80 più o meno con le frequenze. Allora riprendo da qua, caro Red. Aspetta un attimo, fammi finire questa cosa qua. Significa che tu non prendi medicine? Un attimo, tu non prendi medicine, questo vuol dire che ti curi con le frequenze? Cioè, l'ultima aspirina che hai presa quando risale?
0: A molto tempo fa. Io in realtà mi sono sbagliato, è dal 95 che mi curo con la frequenza, da quando la dottoressa Russa, che era figlia di un KGB, che portò un computer.
1: Cioè, grazie al KGB tu ti curi con le frequenze?
2: Siamo al delirio.
0: Perché il KGB all'inizio degli anni 60 c'era la guerra fredda, e loro scavarono dei bunker sotterranei dove mettere i capi di Stato. Per testarli misero dentro dei detenuti e scoprirono che questi dopo un po' andavano giù di testa. Allora si sono resi conto che sulla Terra noi abbiamo una frequenza che credo sia 6.8, mentre se vai sottoterra la frequenza cambia. Allora, oltre a generare una frequenza uguale a quella che c'è sulla Terra per farli stare bene, tu hai freddo o caldo perché hai una temperatura freddo o caldo. Di conseguenza vuol dire che anche noi abbiamo una frequenza. E quindi nel computer beccavano le frequenze non solo del mio corpo, ma di tutti gli organi del mio corpo e di quelli esterni, tipo virus, batteri e a volte anche i vermi. Cioè, mettendo in controfase. Mettendo in controfase li uccidono.
1: Cioè, tu mi stai dicendo che è possibile evitare un sacco di rotture di coglioni, medicine, cure, quelle tradizionali, eccetera, grazie alle frequenze. Questo mi stai dicendo?
0: Sì, ma non è un mistero. Ultimamente sta uscendo, l'ho scoperto molto. C'è l'energia organica.
1: L'energia organica può essere meglio, che ne so, può essere meglio di una cura contro il cancro tradizionale?
0: Probabilmente sì, o probabilmente non ti viene neanche.
1: Scusami, però questo è interessante. Scusami, Red, tu mi stai dicendo adesso che qualcuno allora vuole impedire che noi veniamo a conoscenza di queste cose? Cioè, c'è qualcuno che vuole impedire?
0: Ma certo, ma se tu vai a capire perché William Reich, ad esempio, che ha inventato l'energia organica, fu messo in galera, eppure era un grande. Oggi sta tornando fuori l'energia organica.
1: L'energia organica, che serve l'energia organica? Fammi un esempio, a cosa serve l'energia organica?
0: L'energia organica prende l'energia dall'etere. Allora, tu hai fatto l'OM, hai parlato di OM, di vibrazione, eccetera. La musica è una frequenza. Gli strumenti erano una volta accordati a 432 Hz, poi hanno cambiato la frequenza, oggi sono accordati a 440, ma ti fanno stare male. La frequenza che ti fa stare bene è 432, ci sono sempre più artisti che accordano gli strumenti a 432 Hz.
1: Dunque prendono energia i Pink Floyd?
0: Pink Floyd, Dark Side of the Moon, è un disco fatto tutto con gli strumenti accordati a 432 Hz. Adesso Max Gazzè, anche lui, ha fatto un disco dichiarando 432 Hz.
1: Ma perché è consapevole del fatto che da 432 l'energia organica può salvarti? Cioè, ti può far guarire?
0: No, 432 Hz è una musica con una frequenza che fa star bene il corpo. E
1: appunto.
0: Se tu vedi 432 Hz, 440, riflessa sull'acqua, noi siamo fatti soprattutto di acqua, 432 è un disegno bello, 440 è un caos.
1: Bellissimo, musica. Allora, io sono affascinato, veramente affascinato da questa cosa qua.
2: È un delirio.
1: No, ma perché dici che è un delirio?
2: Ma lui non c'è nessun fascino, ma è un delirio dietro l'altro.
1: L'energia organica ci può salvare, ma perché?
2: Ma l'energia organica te la devi sbattere del buco del culo. Primo, da quando lui fa il rito dell'uomo, lui è la signora Marina che parla con gli alieni. Ma allora, anche io faccio anche fatica.
1: Ma perché questo scetticismo? Non lo capisco.
2: A me già mi girano i coglioni quando uno inizia a dire che gli alieni hanno contattato la signora Marina. Io ho grande rispetto per la signora Marina, voglio bene la signora Marina, non l'ho mai vista una volta e va benissimo. Se gli alieni l'hanno chiamata, io dico sti cazzi, la signora Marina parla con gli alieni. Vabbè. Ma far diventare la signora Marina che parla con gli alieni il nuovo verbo, la nuova scienza,
1: non è il nuovo verbo.
2: Io vi dico andate a fanculo.
1: Vabbè, d'accordo.
2: La signora
0: pure Marina parlasse.
1: No, è Marina Tonini, è Marina Tonini, che è un po' diverso. Comunque andiamo avanti. Perché non credi? Perché non credi? Perché non credi? Sì, ma tu credi più a Netanyahu o a Marina Tonini? E questa è la cosa importante.
0: Cosa hai detto?
1: Cioè, hai più fiducia in Netanyahu o in Marina Tonini? Perché alla fine questo è il dilemma.
0: Da quando?
1: Dimmi la verità. Io mi fido più di Marina Tonini, di Netanyahu non mi fido.
0: Fidati di Marina Tonini. Io ti dico di più. Io ti dico che da quando sta Marina Tonini parla con gli alieni, ci sono la Russia ha invaso l'Ucraina, prima ancora la Russia ha invaso la Crimea, il signor Ben Gvir sta facendo un casino della Madonna, Netanyahu non mi pare che si fermi, Hezbollah rompe i coglioni più che mai, l'Iran rompe il cazzo, quindi nella peggiore delle ipotesi, da quando Marina Tonini parla con gli alieni c'è questo disastro.
1: Vai, intervieni,
0: nella
1: Red, che vuoi dire tu? Che vuoi dire su
0: Giuseppe,
1: questo?
0: Giuseppe, no, ma io non riesco a capire una cosa, perché Parenzo, col quale sarebbe anche bello dialogare se lui non interrompe,
3: ma non si
0: per
3: può
0: negare.
3: Dialogare se uno
0: non
3: dice
0: parla
3: che parla
0: mai.
3: Con gli alieni
0: no, perché Parenzo non dice anche che l'Ucraina, i nazisti ucraini hanno invaso il Donbass, hanno ucciso donne e bambini, violentato le donne, hanno
3: ma
0: portato
3: il Donbass
0: via.
3: È Ucraina,
1: fammi sentire hanno portato via Ucraina. Hanno portato via
0: gli ucraini, i fascisti hanno invaso il Donbass, hanno portato via i bambini che sono spariti. E perché non dice che c'era un traffico di organi di bambini dall'Ucraina e dei bambini
1: perché?
0: Partivano con
1: perché
0: l'aereo
1: non lo
0: per
1: dice?
0: Perché? E tu parti sempre che la Russia ha invaso l'Ucraina. Vogliamo parlare di quello che ha fatto l'Ucraina? Vogliamo parlare di tutte le corruzioni che ci sono in Ucraina con i soldi che noi gli diamo?
1: Sono spariti un sacco, di bambini in Ucraina, secondo te, Red? Sono spariti un sacco di bambini per colpa di chi?
0: Io guarda, lunedì mi collegherò con lo russo che abita in Ucraina, che ha fatto un documentario che è stato censurato, con tutte le interviste a tutte le persone lì, e che racconta cosa è successo prima che la Russia attaccasse.
1: Ecco, ma chi c'è dietro? Chi c'è dietro, secondo te, questo traffico di bambini? Chi c'è?
0: Beh, il traffico di bambini, ma voi prima parlavate di aborto, no?
1: Sì.
0: Cioè chi è favorevole e chi è contrario all'aborto, ma nessuno parla dei bambini. Quanti bambini spariscono?
1: Ecco, ma per colpa di chi? Dei mondialisti, dei satanisti? Per colpa di chi? Della corona, c'è di mezzo la corona inglese?
0: Perché
1: chi c'è?
0: L'innocenza di un bambino fino a 12 anni è un'energia incredibile che viene usata dai satanisti. Dai potenti per
1: anche dai satanisti?
0: Certo.
1: Cioè satanisti e potenti si servono di bambini per ringiovanire, questo è importante.
0: L'adrenocromo, scusa, sai cos'è l'adrenocromo?
1: Sì, lo so benissimo, aveva una base anche in Ucraina, secondo te?
0: No, l'Ucraina era un centro di smistamento di bambini.
1: Beh, molto interessante questa cosa qua, l'Ucraina come centro di smistamento dei bambini. Parenzo, rispondi a queste cose concrete.
3: Ma
1: l'Ucraina
3: no, dico,
1: come centro di smistamento dei bambini.
3: Ma cosa vuol dire rispondi a questo delirio? Allora, primo, visto che continua a parlare di energia, facesse il ministro della transizione energetica. Continua a parlare di energia, vada al
1: ma
3: posto
1: no, ma
3: di
1: ma l'energia
3: Pichetto
1: è un'altra
3: Fratin,
1: che c'entra.
3: Vada,
1: ma rispondi a questa cosa dei bambini. Ma rispondi a questa cosa dell'Ucraina come transito. Ma vabbè.
3: Non rispondo alle puttanate. La seconda cosa che invece dico è questa: curarsi. Il messaggio che mando a chi ascolta, non a chi telefona a Red Ronnie: andate dai medici, dagli scienziati.
1: Io sono diventato molto scettico sui medici. Posso dirti? Sono diventato molto scettico. Che ti devo dire?
3: Allora, se ti rompi la gamba, fai l'ombra.
1: Ma cosa c'entra rompersi la gamba?
3: Io non faccio
1: mi sono avvicinato alla scuola Red Ronnie ormai da anni mi sono. Ma non perché se uno si rompe una gamba, è quello che c'entra.
3: Io quando mi sono rotto. Quando mi sono fratturato la glena, la frattura scombolata,
1: spiegagli tu che non c'entra niente con le fratture, o forse anche le fratture.
0: Allora,
1: non lo so.
0: Tanto per cominciare, guarda caso, lui dei medici cita soltanto quelli che sono assolutamente necessari, cioè quando hai una frattura è necessario,
1: certo.
0: Veramente.
1: È certo.
0: Perché non. Però lui non cita, ad esempio, che durante il Covid i medici avevano un protocollo imposto dalla politica che era tachipirina e vigile attesa. Allora, la tachipirina abbassa la temperatura
3: ancora
0: corporea. Cosa succede? Quando il corpo...
3: Ma tu non sei un medico, perché ti
0: alza,
3: in questa...
0: Alza la temperatura corporea, cioè. Ma neanche tu sei un medico. Parenzo, tu difendi i medici...
3: Ma io mi fido dei medici e della scienza, infatti.
0: quando
3: la differenza tra me e te è questa,
1: ma la scienza non esiste.
0: La scienza in continua evoluzione. La scienza diceva che era il sole girare attorno alla terra e imposero Galileo, la scienza. Comunque, mi rispondi come mai, visto che il corpo sviluppa la febbre, ci viene perché alzando la febbre uccidi i virus e ne impedisci la riproduzione.
3: Sì, ma se la febbre rimane alta per tante ore, diventa un problema e ti ricoverano all'ospedale. Per questo prendi la tachipirina, imbecille.
1: Vabbè, musica, allora, dai, musica. Allora. Aspetta, Red, non c'ho tempo, aspetta, musica. Allora... Io però volevo affrontare in conclusione in questa giornata dell'OM, rimettetemi l'OM per favore. Sento la vibrazione, cazzo.
3: A me viene un nervoso.
1: No, ma che nervoso? Giù un attimo, Parenzo.
3: Io mi innervosisco.
1: Allora, bellissimo. Scusami Red, mi dici una cosa. Gli extraterrestri sono buoni, tu dici? Molti di questi extraterrestri sono buoni, giusto? Sono quelli cattivi, certo. Però sono quelli che vigilano sul fatto che non ci sarà la terza guerra mondiale, o sbaglio?
0: Beh, gli extraterrestri sono molto preoccupati su quello che noi facciamo alla Terra, perché noi stiamo distruggendo un pianeta che è un pianeta meraviglioso, che è uno dei pochi pianeti nelle galassie che ha tutte le forme viventi, quindi la forma minerale, animale, vegetale, umana. Quindi noi stiamo distruggendo questo pianeta e ce lo impediranno.
1: Impediranno la distruzione.
0: Sì.
1: Ma è vero che qua
0: è un mistero.
1: Scusami, è vero che noi siamo il frutto anche di accoppiamento tra gli extraterrestri e gli esseri umani? Cioè, esistono delle persone che sono il frutto dell'accoppiamento tra extraterrestri e esseri umani?
0: Tutti noi siamo una razza che deriva da questo accoppiamento. Cioè, gli extraterrestri hanno fatto sesso con dei terrestri involuti per evolvere la specie.
1: Ma Parenzo, anche Parenzo è un frutto di questa roba qua?
3: Assolutamente no.
0: C'è chi viene bene e c'è chi viene male, cioè, c'è chi riesce e c'è chi non riesce, anche quelli che non riescono, hai capito?
1: Bellissimo, grazie. Om, ragazzi, chiudiamo così con l'om, mandatemelo. Om.

0: Facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Strade in diretta.
2: Una buona serata sulla 7 Milano-Genova. Si è reso necessario chiudere il tratto tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. Poi sulla 1 Milano-Bologna code per un veicolo in panne tra Piacenza Sud e Piacenza Nord in direzione Milano, code per incidente sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Ramo Casalecchio e l'innesso con la 13 Bologna-Padova verso Ancona, e sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona si procede in coda per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 13 verso Ancona. Sul ramo Casalecchio code per traffico tra Bologna Casalecchio e l'innesto con la 14 in direzione proprio di quest'ultima. È tutto per il momento, più tardi.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI, che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
5: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Bentornato a tutti i nostri ascoltatori, seconda puntata dall'Air to Eye di Bologna, o Research to Innovate di Bologna, dove abbiamo incontrato settimana scorsa la professoressa Liberatore, che è fellow sulla diplomazia scientifica all'Istituto Universitario Europeo ed ex capo del Dipartimento Scientifico del Consiglio Europeo delle Ricerche, a cui diamo nuovamente il benvenuto. Buonasera.
2: Buonasera.
1: E il dottor Luca Paolazzi, che è il curatore del rapporto CNEL dell'Italia sull'attrattività per i giovani dei paesi avanzati.
3: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Lei come vede la proposta del governo di portare l'intelligenza artificiale come materia di studio all'interno delle scuole medie superiori, delle scuole medie inferiori, cioè un suo punto di vista proprio spassionato?
3: Guardi, la questione è: serve introdurre questa materia per capire come bene usare questo strumento potentissimo, o serve, diciamo così, per far vedere che la scuola italiana è all'avanguardia o adeguata?
1: O ha colmato il gap.
3: I giovani già la usano l'intelligenza artificiale, noi stessi la usiamo, magari inconsciamente. Questo mi fa dire che forse non c'è bisogno di insegnare l'intelligenza artificiale, ma una metodologia.
1: Professoressa, se noi vogliamo dare degli strumenti a chi deve crescere e deve imparare, questi strumenti, mi lasci dire, non possono essere controllati da altri mercati. Lei ritiene che oggi come oggi c'è non solo lo spirito, ma anche l'opportunità di creare effettivamente in Europa un nucleo di paesi in grado di costruire una politica della sovranità tecnologica, di innovazione digitale, tale per cui con il tempo, fra 10 anni, fra 15 anni, saremo veramente in grado di competere con i player importanti? O secondo lei c'è il serio pericolo di rimanere un metastato vassallo?
2: Ma guardi,
1: sinceramente,
2: l'integrazione europea è un processo che ci ha portato molto avanti. Vale dire, molti dei nostri paesi semplicemente non potrebbero, non dico competere a livello internazionale, ma semplicemente andare avanti.
1: Ma non sembra che alcuni lo sappiano
2: economie senza questo processo. Quindi, ovviamente, nell'integrazione ci sono, come devo dire, le aree nelle quali dobbiamo essere

0: conosci tutti, e le aree nelle quali si può andare avanti un po' con geometria variabile a seconda delle volontà e delle capacità. Allora, io devo dire che sulla questione sovranità tecnologica e digitale è un concetto che va usato sempre in modo molto specifico, mm-hmm. perché sennò ci si fanno delle idee che diventa l'Europa che esclude completamente la Cina. Guardiamo una mappa geografica e ci rendiamo conto che
1: non è pensabile, perché siamo delle democrazie. Esattamente. Se fossimo un'autocrazia come la Cina, potremmo pensare di farlo e costruire la Great Wall Digital.
0: Ma loro non lo fanno perché sono molto intelligenti. Cioè, loro creano alcune barriere, sì. E per questo, per esempio, sulla questione accesso ai dati, per esempio, la Cina tende a dire: noi limitiamo l'accesso ai dati per i ricercatori non cinesi, e alcuni paesi membri hanno cercato di cominciare a negoziare a livello bilaterale. Ovviamente la cosa non funziona, e quindi si parla di un approccio europeo per poter discutere, certo. per esempio, con la Cina di una capacità di reciprocità, perché i dati sono essenziali nella ricerca scientifica e ovviamente per moltissime altre cose. Quindi questo riflesso di fare team per avere una capacità europea, che non vuol dire necessariamente mettere dei grandi paletti dove è o impossibile o non molto ragionevole metterli, ma avere questa capacità, io penso che ci sono alcuni paesi sicuramente, vabbè, a parte Macron ovviamente con il suo discorso della Sorbona e la Commissione, il rapporto Draghi stesso che ha insistito su questi elementi, che però sono elementi che ci dicono l'Europa in realtà, se fosse andata più avanti su quello che ha cominciato, cioè il mercato interno, molto banalmente, avremmo già probabilmente il cloud europeo e altre cose. Quindi una delle questioni è fare in modo che le condizioni, e ci siamo occupati oggi anche per quanto riguarda i talenti, la gente non viene se non ha una protezione sanitaria, non può trovare casa, certo. per quanto possa amare la scienza in Italia rispetto ad altrove, ci vogliono certe condizioni. La stessa cosa è per lo sviluppo scientifico tecnologico, certo. compreso nel campo dell'intelligenza artificiale. Le intelligenze le abbiamo. Uno dei grandi esperti, Nello Cristianini, che ha pubblicato vari libri adesso, lui era in UK ed è stato uno dei primi che ci ha detto: il settore pubblico fa una grande fatica a ritenere talenti nel campo dell'intelligenza artificiale, perché questi, appena si laureano, non parliamo di master e PhD, vengono presi dalle piattaforme, di solito quelle americane, certo. Quindi noi dobbiamo creare anche una capacità di pluralità conoscitiva, mm-hmm. in cui le imprese, non solo certe imprese, le università pubbliche, tutto il settore, l'ecosistema, possa portare alla sviluppo di queste capacità.
1: Grazie mille, professoressa. Dottor Palacio, un'ultima battuta. Abbiamo parlato di come attrarre talenti, ma come trattenere poi i talenti nelle aziende?
2: Occorre un cambiamento radicale nella cultura del lavoro e nell'approccio verso i giovani. Nella cultura del lavoro, perché questo deve essere un lavoro che è considerato parte di crescita della persona. Se è parte di crescita della persona, in questo lavoro io devo apprendere delle cose. Questo significa che occorre ricerca, innovazione, internazionalizzazione. Per imparare devo divertirmi, perché l'aspetto ludico è fondamentale nell'apprendimento in tutto la vita umana. Si comincia da bambini imparando giocando, ma si continua anche da adulti imparando giocando. Inoltre, in queste imprese devi avere dei valori condivisi. I valori condivisi sono quelli della parità di genere, sono quelli di un linguaggio che non è discriminante, un linguaggio che ti fa capire che tu puoi andare avanti in quell'impresa. Quindi anche cambiamenti di attività all'interno dell'impresa, proprio per continuare a crescere come persona.
1: Chiarissimo.
2: E questo è, diciamo così, ancora molto lontano da venire nel nostro paese. Altrove è chiarissimo. Aggiungo una cosa in battuta finale, visto che mi è stata data l'opportunità. Con quali persone faremo le cose che vorremmo fare in Europa. Perché siamo persone? In glaciazione demografica. Glaciazione demografica significa diminuzione del numero di giovani, particolarmente accentuata in Italia. Già 20 anni fa gli americani si chiedevano se i giovani talenti sarebbero tutti stati africani. Andare in questi paesi proponendo formazione, possibilità di crescita personale, integrazione e quindi possibilità di scelta, perché di nuovo non è che li porti qui come dei neoschiavi,
1: certo.
2: Li porti qui come persone che scelgono di venire qui perché in Italia si sta bene. Ma se non riusciamo a far stare bene i nostri giovani?
1: È difficile riuscire a portare anche altri. Ringraziamo allora la professoressa Angela Liberatore, fellow sulla diplomazia scientifica ed ex capo del Dipartimento Scientifico del Consiglio Europeo delle Ricerche, grazie mille, e il dottor Luca Paolazzi, curatore del rapporto CNEL dell'Italia sull'attrattività per i giovani dei paesi avanzati. Grazie
2: mille. A lei e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Ringraziamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi in questo venerdì sera. Vi ricordo i nostri appuntamenti: ogni venerdì alle 20.45 una nuova puntata di Radio Next, e poi subito dopo il super podcast, in questo caso veramente ricco. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, un saluto da Pepe Moder.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
2: Passa Intred.
3: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5per1000.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Apri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
14: contabilizzare le fatture? Fatto.
15: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
16: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
17: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
18: It's difficult to be here. It's not what I wanted to do, but last night I started to feel not very well. Like yesterday I was feeling okay. I came here to practice, I did everything I had to do and I was feeling fine, and then I had dinner, I started to feel so with my stomach. I was like, "All right, I just didn't digest very well."
19: È andata così, care ascoltatrici, cari ascoltatori, era tanto atteso il derby italiano di tennis a Roland Garros tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, e però l'avete sentito, anche se in inglese naturalmente, a Roland Garros in conferenza stampa. Arnaldi ha detto qual è stato il motivo per cui si è ritirato, ha detto: non era quello che volevo, ma da ieri sera ho cominciato a non sentirmi benissimo, a cena ho iniziato ad avere male di stomaco, mi sono svegliato a luna, ho vomitato, è difficile da accettare, ma così dice, e lo ha detto accanto appunto a Flavio Cobolli, che a questo punto, senza aver giocato, passa direttamente in finale e affronterà il tedesco Zverev. Ne parleremo poi nel corso di questa puntata, parlando di sport, parlando anche dei sorteggi delle prime giornate di Serie A di calcio maschile. Faremo il punto, ne abbiamo parlato in parte già ieri, con alcuni anche aggiornamenti della guerra russa contro l'Ucraina, della lettera che Zelensky aveva scritto, una lettera aperta a Putin per dire: incontriamoci direttamente io e te, troviamo insomma al tavolo una via d'uscita da questa guerra. Oggi era molto attesa la risposta di Putin, che è stata un po' ambigua, e di questo poi parleremo, e cercheremo anche di fare il punto sulla situazione con l'Europa, che si sta muovendo, intende avere un ruolo negoziale, cosa che sta cercando di avere appunto da 4 anni e mezzo. E poi molti altri temi. Torneremo anche sulla strage di Crans-Montana, perché si aggrava la situazione dei coniugi Moretti, oggi c'è stato un interrogatorio fiume. Per i vostri messaggi, per commentare i fatti di oggi, c'è la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp, che è sempre lo stesso, 349-238-6666. Ed essendo venerdì, ultimo giorno della settimana di Effetto Notte, potete anche dire e leggere la vostra notizia della settimana. Qual è secondo voi la notizia che assurge insomma a notizia della settimana? Direi allora di cominciare come sempre con la sintesi della giornata. La guerra russa contro l'Ucraina. Dopo la lettera di Zelensky che invita Putin ad incontrarsi per negoziati diretti, lo zar risponde: Zelensky non c'è ragione di incontrarlo, e poi accusa: le elite europee provocano il caos. Dagli Stati Uniti intanto primo via libera, nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. La strage di Crans-Montana si aggrava, la posizione dei Moretti contestata, la falsificazione di una fattura per l'acquisto della schiuma per il soffitto del locale. La proposta dei giovani imprenditori riuniti a Rapallo: esentare dall'IRPEF gli under 35 fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno. Ucciso il padre a Nizza a Monferrato per difendere la madre, assolta in appello per legittima difesa, Macca su Live. Tennis: per colpa di un virus allo stomaco, Arnaldi si ritira da Roland Garros, Cobolli è quindi in finale senza giocare, sfiderà Zverev. Partiamo quindi dalla guerra russa contro l'Ucraina. L'attesa risposta del presidente russo Putin alla proposta di un faccia a faccia da parte del presidente ucraino Zelensky è arrivata, e non è una risposta che fa intravedere una pace vicina.
20: Restano appese a un filo le speranze negoziali in Ucraina dopo che il presidente russo Putin ha respinto una proposta di faccia a faccia con l'omologo Zelensky, affermando che non vede alcuna necessità. Putin ha respinto anche la proposta ucraina di cessate il fuoco, sostenendo che Mosca chiede un accordo completo, non qualcosa di temporaneo. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin, ha preso atto il cancelliere tedesco Merz, riecheggiando il crescente pessimismo in vista di una serie di incontri diplomatici che inizieranno domenica sera a Londra, teatro di un summit a tre fra i leader britannico, francese e tedesco con lo stesso Zelensky. Un quartetto che farà da prologo alla riunione a Parigi il weekend successivo della coalizione dei volenterosi, che anticiperà a sua volta il vertice G7 di Evian, dove approderà il presidente americano Trump. L'obiettivo resta quello di forzare la Russia su un percorso negoziale, con la novità del crescente ruolo europeo nella crisi. Il presidente francese Macron parla di un contributo comunitario e di una sedia per l'Unione al tavolo di pace, mentre la presidente della Commissione von der Leyen esprime sostegno alla lettera di Zelensky a Putin. Sul campo le ultime ore sono state segnate dalla battaglia navale con droni ingaggiata dall'Ucraina, che ha colpito 5 navi nel Mar d'Azov, sospettate di trasportare carichi russi illeciti. Un drone è esploso nel porto romeno di Costanza. Kiev ha ammesso che era ucraino, accusando Mosca di averlo deviato con una interferenza elettronica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: E dopo, come vi dicevo, torneremo su questo argomento. Adesso il fronte, invece l'altro fronte di guerra in Medio Oriente, anche lì non si intravedono spiragli di pace, proseguono i bombardamenti israeliani su Libano e Gaza.
0: In poche ore è salito a 12 il bilancio delle persone uccise in Libano in raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut. Alle 7 persone uccise nella notte a Tiro si aggiungono altre 5 in altre località del Libano del Sud, dove Hezbollah, dal canto suo, ha rivendicato 3 attacchi contro posizioni militari israeliane nell'arco di 24 ore. Il premier israeliano Netanyahu ha detto intanto che non metterà i voti dei ministri l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Il presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, a nome di Hezbollah, ha parlato oggi per la prima volta di un cessate il fuoco totale con un ritiro completo del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse dal Libano. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran. Notizia questa poi smentita da Baku, che ha parlato di notizie infondate. Escluso un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato dal presidente americano, dal ministro degli esteri iraniano Raqqi, bisogna essere realisti, ha spiegato, la marina iraniana ha annunciato di aver sparato colpi di avvertimento contro 2 cacciatorpediniere statunitensi nel mare dell'Oman. Notizia questa, seccamente smentita dagli USA. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: E sempre per quanto riguarda la guerra tra Stati Uniti e Iran, 2 aggiornamenti. Poco fa la notizia è che gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, si sono recati presso il laboratorio nazionale di Oak Ridge in Tennessee per consultazioni con un gruppo di esperti tecnici che potrebbero svolgere un ruolo nei negoziati sul nucleare con l'Iran. Lo riporta il sito americano Axios. E poco fa l'Iran che dice che l'accordo con gli Stati Uniti ci sarebbe se gli Stati Uniti sbloccano 24 miliardi di beni iraniani congelati. Insomma, vedremo quali sono i prossimi aggiornamenti. Adesso invece sui temi italiani, la crisi e le crisi internazionali preoccupano i giovani di Confindustria riuniti a Rapallo in Liguria, che sollecitano il governo a pensare soprattutto ai più giovani.
21: Il paese è fermo, servono le riforme per far ripartire la crescita puntando su giovani, donne e imprese. I giovani imprenditori di Confindustria chiedono un impegno concreto a tutte le forze politiche per le quali sta iniziando una lunga campagna elettorale, dice la presidente dei giovani imprenditori Maria Anghileri.
22: Dalle spalle delle piccole, medie e grandi imprese italiane va tolto il peso delle inefficienze di sistema, fisco, burocrazia e costo dell'energia, affinché liberino spazio per crescere, per innovare, per aumentare la produttività e quindi anche i salari.
21: Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria lanciano il salario competitivo per i giovani, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF. 1.000 euro che cambiano la vita, dice Maria Anghileri.
22: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
21: A Rapallo la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Rapallo.
19: E Tajani è tornato anche sul taglio delle accise sui carburanti. L'ultima misura scade domani. Il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati, però chiediamo il mercato unico europeo dell'energia, ha detto Tajani.
23: Sfrutterà il meccanismo delle accise mobili, il nuovo taglio dei costi di benzina e gasolio in arrivo nelle prossime ore. Entità e durata dipenderanno dall'extra gettito IVA incassato a maggio, che verrà utilizzato per finanziare la misura. Sarà l'ultimo sconto generalizzato, dopo quello in scadenza alla mezzanotte di sabato, poi si andrà verso aiuti mirati, come chiesto anche dall'Europa. Dopo le resistenze della Lega e i dubbi di Fratelli d'Italia, al momento è stata accantonata l'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose. Per il futuro sono allo studio interventi a sostegno di lavoratori e imprese, sfruttando la maggiore flessibilità nei conti concessa da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare, con l'obiettivo di approvare in via definitiva entro l'estate il disegno di legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
19: L'ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è fissato al 21 settembre prossimo. Assieme a Brugnaro sono stati rinviati a giudizio a vario titolo per falso e finanziamento illecito altre tre persone. Al centro dell'inchiesta un presunto sforamento del tetto di spesa elettorale intorno ai 300.000 euro. La strage di Crans Montanà, proseguono le indagini, interrogatori. Jessica Moretti oggi davanti ai magistrati insieme al marito Jacques, che sono i proprietari appunto del locale in cui a Capodanno sono morti, lo sapete, 41 persone, per lo più giovanissime, ci sono stati oltre 100 feriti. Oggi Jessica ha ribadito di voler collaborare con gli inquirenti, però sono state contestate ai coniugi Moretti nuove accuse, anche il falso documentale. Tra poco ne parleremo con l'avvocato Ventimiglia. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, estrema periferia di Roma, il culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio che, dopo aver nascosto il cadavere della madre, sotto interrogatorio ha ammesso le sue responsabilità. "Ucciso mia madre", ha detto l'uomo, ora in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione dell'uomo, è stato trovato in un manufatto in cemento dove appunto lo aveva nascosto. Assolta in appello Macca Sulaev, la ragazza di Nizza Monferrato che aveva ucciso il padre per difendere la madre dalle violenze. In primo grado era stata condannata a 9 anni.
1: Per la Corte d'Appello non è stata violenza ma legittima difesa quella di Macca Sulaev, che 2 anni fa uccise suo padre durante una lite domestica a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Lei, allora 18enne, figlia di genitori ceceni, aveva cercato di difendere la madre. "Non si può picchiare la mamma", si sente nella registrazione fatta ascoltare oggi in aula. Lui però la insulta in ceceno e ricomincia le violenze, terminate questa volta tra le urla e con la morte dell'uomo. Ad assistere alla scena tutti i familiari e un'amica. La ragazza era stata condannata in primo grado a 9 anni, ma la sentenza è stata ribaltata in appello con l'assoluzione per legittima difesa. Fondamentali file audio registrati nella casa durante l'aggressione. Per uno strano caso a giudicare Sulaev è stata la magistrata Cristina Domaneschi, che nel 2020 assolse Alex Pompa, il ragazzo torinese che uccise il padre nel corso di una lite per proteggere la madre. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
19: E ci sono molte polemiche in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Lianna, una bambina di 11 anni scomparsa venerdì scorso nel sud della Francia. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. "È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile", ha commentato dal Montenegro il presidente Emmanuel Macron. E ricordate, in questi giorni è diventata legge il consenso preventivo dei genitori per l'educazione sesso-affettiva a scuola. Ora arriva una lettera alla società civile da parte di vari artisti contro il disegno di legge, che è legge di Valditara, del ministro dell'istruzione. "Siamo genitori, cittadine e cittadine consapevoli, ma siamo anche artisti e artiste che credono che il cambiamento culturale sia la chiave per prevenire e contrastare la violenza", scrivono gli artisti. "Non possiamo permettere che la paura vinca sul futuro delle nostre figlie e dei nostri figli. Educare all'affettività e al rispetto è un atto di civiltà, un diritto". E questo è un brano della lettera del laboratorio artistico della Fondazione Una Nessuna 100.000, la società civile, che contesta all'indomani dell'approvazione il disegno di legge Valditara. Tra i firmatari ci sono Fiorella Mannoia, Pier Francesco Favino, Anna Foglietta, Manuel Agnelli, Lino Guanciale, Maria Chiara Giannetta, Vittoria Puccini, Caterina Caselli, Bruno Sass, Paola Turci, Francesca Comencini e Cristina Comencini, Serena Dandini e molti altri, i quali sono dell'avviso, scrivono, di aver assistito all'ennesimo passo indietro del nostro paese su uno strumento fondamentale per la prevenzione della violenza di genere, l'educazione sesso-affettiva. In Europa l'Italia resta tra i pochi paesi a non prevedere un percorso strutturato in questo ambito. Avevamo parlato delle bandiere blu nei giorni scorsi per quanto riguarda le località marine e lacustri. Adesso arrivano invece le 5 vele di Legambiente, Touring Club, Acque Cristalline, ma anche Turismo Sostenibile. Quest'anno va a Pollica, in provincia di Salerno, lo scettro come spiaggia regina dell'estate 2026. È in vetta alla classifica delle 30 località, 20 di mare e 10 di laghi, dove sventolano le 5 vele appunto di Legambiente, Touring Yachting Club al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata oggi a Venezia nel corso della Venice Climate Week 2026 in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono anche Baunei, provincia di Nuoro, in Sardegna, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, provincia di Lecce, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine, a 5 vele, sono 6, seguita da Puglia che ne ha 5, Toscana 4. Tra i laghi primeggia quello di Molveno in Trentino Alto Adige. E arriviamo così allo sport. Tennis: a Parigi sarà sfida Coboli Zverev dopo il ritiro di Arnaldi a causa di un virus. Il tennista tedesco, numero 3 del mondo, batte in 4 set il ceco Mensik 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 il punteggio finale. Zverev raggiunge così la sua quarta finale slam in carriera, finora ne ha perse 3 su 3. Fuori il doppio azzurro, Bolelli e Vavassori si arrendono in semifinale, battuti per 7-6, 6-4 da Marcel Granollers e Orazio Zeballos, numero 1 del ranking mondiale. Per il calcio invece il nuovo calendario della Serie A maschile: si parte il 22-23 agosto tra i match Inter-Monza, Roma-Fiorentina e Torino-Milan.

Ed è Shiva con Vangelo a conquistare la vetta della classifica Feminique degli album più venduti della settimana dal 29 maggio al 4 giugno. 4 le new entry di questa settimana. Al secondo posto entra il rapper italiano Madman con MM volume 5, al terzo si piazza l'altro rapper nostrano 18K con Io, esordisce al quinto posto Saldavinci con il disco Per Sempre Sì e al decimo posto entra in classifica il nuovo album dell'inossidabile Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane.

0: E con l'album più venduto della settimana, così ci avviciniamo alla prima pausa pubblicitaria, poi subito gli ospiti con i vari approfondimenti.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Con ETS2 il prezzo delle emissioni entrerà in nuovi settori, dagli edifici ai trasporti. Anche le imprese dovranno leggere con attenzione questo cambiamento. Sentiamo Federico Caneva, Business Development Manager in Alperia.
4: L'ETS2 introduce un nuovo elemento di attenzione per le aziende. Il costo della CO2 potrà riflettersi sull'uso dei combustibili e sulle spese energetiche. Per questo diventa importante conoscere la propria esposizione, valutare gli impatti e pianificare interventi capaci di ridurre il fabbisogno energetico. La transizione richiede competenze tecniche, capacità di lettura normativa e scelte coerenti sul proprio modello energetico. Alperia affianca le imprese nell'analisi del quadro regolatorio e nell'individuazione delle soluzioni più adatte, efficienza di processi, elettrificazione dei consumi e sviluppo di energia da fonti rinnovabili.
3: Anticipare il cambiamento è una scelta strategica. Scopri di più su alperia.eu.
5: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Sempre Roberta Giordano in vostra compagnia, quindi sintesi della giornata che vi ho illustrato per avere un quadro il più possibile esauriente di quello che è successo, il più importante dall'Italia e dall'estero. E adesso invece cominciamo ad addentrarci in alcuni fatti in particolare insieme agli ospiti, fatti che voi potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp 349 238 6666, quindi potete commentare i fatti di oggi e poi, essendo l'ultimo giorno della settimana, Effetto Notte, anche eleggere la notizia della settimana dal vostro punto di vista. Allora, devo dire che la gran parte, sto vedendo anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, elegge, diciamo, notizia della settimana il crudele massacro, come dice Carlo, come dicono molti altri, dei quattro braccianti ad Amendolara in Sicilia. Un altro ascoltatore che dice: Roberto, non si può lasciare indifferente questa cosa terribile, la conferma che la vita umana non vale nulla. E poi ancora anche Marco con la stessa notizia, concorda anche Rossella anche molti altri ascoltatori. Direi che, diciamo, abbastanza l'unanimità è questa la notizia della settimana, anche secondo Antonella e molti altri, mentre per Fabrizio è Zelensky che propone un incontro a Putin per porre fine alla guerra, che era notizia di ieri, ma oggi Putin non è sembrato, diciamo così, favorevole. Anche per Floriano, i braccianti uccisi ad Amendolara. Bene, allora direi adesso di cominciare col primo tema.

0: torniamo per capire quali sono gli sviluppi sulla vicenda terribile della strage di Crans Montana di Capodanno, nel locale dove le Constellation, dove sono morte 41 persone, per lo più giovanissimi, e oltre 100 sono rimasti gravemente feriti, tra i morti anche 6 tra ragazze e ragazzi italiani. E oggi c'è stato un interrogatorio fiume per i coniugi Moretti, che sono appunto i proprietari di questo locale dove c'è stato questo devastante incendio, Jessica è stata la prima a prendere la parola e ha detto subito che si è detta distrutta, devastata, dice, per le tante menzogne che sono state dette nei nostri confronti. Dopodiché c'è stata la reazione, seppur composta, ma molto dolorosa, della madre di un ragazzo di 16 anni che è morto, fra i vari che sono 41 che sono morti in questo incendio, che ha detto: essere distrutti, devastati significa non poter abbracciare i propri figli o doverli assistere in ospedale. Lei, ha detto verso Jessica, può ancora abbracciarli. E però va detto che da questo interrogatorio fiume oggi sono emersi alcuni colpi di scena, e soprattutto si è aggravata la situazione dei coniugi Moretti, perché ci sono delle nuove accuse, anche il falso documentale. Però chiediamo, come stiamo facendo ultimamente per gli aggiornamenti su questa vicenda, all'avvocato Fabrizio Ventimiglia, che è legale della famiglia di Sofia Donadio, che è una delle ragazze che è rimasta ferite a Crans Montana. Avvocato Ventimiglia, buonasera.
1: Buonasera.
0: Intanto, buonasera, come sta Sofia?
1: Bene. Devo dire che rispetto all'ultima volta sta sicuramente meglio. Ovviamente è un percorso molto complicato e anche molto lungo, però il fatto di poter essere a casa, di poter fare la fisioterapia da casa e riprendere un po' la scuola pure a distanza l'ha aiutata molto, l'affetto della famiglia e degli amici. Ovviamente purtroppo queste sono lesioni che insomma avranno delle conseguenze importanti anche per i prossimi mesi e anni.
0: Certo.
1: Però la strada è quella giusta.
0: Questo esteticamente purtroppo, ma anche dentro, questi ragazzi che sono comunque sopravvissuti si portano dei traumi enormi. E avvocato Ventimiglia, quindi dicevamo, interrogatorio fiume oggi, delle modalità particolari che già sono state contestate, inconsuete per noi, no? I due coniugi che sono stati interrogati insieme contemporaneamente, quando da noi per avere verificare versioni diverse, punti di vista diversi, ognuno viene interrogato individualmente,
1: certo.
0: No?
1: Comunque, separatamente, stanze diverse. E poi vengono fatte emergere tutte le contraddizioni.
0: Però così loro avviene in Svizzera.
1: Sì. Infatti loro invece in Svizzera oggi hanno fatto questo confronto, peraltro tra coniugi, persone che vivono insieme, insomma, quindi c'è tutto il tempo di preparare queste difese, ma evidentemente non si sono preparati bene, non so come dire, perché oggi comunque la loro audizione è stata davvero davvero costellata da contraddizioni, risultano smentite da tutti i documenti che già sono stati acquisiti, dalle altre testimonianze. E peraltro il pubblico ministero gli ha più volte contestato le risultanze di alcune loro chat, dei loro telefonini, tutto materiale che non è ancora a nostra disposizione dei difensori, ma lo è, diciamo, da parte dei procuratori, e quindi gli hanno contestato sia il tema della preparazione dello spettacolo, dello show, che loro respingono, perché loro dicono che addirittura era rimessa la volontà del loro staff, dei loro ragazzi che lavoravano per loro, scaricando un po' su questi ragazzi la colpa, ragazzi che purtroppo sono morti e quindi non possono neanche difendersi, quindi davvero in maniera molto antipatica, sgradevole, spregevole. Comunque il pubblico ministero gli ha contestato tutte queste chat e la loro versione è davvero stata totalmente smentita da questi riscontri. Peraltro, come ricordava giustamente lei all'inizio di questo collegamento, la loro posizione anche giuridica e processuale si aggrava, perché gli è stato contestato il falso in relazione a una fattura, un tentativo posticcio di voler giustificare l'acquisto di questa mousse, della schiuma maledetta che ha cagionato questo incendio, su cui loro hanno dato sin qui 3 o 4 versioni sempre diverse, sempre non convincenti, fino ad arrivare a questo documento che appunto è falso, si è visto, perché aveva troppe incongruenze. Il pubblico ministero, dopo 7, 8, 9 domande che gli ha fatto su questo, così non convincente, gli ha proprio contestato la falsità. Quindi davvero sono smentiti su tutto, la loro posizione si aggrava. La cosa che più ci amareggia e anche da un po' ci indigna è il fatto che loro da una parte dicono di voler collaborare, lo dicono pubblicamente nelle interviste che hanno rilasciato e lo dicono quando si siedono lì a fare dichiarazioni spontanee, vogliamo collaborare per arrivare alla giustizia, poi però quando si siedono per rispondere alle domande non collaborano affatto e tengono questo atteggiamento di totale diciamo così respinta di ogni accusa, ma in maniera davvero grossolana. Quindi da un punto di vista accusatorio noi siamo sicuramente molto soddisfatti dell'udienza di oggi.
0: Avvocato Ventimiglia, fra l'altro questa cosa del falso documentale relativo all'acquisto nel 2015, se non sbaglio, di questa schiuma, sì, esatto, no, che usata per il soffitto del locale, in che senso è stata falsificata? Perché loro avevano avuto un preventivo ma poi non l'avevano comprata, in cosa consiste questa falsificazione?
1: Ma non si riesce a ricostruire bene questo passaggio, perché infatti lei ha falsificato un documento facendolo diventare da preventivo a fattura per dare un giustificativo da un punto di vista contabile con questo documento, però presentava delle incongruenze perché era scritto in francese su un fornitore tedesco, perché c'era una partita IVA e un codice bancario di appoggio diversi che non coincidevano, davvero ha fatto spazientire un po' tutti, tant'è che poi il pubblico ministero gliel'ha contestato. Questo diciamo è stata la punta dell'iceberg di mattina. Di pomeriggio addirittura gli è stata contestata una chat che è clamorosa, perché è una chat all'interno dello staff, però tra Jessica, Jack e tutti i loro ragazzi, in cui Jessica diceva proprio di stare attenti all'utilizzo dei materiali, delle candele infiammabili, di stare attenti a non far prendere fuoco proprio il locale, quindi di non bruciare il pavimento, di non sfiorare la mousse sul tetto, di non sfiorare il divano. Tant'è vero che il pubblico ministero gli ha contestato anche questo, e penso che la logica della procura sia quella di andare verso una contestazione di dolo eventuale, perché è davvero clamoroso.
0: Quindi questo è importante, avvocato Ventimiglia, perché all'inizio si temeva che la procuratrice, che insomma le varie autorità e anche i magistrati potessero in qualche modo
1: c'era un atteggiamento quasi a voler coprire, ecco. Però bisogna essere intellettualmente onesti, da qualche mese il clima è cambiato anche all'interno delle aule. Le procuratrici che hanno preso in mano questo fascicolo stanno mettendo in fila uno per uno tutti questi indagati, non stanno facendo sconti a nessuno, hanno iscritto 14 persone, penso che il numero possa ancora salire, e li stanno inchiodando a tutte le loro responsabilità. Ovviamente presto per fare una valutazione, io non parlo certo diciamo di quella tempistica che ha detto in maniera molto imprudente e molto infelice il sindaco Ferò mercoledì in un'intervista, che ha parlato di 15 anni di durata di questi procedimenti, non è assolutamente così, però ci vorrà un po' del tempo, si arriverà sicuramente a un anno di indagini e cercheremo di avere poi un quadro accusatorio molto chiaro. D'altra parte indagini così lunghe poi produrranno un processo molto più breve, quindi noi arriveremo in tempi ragionevolmente rapidi ad accertare i fatti e soprattutto le responsabilità, che sono tante.
0: E questo appunto rende giustizia, almeno diciamo sollievo, per così si può chiamare, per le famiglie che hanno avuto tutti queste figlie e questi figli persi appunto nel fuoco di questo locale, anche perché ha avuto figli con ferite molto gravi. Eravate in 70, almeno 70 avvocati di parte civile oggi, quindi grande partecipazione.
1: Sì, secondo me anche di più, è un'aula molto grande universitaria, secondo me eravamo anche più di 70. E c'erano anche alcuni parenti, un paio appunto di mamme, che davvero è paradossale sentirsi dire nella stessa aula da questa signora che vuole collaborare, che è vicina alle famiglie e che però non capiamo noi il dolore che loro provano. Ha fatto bene quella mamma a risponderle subito questa mattina a dire che è ben altro il dolore, sono ben altre le tragedie, perché è insopportabile questo modo di comunicare. C'è questo tentativo di voler essere empatici e simpatici che però a mio avviso è proprio sbagliato anche a livello di comunicazione. Se dicono di voler collaborare, devono collaborare, senza se e senza ma, non in questo modo.
0: Però avvocato Ventimiglia ci ha dato la buona notizia che le indagini vanno avanti, che le procuratrici che hanno preso in mano insomma questa vicenda hanno intenzione di arrivare fino in fondo, di arrivare alla verità e quindi insomma anche a rendere giustizia alle famiglie delle vittime. Grazie come sempre all'avvocato Fabrizio Ventimiglia.
1: Grazie,
0: che ricordo è legale della famiglia di Sofia Donadio, una delle ragazze ferite a Cramontana. Quindi ce la saluti, un abbraccio e grazie per il vostro lavoro. Grazie.
1: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Buona continuazione. Bene, qui ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione, come sempre. C'è un'ascoltatrice, Lidia, che dice: sono contenta per Macca. Nella sintesi della giornata aveva raccontato appunto della soluzione di questa ragazza di origine cecena che aveva ucciso il padre perché picchiava violentemente la madre, ed erano insomma anni di maltrattamenti. In primo grado c'era stato la condanna a 9 anni, e nell'appello, nel processo di appello, c'è stata oggi la notizia, la soluzione. Bene, ci fermiamo giusto per qualche attimo e torno rattacuola folgore.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: L'intelligenza artificiale è diventata un fattore decisivo per la trasformazione del settore bancario. Come introdurla in modo sicuro? Il 16 giugno alle 14:30, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24, Banking Reinvention, strategie e competitività nell'era dell'AI, con Sebastiano Barisoni. Un'occasione per analizzare con i professionisti del settore come si evolverà il rapporto tra banche, imprese e clienti. Iscriviti su radio24.it. In collaborazione con Accenture. Insieme per reinventare.
10: Tempo in diretta.
11: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 6 giugno, anticiclone in espansione sull'Italia centro-meridionale, qui il tempo risulterà stabile e in prevalenza soleggiato. Sull'Italia settentrionale invece l'alta pressione non sarà così presente, piogge al mattino e primo pomeriggio su Alpi e Prealpi, qualche piovasco lungo l'Appennino, più soleggiato invece altrove. Scarica l'app deilmeteo.it.
12: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
14: Allora la risposta è... MG.
15: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
16: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte, i miei complimenti, perché è la migliore scelta che possiate fare a quest'ora per non rimanere fuori dal mondo. Parola di Roberta Giordano. Abbiamo parlato ampiamente con l'avvocato Ventimiglia, uno dei legali di una ragazza, tra quelli che sono rimasti gravemente feriti nell'incendio di Crans-Montana di Capodanno, che ci ha spiegato come è andato oggi l'interrogatorio fiume dei due proprietari del locale Le Costellation, dove appunto ci sono stati 41 morti, oltre 100 feriti a Capodanno, e ci fa ben sperare, perché dice le indagini hanno preso il verso giusto, pare che i magistrati, le magistrate insomma, abbiano preso in mano la situazione e abbiano chiara intenzione di andare fino in fondo. Oggi sono state mosse nuove accuse ai coniugi Moretti e la loro posizione si aggrava. Ora vi do questa buona notizia a proposito dei mondiali, ma mondiali il calcio donne, la cartolina che arriva da Pisa, dove c'è stata la partita, è quella delle ragazze azzurre che vanno a prendersi l'abbraccio del pubblico presente al termine di un confronto dai due volti, primi 45 minuti imballati, complicati, poi finalmente le occasioni per i gol, e quindi praticamente le ragazze azzurre hanno piegato il titolo alla Serbia con un risultato del 3-0, questa per le qualificazioni ai mondiali, quindi arrivano buone notizie per fortuna. Poi invece, per quanto riguarda i vostri messaggi, tra la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666, Luca scrive: dottoressa Giordano, spiace per Arnaldi e auguri a Cobolli, a proposito del tennis, poi ne parleremo, dice, due italiani che pagano le tasse in Italia, mica come Sinner and Company, vabbè, c'è da un po' questa polemica, lo sappiamo, mentre Fabio sollecita per la strage dei quattro poveri migranti la legge del taglione. Fabio, per fortuna siamo in Italia, un paese civile, ma sicuramente penso che insomma una volta accertati i responsabili dovranno avere pene severissime per questo efferato quadruplo omicidio. Poi invece Alex dice, a proposito delle notizie che più lo ha colpito, è quello della morte della bimba di 2 anni a Bordighera, più che altro la morte appunto è di settimane fa, i particolari che stanno emergendo sulla sua fine atroce. Adesso torniamo però sui scenari internazionali. La guerra russa contro l'Ucraina, non si fermano i raid, ne stiamo parlando anche in questi giorni, nel senso che naturalmente non dimentichiamo i vari fronti, tra cui questo, una guerra che va avanti per volontà di Putin da oltre 4 anni. Ieri, dopo mesi di stallo dei negoziati, oltre che di stallo sul campo, perché nonostante Putin vanti che l'esercito avanza, l'esercito russo, nei territori ucraini, in realtà anche lì c'è situazione di stallo, ce l'hanno spiegato gli esperti più volte in questi ultimi mesi. Ma ieri, per quanto riguarda invece possibili negoziati, c'è stata l'iniziativa di Zelensky, che abbiamo raccontato, che ha scritto una lettera aperta al presidente russo Putin dicendo incontriamoci direttamente, un faccia a faccia per parlarci, per vedere come possiamo trovare una soluzione per uscire da questa guerra. Allora, la prima risposta che è arrivata ieri dal Cremlino e che avevo subito sulla quale vi avevo informato era che il Cremlino diceva ma Zelensky è benvenuto in qualsiasi momento a Mosca, tanto che poco dopo un ascoltatore aveva commentato ironicamente magari se Zelensky va a Mosca potrebbe accidentalmente cadere dal quinto piano. Io ho detto magari invece gli potrebbero offrire un tè al polonio, e speriamo che Zelensky non sia così ingenuo naturalmente da andare nella tana del lupo, diciamo così. Oggi però era attesa una risposta ufficiale di Putin, e la risposta ufficiale di Putin è stata ma vedere Zelensky direttamente non ne vedo alcuna ragione. In più ieri aveva anche detto che non c'è bisogno per aprire i negoziati di una tregua, cioè si può continuare a bombardare reciprocamente e nonostante tutto anche negoziare. La risposta allora di Zelensky a questo punto non si è fatta attendere, ha detto: purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra, tutti hanno sentito la risposta di oggi di Putin, una risposta debole, semplicemente non vuole porre fine alla guerra. Putin, che ha parlato dal Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Saluto sempre con molto piacere Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali del CESI. Di Lido, buonasera.
2: Grazie, buonasera a lei, un caro saluto ai radioascoltatori.
1: Oh, c'è da aggiungere però, e qui l'ambiguità della risposta sembra quasi Trump per l'affidabilità, diciamo, e la coerenza anche delle affermazioni. Poi in serata dal Cremlino comunque Zelensky, viene detto, è sempre il benvenuto a Mosca, sempre così il tentativo, diciamo, di farlo andare nella capitale russa. Quindi Marco Di Liddo, diciamo, c'è stata la proposta, ma evidentemente Putin è stato irritato dal fatto che questa lettera era aperta, nel senso, quindi rese pubbliche, diciamo, la trattazione, i rapporti tra nemici. Questo è stato la cosa che più ha irritato Putin.
2: Dottoressa Giordano, in nome dell'equità dell'informazione da lei sempre magistralmente rappresentata, noi dobbiamo dire ai radioascoltatori che la lettera di Zelensky era una lettera piuttosto spigolosa. Io l'ho letta e riletta rigo per rigo e il presidente ucraino non le ha mandate a dire. Il messaggio incontriamoci e poniamo fine a questa guerra era soltanto uno degli aspetti di questa lettera aperta. Il resto era un pesante j'accuse, citando un'altra lettera famosissima della storia, nei confronti di Putin e della Russia, e soprattutto era pienissima di riferimenti ai successi della campagna militare ucraina degli ultimi mesi. In particolare si faceva riferimento all'ultima ondata di attacchi contro San Pietroburgo, che ha messo in imbarazzo il Cremlino, perché ha rovinato quello che doveva essere il forum economico, quindi la vetrina della Russia verso il mondo, uno degli avvenimenti più importanti dell'anno, anche se rispetto al recente passato, dove i frequentanti erano top manager, i ministri dell'economia di paesi, di economie grandi e massicce, mentre oggi tra i banchi di Davos del forum di San Pietroburgo, girano i talebani incuriositi da tecnologie che non hanno mai visto.
1: È calato quindi un po' il livello, diciamo. Ecco. Però
2: dottoressa, è spigolosa.
1: Ecco, ma lei ha fatto benissimo a sottolinearlo. Possiamo anche dire che ne ha tutte le ragioni Zelensky, no? Visto che l'Ucraina è stata invasa, bombardata ormai da 4 anni e passa. Però detto questo, nel frattempo l'Unione Europea sta cercando di avere un ruolo, diciamo, più centrale. Fino adesso aveva detto Putin non è mai aperto ai negoziati, vuole continuare la guerra, però adesso invece c'è, naturalmente con Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, che riconferma il sostegno, come sempre, a Zelensky e l'Ucraina. Ci sono in particolare Starmer, Macron e Merz, quindi il Primo Ministro britannico, il Presidente francese, il Cancelliere tedesco, che incontreranno in questo fine settimana Zelensky. E tra l'altro, anche se Putin dice, ha fatto un j'accuse, adesso citando sempre la famosa frase, nei confronti dell'Europa, dicendo che l'Europa che crea caos, che l'Europa è praticamente in guerra con il sostegno dato a Kiev, quindi praticamente io direi la realtà ribaltata che piace a Putin.
2: Ma guardi, dottoressa, ormai abbiamo capito, lo conosciamo da anni il presidente della Russia, tutto ciò che non gli va a genio o tutto ciò che non fa parte della sua interpretazione del mondo viene etichettato in una maniera ideologica e secondo un messaggio unilaterale. L'Europa crea caos semplicemente perché supporta la resistenza ucraina e gli ucraini non vogliono la pace perché in realtà non vogliono sottostare ai diktat russi, tra l'altro in questo momento insostenibili anche da un punto di vista dei risultati sul terreno, perché non dimentichiamo che da 3 mesi a questa parte gli ucraini sono in grado di condurre in maniera sistematica e continuativa strike a lungo e a medio raggio contro le linee logistiche russe.

0: sua carta migliore è chi siede alla Casa Bianca,
1: Ma dalla
0: diciamolo.
1: Casa Bianca, Donald Trump, per l'appunto, in questo momento è distratto dalla guerra del Golfo Persico e proprio oggi è arrivata la notizia, un po' a sorpresa, che la Camera americana ha approvato un provvedimento bipartisan, hanno partecipato anche 18 repubblicani, per fornire nuovi aiuti fino a 8 miliardi all'Ucraina. Poi deve passare al Senato, però diciamo tutto questo è in contrasto con il volere di Trump. Quindi vedremo che esito avrà al Senato questo provvedimento, che dopo diciamo, il blocco degli aiuti diretti almeno degli Stati Uniti all'Ucraina è stato deciso dalla Camera oggi a livello bipartisan. Qui ci dobbiamo lasciare. Grazie come sempre a Marco Di Lido, direttore del CESI. Buona continuazione e buon fine settimana, Di Lido. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: E adesso, invece ci colleghiamo con il nostro Giovanni Capuano per parlare di tennis e di un virus che insomma, diciamo, ha disatteso completamente le aspettative di questo derby italiano, Giovanni.
2: Sì, il virus influenzale che ha messo KO Matteo Arnaldi di fatto gli ha vietato, gli ha impedito di giocare la semifinale del Roland Garros. Sarebbe stata la prima storica volta di una semifinale in un torneo dello Slam tutta italiana contro Flavio Cobolli. È successo tutto la scorsa notte, poi si è saputo a pochi minuti dall'inizio della partita, che era fissato per le ore 19. Arnaldi si è presentato in conferenza stampa con Flavio Cobolli, ha spiegato la situazione quasi in lacrime, perché ovviamente era la notte della sua carriera, quella che si sarebbe dovuta disputare oggi, e invece insomma si è dovuto fermare. Ovviamente questo Roland Garros rimane per lui il torneo più straordinario di tutta la sua vita, però insomma essere arrivati fino alla semifinale in un derby italiano e non potersela giocare, chiaramente c'è
1: Dispiace.
2: più di un rammarico. Diciamo che per noi italiani l'altra faccia della medaglia è che Flavio Cobolli ha potuto riposare e quindi prepara al meglio, e dopo 2 settimane di un torneo difficilissimo in condizioni climatiche complicate, non è uno svantaggio, prepara al meglio la finale che lo vedrà domenica pomeriggio affrontare il tedesco Alexander Zverev, che oggi ha battuto in 4 set Jakub Mensik, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Zverev, che ha la quarta finale in un major della sua carriera, la seconda a Roland Garros, non ha mai vinto un torneo dello Slam, ma è, diciamo, ovviamente favorito su Flavio Cobolli, anche se è una partita aperta. Insomma, domenica abbiamo qualche possibilità di raggiungere un traguardo che sarebbe strepitoso, tra l'altro in assenza di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti, che sono i primi due giocatori italiani per valore in questo momento del panorama del tennis mondiale, quindi godiamocela.
1: Incrociamo le dita.
2: E il sacrificio di Arnaldi in qualche modo potrebbe dare qualche chance in più a Flavio Cobolli.
1: Vediamo, speriamo. Grazie Giovanni Capuano.
2: A te.
1: Ciao Giovanni, adesso vi lascio la viabilità, il reportage del venerdì e poi parleremo di previsioni meteo.
3: Strade in diretta.
4: Una buona serata a causa di un incidente, ancora chiusa la 7 Milano-Genova tra Busalla e Genova-Bolzaneto in direzione Genova. Verso Milano code per lavori tra Genova-Bolzaneto e Busalla e poi sulla 26 Genova-Gravellona-Toce potrebbero verificarsi disagi per un incidente tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buona serata. Domani.
3: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Sanità di confine, la cura che include tra periferie e senza dimora. Di Rosanna Magnano.
5: La salute pubblica ha le sue periferie. Aree di confine, urbane, geografiche, socio-economiche, in cui la sanità stenta ad arrivare. Quartieri sconosciuti all'anagrafe dove migliaia di abitanti sono privi di residenza e non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Persone senza dimora, che non hanno un medico di medicina generale, stranieri irregolari o comunque in condizioni di fragilità. Tra progetti consolidati e nuove sperimentazioni, soggetti del terzo settore, aziende sanitarie, operatori, volontari, lanciano ponti. In un momento in cui c'è molta attesa per il rafforzamento delle cure sul territorio e con una legge che aspetta ancora di essere applicata, la 176 del 2024, che garantisce il diritto all'assistenza sanitaria e

0: l'accesso al medico di base alle persone senza dimora che soggiornano regolarmente in Italia. A fare il punto a Brescia il congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Marco Mazzetti, presidente SIM e psichiatra del progetto Ferite Invisibili dell'ambulatorio Caritas di Roma.
1: Noi abbiamo cominciato nel 2005 grazie a un finanziamento che siamo riusciti a ottenere, perché ci rendevamo conto che c'era un bisogno di persone che erano vittime di violenza intenzionale e che avevano bisogno di cure specifiche, che non erano le cure che normalmente potevano trovare nei servizi pubblici, eccetera. Allora si trattava soprattutto di persone che avevano subito torture nel loro paese dal potere politico, eccetera. Ed era uno dei cambiamenti che noi abbiamo osservato in questi anni è stato che quelle vittime di violenza erano generalmente persone di alto livello culturale con una forte personalità che erano oppositori politici, presi e torturati. Negli ultimi anni invece la popolazione è cambiata molto, perché hanno continuato ad arrivarci persone vittime di violenza, ma sono state e sono tuttora vittime soprattutto della violenza dei trafficanti in Libia, per esempio, anche un po' in Tunisia. E queste violenze danneggiano profondamente l'essere umano. Non sono traumi come quelli che possono capitare quando si è vittima di un incidente stradale o di un terremoto. Essere stati vittima di violenza intenzionale da parte di altri esseri umani induce un timore, una paura nei confronti degli altri che è particolarmente intensa e che ha bisogno di cure specifiche particolari. Noi in questi 20 anni abbiamo curato diverse centinaia di persone. Il problema è che da un lato le cure sono molto efficaci e in tempi anche molto brevi se si sa come farle, ma non c'è molta competenza in giro su questo tema specifico e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale è quasi inesistente. Si sa che il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha progressivamente abbandonato la psichiatria. Noi in Italia spendiamo meno della metà di quello che spendono gli altri paesi percentualmente sulla spesa totale del sistema sanitario. È come dire che il nostro sistema sanitario trascura sempre di più la psichiatria.
0: Le disuguaglianze sociali continuano a incidere profondamente sulla salute delle persone in condizione di fragilità. Basti pensare che l'età media del decesso per una persona senza dimora è di circa 46 anni, a fronte di un'età media di morte di circa 82 anni nella popolazione generale. Per superare questi gap, molto si giocherà sul modo in cui l'assistenza primaria sarà resa accessibile, coordinata e condivisa, per rispetto della Carta Costituzionale e per il bene dell'intera collettività. Un esempio di intervento è quello dei medici per i diritti umani, che in due diverse periferie romane hanno operato con una clinica mobile. A Bastoggi, un complesso residenziale di edilizia popolare, isolato e privo di servizi, che ospita circa 3.000 persone, e all'Idroscalo di Ostia, un quartiere informale alla foce del Tevere, con circa 500 abitazioni autocostruite e 2.000 residenti. Anastasia Destro, responsabile medica di Medu.
2: Quello che facciamo noi operativamente è con un camper in cui c'è personale medico e c'è una psicologa, adesso un team di psicologi un po' più rifornito, e infermieri e operatori sociali, e andiamo in questi due quartieri, all'Idroscalo una volta alla settimana, a Bastoggi ogni due, e cerchiamo di capire quali sono i bisogni sanitari, che molto spesso si intersecano anche con i bisogni sociali.
0: Non mancano modelli nella sanità pubblica, come il progetto di missioni protette nelle strutture di accoglienza per persone senza dimora dell'AUSL di Bologna. Marianna Parisotto, equipe migranti e vulnerabilità del Dipartimento di Cure Primarie AUSL di Bologna.
3: Allora, noi come equipe sociosanitaria dell'AUSL di Bologna, composta da mediche, medici, infermieri e assistenti sociali, abbiamo dei presidi sociosanitari in cui operiamo all'interno di due strutture di accoglienza, due dormitori, due strutture di accoglienza per persone senza dimora. I presidi ci sono da tanti anni e tutto è nato per cogliere e perseguire le persone senza dimora che necessitano di un periodo di convalescenza, di riposo ulteriore dopo un ricovero ospedaliero, ma che appunto, essendo senza casa, non hanno a disposizione un posto adeguato dove poter prendersi cura ancora di sé e che quindi hanno bisogno di un supporto in più. Quindi noi come KIP siamo appunto presenti in queste strutture del comune. Gli infermieri sono presenti tutti i giorni della settimana, ci sono altre figure che gli host che supportano le persone sempre, insomma, tutti i giorni della settimana, e noi come medici siamo presenti una volta alla settimana per vedere queste persone. È chiaro che i posti per appunto le dimissioni protette sono 8 in tutto in queste due strutture di accoglienza, ma è chiaro che le strutture, ospitando tante altre persone, insomma, noi non vediamo solo le persone in dimissione protetta, ma anche le altre persone accolte che hanno bisogno di un nostro supporto, in particolare chi non ha il medico di medicina generale non ce lo può avere.
0: Quindi alla fine questo progetto si è un po' ampliato?
3: Assolutamente, assolutamente sì. E siamo anche in una fase in cui stiamo pensando anche a come ampliarlo a maggior ragione, perché ci rendiamo conto, siamo molto consapevoli che non riusciamo a rispondere a tutti i bisogni che ci sono. Ci sono delle situazioni che hanno bisogno anche di più cure di quelle che noi possiamo dare, e quindi stiamo facendo un lavoro anche per capire se è possibile dare delle risposte anche più soddisfacenti di quello che già c'è.
4: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
5: E a questo punto del venerdì, come sempre, è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana. Ovviamente la risposta ce la dà il nostro Mattia Gussoni del Meteo.it. Ratto come la folgore, Mattia, grazie.
6: Buonasera, la notizia principale è che le condizioni meteo sono previste in deciso miglioramento nel corso del weekend, dopo una settimana piuttosto turbolenta. Abbiamo avuto anche un tornado a Roma l'altro giorno. Quindi alta pressione in rimonta, domani locali temporali solamente sulle Alpi e nelle zone interne del centro, domenica invece tempo ampiamente soleggiato un po' ovunque e temperature nuovamente fin verso i 30 gradi nelle principali città.
5: Molto bene, ci ha dato buone notizie, promosso. Grazie Mattia Gussoni, esatto, del Meteo.it. Buon tempo a te comunque sia. Ciao, ciao Mattia, e per gli altri aggiornamenti a tra poco.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Rofiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies. Un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
2: Tecnologia e guida devono andare nella stessa direzione, rendere tutto più semplice. È da qui che parte il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
3: Per noi di Opel Italia la tecnologia deve aiutare davvero chi guida, senza aggiungere complessità. Su Opel Grandland questo si traduce ovviamente in un abitacolo più pulito, con meno distrazioni e più chiarezza. I comandi essenziali restano fisici, mentre i display sono orientati al guidatore e mostrano solo le informazioni utili. Anche l'Head-up Display permette di mantenere lo sguardo sulla strada. C'è poi tutto il lavoro fatto sull'organizzazione dello spazio interno, con vani intelligenti, ricarica wireless integrata e una logica d'uso pensata per rendere ogni funzione immediata. Tutto contribuisce a rendere l'esperienza più intuitiva e naturale.
2: Scopri di più su opel.it.
4: Sono le 22 e un minuto.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: E a questo punto della giornata questi i fatti principali: la guerra russa contro l'Ucraina. Dopo la lettera di Zelensky che invita Putin a incontrarsi per negoziati diretti, lo zar risponde: Zelensky non c'è ragione di incontrarlo, e poi accusa: le elite europee provocano il caos. Dagli Stati Uniti prima via libera dalla Camera, nuovi aiuti per 8 miliardi all'Ucraina. La strage di Crans-Montana si aggrava la posizione dei Moretti, contestata la falsificazione di una fattura per l'acquisto della schiuma per il soffitto del locale. Le indagini vanno per il verso giusto, ha detto qui note l'avvocato Ventimiglia. La proposta dei giovani imprenditori riuniti a Rapallo: esentare dall'IRPEF gli under 35 fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno. Uccise il padre a Nizza Monferrato per difendere la madre, assolta in appello per legittima difesa Macca su Live. Per il tennis, colpa di un virus e Arnaldi e Capò si ritira da Roland Garros. Cobolli, e quindi in finale senza giocare, sfiderà Zverev. E su questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per il vostro attento ascolto, per i vostri messaggi. Grazie a Giorgio Giardino, alla parte tecnica Paolo Corleoni, e in attesa di risentirci lunedì, da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: Benvenuti a Trovala Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
1: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
0: Scontata.
2: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
0: Super scontata.
3: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
4: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
7: A2A Life Company, una vita più azzurra è possibile. A2A.
8: Emilio, lo so che dovremmo registrare il promo della nuova stagione della geopolitica dello spazio, ma sono tormentato dalle ultime agenzie. Ci sono almeno 8-9 conflitti che sto seguendo e hanno sviluppi incredibili. Vabbè, ma che te lo dico a fare? Tu stai sempre con la testa tra le nuvole e poi nello spazio, figurati se dobbiamo parlare di conflitti.
9: E invece, caro Giampa, lo spazio ormai è lo specchio della Terra. Quello che succede sulla nostra superficie si riproduce oltre il cielo.
8: Staremo mica parlando di guerre stellari, vero?
9: Stiamo parlando anche di guerre stellari, e proprio di guerre stellari parleremo nella nuova stagione di La Geopolitica dello Spazio, disponibile sulla app e sul sito di Radio 24
8: e sulle principali piattaforme audio.
10: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata, l'ultima della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo poi, visto che è stato presentato in anteprima oggi qui a Rapallo al convegno al due giorni organizzato dai giovani imprenditori di Confindustria, dicevo, è stato presentato il rapporto, un'indagine molto approfondita su come le imprese, soprattutto quelle sotto i 10 milioni di euro di fatturato, riescono a utilizzare, se vi riescono, l'intelligenza artificiale. Dicevo, ne parleremo perché sarà pubblicato poi anche domani sul Sole 24 Ore, elementi insomma interessanti, perché do già l'anticipazione: non basta acquistare l'intelligenza artificiale per avere un aumento né della produttività né dell'innovazione di processo. Cioè, il vero problema è che molti non sanno cosa farsene di questo salto, diciamo, tecnologico, ma ne parleremo. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e diretta, non video, ma diretta sul canale Facebook, ma anche sul canale solo audio 246 del Digitale Terrestre.

Allora, per quello che riguarda, partiamo subito dai mercati finanziari. Allora, la seduta com'è? Uno poteva attendersi, dopo la notizia arrivata ieri sera di la lettera inviata da Zelensky a Putin, una reazione dei mercati più positiva. In realtà i mercati guardano ancora soprattutto allo scenario medio orientale, quindi a Hormuz, ed è il motivo per cui da questo punto di vista abbiamo sostanzialmente una Milano che cede lo 0,40%. Si sono tutte indebolite un po' le borse dopo l'avvio di Wall Street, perché il Nasdaq sta perdendo il 2,24% e non è poco. Standard & Poor's meno 1%, Dow Jones più tranquillo meno 0,3%. Però le borse, dicevo, si sono tutte indebolite. Milano perde lo 0,40%, Parigi lo 0,16%, Francoforte lo 0,70%. Questa mattina già l'Asia non aveva dato una mano, perché Hong Kong aveva perso l'1% e il Nikkei, quindi Tokyo, l'1,31%. Che cosa pesa su Wall Street? Beh, c'è stato un dato sull'occupazione americana che è risultato migliore delle attese. E perché questo penalizza Wall Street? Perché a questo punto, se l'occupazione va bene, il ragionamento del mercato è che la Federal Reserve potrebbe aumentare i tassi di interesse, perché mentre la Banca Centrale Europea ha come obiettivo principale solo l'inflazione intorno al 2%, la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, come spesso ricordiamo, ha un doppio obiettivo: guardare che l'inflazione non cresca troppo, ma anche guardare i dati sull'occupazione. E questo era il dilemma, diciamo, del nuovo presidente della Federal Reserve, Walsh. Ora, siccome la disoccupazione è stabile, ma sono stati creati 172.000 posti di lavoro contro un aumento di 80.000 posti di lavoro, e questo ha fatto crescere che cosa? Sia i rendimenti dei titoli di Stato che il dollaro, che infatti si è rafforzato, l'euro è sceso a 1,1547. Ora, il ragionamento qual è? Che se l'occupazione va meglio delle attese, la Fed può concentrarsi sull'altra variabile, quindi l'inflazione. Sappiamo che l'inflazione in America è sopra il 3%, e con un petrolio, con una benzina a $5 al gallone, ci si attende che crescerà ulteriormente. Quindi il ragionamento qual è? Aumenteranno i tassi di interesse, aumentano i rendimenti dei titoli di Stato e si vende invece sul mercato azionario. C'è poi tutto un insieme di preoccupazioni, visto che poi ne parleremo, ma parleremo della operatività dell'intelligenza artificiale. Ripeto, il rapporto pubblicato oggi su Sole 24 Ore, che domani verrà presentato a Rapallo di Lenovo. Ci sono alcuni dubbi, nel senso che Goldman Sachs, per esempio, ha detto la strategia di SpaceX per raggiungere una valutazione da 1.800 miliardi di dollari, che sarà la più grande IPO, il più grande collocamento della storia, grazie agli 86 miliardi di raccolta potenziali, dice Goldman Sachs, per reggere queste cifre sostanzialmente la divisione intelligenza artificiale deve avere ricavi in aumento di circa 100 volte entro il 2030. Ora, questo tra l'altro è emerso perché Goldman Sachs stava facendo una valutazione per un potenziale investitore nel collocamento. E quindi attenzione, perché insomma c'è chi dice, vabbè, si può arrivare, ma l'obiettivo è veramente ambizioso: 100 volte i ricavi moltiplicati per 100 volte entro il 2030, insomma, non sono proprio poca cosa. Veniamo invece ai titoli di casa nostra, chi va bene e chi va male oggi in un mercato, ripeto, debole, ma niente di preoccupante da questo punto di vista. Abbiamo un buon andamento di Inuit, più 3,60%. Ancora, per quello che riguarda Italgas, siamo un più 2,60%, Amplifon più 2,40%, Era più 2 come Campari, Eterna e Fincantieri, Snam più 1,80%, A2A più 1,70%, Moncler più 1,60%, e chiudo con Monte dei Paschi e Mediobanca che guadagnano l'1,40%.
C'è poi il fronte di chi cede, allora abbiamo sostanzialmente da questo punto di vista alcuni titoli che sono in flessione e mi riferisco soprattutto a Tenaris meno 0,50, ancora segnalo Ferrari meno 0,50%, Nexi meno 0,30%. Euro su dollaro, ho detto, sostanzialmente siamo a una cifra intorno a 1,15, non c'è stato, a chi mi sta chiedendo, un grandissimo indebolimento da questo punto di vista, non è stata una cosa così drammatica. Tra i titoli che vanno male, forse non li ho ricordati, non ci sono solo quelli citati, stavo andando ai cali minori. Tra i cali peggiori invece segnalo Prismia meno 3,60, Stellantis meno 2,60, Banco BPM meno 0,70, diciamo Prismian e Stellantis soprattutto.

0: con ST Microelectronics che perdono anche un 5,5% oggi. Qualcuno continua a chiedermi, guardate sul 349-238-6666, sui tassi di interesse americani c'è stato un movimento. È chiaro che se ti aspetti che la banca centrale americana alzi i tassi di interesse, le obbligazioni, cioè i titoli di Stato americani, iniziano a aumentare i loro rendimenti. Questo, diciamo, non deve sorprendere, non deve neanche sorprendere una reazione negativa della borsa, quando l'abbiamo già vista nel passato, negli ultimi decenni, quando ci sono dati particolarmente positivi sul mercato del lavoro, la borsa in molti casi può andare a vendere perché dice bene, a questo punto saliranno i tassi di interesse, le banche centrali non hanno più remore nell'aumentare i tassi perché il mercato del lavoro sta andando bene. Venendo agli altri mercati, come li chiamiamo in questo periodo, petrolio in calo dell'1%, il Brent è a $94, il WTI a 91, sono sempre livelli alti, ma da lì a definirli preoccupanti ce ne vuole. Certo, da inizio del conflitto in Iran il Brent è salito del 29%, però sono segnalati ancora ribassi alla pompa per quello che riguarda benzina e gasolio. Benzina a 1,987 euro, e tra l'altro attenzione, noi ci attendiamo, cerchiamo di capire cosa farà il governo il 6, perché il 6 scadono i tagli decisi dal governo. Il ministro Giorgetti però ieri ha annunciato ieri che vi sarà un nuovo intervento sulle accise con il meccanismo dell'accisa mobile. Ora il prezzo medio, se con le accise piene, salirebbe 1,987 euro contro 1,926 euro di oggi, e il gasolio a 2,106 euro contro 1,984 euro di oggi, perché incorporano i tagli effettuati a accise e un po' di IVA equivalente. Per quello che riguarda il cherosene, il carburante per gli aerei, jet fuel, nessun segnale di carenza ha rassicurato l'Unione Europea. Quanto al gas, oggi è fermo a 48 euro ad Amsterdam, un anno fa era 33,4. L'elettricità è a 133, domani verrà venduta a 133, un anno fa era a 124. Per quello che riguarda il taglio delle accise, come riporta anche oggi Sole 24 Ore, le accise mobili sostanzialmente, cosa vuol dire le accise mobili? Cioè modificare le accise in base all'extragettito dell'IVA che ti arriverà col maggior prezzo della benzina. E poi ci saranno anche aiuti mirati su alcune categorie, alcuni lavoratori. Per esempio, l'obiettivo è di concentrare gli interventi sui lavoratori che o usano l'auto per andare in ufficio o in fabbrica, dipendenti il cui reddito fisso è il più colpito. Ancora, l'entità e la durata del nuovo taglio dipenderanno dall'IVA da inflazione incassata a maggio, che sarà contabilizzata nelle prossime ore. L'ultimo decreto aveva utilizzato 191 milioni di euro, però c'era ancora in campo il taglio grosso del gasolio. Oggi potrebbe, cioè domani potrebbe essere annunciato, entro domani o dopodomani, un taglio più lieve per portare i prezzi sotto la soglia psicologica dei 2 euro, ma lasciarli sostanzialmente lì. Poi io ricordo cosa fece il governo Draghi nel 2022, quando introdusse a marzo, dopo l'attacco russo dell'Ucraina, introdusse a marzo un bonus carburante da 200 euro che le aziende potevano riconoscere ai propri dipendenti in cambio di una detassazione o decontribuzione della somma. Poi fringe benefit, portati prima a 600 e poi a 3.000 euro l'anno. Questa è più flessibile come strada, perché permette alle imprese anche di riconoscere aiuti per le bollette dell'energia, quindi cioè puoi aumentare i fringe benefit, i benefit aziendali alla voce energia, e poi riconosce ai dipendenti che usano la macchina un bonus. In quel modo si va verso gli aiuti più mirati, che continuo a così a ricordare essere la strada migliore. Non voglio tornare sulla polemica, però è ovvio, lo dice l'Istat, cioè la Banca d'Italia, che metà dei soldi utilizzati, un po' più di 2 miliardi, per le varie riduzioni delle accise sono andati a contribuenti, a cittadini che non ne avevano bisogno, cioè che erano considerati già nella fascia medio-alta di reddito. E quindi da questo punto di vista resta uno spreco, diciamo, un utilizzo poco efficace di denaro pubblico. Capito che fa comodo non spendere 20-30 euro in più di pieno della macchina a tutti, però questi tagli, visto quello che costano, vanno anche mirati. Comunque vedremo, non possono essere usati, lo dico all'ascoltatore, i soldi europei, l'avevamo già chiarito. I soldi europei devono essere utilizzati per nuovi investimenti italiani fino a un massimo di 7 miliardi l'anno, per un totale di massimo di 14 miliardi in 3 anni, in fonti sostanzialmente rinnovabili. Ma ci sono tutte insieme raccomandazioni, è stato chiesto all'Italia anche di, per esempio, aggiornare il catasto, cioè di andare avanti con varie riforme. Comunque ne abbiamo già parlato. Tiro dritto con l'economia internazionale. Il PIL indiano cresce del 7,7% tra aprile 2025 e marzo 2026, ha fatto un più 7%. La Cina invece ha tagliato ulteriormente i prezzi di diesel e benzina, anche in Cina, rinunciando sostanzialmente a parte della tassazione. Pechino accusa gli Stati Uniti di compromettere l'industria dei semiconduttori con l'abuso di controlli sulle esportazioni, nonostante l'incontro di 2 settimane fa tra Xi Jinping e Trump. Poche notizie oggi dall'Europa per quello che riguarda la Banca Centrale Europea. Ci sono varie previsioni, aspettiamo. La prima riunione della Banca Centrale Europea è il prossimo 11 giugno. Il mercato si attende che cosa? Addirittura 2 rialzi di tassi di interesse quest'anno. L'inflazione, ricordo, è arrivata al 3,2%, e quindi la Banca Centrale alzerà, secondo molti operatori, di 0,25 punto i tassi la prossima settimana e un probabile altro 0,25 punto a settembre. Tutto questo si chiama effetto stretto di Hormuz, non si chiama in altro modo, lo dico. E quindi attacco all'Iran, gestione della guerra, dell'attacco americano e israeliano all'Iran, sottovalutazione ormai palese di quella che sarebbe stata la risposta iraniana sia verso i paesi del Golfo sia verso lo stretto di Hormuz, e adesso impasse totale. Questo ci ha già portato dell'inflazione che, dice la Banca Centrale Europea, pur con stime mediane, dovrebbe arrivare al 3,5%. Oggi l'Istat, nelle note integrative, dice che il PIL italiano quest'anno dovrebbe fare più 0,7 e anche più 0,7 nel 2027, che sarebbe comunque un leggero aumento sul 2025, quando abbiamo fatto più 0,5%, grazie agli investimenti fissi lordi che crescerebbero un po' di meno, ma comunque crescerebbero per interventi connessi al PNRR, però decelerando molto nel 2027. Ancora l'inflazione viene vista in forte risalita nell'anno in corso, per cui l'inflazione acquisita ormai al 2,9%, viene vista stabilmente sopra il 3%. Il deflattore del PIL invece è un po' più tranquillizzante. Cos'è il deflattore del PIL? Cioè, la dico per farmi capire. L'inflazione che arriva dall'estero resterà alta, la componente di importazione di energia, quindi 3,2, 3,3, 3,4. La parte che produciamo noi è invece più contenuta, quindi l'inflazione che non deriva dall'importazione di beni energetici ma deriva dall'aumento dei prezzi interni, secondo l'Istat sarà solo del 2,1 quest'anno e dell'1,9 l'anno prossimo. Le vendite al dettaglio ad aprile hanno fatto più 1,6% in valore e meno 0,3% in volume, e quindi di nuovo abbiamo speso di più per comprare meno, non c'è altro modo, e questo si chiama inflazione. E ancora, per quello che riguarda altri dati dell'Istat fa notare, appunto, come ricordavo, che il PIL comunque non è atteso in essere un PIL, non è un PIL esaltante, però se consideriamo che la media dell'Unione Europea dovrebbe fare 0,6, se facessimo uno 0,7 ci attesteremo alla media, ma altri paesi faranno più di noi. Io metterei la firma per uno 0,7 a fine anno, che sarebbe comunque più dello 0,5 dell'anno scorso, perché vuol dire che saremmo riusciti a assorbire ampiamente tutto lo shock creato dall'attacco di, diciamo, all'Iran. Due notizie in breve ancora, da questo punto di vista ci sono varie dichiarazioni del ministro Urso oggi, ha ribadito che sull'ex Ilva era ed è una sfida difficile, sì, noi vogliamo capire cosa però succederà all'Ilva. E ancora Urso ha aggiunto che ha chiesto all'Unione Europea un documento europeo per tutelare l'elettrodomestico. Sentiamo questo passaggio.
1: La prima linea del fronte è in Europa. E sono andato al Consiglio Competitività giovedì della scorsa settimana per proporre in Consiglio e ad alcuni partner che hanno il nostro stesso interesse, mi riferisco alla Svezia, alla Germania, alla Romania, anche alla Francia, ovviamente alla Spagna, di realizzare un documento di indirizzo, un non paper, che chieda alla Commissione di riconoscere la filiera dell'elettrodomestico come un comparto strategico al pari dell'auto. Questo ci consentirebbe di agire su più fronti, su più direttrici, sulla revisione del SIBAM che è in corso e che deve considerare questo settore come tutelato per quanto riguarda il rispetto alle norme ambientali, sulla Industrial Accelerator Act, che è in via di definizione nel trilogo europeo e che deve considerare anche questo settore all'interno del Made in Europe, così come per quanto riguarda eventuali misure di salvaguardia affinché ci siano condizioni più paritetici con chi produce fuori dal nostro continente.

0: Così appunto il ministro Urso. Vedo molti messaggi di un ascoltatore che è fedele, che mi dice: io guadagno 100.000 euro lordi con moglie che non lavora, figli, percorro 35.000 km l'anno, guardi che non sono 30 euro in più, no, io ho detto 30 euro in più a pieno, ma guardate, ho anche ricordato, adesso direte che tifo sempre per Draghi, tanto non è candidato. Il governo Draghi, 2022, dopo l'attacco russo all'Ucraina, iniziò appunto a parte il taglio delle accise, a modulare anche aumentando i fringe benefits, perché un'azienda può anche dire ai dipendenti: ti aggiungo la parte del con minor tassazione, dicevo, ti aggiungo dei soldi perché devi pagare la bolletta di casa, cioè è un modo per lasciare più soldi nelle tasche dei dipendenti e aumentare quelli che erano i bonus carburante che trattavi direttamente con l'azienda. Io ritengo che poi lasciare dare la possibilità e poi lasciare l'atto finale alle imprese sia la cosa migliore, perché un'impresa sa se il dipendente quanti chilometri fa, che mansione svolge, insomma, no? L'importante è che lo Stato dia la possibilità dal punto di vista fiscale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: Io sono Paolo Ruffini.
2: No, io sono Paolo Ruffini. No, e chi sei?
1: Ti sbagli di brutto. Io sono Paolo Ruffini.
2: E sei down?
1: Sì.
2: Io sono Federico Parlanti e non sono down. E insieme a tanti, tantissimi ospiti vi aspettiamo su Radio 24 il sabato alle 20 e la domenica in replica alle 23. Ci trovate anche in podcast sul sito e sull'app di Radio 24, dove potrete riascoltare tutte le puntate. Aspettiamo i vostri messaggi WhatsApp in audio al 331-5755-721. Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più, una trasmissione che sbaglia continuamente ma cerca di farlo nel modo giusto. Federico, ma te prosti, no? Puppa!
1: Paolino.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
7: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
8: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Focus Economia.

0: Ma sì, respiriamo con l'intelligenza artificiale, si fa per dire, perché i dubbi vi sono anche sull'applicazione, sull'effetto che avrà sull'occupazione, su come creerà opportunità o distruggerà opportunità invece per i giovani che devono formarsi e rischiano di non avere tutto quel percorso, diciamo, che una volta si chiamava entry level, di apprendimento, di apprendistato, di stage. Se tutta la parte, soprattutto, diciamo, non più bassa, ma la parte che veniva prima svolta dai profili junior, diciamo, viene svolta dall'intelligenza artificiale. C'è però un tema che in questo caso arriva da Rapallo, appunto dal convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, 55esimo convegno, che riguarda poi l'utilizzo all'interno delle aziende, perché la regola è sempre quella, cioè anche le tecnologie più innovative non cambiano un'azienda finché non sono adottate per modificare un processo o creare nuovi prodotti o servizi. Delle volte abbiamo la sensazione che uno acquisti o voglia acquistare intelligenza artificiale perché lo fanno tutti, perché è il nuovo mantra, quasi che gliel'abbia ordinato il medico, ma non capendo esattamente come riorganizzare il lavoro internamente e poi per cosa utilizzarla. La battuta è sempre la solita: non ha senso comprare una Ferrari se devi andarci a fare la spesa, cioè devi capire a che cosa ti serve questa, diciamo così, nuova macchina. Ed è stato presentato oggi una ricerca condotta da Lenovo su un sondaggio con centinaia di imprenditori e per capire che cosa e come sia stata introdotta l'intelligenza artificiale. Siamo appunto in collegamento con l'amministratrice delegata di Lenovo Italia, Enza Truzzolillo. Buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: Dunque, andiamo, chiaramente poi è difficile generalizzare quando hai aziende così diverse, ma andando complessivamente per sommi capi, di queste centinaia di aziende che voi avete intervistato, la metà, se ho ben capito, è cresciuta negli ultimi anni e c'è un quarto che ha una quota di export su fatturato superiore al 30%. Le avete scelte volutamente non troppo grandi, cioè solo un quarto ha più di 10 milioni di euro, tutte le altre sono sotto. Sappiamo i 10 milioni di euro, sappiamo che proprio nelle imprese c'è più difficoltà a implementare l'intelligenza artificiale in generale. Che cosa è emerso dalla vostra ricerca, dottoressa?
1: Grazie dell'opportunità della domanda. È emerso esattamente questo tipo di gap che descriveva, quindi comunque una propensione all'adozione dell'intelligenza artificiale con un 60% della spesa, ma una diciamo un impatto positivo dato da questi investimenti che raggiunge solo il 18%. E quindi nasce proprio la domanda: perché fa fatica l'industria italiana, soprattutto la piccola e media impresa, a portare a valore questo investimento, che certamente è riconosciuto come strategico per l'innovazione delle nostre aziende? Perché non è solo una questione tecnologica, è una questione di mindset, è una questione di processi. Di processi, perché l'intelligenza artificiale, diversamente da alcune tecnologie che l'hanno preceduta, non è un prodotto end-to-end uguale a se stesso, per cui io imparo un processo, imparo una tecnologia, la introduco e arriva il beneficio in modo direttamente proporzionale alla mia introduzione. C'è comunque l'idea imprenditoriale che deve essere espressa dall'imprenditore, quindi l'invito è quello di pensare a progetti concreti attinenti alla propria industria, e quindi da lì un inserimento nei processi e con un upskill delle persone alle quali accennava prima, riuscire a mettere in campo un cambiamento.
0: E quindi c'è già una novità, perché tutte le innovazioni tecnologiche chiaramente portano a rivoluzione, però c'è già una novità rispetto a altre innovazioni di processo o di prodotto, ma penso al processo, penso alla catena, sì, di montaggio della seconda rivoluzione industriale, o addirittura ai telai a vapore, prima rivoluzione industriale. Cioè lì sostanzialmente era chiara: tu sostituivi l'uomo per una forza meccanica o di maggior precisione, di maggiore anche efficienza e efficacia, e era chiaro l'utilizzo, cioè andavi a cambiare la mansione dell'operaio perché velocizzavi la catena produttiva, dicendo, e riuscivi anche a produrre non solo più pezzi ma anche di diversa qualità, diverso prodotto. Qui lei ci sta dicendo attenzione, perché non è automatico, inserisco l'intelligenza artificiale e ho un'innovazione di processo, capito bene?
1: Non ho un'innovazione di processo e non ho magari un'innovazione, non porta un vantaggio competitivo alla mia azienda. Ci vuole comunque, bisogna partire dall'idea imprenditoriale. Io posso creare qualcosa che prima non c'era. L'intelligenza artificiale permette un'accelerazione, una correlazione che prima non era possibile. Ma l'idea è quella imprenditoriale. E quindi certo. È per questo che è più difficile avere un ritorno da questo investimento, perché bisogna cambiare il mindset nell'interpretare il vantaggio che porta. E poi mi viene ad aggiungere anche un altro tema, è proprio perché parliamo della nostro tessuto economico. Noi abbiamo grandissime eccellenze in Italia, saremo quelli che sfruttando l'intelligenza artificiale potranno accelerare queste eccellenze. Non prendere questo treno è assolutamente impensabile per noi, ma quello che dobbiamo fare è stare attenti a proteggere il nostro patrimonio, quindi le nostre eccellenze, e farne un boost con l'intelligenza artificiale. In questo caso vuol dire trattare i dati che sono relativi al nostro patrimonio aziendale in una modalità protetta, tenendo i dati vicino a noi, mentre dove noi abbiamo magari dei gap da colmare possiamo accelerare con l'intelligenza artificiale, quindi accedere a un mondo che fa computo tramite l'intelligenza artificiale un po' più ampio e colmare gap. Bisogna fare questo distinguo all'interno, quindi anche per questo che parliamo di processi, e accedere al giusto strumento di intelligenza artificiale.
0: Sì, ecco, io infatti c'è qualcosa che non mi convince, nel senso che è chiaro sull'elemento competitivo, perché voglio dire, se tutti adottiamo la stessa macchina, cioè se tutti passiamo a motore a quattro tempi, se tutti adottiamo Claude o ChatGPT, ripartiamo tutti da zero, cioè io non ho capito perché dovrei avere un vantaggio competitivo rispetto al mio concorrente se anche lui adotta lo stesso sistema di intelligenza artificiale. Non, casomai avrò uno svantaggio competitivo se io non lo adotto quel sistema. Primo
1: corretto.
0: Aspetto. Quindi,
1: corretto.
0: Secondo aspetto su cui, che vorrei che mi rispondesse è la riorganizzazione interna. Dei giovani ho già parlato, è un tema delicatissimo, però voglio dire, se io lavoro meno, poniamo invece che 8 ore, ne lavoro 4, perché le altre 4 me li fa l'intelligenza artificiale, o tu mi riorganizzi il lavoro e mi dici cosa faccio in quelle 4 ore, perché vado a incontrare un cliente, lavoro meglio su elementi a maggior valore aggiunto, mi documento di più su quello che è la parte finale, oppure se no prima o poi mi farai fuori. Quindi volevo capire con lei l'elemento competitivo e, diciamo, riorganizzazione del lavoro interno.
1: Allora, sull'elemento competitivo è corretto quello che dice. Chi non la utilizza rimane indietro dal punto di vista della competitività, ma di per sé non rappresenta un momento in cui vinco sul mio competitor, su colui con il quale gareggio sull'industria. Ma la competitività da cosa nasce? Da poter fare cose che prima non c'erano. Faccio un esempio di un'applicazione che è pubblica, che abbiamo eseguito. Esiste un'azienda che si chiama The Edge Company che grazie al computo eseguibile all'intelligenza artificiale da strumenti Edge intorno ai velivoli e alle torri di controllo riesce a verificare l'andamento degli swarmi di uccelli per prevenire eventuali problemi. Prima non c'era questo strumento, poi è stato aggiunto come competenza, come prodotto, come possibilità. Quindi permette di correlare dati e di riuscire ad avere performance che prima non era possibile avere. Questa è acquisita competitività, direi. Quindi, vero, se non l'adotto rimango indietro rispetto a un mio pari, però se ho l'idea che cambia, l'idea vincente, riesco effettivamente a metterla a terra, e prima era molto più difficile. Questo sulla prima domanda che ha fatto. Quello sulle risorse, in realtà dobbiamo continuare a tornare al concetto di collocare l'operatività delle persone. I giovani è vero che hanno questa sensazione di avere che gli mancherà la possibilità di imparare, come è stato in generazioni precedenti, però sono anche una classe che non è disposta a fare dei lavori ripetitivi, sono molto più abituati di noi alla tecnologia e possono portare un grande vantaggio, quello del cambio del mindset. Sono molto più...
0: mindset della mentalità, cioè?
1: Il mindset, la mentalità per adottare questo strumento, che è un cambio di paradigma. Non è una non è un tema tecnologico, c'è un tema di mindset sul quale i giovani in realtà... È vero che possono essere penalizzati perché non avranno quella modalità di imparare una seniority nel lavoro a step, affiancando appunto delle figure certo. senior, perché saranno dei lavori probabilmente non più disponibili per le persone, ma ci sarà molta più concentrazione sul valore che portano le persone e i giovani spingono le generazioni più mature come le nostre, direi, ad adottare il cambio di paradigma. Quindi c'è veramente posto per loro e per aiutarci, per farci aiutare a guidare in questo cambiamento.
0: Sì, io mi auguro che lei abbia ragione, perché sui giovani invece ho visto capitare un po' di tutto in questo paese ben prima dell'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato proprio ieri con la Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria. Le due iniziative lanciate oggi, le due proposte, una per aiutare fino a 2.000 euro al mese chi lancia una startup con una borsa, diciamo, le voglio ricordare, perché poi dall'intelligenza artificiale si va anche ai giovani che scappano dall'Italia e che non tornano. Soprattutto l'altra è defiscalizzare per i primi 5 anni di attività lavorativa chi ha meno di 35 anni, partendo da un livello quasi zero e comunque dando un vantaggio che più o meno è calcolato in quasi 1.000 euro al mese per i primi 5 anni di attività. Giustamente veniva fatto notare dalla Presidente Anghirelli che abbiamo tante iniziative per far rientrare i pensionati, i milionari, i stranieri, pochissime per far restare o far ritornare i giovani, pochissime, oserei dire quasi nulla. Nel frattempo grazie anche a lei, ho capito benissimo il tema, ma non sarà l'ultima volta che ne parleremo. Grazie all'amministratrice delegata di Lenovo Italia Enza Truzzolillo, grazie come sempre a Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa per l'assistenza anche questa settimana in redazione e in studio, a Anna Riva per l'assistenza in regia. Noi ci risentiamo, Focus Economia torna, per meglio dire, lunedì dalle 17 in poi.

0: Si chiama Johannes Holzmüller ed è il direttore dell'innovazione della FIFA. È lui l'uomo che guida la rivoluzione tecnologica nel calcio mondiale. L'appuntamento di Canada, Stati Uniti e Messico si appresta ad alzare il sipario, ma è dietro le quinte che si giocherà la vera rivoluzione. Dagli avatar dei giocatori all'intelligenza artificiale, con l'economia delle piccole cose, voliamo oltreoceano per farci raccontare da lui come cambierà anche noi. Sono Anna Migliorati, vi aspetto come sempre sabato 7:15 qui su Radio 24 e per chi soffre di jet lag anche in podcast. Let's go!
1: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
2: Per salvarsi dalle relazioni spinose c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com. Stop that.
3: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: intelligenza artificiale generativa, perché questa è la novità degli ultimi 3 anni. E proprio per cercare di riguadagnare un po' di spazio in questo settore, ma non solo, anche in altre tecnologie critiche importanti per la vita dei cittadini, la vita delle aziende, del sistema economico nazionale e multinazionale all'interno dell'Unione Europea, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto che comprende alcune azioni legislative che verranno poi discusse nei prossimi mesi. Una riguarda l'intelligenza artificiale, lo sviluppo di modelli anche in Europa, lo sviluppo di data center, la modernizzazione della rete elettrica, che è fondamentale in questo contesto, lo sviluppo di soluzioni open source, sempre più importanti anche per affrancarsi da molta tecnologia proprietaria di industrie extraeuropee. Insomma, ci sono tanti punti all'attenzione, forse il più importante riguarda il cloud, una delle infrastrutture più importanti nel processo di digitalizzazione che stiamo facendo anche nella nostra Europa da anni oramai. E proprio per questo motivo, perché diventa sempre più critico dove vengono messi i nostri dati, come vengono mantenuti i nostri dati, la Commissione Europea sta cercando di spingere verso soluzioni più sovrane, secondo una serie di livelli che ci ha spiegato e raccontato in questa puntata. Adesso ne facciamo ascoltare un breve estratto. Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale, collegato con noi da Bruxelles. Un breve estratto.
1: Bruxelles propone un sistema, un framework di sovranità organizzato su 4 livelli, 1, 2, 3, 4, quindi un sistema scalare con cui vengono indicate un sistema crescente di garanzie di sovranità, crescente perché maggiore e sensibile il settore in cui il servizio cloud viene fornito, quindi maggiore l'esigenza di sicurezza. Sono 4 livelli, in parte riflettono un'idea che c'era già nel public procurement europeo, perché anche un framework del genere esiste su 8 livelli, peraltro, a livello europeo, quindi per la fornitura di cloud alle istituzioni europee, però evidentemente è un settore un po' più semplice, perché appunto è un acquirente meno ingombrante degli stati membri e anche ha una diversificazione minore rispetto alla diversificazione che si hanno tra le pubblica amministrazione degli stati membri, però il concetto è lo stesso. Abbiamo dei livelli di sicurezza e chi vuole fornire servizi cloud alla pubblica amministrazione degli stati membri si deve confrontare con essi. Non vi è una regola generale del tipo per la pubblica amministrazione devi essere europeo e quindi con l'esclusione, diciamo, degli operatori extraeuropei. Questo non è possibile perché siamo in Europa. Noi sappiamo magari che in altri paesi, non so, la Cina, negli Stati Uniti, basterebbe un decreto presidenziale di qualcuno per fare una cosa del genere. In Europa non è possibile. L'Europa funziona in modo diverso perché deve dare delle regole che poi sono applicate dagli stati membri nella loro diversificazione amministrativa. Viene creato questo sistema per cui sono le stesse pubbliche amministrazioni che devono fare un assessment della rilevanza, della criticità dei servizi e dei dati che amministrano. Diciamo, questa criticità cambia a seconda se si tratta di servizi militari o di difesa, servizi critici come le utility, servizi comunque importanti come la parte fiscale, la sanità e altri, diciamo, minore. Sulla base di questa criticità si decide qual è il livello che 1, 2, 3, 4, che il fornitore cloud deve essere in grado di offrire. E quindi per ognuno di questi livelli ci sono una serie di garanzie che devono essere rispettate.

quello che abbiamo appena sentito è un breve estratto di una chiacchierata che ho fatto con Innocenzo Genna per raccontare questa posizione della Commissione Europea che dovrebbe favorire una espansione ulteriore.

0: delle soluzioni europee che ci sono, possono essere già utilizzate, vengono già utilizzate in parte, ma che richiedono un ampliamento del mercato per un ulteriore sviluppo. Sempre in questo ambito, soprattutto a livello simbolico, il Parlamento europeo dal 4 di giugno, ha come motore di ricerca di base Quant. Che cos'è Quant? Lo abbiamo chiesto a Simone Reghini, esperto di search marketing e motori di ricerca.
1: È in pratica l'unica piccola azienda che si occupa che è stata in piedi in questi anni con il business dei motori di ricerca. Guarda, per riassumerlo io ti direi che è come Google 5 anni fa. Ha una serie di risultati in elenco, pagina molto pulita, le pubblicità sono comprensibili, cioè si capisce dove sono le pubblicità e dove non sono pubblicità. Per chi l'ha usato è simile a DuckDuckGo, per esempio, sì. Quindi non ci sono tante espansioni, non ci sono tante barre laterali, tante immagini, sicuramente non c'è tutta la parte di AI che ti riassume e ti risponde al posto dei siti internet. È una versione, diciamo, chiamiamola così, retro dei motori di ricerca.
0: Allora, tu lo usi e tu hai citato DuckDuckGo, io uso su alcuni browser, uso come impostazione predefinita DuckDuckGo, ma a questo punto ti chiedo, è facile o difficile fare un motore di ricerca? Perché visto che Google ha, a seconda dei mercati, a seconda dei momenti, l'80, il 90 e più per cento del mercato, pare molto complicato realizzare un motore di ricerca. Innanzitutto, che cosa serve per fare un motore di ricerca?
1: Il motore di ricerca ha tre aree principali, te le dico in inglese poi però te le spiego, che sono crawl, index e rank. Crawl è quel ragnetto che cerca, lo spider, che cerca in giro per il web tutti i siti internet del mondo e decide se fare la seconda parte, ovvero la parte di indexing, la grande biblioteca nella quale il motore di ricerca archivia tutti quanti i contenuti. E poi c'è la fase di ranking, nella quale il motore decide se per quella determinata parola chiave o per quel concetto deve mostrare prima il tuo sito o quello di qualcun altro. Tu prima citavi DuckDuckGo, che in sostanza è Bing, perché DuckDuckGo non ha una tecnologia propria, è un brand, ha fatto un accordo con Bing, che è il motore di ricerca di Microsoft, e utilizza in tutto e per tutto l'indice di Microsoft, così come tantissimi altri player. Qualcuno conosce magari Ecosia, è convinto del fatto che sia il motore ecologico, eccetera, eccetera. Ecosia è in sostanza Bing, più una piccola parte di indice proprietario che stanno costruendo a partire dall'anno scorso. Quindi diciamo che questa parte di indice di cui parliamo oggi è uno dei tanti cuori operativi del motore di ricerca. L'indice però sta in piedi soltanto se tu hai degli utenti che cliccano sulle pubblicità, perché appunto, dicevamo prima, il business model di tutti questi motori ad oggi è rimasta la pubblicità.
0: Certo, e Quant si è fatta il proprio indice o usa indici di altri?
1: Allora, Quant è partita con una partnership con Bing. In questo momento ci sono degli stimi indipendenti che stimano che sia il 49% l'indice proprio, soprattutto perché l'anno scorso Microsoft ha alzato i prezzi e quindi sia Quant che Ecosia hanno dovuto un attimo correre ai ripari. L'unico vero player che si può dire oggi che ha un indice indipendente al 100% sono due, e sono uno è Brave, lo trovi su search.brave.com, l'altro invece è Perplexity, che sta costruendo il proprio indice dopo essere anche lui passato da una partnership con Bing.
0: Intervista integrale nel nostro programma 2024 vi aspetta domenica a partire dalle 14, oppure tra poco nella nostra versione super podcast online sul nostro sito, l'app e tutte le piattaforme di audio on demand. Concludiamo la nostra anteprima con la voce di Gianfranco Giardina, direttore del magazine digitale dday.it. Abbiamo parlato di HBBTV, che cos'è questo standard non nuovissimo ma di cui si parla perché in questi giorni c'è stato un pop-up che è saltato fuori su alcune TV di Samsung, c'è stato un po' di panico da parte di alcuni utenti, allora si riparla di HBBTV.
2: I moderni TV, ma per moderni intendo ormai quelli degli ultimi 10 anni, quando si va su un canale digitale terrestre, se è disponibile, se sono stati dati tutti i permessi, esegue un programma. un'applicazione. Un'applicazione in standard HBBTV, così si chiama, che permette di avere determinate cose. In linea di massima sono le applicazioni interattive collegate ai canali. Faccio un esempio, andiamo sui canali Rai e si apre in alcuni casi come pop-up, proprio in alcuni casi premendo un tasto specifico, per esempio il menu che ci permette di avere altre informazioni, di andare sui canali in streaming, di vedere la programmazione Rai e altre applicazioni di questo tipo. Si chiama HBBTV perché è Hybrid Broadcast Broadband. Cosa vuol dire? Che sono applicazioni che normalmente uniscono il broadcast, quindi il canale televisivo tradizionale, con il broadband, quindi con lo streaming di rete, e quindi riesce a incapsulare all'interno di canali televisivi normali, l'1, 2, 3, quelle della numerazione digitale terrestre, dei contenuti che arrivano in streaming.
0: E questo per ricordare a molti, in questo caso non solo ascoltatori ma telespettatori, che su milioni di TV anche nel nostro paese c'è questa possibilità che magari non è conosciuta da tutti. C'è stato un caso questa settimana molto particolare da cui siamo partiti, che vi raccontiamo nella nostra puntata, che ci ha dato il là per riparlare di HBBTV. Abbiamo concluso e avete ascoltato l'anteprima di 2024. Torniamo domenica a partire dalle 14, tra poco le notizie di GR24. Io sono Enrico Pagliarini, vi aspetto domenica alle 14 ovviamente, oppure tra poco nella nostra versione Super Podcast. Vi auguro una buona serata o una buona notte, vi lascio con GR24 su Radio 24.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
5: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: O ti senti così?
7: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
9: Sono le 23.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Niente faccia a faccia tra Zelensky e Putin, per il russo non ci sono motivi, per l'ucraino Mosca sceglie di nuovo la guerra. Marco Poggi, fratello di Chiara, parla in TV, avremmo voluto essere informati della riapertura delle indagini. Mondiali, i calciatori della nazionale iraniana hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha criticato duramente Vladimir Putin per aver respinto la richiesta di un faccia a faccia per discutere la fine di una guerra che dura da 4 anni. Purtroppo la parte russa sta scegliendo di nuovo la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi, una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra, ha commentato Zelensky, dopo che Putin aveva affermato di non vedere alcun motivo per incontrare il leader ucraino. Nel giro di 4 anni la Russia potrebbe attaccare la NATO, lo ha affermato oggi il premier britannico Keir Starmer, tornando ad alzare i toni della minaccia attribuita a Mosca sullo sfondo della guerra in Ucraina e accreditando la scadenza del 2030 a valutazioni dei nostri servizi di intelligence e a quelli di altri paesi alleati. Il premier laburista ha quindi evocato come urgente e prioritario l'obiettivo di incrementare la spesa militare. SpaceX e Google hanno stipulato un accordo per i servizi cloud, in base al quale la società californiana si è impegnata a corrispondere alla conglomerata di Elon Musk 920 milioni di dollari al mese da ottobre 2026 a giugno del 2029. La cronaca: c'è un fermo per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e il 27 maggio alla stazione Certosa, periferia nord di Milano. Si tratterebbe di uno degli 8 giovani perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'Interland. Gli investigatori della squadra mobile stanno intanto interrogando gli altri 7 perquisiti che al momento non risultano essere destinatari di provvedimenti. Per quanto possa essere stato difficile e devastante quest'ultimo anno e mezzo, niente può essere paragonato ai primi anni dopo quel 13 agosto. Intervistato a Quarto Grado, la trasmissione di Rete 4, Marco Poggi rompe un silenzio di 19 anni dall'uccisione della sorella Chiara.
8: Sinceramente mi aspettavo anche che all'apertura delle indagini, prima ancora che la notizia uscisse sui media, ci convocassero per dirci banalmente: guardate, so che voi siete convinti di altro, è stato condannato in via definitiva, però noi siamo convinti di un'altra cosa, abbiamo deciso di aprire questa indagine. E non sarà scritta in nessun libro di diritto, di procedure, non lo so, però penso che, non so, come segno di rispetto, di umanità, non so, me lo aspettavo. Io mi spiace che non ci sia mai stato neanche un colloquio di questo tipo.
9: I calciatori della nazionale iraniana impegnati ai mondiali hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca. L'ambasciatore iraniano in Messico, Abolfazl Pasandideh, aveva dichiarato ieri sera che la squadra non aveva ancora ricevuto i visti americani a soli 10 giorni dalla loro prima partita a Los Angeles. E ora a tennis con il Roland Garros.
11: Last night I started to feel not very well. Like yesterday I was feeling okay.
9: Non era quello che volevo, ma da ieri sera ho cominciato a non sentirmi benissimo. È difficile da accettare, ma è così. Lo ha detto Matteo Arnaldi in conferenza stampa a Parigi dopo la rinuncia a giocare la semifinale. Esprimendosi al fianco di Flavio Cobolli, sceso con lui in sala stampa, l'azzurro ha aggiunto che si tratta della decisione giusta. Cobolli giocherà dunque la finale di domenica contro Alexander Zverev. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima a mezzanotte.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Ambiente, il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il...
2: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
3: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
4: In onda ogni domenica alle 6.30.
3: E in podcast con qualche contenuto in più.
4: Tante voci diverse, quindi.
3: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
4: E due che non cambiano mai.
3: Le nostre.
5: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ogni riccio un capriccio, dice un proverbio. In realtà i capricci li fanno tutti, anche chi non ha i capelli ricci, e si fanno, diciamo la verità, a tutte le età. Non li fanno solo i nostri bambini, ma di bambini parliamo. Ecco il solito capriccio. Ma siamo sicuri che sia sempre così? Dietro il capriccio, dietro il pianto, la scenata, c'è, potrebbe esserci, un'emozione che non ha ancora trovato le parole giuste per farsi ascoltare? Ne parliamo oggi con la dottoressa Roberta Tessaro, che è tornata a trovarci, psicologa dell'età evolutiva e scrittrice. Bentornata.
2: Grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti.
1: Dottoressa Tessaro, come possiamo distinguere un bisogno reale da quello che definiamo comunemente un capriccio?
2: In realtà sarà sorprendente, ma non è la nostra necessità, o meglio, pensiamo sempre di dover proprio distinguere questa cosa, ma possiamo uscire dal dilemma cercando di capire che in realtà noi dobbiamo solo accogliere le emozioni, indipendentemente dal fatto che sia appunto un capriccio, tra virgolette, sì, oppure un reale bisogno, perché a volte neanche il bambino se ne rende conto e l'unica cosa che realmente conta è avere un genitore attento all'emozione, che non significa concedere, significa semplicemente ok, leggo quello che stai provando.
1: Il che non vuol dire che il bambino deve sempre fare quello che vuole, ma che cosa significa accogliere esattamente? Abbracciarlo?
2: Accogliere significa restituirgli il fatto che noi stiamo capendo e siamo lì pur non concedendogli quello che richiede, perché appunto non è che accogliere significa ok, vuoi questa cosa,
1: te
2: io
1: la
2: te
1: prendo,
2: la concedo, assolutamente no. E questa è la confusione che spesso si genera. Accogliere significa ok, capisco che tu in questo momento provi rabbia, tu in questo momento sei molto triste perché vuoi questa cosa, ma, e dopo il ma c'è il nostro limite, ma intanto daremo l'idea di aver capito che cosa sta provando, perché spesso neanche appunto il bambino sa se è un reale bisogno oppure se è semplicemente una lacrima di coccodrillo che poi passa.
1: A volte più che una lacrima, dottoressa Tessaro, è davvero una sceneggiata.
2: Sì,
1: il genitore prova a rassicurarlo, a dirgli capisco che tu vuoi questo ma in realtà eccetera, insomma lo accoglie come lei ci ha indicato, ma il bambino continua. Come si può limitare, se si deve limitare? Me lo dica lei.
2: In realtà in quei momenti il grande lavoro è su di noi, perché parliamoci chiaro, quando succede in pubblico gli occhi degli altri sono puntati su di noi, l'unica cosa che vorremmo fare sarebbe sparire,
1: sì,
2: e
1: dire,
2: non
1: lo conosco
2: più nessuno. Esatto, non lo conosco, non è mio figlio, che vergogna. Quindi il vero lavoro è lavorare davvero su di noi e pensare cos'è che mi dà fastidio in questo momento, cioè la sua difficoltà o l'occhio dell'altro, perché dovremmo provare a cambiare prospettiva e pensare mio figlio è in difficoltà esattamente come se fosse caduto qui davanti a tutti, però se fosse caduto io interverrei senza farmi problemi, però c'è questo stereotipo sociale che sento su di me come se non fossi in grado di gestirlo, è quello che pesa. Dovremmo proprio provare noi invece a calmarci, a tranquillizzarci e a capire che ci sarà una scenata per un tempo limitato, ma è realmente in difficoltà, è in blackout totale.
1: Grazie alla dottoressa Tessaro per essere stata con noi. Lascio la linea a Gianluca.
2: Grazie,
1: grazie, alla prossima. Lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata.

0: Secondo me la particolarità della bicicletta è quella proprio di muoversi con lentezza, fermandosi a vedere anche delle cose piccole che però proprio nell'ambito di un viaggio in bicicletta diventano particolarmente importanti, quindi passare vicino ad un albero monumentale, una piccola chiesa.
1: Non solo raccontiamo la storia di Tasso, ma abbiamo anche documenti, oggetti che ci permettono un po' di comprendere come è cambiato il nostro modo di comunicare nel tempo. Per esempio, in museo conserviamo una lettera del giugno del 1840 francata con il penny black. Il penny black è il primo francobollo al mondo.
2: Le nostre colline sono coltivate in gran parte a vigneti, abbiamo chiamato questo cammino come la denominazione di origine controllata Colline Novaresi, che raggruppa tutto questo territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Luca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Sono tre giorni che leggo titoli che dicono che io non ho pagato, che ho sfruttato chi ha lavorato alla serie Due Spicci. Boh, mi pare abbastanza evidente che io sono l'autore della serie, vuol dire che io faccio la parte creativa, scrivo la storia, disegno i personaggi, doppio le voci, non so io che assumo, decido o pago chi lavora alla produzione. Detto questo, al di là del rosicamento mio, molte delle cose che ho letto comunque sono questioni reali che riguardano tutto il settore dell'animazione, anzi in realtà tutto il mercato del lavoro, perché non è che le partite IVA ce l'hanno soltanto gli animatori. Boh, io non è che so scemo, è ovvio che nei settori dove te fanno i contratti per un progetto alla volta è molto difficile far valere i propri diritti e organizzare avvertenze o mobilitazioni, perché giustamente uno c'ha paura che se passa per quello che pianta le grane, dopo non richiamano a lavorare al progetto dopo. Comunque io penso che è giusto che queste istanze vengano discusse e portate intorno al tavolo.
2: È certo che Zero Calcare probabilmente è uno dei pochi personaggi noti che possono tranquillamente vivere del proprio ingegno, del proprio lavoro intellettuale. I suoi libri sono letti in maniera macroscopica, gigantesca, ai saloni del libro quando partecipa, che non prende posizione, c'è file chilometriche di persone che si fanno firmare le sue graphic novel, le serie su Netflix hanno successo, e quindi il fatto che lui dica che comunque nel campo del lavoro intellettuale è molto difficile far valere i propri diritti non riguarda la sua persona. È stato lambito da una polemica proprio in concomitanza dell'uscita su Netflix della sua ultima serie Due Spicci. C'è stato un gruppo di persone che hanno lavorato alla produzione di questa serie animata, penso disegnatori, sceneggiatori, non so bene, che hanno detto che sono stati sfruttati, sono stati pagati, sottopagati, pagati meno di una colf, chissà perché. Poi quando si fa il paragone della scarsa retribuzione del lavoro intellettuale si tirano in ballo anche le colf, come se un'ora di colf fosse meno faticosa di un'ora di lavoro intellettuale. Un po' brutto questo paragone. Comunque si apre un problema reale. Chiaramente non ha colpa Zero Calcare dell'eventuale trattamento non adeguato delle persone che realizzano poi la serie animata. Lui scrive la storia da alcuni disegni, poi la storia viene sviluppata, costruita, trasformata, c'è una filiera molto grossa e importante in cui l'autore non entra certo in merito, non è lui che paga le persone che realizzano la serie. La vicenda è stata molto usata e sfruttata, come sempre in questo paese, tutto ciò che riguarda l'attualità da un punto di vista politico. Vedi, il disegnatore di sinistra comunista poi sfrutta i lavoratori, ma le cose probabilmente non stanno così. Un dato di fatto è però che in Italia in realtà il lavoro intellettuale è un lavoro a volte molto disagiato, molto difficile. Cosa parlo per lavoro intellettuale? Chi vive scrivendo libri, scrivendo sceneggiature, scrivendo testi, chi vive pensando, immaginando, l'intellettuale, insomma, a tutti gli effetti. Perché? Perché sono tante possibili ragioni, ma una fondamentale è che in questo paese c'è un grosso problema su quello che è il reale valore assegnato alla cultura e al lavoro intellettuale. Chi vive di lavoro intellettuale sa benissimo che si pensa generalmente che il prodotto dell'ingegno non procuri fatica, non procuri tempo, non procuri applicazione, non abbia alle spalle anni e anni di riflessioni, di studio, di esperienze, di gavetta. Molte volte ti chiamano, vieni a presentarmi un libro? Sì, se un amico ci vai, però tu in fondo devi leggerti un libro, non avevi magari nessuna voglia di leggerti, e devi fare un ragionamento, devi perdere una mezza giornata. Se è fuori dalla tua città, anche farci un viaggio. Questo è un lavoro. Se io chiamo una persona a cambiarmi una guarnizione a rubinetto, a parte so farlo da solo, non posso dirgli, ma in fondo che ti costa? Il discorso è vecchio, ma il discorso forse vale la pena di essere affrontato. Non so quanta sensibilità ci sia nel pubblico che quest'ora fetta la cipolla la butta nell'olio bollente, cosa che farò io fra un'oretta naturalmente, pur ritenendomi una persona che vive di lavoro di intellettuale, però oggi vorrei che il tema fosse questo. Siete convinti, siete testimoni, avete in qualche maniera esperienza del fatto che il lavoro intellettuale non paga abbastanza, non permette di vivere, non è sufficientemente remunerativo per chi vive di questo. Vi cito un post che ha aperto una grande polemica, però l'ha aperta nel circolo delle persone che vivono il lavoro intellettuale, che non sono quelli che spesso partecipano a questa trasmissione. Jonathan Bazzi è uno scrittore finalista al premio Strega, un giovane autore che vive del suo lavoro, ha studiato, approfondito, e scrive, e ha fatto un post qualche tempo fa che ha suscitato un grande dibattito. Dice che in realtà c'è un grosso problema, dice, questo paese ha un mastodontico problema col valore assegnato alla cultura e al lavoro intellettuale. Perché le cose stanno così, se ne è pagati poco, sempre mesi dopo, e significa che deve esserci un grosso filtro di classe nell'ambiente culturale. Lui deve vivere, si guadagna a vivere scrivendo, dice, tornato alle vacanze ho cercato di rendere più strutturate certe mie collaborazioni, cioè telefoni a chi ti dà lavoro, dice, guarda, dammi qualcosina di più, o dammelo in tempo, o fammi lavorare. Dice, ho scoperto un vaso di cui non avrei voluto vedere il contenuto, compensi inferiori a quelli che prende allora un addetto alle pulizie, ecco il tema, contrattualizzazione come sacri graal, esclusive imposte, e se scrivi anche altrove non va bene, in cambio di euro zero, sembra il mio estratto conto. Quindi un giovane scrittore che è arrivato in finale al premio Strega, uno dei più prestigiosi, quanto sicuramente manorati da grossi ambienti che lavorano alla cultura, premi letterari in Italia, dice, non ce la fa a mettere insieme il pranzo con la cena solamente scrivendo. E questo vi sembra giusto, vi sembra qualcosa che possa essere tollerabile? Ne parliamo oggi con un nostro ospite che su questo ha scritto e riflettuto, Raffaele Alberto Ventura, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, Raffaele Alberto Ventura è un filosofo, un saggista, cito il suo libro La conquista dell'infelicità, come si è diventati classe disagiata, Einaudi 2025, ha scritto nei suoi libri precedenti, ricordo, Radical Shock, Ascesa e caduta dei competenti, Einaudi sempre 2020, Tria della classe disagiata, Minimum Fax 2017, e anche lui sulla, appunto, sulla newsletter Appunti ha scritto un pezzo in cui ah no, non l'ha scritto su Appunti, chiedo scusa, l'ha scritto sul Domani, ha scritto un pezzo
3: sul Domani,
2: in cui
3: sì.
2: Affronta sul Domani, scusa, ma sai, ci sono delle concomitanze, l'ex direttore del Domani è il direttore di newsletter Appunti, quindi ho fatto una crasi che non c'ha assolutamente senso. Ecco, sul Domani ha scritto un pezzo dove analizzi tutte le ricadute di questo piccolo post modesto fatto appunto da Jonathan Bazzi. Che idea ti sei fatto?
3: Ma guardi, innanzitutto bisogna premettere che questo tipo di riflessione può talvolta infastidire, nel senso che la condizione dell'intellettuale per molti versi è una condizione privilegiata e molti altri lavoratori, e lei lo ha citato, no? Chi lavora nelle pulizie, potrebbero anche indignarsi, no? Un pochino nel sentire tanta attenzione data agli intellettuali rispetto a altre situazioni in cui si è pagati male, e poi in Italia c'è il malcostume di essere pagati tardi in molti, molti settori anche non intellettuali. Quindi questa è una premessa che va fatta. Poi evidentemente c'è una situazione nel mercato intellettuale che è legata, diciamo, sia alla domanda che all'offerta. Cioè in Italia rispetto alla Francia, prendiamo, no? Si leggono meno libri, quindi il mercato è più piccolo e poi un mercato molto frammentato, ci sono molte persone che vogliono scrivere e quindi lì, però passiamo sul lato dell'offerta, il problema è che c'è tanta gente che vorrebbe avere in un certo senso anche il privilegio, no? Di essere letti, di passare le giornate scrivendo, facendo ricerca, ma voglio dire, questo è anche una conquista che non è facile raggiungere. Lì forse bisogna anche fare un'ulteriore distinzione all'interno del mondo culturale tra chi scrive, tra chi mette la propria firma, tra chi spreme in qualche modo la propria reputazione e ne trae un beneficio anche psicologico, simbolico, sociale, e poi tutte quelle persone che lavorano nell'industria culturale e che fanno dei lavori utili, fondamentali, preziosi, però lo fanno nell'ombra, gli autori, i correttori di bozze, magari, appunto, citavamo prima, gli animatori di Zero Calcare. E allora lì forse la differenza da fare è quella tra chi in qualche modo è un imprenditore della propria reputazione e qualche rischio in fondo è anche giusto che se lo prenda, e chi invece fa un lavoro vero dalla mattina alla sera, magari anche la notte, perché appunto i freelance, no, a partita IVA, che magari lavorano dietro progetti di grandi nomi, lavorano in orari assurdi, pagati poco, come diceva lei, vengono spremuti, e come lo diceva anche Zero Calcare, vengono spremuti perché non hanno capacità negoziale, e questa è ancora un'altra cosa. Secondo me vanno distinte, perché poi se diciamo alle persone che uno deve avere il diritto di scrivere romanzi, ecco, quello io non credo sia un diritto, credo sia una conquista molto molto difficile.
2: Certo, se lei si fa una passeggiata, non so, un evento come il Salone del Libro di Torino, dice: ma quanti libri si scrivono in Italia? Chi mai avrà tempo di leggere tutti questi libri? Quanto è forte la velleità di dover per forza scrivere un libro? Molti se li scrivono, se li pubblicano da soli, altri li scrivono gratuitamente, altri si accollano prezzo della pubblicazione, poi ci sono i grandi editori che puntano sui grandi nomi, qua non è uno spirito di invidia, ma è logico, un libro scritto da Cazzullo salta subito in testa tutte le classifiche, perché ormai è diventato un personaggio televisivo, scrive anche libri che hanno un forte appeal popolare, parla di San Francesco, parla di Dio, parla di Dante Alighieri, parla di tutte le persone che ormai da sempre galleggiano l'immaginario comune. Ma esisterà pure una serie e una generazione di persone che lavorano validamente nel campo dell'intelletto? Non parlo solo di scrittori, ma anche attori, creativi, grafici, musicisti, artisti, che vivono, e ne conosco tanti, ne conoscerà tanti anche lei, dicono veramente stringendo molto la cinghia. E poi questa idea bohemienne dell'artista è un po' passata, nessuno fa piacere quando poi soprattutto molti hanno famiglia, hanno figli e stanno lì a aspettare qualcuno che li chiami per fare un passaggio, per fare una scrittura, quando invece sembra molto facile per tanti altri. È la visibilità e il prestigio conquistato che fa, diciamo, il prezzo dell'autore, o è la qualità reale della prestazione d'opera che in realtà può elargire una persona?
3: Credo che sul lungo periodo prevale, diciamo, in qualche modo la qualità. Cioè, prendiamo uno come Zero Calcare, che può piacere, può non piacere, ma è qualcuno che è venuto fuori dal nulla con un linguaggio, un'idea, una capacità di comunicare incredibile, e da 10 anni ormai è sulla cresta dell'onda. Poi, ovviamente, sulla base di questa capacità si è costruito una reputazione, tra l'altro una reputazione ormai un po' scomoda, perché deve stare contemporaneamente, diciamo, da una parte politica, ma nello stesso tempo essere generalista, fare la serie su Netflix, e devo dire, io gli invidio anche, come dire, la capacità un po' paracula, devo dire, se mi posso permettere, di stare, certo, in mezzo a tutte queste cose. Però sicuramente, voglio dire, è bravo in quello che fa, si è costruito una reputazione.
2: Ma io penso che sia obbligatorio farsi paracula culi da un certo livello in poi, se no non riesci a galleggiare. L'estro, l'improvvisa fortunata scoperta da parte del mondo che poi produce, che poi vende, aiuta a vendere, è importante, però dopo, se non sei paraculo, non resti su. L'understatement non paga di sicuro.
3: No, per adesso il pubblico, diciamo, accetta questo, di buon grado, questo paradosso, appunto, di qualcuno che rivendica un'appartenenza politica molto forte e nello stesso tempo lavora per Netflix, no? Per la grande multinazionale americana, e, come dire, casca anche un po' dal pero, come se, diciamo, nei centri sociali non si insegnasse da decenni che il capitalismo questo fa. Il capitalismo sfrutta, no? In senso, un po' per definizione, quindi al netto poi di casi particolari, estremi o addirittura illegali che potrebbero venire fuori, oppure no, perché magari non c'è nulla di illegale, però il capitalismo quella cosa lì fa. Il capitalismo culturale lo fa in un modo ancora un po' più perverso, perché trasforma le aspirazioni in un modo di autosfruttarsi. E cioè, se noi riprendiamo questa divisione duale, no, del mercato culturale, in cui da una parte ci sono quelli grossi, quelli che ci vivono anche bene, e dall'altro ci sono, diciamo, le maestranze, no, nell'ombra, il paradosso è che chi sta nell'ombra, in fondo, per gran parte, accetta quelle condizioni perché spera, no, di accedere a quell'altra condizione, di diventare famoso, di portare il proprio fumetto in libreria, di fare il proprio libro, la propria canzone, e di diventare un nome, una firma a lui stesso. E quindi un po' il meccanismo perverso è quello che fa che poi l'immagine di Zero Calcare stesso diventa il modello che spinge tanti altri ad accettare delle condizioni difficili per diventare come lui in qualche modo. Questo è un paradosso,
2: insidioso. La frase drammatica è: ti fa curriculum, e ti offre un'occasione, c'è un progetto per partecipare, però non c'è budget, però ti fa curriculum. Uno molte volte accetta perché fa curriculum, è vero, ma i curriculum poi ricchissimi alla fine non è che ti aiutano a entrare nel mercato. Ci fermiamo un istante e poi riprendiamo.
4: Si chiama Johannes Holzmüller ed è il direttore dell'innovazione della FIFA. È lui l'uomo che guida la rivoluzione tecnologica nel calcio mondiale. L'appuntamento di Canada, Stati Uniti e Messico si appresta ad alzare il sipario, ma è dietro le quinte che si giocherà la vera rivoluzione. Dagli avatar dei giocatori all'intelligenza artificiale, con l'economia delle piccole cose, voliamo oltreoceano per farci raccontare da lui come cambierà anche noi. Sono Anna Migliorati, vi aspetto come sempre sabato 7:15 qui su Radio 24 e per chi soffre di jet lag anche in podcast.
5: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa? Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 6 giugno, anticiclone in espansione sull'Italia centro-meridionale, qui il tempo risulterà stabile e in prevalenza soleggiato. Sull'Italia settentrionale invece l'alta pressione non sarà così presente, piogge al mattino e primo pomeriggio su Alpi e Prealpi, qualche piovasco lungo l'Appennino, più soleggiato invece altrove. Scarica l'app deilmeteo.it.
9: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso i Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.

0: me, Log.
1: Mi chiedono come stai e dipende dal bonifico, bro.
2: Ho più follower che euro, ma come cazzo è possibile? Una statistica comica, faccio un post da 100.000, poi divido il conto per 12. C'ho più problemi che stream, più traumi che metrica. Faccio la star nei reel, la senza tetto in pratica. Mon amour, ma quale amour? Ritengo l'affitto che mi guardo come nuovo tour. Champagne, acqua e rubinette, 100.000 visualizzazioni e 3,47 euro. E pigli ma fanno film, a Paolo Sorrenti.
3: Tanti follower e pochi denari, è un profilo Instagram, quello di Sara Penelope Robin, è un'attrice TikToker campana che ha fatto video di successo, ironici, ha lavorato con Chiambretti, però ironizza sul fatto, nonostante abbia tanti follower, alla fine non ce la fa arrivare anche lei a fine mese, non paga l'affitto. Chiede a Sorrentino di prenderla in un film. Stiamo parlando del valore del lavoro intellettuale, lo stiamo facendo con Raffaele Alberto Ventura, che è un filosofo, saggista e autore di La conquista dell'infelicità, come siamo diventati classe disagiata, e in Audi 2025. A proposito del rapporto fra influencer e poi successo letterario, le do un altro spunto, Raffaele Alberto Ventura. Io ho visto un post, un video di Selvaggia Lucarelli, anche lei come Zero Calcareo, piace o non piace, ma il valore di queste persone è dividere a metà il pubblico, si è molto odiati e molto amati in maniera anche sconsiderata, dove dice: ma il mio ultimo libro è in testa a tutte le classifiche di vendita su Amazon, ma nessun giornale gli ha dedicato una riga a questo fatto. Fanno finta, guardano le classifiche, non ci sia il mio libro, saltano subito al secondo o al terzo. Allora, qual è il rapporto di ciò che dà valore e dà spessore, appunto, di lavoro intellettuale che merita di essere pagato? La visibilità, la capacità di sapersi vendere, costruire un prodotto su se stessi, poi qualunque cosa ti esce, ti uscisse anche dal naso, dalla bocca, dalle orecchie, ha un valore?
4: Ma io direi che è saltato tutto, cioè tutte le regole che valevano prima oggi non valgono più, perché diciamo c'è una specie di legge della conversione, no? Un tasso di conversione dalla reputazione al reddito economico, no? In qualche modo. Quindi noi mettiamo negli anni 50, se qualcuno pubblicava un libro, se ne pubblicavano meno, quindi il mercato era meno frammentato, uno poteva dedurre un certo tipo di entrata economica. Oggi non è più così. Lo stesso, no, per gli influencer. Allora, il lamento, credo, di Sara Penelope Robin era in qualche modo anche ironico, perché se preso sul serio uno potrebbe anche infastidirsi, no? Dice: vabbè, ma vuoi lavorare facendo la Instagrammer? Cioè, è una pretesa forse un po' eccessiva, però anche lì effettivamente c'è chi lo fa, i content creator, no? Alcuni riescono a cavarsela in qualche modo, alcuni sono molto ricchi, ma il numero di follower necessario, il numero di like necessario oggi per poi convertire in ricchezza economica è sempre più alto. C'è come un'inflazione della reputazione, un'inflazione dei like, che vale sia sui social che poi nel mondo letterario. Dicevamo prima, no? Parlavamo di un autore che era in selezione al premio Strega. 50 anni fa un autore in selezione al premio Strega probabilmente traeva una rendita diretta da questo, magari duratura, magari a vita. Oggi il valore di convertibilità dei segni di prestigio si è esaurito. I segni di prestigio sono come una moneta, come dire, che non vale più quanto valeva prima, una moneta svalutata, una moneta inflazionata.
3: Bazzi l'ha avuto i riconoscimenti, appunto, ha vinto altri premi, premio appunto, sì, lei li cita nel suo pezzo, Bagutto opera prima, premio Kingre, premio Pop, libro dell'anno Fahrenheit, ma ormai non serve più a niente, sono inflazionati.
4: Non serve
3: magari
4: più
3: basterebbe,
4: nulla.
3: Anche un basterebbe articolo, però un passaggio, sì, da Mara Venier, un passaggio da Gramellini, un passaggio da Fazio, ti farebbe diventare uno scrittore quotato, però.
4: Sì, ormai ci sono in Italia, beh, Fazio si sa che è un grande moltiplicatore, forse gli altri anche un po' meno, perché si rivolgono a un pubblico, come dire, sfasato rispetto a quello che magari comprerebbe il libro e quindi sarebbe, come dire, meno utile. Ma anche quello, no, creerebbe un picco al momento, ma non avrebbe più quello stesso potere che magari aveva Enzo Biagi, per citarne uno, 30 anni fa, no? Cioè tutto si inflaziona, il prestigio, è come se il prestigio fosse ormai una specie di di moneta in cui tutti, no, abbiamo i nostri 15 minuti di celebrità, ma poi dopo quella non riusciamo a consolidarla. Viceversa, appunto, si citava una selvaggia Lucarelli, che adesso non ho sotto mano i numeri delle vendite, però che effettivamente dice qualcosa di plausibile, cioè che forse il suo prestigio non viene valutato dai giornali, non ci sono articoli sul suo libro, ma lei vende. Perché vende? Perché probabilmente ha la sua nicchia, no, molto forte, lei ha una delle newsletter più lette d'Italia e quindi fa quasi, no, del direct marketing, direbbero noi gli esperti, no, si rivolge direttamente al suo pubblico, e il suo pubblico, bypassando i mediatori, cioè bypassando quelli che stampano la moneta del prestigio, riesce a vendere anche tanti libri.
3: Però il sottotesto è: esiste un'elite di persone sodali fra loro, sempre la solita cricca, che hanno la puzza sotto al naso, siccome non faccio parte del loro giretto, mi ignorano anche se vendo tanti libri. Così c'è nato Vannacci, non ce lo scordiamo. Il libro di Vannacci fu una cosa incredibile, è un libro che certo, secondo me non merita nemmeno la dignità di essere definito libro. Perché? Perché sembra scritto da 20 mani diverse, l'ho detto subito, ma a posteriori su quello si è creato il prestigio di una persona che oggi, diciamo, è un po' l'ago della bilancia probabilmente della politica futura. È un po' difficile definire veramente cosa determina il successo. E quando mai l'autore di successo è stato ricco? Lei cita Baricco, dice: Baricco è un autore di successo, non è che vive con la venta dei suoi libri, difficile vivere con la venta dei propri libri, ha una serie di attività parallele e un prestigio costruito, per cui può avere una persona che ha una sua dignità di esistenza.
4: Vabbè, lui venderà anche per i libri, adesso non volevo sminuire quantità, diciamo, importante dei libri. Però è la sua reputazione che gli fa vendere i libri, cioè certo, le persone dicono: io vado a comprarmi il libro di Baricco perché so che è un bravo scrittore, so che mi piacerà e quindi lo vado a comprare, ma è sempre un po' la reputazione il primo motore di quel meccanismo che poi ti porta all'atto d'acquisto, di nuovo per essere un po' prosaici.
3: Allora bisogna essere bravi a costruirsi una reputazione, poi si può anche millantare di essere dei creativi, degli scrittori, dei poeti, dei musicisti. Sentiamo qualche ascoltatore. Francesco da Pisa.
0: Sì, sono in linea, grazie Nicoletti. Mi sente?
3: Certo.
0: Mi sente benissimo.
3: Ancora buongiorno. Sì, l'udito, no, ancora, volevo, non, volevo lo dico, lo do come messaggio, perché va bene, l'udito ancora va bene, non mi difetta.
0: Va bene, no.
3: Sto perdendo la qualità di tutti i miei sensi, ma non quello dell'udito.
0: Grazie, no. No, semplicemente due considerazioni, una personale e l'altra più generale. Quella personale è quella che, io sono un autore, perché per il mio ruolo di professore universitario scrivo libri nel mio settore, ovviamente. È da più di 20 anni che ho rinunciato ai diritti d'autore, perché la complicazione di inserire dei redditi miserabili nella dichiarazione dei redditi è tale che preferisco, ecco, voglio dire, pubblicare, pur essendo richiesto spesso, senza alcun corrispettivo. Dall'altro lato mi sembra che il suo illustre ospite abbia detto un'espressione in precedenza estremamente illuminante, una sorta di ossimoro secondo me: il mercato culturale. Ecco, voglio dire, si assiste anche in generale nella cultura e per quanto riguarda più in generale ancora i proventi derivanti dal diritto d'autore a ciò che ormai da decenni avviene nell'arte contemporanea, per esempio. Cioè, distinguere effettivamente ciò che è culturalmente rilevante, lei stesso l'ha detto poco fa, ad esempio con il libro di Vannacci, ma si potrebbero citare tanti altri scrittori, certo, è testimonianza di un mondo completamente cambiato. Ha citato prima gli anni 50, ma se noi guardiamo il panorama letterario degli anni 50, abbiamo una pletora di scrittori che, a mio modesto avviso, le mie sono puramente opinioni, ma uno qualsiasi di quegli scrittori, non so, posso citare Carlo Montella, Mario Soldati, Raffaele Carovi, sono enormemente superiori alla media degli scrittori attuali. Il problema è che oggi effettivamente ciò che passa per cultura è sbilanciato sul fronte del mercato. C'è un mercanteggiare la collocazione di prodotti che può avvenire sia nella forma tradizionale scritta, sempre meno apprezzata, sia più frequentemente oggi con la rete, che è diventata un po' la nuova miniera d'oro per i tentativi.
3: Sì, non tiriamo ancora in ballo perché sarebbe precedente. L'avvento dell'intelligenza artificiale ti scrive un libro. e so per certezza che molte persone la stanno già usando in maniera, e sono libri apparentemente credibili, non molto diversi da libri che vengono portati e bruciato incenso sugli altari, e questo sbilancerà ancora di più il mercato. Sentiamo Maria Clotilde da Genova, poi sentiamo l'ospite. Maria Clotilde da Genova.
5: Buongiorno, guardi, io ho poche parole, già detto tutto il professore prima, tante cose. Io sono la moglie di un emerito che scrive testi di ginecologia e adesso siamo alla sesta edizione. Posso assicurare che si guadagna poco, ma non è tanto quello. Lui vive per... è felice così e noi siamo felici che lui scrive per le...
3: Ma riesce a farvi mettere, diciamo, il bollito nella pentola oppure...
5: No, assolutamente. No. Noi siamo alla sesta edizione, la quarta non ce l'hanno ancora pagata, ma arrivano 2.000 euro, tant'è vero, noi non li consideriamo. Ecco, si vive per la gloria. Noi siamo felici così, ma quello che...
3: Sì,
5: mi
3: però bisogna,
5: fa
3: avere, bisogna avere una moglie che ti aiuti a questo punto, perché se no non ce la fai.
5: Io, perché mio marito scrive a mano e vado dalla sabattina a comprare. Si scrive ancora tutto a mano sul quaderno.
3: È un residuato, però scusi, si merita anche la mestizia, perché dire che scrive ancora a mano, c'è la moglie che poi glielo digitalizza.
5: Gli scrivo tutto, perché adesso non si trova più nessuno che copi la sua calligrafia. Ma comunque,
3: sì, ma
5: indipendentemente da questo, ieri abbiamo parlato ancora, adesso siamo un po' indietro perché ha avuto dei collaboratori. Vabbè, lasciamo perdere. Ecco, io è questo che mi dico, anche queste case editrici, credo che anche loro, non ci, specie su questi,
3: sì, però,
5: grossi,
3: signora,
5: testi,
3: scusi, io
5: non ci guadagnino niente.
3: Nei panni di un editor che il testo l'autore glielo consegna scritto a mano, l'editor è una figura fondamentale nella scrittura di un libro, che gli manda il testo scritto a mano. Appartiene a un'altra epoca suo marito, è giusto che si estingua la sua vena creativa in questa maniera, a meno che non abbia scritto cose inenarrabili e quindi gli saranno probabilmente riconosciute postume. Ci fermiamo un istante e poi riprendiamo.
6: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
8: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
9: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
6: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.

0: Dialog.
1: Allora, intanto io ringrazio Anna Riva e Elisabetta Fusconi che mi assistono da Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini che mi assistono da Roma. Stiamo facendo, con la partecipazione del pubblico che chiama l'800240024, una riflessione su quanto oggi sia valutabile e misurabile il prezzo, il valore dell'attività intellettuale. Lo facciamo con Raffaele Alberto Ventura, con filosofo, un saggista, autore di La conquista dell'infelicità, come siamo diventati classe disagiata. Raffaele Alberto Ventura, forse sono stato crudele con Maria Clotilde, ma l'idea che in un mercato già difficile come quello di cui stiamo parlando ci sia chi si faccia di gloria snobistica al fatto che ancora scriva a mano, perché ha la fortuna di una moglie che poi glielo trascrive, mi sembra che sono, diciamo, ai margini di un mercato già difficile.
2: Sì, forse questo è l'amore perfetto, la coppia perfetta, ma diciamo che i due ascoltatori hanno...
1: Il sadomasochismo
2: hanno
1: lega le persone, è notorio, ma certo, fino a questo punto.
2: Esatto. No, i due ascoltatori hanno detto, secondo me, due cose preziose che rischiavamo di perderci, quindi le riformulo a modo mio. La seconda, giustamente, diceva, c'è molta gente che scrive per gloria, che fa arte per gloria, no? Cioè, lo fa non in cambio di remunerazione economica, il che...
1: Sì, c'è una famiglia che le mantiene, come tanti giovani rampolli e tante giovani pitonesse della letteratura italiana.
2: Meno severo, nel senso che sicuramente c'è gente che lo fa così, ma anche chi me lo fa magari nel tempo libero, e magari fa anche cose, diciamolo pure, anche brutte, magari che hanno solo 10 persone, no? che le leggono, ma va benissimo, è giusto che tutti si possano esprimere, non è ovviamente il caso dell'ascoltatrice, questo fa parte dell'arte. Bisogna ricordare che l'arte non è soltanto un mestiere, c'è chi lo fa anche in più, appunto, anche al di là dei rampolli di buona famiglia, ma appunto il weekend, durante le vacanze, ben venga che ci sia anche questo. E poi è stato detto dall'altro ascoltatore una cosa importante, lui ha detto, ma voi avete parlato del mercato culturale. Sì, abbiamo parlato del mercato culturale perché oggi c'è un ampio mercato culturale, però è vero che poi uno, se si pone il problema a un certo punto di come faccio io a vivere della mia arte e della mia anche del mio intelletto, cioè, storicamente, o il mercato, che una volta era piccolo e oggi è grande, oppure appunto istituzioni come quella dell'ascoltatore, che è professore universitario, è l'università, no? L'università alla fine, per chi vuole scrivere, può essere effettivamente, no, stipendio fisso, ed è un ottimo sistema per garantire quel diritto di poter fare ricerca intellettuale.
1: Però ricordi che lui ha detto rinuncia a diritti d'autore, perché o è talmente esiguo poi quello che gli arriverebbe che non vale la pena di perdere tempo a dire al commercialista.
2: Ha il suo stipendio fisso, e gli va bene,
1: il suo stipendio fisso, che gli importa, certo.
2: Anche quello è un modello, no? E quello anche, cioè, la società deve dotarsi delle istituzioni adeguate per permettere la produzione culturale e per permettere che le persone che ci lavorano abbiano sostentamento, ma anche per permettere un po', diciamo,

0: qualcosa di interessante, quando c'è qualcosa che parla al pubblico, magari a un segmento di pubblico dimenticato dalle istituzioni culturali, allora lì forse può nascere qualcosa e se va bene può anche vendere e dare qualche retribuzione economica a chi lo fa.
1: Ma chi è che dà poi il verdetto finale se c'è stata giustizia o ingiustizia? Lei ricorda dei libri che hanno fatto scalpore negli ultimi 30 anni, che secondo lei passeranno alla storia, dall'Atamaro a Volevo i pantaloni, e casi letterari enormi, enormi, di cui oggi si è persa memoria, mentre alcuni classici degli autori che sono stati citati dal professore prima, comunque rimarranno appannaggio dell'elite, ma rimangono. Hanno descritto un'epoca, hanno fissato dei momenti che l'autore ha vissuto o ha interpretato la sua epoca. Oggi è difficile interpretare la propria epoca. Forse lo fa Zero Calcare, piaccia o non piaccia, un microcosmo che lui vive, ci sta vivendo alla grande, lo sta spremendo fino all'ultima goccia. Ma è il
0: Sì,
1: suo,
0: forse, però anche
1: unicamente
0: lui
1: il suo.
0: chissà se rimarrà, chissà se la
1: Sì,
0: nostra
1: alla
0: epoca, se
1: fine.
0: la nostra generazione sarà in grado di lasciare qualcosa, lasciare una traccia. Io non ne sono convinto, ma questo è
1: Ma
0: proprio
1: certo, sarà
0: forse la
1: Zero
0: crisi
1: Calcare fra un secolo
0: contemporanea.
1: sarà come oggi guardare Rugantino al teatro, boh, un mondo folcloristico che non esiste più.
0: Chi lo sa, forse no, perché ci sono così tanti riferimenti molto efficaci, no? Ma molto, molto temporanei, no? Alle epoche, al presente, cose che funzionano oggi, ma forse non verranno capite. Ecco, forse fra un secolo, se reggeranno Zero Calcare, dovranno metterci le note a piè di pagina, no? Come all'Ulisse di Joyce, per dire: ah, guardate qui, questa merendina era una merendina degli anni Ottanta, e quindi i filologi zero calcariani si spenderanno in congetture, chi lo sa.
1: Allora, ultima conclusione, mi scrive un editor, dice, ditelo che gli editor trasformano degli ammassi informi in libri, e lei lo dice anche alla fine del suo articolo, la scrittura letteraria e speculativa non può essere un lavoro come gli altri, e quindi non bisogna pretendere che questo ci dia agi e ricchezze, invece editare, correggere, tradurre, fare schede, fare articoli su commissione, meriterebbe un'attenzione e un maggior rigore.
0: Sicuramente, sicuramente lì c'è tutto un lavoro sommerso che davvero viene fatto oggi in condizioni sempre più difficili e io conosco, ho lavorato con tante persone, io stesso l'ho fatto e quindi devo dire che se possiamo, diciamo, evocare una categoria che spesso non ha voce e che in questi giorni viene evocata, facciamolo, diamole un po' di voce e se la serie di Zero Calcare è servita a questo, sarà anche questo un buon risultato.
1: Allora, io la ringrazio Raffaele Alberto Ventura, ringrazio gli ascoltatori e l'appuntamento alla prossima settimana.

0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera e benvenuti a Smart City. Tra gli obiettivi dell'Europa c'è anche riportare fino al 20% del traffico merci dalla strada all'acqua. Parlo dei fiumi. In Italia i fiumi navigabili non sono molti, di fatto uno solo, e non abbiamo un fiume importante, ma insomma basta ricordare che il Po era navigabile dalla foce a Pavia e poi da Pavia su verso il Ticino e il Lago Maggiore, mentre oggi è navigabile solo da Cremona alla foce, per capire che comunque si potrebbe fare meglio. E una mano ad aumentare la navigabilità del fiume può darla anche la tecnologia, rendendo disponibili informazioni tempestive, come per esempio le condizioni del fondale, che nei fiumi evolvono molto rapidamente anche a causa delle variazioni di portata e in particolare in presenza di fenomeni estremi che, come sappiamo, sono sempre più frequenti. Da qui il lavoro fatto dall'Enea nell'ambito del progetto europeo Crystal, con cui ha sviluppato un sistema basato su sensori in fibra ottica e tecnologie di intelligenza artificiale che permette di fare previsioni sulla navigabilità fino a 10 giorni. Ne parliamo con Sonia Giovinazzi del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili dell'Enea. Benvenuta a Smart City.

0: Buonasera Maurizio, grazie mille per l'invito.
1: Allora, intanto appunto io ho quasi scoperto che avevamo una navigazione fluviale con l'occasione di questa intervista. Non siamo un paese che si percepisce con un'importante navigazione fluviale, però qualcosa il po', insomma, quantomeno un contributo lo può dare.
0: Sì, assolutamente, tanto che viene considerata dall'Unione Europea un'infrastruttura strategica ed è stata inserita nella rete transeuropea dei trasporti. E quindi questo riconosce il potenziale della navigazione nel Po e in Italia. In effetti, no, il Po attraversa una zona industriale con un grandissimo traffico, altamente inquinata, e la navigazione fluviale potrebbe portare insomma, un contributo
1: Dei
0: a
1: benefici proprio da
0: combattere.
1: questo punto di vista, si presta anche alla navigazione elettrica, tra l'altro, no? La navigazione fluviale più di altre.
0: Assolutamente, tanto che nel progetto è stato fatto anche uno studio di fattibilità.
1: E quali sono però un po' i problemi? Appunto, non è facile, il fiume non è un ambiente facile.
0: No, come hai detto, è molto vulnerabile ai cambiamenti climatici, quindi vediamo periodi di secca nei quali appunto le imbarcazioni si incagliano o magari inondazioni e la navigazione non è possibile. È proprio per questo che è indispensabile avere un sistema di previsioni accurata che permetta alla logistica, a chi opera sul fiume, di conoscere quali saranno le condizioni di navigabilità. E il progetto ha operato proprio in questo senso, mettendo insieme sensori, che sono sensori in fibra ottica, che vengono installati sui fondali e consentono appunto di monitorare in modo continuo l'accumulo dei
1: Sono
0: detriti.
1: praticamente delle bilance appoggiate sul fondale che pesano il detrito che gli si accumula sopra, per cui si vede se si sta accumulando o meno materiale, no? Detto
0: Assolutamente, quindi
1: brutalmente.
0: si vede se la navigazione è sicura o meno.
1: Ecco, e poi questi dati vengono elaborati e voi cosa ci tirate fuori?
0: Con algoritmi di intelligenza artificiale tiriamo fuori delle condizioni di navigabilità, quindi i parametri gli stessi che i naviganti sono abituati a vedere nei loro bollettini. Esistono dei bollettini di navigabilità in cui viene appunto fornito un KPI, un indicatore, e con le nostre elaborazioni riusciamo a tirare fuori questo indicatore in modo più affidabile e con una previsione a 10 giorni, mentre al momento è una previsione puntuale per domani. Basta.
1: Prossimo step?
0: Rendere il sistema facilmente installabile e economicamente sostenibile.
1: Grazie, grazie Sonia Giovinazzi, alla prossima. Bene,
0: Grazie Maurizio, grazie ancora per l'invito.
1: cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani. Buona serata come sempre da parte mia e a presto.
2: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi. A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
3: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
4: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
5: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua. Ah, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
2: Io sono Federico Taddia.
6: Io sono Matteo Bussola.
2: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
6: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
7: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
8: Ogni sabato alle 14:35 su Radio 24.
9: Smart Car di Massimo De Donato.
10: La tecnica automobilistica rappresenta da sempre l'incontro ideale tra l'ingegno artigianale e la ricerca estetica. A Firenze, una nuova esposizione a Palazzo Medici Riccardi celebra questo binomio attraverso una mostra che unisce storicamente arte e motori. Sono Massimo De Donato e di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Filippo Francioni, consigliere della scuderia Belle Curve, pilota e soprattutto collezionista. Allora, Filippo, innanzitutto, come può l'auto elevarsi da strumento di mobilità a vera e propria opera d'arte?
11: Vorrei partire da una citazione di Enzo Ferrari. Se date a un bambino un foglio di carta, rinnovata, lui sicuramente disegnerà un'auto rossa. Questo per far capire la riconoscibilità di un'auto, no? L'estetica, diventare una cosa molto iconica, rappresentare anche un periodo storico. E anche questo binomio tra velocità e armonia, tra funzione e forma, tra tecnica, ma soprattutto queste auto che sono state create da una manifattura italiana, quindi da un'idea, da un sapere, sono facilmente riconoscibili e sono praticamente delle opere d'arte, solamente per la forma che hanno e per la riconoscibilità e quello che rappresentano.
10: È chiaro. Ecco, in tutto questo poi c'è tutta l'artigianalità italiana che nel mondo delle auto ha detto davvero tanto.
11: Assolutamente, noi in Italia siamo i produttori di auto più importanti, no? Più iconiche nella storia, basti pensare alla Ferrari, ma anche alla Maserati e tutti i marchi che magari qualcuno adesso non c'è più, tipo Risotta Fraschini. Quindi noi abbiamo dato proprio forma e movimento a dei sogni, a dei pensieri che rappresentano anche il fare italiano.
10: La mostra sarà visibile fino al 28 giugno a Firenze. Cosa vedranno gli appassionati e non solo che visiteranno questa mostra?
11: Questa mostra rappresenta un excursus, rappresenta dall'uomo quando ha iniziato a pensare i primi mezzi che potevano muoversi autonomamente. Avremo il carro semovente, la riproduzione di Leonardo da Vinci, che aveva pensato con questo sistema a molle di dare del movimento a un oggetto. All'epoca veniva presentato a queste grandi feste nel periodo del Rinascimento e suscitava stupore, perché chiaramente una cosa che si muoveva da solo fino allora era impensabile. E poi ci andremo avanti con il primo motore a scoppio che è stato inventato in Toscana da Eugenio Barzante e Felice Matteucci, che hanno proprio inventato il primo motore a scoppio nel 1853, e sarà visibile una replica del motore che ci ha fornito il museo Barzanti. E poi da lì andremo avanti con un excursus di auto che partono dalle prime, diciamo, Ferrari fatti da Battilastra fino ad arrivare alle Bugatti e altre cose.
10: E allora, appuntamento a Firenze fino al 28 giugno con l'esposizione di Palazzo Medici che celebra il binomio fra arte e auto. Termina qui questa puntata di Smart Car. Noi salutiamo il nostro ospite Filippo Francioni, consigliere della scuderia Belle Curve, un nome assolutamente iconico, pilota, collezionista e curatore di questa edizione, di questa mostra. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.

0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: È mezzanotte.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Putin respinge la proposta di Zelensky, non c'è ragione di incontrarlo, e attacca l'Europa, politiche miopi e aggressive. La proposta dei giovani imprenditori riuniti a Rapallo è esentare dall'IRPEF agli under 35 fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno. Roland Garros, Arnaldi rinuncia al derby per un virus, Cobolli sfiderà Zverev in finale a Roland Garros. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'attesa risposta del presidente russo Vladimir Putin alla proposta di quello ucraino Zelensky è arrivata e non è una risposta che fa sperare in una pace vicina.
4: Restano appese a un filo le speranze negoziali in Ucraina dopo che il presidente russo Putin ha respinto una proposta di faccia a faccia con l'omologo Zelensky, affermando che non vede alcuna necessità. Putin ha respinto anche la proposta ucraina di cessate il fuoco, sostenendo che Mosca chiede un accordo completo, non qualcosa di temporaneo. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin, ha preso atto il cancelliere tedesco Merz, riecheggiando il crescente pessimismo in vista di una serie di incontri diplomatici che inizieranno domenica sera a Londra, di un summit a tre fra i leader britannico, francese e tedesco con lo stesso Zelensky. Un quartetto che farà da prologo alla riunione a Parigi il weekend successivo della coalizione dei volenterosi, che anticiperà a sua volta il vertice G7 di Evian, dove approderà il presidente americano Trump. L'obiettivo resta quello di forzare la Russia su un percorso negoziale con la novità del crescente ruolo europeo nella crisi. Il presidente francese Macron parla di un contributo comunitario e di una sedia per l'Unione al tavolo di pace, mentre la presidente della Commissione von der Leyen esprime sostegno alla lettera di Zelensky a Putin. Sul campo le ultime ore sono state segnate dalla battaglia navale con droni ingaggiata dall'Ucraina, che ha colpito 5 navi nel Mar d'Azov, sospettate di trasportare carichi russi illeciti. Un drone è esploso nel porto romeno di Costanza. Kiev ha ammesso che era ucraino, accusando Mosca di averlo deviato con una interferenza elettronica. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
2: In poche ore è salito a 12 il bilancio delle persone uccise in Libano dai raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
5: Ancora attacchi con vittime e feriti in Libano. L'Iran ci utilizza come merce di scambio nei suoi negoziati con gli USA, la denuncia del presidente libanese Aoun. Il presidente del Parlamento del Libano, Nabi Berri, a nome di Hezbollah, ha parlato ieri per la prima volta di un cessate il fuoco totale con un ritiro completo del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse dal Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha detto intanto che non metterà i voti dei ministri l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran, notizia smentita da Baku, così come gli USA hanno seccamente smentito quella diffusa da Teheran, secondo cui la marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento contro due cacciatorpediniere statunitensi nel mare dell'Oman. Quanto ad un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato dal tycoon, è escluso, ha dichiarato il consigliere della guida suprema iraniana in un'intervista alla CNN. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
2: Le crisi internazionali preoccupano i giovani di Confindustria riuniti a Rapallo in Liguria, giovani di Confindustria che sollecitano il governo a pensare soprattutto ai più giovani.
6: Il paese è fermo, servono le riforme per far ripartire la crescita puntando su giovani, donne e imprese. I giovani imprenditori di Confindustria chiedono un impegno concreto a tutte le forze politiche per le quali sta iniziando una lunga campagna elettorale, dice la presidente dei giovani imprenditori Maria Anghileri.
7: Dalle spalle delle piccole, medie e grandi imprese italiane va tolto il peso delle inefficienze di sistema, fisco, burocrazia e costo dell'energia, affinché liberino spazio per crescere, per innovare, per aumentare la produttività e quindi anche i salari.
6: Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria lanciano il salario competitivo per i giovani, fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF. 1.000 euro che cambiano la vita, dice Maria Anghileri.
7: Il meccanismo è un'esenzione IRPEF decrescente su 5 anni fino a 50.000 euro di reddito, dal 100% nel primo anno al 20% nel quinto.
6: A rapallo, la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, rapallo.
2: E Tajani è tornato anche sul taglio delle accise sui carburanti. L'ultima misura scade domani. Il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Però, ha detto Tajani, chiediamo il mercato unico europeo dell'energia.
8: Sfrutterà il meccanismo delle accise mobili, il nuovo taglio dei costi di benzina e gasolio in arrivo nelle prossime ore. Entità e durata dipenderanno dall'extra gettito IVA incassato a maggio, che verrà utilizzato per finanziare la misura. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Poi si andrà verso aiuti mirati, come chiesto anche dall'Europa. Dopo le resistenze della Lega e i dubbi di Fratelli d'Italia, al momento è stata accantonata l'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose. Per il futuro sono allo studio interventi a sostegno di lavoratori e imprese, sfruttando la maggiore flessibilità nei conti concessa da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare, con l'obiettivo di approvare in via definitiva entro l'estate il disegno di legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Si aggrava la posizione dei Moretti nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Cramontana.
9: Il corteo pirotecnico andato in scena tante volte al Constellation prima di Capodanno non sarebbe stata un'iniziativa spontanea dei giovani dipendenti del locale, come sempre sostenuto dai titolari, ma una pratica dettagliatamente organizzata dalla stessa Jessica Moretti. È quanto sarebbe emerso durante l'interrogatorio dei coniugi proprietari del disco bar, ai quali sono stati fatti sentire gli audio di una chat WhatsApp in cui la titolare dà precise istruzioni ai camerieri, audio che hanno portato Jessica alle lacrime davanti ai magistrati in ricordo di Sian Panin, la ragazza poi morta nel rogo che sulle spalle di un collega ha generato l'incendio, costato la vita a 41 ragazzi. A Jessica Moretti la procura del cantone del Vallese contesta ora anche il reato di falso documentale, oltre a quelli di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza, anche a carico del marito, per la fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco nel sotterraneo. Fattura falsificata probabilmente per scopi fiscali, ma, chiede l'avvocato Jordan, legale di numerose famiglie e incaricato anche dal governo a rappresentare l'Italia, quando ci saranno dichiarazioni sincere senza documenti falsi, dov'è il rispetto delle vittime? Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E ora passiamo allo sport. Eravamo pronti per il derby azzurro al Roland Garros e invece niente.
10: Sarà Flavio Cobolli a sfidare Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, ma il modo in cui il romano si è regalato la domenica, che vale una vita, è il più doloroso per il tennis italiano. Non c'è stato il derby con Matteo Arnaldi, messo KO da un virus influenzale che lo ha tenuto sveglio con problemi di stomaco per tutta la notte e poi lo ha costretto al forfait quasi tra le lacrime. Lui, che era arrivato a Parigi da numero 104 del ranking mondiale, che se ne va a 34esimo, ma con tanti rimpianti, uno shock che ha colpito anche Cobolli.
11: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale, mi dispiace che non possa essere oggi.
10: Cobolli sfiderà Zverev, che ha battuto in 4 set il ceco Mensik. I precedenti sono 3-1 per il tedesco, che è alla seconda finale a Parigi, la quarta in un torneo dello Slam. Il venerdì del Roland Garros è stato sfortunato però anche per il doppio maschile Bolelli-Vavassori, eliminato da Ceballos Granollers in una semifinale giocata con Bolelli quasi fermo a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ma si parla anche di calcio con i calendari di Serie A.
12: Bisognerà aspettare oltre 2 mesi per il via al campionato, ma intanto i tifosi delle squadre di Serie A hanno conosciuto il percorso delle proprie squadre del cuore. Si parte il weekend del 22-23 agosto, i campioni d'Italia in carica dell'Inter ospitano il Monza, il Napoli va in casa del Genoa, la Roma ospita la Fiorentina, la Juventus terrà battesimo il ritorno del Frosinone nella massima serie, il Milan inizierà a Torino e il Como a Udine. Completano il quadro del primo turno Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Già la terza giornata non mancano i big match, Juve-Milan, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Il girone d'andata si chiuderà il 10 gennaio con Inter-Juventus e Roma-Milan, ultima di campionato, in programma il 30 maggio. Le soste per le nazionali saranno 3, una lunghissima di 3 settimane a cavallo tra settembre e ottobre, una a novembre e una a fine marzo. 2 i turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio, mentre non si giocherà il 27 dicembre. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
3: Ho capito, ma sarà più grave fa il saluto alla mano che fa vedere un cielo, quello
4: questo,
3: ce l'hanno tutti.
4: Ma mando questo qua, fallo ricordare
5: Parezzo, ma basta a far culo, Parezzo.
4: Dico solo un saluto generico. Ma che lavoro fai te? Oltre a strozzare che stai lì, mi dici che lavoro
5: giornalista,
4: fai?
5: Giornalista.
4: Ma di chi? Giornalista di chi?
5: Alla sette.
3: A Radio 24, dappertutto.
4: Ha trovato sti benefattori.
3: Giornalista scrittore. Giornalista scrittore.
5: Ha trovato i benefattori, hai trovato.
4: I benefattori che ti aiutano.
6: La zanzara.

0: il primo ministro israeliano, primo come ministro. Si chiama? Il primo ministro, il capo del governo, il capo di Israele. Come si chiama?
1: No, il capo del
2: Benjamin,
1: governo.
2: Benjamin.
0: Di cognome, di cognome.
1: Di cognome Netanyahu.
0: Come? Come?
2: Netanyahu.
1: Netanyahu. Interessante questo. Netanyahu.
2: Ma lo stronzo no. Allora, questo stronzo con me non lega, lo sai perché? Perché io ce lo dico in faccia che è una lotta. Questa è una grande lotta, capisci o no? Netanyahu. Che sono sempre loro, sono ricercanti seministi, capito no? Loro stanno comandando
0: anti,
2: io non lo so.
0: Anti?
2: Antisemista, no?
0: Anti?
1: Antisemista.
0: Anti?
2: Io non sono strutto come te, perché tu, manco giornalista, può fare, già te l'ho detto l'altra volta, capito? No?
0: Scusa, Maurizio,
2: io camminista a Israele, io camminista a Israele, lo posso fare, tu a Israele, tu può fare manco arrivare a una merda mezza vista, perché tu non sai fare niente.
1: Ma perché a Israele?
2: Stronzo, hai capito? Non è inutile che fai un scemo, che ti dica la verità, scemo, non prendere per culo, ma sembra che tutto è il contrario, capito? No?
3: Volevo chiedere a quel coglione di Parenzo come si fa a essere contemporaneamente comunisti e fascisti come lui.
2: Tu sei un razzista intellettuale, Parenzo, un razzista intellettuale. Ma io non è che ce l'ho con Parenzo, no, lo schifo proprio.
3: Oh, oh, Parenzo, smette di rompere il coglione. Allora, la smetti? Scusami, sei un disturbo semplicemente anche per gli ascoltatori.

0: ragazzi, oggi mi ha sconvolto un caso che viene dalla Francia, che viene dall'altra parte delle Alpi, dalla Francia. Una bambina di 11 anni, e ripeto, una bambina di 11 anni uccisa da un cazzo di pedofilo di merda. Ve lo dico in maniera chiara, diretta, un pedofilo di merda. Ma il punto non è questo, purtroppo i pedofili c'erano, ci sono e ci saranno sempre. Però questo lo conoscevano, non lo hanno arrestato per anni. Non lo hanno arrestato per anni, non è mai stato sottoposto a fermo nonostante le denunce, era stato cacciato dal lavoro per alcuni comportamenti, addirittura la madre di un'altra bambina ha chiamato la polizia e la polizia ha risposto: mi state infastidendo, ci state infastidendo. Ragazzi, siamo alla follia. Io non posso dire tutto quello che penso. Non posso dire tutto quello che penso. Ma che ci sta a fare al mondo uno così? Che stava a fare in libertà uno così? Un pedofilo che ha ammazzato una bambina di 11 anni, porca puttana. Seconda cosa, quanto godo. Quanto godo, amico mio! Quanto godo! Stangata per i Propal. Stangata. 54 denunce dopo un maxi blocco sull'autostrada. Era la A12. Binari e aeroporto bloccati. Danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, resistenza pubblico ufficiale. Per carità, tutte le manifestazioni sono libere. Ma quando un gruppo di deficienti e criminali se ne va dalla manifestazione, occupa l'autostrada, rompe il cazzo alla gente che parte dall'aeroporto in nome della Palestina, beh, a quel punto te la prendi in quel posto e vieni denunciato per reati gravissimi. Poi ovviamente voi sapete, voi che ci state ascoltando, sapete tutti che cosa succederà. Non succederà praticamente un cazzo, non succederà nulla, perché ci saranno dei magistrati che assolveranno, perché le pene saranno minime, perché così va l'Italia. Ancora una cosa, a New York i democratici hanno cambiato la denominazione di madre e di padre. Si chiameranno genitori gestanti, genitore gestante e genitore non gestante. Andate a fare in culo, andate a fare in culo, chiaro? Un miliardario francese, mi ha fatto godere questa cosa qua, un miliardario francese fondatore di Smartbox, non vuole lasciare nulla ai 5 figli e giustamente dice: cambiate la legge. Ora, vi pare possibile che uno non possa decidere? Io non avrei mai coraggio, vi dico la verità, non avrei mai coraggio. Non possa decidere di non lasciare un cazzo ai figli? Questo evidentemente o non li sopporta, oppure gli ha dato delle altre cose prima, non lo so. Non vuole lasciare nulla ai 5 figli. In Italia c'è la legittima. Non puoi fare quello che vuoi con i soldi che ti sei guadagnato. Devi per forza lasciare a consorte, figli, eccetera, eccetera. Mamma mia, che paese. Infine, ragazzi, in quale città un ragazzo disabile di 29 anni mette un like a una ragazza e gli sparano alle gambe? In quale città, ragazzi? In quale città un ragazzo di 29 anni mette un semplice like a una ragazza e gli sparano alle gambe? Secondo voi dov'è accaduto? Dov'è accaduto? A Bologna? No! A Torino? No! Ad Ancona? No! A Napoli! E ora si apre un capitolo molto grave, ragazzi, un capitolo molto grave, perché quella testa di cazzo internazionale si trova in quel dirapallo. Dove devo andare io? Ma a questo punto io col cazzo che ci vado domani. Col cazzo, tu mi hai fatto lo scherzetto? Mi avevi promesso che alle 18.30 eri in diretta? Io col cazzo che mi presento domani? Vi do la sola domani, è chiaro che vi do la sola? Perché quello ancora sta parlando con Crepè. non sta più parlando con Crepè, sta salendo in albergo, che sta facendo? Tutto il giorno che dice faccio presto, devo andare, devo venire. Sentite, sentite che cosa ha detto tutto il giorno leccando il culo a ogni potente possibile immaginabile. Ha passato tutta la giornata a leccare culi, tutta la giornata a leccare deretani. Vai!
1: Per non perdere tempo, oggi abbiamo un autorevolissimo esponente del governo e poi due autorevolissimi esponenti del campo largo. Io do il benvenuto al vice premier Antonio Tajani, ministro degli esteri e della cooperazione.
0: Per non perdere tempo,
1: buon pomeriggio, ministro.
0: Per non perdere tempo, un autorevolissimo esponente, giù con la leccata di culo. Poi a un certo punto ha detto: entro le 18:15 devo andare, che poi ho l'immonda trasmissione. Ma come cazzo ti permetti davanti alla gente, peraltro gente che edita questa trasmissione, immonda trasmissione? Ma come ti permetti? Come ti permetti? Senti.
1: Accomodatevi che vi devo correre. Grazie. Perché poi io entro alle 6:15 devo assolutamente finire, intanto perché anche Crepè se ne deve andare e io ho quell'immonda trasmissione.
0: La roba da pazzi, ragazzi. La roba incredibile, siamo veramente all'incredibile. Cioè siamo allo sputtanamento di questa trasmissione di fronte allo sputtanamento di questa trasmissione di fronte agli editori. Cioè tu hai parlato di immonda trasmissione. Dove cazzo sei? Col telefono? Dove sei?
2: Sono col telefono. Sto salendo in camera in questo momento.
0: Ma vai a fare in culo, porca puttana.
2: È successo che il dottor Renzi, voglio dirti questo, forse te l'hai sentito perché non l'hai mandato in onda. Grazie, salgo su al terzo. Il dottor Renzi, sai cosa ha detto davanti a centinaia di giovani imprenditori? Che quello più di sinistra sei tu.
0: Ma sicuro, 100%.
2: Una cosa pazzesca. Hai fatto una querela per diffamazione, ma è una cosa incredibile.
0: Sentiamo. Sali, porca troia.
1: Sto in piedi, tanto sono alto uguale, quindi vai.
3: Francamente io vi dico solo questo, questo applauso sull'altezza di Parenzo non è bella. Già deve sopportare Cruciani tutte le sere, poverino.
1: Viene domani, figurati. Vai.
3: Ah, qui?
1: Sì. Ah. È tutto finito, vai. Pure.
3: Vabbè, almeno Cruciani però, ecco, è più serio Cruciani che questo disegno di legge delega.
1: So che ti piace la destra a te alla fine.
3: No, ma a me non è che mi piace destra, è che alla fine mi piace gente che dice la verità e questa destra non la dice.
0: Mamma mia, una cosa penosa proprio, una cosa penosa. Tra l'altro ha detto una cosa molto giusta, che Parenzo si preoccupa del cachet del prossimo anno. Senti Renzi.
3: Oh, Parenzo tutte le volte che sente una critica si preoccupa del cachet del prossimo anno.
1: No.
3: Presidente, io metto una parola buona così.
1: Non ti preoccupare, sono.
3: Hai fatto un pluriennale forgiato dalla scuola di Urbano Cairo, adesso è un gigante delle trattative.
1: Mi fai litigare con Confedustria pure con Cairo.
3: No, ma non litigo con nessuno.
1: Vengo a fare
3: conferenze. Avete avuto 20 minuti di Tajani, vi porto un po' di energia. Dai, voglio dire, da questo punto di vista. Vabbè.
4: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
5: Scusa se sono tutte piccole cose perché so che devi scappare. Allora.
1: No, non io.
5: Io.
0: So che devi scappare.
1: Siamo un attimo in ritardo, ma anche i treni arrivano in ritardo, quindi dobbiamo recuperare. Allora,
0: e intanto parla, chiacchiera.
1: Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie Presidente Anghileri, grazie ai giovani per avermi voluto ancora qui quest'anno. Nel vostro 55esimo convegno, in questa straordinaria e rinnovata.
0: Vabbè, ma perché dobbiamo abbassare l'ascolto in questo modo? Cioè, perché dobbiamo drammaticamente abbassare l'ascolto in questo modo facendo sentire le introduzioni di Parenzo? Cioè, una cosa drammatica, una vergogna proprio assoluta, una vergogna assoluta. Allora, un senatore di Fratelli d'Italia incontra due omosessuali all'interno di una lounge ITA. E questi fanno delle fusioni, si baciano, non so che cosa fanno, parlano al telefonino con altre persone, eccetera, eccetera. E dice: basta, non dovete fare in questo modo, sono scandalizzato, eccetera, eccetera. Nasce un piccolissimo parapiglia e viene accusato di omofobia. Ora, ragazzi, Cioè, io chiaramente non avevo mai fatto nulla e secondo me sono follie quelle di questo senatore che si chiama Menia. Dopodiché, ragazzi, l'omofobia è un'altra roba, l'odio nei confronti degli omosessuali è un'altra cosa. A me non me ne frega nulla delle effusioni in pubblico, se la gente si slingua, se la gente si abbraccia, eccetera, eccetera. Ma non è che tutto è omofobia. Se quello non gli piace vedere due froci che si baciano, e non gli piace vedere due froci che si baciano, che ti devo dire? Cioè, ce ne faremo una ragione, ma non è che è tutto omofobia. Cioè, se fosse nel vostro mondo ideale, nel mondo ideale degli Zan, della sinistra, eccetera, questo andava punito. Cioè, questo andava sanzionato, punito, multato, non so che cosa. Questo è il punto drammatico. È semplicemente uno che non gli piace vedere due froci che si baciano. Amen. Ce ne faremo una ragione. Sbaglia, naturalmente, ma chi se ne frega? No, omofobia, omofobia, punitelo, sanzionatelo, cacciatelo via, ma andate a fare in culo. Ah. Allora, Bannacci su Pozzolo, che è il deputato che ha fatto l'incidente ed è stato trovato con un tasso alcolemico più alto, qualcuno dice ubriaco, no, non le col culo a nessuno, regia del cazzo. Sentiamo, vai.
6: Ma se lo stesso incidente fosse avvenuto a un cardiochirurgo, il giorno dopo gli sarebbe stato vietato l'ingresso in sala operatoria? Se lo stesso incidente fosse avvenuto a un professore di liceo o di università, il giorno dopo gli sarebbe stato proscritto l'ingresso presso l'aula nella quale insegna? O se lo stesso incidente fosse avvenuto a un giudice, sarebbe stato estromesso dall'aula del tribunale? E allora perché si chiede una risposta politica a quello che è un evento della vita privata?
0: Ma devo dire la verità, adesso io non voglio fare il difensore, ma ha una risposta pronta per tutto. Ragazzi, è esattamente quello che è successo. Se uno viene beccato con gli ritirano la patente o prende una sanzione per strada, che sia un deputato, che sia un cardiochirurgo, che sia un professore universitario, che sia Pinco Pallo, ma che me ne frega a me? Ma che cazzo ce ne frega? Ha ammazzato qualcuno? Ha fatto qualche cosa di strano? No, e allora punto, basta. No, dimissioni, devi fare questo, devi fare quest'altro, pubblica. E vabbè, avrà bevuto qualche bicchiere di più, come succede a centinaia di migliaia, se non a milioni di italiani.
2: Beh, questo ma è gravissimo, il punto, ma è gravissimo.
0: Ma cosa è gravissimo?
2: Ma è gravissimo, è gravissimo. Cosa vuol dire che quello che beve di più, quello che beve di meno, quello è un parlamento? Di che stai parlando? Ma perché devi giustificare? Pensa se l'avesse fatto uno del Bonelli. Pensa se l'avesse fatto
0: ma
2: Bonelli.
0: Chi se ne frega? Chi
2: detto?
0: Se ne frega di Bonelli?
2: Ma allora, posso dirtela tutta? L'onorevole Pozzolo dovrebbero tenerlo a casa, perché dove va? Fa danni, va a una festa di Capodanno e spara. Va in macchina e fa e beve e succede quello che succede. Ma cazzo, ma se lo tenessero a casa.
0: Accendi quel computer e non rompere il cazzo, giù. Mi dà una definizione di ubriaco. Senti Vannacci che risposta perfetta su questo, senti.
7: Mi dà una definizione di ubriaco?
8: Sì,
7: attenzione, il codice della strada prevede che al di là di 0,5 incorrano delle sanzioni per chi guida. A me non risulta, posso sbagliarmi, ma magari chi conosce il codice della strada meglio di me lo sa. Non mi risulta che il codice della strada dica che chi supera lo 0,5% è ubriaco. Dice che è vietato guidare con un tasso alcolemico superiore allo 0,5%.
9: Perché è pericoloso.
7: Perché è pericoloso e quindi Pozzolo verrà sanzionato per questa condotta pericolosa al volante di una macchina.
0: Ragazzi, ma siamo all'impazzimento più totale, cioè, c'è gente che pensa di creare una questione politica a Bannacci, perché devono rompere il cazzo anche sui peli del buco del culo, cioè su qualsiasi cosa, perché uno ha preso una multa, perché un deputato ha preso una multa andando in macchina? Ma ragazzi, ma siamo all'impazzimento più totale, cioè la sinistra si attacca a questa minchiata? Ah dai, su, ma siete patetici. La stessa cosa è la definizione di remigrazione. Uno può dire tutto il male possibile della remigrazione, per carità di Dio, può dire che è una porcheria, una cosa che... Ma cosa c'entra la deportazione? Cioè la deportazione ricorda altre cose. E allora parla, caro figlio, parlano i grandi intellettuali della sinistra, caro figlio, tutti mobilitati contro la parola deportazione.
10: Io la parola che ha usato adesso,
11: deportazione,
10: deportazione la parola,
8: perché non c'è un altro modo per mettere in atto quello la che è un progetto delirante, ma ha i connotati di un progetto, se non la pratica della deportazione.
0: E cosa dice Formigli? E cosa dice Formigli? È un piano di dominio culturale, il recupero della purezza del sangue. Addirittura, cioè, uno vuole cacciare Mimmo Blades perché commette un crimine e uno parla di purezza del sangue. Ma andate a cagare, dai.
9: Quando lui alla lavagna spiega com'è la remigrazione, è molto chiaro, cioè non c'è l'espulsione dei clandestini, degli immigrati, è un piano di dominio culturale, di espulsione di chiunque non si riconosce in una cultura,
10: della purezza del sangue.
9: Della purezza del sangue. Esatto. E su questo lui dice: quel concetto va normalizzato.
0: Ma vai a cagare, ma andate a cagare voi la purezza del sangue. Michele da Trapani, vai Michele, dimmi.
11: Combattenti di terra, di mare e dall'aria.
0: Dimmi.
11: No, scusami, pensavo di essermi confuso, pensavo di essere ospite a Radio Futuro Nazionale, mi sbaglio?
0: Non esiste nessuna Radio Futuro Nazionale.
11: Questa, ma ti posso dare un consiglio? Io fossi in te la chiamerei il cane e non la zanzara, visto che ti manca solo il guinzaglio che ti fai portare a spasso.
0: E le stesse accuse che mi hanno sempre fatto, prima con Salvini e poi con la Meloni,
11: pensa te. Ma è un consiglio, ma lo vedi, perché poi tu sei un cambiabandiera del cazzo.
0: Sì.
11: Sei lo schifo della terra.
0: Sono le stesse, ma tu mi puoi dire tutto quello che vuoi, a me non me ne frega un cazzo, mi lascio ci vuole tutto addosso, puoi
11: e
0: dire
11: io te lo
0: e
11: dico ogni volta,
0: sì,
11: te lo
0: ma
11: dico
0: ti puoi sfogare
11: volta.
0: Come vuoi, ma a me non interessa.
11: Ma non mi sto sfogando, io ti voglio dare dei consigli.
0: Sei una persona, sei una persona decisamente frustrata, frustrata che pensa di sfogarsi, un attimo dandomi del bannacciano, del servo, tutto quello che vuoi.
11: Ma io
0: non
11: ti
0: mi interessa
11: semplicemente quello che penso. Per me tu sei lo schifo della terra.
0: Bene, allora, e dunque
11: tu non sei
0: cosa vuoi da me? E cosa vuoi da me?
11: Ti voglio dire che non sei più indipendente.
0: Sì, e da chi dipenderei?
11: In che modo dipenderei? Elettorale ogni giorno.
0: Non faccio alcuna campagna
11: ogni
0: elettorale.
11: Giorno.
0: La campagna elettorale
11: giorno.
0: Tu non sai nemmeno come si fa la campagna elettorale.
11: Io lo so perché mi occupo di politica
0: da 45 anni e dunque so come si fanno le campagne elettorali.
11: La lingua
0: la uso in un altro modo, come tu non la sai usare sicuramente. Come tu sicuramente non la sai usare.
11: Ma chi te l'ha detto?
0: Roberto da, perché si sente dalla voce, Roberto da Milano. Roberto, dimmi.
12: Imbecille.
0: Dimmi.
12: Diceva Sua Eccellenza che c'erano buoni cani per buoni padroni e tu sei un buon cane per buoni padroni. Ora dimmi un po', se quell'incidente, quell'incidente ubriaco l'avesse fatto un autista ad un casello, io volevo vedere se quell'autista poteva prendere il camion. Non
0: che
12: dire cazzate, imbecille.
0: La legge vale per i deputati come vale per altri, è uguale.
12: No,
0: non è che fanno
12: per i deputati no, a quanto vale,
0: ma
12: secondo il tuo generale
0: Cattaci. Ma che ne sai quello che è successo?
12: Non era ubriaco, l'Italia, gli italiani e ci dovrebbero amministrare gente che con una pistola in mano sta per ammazzare la sua guardia del corpo,
9: ragazzi,
12: è uno ubriaco che va fuori di strada.
0: Ma che ne sai? Aspetta, Parenzo vuole fare quello della polizia stradale, quello della polizia. Sei un poliziotto della stradale?
1: Scusatemi, la domanda è molto semplice. Affidereste, perché hai fatto la tua marchetta per un quarto d'ora che io non
0: io ho fatto la marchetta, è tre ore
1: qua.
0: Che fai marchette.
1: Sì, la tua
0: è tre
1: marca,
0: ore che fai
1: io
0: marchette.
1: Ero con i nostri datori di lavoro a tenere alta la bandiera della
0: zanzara. A leccare i culi per tre ore.
1: Convegno. Volevo dirti questo. La domanda che io faccio è molto semplice. Poi la ripetiamo dopo la pubblicità.
0: Ma vai a cagare, fermi tutto.
13: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
14: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
10: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate, dal mio punto di vista, una ricchezza per il territorio.
15: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
16: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
17: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
18: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
19: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
20: Questo tema può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
21: La Zanzara.
22: Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallo 800240024 oppure se volete mandare un sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
23: L'inno russo, ragazzi, vi giuro che io ascolto la Zanzara mentre lavoro, sono un dipendente di Poste Italiane, quindi stavo consegnando la posta, appena iniziato a intonare l'inno russo io mi sono fermato, sono sceso dalla macchina e ho messo la mano sul petto e ho ascoltato in religioso silenzio l'inno russo. Avanti tutta Putin!
24: Ma vi rendete conto che mi avete fatto venire un'erezione assurda dopo aver ascoltato l'inno russo? Mamma mia, ragazzi!
0: Beh, è stato un momento, devo dire la verità, un momento straordinario.
1: Ieri mi ha chiamato una mia amica che lavora, sì, un'amica carissima che lavora all'ambasciata ucraina.
0: Sì, che
1: ucraina,
0: ti ha detto? Era schifata la signora? No, era schifata, detto, scusa, la signora? Era schifata la signora?
1: No, ma ha detto, io capisco tutto, io capisco che Cruciani... Io capisco che Cruciani molto probabilmente ha delle speciali relazioni, poi ovviamente
0: non c'è alcuna speciale relazione.
1: Vergogna, disse, perché il problema non è l'inno russo, il problema è l'uso che tu ne fai dell'inno russo.
0: Ma secondo te i russi possono servire di un soprano che viene a parlare alla Zanzara soggettivamente, ma tu puoi avere così
1: che si crea l'egemonia culturale, ma tu vuoi mettere, se uno prima poteva avere un dubbio, dice ma il generale Vannacci, ma figuriamoci se è vicino ai russi, ma figuriamoci, poi dopo cosa fa uno? Va a vedere chi ha messo nel suo consiglio direttivo, che non so neanche il comando generale, se io lo chiamerei comando generale, posso dire, lo chiamerei l'assemblea costituente.
0: Vabbè,
1: faceva la Iotti l'assemblea costituente,
0: sì, quello è vero,
1: non è un'assemblea costituente,
0: ma non lo so come si chiama, non me ne frega un cazzo.
1: Generale. Sì. Il comando generale.
0: Chiamalo come ti pare, chiamalo comando generale. Che cazzo ti devo dire?
1: Chi ha messo nel comando generale?
0: Ha messo una russa. Ma è anche italiana, cazzo, quella, però.
1: Posso farti una domanda? Ma secondo te, in un altro partito, in un altro paese, no? Nel Front National, secondo te?
0: Ma non lo so.
1: C'è un russo?
0: Ma non lo so, quella è italiana, ha il passaporto italiano. Tu fai il tifo per Mimmo Blaze. Che sarà qui, nei prossimi giorni sarà qui in studio. Sarà qui in studio.
1: Venga sconfitto, sia l'8 settembre di Vannacci. Ci sia la capitolazione del generale. Io voglio che fa il generale Cadorna, di cui abbiamo parlato.
0: Ma tu hai detto, scusa, hai sentito quando dice mi dia una definizione di ubriaco? Bellissima la giornalista. Mi dia una definizione di ubriaco? Bellissimo. dai, straordinario.
1: Ma cioè, puoi avere dubbi quando uno in un partito mette un russo? Uno dice, ma non mi viene neanche. Almeno, almeno la Lega, quando aveva l'alleanza, non so se ce l'ha ancora, con il partito di Putin, Russia Unita, quell'accordo.
0: Non mi interessa.
1: Almeno,
0: non mi interessa.
1: Quando l'aveva, dico, non so se
0: non
1: ce l'ha ancora.
0: Non mi interessa.
1: Almeno, quando l'aveva, aveva, come dire, un'alleanza strategica.
0: Vabbè.
1: Ma non si, ma sarebbe mai sognato
0: Formigli contro Borgonovo. Io penso che la remigrazione sia un atto umanitario. Borgonovo,
1: sì,
0: numero uno assoluto.
1: Chi?
0: Borgonovo
1: umanitario. Ma il mondo al contrario. Ma Borgonovo è uno di,
0: senti,
1: è uno di Vannacci di futuro,
0: senti,
1: nazionale.
0: Non lo, perché deve essere di futuro nazionale? È a favore della remigrazione, dottor Borgonovo.
1: Ma ti viene un dubbio, tu sei a favore della remigrazione?
0: Ma io, ma so, io non sono a favore,
1: sai,
0: di niente.
1: Io remigrerei Vannacci. Tu sei a favore di nulla, se non dell'ascolto. Tu sei solo a favore dell'ascolto e dei nostri, solo di questo. No, io voglio ragionare per il futuro del paese.
3: Io penso che la remigrazione sia un atto umanitario. Penso,
0: bellissimo,
3: che in questi anni ci abbiano inculcato l'idea sbagliata e falsa che le persone fanno bene, stanno meglio se si sradicano dal loro paese e vanno altrove per diventare
1: che
3: quello che
1: sradi,
3: abbiamo visto in questi giorni, cioè schiavi che magari vengono bruciati dentro un minivan. E io penso che chi approva l'apertura delle frontiere stia approvando e sostenendo questo sistema che è disumano, violento e mortifero.
0: Bravissimo Borgonovo, io sono d'accordissimo con dottor Borgonovo,
1: tu,
0: è chiaro? Sono d'accordissimo.
1: Sei, posso dirti una cosa? Tu non sei in linea con i valori di Confindustria del Sole 24
0: ma
1: ore.
0: Non lo so,
1: tu
0: ma
1: non sei in linea con questi
0: posso
1: valori.
0: Posso dirti che
1: tu
0: mi interessa anche poco? Questo ragionamento mi interessa anche
1: sono talmente liberali.
0: Ma sì, ma non devo assolutamente
1: ma
0: riferire.
1: Ma sai che domani abbiamo questo appuntamento con i giovani
0: io
1: di
0: io col cazzo che vengo, perché tu hai dato la sola oggi. Io col cazzo che vengo do la sola. Puoi annunciarlo? No. Ti sei presentato alle 18:40. senza nemmeno il collegamento giusto di mortacci
1: no
0: tua.
1: Ero 18:40 perché ero purtroppo distante, c'è il luogo dove si svolge il convegno
0: giù,
1: è lontano
0: senti,
1: dalla mia
0: senti,
1: stanza.
0: Senti questo Santarelli consiglio comunale di Firenze di noi moderati come accoglie il sindaco, tu dirai sessismo, non si, ormai non si può dire
1: la
0: più
1: sindaca,
0: un cazzo
1: la Funaro.
0: Il sindaco,
1: la mia amica
0: si dice
1: sindaca, bravissima,
0: il sindaco
1: molto apprezzata
0: Funaro
1: a Firenze,
0: non lo
1: molto
0: so,
1: apprezzata
0: a Firenze,
1: sì, sì.
0: A Firenze per fare il sindaco se metti un cane. Non dico, non
1: no,
0: c'è nessun riferimento alla Funaro,
1: non
0: l'ho preciso. Se la sinistra candida il cane della Funaro, il cane della o il cane di una o il cane che ne so di un deputato, adesso non esagero, ottiene lo stesso
1: come Caligola
0: vince,
1: che candidò
0: esatto, vince lo stesso,
1: ma,
0: vince
1: no,
0: lo
1: ma
0: stesso.
1: Non è così perché è una sindaca molto
0: non
1: molto
0: si offendano,
1: la destra non è in grado,
0: non si offendano,
1: come mai la destra,
0: infatti
1: come
0: è un problema,
1: la destra non è in grado di contendersi Firenze, di prendere
0: e non
1: Firenze.
0: Dicano
1: come
0: che
1: mai
0: ho dato del cane a qualcuno, non rompessero
1: no,
0: il cazzo,
1: ma si
0: è
1: capita la metafora, ma come mai la destra non riesce a prendere Firenze, perché evidentemente non ha classe dirigente sul territorio.
4: Perché sicuramente il suo modo di entrare in aula le fa bene agli interni coscia, ma fa molto male al rispetto
1: mamma
4: dovuto
1: mia
4: per l'aula. In tutta la consigliatura non ha mai salutato le minoranze.
0: Ora, questo per dire che non ha mai salutato le minoranze,
1: che
0: un po' sti cazzi, dice il suo modo
1: ma
0: di entrare in aula le fa bene agli interni coscia.
1: Ma tu ti
0: cioè,
1: rendi
0: se
1: conto?
0: Se si girasse
1: ma
0: evidentemente
1: rendi
0: a salutare le minoranze,
1: ma tu ti rendi,
0: farebbe
1: ma
0: bene
1: tu ti rendi conto della volgarità?
0: Vabbè, ma è una battuta,
1: cioè, ti rendi conto?
0: Ma
1: è una che battuta
0: non
1: stupida, perché
0: coglioni
1: in realtà contestate su quello che ha fatto, siccome sta facendo già tante cose la sindaca, contestate, invece sanno fare solo queste battute. Poi dici, perché il centrodestra non vince a Firenze? Va a vedere.
0: Senti, il mitologico Luca Paolo Rossi, sindaco di Filottrano. Ma tu te lo ricordi, signor
1: no,
0: Paolo Rossi, a parte che ha detto una cosa nei confronti di una candidata.
1: Paolo
0: non
1: Rossi
0: mi ricordo
1: era un calciatore intanto.
0: No, Paolo
1: Rossi
0: è il cognome, conosce. Paolo Rossi tutto attaccato.
1: Paolo
0: a proposito
1: Rossi
0: di quelli, Paolo Rossi, Luca Paolo Rossi, Luca Paolo Rossi, tutto
1: no,
0: attaccato.
1: Aspetta un attimo, che cazzo vuol dire? Aspetta un attimo, cosa vuol dire?
0: Luca Paolo Rossi, una
1: aspetta
0: razza.
1: Aspetta che mi squilla il telefono, che devo consigliare una cosa alla tintoria. Aspetta solo un secondo. Aspetta.
5: Una razza di disadattati e disagiati che vengono in Europa solo per conquistare, per cacciarci, hanno distrutto la città.
0: Questo riferito a quello che è successo a Parigi. Tino da Pescara, vai Tino, dimmi. Tino.
6: Sì, buonasera Cruciani.
0: Dimmi.
6: No, volevo dirti, mi fa specie che tu ti lamenti di Parenzo, che è stato con Tajani. Tajani è uno che non parla dei coloni israeliani quello che stanno facendo, e quindi va bene per il leccaculo che c'è a fianco. Capisci? Quindi,
0: ma perché dovrebbe parlare perché dovrebbe parlare di coloni? Cioè, quelli sono cazzi di Israele, perché dovrebbe parlare dei coloni israeliani? Scusa,
6: però
0: a te
6: questo,
0: danno fastidio i coloni? Ti danno fastidio i coloni, Tino?
6: Quello che fanno, Tino, a me mi dà fastidio,
0: Tino,
6: chiunque da Pescara, mi caccia
0: tu
6: di
0: non
6: casa,
0: sai
6: chiunque.
0: Un cazzo dei coloni, dei coloni. E infatti io non parlo di coloni, non parlo di coloni.
6: Ma vai a cagare, ma tu non sei un cazzo.
0: E allora che vuoi dire, Tino? Non ho capito.
6: Parte. Mo te la do io la definizione di ubriaco. Vannacci.
0: Dillo, dillo.
6: Vannacci.
0: Sì, Vannacci ubriaco. Ecco, benissimo, tu lo puoi dire tranquillamente. C'è la libertà. C'è la libertà di insulto in questa trasmissione. Puoi dire quello che vuoi.
6: Questa
0: puoi dire.
6: È la verità.
0: Benissimo, Ivan da Napoli. Ivan da Napoli.
2: Comunque è di una gravità inaudita. Ha giustificato il suo deputato. Ma è una cosa pazzesca.
0: Dimmi, Ivan, dimmi. Dimmi.
2: Buonasera, pensa buonasera. Se fosse accaduto a Bonelli, cosa avresti fatto?
0: Io non avrei detto nulla. Nulla. Mi conosci benissimo. Se fosse accaduto a Bonelli, avrei detto. Avrei detto
2: sì, però
0: può capitare a tutti,
2: ciò, ma tu
0: Ivan da Napoli,
2: dirigente,
0: ma
2: questa,
0: chi se ne frega, ma le classi dirigenti allo specchio del paese,
2: questa.
0: Uno può fare un incidente,
2: cioè, sembra una barzelletta, sembra il film Frankenstein, il deputato che spara che è ubriaco,
0: Ivan da Napoli,
2: quella russa, ma chi cazzo,
0: ma che cazzo sei diventato, un macchiettista, che sei diventato, dai.
2: Perché non mette un iraniano,
0: Ivan da Napoli,
2: perché non cagli anche Gottardo a sto punto, così completa il quadro della mostrificazione, una cosa pazzesca.
0: Dimmi Ivan,
7: mi senti?
0: Dimmi.
7: Allora, posso parlare?
0: Dimmi, dimmi Ivan, forza, dimmi.
2: Ah no, ah, allora, c'ha anche il capogruppo, c'ha pure il capogruppo, la
0: giù.
2: Classe dirigente,
0: dimmi, Ivan, dimmi.
7: Non solo, il bimbo minchia di Futuro Nazionale, perché il bimbo minchia? Perché non si può permettere.
0: Sì, ma metti
7: di
0: bene
7: fare...
0: quel telefono, se no mi incazzo, metti bene quel telefono.
7: Mi senti adesso?
0: No,
7: bene?
0: Devi mettere bene il telefono.
7: Io l'ho messo benissimo.
0: No, non l'hai messo bene, vai a fare in culo, Nicolò dalla provincia di Modena.
8: Pronto, mi senti?
0: Sì, ti sento benissimo, dimmi.
8: Allora, guarda, io ti seguo da quando non era libero l'insulto nel tuo programma, poi
0: vabbè,
8: ho smesso quando ho cominciato.
0: Ma, tu ma puoi smettere, puoi
2: chiama,
0: smettere,
2: però.
0: Ricominciare, puoi fare quello che ti pare. Non mi interessa, Nicolò, non mi interessa.
8: Poi,
0: dimmi.
8: No, guarda, per me era solo a margine.
0: Sì,
8: niente,
0: era a margine.
8: Io volevo
0: quello dice una cosa a margine. A margine. Ma che cazzo sei? A un convegno? Che sei all'Accademia della Crusca? Dice una cosa a margine.
2: Lo dichiaro a margine, ma vaffanculo,
0: dai.
2: Dichiaro
8: a margine di quello che volevo dire. Volevo soltanto dire che io faccio l'autista. Se a me mi fermo. Che ho 0,5 mi prendono e ho perso il mio lavoro e guadagno 1500 euro al mese.
2: Bravissimo.
8: Magari per una persona che ne guadagna 20 o 30 mila e deve dare l'esempio, magari delle conseguenze sarebbero giuste date.
0: Chi ha detto
8: però opinione
0: che
8: personale?
0: Che dovrebbero fare, Nicolò? Dare il doppio della pena perché è un deputato? Non ho capito.
8: No,
0: dovrebbero mandarlo in galera?
8: No, non dico che devono dare il doppio della pena, però io perdo il lavoro.
0: Ma va benissimo. Tu
8: perdi
0: il lavoro perché fai l'autista. Quello non fa l'autista, ma fa il deputato. Non deve dare l'esempio a nessuno.
8: Quindi
0: non deve dare.
8: Non fanno leggi. Chi è che ha fatto la legge che ha 0,5?
0: Sì, Nicolò, ma infatti, ma nessuno dice che non
8: deve dare l'esempio.
0: Non deve dare l'esempio il deputato. Il deputato viene eletto anche da te quando viene eletto. Purtroppo non ci sono le preferenze.
8: Posto.
0: No, non deve dare. Nella mia ottica, nella mia idea, il deputato non deve dare nessun esempio. Volete i deputati come fossero lo specchio dell'Italia? La rappresentazione di che cosa sono gli italiani?
8: Dovrebbe essere la parte migliore del paese.
0: Questa è una cazzata. Questa è una puttanata messa in giro da non so chi negli anni scorsi. I deputati sono quello che sono. Qualcuno va bene, qualcuno va male, qualcuno
2: sono
0: dice cazzate, qualcuno non
2: paese,
0: dice cazzate.
2: Ci sono anche degli ubriachi che sparano.
0: No, l'ubriachezza è un'altra cosa. Era sopra i limiti, il dottor Pozzolo.
8: Se chi sbaglia non viene punito, ci saranno sempre.
0: Ma chi ha detto

0: benissimo così.
1: Allora, Nicolò, il punto è che voi avete dei difetti e pensate che gli altri debbano essere, come dire, devono essere migliori.
0: Certo,
1: di voi.
0: Non è un lavoratore è normale. Al lavoro, mio difetto. Ma...
2: Però c'ha ragione, ascoltatore. Io sono un lavoratore normale, allora... lavoro col camion. Se mi fermano,
1: ma
2: mi
1: lui fa
2: la patente,
1: lavoro...
2: se rimango
1: ma...
2: fermo.
1: Ma lui fa lavoro col camion, infatti.
2: È un tema, ma noi mandiamo in Parlamento gente che potenzialmente bene.
1: Ma non dire cazzate, dai, non dire
2: non lo so. Io ho detto non lo so, non lo so.
1: Gabriele, provincia di Teramo, sentiamo quest'altro. Gabriele, tutti quanti.
2: È vero che il Parlamento è lo specchio del paese. Il Parlamento
1: dimmi, Gabriele,
2: ci sono.
1: Dimmi, Gabriele.
3: Volevo dire che sei uno scornacchiato, tu e l'altro Parenzo, allora... tutti e due. Volevo dire di Pozzolo, insieme a Vannacci, che se vogliono fare la destra devono essere seri, puri. Non se
1: dunque uno non può, bere un bicchiere di vino in più.
3: No,
1: non può bere un bicchiere di vino.
3: Qualcuno che porta la macchina, che porta la macchina, si porta qualcuno. No,
1: ah, dunque va bene, va bene l'autista, va bene andare in giro con l'autista.
3: Un amico, che cazzo
1: ah,
3: dici?
1: Un amico, no, l'autista va bene essere portato in giro, ma uno non può bere due bicchieri di vino in più. Ma andate a fare in culo tu.
3: Ma vai a fare in culo tu.
1: Ma vai a cagare.
3: Ma vuoi fare il deputato?
1: Il deputato non può bere il vino. Il deputato non può bere il vino. Non può bere il vino. Quelli di destra non possono bere il vino. Non possono bere il vino.
3: Sì, che lo possono bere. Si portano uno per portare la macchina.
1: Ah, quelli
3: punto.
1: Della destra devono essere probi, devono essere impeccabili.
3: No, sì, destra, sinistra, centro.
1: Ah, vai,
3: estrema destra, estrema sinistra.
1: Ah,
3: ma
1: sei un poveretto,
3: dici?
1: Sei un poveretto. Sei un poveretto. Tu bevi ogni tanto, tu bevi. I deputati sono lo specchio del paese. Tu sei la dimostrazione che bevi e quindi anche il deputato.
3: Quando ci stanno gli amici,
1: il deputato.
3: E
1: va bene questo. Benissimo, ha sbagliato e pagherà. Ma siccome tu bevi, i deputati e i senatori sono lo specchio del paese, dunque bevono anche loro e non rompi i coglioni tu, chiaro?
3: E non devono portare la macchina.
1: E va bene, ha commesso uno sbaglio e sarà punito secondo le leggi. Ciao, amico mio, ciao.

0: una nostra conoscenza, caro David, fra poco ci collegheremo. Una nostra conoscenza a Filottrano, mitologico sindaco Luca Paolo Rossi, che prima ti ho citato, che si è scagliato contro le proteste.
1: Luca Paolo e Rossi sono in tre.
0: È uno. Luca Paolo Rossi tutto attaccato. Luca di nome e Paolo Rossi tutto attaccato. È un sarto. Filottrano è famosa per la sua sartoria. È sindaco di Filottrano. Nei giorni scorsi, come ti ho detto, si è scagliato.
1: È di destra o è di sinistra?
0: Di destra. Se gli dici che è di sinistra, ti porta in tribunale. Se gli dici che è di sinistra, ti porta in tribunale e ti fa un culo così.
1: Ma come ti sbagli? Ma è evidente che hai
0: il dottor Paolo Rossi. Se gli dici che è comunista, se dici a Paolo Rossi che è comunista, ti fa un culo così e ti porta in tribunale.
1: Io sono un riformista, ad esempio.
0: Ma tu sei un coglione, non sei un riformista. Questo è il punto fondamentale.
1: Allora, un turbo riformista.
0: Il dottor Luca Paolo Rossi si è scagliato contro quella gente che ha messo a ferro e fuoco Parigi, diciamo la verità.
1: Lui sta a Filottrano, che cazzo gliene frega?
0: Ho capito che vuol dire.
1: Ma che si occupasse di Filottrano, delle buche di Filottrano, che cazzo si occupa di quello che succede nelle bon lì a Parigi, scusa? Ma anche tu sei un bel personaggio, porca troia. Ma ti pare che inviti il sindaco di Filottrano per commentare quello che avviene nelle banlieue di Parigi? Ma si occupasse dei cazzi suoi, che ci avrà mille problemi di viabilità, avrà mille problemi di
0: sinistra. Senti che cosa ha detto.
1: Uno deve chiamare il sindaco di Filottrano per commentare.
0: Sì, però ha detto anche un'altra cosa.
1: Tu sei strano forte. Io sai che ti voglio bene da 16 anni, ma anche tu sei strano forte. Qual è la
0: ragione? Ma se quello vuole parlare di quello, perché ha paura che succedano le stesse cose anche da noi. E infatti
1: non ci va nessuno,
0: ma non puoi dire
1: questo.
0: Ti sta ascoltando, sta incazzato nero per quello che stai dicendo.
1: Io sono a Rapallo, al Portofino Costa Excelsior Palace Hotel. Ma secondo te qualcuno va? No, ma che marchetta, sono qui a Rapallo. Ma secondo te qualcuno va a Filottrano o va alle Cinque Terre?
0: Perché devi insultare un posto meraviglioso che sono le Marche?
1: Da Asiago va a Filottrano.
0: Ma
1: poi secondo te perché il sindaco di Filottrano dovrebbe commentare?
0: Perché è preoccupato per quello che avviene in Italia. È un esponente politico della Lega. Non so se c'è ancora una Lega.

0: sia passato con Mannacci, questo non lo so.
1: A Filottrano, ah, ma come ti sbagli? Ma a Filottrano, sai qual è l'unico pericolo? La noia. È la noia,
0: quello è vero, quello un po' è vero.
1: La noia, uno si sveglia la mattina e dice: cazzo, cosa faccio? Sono a Filottrano.
0: Senti che cosa ha detto.
1: Cazzo faccio? Uno si sveglia e pensa che cosa fare per uscire da Filottrano. Non accadrà mai nulla a Filottrano.
0: È un insulto.
1: Sia sereno.
0: Allora, senti qua.
1: Ma no, ma per carità di Dio,
2: perciò io non sono razzista. Quelli che si sono integrati, dico grazie. Ma quelli che trombano come conigli per fare figli di continuo e noi gli dobbiamo mantenere tutto, gli dobbiamo mantenere in tutto, e quando smetteremo di mantenerli questi si ribelleranno, e allora bene la remigrazione, ma cominciamo a pensare alla repressione.
0: Beh ragazzi, mi fanno emozionare queste parole, quando io sento parlare di repressione godo. Allora, la polemica però non è per queste frasi, anche per queste frasi di Paolo Rossi, ma anche per una frase che ha rivolto a una di sinistra. Adesso non sto manco a specificare chi, ma non perché non la voglio, per carità, ma perché non la conosce. Nessuno, sostanzialmente, un esponente locale di Macerata. Pensa quando hai perso la verginità, perché lei dice avete perso un sacco di voti, eccetera. Le risposta del dottor Paolo Rossi: pensa quando hai perso la verginità. Avevi comunque perso, ma sei stata. Però il paradosso ci sta. Pensa quando hai perso la verginità. Avevi comunque perso, ma sei stata felice lo stesso. Noi siamo messi uguale a te. Contenta tu, contenti noi, ossequi. Molto
1: drammatico.
0: Che cos'è? Volgare? Che cos'è? Sessista?
1: Ma
0: che cos'è questo?
1: È un abisso, è un abisso. È un abisso umano.
0: E allora, in collegamento, da Filottrano, il mitologico sindaco Luca Paolo Rossi. Buonasera, buonasera.
2: Eccomi. Eccoci, ciao,
0: qua.
2: Buonasera Giuseppe. Eccoci. Grande Parenzo, buonasera.
0: Eccoci.
2: Vorrei invitare Parenzo. Io a me piace molto il Rapallo. Ho avuto la fortuna di visitare quei luoghi incantevoli, ma io consiglierei al dottor Parenzo di venire nelle Marche, nella nostra riviera
1: nelle
2: del Conero.
1: Sono stato.
0: Esatto, bravo.
2: Nella nostra riviera del Conero, Parenzo, se lei viene
1: in Ancona,
2: Porto San Giorgio, poi si spinge verso sud,
1: Sinigallia,
2: verso Ascoli, oppure la bellissima Senigallia, Senigallia. Guardi, le dico una cosa, qui da noi potrebbe solo ringiovanire, perché lei è vecchio dentro. Parenzo, lei è vecchio dentro.
1: Io sono stato lì, ma mi permetto di dire che a Filottrano,
2: Parenzo, lei non deve sbagliare. Filottrano.
1: Io dico, ma lei, con tutti i problemi che c'ha in quel comune, perché non si occupa dei cazzi
2: suoi?
1: Ma
2: io non ho problemi nel mio comune,
0: Parenzo, nel mio comune,
2: sono ministro con la mia giunta.
0: Ci sono Maranza lì, scusami Luca, ci sono Maranza.
2: Grazie a Dio. Grazie a Dio.
0: Perché a Porto San Giorgio,
2: quello che ha detto prima Parenzo, qualcuno può pensare alla noia.
1: Filottrano.
2: Noi viviamo bene perché qui da noi tutti gli immigrati si sono integrati. Ok? Ma quello che ho visto invece a Parigi, no. Parigi, la Francia ha accolto per decenni,
1: ed
2: è quello
1: che
2: stiamo facendo noi in Italia.
1: Sono i franco algerini, ma non abbiamo accolto nessuno. Ma
2: i franco algerini stanno arrivando anche qui da noi.
1: Ma
2: Parenzo,
1: dove stanno arrivando?
2: Filottrano
1: non verranno mai, mai.
2: Ma le dico una cosa, non parlo di Filottrano. Ascolti Parenzo, vivo a Milano da 22 anni, non mi tratti così. La prego.
0: Esatto.
1: Lei è scappato da Filottrano pure lei. Giustamente è scappato pure lei da Filottrano.
2: Ma lavoro a Milano, da...
0: Scusami
2: Parenzo,
0: Luca, scusami,
2: lavoro in
0: scusami
2: giro
0: Luca,
2: per l'Italia.
0: Ma c'è un'invasione in corso, secondo te? C'è un'invasione in corso?
2: Ma certo che c'è un'invasione, non ci ha permesso parlare, perché una certa parte politica a noi non concede più niente.
0: Non si può dire più un cazzo.
1: Ma c'ha ragione, ma
2: non
1: si può dire
2: io ho voluto cercare. Parenzo, ascolti. Innanzitutto grazie, vi ricordate questa maglia? Dagli e Cocca. Con questa maglia abbiamo aiutato un'associazione che aiuta giovani disabili. Perciò grazie dell'opportunità che mi avete dato quella volta.
0: Scusami. Allora, quando hai detto pensa quando hai perso la verginità, che volevi dire? Cioè, tu hai scusato?
2: Ma che cosa? Volevo parlare di natura. Natura, quando uno perde la verginità perché fa l'amore.
0: Esatto.
2: E facendo l'amore non viene violentata come fanno gli immigrati che non si integrano.
1: Ma non è che gli immigrati violentano tutti, però. Ma dove la mano? Posano... Sono i gatti che non si integrano, violentano. Ma dove, dove, che
2: guardi,
1: dice?
2: Ma ascolti, ma lei dove vive? Lei sta a Rapallo, l'ha appena detto. Sì, no, lei fa Roma la vita di lusso da comunista, esatto, con Rolex. No, ma,
0: bravo.
2: Lei fa la vita di lusso da comunista con Rolex.
0: Bravissimo.
2: Lei deve svegliare. Ascolti, sì, lei dovrebbe frequentare un po' di più la stazione di Milano.
0: Allora, però,
2: lei
0: scusa,
2: dovrebbe pensare a tutte quelle persone che...
0: Paolo Rossi, scusa, pensa quando hai perso la verginità. Avevi comunque perso, ma sei stata felice lo stesso.
3: Brutto,
0: noi siamo messi
2: come noi della Lega, anche noi siamo stati, chiamatelo come, trombati?
0: Sì.
2: Perdonate, siamo stati, abbiamo perso voti?
0: Sì, trombati, trombati.
2: Siamo contenti, siamo contenti uguale, allora, noi siamo stati trombati. Piace,
0: allora, e allora, e dunque tu hai detto, la metafora
2: oh,
0: è questa.
2: Le femministe, le, Giuseppe, sono due giorni, mi stanno insultando addirittura, sai che cosa ho fatto?
0: Che hai fatto?
2: Ho messo un'agenzia, ho raccolto tutti gli insulti di tutti i profili e ne farò un libro. Un libro.
0: Ma ci sta questa
2: vendita del libro la donerò in beneficenza.
0: Scusami,
2: la vendita
0: ma ci sta, Paolo tutto Rossi, ma ci sta questa metafora. Pensa quando hai perso la verginità. Cioè,
2: ma è una battuta, ma è una battuta. Solo che le femministe di oggi, le femministe di oggi non sono donne. Oggi non sono donne perché sono sempre perché arrabbiate con il sistema, ma con il sistema uomo.
0: Ragione,
2: sono sempre incazzate, non c'è permesso più di fare nulla.
0: Ma nessuno, ha ragione perfettamente.
2: Ma dove vivi? Parenzo
0: ha fatto una battuta, dai, ha fatto una
1: battuta. Le donne che conosco io nessuna è così, ma
0: ha fatto una battuta,
1: certo, lei è un maleducato.
2: Ma dove
1: ha fatto
2: vivi?
1: Una battuta da osteria di cattivo gusto.
2: Le donne quelle vere, non le femministe. Le donne vere non hanno
1: femministe.
2: Bisogno di urlare in piazza perché le donne
1: lei
2: quelle vere, quelle reali portano avanti famiglie,
1: lei
2: lavorano,
1: sindaco,
2: sono manager, sono imprenditrici, non hanno
1: certo,
2: bisogno
1: so,
2: di
1: apposta.
2: Tappare la bocca agli altri. Oggi in Italia non c'è più permesso dire nulla. Io
0: scusami,
2: sono
0: quante donne, scusami,
2: dire...
0: Luca, esatto, quante donne hai avuto in tutta
1: italiano,
0: la tua vita?
1: Mamma,
0: in tutta la tua vita, che è stata un po' scapestrata prima.
1: 5,
0: quante
1: 6,
0: donne hai avuto? Poi, facciamo un conto, dai, facciamo un conto.
2: Una e poi mi sono buttato con Parenzo.
0: Ma che una?
1: No, Parenzo è impossibile.
0: Musica.
2: Ho avuto solo mia moglie. Ho avuto solo mia moglie e poi ho cercato di corteggiare Parenzo e non c'è stato.
0: Musica,
2: anche perché sono pienamente.
1: Non c'è riuscito.
0: Allora, alla mia destra un'attonita.
4: No, non voglio
0: Clizia
4: parlare.
0: Clizia De Rossi, buonasera.
4: Non voglio parlare
1: su
4: oggi.
1: Clizia e io andiamo d'accordo perché ovviamente è un abisso umano quello che sentiamo.
0: Allora,
1: dai.
0: Il sindaco di Filottrano, Paolo Rossi, della Lega. Sei ancora nella Lega o sei passato con Mannacci pure tu?
2: Sono ancora nella Lega.
0: Allora, benissimo.
2: Allora,
0: è ancora nella Lega. Hai sentito che cosa ha detto? È preoccupato dall'immigrazione clandestina. Ha detto che tu, fosse per te, si farebbe blocco navale domani mattina, giusto,
1: ma
0: Paolo Rossi? Fosse
1: renale,
0: per te, si...
2: ma quale blocco navale? Ma non serve più a nulla. Dobbiamo combattere quelli che sono già in Italia, che non si sono integrati.
0: Dunque, remigrazione per chi? Remigrazione per chi? Per tutti? Per tutti quelli che non si integrano?
2: Ma per quale motivo per tutti? Ma lo avete ascoltato nel mio video. Io non sono razzista. Aiuto ghanesi. Aiuto nigeriani, aiuto
0: e chi
2: persone
0: se ne deve
2: di ogni
0: chi
2: colore.
0: Se ne deve andare allora? Chi se ne deve andare?
2: Quelli che deturpano, quelli che violentano, quelli che spaccano le vetrine. Quello che è accaduto a Parigi non è contemplabile.
0: E quelli,
2: signori,
0: e quelli,
2: arriverà
0: quelli
2: anche
0: di Porto
2: in
0: San Giorgio, quelli di Porto San Giorgio che hanno picchiato, hanno minacciato il sindaco, hanno picchiato
2: ma
0: per strada.
2: Ma hanno minacciato il sindaco. Quelli vanno redarguiti.
0: Redarguiti.
2: Giuseppe, vanno redarguiti nel
0: redarguiti?
2: Giusto modo.
0: A tra poco, giornale radio.
5: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
6: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
7: Così?
6: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
7: Zitto!
8: Perché mi ha fatto riflettere.
7: Ah...
8: Ed è per questo che sono tornato.
7: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
8: Credo di averti violentato.
7: No, non mi hai violentata.
9: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio, Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14.15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
3: GR24 di mezzanotte.
10: Putin respinge la proposta di Zelensky, non c'è ragione di incontrarlo, e attacca l'Europa, politiche miopi e aggressive. La proposta dei giovani imprenditori riuniti a Rapallo è esentare dall'IRPEF agli under 35 fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno. Roland Garros, Arnaldi rinuncia al derby per un virus, Cobolli sfiderà Zverev in finale a Roland Garros. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'attesa risposta del presidente russo Vladimir Putin alla proposta di quello ucraino Zelensky è arrivata e non è una risposta che fa sperare in una pace vicina.
11: Restano appese a un filo le speranze negoziali in Ucraina dopo che il presidente russo Putin ha respinto una proposta di faccia a faccia con l'omologo Zelensky, affermando che non vede alcuna necessità. Putin ha respinto anche la proposta ucraina di cessate il fuoco, sostenendo che Mosca chiede un accordo completo, non qualcosa di temporaneo. Da parte europea non manca la volontà di dialogare, ciò che manca è la disponibilità di Putin, ha preso atto il cancelliere tedesco Merz, riecheggiando il crescente pessimismo in vista di una serie di incontri diplomatici che inizieranno domenica sera a Londra, di un summit a tre fra i leader britannico, francese e tedesco con lo stesso Zelensky. Un quartetto che farà da prologo alla riunione a Parigi il weekend successivo della coalizione dei volenterosi, che anticiperà a sua volta il vertice G7 di Evian, dove approderà il presidente americano Trump. L'obiettivo resta quello di forzare la Russia su un percorso negoziale con la novità del crescente ruolo europeo nella crisi. Il presidente francese Macron parla di un contributo comunitario e di una sedia per l'Unione al tavolo di pace, mentre la presidente della Commissione von der Leyen esprime sostegno alla lettera di Zelensky a Putin. Sul campo le ultime ore sono state segnate dalla battaglia navale con droni ingaggiata dall'Ucraina, che ha colpito 5 navi nel Mar d'Azov, sospettate di trasportare carichi russi illeciti. Un drone è esploso nel porto romeno di Costanza. Kiev ha ammesso che era ucraino, accusando Mosca di averlo deviato con una interferenza elettronica. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: In poche ore è salito a 12 il bilancio delle persone uccise in Libano dai raid israeliani, secondo il Ministero della Sanità di Beirut.
12: Ancora attacchi con vittime e feriti in Libano. L'Iran ci utilizza come merce di scambio nei suoi negoziati con gli USA, la denuncia del presidente libanese Aoun. Il presidente del Parlamento del Libano, Nabi Berri, a nome di Hezbollah, ha parlato ieri per la prima volta di un cessate il fuoco totale, con un ritiro completo del movimento dal sud del paese qualora Israele si ritirasse dal Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha detto intanto che non metterà i voti dei ministri l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. La CNN rivela intanto che durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari ed intelligence d'élite in Azerbaijan nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro l'Iran, notizia smentita da Baku, così come gli USA hanno seccamente smentito quella diffusa da Teheran, secondo cui la marina iraniana ha sparato colpi di avvertimento contro due cacciatorpediniere statunitensi nel mare dell'Oman. Quanto ad un incontro tra Trump e Khamenei, auspicato dal tycoon, è escluso, ha dichiarato il consigliere della guida suprema iraniana in un'intervista alla CNN. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Le crisi internazionali preoccupano i giovani di Confindustria riuniti a Rapallo in Liguria. Giovani di Confindustria che sollecitano il governo a pensare soprattutto ai più giovani.
13: Il paese è fermo, servono le riforme per far ripartire la crescita puntando su giovani, donne e imprese. I giovani imprenditori di Confindustria chiedono un impegno concreto a tutte le forze politiche per le quali sta iniziando una lunga campagna elettorale, dice la presidente dei giovani imprenditori Maria Anghileri.
14: Dalle spalle delle piccole, medie e grandi imprese italiane va tolto il peso delle inefficienze di sistema, fisco, burocrazia e costo dell'energia, affinché liberino spazio per crescere, per innovare, per aumentare la produttività e quindi anche i salari.
13: Per tornare a crescere, gli under 40 di Confindustria lanciano il salario competitivo per i giovani, fino a 1000 euro in più al mese nel primo anno di lavoro, bloccando l'IRPEF. 1000 euro che cambiano la vita, dice Maria Anghileri.
14: 100% nel primo anno, al 20% nel quinto.
13: A rapallo, la replica del governo arriva dal leader di Forza Italia, il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'IRPEF l'abbiamo già abbassata e, dice Tajani, continueremo ad abbassarla ai redditi fino a 60.000 euro. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, rapallo.
10: E Tajani è tornato anche sul taglio delle accise sui carburanti. L'ultima misura scade domani. Il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati. Però, ha detto Tajani, chiediamo

0: fermo il mercato unico europeo dell'energia.
1: Sfrutterà il meccanismo delle accise mobili il nuovo taglio dei costi di benzina e gasolio in arrivo nelle prossime ore. Entità e durata dipenderanno dall'extragettito IVA incassato a maggio, che verrà utilizzato per finanziare la misura. Sarà l'ultimo sconto generalizzato. Poi si andrà verso aiuti mirati, come chiesto anche dall'Europa. Dopo le resistenze della Lega e i dubbi di Fratelli d'Italia, al momento è stata accantonata l'ipotesi di un bonus da 100 euro per le famiglie più bisognose. Per il futuro sono allo studio interventi a sostegno di lavoratori e imprese, sfruttando la maggiore flessibilità nei conti concessa da Bruxelles. Governo e maggioranza intanto accelerano anche sul ritorno al nucleare, con l'obiettivo di approvare in via definitiva entro l'estate il disegno di legge delega che, tra le proteste delle opposizioni, giovedì ha incassato il primo via libera da parte della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Si aggrava la posizione dei Moretti nell'inchiesta sull'incendio del bar Constellation di Cramontana.
2: Il corteo pirotecnico andato in scena tante volte al Constellation prima di Capodanno non sarebbe stata un'iniziativa spontanea dei giovani dipendenti del locale, come sempre sostenuto dai titolari, ma una pratica dettagliatamente organizzata dalla stessa Jessica Moretti. È quanto sarebbe emerso durante l'interrogatorio dei coniugi proprietari del disco bar, ai quali sono stati fatti sentire gli audio di una chat WhatsApp in cui la titolare dà precise istruzioni ai camerieri, audio che hanno portato Jessica alle lacrime davanti ai magistrati in ricordo di Sian Panin, la ragazza poi morta nel rogo che sulle spalle di un collega ha generato l'incendio, costato la vita a 41 ragazzi. A Jessica Moretti la procura del cantone del Vallese contesta ora anche il reato di falso documentale, oltre a quelli di omicidio e incendio colposi e lesioni gravi per negligenza, anche a carico del marito, per la fattura di acquisto della schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco nel sotterraneo. Fattura falsificata probabilmente per scopi fiscali, ma, chiede l'avvocato Jordan, legale di numerose famiglie e incaricato anche dal governo a rappresentare l'Italia, quando ci saranno dichiarazioni sincere senza documenti falsi, dov'è il rispetto delle vittime? Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora passiamo allo sport. Eravamo pronti per il derby azzurro al Roland Garros e invece niente.
3: Sarà Flavio Cobolli a sfidare Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, ma il modo in cui il romano si è regalato la domenica, che vale una vita, è il più doloroso per il tennis italiano. Non c'è stato il derby con Matteo Arnaldi, messo KO da un virus influenzale che lo ha tenuto sveglio con problemi di stomaco per tutta la notte e poi lo ha costretto al forfait quasi tra le lacrime. Lui, che era arrivato a Parigi da numero 104 del ranking mondiale, che se ne va a 34esimo, ma con tanti rimpianti, uno shock che ha colpito anche Cobolli.
4: Sono molto dispiaciuto, mi è quasi venuto da piangere quando il team mi ha detto che Matteo non sarebbe sceso in campo. Ha meritato di essere qui, ha meritato di lottare per un posto in finale, mi dispiace che non possa essere oggi.
3: Cobolli sfiderà Zverev, che ha battuto in 4 set il ceco Mensik. I precedenti sono 3-1 per il tedesco, che è alla seconda finale a Parigi, la quarta in un torneo dello Slam. Il venerdì del Roland Garros è stato sfortunato però anche per il doppio maschile Bolelli-Vavassori, eliminato da Ceballos Granollers in una semifinale giocata con Bolelli quasi fermo a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ma si parla anche di calcio con i calendari di Serie A.
5: Bisognerà aspettare oltre 2 mesi per il via al campionato, ma intanto i tifosi delle squadre di Serie A hanno conosciuto il percorso delle proprie squadre del cuore. Si parte il weekend del 22-23 agosto, i campioni d'Italia in carica dell'Inter ospitano il Monza, il Napoli va in casa del Genoa, la Roma ospita la Fiorentina, la Juventus terrà battesimo il ritorno del Frosinone nella massima serie, il Milan inizierà a Torino e il Como a Udine. Completano il quadro del primo turno Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Parma-Cagliari e Venezia-Lecce. Già la terza giornata non mancano i big match, Juve-Milan, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Il girone d'andata si chiuderà il 10 gennaio con Inter-Juventus e Roma-Milan, ultima di campionato, in programma il 30 maggio. Le soste per le nazionali saranno 3, una lunghissima di 3 settimane a cavallo tra settembre e ottobre, una a novembre e una a fine marzo. 2 i turni infrasettimanali, il 28 ottobre e il 6 gennaio, mentre non si giocherà il 27 dicembre. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24 a Sole 24 Ore.

0: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: La Zanzara.
4: Che battaglia.
5: Mamma mia, che battaglia, ragazzi. Che battaglia. Abbiamo qui Ayman Sharif. Buonasera, buonasera.
6: Buonasera, Giuseppe, buonasera.
5: Allora, imprenditore di Genova, ricordiamo quello che gli è successo qualche mese fa. È stato qui il nostro ospite. Praticamente un gruppo di persone, due persone si sono introdotte dentro il suo ristorante. Tu hai fermato una persona, l'hai bloccata. Hai bloccato questa persona. E hai chiamato la polizia. E sei
6: polizia.
5: Sotto accusa. Sei
6: sono
5: sotto,
6: ancora indagato.
5: Sei ancora indagato per sequestro di persona. Se
6: sono
5: non sbaglio,
6: per lesioni in concorso.
5: E lesioni in concorso, incredibile. Cioè, l'Italia è questa. Lesioni in concorso perché l'hanno bloccato. Hanno bloccato uno per terra. Hai capito, Clizia? Hanno bloccato uno per terra.
7: Sì, ma certo, no, non è che ricordi. È giustissimo. È giustissimo che sia indagato.
5: È giustissimo.
7: Per violenza, certo. Assolutamente,
8: ma non sarà neanche rinviato a giudizio, dai. Sono pronto a scommettere.
7: Non sarà, i cittadini privati non devono fare niente, devono chiamare le forze dell'ordine e ci
6: vediamo.
7: Non c'entra niente.
5: Non
7: evidentemente era una persona bisognosa.
6: Di cosa?
7: Per cui, se fosse stata una brava persona, gli avrebbe offerto un lavoro.
6: Calci in culo.
7: Lo hai fatto?
6: A calci nel culo.
7: Gliel'hai offerto un lavoro?
6: Nel culo.
7: Perché non ti sei messo nei panni di quella persona? Che evidentemente
6: gli ho detto, vai da Clizia De Rossi a casa di Clizia De Rossi. Gli ho detto, vai a casa di Clizia De Rossi.
7: Ma guarda, io gliel'avrei offerto. Ho fatto anche un appello qua. Purtroppo non posso dare un lavoro io perché non ho un'azienda.
5: Veramente tu pensi che lui abbia fatto male a fermare quei ladri?
7: Certo.
5: Ha fatto male a fermare.
7: Ma ci sono le forze dell'ordine in Italia.
6: Abbiamo chiamato le forze dell'ordine.
7: Poi se avesse preso una coltellata, allora gli stranieri, i ladri cattivi.
6: Io faccio un annuncio ufficiale. Il prossimo che becco dentro il mio locale a rubare, io non chiamo più nessuno. Lo prendo e lo butto in mare.
5: Ah, addirittura.
6: Sì, sì, sì.
7: Questo è il tentato omicidio.
6: Lo dico apertamente, lo dico. Io lo dico apertamente. Io lo prendo e lo butto in mare.
5: Insomma, senza, ragazzi, è un
6: senza ma mi sono rotti i coglioni.
5: Anche perché ti è successo qualcosa di nuovo?
6: Mi
5: tra
6: è
5: l'altro.
6: Successo per l'ennesima volta due giorni fa che hanno provato a entrare di sopra, sono entrati poi di sotto e mi hanno rotto di nuovo porte, finestre, compagnia cantante. Fortunatamente, sì. Sono intervenuti i carabinieri, a cui faccio un plauso.
5: Hanno subito danni, ovviamente.
6: E sono scappati di nuovo. Quindi io faccio un annuncio stasera. Il prossimo che entra a Nervi nel mio locale, io lo prendo e lo butto in mare.
5: Ragazzi,
6: che sia chiaro.
5: Mi pare
6: che sia rotto i coglioni.
8: È omicidio, però, quello di
5: Nervi.
6: È
5: resistenza contro i ladri maledetti.
6: Esatto.
5: Contro i criminali.
8: Ma
5: chi se ne fotte se sa nuotare o no?
6: Hanno rotti i coglioni.
5: Ah dai, su, scusami, volevo capire una cosa. Tu come la pensi nel caso, tu non sei armato, no?
6: No.
5: Non sei armato, vorresti essere armato in alcuni casi? Sì, vorresti essere armato. Pensi della vicenda, la vicenda Roggero, vogliamo ricordare, siamo a meno 41 da una data che per me potrebbe essere nefasta, che è quella del 15 luglio, in cui Roggero molto probabilmente andrà in carcere. Ci sono altissime probabilità che un signore che è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ammazzato due persone che sono entrate 14 anni e 9 mesi per essere entrati dentro la sua gioielleria, li ha rincorsi fuori, ha sparato,
8: li ha uccisi fuori.
5: 14 anni e 9 mesi. Il 15 di luglio molto probabilmente andrà in carcere, a meno che non succedano delle rivoluzioni. E ha tutto il mio appoggio, l'appoggio mio e di Mario Giordano, che stiamo facendo una campagna pazzesca in aiuto di Roggero, e magari ce la faremo, non credo, le possibilità sono molto
8: ma
5: poche.
8: Che campagna fate? Che vuol dire? Cosa
6: ha
8: dire?
6: Tutta la mia solidarietà e ho dato un grosso aiuto a Mario, anche io.
5: Sì.
6: E spero che possa
5: economicamente,
6: sì, esattamente,
5: anche.
6: Esattamente.
5: Bravissimo.
6: Spero che possa uscirne da questa situazione, anche se la vedo molto in salita.
5: Cioè, è una follia quella condanna.
6: Ha fatto benissimo. Lui ha fatto benissimo.
8: Ha ucciso due persone inseguendole fuori dal
6: Se tu entri a casa mia, io sono legittimato a fare quello che ha fatto lui. Sono legittimato.
8: Ma non c'è questa legge nel Texas.
6: Purtroppo non c'è questa legge.
8: Nell'Ohio.
6: Ci dovrebbe essere questa legge.
8: Nel Texas deve trasferirsi, deve prendere il suo localino e trasferirlo nel Texas.
6: E lo farò.
8: Deve chiudere la sua barchetta.
6: Aprirò
8: prende la sua barchetta e la trasferisce nel Texas.
6: Probabilmente.
8: Però lì può farlo.
5: Crizia, che dici su questo? Roger è un assassino secondo te?
7: Beh, secondo me, secondo la legge, ragazzi, non è che sceglieranno i magistrati. Questo ha ammazzato volontariamente due persone, avevano rubato, ha fatto una denuncia, l'inseguimento lo doveva fare la polizia.
6: Dunque,
7: questa è la lì, altrimenti se tutti iniziano a sparare
6: tutti
7: a destra e a manca, diventa un Far West. La civiltà prevede che si chiamino le forze dell'ordine e che vadano loro all'inseguimento. Questo signore avrà avuto delle assicurazioni
6: vanno
7: nel negozio
6: educati,
7: per cui sicuramente è un dramma vedersi derubare,
6: sparare
7: eccetera eccetera,
6: per educare cento.
7: Questo è Far West, non è civiltà.
6: Fidati che non lo fanno più.
7: Certo.
5: Cioè, tu stai dicendo una cosa importante, però. Tu stai dicendo che se uno comincia a sparare, se si dà la possibilità alla gente di sparare anche quando uno scappa,
6: esatto,
5: si tratta di una questione quasi di educazione. Cioè, tu dici la gente è disposta pur di difendersi a spararti in strada, e dunque tu ci pensi 10 volte.
6: Io penso che ci siano molti meno furti. Se io sono legittimato a sparare in casa, ci sono molti meno furti.
7: La gente è esasperata, ma è colpa non dei ladri, è colpa di una politica di questo governo di estrema destra che in quattro anni non ha fatto niente.
6: Sono aumentati
7: tutti i reati di micro e macro criminalità.
5: Questa è la realtà del paese. Allora, vorrei che Crizia commentasse una cosa. Io l'ho detto all'inizio. Allora, un senatore di Fratelli d'Italia che si chiama Menia di Trieste era alla lounge di Ita, ha visto due omosessuali che si facevano delle fusioni, si baciavano, si abbracciavano parlando al telefono con altre persone e si è infastidito. Si è infastidito, ragazzi.
8: Chiamalo, si può infastidire. È un po' tardino.
5: Perché aspetto il collegamento con il dottor Red Ronnie. Fra poco, aspetto un collegamento con il dottor Red Ronnie.
8: Allora, chiamiamolo lunedì. Allora, dottor Menia
5: ha detto: basta effusioni, fatela a casa vostra. Lui poi ha detto che stavano facendo delle fusioni, non gli piacciono le fusioni in pubblico. Che lo avrebbe fatto anche se fossero stati eterosessuali, eccetera, eccetera. Ora, che cosa devi dire? Se ci fosse stato un uomo e una donna, non si sarebbe azzardato a dire niente. Questa è omofobia pura.
7: Il problema è che in questo paese ci sia un'aggressione omo-bilesbo-transfobica ogni due giorni.
5: Ma è anche e soprattutto colpa di questa politica,
7: di questo governo, che fomenta un clima d'odio e di discriminazione anche
6: perché
7: soprattutto nel mese del Pride.
6: Siete scostumati, tu non la baci la fidanzata?
7: Tu fai schifo, ma tu vergognati, se ti fanno schifo è perché evidentemente tu hai degli impulsi che non vuoi accettare perché altrimenti ti sarebbero indifferenti.
6: Uomo e ti piaceva la figa, poi donna,
7: no, mai piaciuta la figa, te lo assicuro. Detto ciò, se vedo due donne baciarsi non mi cambia niente, non mi fa né caldo né freddo. Se a te ti dà noia vedere due uomini è perché evidentemente ti prude qualcosa.
6: Tu dici che
5: spesso gli omosessuali in giro sono scostumati.
6: Il loro approccio è scostumato.
5: Cioè, secondo te dovrebbero davanti
7: questi due ragazzi si accarezzavano semplicemente.
5: Questi qua erano dentro una lounge di Ita, si abbracciavano, non dovrebbero farlo.
6: Secondo me no, perché
5: ci sono dei bambini,
7: perché sei
6: omofobo. Tu appartieni
7: a una minoranza perché sei straniero e ti danno noia altre minoranze.
6: E te sei la minorata, probabilmente.
7: Pensa alla minorata. Propaganda di questo governo che cosa è riuscito a fare?
6: Per la cronaca,
7: vi rendete
6: per
7: conto?
6: La cronaca, sono italiano e ho servito anche l'esercito.
7: Una minoranza discriminata ne odia un'altra innocente che ha la sola colpa di amarsi.
8: Ho servito anche l'esercito italiano, per cronaca tua,
7: cioè,
8: a difendere il tuo culo sporco.
7: E quindi, scusami, ti danno noia due persone che si amano. Tesoro, ti devi far curare. Se ti danno noia due persone che... No, il mio non è rotto, guarda, te lo posso assicurare. Come beh adesso? Che cazzo dici tu?
5: Ogni tanto.
7: Ma certo, ma mica è rotto, mica ne prendo quattro insieme. Che discorso è? Che discorso? Ma io veramente...
5: Devo chiudere,
7: che porco
5: tu.
7: Che sei,
5: fermi, devo chiudere.
7: Ciao a
5: fermo che fra poco c'è Red Ronnie, fermo.

0: buonasera alla redazione. Ci sono, sono Tony intanto da Palermo. Ci sono due situazioni che mi stanno a cuore. Il fatto del signor Rosolino che ha chiamato da Palermo,
1: ancora.
0: E ho richiesto Popolo, tu Parenzo e poi tu Cruciani. Rosolino, come cazzo fa a farti chiamare Rosolino? Intanto sciacquate la bocca quando parlate del nome Rosolino, visto che vi ha spiegato pure che era per la nostra santa protettrice e quindi un tributo alla santa. Monnezze che siete tutte due. Comunque, lasciando stare questo, c'è pure un altro discorso che mi sta a cuore, che è ora che stanno divulgando tutte cose da America, degli UFO, di queste situazioni. Trump e cose, ora non c'è più il complottismo, non esistono, ora pure la Chiesa Vaticano si stanno organizzando come comportarsi e come gestire la cosa, come le altre anche, diciamo, religioni, eccetera, eccetera. Ora diventa una cosa normale, giusto? Non se ne parla. I primi quattro pisciali a ste casite non ne parlate, siete fumiari. E ha ragione Nardo, l'altro ragazzo di Palermo, siete schiavi del sistema. Proprio ci tenevo a dirlo, l'aveva a casa qua.
1: Dillo pure, nessuno te lo proibisce, amico mio. Questo è un microfono libero, un microfono aperto, è un microfono apertissimo, non aperto, apertissimo. Se lui pensa che noi non vogliamo parlare di UFO, ma non è che ne abbiamo parlato più volte di UFO, non è vero, sta dicendo una buffonata, sì. Questo Tony da Palermo, assolutamente sta dicendo una buffonata. No, ma andiamo,
2: ne abbiamo parlato troppo,
1: no,
2: purtroppo.
1: No, mai abbastanza. Sì. Simone da Milano, sì. Simone da Milano, vai Simone. Sì,
3: io volevo scagliarmi contro sia l'aborto sia i contraccettivi per un motivo solo, perché oltre ad essere
1: che sia contro l'aborto che sia contro i contraccettivi,
2: nel tuo caso è giusto, nel tuo caso
3: perché
2: è giusto.
3: Perché sia ad essere ovviamente una chiusura alla vita e quindi ad impedire la vita e a impedire tutto quanto, portano ovviamente le persone poi a pentirsi di quello che fanno, è un omicidio sia in entrambi i casi e soprattutto poi porta alla dannazione dell'anima.
1: Porta alla dannazione dell'anima. Amico mio, io se tu credi in quello che dici, va benissimo, per carità di Dio, sei titolato e soprattutto puoi credere a quello che vuoi. E la cosa importante è che lasci libere le persone di decidere come vogliono. È tutto qui.
3: Si tratta di lasciare le persone libere di decidere.
1: Cioè, le donne che abortiscono dovrebbero andare in galera, secondo te? Non ho capito. Dovrebbero andare in galera?
3: Più che loro i medici, perché sono coloro che provocano.
1: Adesso arriva questo qua e vuole portare in galera i medici che praticano l'aborto. Tu ti rendi conto che torneremo indietro di 40 anni, di 30 anni?
3: In realtà andremo avanti, la società progredirebbe. Il problema è questo, che un medico praticamente cosa fa? Convince la donna che quello che ha nel grembo è solo un ammasso di cellule, non è una vita, e quindi lo ammazza. Quindi lei gli crede, e credendogli cosa fa? Gli dà la possibilità di agire sul suo corpo distruggendo una vita, e questo ovviamente
2: è il miglior spot a favore dell'aborto.
3: Perché è contro un innocente che non può difendersi non può difendersi.
1: Ma ragazzi, io sono nettamente pro scelta, posso dirti la verità, cioè io sono nettamente pro scelta della donna,
3: ma la scelta del bambino che porta in grembo non è della donna, la scelta del bambino che porta in grembo,
1: ma il bambino non può scegliere, c'è la libertà individuale di gestire il proprio corpo, ma perché non è ancora un bambino, non è ancora formato.
3: No. Ma se togliamo quella cosa lì, se togliamo quel grumulo di cellule, che poi ovviamente è molto di più, va a finire che non diventerà mai un bambino, va a finire che non succederà mai niente.
1: Andrea da Montecatini, vai Andrea,
2: come
1: dimmi.
2: Gli è venuto in mente.
4: Ciao,
2: Gruppo,
4: buonasera.
1: Dimmi, amico mio.
4: Mi voglio un attimino scagliare contro Davide, perché questo giochino qui della letterina.
1: Beh, incredibile, sì, è incredibile. Ho aperto il basso di Pandora, ho aperto il vaso di Pandora. Estorsione, siete degli estortori, siete delle persone che praticano questo, lo dico chiaramente, querelatemi, non mi interessa, voi praticate estorsione praticamente, ovviamente in senso lato naturalmente, però è sempre estorsione si tratta, cioè praticamente mandate le letterine alle persone che teoricamente vi offendono, le mettete paura a queste persone, lo ripeto per l'ennesima volta. Queste persone sono costrette a scendere a patti.
2: Se uno offende,
1: lo decide un giudice.
2: Andrea, volte è capitato anche
4: mi
2: a noi.
4: Mi dai un minuto,
2: dimmi,
4: per favore, un minuto
1: Andrea,
4: soltanto.
1: Dimmi.
4: Okay. Io voglio soltanto dire a Parenzo, con tutto il rispetto.
1: Ma a te è successo, Andrea? A te è successo?
4: Non mi è successo, perché io quando scrivo sui social cerco sempre di trattenermi, però tutto c'è un limite.
2: No, di
4: non
2: essere educato, dire cose dure, ma essere educato.
4: Ascoltami,
2: tutto qui.
4: David, mi devi dare 20 secondi, per favore, non è che ti chiedo il mondo. Allora, è troppo facile scagliarsi contro persone che hanno problemi familiari, problemi sociali.
1: Allora, questo non vuol dire niente, però questo non c'entra nulla, questo non c'entra niente.
4: Ma se non mi dai la possibilità di,
1: ma questo non c'entra niente, uno può dire anche delle stronzate pur avendo problemi familiari, che c'entra?
4: Fammi finire.
1: La vergogna è che sono, che questi qua, se si sentono offese quelle persone là, i Parenzo Vale, dovrebbero andare direttamente in tribunale, invece mandano le lettere, invece mandano le lettere, invece mandano le lettere, questo è il problema.
2: Se no si va in tribunale, è chiaro.
1: No, ma nessuno va in tribunale, perché ti danno del buffone.
2: Ma si chiama arbitrato.
1: Ancora con arbitrato.
4: Che ha le stesse sue possibilità e denuncia, chiama denuncia, e lo denunciano per estorsione. Lui come se ne esce?
1: Vabbè, ma lascia perdere adesso, questa è l'estorsione, cioè questa è una mia idea, la cosa incredibile.
4: No, la
1: cosa
4: è idea, perché se tu ti mandi le strade
2: sono semplici. Se tu, un conto è offendere le persone, un conto è criticarle, sono due cose poco diverse.
1: Vabbè,
4: però
1: ciao.
4: Se uno mi offende, dice Saponetta,
1: musica, tanto sai benissimo di cosa parlo e la tua difesa è totalmente inutile.
2: Ma perché è più igienico.
1: Cristian da Padova. Christian
2: magari
1: da
2: continueranno
1: Padova
2: a pensarlo.
1: Senti, hai chiesto soldi a persone che ti hanno chiamato busta di piscio. Ti dovresti vergognare. No, punto e basta.
2: Sicuro.
1: Christian da Padova, dai, Christian, portali in tribunale. Portali in tribunale se hai coraggio. Invece
2: vuoi,
1: di farti dare soldi. Ma nessuno, non lo porti in tribunale.
2: Invece,
1: perché perderesti tempo. I tuoi avvocati ti direbbero: non portiamolo in tribunale. Invece lo costringi a dare 500 euro e questa è un'estorsione. Cristian da Padova,
2: quello che tu dici.
1: Cristian,
3: raghi, due domande velocissime, una per il Crucio, ma fammi capire, ma che sapore ha il membro del Vannacci?
1: No, guarda, io non sono il leccaculo di nessuno, io descrivo quello che accade e su alcune cose sono d'accordo e su altre non sono d'accordo, come sempre.
3: Lo idolatri.
1: No, non sto idolatrando nessuno. Cristian, non sto idolatrando nessuno. Nessuno.
3: È un antifascista sostenitore della decima marcia.
1: Ma non fascista, Cristian. Uno è fascista per quello. Uno è fascista per quello che fa, non per le parole.
2: Beh, anche per quello che dice.
1: Se uno si comporta da fascista, io mi ricordo tanti fascisti durante il Covid. Guarda, durante il Covid c'erano tantissimi fascisti che volevano impedire agli altri di fare, di decidere sul proprio corpo. Io ho detto c'erano tanti fascisti.
2: Tu stai dando del fascista.
1: Io ho detto che c'erano tanti fascisti, non ho fatto riferimento.
3: Quindi
1: alcuni provvedimenti dell'epoca li ritengo dei provvedimenti illiberali, totalmente illiberali.
2: Ho detto c'erano tanti fascisti. Il ministro della salute dell'epoca.
1: No, io non ho detto niente. Io ho detto che c'erano tanti fascisti all'epoca. Ho detto che i governi hanno preso provvedimenti illiberali, questo ho detto.
2: Il governo, cioè, quindi stai dicendo che Conte era, quindi Draghi era un fascista?
1: No, ho detto che ha preso provvedimenti illiberali, non fascisti, illiberali.
2: Provvedimenti fascisti.
1: Io ho detto c'erano tanti fascisti in giro.
2: Riascoltiamo il nastro.
1: No, riascoltiamo benissimo cosa
2: fascisti
1: ho detto.
2: Fascisti, giù.
1: Allora, è la giornata dell'OM, della grande preghiera per la pace nel mondo, che si tiene a Rimini. Credo, sulle spiagge, ovviamente sovrintende Red Ronnie. Buonasera.
5: No, sovrintendo io, c'è Marina Tonini, sì, a Rimini, nei bassi ricci di Miramare di Rimini, 142, 143, 144, ci troveremo. Un anno sono arrivate anche 10.000 persone, quindi
1: addirittura
5: vuol dire che...
1: Ma che fa? Che sì. Come funziona? Cioè, voi pensate davvero che la preghiera possa smuovere i leader? Cioè, conta più la preghiera di un'iniziativa di Netanyahu, per esempio?
5: Non lo diciamo noi, lo dice la realtà, lo dice Battiato. L'unica cosa che i potenti temono è la preghiera. Perché? Perché ci sono delle forze superiori a noi. Poi può essere religioso o non essere religioso, può essere spirituale, non essere, che ci governano. E i potenti non temono la contestazione, perché la contestazione porta gente sulle strade protestano e giustifica anzi un intervento, coprifuoco, intervento armato, eccetera. La preghiera invece ha una forza incredibile. Io la prima volta, allora io non ero così, diciamo, non sapevo tutte queste cose, ma quando intervistai Battiato nell'85 mi disse che, ad esempio, la meditazione dei monaci a Monte Athos era più forte delle conquiste spaziali, di chi inventava vaccini, di tutto
1: addirittura.
5: Questo. Quindi, sì,
1: però scusami, la preghiera com'è che può interferire nelle decisioni, per esempio, di Netanyahu, secondo te? Cioè, perché se lo chiedessi a Parenzo direbbe la preghiera non può interferire manco per il cazzo. Ma lo chiedo a te, naturalmente, come può interferire con Netanyahu? Ecco, con l'om, com'è che fa l'om? Tutta quella roba.
5: Ma non è solo l'om, perché da noi ci saranno preti di tutte le religioni.
1: Vabbè, d'accordo.
5: A parte che l'om è una vibrazione interna che già fa bene al corpo. Se tu provi a fare om, fai un om e poi tieni la m, senti che il corpo vibra tutto.
1: Cioè, com'è?
5: Perché
1: om...
5: ricorda. Om... Senti che vibra il tuo corpo?
1: Sì, un po' vibra. Om...
5: Allora ti faccio un esempio che non riguarda Netanyahu, che non voglio parlare, ma riguarda ad esempio la malattia. Quanti dicono che erano ammalati terminali, i medici li davano per spacciati, hanno pregato e sono stati salvati?
1: Ma davvero tu, davvero tu pensi questa cosa qua, che la preghiera qualche volta possa salvare i malati terminali? Io te lo chiedo perché sai che sono scettico nei confronti di queste cose, però ti ascolto volentieri. Certo, cioè, secondo te una malattia può essere così, diciamo, anzi una preghiera può essere così potente da salvare i malati terminali? Anche l'om, se uno fa, scusate, rimettetemi un attimo, rimettetemi, voglio vibrare un attimo, non sto scherzando, Ecco, questo tipo di vibrazione, Red, cioè può salvare un uomo da una malattia terminale?
6: No.
5: Questa vibrazione, ultimamente si parla moltissimo di etere. I cinque elementi, non c'è solo terra, aria, acqua e fuoco, c'è anche l'etere. Ultimamente si parla di organica, energia organica, anche se li hanno fatti fuori, vedi.
1: Ma tu stavi parlando però dei malati terminali. Chi hanno fatto fuori? Scusami, hai detto li hanno fatti fuori. Chi hanno fatto fuori?
5: William Reich hanno fatto fuori, hanno bruciato tutti gli studi di Tesla.
1: E perché l'hanno fatto fuori? Dice?
5: È molto semplice, perché loro sapevano che dall'etere viene un'energia. Visto che tu ti parlavi di OM, parliamo anche di UFO, visto che sono stati gli extraterrestri. Gli extraterrestri hanno chiesto a Marina Tonini di fare una preghiera, perché la preghiera è una roba.
1: Fammi capire bene, se no confondiamo. Gli extraterrestri, aspetta, giù un attimo. Gli extraterrestri hanno chiesto a Marina Tonini, che ricordiamo chi è, perché sennò altrimenti la gente non lo sa. Gli extraterrestri hanno chiesto a Marina Tonini, che è una tua amica, nonché che mestiere ha? Come la possiamo definire, Marina Tonini?
5: No, lei fa grafologia, però.
1: Una grafologa, benissimo. Allora, esatto. Gli extraterrestri hanno chiesto a una importante e conosciuta grafologa come Marina Tonini di fare una preghiera. Perché? A che scopo? Perché la preghiera può essere decisiva.
5: Può essere decisiva. Noi abbiamo fatto un OM e tu forse non lo sai, esiste una frequenza della Terra. La Terra ha una frequenza che si chiama Schumann.
1: Sì.
5: Bene, durante le 4 ore dell'OM, la frequenza Schumann, ma registrata non da noi, ma da chi registra, si è alzata in maniera incredibile. Cioè, succedono delle cose molto strane che io non ti posso spiegare.
1: No, però la cosa fondamentale è che la frequenza può aiutare. Adesso cerco di arrivare a una conclusione. La frequenza può aiutare a guarire e anche a risolvere i problemi terreni, cioè come per esempio le guerre, eccetera, giusto? La frequenza.
5: Sì. Sì, io ad esempio faccio check-up e mi curo con le frequenze dal 1985.
1: Beh, bellissimo, ripartiamo da qua. Red Ronnie si cura con le frequenze, l'OM. Ragazzi, ridatemi l'OM prima dell'intervallo, l'OM, per favore, l'OM, grazie, l'OM, voglio che sia fortissimo. OM, con me, Red, con me. OM. Che vibrazione, ragazzi. Non sto scherzando, è...

0: ieri durante un pranzo una grigliata condominiale ho pompato nelle casse. Everybody viva il Duce, bom bom bom, tutti insieme viva il Duce.
1: Bene.
0: Bom bom bom. Quanto è stato bello vedere l'indignazione e lo sdegno nelle facce dei miei vicini di casa.
2: Oh. Everybody viva il Duce.
3: Mamma, mamma.
2: Tutti insieme viva il Duce.
3: Mamma, mamma.
1: Continua la presa per il culo del fascismo da parte di questa trasmissione, perché non può che essere interpretato in questo modo. Ma la giornata di oggi è dedicata, la conclusione di questa puntata è dedicata a Red Ronnie e alla preghiera dell'uomo. Ci sono tre cose che sono venute fuori, una è questa: gli extraterrestri hanno parlato con Marina Tonini, grafologa, chiedendogli di fare una preghiera, chiedendo di fare una preghiera per la salvezza del mondo, immagino. La seconda cosa che è venuta fuori è che hanno fatto fuori alcune persone che credevano nelle frequenze, e allora la domanda che mi faccio è: immagino credendo nelle frequenze, con le frequenze si facciano fuori un sacco di aziende farmaceutiche, cioè è tutto a svantaggio delle aziende farmaceutiche. Questa è la domanda che faccio a Red Ronnie. La terza cosa che è venuta fuori è che lui si cura dalla metà degli anni 80 più o meno con le frequenze. Allora riprendo da qua, caro Red. Aspetta un attimo che un attimo solo, fammi finire questa cosa qua. Significa che tu non prendi medicine? Un attimo, tu non prendi medicine, questo vuol dire che ti curi con le frequenze? Cioè, l'ultima aspirina che hai presa quando risale?
4: A molto tempo fa. Io in realtà mi sono sbagliato, è dal 95 che mi curo
1: con la sequenza,
4: da quando la dottoressa Russa, che era figlia di un KGB, che portò un computer.
1: Cioè, grazie al KGB tu ti curi con le frequenze?
5: Siamo al delirio.
4: Perché il KGB all'inizio degli anni 60 c'era la guerra fredda, e loro scavarono dei bunker sotterranei dove mettere i capi di Stato. Per testarli misero dentro dei detenuti e scoprirono che questi dopo un po' andavano giù di testa. Allora si sono resi conto che sulla Terra noi abbiamo una frequenza che credo sia 6.8, mentre se vai sottoterra la frequenza cambia. Allora, oltre a generare una frequenza uguale a quella che c'è sulla Terra per farli stare bene, tu hai freddo o caldo perché hai una temperatura freddo o caldo. Di conseguenza vuol dire che anche noi abbiamo una frequenza. E quindi nel computer beccavano le frequenze non solo del mio corpo, ma di tutti gli organi del mio corpo e di quelli esterni, tipo virus, batteri e a volte anche i vermi.
1: Cioè,
4: mettendo in controfase.
1: Mettendo
4: in controfase li uccidono.
1: Cioè, tu mi stai dicendo che è possibile evitare un sacco di rotture di coglioni, medicine, cure, quelle tradizionali, eccetera, grazie alle frequenze. Questo mi stai dicendo?
4: Sì, ma non è un mistero. Ultimamente sta uscendo, l'ho scoperto molto. C'è l'energia organica.
1: L'energia organica può essere meglio, che ne so, può essere meglio di una cura contro il cancro tradizionale?
4: Probabilmente sì, o probabilmente non ti viene neanche.
1: Scusami, cioè, però questo è interessante. Scusami, Red, tu mi stai dicendo adesso che qualcuno allora vuole impedire che noi veniamo a conoscenza di queste cose? Cioè, c'è qualcuno che vuole impedire?
4: Ma certo, ma se tu vai a capire perché William Reich, ad esempio, che ha inventato l'energia organica, fu messo in galera, eppure era un grande. Oggi sta tornando fuori l'energia organica.
1: L'energia organica, che serve l'energia organica? Fammi un esempio, a cosa serve l'energia organica?
4: L'energia organica prende l'energia dall'etere. Allora, tu hai fatto l'OM, hai parlato di OM, di vibrazione, eccetera. Sì. La musica è una frequenza. Gli strumenti erano una volta accordati a 432 Hz, poi hanno cambiato la frequenza, oggi sono accordati a 440, ma ti fanno stare male. La frequenza che ti fa stare bene è 432, ci sono sempre più artisti che accordano gli strumenti a 432 Hz.
1: Dunque prendono energia i Pink Floyd,
4: I Pink Floyd, Dark Side of the Moon, è un disco fatto tutto con gli strumenti accordati a 432 Hz. Adesso Max Gazzè, anche lui, ha fatto un disco dichiarando 432 Hz.
1: Ma perché è consapevole del fatto che da 432 l'energia organica può salvarti? Cioè, ti può far guarire?
4: No, 432 Hz è una musica con una frequenza che fa star bene il corpo.
1: E appunto.
4: Se tu vedi 432 Hz, 440, riflessa sull'acqua, noi siamo fatti soprattutto di acqua, 432 è un disegno bello, 440 è un caos.
1: Bellissimo, musica, musica, musica, musica, musica. Allora, Io sono affascinato, veramente affascinato da questa cosa qua.
5: È un delirio.
1: No, ma perché dici che è un delirio?
5: Ma lui non c'è nessun fascino, ma è un delirio dietro l'altro.
1: L'energia orgolica ci può salvare, ma perché?
5: Ma l'energia orgolica te la devi sbattere del buco del culo. Primo, da quando lui fa il rito dell'uomo, lui è la signora Marina che parla con gli alieni. Allora, anche io faccio anche fatica.
1: Ma perché questo scetticismo? Non lo capisco.
5: A me già mi girano i coglioni quando uno inizia a dire che gli alieni hanno contattato la signora Marina. Io ho grande rispetto per la signora Marina, voglio bene la signora Marina, non l'ho mai vista una volta e va benissimo. Se gli alieni l'hanno chiamata, io dico sti cazzi, la signora Marina parla con gli alieni. Vabbè. Ma far diventare la signora Marina che parla con gli alieni il nuovo verbo, la nuova scienza.
1: Non è il nuovo verbo.
5: Io vi dico andate
1: dice...
5: a fanculo.
1: Vabbè, d'accordo.
5: La signora Marina parlasse.
1: No, è Marina, è Marina Tonini, che è un po' diverso. Comunque andiamo avanti. Perché non credi? Perché
5: non
1: credi? Perché non credi? Sì, ma tu credi più a Netanyahu o a Marina Tonini? E questa è la cosa importante.
5: Cosa hai detto?
1: Cioè,
5: cosa
1: hai più detto? Fiducia in Netanyahu o in Marina Tonini? Perché
5: ora,
1: alla fine è questo il dilemma.
5: Da quando?
1: Che... dimmi
5: allora,
1: la verità.
5: Da quando
1: io
5: Marina...
1: mi fido
5: allora,
1: più di Marina Tonini,
5: che...
1: di Netanyahu non mi fido.
5: Di Marina Tonini. Io ti dico di più. Io ti dico che da quando sta Marina Tonini parla con gli alieni, ci sono la Russia ha invaso l'Ucraina, sì. Prima ancora la Russia ha invaso la Crimea, il signor Ben-Gvir sta facendo un casino della Madonna, Netanyahu non mi pare che si fermi, Hezbollah rompe i coglioni più che mai, l'Iran rompe il cazzo, quindi nella peggiore delle ipotesi, da quando Marina Tonini parla con gli alieni c'è questo disastro.
1: Vai, intervieni,
5: nella
1: Red,
5: peggiore.
1: Che vuoi dire tu? Che vuoi dire su
4: Giuseppe,
1: questo?
4: Giuseppe, no, ma io non riesco a capire una cosa, perché Parenzo, col quale... sarebbe anche bello dialogare,
1: sì,
4: se lui non interrompe,
5: sì. Ma non
4: solo
5: si può
4: negare.
5: Dialogare se uno
4: non
5: dice
4: parla
5: che parla
4: mai
5: con gli alieni.
4: No, perché Parenzo non dice anche che l'Ucraina, i nazisti ucraini hanno invaso il Donbass, hanno ucciso donne e bambini, violentato le donne, hanno
5: ma il
4: portato
5: Donbass
4: via.
5: È Ucraina.
1: Fammi sentire, hanno portato via, hanno portato via.
4: Gli ucraini fascisti hanno invaso il Donbass, hanno portato via i bambini che sono spariti, e perché non dice che c'era un traffico di organi di bambini dall'Ucraina e dei bambini
1: perché?
4: Partivano con
1: perché
4: aerei
1: non lo
4: per
1: dice?
4: Perché? E tu parti sempre che la Russia ha invaso l'Ucraina. Vogliamo parlare di quello che ha fatto l'Ucraina? Vogliamo parlare di tutte le corruzioni che ci sono in Ucraina con i soldi che noi gli diamo?
1: Sono spariti un sacco, di bambini in Ucraina, secondo te, Red? Sono spariti un sacco di bambini per colpa di chi?
4: Io guarda, lunedì mi collegherò con lo russo che abita in Ucraina, che ha fatto un documentario che è stato censurato, con tutte le interviste a tutte le persone lì, e che racconta cosa è successo prima che la Russia attaccasse.
1: Ecco, ma chi c'è dietro? Chi c'è dietro, secondo te, questo traffico di bambini? Chi c'è?
4: Beh, il traffico di bambini, ma voi prima parlavate di aborto, no?
1: Sì.
4: Cioè chi è favorevole, chi è contrario all'aborto, ma nessuno parla dei bambini. Quanti bambini spariscono?
1: Ecco, ma per colpa di chi? Dei mondialisti, dei satanisti? Per colpa di chi? Della corona, c'è di mezzo la corona inglese?
4: Perché
1: chi c'è?
4: L'innocenza di un bambino fino a 12 anni è un'energia incredibile che viene usata dai satanisti. Dai potenti per
1: anche dai satanisti?
4: Certo.
1: Cioè
4: certo.
1: Satanisti e potenti si servono di bambini per ringiovanire, questo è importante.
4: L'adrenocromo, scusa, sai cos'è l'adrenocromo?
1: Sì, lo so benissimo, aveva una base anche in Ucraina, secondo te?
4: No, l'Ucraina era un centro di smistamento di bambini.
1: Beh, molto interessante questa cosa qua, l'Ucraina come centro di smistamento dei bambini. Parenzo, rispondi a queste cose concrete.
5: Ma
1: l'Ucraina
5: no, dico,
1: come centro di smistamento dei bambini.
5: Ma cosa vuol dire rispondi a questo delirio? Allora, primo, visto che continua a parlare di energia, facesse il ministro della transizione energetica. Continua a parlare di energia, vada al
1: ma
5: posto
1: no, ma
5: di
1: ma l'energia
5: Pichetto
1: è un'altra
5: Fratin,
1: che c'entra.
5: Vada,
1: ma rispondi a questa cosa dei
5: Pichetto
1: bambini.
5: Fratin,
1: ma rispondi
5: faccio
1: a questa cosa dell'Ucraina come transito. Ma vabbè.
5: Non rispondo alle puttanate. La seconda cosa che invece dico è questa: curarsi. Il messaggio che mando a chi ascolta, non a chi telefona a Red Ronnie: andate dai medici, dagli scienziati.
1: Io sono diventato molto scettico sui medici. Posso dirti?
5: Allora,
1: sono diventato molto scettico. Che ti devo
5: allora,
1: dire?
5: Allora, se ti rompi la gamba, fai l'ombra.
1: Ma cosa c'entra rompersi la gamba?
5: Io non faccio
1: Ronnie ormai da anni mi sono. Se uno si rompe una gamba, si rompe una gamba. È quello che c'entra.
5: Io quando mi sono rotto fatto quando mi sono fratturato la glena, la frattura scombolata.
1: Sei andato dal medico?
5: Non ho fatto l'OM, non ho fatto nessuno.
1: Lo spieghi tu che scusami, sto giù un attimo, no. Red, spiegagli tu che non c'entra niente con le fratture, o forse anche le fratture,
4: allora,
1: non lo so.
4: Tanto per cominciare, guarda caso, lui dei medici cita soltanto quelli che sono assolutamente necessari, cioè quando hai una frattura è necessario,
1: certo.
4: Veramente.
1: È certo.
4: Perché non... Però lui non cita, ad esempio, che durante il Covid i medici avevano un protocollo imposto dalla politica che era tachipirina e vigile attesa. Allora, la tachipirina abbassa la temperatura corporea. Cosa succede qua?

0: La febbre ci viene perché alzando la febbre uccidi i virus e ne impedisci la riproduzione.
1: Sì, ma se
0: Se
1: la
0: tu ti
1: febbre
0: fai
1: rimane
0: prendere
1: alta per tante
0: vuoi
1: ore,
0: che i miei
1: diventa un
0: virus
1: problema e ti
0: si
1: ricoverano
0: riproducano.
1: all'ospedale. Per questo prendi la tachipirina, imbecille.
2: Vabbè, musica, dai,
0: Allora.
2: musica. Aspetta, Red, non c'ho tempo. Aspetta, musica, musica. Allora, io però volevo affrontare in conclusione in questa giornata dell'OM. Rimettetemi l'OM un attimo, rimettetemi l'OM per favore. Rimettetemi l'OM per favore, rimettetemi l'OM. Sento la vibrazione. Sento la vibrazione, cazzo.
3: A me viene un nervoso.
2: No, ma che nervoso? Giù un attimo, Parenzo.
3: Io mi innervosisco.
2: Rom, om. Allora, bellissimo. Scusami, scusami, Red, mi dici una cosa. Gli extraterrestri sono buoni, tu dici. Molti di questi extraterrestri sono buoni, giusto? Sono
0: sì,
2: i nostri, sono,
0: buoni,
2: sono i
0: quelli,
2: nostri, sì, quelli cattivi, certo. Però sono quelli che vigilano sul fatto che non ci sarà la terza guerra mondiale, o sbaglio?
0: Beh, gli extraterrestri sono molto preoccupati su quello che noi facciamo alla Terra, perché noi stiamo distruggendo un pianeta che è un pianeta meraviglioso, che è uno dei pochi pianeti nelle galassie che ha tutte le forme viventi, quindi la forma minerale, animale, vegetale, umana. Quindi noi stiamo distruggendo questo pianeta e ce lo impediranno.
2: Ah, impediranno la distruzione.
0: Sì.
2: Ma è vero che qua
0: è un mistero.
2: Scusami, è vero che noi siamo il frutto anche di accoppiamento tra gli extraterrestri e gli esseri umani? Cioè, esistono delle persone che sono il frutto dell'accoppiamento tra extraterrestri e esseri umani?
0: Tutti noi siamo una razza che deriva da questo accoppiamento. Cioè, gli extraterrestri hanno fatto sesso con dei terrestri involuti per evolvere la specie.
2: Ma Parenzo, anche Parenzo è una frutto di questa roba qua?
4: Assolutamente
0: c'è
4: no.
0: C'è chi viene bene e c'è chi viene male, cioè, c'è chi riesce e c'è chi non riesce, ci sono anche quelli che non riescono, hai capito?
2: Bellissimo, grazie. Om, ragazzi, chiudiamo così con l'om. Domani. Mandatemelo. Om. Italiani!
5: Italiani!
6: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
2: Ragione, lo dica a voce alta.
6: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Bentornato a tutti i nostri ascoltatori, seconda puntata dall'Air to AI di Bologna, o Research to Innovate di Bologna, dove abbiamo incontrato settimana scorsa la professoressa Liberatore, che è fellow sulla diplomazia scientifica all'Istituto Universitario Europeo ed ex capo del Dipartimento Scientifico del Consiglio Europeo delle Ricerche, a cui diamo nuovamente il benvenuto. Buonasera.
2: Buonasera.
1: E il dottor Luca Paolazzi, che è il curatore del rapporto CNEL dell'Italia sull'attrattività per i giovani dei paesi avanzati.
3: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Lei come vede la proposta del governo di portare l'intelligenza artificiale come materia di studio all'interno delle scuole medie superiori, delle scuole medie inferiori, cioè un suo punto di vista proprio spassionato?
3: Guardi, la questione è: serve introdurre questa materia per capire come bene usare questo strumento potentissimo, o serve, diciamo così, per far vedere che la scuola italiana è all'avanguardia o adeguata?
1: O ha colmato un gap.
3: O ha colmato il gap.

0: I giovani già la usano l'intelligenza artificiale, noi stessi la usiamo, magari inconsciamente. Questo mi fa dire che forse non c'è bisogno di insegnare l'intelligenza artificiale, ma una metodologia.
1: Professoressa, se noi vogliamo dare degli strumenti a chi deve crescere e deve imparare, questi strumenti, mi lasci dire, non possono essere controllati da altri mercati. Lei ritiene che oggi come oggi c'è non solo lo spirito ma anche l'opportunità di creare effettivamente in Europa un nucleo di paesi in grado di costruire una politica della sovranità tecnologica, di innovazione digitale, tale per cui con il tempo, fra 10 anni, fra 15 anni, saremo veramente in grado di competere con i player importanti? O secondo lei c'è il serio pericolo di rimanere un metastato vassallo?
2: Ma guardi,
1: sinceramente,
2: l'integrazione europea è un processo che ci ha portato molto avanti, vale dire, molti dei nostri paesi semplicemente non potrebbero, non dico competere a livello internazionale, ma semplicemente andare avanti.
1: Ma non sembra che alcuni lo sappiano
2: economie
1: oggi,
2: senza questo processo. Quindi, ovviamente, nell'integrazione ci sono, come devo dire, le aree nelle quali dobbiamo esserci tutti e le aree nelle quali si può andare avanti un po' con geometria variabile a seconda delle volontà e delle capacità. Allora, io devo dire che sulla questione sovranità tecnologica e digitale è un concetto che aveva usato sempre in modo molto specifico, perché sennò ci si fanno delle idee che diventa l'Europa che esclude completamente la Cina. Guardiamo una mappa geografica
1: non è
2: e ci rendiamo conto che
1: non è pensabile, perché siamo delle democrazie.
2: Esattamente.
1: Se fossimo un'autocrazia come la Cina potremmo pensare di farlo e costruire la Great Wall Digital.
2: Ma loro non lo fanno perché sono molto intelligenti. Cioè, loro creano alcune barriere, sì. E per questo, per esempio, sulla questione accesso ai dati, per esempio, la Cina tende a dire: noi limitiamo l'accesso ai dati per i ricercatori non cinesi, e alcuni paesi membri hanno cercato di cominciare a negoziare a livello bilaterale. Ovviamente la cosa non funziona e quindi si parla di un approccio europeo per poter discutere, certo, per esempio con la Cina, di una capacità di reciprocità, perché i dati sono essenziali nella ricerca scientifica e ovviamente per moltissime altre cose. Quindi questo riflesso di fare team per avere una capacità europea, che non vuol dire necessariamente mettere dei grandi paletti dove è o impossibile o non molto ragionevole metterli, ma avere questa capacità, io penso che ci sono alcuni paesi sicuramente, vabbè, a parte Macron ovviamente con il suo discorso della Sorbona e la Commissione, il rapporto Draghi stesso che ha insistito su questi elementi, che però sono elementi che ci dicono l'Europa in realtà, se fosse andata più avanti su quello che ha cominciato, cioè il mercato interno, molto banalmente, avremmo già probabilmente il cloud europeo e altre cose. Quindi una delle questioni è fare in modo che le condizioni, e ci siamo occupati oggi anche per quanto riguarda i talenti, la gente non viene se non ha una protezione sanitaria, non può trovare casa, certo, per quanto possa amare la scienza in Italia rispetto ad altrove, ci vogliono certe condizioni. La stessa cosa è per lo sviluppo scientifico-tecnologico, certo, compreso nel campo dell'intelligenza artificiale. Le intelligenze le abbiamo. Uno dei grandi esperti, Nello Cristianini, che ha pubblicato vari libri adesso, lui era in UK ed è stato uno dei primi che ci ha detto: il settore pubblico fa una grande fatica a ritenere talenti nel campo dell'intelligenza artificiale, perché questi, appena si laureano, non parliamo di master e PhD, vengono presi dalle piattaforme, di solito quelle americane.
1: Certo.
2: Quindi noi dobbiamo creare anche una capacità di pluralità conoscitiva in cui le imprese, non solo certe imprese, le università pubbliche, tutto il settore, l'ecosistema, possa portare allo sviluppo di queste capacità.
1: Grazie mille, professoressa. Dottor Palazzi, un'ultima battuta. Abbiamo parlato di come attrarre talenti, ma come trattenere poi i talenti nelle aziende?
0: Occorre un cambiamento radicale nella cultura del lavoro e nell'approccio verso i giovani, nella cultura del lavoro, perché questo deve essere un lavoro che è considerato parte di crescita della persona. Se è parte di crescita della persona, in questo lavoro io devo apprendere delle cose. Questo significa che occorre ricerca, innovazione, internazionalizzazione. Per imparare devo divertirmi, perché l'aspetto ludico è fondamentale nell'apprendimento in tutta la vita umana. Si comincia da bambini imparando giocando, ma si continua anche da adulti imparando giocando. Inoltre, in queste imprese devi avere dei valori condivisi. I valori condivisi sono quelli della parità di genere, sono quelli di un linguaggio che non è discriminante, un linguaggio che ti fa capire che tu puoi andare avanti in quell'impresa, quindi anche cambiamenti di attività all'interno dell'impresa proprio per continuare a crescere come persona.
1: Chiarissimo.
0: E questo è, diciamo così, ancora molto lontano da venire nel nostro paese, altrove è chiarissimo. Aggiungo una cosa in battuta finale, visto che mi è stata data l'opportunità, con quali persone faremo le cose che vorremmo fare in Europa, perché siamo in glaciazione demografica. Glaciazione demografica significa diminuzione del numero di giovani, particolarmente accentuata in Italia. Già 20 anni fa gli americani si chiedevano se i giovani talenti sarebbero tutti stati africani. Andare in questi paesi proponendo formazione, possibilità di crescita personale, integrazione e quindi possibilità di scelta, perché di nuovo non è che li porti qui come dei neoschiavi,
1: certo.
0: Li porti qui come persone che scelgono di venire qui perché in Italia si sta bene. Ma se non riusciamo a far stare bene i nostri giovani,
1: è difficile riuscire a portare anche altri. Ringraziamo allora la professoressa Angela Liberatore, fellow sulla diplomazia scientifica ed ex capo del Dipartimento Scientifico del Consiglio Europeo delle Ricerche, grazie mille, e il dottor Luca Paolazzi, curatore del rapporto CNEL dell'Italia sull'attrattività per i giovani dei paesi avanzati.
0: Grazie mille. A lei e grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie.
1: Ringraziamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi in questo venerdì sera. Vi ricordo i nostri appuntamenti: ogni venerdì alle 20.45 è una nuova puntata di Radio Next, e poi subito dopo il super podcast, in questo caso veramente ricco. Non mi resta che augurarvi un buon weekend, un saluto da Pepe Modern.

0: credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? Un po' più verticale.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30. Su Radio 24. GR 24 di mezzanotte.
4: Putin respinge la proposta di Zelensky, non c'è ragione di incontrarlo, e attacca l'Europa, politiche miopi e aggressive. La proposta dei giovani imprenditori riuniti a Rapallo è esentare dall'IRPEF agli under 35 fino a 1.000 euro in più al mese nel primo anno. Roland Garros, Arnaldi rinuncia al derby per un virus, Cobolli sfiderà Zverev in finale a Roland Garros. Saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. L'attesa risposta del presidente russo Vladimir Putin alla proposta di quello ucraino Zelensky è arrivata e non è una risposta che fa sperare in una pace vicina.
5: Restano appese a un filo le speranze negoziali in Ucraina dopo che il presidente russo Putin ha respinto una proposta di faccia a faccia con l'omologo Zelensky, affermando che non vede alcuna necessità. Putin ha respinto anche la